quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo.

0: Eccoci qui amici, buona giornata a tutti da Paolo dai microfoni di Radio Gama 5 in questo giovedì 4 giugno 2026. Sono in compagnia di Silvia Lupano, ciao Silvia.
1: Ciao Paolo.
0: È tornata a trovarci, tieni il microfono vicino Silvia per favore, portatelo proprio vicino.
1: Te lo tiri,
0: ecco perfetto. E, adesso parleremo un po' di cose, volevo intanto dirvi che sono un po'... incazzato dir poco perché se vi andate a vedere sul Gazzettino di oggi il vergognoso articolo che hanno fatto per la morte di Rita, della moglie di Lino Bottaro, Rita Benini, una carissima amica con cui ho passato gli ultimi 10 anni della mia vita insieme, praticamente ci vedevamo spessissimo, abbiamo fatto vacanze insieme, siamo stati insieme, abbiamo fatto percorsi di condivisione insieme. Grazie al loro intervento non siamo riusciti a trovare anche la sede, i 2,5 ettari di terreno che abbiamo comprato da loro, dove c'è la nostra associazione, i Semi di Girasole. Insomma, Rita è stato insieme al marito Lino, sono stati amici carissimi. Andatevi a vedere l'articolo sul Gazzettino di oggi, dire vergognoso e dire poco, ma ne parleremo alle 2 dopo. Ecco, vabbè. Detto questo, con Silvia invece vogliamo affrontare qualcosa di un po' più leggero, per modo di dire, di un po' più positivo, che è la necessità da parte di ognuno di noi di sviluppare, di comprendere innanzitutto cosa accade nella vita, no?
1: Sì.
0: Nella vita e nel percorso di ognuno di noi.
1: Sì.
0: E avere una comprensione un po' maggiore, perché quello che è una delle cose più tristi che io sto notando nella mia personale esistenza, ma anche in quella di tanti altri, è l'incapacità totale di fare, di avere un esame obiettivo di chi sei, di chi siamo.
1: Allora, chi sono gli altri?
0: Mondo è cattivo, gli altri sono cattivi. Se mi è successo qualcosa di grave, è sempre comunque colpa degli altri. Si può essere che abbia una minima colpa anch'io, però io sono buono, però se mi toccano, hai presente quelle robe
1: sì.
0: lì? Cioè, se si va avanti una vita così, non capisci mai un cazzo in realtà, non riesci ad avere una capacità di autoanalisi, che è la base fondamentale per poi cominciare a rapportarti anche con gli altri. Perché se tu ti ritieni non dico un santo, sto esagerando, ma insomma una brava persona, buona e qua e là, e il mondo è cattivo, sì. poi in realtà non riesci a capire perché e per cosa ti succedono le
1: sì.
0: cose, magari gli eventi negativi della vita di ognuno, e tendi ad attribuire sempre la colpa all'esterno,
1: sì.
0: no? Invece non è così spesso.
1: Esatto, e soprattutto aggiungo, grazie davvero Paolo per questo invito e per questa possibilità di poter condividere questi elementi. Qual è il rischio? Nel momento in cui noi attribuiamo la responsabilità all'esterno, è un po' come mollare le redini del nostro cavallo, se ci pensi. Mi spiego meglio, allora, questa è un'esperienza che purtroppo non tutti fanno, tu da come ne parli ovviamente l'hai già sperimentato, ma nel momento in cui cambia il nostro cuore, cambiamo noi, tutto il mondo esterno cambia, no? Perché gli altri in realtà si relazionano a noi per come noi siamo, e c'è un'incredibile quantità di segnali, feedback, retrofeedback, campo che si genera, no? Tra le persone, per cui io adesso torno un attimo anche al mio campo, che è quello delle costellazioni familiari.
0: Certo.
1: Per esempio, nel momento in cui noi decidiamo profondamente che toccheremo il cuore di quella persona, o che quella persona in qualche modo ha una parte, una componente buona che poi ci ascolterà, e che potremmo basarci su un dialogo sano e costruttivo per entrambi, se facciamo così le cose prendono una piega. Se noi partiamo a spada tratta con l'ipotesi che quella persona sia comunque una persona spietata, che lo fa apposta, che è crudele, eccetera, è chiaro che la cosa è diversa. E quindi adesso io mi riferei anche se posso poi fare un discorso un po' più lungo.
0: Certo.
1: L'ipotesi che facevi tu, cioè non l'ipotesi, descrizione che tu facevi giustamente di un articolo che è assolutamente indegno nei confronti di, oltretutto, chi lo legge, che è una persona che ha perso familiari cari o amici che hanno perso la loro amica.
0: Lino ha perso in sequenza il figlio maschio, il primo figlio, 3 anni dopo la malattia della figlia, che muore pochi mesi dopo di leucemia. Adesso gli è morta la moglie e lui è rimasto da solo. Ok, cioè, vuol dire, e tu, Gazzettino, fai un articolo, dopo ve lo leggerò dopo, adesso non voglio entrare in questo, ma era solo per dire la pesantezza, no?
1: Sì. E qui però appunto interviene quell'altro fattore che a me aiuta tantissimo, perché quando avevo dei 15 ai 25 anni circa, forse anche oltre, spesso ho avuto dei comportamenti che dopo a un esame successivo si sono rivelati come assolutamente spietati, ma io lì per lì non me ne accorgevo. Quindi adesso io non voglio giustificare nulla e dire tutti lo fanno su una base assoluta di non consapevolezza di ciò che fanno, ma in realtà la mia personale indagine, quello che io ho notato lavorando addirittura con dei carcerati, con delle persone davvero che avevano fatto cose particolarmente brutte, è sempre stato così che poi quando comprendevano il loro errore, quando in qualche modo riuscivano a sviluppare quella qualità umana dell'empatia, del mettersi in contatto poi con questo tipo di sentimenti, questi si mettevano a piangere per un mese di fila, non li fermavi. Tutte le volte che li incontri si mettono a piangere dal ricordo e dal dolore di quello che è stato fatto. E nelle costellazioni è sempre così, noi spessissimo abbiamo a che fare con irretimenti, si chiamano, di persone che sono state nella loro linea familiare, hanno avuto delle aggressioni, degli omicidi, ci sono persone che sono state vittime di olocausto, persone che hanno antenati vittime di olocausto, intendo. Io stessa ho un prozio disperso in guerra, piuttosto che alcune persone sono tornate da un campo di concentramento perché erano dei partigiani che sono stati acciuffati e poi rimandati a casa che pesavano 30 kg. Queste esperienze poi quando metti in costellazione, cioè quando fai questo tipo di lavoro che io non esito a definire terapeutico, e cosa accade? Il rappresentante, cioè colui che in qualche modo fa sì di dar voce, diciamo, a quello che è successo nel passato, viene colto da delle crisi di pianto tutte le volte, perché poi una volta che poi queste persone passano nell'aldilà, diciamo così, non si rendono conto di ciò che è stato fatto e il perdono tra le anime. A me capita sempre che chi è stato carnefice si mette lì a piangere a dirotto e la vittima gli tocca andare lì a consolarlo, abbracciarlo, di lì vabbè dai, pace,
0: dai, non
1: andata, cioè, insomma,
0: poi anche da cosa, no? Dipende anche da cosa,
1: sì, ma anche omicidi efferati, no voglio dire, anche in questo caso io non ho mai visto una vittima in un carnefice in cui non si creasse questa dinamica, in cui poi a un certo punto proprio questo qui dice ok, ho capito, sei veramente iper mega dispiaciuto, va bene così, pace, no?
0: Certo.
1: E questo è appunto la mia esperienza, poi ci sta appunto che ci siano esperienze diverse. Io tendo sempre a dire manteniamo sempre aperto il dubbio rispetto a qualsiasi cosa.
0: Certo.
1: Però insomma dal 2011 ad oggi ne ho viste veramente tante.
0: Immagino.
1: E quindi si parla anche di tante situazioni. Ecco, questo per dirti, quindi tornando al discorso iniziale, c'è proprio una sorta di rispecchiamento nell'ambiente esterno di noi stessi. E qui io ti avevo portato anche, non so se posso poi citare l'autrice di un libro sulla disabilità che era stato presentato anche qui in radio, e praticamente che è di, si possono dire,
0: certo,
1: testi, questa meravigliosa donna che si chiama Sabrina Francavilla, che io ho conosciuto e che tra l'altro è una persona ipersensibile, nel senso ipersensibile in senso buono, nel senso una persona di una sensibilità strepitosa e molto brava, è anche una consulente filosofica, una persona di grande cultura e grande umanità. E lei nel suo libro parlava per esempio dell'effetto Pigmalione e dell'esperimento che lo psicologo Robert Rosenthal ha fatto quando praticamente ha ancora nel 1965 ha teorizzato l'effetto Pigmalione, si diceva, no? Quindi un esperimento esperimento nel quale in una scuola elementare hanno detto agli insegnanti: guarda, hanno preso a caso dei bambini senza sapere se erano bravi, meno bravi, intelligenti o non intelligenti. Alcuni hanno detto: guarda, questi qui purtroppo non sono tanto dotati, quest'altri sono praticamente dei geni. Alla fine dell'anno scolastico, le prestazioni dei bambini che erano stati, era stato detto agli insegnanti che erano dei geni, cioè delle persone proprio di qualità incredibili, di grandi capacità, erano tutti molto molto con dei livelli molto superiori di apprendimento, di sviluppo del cognitivo eccetera, rispetto agli altri bambini. Ma perché gli insegnanti da loro si aspettavano il meglio. Aspettandosi il meglio, i bambini lo sentivano e davano il meglio, e quindi avevano effettivamente avuto degli effetti strepitosi nella loro vita. E qui Sabrina poi ne parla molto molto bene nel suo libro, che si intitola I luoghi della discriminazione, che tendo a volerlo promuovere perché è veramente un libro molto molto molto bello.
0: Già il titolo e il nome.
1: Allora, I luoghi della
0: discriminazione. Fammelo vedere un attimo.
1: Sì.
0: I luoghi della discriminazione di Sabrina Francavilla. Quello che una persona con disabilità non deve sopportare.
1: Sì.
0: C'è una casa editrice o no? No. No. Vabbè.
1: Questi sì sono.
0: Si trova in giro?
1: Sì, sì, si può trovare su Amazon o su altri canali, comunque.
0: Ripeto,
1: cercando il titolo.
0: I luoghi della discriminazione, Sabrina Francavilla. Ok.
1: E leggendolo, adesso poi Sabrina stessa mi diceva che, come tutte le persone molto intelligenti, lei alcune cose poi nei prossimi libri che scriverà le approfondirà diversamente, darà ulteriori tagli, perché effettivamente no, si cresce, no? si avanza. Mm-hmm. Ed è una cosa molto molto bella, però, perché leggendo questo libro non è possibile non sentirsi tutti disabili, perché per esempio nel momento in cui questo nostro amico, che ha appena perso la moglie, in questo momento lui sta vivendo una fase di disabilità, perché non ce la fai a fare un sacco di cose quando hai o perlomeno hai bisogno di più supporto, più aiuto, più gentilezza e più dolcezza in questi casi. E quello che a me, traendo spunto dal discorso che abbiamo fatto io e te inizialmente, è proprio questo il punto: è come se la nostra società avesse un po' dimenticato l'importanza di essere umani tra noi. E questo purtroppo
0: non è come se, è proprio così.
1: Sì.
0: Attualmente è proprio così.
1: Sì.
0: C'è una mancanza di umanità, perché c'è una mancanza profonda di interesse verso l'altro. Interesse non interesse, sì, economico, interesse speculativo. Interesse, cioè proprio,
1: sì,
0: io non ho interesse perché la mia componente egoistica prevale nettamente. Era quello che ti tentavo di dire nell'introduzione.
1: Sì.
0: È inutile che noi attribuiamo che il mondo è cattivo, però noi non riusciamo mai a farci un esame di coscienza vera. Cioè,
1: bravo,
0: fino a che punto siamo egoisti in realtà? Fino a che punto? E beh, lo siamo molto in realtà, lo siamo molto. E non è che perché una volta su 100 facciamo un'azione, diciamo, tra virgolette, altruiste, cazzo che buono che sono. Cioè, no, cerchiamo di capirci.
1: Sì.
0: Questo è l'elemento.
1: Sì. Tra l'altro, guarda, rispetto a quello che hai detto, io in certe occasioni farei tipo 2 minuti di silenzio, no? Per far sì che queste parole possano arrivare.
0: Mm-hmm.
1: Perché se noti anche i ritmi stessi, no, cui siamo sottoposti, il tipo di dialoghi che ci propongono, sono sempre iper incalzanti, come se in realtà non dovessimo lasciare spazio al pensiero, all'elaborazione personale di ciascuno. E di questo ci si accorge per esempio quando si parla con gli iperanziani, che io in Toscana, quando sono stata lì alcuni anni, ho fatto amicizie con un po' di persone di quasi centenari, o se non ultracentenari. E lì vedi, gli fai una domanda e poi aspetti 1 minuto, 2 minuti, dice vabbè, si sarà addormentato. In realtà è lì che riflette sull'usare delle parole che poi hanno un impatto pazzesco, no? Sull'interlocutore, perché vanno poi a pescare in 100 anni di esperienza, letteralmente in un secolo, quindi tirano fuori delle cose che in realtà vanno a innescarsi e toccano corde profondissime, no? Della tua vita.
0: Certo.
1: E questa è anche una delle grandi tragedie del nostro tempo, cioè non abbiamo più il contatto con gli anziani. Quando
0: La saggezza dell'anziano, che nasce da un percorso di vita lunghissimo, naturalmente.
1: Altro,
0: no?
1: Che. E che viene relegato spesso davanti a una TV, il più delle volte, se gli va male, o con un libro se gli va particolarmente bene, comunque in solitudine, ma
0: oppure
1: raramente
0: in RSA.
1: Esatto, e raramente in contesti dove ci sono tutti i bambini intorno che possono acquisire informazioni, no?
0: Sì, perché la famiglia non esiste più nel senso tradizionale del termine.
1: E qui sta invece lanciare dei sassolini e lanciare anche delle determinazioni, perché di una cosa io sono convinta: è vero che in qualche modo la nostra determinazione, il nostro ichinen, come direbbero i giapponesi, arriva a plasmare e permeare la nostra realtà. Quindi nel momento in cui noi decidiamo profondamente nel nostro cuore che una cosa deve realizzarsi e creiamo dentro noi stessi i presupposti perché questo si realizzi, questa cosa effettivamente in qualche modo, siamo talmente maestosi noi esseri umani che in qualche modo arriva. Ed è per quello che è così importante lavorare su noi stessi, perché a me per esempio è capitato negli anni di, c'è stato un periodo della mia vita che io ero convinta di essere una persona molto molto molto buona, proprio io mi sentivo buona.
0: Vabbè, diciamo che appari così, insomma.
1: Ma aspetta, un periodo se ti sto
0: appari
1: parlando
0: così.
1: Esatto. Ma anche all'epoca apparivo un po' così, no? Sembravo buona. Poi
0: si scopre.
1: No, riflettendo profondamente su me stessa con delle tecniche, poi un giorno ne parleremo, con delle pratiche, riflettendo proprio profondamente su di me, proprio analizzando profondamente il mio comportamento, il mio cuore, confrontandomi anche con letture particolari, con insegnamenti di vario tipo, in realtà quello che ho compreso a un certo punto mi è scattato, e io non vorrei dire parolacce, ma ero veramente
0: eri incazzata in modo notevole.
1: Perché secondo me era giusto quello che facevo, era perfetto così, non ero cattiva, ero semplicemente giusta. In realtà non dico che fossi cattiva nel senso, ma ero proprio cattiva, cioè catturata in una serie di pensieri e di condizionamenti che facevano sì che io agissi in maniera,
0: posso, in un certo modo,
1: ma veramente da pezzo. Capito? Cioè qualcosa veramente che non era buono per gli altri.
0: Sei riuscita anche tu a fare un percorso di presa di coscienza.
1: Sì, che non è finito, voglio dire.
0: No,
1: ognuno,
0: ma non
1: di
0: è mai
1: noi
0: finito,
1: percorso.
0: Fino all'ultimo respiro non è finito. Però voglio dirti, hai cominciato a fare automaticamente un esame il più obiettivo possibile di te, no? Che è la cosa più difficile, perché essere giudici degli altri è la cosa più facile e più immediata e più superficiale e anche la più banale, se vuoi, no? Ma incominciare a valutare obiettivamente se stessi, cercare di essere obiettivi per se stessi, è dura, perché è doloroso, perché ammettere che non si è quello che ci siamo figurati è doloroso, no?
1: Sì.
0: Però è il percorso di saggezza, è il percorso di crescita in realtà.
1: Sì. E, tra l'altro è proprio quello che fa sì che poi però le relazioni cambino completamente nei confronti poi di tutte le persone con cui ci relazioniamo.
0: Certo.
1: E qui posso farti un altro esempio concreto. Adesso con l'esperienza che ho fatto, in realtà sto facendo anche la consulente per delle aziende in difficoltà, no? Che quindi hanno tutti i creditori alle calcagna, e a volte tra questi creditori alle calcagna hanno grossi, diciamo, colossi che non ascoltano nessuno, perché non si sa nemmeno con chi parlare all'interno, no? E quindi non hai nemmeno un referente certo al quale rivolgerti,
0: perché non c'è più nessuna umanità, cioè non ci sono più uomini, c'è solo meccanismi.
1: Ti trovi di fronte a dei muri, però nonostante la situazione, essendoci un po' anche, avendo transitato tra le varie fasi, no? Perché ero, diciamo, quella, no, è giusto così, si fa così, non esiste, hai sbagliato, cavoli tuoi, non c'è niente da fare, basta, chiudi l'azienda, se hai sbagliato, sbagliato, punto. E adesso riesco in qualche modo, parlando con prima l'avvocato dell'azienda stessa, poi con l'avvocato della controparte, che diventa avvocato non contro, ma che favorisce una soluzione, perché il dialogo è spesso, praticamente sempre mi ascoltano, si fa un dialogo per diventare uniti nel trovare una soluzione bella per tutti. E una delle cose che ho notato è che in qualche modo crea quei secondi di silenzio dall'altra parte, che spesso queste conversazioni le faccio al telefono, però dico: ma noi in questo momento, di fronte a una situazione che se fai chiudere l'azienda tutti ci rimettono, creiamo una serie di ingiustizie da cui noi stessi siamo vittime, perché la volta dopo toccherà magari a noi, cioè se noi avvaliamo un sistema ingiusto, questo sistema ingiusto, questo sistema che schiaccia e che non fa sì che tutto invece si risolva, schiaccia tutti, cioè a turno ci tocca per forza, nel senso è un andare verso un sistema che non tiene conto dell'umanità. E io ho notato che anche l'avvocato più spietato, quelli che proprio senti passano sopra quel caterpillar, apparentemente spietato, quando poi ci parli diventa il tuo migliore alleato, perché nel momento in cui comprende, gli fai l'esempio, gli fai capire la cosa, assurdo, ma anche avvocati che hanno più di 65 anni, che stanno per andare in pensione, addirittura già in pensione comunque operano, c'è questa capacità di sentire il cuore, sentire ciò che è veramente più giusto, più bello, perché crea più felicità, perché è lì la discriminante. Cos'è che crea la massima felicità per tutti? Far chiudere un'azienda giusto perché ha sbagliato, o magari attivare tutta una serie di risorse in cui magari ci vuole più tempo per sanare i debiti, ci vuole magari un po' più di attesa, ma tutti poi stanno bene. E quindi da lì poi si avviano delle procedure che sono veramente
0: che
1: belle.
0: Magari il peggio, insomma. Anche.
1: Che non solo evitano il peggio, ma creano i presupposti per una società più bella, perché poi in realtà queste persone, questi avvocati, questi consulenti, questi dirigenti di grossi colossi, adesso diciamo tipo, non so, tipo INPS, in realtà dici, riesci in qualche modo, anche con una mail molto particolare, si vede che riesci in qualche modo ad arrivare, no? Qualcosa che fa sì che le cose si trasformino. Chiaramente non sempre, Paolo, non è che tutte le volte va sempre tutto bene. Però partendo con l'aspettativa, sì, bravo, partendo con l'aspettativa che l'altro ce l'abbia, questa qualità umana, perché qual è il punto? Che noi spesso, io stessa, a volte faccio una fatica, ci ho messo tipo 3-4 giorni di ritardo per contattare un avvocato, perché io sentivo da come scriveva che questo mi era venuto il dubbio, e ho detto, questo non ce l'ha l'umanità, perché se uno scrive così non so dove agganciarmi, non so come fargli degli esempi, fare qualcosa, perché
0: riuscire ad avere un dialogo,
1: per acchiapparlo e fargli un attimo, farlo ragionare diversamente. E quindi ci ho messo 4 giorni a cercare di fare uno sforzo dentro di me, detto, no, ce la deve avere anche lui, cacchio, è un essere umano, ce l'avrà da qualche parte, nascostissimo, ma ce l'avrà. E quindi si è fatto tutto questo lavoro, per cui alla fine finalmente si è riuscita. Ma semplicemente lavorando prima dentro di me, perché io gli avrei parlato con questa sorta di atteggiamento, sei una schifezza di umano, no? Dentro di me io c'avevo questa cosa, certo. Finché non la sono fatta passare, mi sono rifiutata di parlarci,
0: perché sennò entravi nello scontro,
1: entravo a agganciarmi alla sua parte oscurata, se vogliamo, certo. E dopo da lì invece è andato tutto, e questo qui adesso ci sta dando una mano,
0: hai capito?
1: Vedi?
0: Non male. Allora, per avere un atteggiamento di questo tipo, o per arrivare a questo tipo di cosa deve fare una persona? Questo atteggiamento, questo lavoro che hai fatto tu,
1: sì,
0: no? E che percorso hai fatto? Cioè, com'è che ci sei arrivata? È ovvio che è dovuto anche in parte alla maturità, no? A una maturità di vita.
1: Sì.
0: Cioè, perché a 20 anni sicuramente non puoi avere questa visione delle cose, ecco, salvo casi eccezionali. Però normalmente si arrivi. Che percorso hai fatto, per esempio? Perché così può essere da suggerimento anche ad altri, non perché tu sia l'esempio del
1: eclatante.
0: Però sei una persona che molto faticosamente sei arrivata a controllare i tuoi aspetti meno sociali, per far prevalere invece questa componente di comprensione, sì, e di, appunto, come dici tu, di dialogo, perché sennò, ma per, sì, avere il dialogo non puoi metterti col fucile puntato contro qualcuno,
1: sì. Devi disarmare il tuo cuore fondamentalmente, perché l'altro lo sente se tu c'hai il cuore armato, cioè quando, se io l'avessi chiamato questa persona 5 giorni prima, quando ero proprio imbufalita per le cose che questa persona aveva fatto, si sarebbe creato un bel disastro. Allora, io ti racconto proprio la mia storia. Io inizialmente avevo proprio un grandissimo odio dentro di me, proprio odiavo addirittura il mio papà, per esempio, perché mio papà aveva avuto delle vicende, per cui come, esatto, padre a un certo punto aveva fatto delle cose, era stato anche abbastanza cattivo con la mia mamma, insomma, delle situazioni per cui non, esatto, per cui io partivo proprio con una sorta di, certo, disprezzo verso il genere umano in genere, perché se tu disprezzi il tuo papà, per forza disprezzi
0: di solito,
1: cioè di solito il tuo cuore non può essere felice in quei contesti, no. Perlomeno la mia esperienza e quella, certo, di tanti altri, certo, è questa, certo. E quindi ho iniziato un percorso pazzesco, cioè mi sono iscritta a psicologia subito, ho studiato, ho fatto abbonamenti a tutte le riviste di psicologia in tutte le lingue, perché avevo la passione anche delle lingue straniere, quindi tutte le lingue letteralmente, no, nel senso quelle europee. Poi ho fatto tutto un lavoro per quanto riguarda la ricerca di un modo di vivere che non fosse così pesante con quello che mi portavo addosso. Io avevo un macigno al posto del cuore, avevo veramente un macigno, e quindi stati alterati di coscienza, PNL, biodanza, psicodramma, tutto quello che era possibile, davvero quasi tutto, tranne l'ayahuasca me l'hanno proposta, ma quella non mi sembrava la mia strada, però non la demonizzo, ma non me la sentivo mia. E così, e quindi alla fine di tutta questa cosa il macigno restava, e no, 40 sì. esami di psicologia, tutto restava il macigno, ho detto qui come si fa, e a un certo punto ho trovato una ragazza in un contesto dove si stava lottando contro l'apertura di un nuovo inceneritore che faceva danno alla salute delle persone. E questa ragazza, ogni volta che venivamo sconfitti come comitato, lei comunque sempre era gioiosa, allegra, sì, ma si risolve, non ti preoccupare, alla fine lo chiuderemo. Anche quando la situazione era disperata, lei rideterminava, lei era sempre molto, tanto Paola, una tua omonima al femminile. E io, nonostante tutte le mega super terapie, cose eccetera che cercavano di togliere, no? Tutte le esperienze, tutte le cose per levare questo macigno, ho visto in lei qualcosa che a me mancava, il che le ho chiesto cosa faceva, e lei mi fa: ma guarda, io sinceramente faccio una pratica che consente di trasformare ciò che è negativo dentro di noi, cioè si agisce dal dentro per creare fuori un mondo di pace e di felicità per tutti. E quindi ho seguito, fatalità, per lei si trovava ogni 15 giorni con dei suoi amici che fanno questa pratica, che è di una forma particolare di filosofia buddista, di pratica buddista, e io la invitavo sempre il giovedì sera, e sempre all'ora in cui quando ero libera, io ero libera il giorno e l'ora in cui lei avrebbe dovuto trovarsi con questi suoi amici, e lei tutte le volte, per 3-4 volte di fila, mi rispondeva: guarda, volentieri, ma oggi è giovedì, io mi trovo. E io mi dimenticavo sempre, perché ogni 15 giorni non me lo segnavo, insomma. Finché a un certo punto le ho detto: senti, non è che posso venirci anch'io con questi tuoi amici, perché mi incuriosiva la cosa. E mi sono praticamente autoinvitata a una, si chiama Zadankai, che è una specie di incontro dove si parla, si dialoga di tutto, cioè lo scopo è fare amicizia con tutti, ma chi vuole poi può attivare la pratica, no? E quindi tentare, valutare di trasformare se stesso. E quindi ho iniziato questa cosa, che è una pratica davvero per coraggiosi, perché a un certo punto ti confronti proprio con l'oscurità che è dentro di te, e lì devi. E guarda che tante volte, anche tuttora, io mi tiro indietro, tuttora io giro l'angolo e tendo a fare una cosa un po' di mantenimento e non andare a scozzarmi contro, chiamiamoli demoni interiori, quella parte un po' che ci tira il freno a mano dentro o ci impedisce una vita felice. E quindi ho poi avviato questa cosa, che è stata una cosa che mi ha dato delle soddisfazioni pazzesche, perché in effetti lì si è proprio stappato questo tappo che avevo nel cuore, che oltretutto mi impediva anche di amare gli esseri umani, amare anche il mio compagno. Io magari ero fidanzata, certo, ma mi pareva di amare, ma non ero così in grado, era un'altra cosa.
0: Ascoltami, c'è un ascoltatore, Luca, che adesso lo denuncerò per stalking, perché mi sta dicendo, è dalla vita che mi dice: scusa, quando parlerai di Napoleone? Perché lui ha sto chiodo fisso di Napoleone, siccome a me la storia piace, naturalmente. Sì. Io avevo accennato a Napoleone, perché ne parla Steiner in maniera molto particolare, segue personaggi pazzeschi, carismatici, per cui l'umanità va dietro a questi, certo, qua, anche se non capiscono che cazzo dicono, perché non è che c'erano i microfoni una volta, no? Questo passava a cavallo e migliaia di uomini disposti a morire per lui,
1: E
0: allora vuole questa cosa. Però mi chiede adesso: con il metodo delle costellazioni è possibile chiedere qualcosa nella rappresentazione, aspetta un minuto che adesso mi si è sovrapposto, nella rappresentazione alla persona che impersona un defunto?
1: Aspetta, ripeti.
0: Allora, con il metodo delle costellazioni, chiedere qualcosa alla persona che impersona un defunto, cioè quindi di fatto parlare col defunto, perché sì. No? È sì. Questo avviene, non avviene, se sì come, perché abbiamo solo 10 minuti, sì. Purtroppo nel passato, se più certo. Puoi un po' farci
1: certo, allora io parlo sempre per le mie esperienze, anzi consiglio tutto di tenermi d'occhio, perché con l'esperienza a volte mi capitano appunto delle esperienze nuove che vanno poi anche a contraddire delle cose, perché chiaro qui siamo in un campo molto, direi che tocca veramente il sacro, e quindi io quello che dirò sarà semplicemente l'esito della mia esperienza personale, certo. Ne parlavo anche con Paola Felici, che è una psicologa, psicoterapeuta, facilitatrice di costellazioni, anzi lei si chiama costellatrice perché è proprio della scuola di Hellinger, che è stata così, lei fa le costellazioni da più di 25 anni, e mi diceva questa cosa, è tutto in divenire ovviamente, perché stiamo evolvendo anche, no, nelle costellazioni, tutto un crescere, certo. Al momento l'esperienza che ho io è questa, che ho io, che ho visto anche fare dei miei colleghi, è possibile, però è molto bene non andare sul parlato, cioè andare con l'espressione corporea, perché sentire il corpo comunica molto più facilmente del parlato, perché ad esempio, hai perdonato, non so, a mio papà, hai perdonato la mamma perché magari tu eri arrabbiato con lei per alcune cose, per quello eri così aggressivo,
0: al papà defunto,
1: no? Va tutto bene adesso, se stai bene, non so, una cosa del genere. In realtà, se tu le fai dire con la voce, rischi che il rappresentante, a meno che non sia veramente bravo, molto sensibile, allora a quel punto lì rischia che si vada a connettere con le proprie, no, ma anche con le proprie idee personali. E quindi non so, li faccio dire vabbè, ma a me fa voglia dire che questo è tutto bene, tutto risolto, che ne so, magari,
0: in realtà non lo è.
1: Magari anche se io, la mia esperienza è che davvero quando si va nell'oltre tutto cambia, c'è una gioia pazzesca e non è così brutto come ce la siamo raffigurata la morte, anzi tutte le esperienze dicono che tutti quanti non vedono l'ora di tornarci, chi ha fatto l'esperienza di le near death experience, no? Le esperienze di premorte, ma ecco, a me è capitato per esempio una ragazza chiedesse, e io le facevo da rappresentante perché era una costellazione con molte persone, ma ha chiesto che fossi io la rappresentante del suo papà, e io lì ho sentito che non potevo parlare con mia figlia, nel senso ho preso, diciamo, su di me il sentire di suo papà, o diciamo in qualche modo mi sono proprio collegata col sentire di suo papà, e sentivo solo un profondo amore verso di lei, ma un'incapacità a esprimerlo. Per cui lì per lì, durante la costellazione, le faceva delle domande a suo papà a cui io bene o male non sapevo neanche rispondere, ma perché sentivo che il papà non era nemmeno in grado di comprendere bene. Lei parlava di emozioni, di sentimenti, di cose che il suo papà non aveva mai macinato bene.
0: Sì.
1: Per cui, che è successo? Le ho risposto a malapena durante questa specie di connessione in cui lei faceva le domande a suo papà, e dopodiché comunque sono emerse delle cose importanti. Alla fine però della costellazione, quando io le ho detto ok, esco dal ruolo, tutto a posto, finito così, io ho parlato con questa ragazza e le ho proprio comunicato cosa sentiva il mio cuore mentre ero suo papà. Lei in quel momento si è sciolta in un pianto strepitoso, perché il suo cuore sapeva che suo papà l'amava più di ogni altra cosa al mondo, ma la sua razionalità era convinta che non fosse così, perché lui non l'aveva mai più o meno dimostrato.
0: Cioè, non riusciva a dimostrarlo.
1: Sì. Come io ero convinta col mio papà, perché mio papà faceva delle cose che davano l'evidenza che non ci amava, ma in realtà, poi esaminate sotto un altro punto di vista, era invece l'evidenza che ci amava troppo, ma quel troppo, quel non saper poi come gestire le emozioni e i sentimenti, lo portava a fare delle cose che in realtà andavano in direzione apparentemente contraria. Quindi chiunque è in ascolto e pensa magari che i propri genitori non lo amano, è vero, c'è tanto, ma
0: lo credo, cioè, lì, poi per quello che ti dico, che sarebbe faremo sicuramente una serata, no?
1: Sì, certo, volentieri.
0: Lo facciamo qui in radio, sì. di sperimentazione, per cui chi vuole venire a partecipare, ovviamente sarai tu a gestire la questione, e chi vorrà partecipare facciamo questa prova, no?
1: Certo.
0: Per cui può essere un metodo intanto un metodo sicuramente che non molti hanno provato e proveranno loro il risultato, sì, nella loro pratica, nella loro vita, no? Anche come conseguenza.
1: Certo.
0: Vediamo una telefonata se riesco a beccarla. Sì, pronto? Pronto? Pronto? No, si becca un cazzo. Pronto?
2: Sì, pronto?
0: Dio buono. Sì?
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Si sente bassissimo.
2: Beh, cerco di mettere magari vicino alla bocca il telefono.
0: Dai.
2: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Sì. Senta, vorrei avere un po' di informazione da voi.
0: Dica.
2: Io sono dottore Sinanqua Privat.
0: Sei dottore, non ho capito?
2: Privat.
0: Sì.
2: Allora, io ho una certa iniziativa che vorrei magari pubblicizzare.
0: Mancano 2 minuti, devi essere sintetico, sennò poi non riusciamo. Fai una domanda, per favore, a Silvia.
2: Io avrei bisogno di vedere se c'è qualche benefattore che mi aiuti a inviare in Burundi un conteo di materiale medico.
0: Mm. Ok, non posso adesso darti una risposta. Guarda, non è questo il punto per farlo, perché siamo in una diretta radio in questo momento e stiamo parlando d'altro. Casomai mi mandi un messaggio, non una telefonata diretta, mandi un messaggio al 334.
2: Un attimo che non ho la penna qua. Signore, qua.
0: Ci sei?
2: Allora, vediamo che questo pennello magari...
0: Dai, speriamo che scriva.
2: Allora, 3...
0: 3, 4...
2: Sì?
0: 7, 1, 0...
2: 7, 1, 0...
0: 26...
2: 26...
0: 7, 2...
2: 7, 2...
0: Perfetto, mandi un messaggio qua e poi ci sentiamo, ok?
2: D'accordo.
0: Ciao, grazie, ciao. Quindi Silvia, adesso noi per concludere, perché abbiamo, sì, pochi minuti. Allora, l'idea di poter provare,
1: sì,
0: una costellazione familiare per ogni persona, perché ognuno di noi ha i propri problemi inevitabili, i nodi anche emotivi non risolti,
1: sì,
0: o magari crede di non averle, poi in realtà scopre facendo proprio una seduta del genere che ne ha e ne ha di
1: più
0: grossi.
1: Degli altri.
0: Ecco, a parte me che no, ovviamente sono già in una situazione superiore e non ho nessun problema. Cosa ridi, cazzo? Vabbè, ok. Cioè io, no, io sono l'ultima.
1: L'espressione che hai fatto era...
0: volevo solo dirti che sono l'ultima incarnazione, capito, Silvia? E quindi... allora, a parte questo, dicevo, si poteva fare,
1: sì,
0: per molte persone, può essere un elemento utile,
1: altro
0: una
1: che...
0: scoperta utile.
1: Sì.
0: Lo si sperimenta,
1: certo,
0: lo vediamo, tu puoi seguire, lì ci mettiamo d'accordo su una data. Giovedì prossimo io non ci sono perché vado nella mia villa alle Seychelles. Sì, ho una delle ville, insomma, una delle mie ville. E quando rientro potremo fare, se tu ci sei, non giovedì prossimo, quindi, ma giovedì fra 15,
1: sì,
0: giorni.
1: Sì.
0: Ribadiamo e fissiamo anche una,
1: certo,
0: data.
1: Volentieri,
0: va,
1: molto,
0: Silvia?
1: Volentieri.
0: Perfetto. Allora, intanto io ringrazio sempre Silvia Lupano, perché è una bellissima cosa riuscire a smuovere con gioia e con senza incazzature,
1: sì,
0: un po' di,
1: sì,
0: di aiuto, dando un po' di aiuto alle persone, sì, perché in questo momento è la cosa che manca di più.
1: Sì, manca questa umanità che tiriamo fuori, però siamo belli determinati.
0: Mi dicevi prima che ci dovrebbe essere il reato di...
1: Il reato, ecco, io lo farei istituire, reato di disumanità, perché se si creasse il reato di disumanità non ci sarebbero più conti chiusi di gente che non riesce a pagare le tasse, non ci sarebbero più gente...
0: Sai che andrebbero in galera, l'80% delle persone verrebbero fuori, quelli che sono in galera magari.
1: Quelli, allora, reato di disumanità per compensare la disumanità praticamente devi andare a dare una mano a quelli che la tua disumanità ha colpito,
0: brava.
1: E ti vai lì e ti tiri
0: sulle
1: maniche.
0: Si chiama karma immediato.
1: Karma immediato.
0: Va bene, grazie Silvia.
1: Grazie.
0: Grazie a Silvia Lupano. Noi allora restiamo d'accordo fra giovedì, fra 15 giorni, sì, comunque sai già che ci sei, e facciamo magari un percorso un po' più lungo di descrizione migliore e prepariamo...
1: Certo.
0: l'evento che faremo in radio.
1: Molto grazie Paolo, grazie a te Silvia, grazie a tutti.
0: Ci vediamo presto, va bene.
1: Ciao
0: Silvia. Eccoci qua. Allora adesso andiamo in pubblicità, mancano 5 secondi e poi cambiamo un po' argomento. Sarà una cosa interessante di una nuova iniziativa che ci sarà a Abano venerdì. Eccoci qui, tornati in diretta, e dovremo avere con grandissimo piacere, almeno per me, Antonio Bilo Canella. Sei con noi, Antonio?
3: Sembrerebbe di sì, almeno.

0: di un'iniziativa interessantissima che farai domani sera ad Abano insieme a Dieter Parisi e ci sarà Franco Fracassi, Alessandra Chiavegatti, Raffaele Pellegrino, Carlo Priolo, Manuela Bozzelli, insomma tante persone che all'hotel, presso l'hotel Alexander di Abano alle 20:30, hotel Alexander Palace, sempre quell'enorme sala dove abbiamo fatto tanti convegni, parlerete proprio di Giù le mani dei bambini. Puoi spiegare un po' l'iniziativa, il senso e perché nasce questa cosa?
1: Do solo un saluto.
0: Aspetta, c'è Elio che ti vuole salutare.
1: Do solo un saluto, un abbraccio, so che sei in viaggio da Roma a Brescia e quindi grazie di questa disponibilità e grazie a Paolo Girotto che ci ha dato del tempo del suo programma. Ecco.
0: No, grazie a voi.
1: Due parole per chi non conosce, ma ti avevo già presentato la volta scorsa, appunto Antonio Biro Canella, artista, attore, regista, ricercatore, performer, scrittore, guerriero spirituale, e qui sei in compagnia di un altro guerriero spirituale.
0: di altri. Allora, Antonio, come mai sei entrato in questo? Cosa che io trovo, tra l'altro l'ho sempre condivisa, perché l'infamia di quello che sta succedendo, a me viene in mente ovviamente i bambini del bosco, tanto per la famiglia, che è quella, sarà tra gli elementi centrali,
1: da lì
0: che è partita la cosa, appunto, e tutti stavamo a dire, ma possibile che questo paese sia diventato un paese di così devastato, privo di umanità e tutto sommato dove si è perso ogni senso di democrazia e di possibilità di avere dei comportamenti diversi, no? E mi sembrava incredibile.
2: Guarda Paolo, io allora prima di tutto devo ringraziare te, Elio e Radio Gamma 5 su due livelli. Prima di tutto per quello che avete fatto nel difficilissimo periodo del Covid, e siete stati veramente un pilastro.
0: Ma grazie.
2: E lo continuate a essere, e questo è una cosa meravigliosa, veramente vi fa onore.
0: Grazie Antonio.
2: Secondo punto, perché la conferma di questa cosa che vi meritate come ringraziamento è il fatto che adesso state facendo una cosa estremamente nobile, cioè state sostenendo un'iniziativa che appunto può funzionare solo se viene sostenuta, perché qui il problema grosso è che con i mezzi, diciamo, social sì, si riesce a intercettare le persone, si riesce a sensibilizzarle,
0: sì.
2: Però poi la tentazione dovuta, come dicevo a Elio l'altra volta,
0: di stare a casa,
2: la strutturazione di questa società è di stare a casa.
0: Certo.
2: Rimani a casa dietro la tastiera, dietro il tuo schermo.
0: Hai condiviso, hai messo like e sei a posto.
2: Esattamente, e di questo purtroppo i poteri che diciamo hanno comodità che questo rimanga così se ne approfittano, no? Si appoggiano su questo. Chiaramente tu puoi solo tradurre, pensa solo se veramente le persone che ti seguono, le persone, io sono 50.000 su Facebook, se veramente quando io dicessi andiamo tutti in piazza venissero, io creerei l'Italia domani.
0: È chiaro.
2: Cambiare l'Italia domani, questo non succede, e io non voglio farne una colpa, come dicevo sempre anche a Elio, perché è un progetto che diciamo, io non, senza fare dietrologie inutili, però sicuramente ha creato un essere umano che vive semplicemente dell'acquisto, del commercio e della sopravvivenza. È un circolo vizioso dove si va a lavoro,
0: dove conta solo l'economia.
2: Dove conta solo il denaro e la sopravvivenza, cioè il 90% del tempo lo passiamo a fare un lavoro che non ci piace. La maggior parte delle persone non fanno un lavoro che gli piace,
0: certo.
2: Fanno un lavoro che non gli piace per guadagnare i soldi, per pagare le bollette, per arrivare stanchi a casa, per poi rialzarsi e rifare il lavoro che non gli piace
0: e andare la domenica al centro commerciale.
2: Bravo, e quello è, e questo è infernale. Questo è l'inferno. L'inferno è questo.
0: Madonna, sei vero.
2: È l'inferno.
0: Assolutamente d'accordo.
2: Quindi
0: con te.
2: Io preferisco una vita veramente, se vuoi, anche funestata da grandi avventure e attacchi. Recentemente io sono stato vittima di un attacco molto forte.
0: Ne vuoi parlare, Antonio? Perché sarebbe, almeno genericamente, se puoi dircelo, perché sarebbe giusto che tu lo dicessi, insomma.
2: Sì, genericamente. Allora, chi si muove su altri piani sa benissimo che esistono altre forme energetiche.
0: Beh, certo.
2: Non è questa roba che noi facciamo fatica a far passare con la gente comune. In realtà, ad altri livelli, è estremamente già praticata e conosciuta.

0: faccio un esempio per tutti. C'è una tale signora che si chiama Paola Whitecane, che ritradotto in italiano dice tutto, si chiama Paola Caino Bianco. Questa signora che è la diretta collaboratrice di Trump, e lei usa delle forze particolari che io conosco e che uso anche io, ma non come lei, per sostenere i bombardamenti sull'Iran, per sostenere l'eradicazione dei palestinesi nella striscia di Gaza. Potete andarvi a cercare i video su internet.
1: Si chiama magia nera, Antonio.
0: È una forma di, è una volontà di muovere energie in maniera oscura. Certo. Allora, questa roba, questa gente la conosce, ma questa roba è stato fatto un tentativo di muoverla anche verso di me, che ha provocato delle robe, per cui ci sono state effettivamente delle esplosioni intorno a me che al razionale non hanno nessuna spiegazione.
1: Chiaro.
0: Però, grazie a Dio, poi io le ho le altre forze dall'altra parte e quindi sto camminando in mezzo alla tempesta.
1: Chiaro.
0: Dire di più di questo sarebbe scorretto.
1: No, va benissimo. Però, va benissimo.
0: È per capire che, cioè, purtroppo le vite di chi come te, che ha fatto questa scelta così coraggiosa e si è fatto perfino radiare, sono funestate da queste ondate di...
1: Certo.
0: Di una parola non bellissima, ma che Dante cita nella Divina Commedia, è merda.
1: No, mi sfuggiva che l'avesse usata come parola nella Divina Commedia, sinceramente. Ha usato merda?
0: Sì, è una parola in realtà italiana, autentica, solo che noi. Quindi, questo è il prezzo che noi paghiamo per essere integri, per andare e soprattutto per rompere gli schemi, per cercare di aprire dei varchi in mezzo a questo circolo vizioso tremendo. I bambini, cosa sono i bambini? I bambini sono quell'energia primigenia, incondizionata, autentica, genuina, che letteralmente nutre il mondo, come lo nutrono anche ovviamente le piante, la natura, gli animali, tutto ciò che è primigenio e incondizionato dalle menzogne di un certo tipo di mente. Allora i bambini chiaramente hanno delle forze dirompenti finché non gli vengono tarpate le ali.
1: È chiaro.
0: Che sono enormi, sono enormi. C'era un romanzo di Stephen King, La Torre Oscura, di cui è stato fatto un film che vi invito ad andare a vedere, che non a caso parlava proprio, curiosamente, dei servizi sociali che nella nostra dimensione rapivano i bambini per usarli poi su un'altra dimensione per alimentare le forze di una sorta di cannone oscuro che doveva far crollare questa torre che reggeva l'equilibrio dell'universo, facendo entrare definitivamente delle forze oscure che invece erano tenute all'esterno. Ora, questa fuori di metafora o fuori di immaginazione non è così lontana dalla realtà.
1: No, di fatto no.
0: C'è la volontà, c'è proprio una sorta di sotterranea volontà di attaccare tutto ciò che è genuino, ingenuo e romperebbe la schematica del vai a lavorare, fai un lavoro che non ti piace pur di guadagnare i soldi per pagare tutte le cose che devi pagare.
1: Sì, soprattutto Antonio, il fatto che fin da bambini gli vengono tarpate le ali immediatamente dall'asilo nido all'asilo, alla scuola elementare, dove vengono obbligati a non sviluppare in nessun modo semplicemente un percorso di sentimento e di fantasia personale, vengono bloccati.
0: Una libertà, l'attacco è sulla libertà.
1: Certo.
0: Il bambino ha una libertà di percezione, sensazione, emozione che queste forze vogliono tarpare, perché un bambino di fronte a un padre che arriva stanco, arrabbiato e lo picchia o lo tratta male perché è stanco e arrabbiato del suo lavoro e della sua vita, semplicemente lo guarda con gli occhi larghi e dice: ma perché? Perché papà fai una cosa che non ti piace? Perché poi torni da me e ti sfoghi con me? Perché? Questa è la domanda semplice che io farei a tutti: ma perché? Perché sottoporsi a questa schiavitù? Non ha la paura di morire, che è alla base di tutto questo, ovviamente, no? La paura di non fare.
1: È la visione materialista della vita, senza speranza e senza visione spirituale.
0: Esattamente, questa paura di morire. il buon Gesù già l'affronta nel Vangelo e dice: ma per quale diamine di motivo voi che dovreste essere creature spirituali vi preoccupate di ciò che mangerete, di come vestirete? Ma guardate i gigli dei campi, i passeri sugli alberi, il buon padre non si occupa di loro in maniera meravigliosa, e volete che lasci voi senza sostegno? E conclude dicendo: cercate il regno di Dio e il resto verrà da sé.
1: Antonio, però, dice in quella frase lì, dice anche una cosa che a me colpisce molto. Dice: ma se il se anche voi che siete cattivi, quando i vostri bambini vi dicono, vi chiedono qualcosa, gliela date, volete che il padre che c'è nei cieli non ve lo dia?
0: Certo.
1: Ci aveva già identificato comunque,
0: Questa è la rottura dell'illusione, perché se noi, in preda alla paura del non sopravvivere, del morire, ci obblighiamo la nostra esistenza alla tristezza strutturale, è chiaro che poi c'è tutta una serie di persone che invece si innalzano sopra e dicono: ah, io di questi ne faccio un gregge, ne approfitto,
1: esatto.
0: e me li mangio, esatto. Me li mangio letteralmente.
1: E ci disprezzano profondamente. Certo, è chiaro.
0: Succhiati, è un sistema vampiresco questo. Allora i bambini sono quell'energia che è in grado di rompere questo, per cui c'è deliberatamente un attacco a queste forze.
1: Ma tu sei stato vicino anche alla mamma, alla Catherine, la mamma dei bambini della famiglia Nel Bosco. Ci puoi raccontare la tua impressione, la tua...
0: Io sono in contatto diretto con Catherine, e vi posso dire una cosa per chiunque se lo stia domandando: cioè, le menzogne che ho sentito dire su questa donna sono innominabili. Io sono stato il primo che ha ascoltato un audio che mi è stato mandato quest'estate, mi è stato mandato un po' dopo l'estate, insomma, appena questa cosa è diventata clamorosa. Lei mi ha mandato un audio che poi è diventato pubblico, giustamente dopo, ma dopo mesi, in cui lei, segregata e allontanata dai bambini, veniva richiamata di fronte alla disperazione di questi distruttori sociali che non riuscivano ad arginare il pianto inarrestabile di Galorian, uno dei tre bambini. Alla fine, disperate, permettono alla madre di scendere e lei accende il telefono e registra tutto. Scende giù di corsa, apre la porta, prende il bambino, comincia a mormorargli delle parole, lo coccola, gli fa la ninna, se lo porta su, lo tranquillizza, fa un lavoro che è da esempio a tutte le madri del mondo. Allora, questa donna è stata tacciata di essere psicotica, di essere, non so quante gliel'hanno dette, perché io poi non andavo a vedere quelle cose perché era vergognoso, ma questo bisognerebbe fargli un monumento. Cioè, questa è una donna con una tenerezza, una capacità di accogliere, di rimanere salda mentre il bambino stava nel panico più totale, di ricondurlo alla calma, alla serenità. Ma questa è una madre, è una grande madre. Allora,
1: c'è un progetto dietro, Antonio, è evidente, non è che ci può essere solo l'assistente sociale demente che fa sta roba.
0: È chiarissimo, anche perché adesso, per quale motivo i magistrati, che dovrebbero essere l'esempio più alto, magister, maestro di saggezza, non riescono a cedere? Perché hanno paura, perché loro ancora si difendono in casa, anche quelli onesti, hanno paura di insorgere e dire: oi, qui c'è la corruzione. Uno l'ha fatto, Francesco Morcavallo, nel 2012, questo giudice minorile andò in TV e svelò tutto, disse tutto quello che veniva fatto, disse con chiare parole, potete andarla a cercare perché ci sono i video su internet, di lui che in trasmissione in prima serata o un giorno, non so dove, su Rete 4 mi pare, disse tutto.
1: Allora, ripeti il nome?
0: Francesco Morcavallo.
1: Perfetto.
0: Francesco Morcavallo.
1: Sì.
0: È andato dritto come un fuso. Quest'uomo è stato costretto, gli sono state fatte indagini, è stato accusato, ovviamente è stato prosciolto da tutto perché non era possibile, però si è dovuto stogare e adesso esercita come semplice avvocato.
1: È chiaro.
0: A portare avanti.
1: È uscito dalla magistratura, certo.
0: Esattamente. Capisci?
1: Vabbè, capisco allora, molto bene.
0: Adesso io voglio dire a tutti quelli che ascoltano, che spargessero questa cosa: non c'è più tempo per le connivenze di paura. Se c'è qualche magistrato che sa e che deve cominciare a ergersi con una bussola spirituale interiore e deve cominciare a dire basta, questa cosa è sbagliata, non me ne frega niente della casta, non me ne frega niente se mi togliete il lavoro. Stiamo parlando con Paolo, questo conduttore che sentite, voi che state sentendo, che si è fatto addirittura radiare dal suo lavoro che amava, immagino, perché un veterinario non può che amare il suo lavoro,
1: sì.
0: Per cui si è fatto radiare pur di sostenere ciò che era la verità. Quello che era la verità.
1: Antonio, ma allora Eter Parisi come c'entra in questa cosa?
0: Eter Parisi, no? Di nostra infantile memoria,
1: già.
0: È quell'artista sorridente,
1: sì.
0: Di cui abbiamo goduto tutti quando eravamo bambini,
1: sì.
0: Che nel tempo ha preso le distanze da quel sistema, avendolo conosciuto da dentro piuttosto
1: bene, già, già.
0: È diventata madre, e quando c'è stato il momento di dire la verità, lei aveva tutti i legami recisi e per cui ha avuto il coraggio di dirla, cosa che non hanno fatto nessun altro artista, tranne piccoli rari casi,
1: sì,
0: tipo Enrico Ruggeri,
1: certo.
0: Uno che ha avuto coraggio, ma per esempio non certo tutti gli altri, i grandi della sinistra cantante, Francesco De Gregori, tutti zitti, perché come hanno ottenuto quei posti? Come hanno ottenuto quei posti? Ovviamente non è che Francesco De Gregori è diventato famoso solo per le sue bellissime canzoni, perché sono bellissime,
1: certo,
0: no?
1: Certo.
0: Dietro c'era un movimento politico,
1: certo.
0: Quel movimento politico, dopodiché tira i fili e dice adesso stai zitto,
1: è chiaro.
0: Adesso stai zitto,
1: certo.
0: E io lo so per primo, perché a me me le hanno offerte queste cose, quindi a me me le hanno offerte,
1: sono
0: io,
1: convinto,
0: all'epoca ero fra l'altro abbastanza più giovane di adesso, per un'intuizione sacra, per una protezione che io ho,
1: sì.
0: Ebbi il coraggio di dire di no, ma una mia compagna,
1: e questo l'hai pagato ovviamente, naturalmente, in termini di notorietà,
0: diciamo. Allora, io sono molto contento di quello che faccio,
1: ma certo,
0: sono molto contento di quello che faccio, però chiaramente quando sono entrato nel al Teatro Argentina, al Teatro Valle, c'era il Teatro Argentina e il Teatro Valle che dicevano perché non sei qui tu a dirigerci. Cioè, proprio il teatro parlava e diceva perché non sei qui tu, e io dicevo signori miei, questa è l'era, purtroppo dovete avere dei cialtroni dentro e dovete sopportare le cose che dovete sopportare sui vostri palcoscenici.
1: È chiaro.
0: Perché chi ha la verità e la qualità e l'intuizione e lo spirito per fare queste cose oggi è defenestrato.
1: Già, è così, e questo è vero.
0: No, l'accetto, che ti devo dire,
1: cioè, certo.
0: Tu hai creato la radio.
1: Ascolta, Antonio, noi 50 anni che passiamo questa situazione qui e la paghiamo ogni giorno. Ascoltami, Antonio, volevo dirti, quindi domani sera che contributo porterà, cioè qual è l'obiettivo di questa cosa? Ovviamente sensibilizzare le persone, fin qua ci arriviamo tutti, però...
0: Allora, l'obiettivo prima di tutto è incontrarsi in carne, perché c'è bisogno, per far tremare questo sistema ci vogliono i numeri, le persone di carne, non c'è tanta possibilità.
1: Incontro diretto, certo.
0: Incontro diretto, se quella sala, io non so, non l'ho mai vista, quindi non so quante persone porta, è piena, strabocca di gente, ma guarda che certe cose cominciano a scricchiolare, basta solo di dire, ad Abano Terne c'erano 8 persone, erano tutte belle incazzate, tutte belle determinate, eccetera, eccetera, le cose cominciano a muoversi, perché quelle persone poi possono stare pure da un'altra parte,
1: chiaro.
0: Una volta che sono state dentro una sala.
1: È chiaro.
0: Quindi questo è l'obiettivo, è quello di riunire i corpi che sono lo strumento dell'anima. Non si vive di solo mentalità e social e cose, c'è il corpo che si deve muovere, quindi riunire i corpi, dopodiché dialogare con le persone e raccontare anche una serie di cose, cioè io vado lì per sostenere.
1: È chiaro.
0: Ci sono tante persone che hanno situazioni di questo genere e che chiedono aiuto, allora lì ci saranno tante persone che in maniera diversa, io in maniera spirituale, altre persone con mezzi anche tecnici, avvocati eccetera eccetera, che vengono lì per sostenere. Quindi le persone si devono muovere, smettetela di sta a crogiolarvi anche nella giusta depressione se avete subito dei torti, ma alzate quel sederino e venite,
1: muovetevi
0: lì.
1: Certo, quindi ricordo sempre che domani sera, Antonio, alle 20:30 ci sarai tu insieme a Eter Parisi, a Franco Fracassi, a Alessandra Chiavegatti, insomma ci sarà tutto un parterre di conferenzieri che parleranno del problema giù le mani dei bambini, verità, giustizia e protezione, i nostri figli non sono numeri, sono anche tra l'altro piccolo particolare il nostro futuro. Si parlerà di tutto questo, del fatto che ormai viene dato per scontato il fatto che lo Stato si può appropriare per qualunque motivo del potere sui nostri figli, esautorando i genitori, cosa che fino a qualche anno fa era qualcosa di impensabile, ma noi lo stiamo assistendo passivamente, senza una reazione. Questo è il problema.
0: Guarda Paolo, ti posso dire, in realtà poi dopo lo vedremo nella conferenza, non è che era impensabile, cioè adesso quello che è salito dal Covid in avanti è il livello di arroganza. Già. Cioè i poteri oscuri non hanno paura di mostrare la testa.
1: Già.
0: Ma questo, quello che dico io è attenzione, perché la parte positiva è che quando il serpente non ha più paura di mostrare la testa, è un attimo che la testa si taglia. Se noi siamo in quest'era, perché durante gli anni Ottanta, perché tutti quanti cercavamo di essere sull'onda di quella felicità cotonata degli anni Ottanta, Epstein stava già facendo quello che stava facendo.
1: Alla grande.
0: Cioè, quindi questa roba è antica, non è che nasce ora, però adesso si mostra in tutta la sua protervia, in tutta la sua arroganza, e allora forse c'è lo spazio per fare un taglietto da qualche parte e vedere se questo serpentello potesse agonizzare e lasciarci in pace per qualche migliaia.
1: Però Antonio, tu hai detto nel filmato che ho visto con difficoltà, perché io non ho Facebook, però sono riuscito poi ad aprirlo, che mi piaci da matti ogni volta che tu fai queste cose, nella roba sei unico, pazzesco. Tu devi dirmi, nei confronti delle forze oscure o di tenebra che in qualche modo si stanno muovendo, ed è evidente che lo stanno facendo in maniera sempre più proterva e sempre in maniera più aperta e chiara, tu hai detto, hai usato una frase di Dante della Divina Commedia, non me la puoi rifare, perché godo profondamente, mi fai un dono, e anche ai nostri ascoltatori.
0: Questa frase in realtà Dante la mette in bocca a Caronte, che sta traghettando le anime all'inferno.
1: Chiaro.
0: E quindi lui proprio le ammonisce, perché erano chiaramente riottose, facevano resistenza, eccetera, e dice così: guai a voi, anime brave, non isperate mai di veder lo cielo, perché i vegno per menarvi all'altra riva, nelle tenebre eterne, in caldo e in gelo. E lui sta proprio
1: cazzo. Cioè ti hanno tolto ogni speranza, porca puttana. E questo, se vuoi, è anche consolante, tenendo conto di comportamenti, senza voler fare giudizi così, ma dei comportamenti che abbiamo visto e vediamo ogni giorno sotto gli occhi, dai grandi potenti di questo mondo, a anche persone meno potenti, ma che agiscono.
0: Sai Paolo, non è una punizione, è proprio, io credo che la dottrina del karma sia quella più adatta a spiegare.
1: No, è giusto pareggio, è il giusto pareggio.
0: C'è un ritorno, capito?
1: Chiaro.
0: C'è un ritorno.
1: Chiarissimo. C'è un ritorno. Allora Antonio, tu sarai lì, con Antonio Billo Canella sarà lì presente insieme a Dieter Parisi, a Franco Fracassi, ci sarà Alessandra Chiavegatti, Raffaele Pellegrino, Carlo Priolo, Manola Bozzelli. Saremo all'Hotel Alexander di Abano domani sera alle 20:30. Per informazioni e anche prenotazioni del posto, la sala è grande, ma comunque è meglio prenotare, chiamate Fabiola al 393 46 14 915, basta un messaggio, ripeto 393 46 14 915. Ovviamente verremo a vederti, assolutamente Antonio. Grazie. E saremo lì. Franco Fracassi lo conosco bene e avrò occasione di vedere anche Eter Parisi, che così i miei ricordi infantili potranno essere soddisfatti. Ok. Grazie Antonio, davvero. Vuoi fare una domanda? Dimmi.
2: No, Antonio, volevo abbracciarti, darti un saluto, grazie per questa missione che porti avanti, ti siamo solidali e vicini, e quindi buona continuazione di tutto.
0: Veramente, grazie.
1: Grazie Antonio, un abbraccio grande, a domani sera.
2: Potresti ridirci la frase?
1: Sì, dai, ridici l'ultima frase, porta pazienza, perché rompe le balle, se no Elio, vai.
0: Ok. Guai a voi, anime brave, non isperate mai vedere lo cielo, i vegno per menarvi all'altra riva, nelle tenebre eterne, in caldo e in gelo.
1: Grande Antonio,
2: un abbraccio,
1: a domani sera Antonio.
2: Buona,
1: grazie,
0: ciao ciao
1: ciao, ciao, ciao. Grazie a te Elio naturalmente che sei stato tramite per aver fatto questa cosa.
2: Grazie,
1: chiariamo,
2: a te Paolo.
1: Chiariamo questa cosa, allora, conferenza giù le mani dei bambini. È verità, giustizia e protezione, i nostri figli non sono numeri, no? E sarà domani sera alle 20:30, si può arrivare anche lì senza prenotazione perché la sala è grande, però... Sì. Però sarebbe opportuno chiamare Fabiola, mandare un messaggio a Fabiola, 393 46 14 915. Ce n'è un altro di numero eventualmente da fare, avete carta e penna, dai, coraggio. L'altro numero è 328 01 61 901. Questo appello lo facciamo a tutto il popolo di Gamma 5, perché sinceramente purtroppo il preavviso è limitatissimo, perché purtroppo è domani sera, porca vacca.
2: Sì, e... no, noi l'abbiamo fatto lunedì, poi l'ho pubblicato su Kelios di Telegram, sì. Lì ci sono migliaia di persone che guardano, quindi si ascoltano anche lì, insomma.
1: Benissimo, quindi speriamo che la sala sia stracolma naturalmente.
2: Certo.
1: Lo ripetiamo anche al popolo di Gamma 5, anche a Roby L'Alpin che mi manda adesso la poesia, che però è Galavaniere, domande sera Roby, cazzo, e mi manda Radio Resistenza. C'è una frequenza che se l'ascolti non puoi più stare senza. Da più di 50 anni trasmette sui 94 MHz, sempre controcorrente, per la libertà, con un coraggio da leoni che ha poca gente. È per questo che dobbiamo aiutarla veramente. Allora anche tu dona il tuo 5 per 1000, aiutiamo Radio Gamma 5.
2: Bravo, evviva Roby, ciao Roby.
1: Sì, però Roby, domani sera te voglio vedere a Banozio Can.
2: Col cappello.
1: Col cappello dal pink, così te cavo la pena. Allora, alle ore 20:30 all'hotel Alexander Palace, diciamo al solito di fronte all'ospedale, dai, attaccato all'ospedale.
2: Sì, all'ospedale, bravo.
1: Sì, è quello lì, attaccato all'ospedale di Abano, hotel Alexander, e ripeto i telefoni. Potete prenotare il posto da Fabiola. Dice Alessandro, ho messo anch'io sullo stato, ciao Alessandro, perfetto, ottimo. Allora, potete prenotare a questi numeri presso Fabiola, mandate un messaggio, 393 461 4915, ripeto 393 46 14 915, oppure 328 01 61 901. Oh, giusto Elio?
2: Perfetto, perfetto. Grazie.
1: Ascoltami, l'idea che ti sei fatto tu, facciamo 5 minuti solo,
2: sì,
1: un attimo,
2: sì.
1: L'idea che ti sei fatto tu su sta roba dei bambini, cioè in particolar modo visto che Antonio Bilo Cannella ha il rapporto diretto con Christine, che è la mamma
2: con
1: Catherine, che è la madre dei bambini. Che idea ti sei fatto di quello che sta succedendo su sta roba? Perché è tutto è partito da Bibbiano, se ti ricordi, qualche
2: sì,
1: anno fa,
2: sì,
1: no?
2: Sì.
1: E lì non è successo niente, hanno fatto degli abusi immondi, togliendo bambini a genitori che poi si è visto che non avevano nessuna colpa e naturalmente non ha pagato nessuno, con le assistenti sociali, cui una era registrata in macchina, e non so se ti ricordi gli audio, si sentiva che era una psicopatica grave, cioè aveva faceva delle esternazioni in solitaria in auto, che diceva, ma questa qui è una che si occupa di bambini, cioè c'è qualcosa che non funziona da qualche anno in quel settore lì, ed è pericolosissimo.
2: Sì.
1: Anche la passività che oggi tutti i genitori, e non vorrei essere al posto dei genitori adesso che hanno bambini piccoli, in questo momento la passività con cui si accetta che subiscano 10 vaccinazioni nei primi 3 mesi di vita, che vuol dire 30 valenze, quasi 30 valenze di immunizzazione, dove ci sono studi che dimostrano chiaramente poi gli effetti collaterali che ci sono inevitabilmente rispetto a gruppi non vaccinati, perché questi studi mancano, ne abbiamo già parlato, e ci sono ma sono rari. Ecco, non si muovono, non fanno opposizione più di tanto, perché sono terrorizzati dal fatto che poi si possa intervenire in qualche modo e che lo Stato li porti via i figli. C'è anche questo aspetto che sta maturando e si sta concretizzando, no?
2: Sì, è successo un altro evento, purtroppo adesso non mi ricordo, io ho una memoria purtroppo pessima, nella zona di Milano, che anche lì si sono appropriati dei bambini. Quindi diciamo che, a parte questi episodi che sembrano occasionali, in realtà c'è, come dire, una strategia generale, che è quella di impossessarsi sempre più delle nostre vite. Andiamo verso una società dell'ipercontrollo, ma ancor più, diciamo così, se è possibile, mettere le mani nelle nostre anime, nelle nostre coscienze, no? E quindi questo lo vediamo con gli attacchi mondiali, delle guerre, dove adesso mi viene in mente, sì, è un po' distante da questo problema dei bambini, anche se per esempio ho un'amica, una ex collega di lavoro, che dice: io non mando i bambini a giocare in strada, ma io voglio essere presente, perché c'è sempre questo timore, no? Qui in Italia spariscono 8.000 bambini all'anno,
1: e non solo in Italia, cioè le sparizioni sono dappertutto
2: nel mondo, eccetera. Bilo Canella diceva che addirittura di queste situazioni ce ne sono migliaia, anche di questo tentativo di prendere potestà dei bambini, no?
1: Sì, certo.
2: Ecco, e diciamo che c'è così un attacco generale, vediamo anche col discorso che si sta facendo contro la Russia, no? Abbiamo, diciamo, il mondo mediatico che ci dà addosso, e c'è questa azione di preparare, scusa, io sono un po' forse catastrofista, l'incarnazione dell'anticristo, insomma, no?
1: Dove? È quello che sappiamo, insomma, bene o male, facciamo antroposofia tanti anni, sia te che io, e questa è la situazione, cioè si stanno muovendo forze di tenebra che mai prima, insomma, ragazzi, io ho 65 anni, tu non so,
2: va bene, ho di più, ma
1: ecco, va bene, importa, ma non l'abbiamo mai visto nella nostra vita sta roba. Cioè, noi abbiamo visto, da quando siamo partiti ragazzi eccetera, c'è stato un progressivo cambiamento che in ogni generazione c'è, non è che mio nonno, classe 1891, morto nel 1985, capisci che ha visto a 94 anni, è cambiato il suo mondo naturalmente, ma negli anni 80 eravamo ancora in una fase di quasi paradisiaca, bravo. Sì. Cioè, il problema è che l'intensificazione di certe forze prevista per il 1998 è poi stata, perché dopo il 1998, se guardate cosa è successo, c'è stato il disastro per l'Italia in modo particolare, ma non è solo per l'Italia, è per tutta l'Europa, ed c'è stato un progressivo peggioramento delle condizioni economiche, sociali, etiche, morali, l'educazione stessa nelle scuole, che non è più diventata una scuola di educazione, ma una scuola di diseducazione dei bambini, no? Con la stimolazione. Qui adesso mi ha mandato, e la ringrazio, Michela, che mi ricorda che c'è stato del Big Three a Roma, solo insieme possiamo fermare tutto questo, è un film sui vaccini, e dice: il giornalista e regista del film Big Three americano ha presentato in Italia il suo sconvolgente documentario di The Inconvenient Study, lo studio inconveniente, in cui nel film il dottor Marcus Zervos della Henry Ford Clinic accetta di condurre uno studio retrospettivo per confrontare lo stato di salute dei bambini vaccinati e non vaccinati, ma i risultati sono ben opposti a quelli che si aspettava. E quindi Luminare decide di non pubblicare lo studio per non compromettere la propria carriera, ecco. Perché ovviamente risultava che i bambini non vaccinati erano molto più sani dei bambini, dei bambini invece vaccinati. Questi studi ci sono, certo. E ovviamente non vengono pubblicizzati. Quella poveretta della Lorenzin, ovviamente questa cosa qui ovviamente non ci sarà, insomma, non vuole dirlo. Ci sarò anch'io con mia moglie in prima fila, ho già i posti riservati, ODL e Giorgio. Benissimo. Giorgio, allora ci sarò anch'io e ci vedremo lì, non c'è ombra
2: di
1: dubbio.
2: Io ci sarò anche, ecco. Quindi Paolo, veramente grazie, perché no, più grazie riusciamo a parlare di questa situazione, perché veramente i bambini sono il futuro, e è per questo che vengono attaccati
1: è per forza, perché avendo il controllo sui bambini poi hanno il controllo su tutto il resto, lo stanno facendo da decenni ormai, ed è chiaro che lo fanno anche per questo. Va bene,
2: sì, rispetto alla ospite che hai avuto prima, dovremmo fare pensieri positivi, dovremmo cercare comunque di coltivare il buon animo,
1: ma
2: no?
1: Ma è anche giusto questo, non ecco, è che non è, quindi, però non puoi sottovalutare quello che sta venendo avanti. Quello che sta venendo avanti lo devi riconoscere, conoscere e riconoscere, dopodiché sì, non farti abbattere.
2: Sì.
1: Perché poi la frase che Antonio Bilocanella fa e dice: cazzo, guai a voi, guai a voi bastardi.
2: Brava, anime brave.
1: Anime brave. Non avete un futuro, cazzo. Al gelo, cazzo, vedete il gelo? Va bene, dopo la riascolto.
2: Bello.
1: Ciao. Buono. Secondo documentario audio, anche a Garlasco ci sono stati abusi di pedofilia. Vedi l'ultimo programma? Sì, certo. Lì l'hanno ammazzata perché lei stava parlando di un giro di pedofilia pazzesco in cui era coinvolto il prete della parrocchia. Quindi lì è qualcosa di sporco. Sì, vabbè, comunque, dai è tutto.
2: Piove sul bagnato in qualche modo, insomma.
1: Allora, ascoltami, Elio. Intanto, grazie naturalmente di questa cosa. Ricordiamo allora che domani sera saremo lì a Giù le mani dai bambini all'hotel Alexander Palace di Abano Terme, venerdì 5 giugno, che sarebbe domani, alle 20:30. Ripeto, ci sarà Marzia Di Sessa, è la moderatrice della serata, ci sarà Ether Parisi, artista e mamma, naturalmente, che sarà con noi per la prima volta in conferenza, poi Franco Fracassi, Antonio Bilocanella, che spero si lanci in una
2: declamazione,
1: in una declamazione
2: tantesca,
1: come ha fatto, perché è troppo forte, quando si mette, dai. Poi Alessandra Chiavegatti, Manola Bozzelli, giurista, Raffaele Pellegrino è avvocato, Alessandra Chiavegatti è ex magistrato,
2: sì.
1: Se non sbaglio è quella della Banca Popolare di Vicenza che ha dovuto...
2: Purtroppo
1: non lo so. Comunque, senz'altro, se è ex magistrato è una persona che ha avuto, le palle per fare qualcosa. Carlo Priolo, sempre avvocato, quindi si parlerà anche di tutti gli aspetti giuridico-legali. Per cui l'organizzazione vale la pena e ci saremo in tanti. Intanto senz'altro. Mandiamo un messaggino a Fabiola al 393-4614-915, donazione consapevole consigliata 10 euro.
2: Sì, contributo per le spese.
1: Esatto. E se no, l'altro numero dove si può mangiare sempre messaggio per dire ci siamo, 328-0161-901. Ok, perfetto.
2: Benissimo, grazie mille Paolo,
1: grazie,
2: buona continuazione.
1: Grazie a te. Adesso sentite questa, Rino Gaetano, Escluso il cane, e poi ci riprendiamo.

Eccomi qua, scusate ragazzi. Allora, stavo cercando di far funzionare una cosa, ma evidentemente non ci riesco, tanto per cambiare. Allora, un attimo. Ok. Eventualmente dove posso trovare, dice qui... la cosa dell'evento non te lo so dire perché me l'hanno mandata, a dire la verità, e sai che non sono un grande esperto di ste robe. Me l'ha mandata Elio e vediamo, giù le mani dei bambini. Prova sul sito 9MQ, che probabilmente 9MQ dovresti trovarlo lì, nel sito loro, immagino che ci sia sicuramente, ecco. Quindi ok, allora, no, io vi ho mandato a Guisci Guerrier perché volevo ricordare che il 2 di giugno, la festa della Repubblica, martedì alle 15:10, è morta Rita Benini, la moglie di Lino Bottaro. I genitori di Eleonora Bottaro e di Luca Bottaro, che erano i due figli, che sono morti praticamente il figlio nel febbraio 2013 e la figlia nell'agosto del 2016. Noi ci siamo, ricordo perfettamente che io mi sono avvicinato poi a loro in maniera con grande amicizia e grande empatia, proprio dai funerali della figlia in cui partecipai, di Eleonora, nel 2016, e poi abbiamo cominciato a frequentarci, siamo stati in vacanza insieme, ci siamo mossi, abbiamo condiviso tanti, tanti percorsi, fino ad arrivare al fatto che loro, Lino e Rita, sono ancora proprietari, hanno del terreno giù a Bagnoli, e un terreno che Lino ha trasformato in un vero e proprio bosco, e lì abbiamo acquistato, grazie al 5 per 1000 degli ascoltatori di Gamma 5, quindi, perché senza il quale non saremmo mai riusciti, abbiamo acquistato i 2,5 ettari di terreno con il portico e la piccola barchessa, insomma, che c'è, per dare una sede e un terreno su dove poter coltivare. Innanzitutto era tutto abbandonato e abbiamo potuto iniziare a coltivare i terreni, a fare gli orti e compagnia bella, grazie a Giulia, grazie a Filippo, grazie a Federico, grazie a Sandra, grazie a Paola, Antonella, Mario, grazie a tutti, davvero a tutti coloro che si sono dati, che hanno dato una mano, Giampaolo, Edda, e che con questo modo siamo riusciti a costruire un qualcosa, avere una disponibilità, un luogo dove far partire l'associazione che volevamo far partire su base triarticolata. È stato grazie anche a loro, perché grazie a Lino, grazie a Rita, se c'è stata la possibilità di trasformare quello che era il bosco di Eleonora e di Luca, così si diceva Rita, no? Doveva essere il bosco, che è il terreno su cui poi i figli un domani si sarebbero fatti, no, una casa, e avrebbero potuto lavorare e vivere con i loro disegni, con i loro sogni, per il loro futuro, cosa che poi non è stato ovviamente possibile. E quello che si rimane allibiti del fatto che in questo paese, quando uno si chiede chi governa, governa chi ha il potere, e non certo chi viene eletto. Primo, perché oggi l'elezione è diventata ormai l'elezione cosiddetta democratica, ormai una farsa, quindi nelle elezioni che contano, dal consigliere comunale fino al sindaco, fino al presidente del consiglio, se è necessario c'è la possibilità di manipolare completamente il voto attraverso il controllo digitale, e questo è ormai un dato di fatto. Chi non l'ha ancora capito, mi dispiace
per chi non l'ha capito, ma è quello che io ho potuto vivere direttamente, quindi è una cosa che è un dato di fatto. Se l'hanno fatto con me, lo possono fare con, ovviamente, che non contava un cazzo, figurarsi con gli altri, no? Con cosa succede con ruoli e posti che contano. E quindi già da questo punto di vista la democrazia è una presa per il culo. Ma chi comanda oggi? Comandano i grandi gruppi finanziari, che direttamente o indirettamente sono in grado di muovere quantità di denaro pazzesche, ma non solo, sono in grado di esercitare un potere di ricatto, o diretto o indiretto, tale per cui anche persone oneste, politici o comunque persone di responsabilità oneste, devono comunque cedere se non vogliono rischiare, no? La loro vita o la vita dei loro familiari. Questa è la realtà che noi stiamo vivendo. Il passo, l'attacco è fortissimo in questo momento, e non mi crea nessuna difficoltà poterlo dire. Quello che trovo infame, questo sì, è che contro questi due amici, e quindi contro Lino e contro Rita, i genitori di Leonora e di Luca, c'è stato un accanimento incredibile, perché questi amici hanno osato sfidare uno dei poteri più importanti, più grossi, che c'è attualmente in Italia, quantomeno, ma non solo in Italia, che è il cartello delle multinazionali farmaceutiche, il cartello della sanità, quello della scienza con la H finale, quello che dice che la scienza e la medicina è una questione di protocolli scientificamente dimostrati, e basta applicare i protocolli per fare una corretta medicina. Se non applichi i protocolli, non stai facendo medicina, stai facendo lo stregone. Questo è quello che è passato, e che nella mia generazione poteva sorridere e farci una pernacchia. Purtroppo le generazioni più giovani invece ci sono cadute dentro completamente, e quindi i veterinari e i medici che oggi vengono formati sono ormai persone che in cui vengono imbottiti di protocolli da applicare rigidamente, senza nessuna possibilità di scelta, perché questo vuole la scienza. Oggi invece la scienza è quella che, questo protocollo è quello che viene fatto passare attraverso milioni di euro di sperimentazioni fatte in casa, che poi passano manipolate come si vuole, perché se io metto a disposizione di voi, di un qualunque laboratorio, metto, non so, 5 milioni di euro, non dico a caso la cifra, per dimostrare che l'olio di vasellina cura il cancro, io credo di poter riuscirci e trovare un articolo pubblicato su Nature, perché il livello di corruzione oggi è così elevato, dove è possibile manipolare tutto. Il Gazzettino di oggi fa tutto un paginone in cui un'intervista che Lino ha, secondo me, ingenuamente concesso a una giornalista, tale Federica Broglio. Tra l'altro ho parlato con Lino e mi diceva che la conosceva, perché addirittura lui, Lino, che è fotografo, gli ha fatto un servizio fotografico a questa qui, che ha fatto l'articolo. Ora, so benissimo che gli articoli che un giornalista scrive, poi il titolo lo decide la redazione, non la giornalista, almeno spero. E in ogni caso, al di là dell'articolo che poi vi leggerò, il titolo a tutta pagina, a pagina 13, pagina 10 del Gazzettino di oggi, il titolo è questo: rifiuta le cure come la figlia, la mamma di Eleonora si lascia uccidere dal cancro. Cioè, questo qui ha deciso di suicidarsi, secondo il titolo, no? Da cosa si capisce? Cioè, ripeto, rifiuta le cure come la figlia, la mamma di Eleonora si lascia uccidere dal cancro. Foto di Rita, giovane, di Eleonora, su quella che è, e di Lino in piccolo.
dove si, tra virgolette, Lino dice: siamo persone serie e siamo sempre stati coerenti con il nostro pensiero, abbiamo cresciuto i nostri figli con il pensiero libero. E fin qua ci può stare, no? Vi leggo poi l'articolo dopo la pubblicità.

E allora torniamo in diretta, amici, sempre Paolo che vi parla. Pagina 10 del Gazzettino di oggi. Allora, a tutta pagina c'è un primo articolo di questa Federica Broglio. Io inviterei tutti a scrivere una mail, adesso ve la leggo comunque, alla redazione del Gazzettino, dicendo che si possono un po' vergognare, no, di questo tipo di impostazione. Una pagina intera, pagina 10, in cui il titolo è "Rifiuta le cure come la figlia, la mamma di Leonora si lascia uccidere dal cancro". Perché invece, facendo le cure, chemioterapia, radioterapia, chirurgia, si sa benissimo che l'80-90% delle persone malate di cancro guariscono, giusto? Giusto, porca troia, giusto? Falsi pezzi di merda, giusto? Allora, c'è uno studio, lo ricordo sempre, quello del 2007, quando insieme a Paolo Rossaro, insieme ad altri, ci siamo trovati nel 2007 nella sala forum del liceo artistico Modigliani a Padova. 2007 eravamo con Giuseppe Di Bella, che è il figlio del professor Di Bella, no? E parlavamo appunto di cancro, di altre cose e di cure diverse, e in quell'occasione lui citò, eravamo a pranzo insieme con il professor Di Bella e insieme alla moglie, mi ricordo, e ci citò: andate a vedere, dice lui, tanto per tagliare la testa al toro, perché è inutile che discutere inutilmente, c'è uno studio su pubmed.gov, è il sito dove ci sono tutti gli articoli scientifici, per amor di Dio, della medicina. C'è uno studio, adesso non ve lo so dare il punto preciso, ricordo, vado solo a memoria perché vi posso dire che mi aveva molto colpito e poi l'avevo anche verificato tanti anni fa, uno studio fatto in tutti i paesi occidentali, quindi parlo Europa, Stati Uniti, Australia, eccetera, dei tumori più diffusi naturalmente nella popolazione. Uno studio molto accurato su, mi pare, se non ricordo male, 150.000 casi, una cosa veramente notevolissima. E in questo studio venivano presi in esame ovviamente persone che avevano seguito i livelli di sopravvivenza di un gruppo di persone che avevano fatto tutto il percorso medico ufficiale, quindi operazione, chemio, radio, metteteci tutto quello che c'era a disposizione in quegli anni, e un gruppo di persone a cui non era stato dato il placebo. In realtà non so poi in su che base fosse stata fatta la scelta, ma non importa. Quello che risultava da questo studio era che la sopravvivenza a 5 anni era lievemente superiore, ma lievemente vuol dire percentuali inesistenti, tipo l'1% neanche, sul gruppo che non aveva fatto nulla, cioè che non aveva fatto tutto il percorso, su 150.000 casi, non su 1, 10, 100, cioè è uno studio scientifico. Su questa base ci fu un'interrogazione parlamentare in Australia, presso il governo australiano, in cui giustamente dei parlamentari dicevano: scusate un attimo, ma visto che l'Australia, come l'Italia, come tutti gli altri paesi del mondo, sta spendendo quasi metà, l'Italia più di metà,

0: o quasi metà del bilancio della sanità per chemio, solo per chemioterapia. Per avere questi risultati statistici, beh, non possiamo farci una domanda se stiamo buttando via i soldi del popolo? Naturalmente da questa cosa è stata ovviamente poi bandita ogni questione e tutto è rimasto insabbiato e non ci sono state conseguenze, ma era logico poterselo chiedere. Allora, quando si mette vergognosamente un titolo "rifiuta le cure come la figlia, la mamma di Leonora si lascia uccidere dal cancro", viceversa vi posso portare, e ognuno di voi ce l'ha, degli esempi di ogni familiare, parenti o amici dove invece è stata seguita pedissequamente il protocollo terapeutico e sono morti come cani rabbiosi. E allora come la mettiamo? Rita perlomeno è morta nel suo letto, io ero presente insieme a Carlotta, insieme ad altri, e ho visto, forse per la seconda volta in vita mia credo, una persona spirare nel suo letto, seguita amorevolmente dai propri cari, da Lino, abbracciata, massaggiata fino alla fine. Questo non è una morte indegna, è una morte santa rispetto ad altri modi di morire. E quindi andare a fare un titolo del genere che sottolinea che è un atto d'accusa è una cosa veramente indegna. Nel titolo, poi vi leggo l'articolo dell'abbroglio. Il caso Padova: la madre di Leonora Bottaro, la 18enne che il 29 agosto del 2016, cioè 10 anni fa, è deceduta per una leucemia linfoblastica acuta che i genitori rifiutarono di curare con terapie di chemio e radio perché seguaci del metodo AMER, è morta a distanza di 10 anni esatti, all'età di 60 anni. Anche lei ha rifiutato le cure. Si è lasciata andare, malata di una forma tumorale. Lei non ha rifiutato le cure, lei si è fatta operare all'ospedale Angelo di Mestre, è stata operata, poi non ha seguito tutto il percorso e il protocollo che le avevano detto, ma non è che non ha fatto niente, vabbè, comunque andiamo avanti. Non si è voluta sottoporre, ecco qua, si è lasciata andare malata di una forma tumorale, non si è voluta sottoporre alla chemio, è rimasta fedele al suo credo, tra virgolette, fino alla fine, anche a costo della sua vita. Rita e il marito, Lino Bottaro, di 70 anni, titolari di uno studio fotografico di conserve nel Padovano, erano stati condannati in Cassazione nel 2023 a 2 anni di reclusione perché accusati di omicidio colposo per la morte della figlia Eleonora. La Suprema Corte aveva decretato che la responsabilità del decesso era attribuibile al fatto che proprio la Suprema Corte, la responsabilità del decesso era attribuibile al fatto che proprio il padre e la madre si erano rifiutati di sottoporla alla chemioterapia. La storia di Eleonora ebbe ampio spazio su tutte le cronache e l'esposizione mediatica tormentò Rita per tutti questi anni. I genitori erano convinti di essere nel giusto e che dietro ogni passaggio della vita ci fosse qualcosa di spirituale e di mistico, cioè dietro ogni vita, questi genitori, pensate cosa erano convinti, che dietro ogni vita ci fosse qualcosa di spirituale e di mistico e che non fosse necessario sottoporsi alle cure. Cosa che Lino non ha mai detto, perché tra l'altro io a Lino ci ho parlato prima di venire in trasmissione, perché gliel'ho sottoposto e gliel'ho anche letto l'articolo. O meglio, si è operata con un intervento chirurgico alla lingua, ma quando ha capito che avrebbe dovuto seguire un programma di chemioterapia perché si trattava, come nel caso di Leonora, di un tumore, si è rifiutata. Se questo è ciò che vuole il destino, così sia, aveva detto Rita al marito, trovando in lui sostegno e conforto. Il marito dice: si mordeva la lingua di notte per il dolore che le avevano inflitto. Lino Bottaro, il marito, racconta così la morte della moglie Rita l'altro giorno alle 15:15 nella casa di Bagnoli di sopra. La lingua si era ingrossata a tal punto, dice Lino, che è stato necessario un intervento chirurgico. Siamo andati all'ospedale all'Angelo di Mestre e poi siamo tornati a casa. Chiuse virgolette. Successivamente, però, viene accertato che quell'ingrossamento alla lingua era una forma tumorale. E tra virgolette sempre Lino che parla: si era creato una crescita squamosa sulla bocca e i medici hanno detto che bisognava curarla con terapie di chemioterapia e radio, spiega Bottaro. A quel punto mia moglie mi ha detto che quello era il destino, che doveva fare il suo corso. chiuse virgolette. Se dunque per la figlia Eleonora, quando si ammalò, era ancora minorenne, si erano rifiutati di curarla con la chemio, nonostante i sanitari avessero garantito una possibilità di guarigione pari all'80%, mai e poi mai Rita Benini sarebbe venuta meno alle sue convinzioni per salvare se stessa. Vi rendete conto questo passaggio? La figlia Eleonora avrebbe avuto l'80% di possibilità di guarire. Ora, su queste percentuali sono totalmente inventate, perché non è così. È vero che l'adolescente e il giovane ha più probabilità per una leucemia linfoblastica di superarla. Questo, ne ho visti anch'io di questi casi, ci mancherebbe. Ma che siamo all'80% di guarigione, questa è una puttanata. Ma al di là di questo, mai e poi mai Rita Benini sarebbe venuta meno alle sue convinzioni per salvare se stessa. Punto. Commento mio. Bene, ognuno ha le proprie idee ed è libero di fare ciò che vuole. E verso i propri figli, se la cosa è comunemente accettata, uguale, non si vede perché deve intervenire lo Stato su una cosa del genere, ma comunque lasciamo perdere. Andiamo avanti. Erano seguaci del metodo, erano seguaci, non so se avete presente i seguaci chi sono. Okay. Del metodo Hammer, che si basa sul presupposto che il cancro si formi a seguito di un conflitto psichico e che quindi vada curato con la vitamina C. Hammer non ha mai detto una stronzata di questo tipo, cioè non ha detto che si deve curare con la vitamina C, ma questo lo dice Labroglio, grande giornalista. E sedute di psicoterapia e agopuntura, ma altra cosa totalmente falsa. Ovviamente di Hammer non sa nulla la signora. Una teoria che però non è supportata da alcuna letteratura scientifica né da sperimentazione terapeutica. Infatti la letteratura scientifica, Labroglio dovrebbe sapere che è quella che vi ho appena detto io. Se si va sul più grande ricerca fatta su pubmed.gov, si dimostra che il protocollo terapeutico seguito in tutti i paesi occidentali di chemio, radio, chirurgia e quant'altro non dà significativamente sostanziali miglioramenti rispetto a chi non fa una minchia. Quindi anche da questo punto di vista l'articolo andrebbe rivisto un momentino, no? Siamo persone, dice Lino, siamo persone serie e siamo sempre stati coerenti con il nostro pensiero. Abbiamo cresciuto i nostri figli insegnando proprio il pensiero libero, lontano da condizionamenti. Noi in tutta la vicenda di Eleonora siamo stati vittime dell'ingiustizia sia dei medici che dei mezzi di informazione, e per questo Rita si mordeva la lingua e soffriva per quello che abbiamo subito. Non arretra di un millimetro Bottaro e continua a lavorare nonostante una vita vissuta al fianco della malattia e della morte. Prima del 13 perde il figlio Luca di soli 22 anni per un aneurisma che lo ha colpito mentre si trovava sulle piste in sci a Folgaria. Va bene, lasciamo perdere. Evento che loro seguendo il principio del medico tedesco ritengono scatenato per l'insorgenza della malattia di Eleonora. Assolutamente. Scatenante per l'insorgenza della malattia di Eleonora. Dice ancora Lino: sono convinto ci sia la vita oltre la vita, afferma Bottaro. C'è una spiritualità che va oltre, che in questo mondo non è compresa. Ci hanno considerato dei dissidenti, ma noi non ci siamo mai opposti alle cure. Siamo caduti in un ingranaggio che ci ha stritolati dai medici ai giudici fino alla Corte di Cassazione, chiuse virgolette. La morte di Eleonora ha profondamente segnato i genitori, ma non li ha mai visti pentiti, perché giustamente ci si doveva pentire di una cosa così, no? Anche con la morte della moglie, Bottaro mostra tuttora serenità e accettazione. Dice: mia moglie è la nuova martire e la morte di mia figlia Eleonora è stata propedeutica a far capire come non vi sia giustizia in questo mondo. Ora, rimasto completamente solo, continuerà a lavorare con il suo studio di conserve, grande cultore della fotografia, dei reportage, autore di libri con le sue opere, e dice: amo, dice Lino, amo la natura e la bellezza in tutte le sue forme, mia moglie è morta con il sorriso, come sempre nella sua casa serena. Questo lo posso testimoniare anch'io. I funerali di Rita Benini saranno celebrati con rito religioso nella chiesa di Bagnoli di Sopra lunedì prossimo alle ore 16. Sotto, questo è l'articolo di Federica Broglio. Subito sotto, sempre nella stessa pagina, altro titolone, entrambi i genitori condannati a 2 anni per omicidio colposo, giusto per non sbagliare, che no, voglio dire, no, che delle volte uno non pensi. E quindi cosa si dice? La sentenza. A Padova la Corte di Cassazione nel marzo del 2023 ha messo la parola fine al caso dei coniugi Bottaro, ha messo la parola fine ai coniugi Bottaro. Lino e la moglie Rita Benini in primo grado e poi in appello erano stati condannati a, sono stati condannati a 2 anni di reclusione a testa perché accusati della morte della figlia Eleonora. Imputati per omicidio colposo, i genitori di Bagnoli di Sopra, comune di 3.000 abitanti, erano stati ritenuti responsabili del decesso della figlia di 17 anni per aver rifiutato di sottoporsi alla chemio quando la giovane era malata di leucemia linfoblastica acuta, con una possibilità di guarigione attorno all'80%, lo ripetiamo anche nell'altro articolo, se per caso non l'avevate ben percepito, viene ripetuto che è l'80% la guarigione. Va bene, dai. I giudici della Suprema Corte hanno respinto il ricorso, confermando in pieno la tesi accusatoria e la condanna in appello. Ricordo che in primo grado erano stati assolti ed è il PM che ha ricorso. Tutto è iniziato nel dicembre 2015, quando Eleonora aveva 17 anni. La ragazza, dopo essere stata a casa da scuola per quasi 2 mesi, si era recata dal suo medico di base a Bagnoli di Sopra per una visita. Nei giorni precedenti aveva sofferto di febbre e dolore alle ossa. Solo il 10 febbraio del 16, con mesi di ritardo dall'esordio della malattia, la ragazza è stata sottoposta ad accertamenti. 2 giorni dopo le è stata diagnosticata leucemia linfoblastica acuta. Ricoverata al reparto di oncomatologia pediatrica all'ospedale di Padova, la ragazza il 26 febbraio ha ottenuto le dimissioni, proprio il giorno in cui il Tribunale per i minori ha disposto la sospensione della patria potestà genitoriale, ordinando a papà e mamma di sottoporre Eleonora alla chemioterapia. Il professor Giuseppe Basso si è battuto fino all'ultimo per curare la giovane con metodi scientifici, ma non c'è stato niente da fare.
1: Ma se gli avevano tolto la patria potestà, com'è che non sono riusciti a curarla come volevano loro?
0: È stata trasferita prima all'ospedale di Bellinzona in Svizzera, dove è stato anche in questo caso. I medici le hanno consigliato di curarsi con la medicina tradizionale. Questo non è vero, perché io ho seguito tutto il caso, soprattutto nella fase iniziale avevano fatto un altro tipo di approccio terapeutico. Un altro rifiuto. Alla fine Eleonora viene rientrata in Italia il 31 di luglio, è stata ricoverata all'ospedale di Schiavonia e il 29 agosto è morta senza terapia del dolore, come unico supporto vitamina C. I genitori infatti erano seguaci del metodo AMER e vai, fautore della teoria secondo quale i tumori sono frutto di conflitto psichico. Il 2 settembre del 16 la mamma e il papà sono stati iscritti nel registro degli indagati, eccolo qua. Il 1 dicembre del 17 però sono stati prosciolti dal GUP Mariella Fino, mi piacerebbe conoscerla, questo magistrato Mariella Fino, sono stati prosciolti, ma l'allora procuratrice aggiunta, la signora Valeria Sanzari, titolare delle indagini, cioè il PM, ha impugnato la sentenza, riuscendo a far processare e condannare, pensate cosa è riuscita a fare questa donna, questo magistrato, e condannare i codici Bottaro. La magistrata ha dimostrato che Eleonora fosse stata manipolata dai genitori. Ecco, questo è l'articolo che una pagina intera, secondo me è vergognosa, che come sempre inframmezza fatti reali e fatti assolutamente non veri, perché ripeto, la percentuale dell'80% di guarigione è assolutamente non vera e bisogna semplicemente informarsi, basta farlo, non è poi difficile. Dice qui Roberta, un grande abbraccio a Lino, un'altra stella splendente si è unita al firmamento e aiuterà a fare luce all'umanità, nei pieni eterni troverà pace e amore, questo sicuramente, sono d'accordo con te. Fabio dice no, Rita è andata avanti, sicuramente gli mancavano le carezze dei figli, la ricordo ancora con pelle d'oca quella sera fosa in radio che è seduta al pianoforte del musicista leggere il testamento della figlia in un'atmosfera suggestiva dove anche i grilli smisero rispettosamente di cantare. Un abbraccio a Lino e a tutto il vostro gruppo. Grazie Fabio. E Silvia giustamente dice tutti i morti oncologici dopo cicli di chemioterapia dove li mettiamo? Già, dove li mettiamo? Quelli non ci sono. È perché il loro terrore è che una scelta libera e responsabile e libera soprattutto, come quella che ha fatto Lino e Rita Bottaro, possa diffondersi, capisci? E lì cade il palco, capisci?
1: Tu pensate che il Ministero della Salute, il bilancio della sanità italiana, che è superiore ai 100 miliardi l'anno, spende per circa 120, se non sbaglio, spende un po' più di 50 miliardi, credo 56 miliardi, solo di chemioterapia. Voi capite bene cosa vi sto dicendo? E se si scoprisse che non è l'unica arma che si può usare e che probabilmente si potrebbe integrare con tanti altri metodi che negli ultimi 50 anni sono stati immediatamente considerati come magia e basta, eh? Già. Paolo, ma ti stupisce ancora di questi pennivendoli? Per forza che dopo Ghesè un crollo nella lettura dei quotidiani, finché i disinforma, certo, i quotidiani, questo avuto laser ormai, li fa cagare, e questo è normale. Stefano da Vicenza, mi manda, Concita De Gregorio racconta la malattia Natalia Aspesi, sono le persone che ti curano. E intanto c'è la giornalista Concita De Gregorio, malata anche lei di cancro. Lo stesso Gazzettino riporta il decesso a Pordenone di una ragazza di 13 anni per la malattia, ma l'articolo non ha lo stesso clima. Bravo Fabio. questo è Fabio Mangiabrocche di cognome, vero? Fabio Mangiabrocche, originario di Milano, ma è un Mangiabrocche lo stesso. Sì, pronto. Pronto, pronto.
2: Sono Ennio.
1: Buongiorno, dottor Caggiano, come sta?
2: Male.
1: Anch'io, a dire la verità. Anche perché abbiamo seguito insieme tutta la storia, Ennio.
2: Sì, no, sì, seguivo appunto quello che dicevi. Questa mattina sono andato presto al bar a bermi il solito caffè, ho aperto il gazzettino, non perché mi interessino gli articoli, ma perché vado direttamente all'oroscopo, che è l'unica cosa seria.
1: Ah, quello che giustamente guardavi l'oroscopo, sì, sì.
2: Però prendo il gazzettino, ho visto in prima pagina la notizia, allora l'ho letta con curiosità e sempre con più rabbia, perché appunto tu che conosci la vicenda, io che la conosco, non è assolutamente io, cioè dovevo aspettarmi, perché conoscendo i giornalisti sappiamo loro dove vogliono andare a parare, sappiamo che termini usano, sappiamo tutto, cioè loro invece parlare di gruppo, quando c'è una violenza di gruppo parlano di branco, quando c'è un femminicidio però non parlano di mascolinicidio, quando parlano di, non so, di altre cose, usano sempre le parole che devono permettere di influenzare il giudizio di chi
1: e di condizionare, certo.
2: Non riescono mai di esporre così un fatto in maniera grammaticalmente corretta e anche con i termini giusti. Certo. Posso dire, per quello che ne so io, che per l'esperienza che ho avuto in questi anni, che è giusto informare le persone. Quindi tu mi devi dare le informazioni e possibilmente me le devi dare corrette, ma ti fermi là, non mi devi convincere. Posso anche accettare che cerchi di convincermi, perché può essere mosso dalla buona fede, ma proprio non devi convincermi, perché siamo arrivati a questo. L'informazione è sbagliata, il convincimento è insistente e la costrizione dopo è di tipo legale, di tipo minatorio quasi. Questo è valso per il vaccino, ma vale anche sotto l'aspetto dei tumori. Che poi io l'ho detto tante volte, dai l'informazione alle persone, cioè se le hai dalla tua parte è anche possibile che questa fantomatica chemioterapia possa funzionare anche meglio.
1: Certo, in alcuni casi, certamente. Certo.
2: Ma io ne ho visti talmente tanti di messi col famoso Folfox, folina.
1: Cos'è Folfox? Scusa, non ho capito. Cos'è Folfox?
2: È un triade di farmaci, che è l'acido folico, lo saliplatino e il fluoruracile, che utilizzano per curare i tumori. Oppure quei famosi farmaci che finiscono in cicciumaz, i famosi anticorpi monoclonali dal costo improponibile. Un ciclo di chemioterapia costa grosso modo, a ciclo, dai 10 ai 30 mila euro. Io dico ai pazienti, fatti dare 30 mila euro. Ma no, non ti dà nessuno. Non dai 30.000 euro, che seguo mia figlia, oppure decido di fare qualcosa per la cura.
1: Esatto.
2: Se mi aspettano per la cura, no. Sono 30.000 euro spesi come vuoi tu sulla mia salute, con farmaci che indeboliscono l'ospite e invece rafforzano l'intruso. Ma questi dati, adesso c'è la campagna dell'ARC che ti dice appunto 5 per 1000, e portano i dati di quanti studi hanno fatto, di quanti hanno arruolato, quanti ricercatori eccetera, però non ci dicono quanti ne hanno salvato, perché la loro filosofia è cercare, perché più ne cercano più ne trovano, più guadagnano, più ne cercano, e questa è la io posso dirlo, io ho un foglio Excel dove mettevo la data di insorgenza, tipo di tumore, tipo di trattamento e la data di decesso. Se gli oncologi si facessero dei fogli così semplici, basta fare un foglio Excel, e se lo guardassero ogni tanto, forse così trarrebbero delle conclusioni, perché i numeri parlano. Mm-hmm. Dopo, se vogliamo dire che purtroppo non abbiamo alternative, abbiamo solo questa strada, beh, siamo qua per discuterne, ma però discutiamone serenamente. Non può essere che tu, se il paziente ha deciso di farsi seguire da Hammer piuttosto che da Di Bella, piuttosto che dall'omeopatia, è un seguace, un povero deficiente.
1: Esatto, bravo.
2: Ha deciso di farsi seguire dalla medicina ufficiale, invece è una persona così intelligente che ha fiducia nella scienza. No, non può essere, anche perché, ripeto, ma non lo dico io, non lo dici tu, lo dicono i fatti. I dati purtroppo danno torto. Oggi sul tumore qualcuno dice possiamo curarlo, non lo so se possiamo curarlo, possiamo prevenirlo, certamente non con gli screening, perché quella non è prevenzione, quella è diagnosi precoce, semmai. Se proprio gli interessa la nostra salute, che si preoccupino appunto dell'aria che respiriamo, delle nostre
1: quindi della vera prevenzione da fare,
2: di quello che mangiamo, che facciano delle irruzioni non negli ambulatori, che le facciano nei supermercati, che controllino cosa c'è
1: all'interno degli alimenti, certo.
2: Negli alimenti, ma guarda, sono così, io poi, che anche tu che abbiamo conosciuto, certo che anch'io posso dire non ho condiviso sempre le scelte di Lino e la vita, però le ho rispettate e le ho anche apprezzate per il loro coraggio. Certo. E ora che venga quella fronteta di turno a fare un articolo così tanto perché lo legano i suoi parenti, anche no, non mi piace.
1: Soprattutto Ennio, scusa, ti volevo chiedere questa cosa, ma l'80% di guarigione delle leucemie linfoblastiche negli adolescenti, ora io so che è vero che negli adolescenti il protocollo che si utilizza ha un successo molto più marcato che non nelle persone adulte e anziane, questo è vero, ma che sì, l'80% è una presa per il culo colossale, non è così?
2: Io non ho dati in questo proposito, ma non credo, non mi risulta. Oltretutto dopo parliamo anche di patologie serie nei quali si arriva a terapie anche che prevedono per esempio trapianto di midollo, altre cose eccetera, quindi sono, per fortuna che c'è una medicina scientifica che si occupa di queste cose, però vorrei che se ne occupasse appunto seriamente. Mi devi informare, non mi devi convincere, ma soprattutto non mi devi costringere, e mi devi rispettare se faccio una scelta diversa.
1: Esatto.
2: E mi devi anche aiutare se la faccio diversa, no?
1: Esatto, esatto, perché sono un cittadino come gli altri.
2: Quante volte ho visto paziente del dottore, mi ha toccato accettare perché mi diceva se no io qua non metto più piede. Ma che ragionamento è questo qua? Perché non devi mettere più piede qua? Cioè tu fai la tua scelta, io ti dico secondo la mia esperienza, ma secondo la tua vera esperienza, ma ce l'hai questa esperienza? Perché se non hai il foglio Excel con i dati, con i numeri, cioè se tu non sai che dopo 8 mesi, dopo 5 anni, perché dicono dopo 5 anni, per esempio pochi lo sanno, il paziente è considerato guarito. Ma dopo, se tu lo perdi di vista, per la statistica è considerato guarito, ma lo perdi di vista perché magari
1: muore dopo 6 anni in conseguenza.
2: Però la medicina ufficiale, se muore entro 5 anni, però gli abbiamo dato, mi ha detto ancora una volta 5 anni di vita, no? Gli hai dato 5 anni di sofferenza e di illusione, non gli hai dato 5 anni di vita. Perché se lo lasciavi stare, magari moriva 2 anni prima, moriva più sereno. Moriva
1: così. Questo purtroppo è quello che capita spesso, è un dato di fatto, non è che è inutile parlare. Il problema è che nessuno più il coraggio di parlarne di queste cose.
2: No, ma è una tragedia, perché appunto con i numeri in aumento e siamo tutti esposti, e se capita a te, se capita a me, se capita appunto, come possiamo fare? Qual è il devo dare allo IOB, che loro dopo lavorano in base ai protocolli, non so neanche chi sono, non so neanche qual è la mia storia, come ho vissuto, quali sono le mie aspettative. No, non è che voi dovete smerciare i vostri cicciumaz eccetera, i farmaci miracolosi, economicamente miracolosi. Voi dovete semplicemente prendere cura umanamente e anche dal punto di vista medico e scientifico del paziente, e potete farlo, e abbiamo forse degli strumenti che sono migliori di quelli una volta, se utilizzati dal punto di vista così morale oltre che scientifico. Questo purtroppo non succede, sono davvero così.
1: E
2: preoccupato.
1: E questo è l'elemento più pesante della situazione, anche perché, ripeto, in tutti questi anni, ragazzi, io è quello che dico a tutti, tu ce l'hai, Ennio, hai visto, hai ormai una sfilza di tuoi pazienti che appunto hanno fatto diagnosi con diagnosi di tumore e di conseguenza sono morti nel giro di poco tempo, facendo e rispettando tutti i protocolli, no? Naturalmente. Quindi,
2: io credo di avere una cosa che non...
1: sarebbe interessante che tirassi fuori la percentuale, Ennio, perché comunque è significativa dal punto di vista statistico.
2: Ho tutte le foto dei pazienti e ho il foglio, ovviamente tutta la storia clinica, ma ho un riassunto che è il foglio Excel, cioè data di insorgenza, tipologia di tumore, tipologia di trattamento e data di decesso. È una cosa che dovrebbero fare, non so quanti istituti di oncologia ce l'abbiano, e se ce l'hanno, se li rendono pubblici questi studi, perché se li rendessero pubblici forse dovrebbero anche così, guardarsi allo specchio ogni sera prima di andare a letto e dire: io oggi ho contribuito alla scienza, alla medicina, alla salute dei pazienti, oppure ho ingrassato le aziende farmaceutiche.
1: Esatto, e qui si vede quello che io dicevo, quando c'è una persecuzione, perché a tutti gli avelli questa è una persecuzione ed è una totale limitazione della propria libertà personale, ma gravissima, perché dove lo Stato e quindi l'apparato statale e sanitario ti impongono una sola via, e se non segui quella sei comunque criminalizzabile, e questa è la cosa più vergognosa. Mi mandava Michela, che è una ascoltatrice, dice: avevo detto all'ematologia che aveva in cura mia mamma di smetterla di massacrarla con la chemio, e la dottoressa che l'aveva in cura è andata a dire a mia madre che la figlia la voleva ammazzare. Poche settimane dopo mia mamma è morta per un mieloma tra dolori atroci, era il 14 e aveva fatto infiniti cicli di chemio. No, giusto per... no? Ecco, questo è quello che tu hai visto anche tu, va bene, dai. Ok Ennio, noi siamo vicini ovviamente a Lino, perché adesso io sono stato lì a casa sua stamattina e gli ho letto l'articolo e cosa vuoi, ha detto, io ho detto altre cose, gli hanno ovviamente isolato alcune frasi, ho detto: Lino, ma perché cazzo gli hai dato l'intervista? Ha detto: questa la conoscevo, gli avevo fatto anche un servizio fotografico a questa qua. Vabbè, dai, robe da matti veramente.
2: Che domani ne facciano un altro,
1: sì, in cui dicono sì, va bene, ok, va bene Ennio, grazie mille, stammi bene, un abbraccio, stammi bene, salutami Paola, ciao Ennio, ciao. Allora dice: saluto a Radio Gamma 5, porca miseria come sono ridotto, madonna, ciao presidente, chi cazzo, no, ecco il ridotto nel senso, ecco che non volevo dire, per fortuna adesso sono ancora in salute, chissà per quanto. Vabbè, non si capisce un cazzo, porta pazienza. Buongiorno di Rotto, come si chiama la giornalista che ha scritto l'articolo? Broglio si chiama, Broglio, adesso il nome che non mi ricordo, adesso te lo dico. Federica Broglio. Mandargli una mail al Gazzettino, io questo lo farei, ma non solo per come è stato scritto l'articolo, che al limite può anche essere stata un'intervista così, ma il titolo che ha dato la redazione è ancora più schifoso, inserito poi, ricordano tutti che questa signora è stata condannata a 2 anni per omicidio colposo della figlia, capisci? Oltre, cioè, questa è una roba che ha dell'incredibile. Carlo De Abano, buongiorno.
3: Ciao, per esprimere il mio cordoglio perdita di quella signora,
1: certamente
3: alla scienza, anche su questo tema trattiamo solo questo tema, cioè il cancro, il tumore, qualcuno sa o se tutti che non sa, che non sapemmo, vorrei una risposta secca, perché mi 20 anni fa mi è stata una promessa da una persona che dopo il decesso di mio figlio sarebbe stata da lui trattata la materia com'è, ma non è arrivato a me, e quello allora era un rappresentante della scienza ben conosciuto. Non è per questo, è perché la mia telefonata è fatta in mezzo a un cespuglio di non conoscenza, di non sapere.
1: Certo.
3: E quando si sa, si deve imparare a tacere. Se no si fa un guazzabuglio. Quando non si sa, si deve avere la modestia di tacere.
1: Sono d'accordo. Sono d'accordo, Carlo.
3: Diffondi la novella e domani sera se
1: sì, vieni all'Alexander De Abano, ti vieni anche te, dai.
3: Ma non so come che me si comporta e me robe.
1: Ho capito. Va bene, d'accordo. Stammi bene, Carlo, un abbraccio forte. Ciao Beo, ciao. Adamo dice: Eleonora Bottaro e la mamma Rita sono per me un faro luminoso che indica la via che anch'io seguirò se mai mi capiterà. Roby Lalpin dice: ovviamente grande dottor Caggiano, sono d'accordo con te. Broglio di cognome, e vabbè, vabbè che qualcuno, se tutto va bene, gli avrà suggerito di scrivere quell'articolo controverso. Vabbè, dai, comunque alla fine pietà per determinate persone, veramente non... Paolo, a me e a me pare un imbroglio. Che broglio. Buongiorno Paolo, ma la scienza deve mettersi d'accordo con le nuove richieste di suicidio assistito Veneto e Toscana. Eh sì, bravo, anche questo Stefano se ne è gran realtà. Adesso stanno spingendo al suicidio, no? E le forze di ostacolo si stanno muovendo in maniera perfetta, ragazzi. Ho la mamma di 85 anni con leucemia linfatica, sta bene, ma a Bassano continuano a rompere perché prende pastiglie non si sa di che cosa. Per fortuna continua a rifiutare, col disappunto del medico condotto, perché come era incazzato perché sul mio consiglio non si è vaccinata per il Covid, una delle prime per età a essere chiamata per la vaccinazione. È quello che ho fatto come mamma, anche se non avevo bisogno di consigliarlo, perché mia mamma col cazzo, mia mamma ne ha 88 e ovviamente non ci ha neanche pensato un secondo di vaccinarsi, insomma, sai, coglioni sì, ma non proprio così tanto, insomma, dai. Allora, ciao Paolo, sono Fabione, mi hai fatto venire i brividi, oltre che la rabbia, di questa storia che hai letto. Non ho parole, il potere dei soldi cosa fa? Sì, non è solo potere di soldi, credimi, non è solo quello, c'è molto di peggio, perché qui c'è sotto situazioni molto più pesanti, questo è il problema, capisci? E quindi sono situazioni più pesanti, c'è una volontà di manipolazione della vita e delle cose delle persone che è molto preoccupante, questo è l'elemento veramente pericoloso. In effetti meglio farsi sentire per telefono, avere la modestia di scrivere messaggi indecifrabili. Vabbè, dai. Ciao Paolo, scusa, ma stai parlando degli stessi giornalisti che ad esempio per i morti e danneggiati dal vaccino dicevano ma loro improvviso è morte nel sonno e nessuna correlazione? Ma questi praticano l'eutanasia a pagamento all'informazione. Ciao vecchio mio Davide, sì, va bene, un saluto. Ciao vecchio, presidente mi perdoni, ma vabbè, presidente di tua sorella, non sono presidente di nessuno, mi caro, cosa ho fatto, quello che dovevo fare nella mia vita. Caro Paolo, tengo come un piccolo tesoro il sasso a forma di cuore che Rita aveva raccolto per tutti noi la sera che eravamo a casa sua un paio di anni fa con te. Abbraccio Lino, Lisetta, sì, sì, ricordo. Beh, dai, lei, Rita è stata una grande anima, veramente, non oso neanche immaginare. Poi pensate che ho conosciuto, lei ha festeggiato in modo alla grande, non a caso, pensatevi, il 60° compleanno, lei compiva gli anni il 7 dicembre e quindi a dicembre ha festeggiato il suo compleanno, era già malata, e siamo stati in ristorante e siamo andati a mangiare al ristorante e avevo invitato un po' di amici naturalmente. E la cosa più pazzesca, c'era anche suo padre che ha credo 92-93 anni, ha anche un fratello, e ricordo che a un certo punto lei, vestita molto elegantemente eccetera, aspetta un attimo, ha avuto una parola per tutti, per tutti i presenti, insomma, c'era anche Ennio con noi e c'erano, insomma, c'era un po' di persone, amici eccetera, e a ognuno ha regalato, e cioè, guarda, ricordo in modo particolare il dottor Caggiano, me, Carlotta, Paola, insomma gli amici, e per ognuno aveva una frase che centrava assolutamente l'essenza dell'amicizia che c'era stata, no? E li ringraziava tutti, ognuno aveva portato a lei qualcosa, no? Solo che nell'insieme, quando finì di ringraziare un po' tutti, ci fu un silenzio di tomba, perché io lo dissi a Rita poi, perché lei me lo chiese, perché mi chiese più qualche giorno dopo, ma che reazione, cioè, che effetto ti ha fatto la festa, la cosa che abbiamo fatto? Ma Rita, ho detto, quello che tu hai fatto, glielo dice con tutto il cuore, detto, è stato un commiato. E la gente l'ha percepito così, ecco perché c'è stato un silenzio tombale nell'immediato, e poi il papà di 92 anni si è messo a piangere disperatamente, c'ero io, c'era Carlotta, con Carlotta in modo particolare. Io spero che possa guarire, spero che non se ne vada. E purtroppo 6 mesi dopo invece questo è accaduto. Dice, ciao Paolo, per me se devi andare in ospedale a operarti, te devi avere a bava di trovare il medico bravo e cosciente. Nunzio 66, vabbè, certo Nunzio, ma questo vale per tutti noi, come sempre. Giancarlo chiede, sai quando fanno il funerale? Giancarlo, lo fanno lunedì alle ore 16 nella chiesa di Bagnoli di sopra, lunedì alle ore 16. Credo ci sarà tanta gente, davvero, perché vabbè. Ma se fosse mancata per incidente stradale avrebbero scritto qualcosa? Gli aspetta l'inferno. Sì, vabbè, guarda, gli aspetta quello che gli deve aspettare, gente priva di coscienza, non c'è neanche da prendersela. Ciao Paolo, riguardo alle bugie dell'informazione sanitaria, ho trovato questo post oggi è il 2 giugno del 26, quando leggerete queste righe io non ci sarò più. Per chi non mi conoscesse, mi chiamo Cristin Cotto. Ah sì, madonna, l'avevo letto, sì. Una che si è suicidata, è il giorno stesso che è morta Rita, madonna signora. Sì. Per chi non mi conoscesse, mi chiamo Christine Cotton e sono quella che viene definita una whistleblower, una persona che denuncia irregolarità. Ho lavorato per 25 anni nell'industria farmaceutica gestendo e analizzando dati clinici. Come biostatistica, da dicembre 2020 mi sono immersa nella documentazione relativa al vaccino anti-Covid della Pfizer. Ho scritto numerosi documenti e realizzato diverse trasmissioni per condividere i veri risultati. Le mie conclusioni sono catastrofiche, oltre all'invalidità dei risultati dovuta a errori e persino a una palese frode. Il vaccino Pfizer che la popolazione ha ricevuto, che forse avete ricevuto anche voi, non è quello derivante dalla sperimentazione clinica con l'efficacia del 95% annunciata da tutti i politici, giornalisti e medici televisivi. Vi è stato somministrato un prodotto per il quale non esistevano assolutamente risultati, né dati di efficacia, né di sicurezza. Questo messaggio non ha lo scopo di sensazionalizzare la situazione sui social media, ma di informarvi di una delle più grandi manipolazioni che l'umanità abbia mai conosciuto. Tutte le prove sono contenute nell'ultima versione del mio lavoro, che vi incoraggio a scaricare e leggere. Per chi è troppo pigro o impegnato, le poche pagine della conclusione e i link ai documenti originali sono già sufficienti a chiarire la questione. Mi sono ammalato nello stesso periodo in cui ho presentato un reclamo contro le autorità sanitarie. Da oltre un anno soffro di un dolore lancinante che si irradia dalla parte bassa della schiena lungo le gambe, una sensazione di bruciore alla pelle, soprattutto alle gambe e alla schiena. Ho consultato medici di base, neurologi, osteopati, eccetera. Ho ingerito migliaia di capsule di integratori alimentari, ansiolitici, neurolettici. Ho persino provato la biorisonanza e consultato guaritori energetici senza alcun risultato. Sono allo stremo delle forze. Chiedo perdono a coloro che mi amano, a voi che mi avete seguito sui social negli ultimi 4 anni. Addio, mamma mia, ragazzi. Sì, sì, l'avevo letto, Stefano, l'avevo letto. Non voglio portare fuori argomento, ma forse ti potrebbe interessare questo screenshot di una vetrata raffigurante Gesù e Maddalena in attesa. Sì, è un'altra cosa Stefano, non crederci. Girotto, scusami, ma è morta sì la figlia che la mamma? Sì, la figlia è morta nel 2016, la mamma 10 anni dopo. Vabbè, ultima telefonata veloce. Sì, pronto?
4: Ehi Paolo?
1: Sì.
4: Ciao.
1: Ciao,
4: posso
1: dimmi.
4: Intervenire? Due
1: sì.
4: Secondi, proprio
1: sì.
4: So che ci sei verso la fine.
1: Sì. Dimmi, dimmi.
4: Sì, ciao.
1: Dimmi.
4: Ascoltami, vabbè, mi sono Daniele, c'è senso, ma
1: ciao Daniele,
4: anche.
1: Dimmi, dimmi.
4: Sarò breve. Tra quelle gambe il fatto là dei giornalisti che ti dicevi prima, praticamente mi è successo un fatto, se vuoi essere proprio più veloce possibile e spiegartelo, di come che ecco quei lavori qua del Gazzettino, è successo che mio zio, per una trasfusione con gli anni 80, ha contratto l'epatite C, l'HCU, insomma. E niente, ripeto, negli anni 80. Poi, con l'aggravamento e tutto, Ilse è morto e tutto quanto. Nel giornale, il giorno successivo, fatto il funerale, che doveva fare il funerale, e mi ha messo morto il suo mesio, insomma, che ti sto dicendo che nome, cognome, no, così, perché te lo trovi ancora sul gazzettino.
1: Sì, sì, dai, ancora,
4: quindi la notizia,
1: Sì, sì, va, ho capito, va tranquillo, sì.
4: Cosa?
1: Ho capito, vai tranquillo.
4: No, niente, insomma, in conclusione sbotto in prima pagina dicendo che invece di essere morto di epatite era morto di HIV.
1: Ecco, così.
4: Proprio, perdite,
1: certo, ovviamente.
4: Quindi perdite anche la serietà. Me cugin che ha tentato di segnalare al giornalista che conosciamo perché è del paese, ma ancora adesso troviamo su internet.
1: Certo, che mancaria, ha avuto chi dai a...
4: dopo del 2014 se sto fatto, non sai che è dell'altro giorno.
1: Ecco, certo, quindi... ovviamente, ecco, vabbè, è sempre ecco, così. Stammi bene, ciao, grazie, grazie della tua testimonianza. Ci vediamo, stammi bene, ciao. Ok ragazzi, allora io vi lascio con questa canzone, 4Play, Long Time, di Boston, tanto per tirarmi su le morale. Se mi riscrivi, amico, quello che avevi fatto la canzone, ormai ho perso i messaggi, magari la prossima volta te lo metto su. Non ci vediamo giovedì prossimo perché vado a fare una vacanza nella mia villa alle Seychelles, e quindi ci vediamo giovedì fra 15 giorni. Un abbraccio a tutti voi, ciao a tutti, statemi bene e buona vita.

d'argento sul fondo del Sand Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per tre volte, mi

tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercherà

quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo.

0: Eccoci qui amici, buona giornata a tutti da Paolo dal microfono di Radio Gama 5 in questo giovedì 4 giugno 2026. Sono in compagnia di Silvia Lupano, ciao Silvia.
1: Ciao Paolo.
0: È tornata a trovarci, tieni il microfono vicino Silvia per favore, portatelo proprio vicino.
1: Te lo tiri,
0: ecco perfetto. E adesso parleremo un po' di cose, volevo intanto dirvi che sono un po'... incazzato dir poco perché se vi andate a vedere sul Gazzettino di oggi il vergognoso articolo che hanno fatto per la morte di Rita, della moglie di Lino Bottaro, Rita Benini, una carissima amica con cui ho passato gli ultimi 10 anni della mia vita insieme, praticamente ci vedevamo spessissimo, abbiamo fatto vacanze insieme, siamo stati insieme, abbiamo fatto percorsi di condivisione insieme. Grazie al loro intervento non siamo riusciti a trovare anche la sede, i 2,5 ettari di terreno che abbiamo comprato da loro, dove c'è la nostra associazione, i semi di girasole. Insomma, Rita è stato insieme al marito Lino, sono stati amici carissimi. Andatevi a vedere l'articolo sul Gazzettino di oggi, dire vergognoso e dire poco, ma ne parleremo alle 2 dopo. Ecco, vabbè. Detto questo, con Silvia invece vogliamo affrontare qualcosa di un po' più leggero, di un po' più positivo, che è la necessità da parte di ognuno di noi di sviluppare, di comprendere innanzitutto cosa accade nella vita, no?
1: Sì.
0: Nella vita e nel percorso di ognuno di noi.
1: Sì.
0: E avere una comprensione un po' maggiore, perché quello che è una delle cose più tristi che io sto notando nella mia personale esistenza, ma anche in quella di tanti altri, è l'incapacità totale di fare, di avere un esame obiettivo di chi sei, di chi siamo.
1: Allora, chi sono gli altri?
0: Mondo è cattivo, gli altri sono cattivi. Mi è successo qualcosa di grave, è sempre comunque colpa degli altri. Si può essere che abbia una minima colpa anch'io, però io sono buono, però se mi toccano, hai presente quelle robe
1: sì.
0: lì? Cioè, se si va avanti una vita così, non capisci mai un cazzo in realtà, non riesci ad avere una capacità di autoanalisi, che è la base fondamentale per poi cominciare a rapportarti anche con gli altri, perché se tu ti ritieni non dico un santo, sto esagerando, ma insomma una brava persona, buona e qua e là, e il mondo è cattivo, sì. poi in realtà non riesci a capire perché e per cosa ti succedono le
1: sì.
0: cose, magari gli eventi negativi della vita di ognuno, e tendi ad attribuire sempre la colpa all'esterno,
1: sì.
0: no? Invece non è così, spesso.
1: Esatto, e soprattutto aggiungo, grazie davvero Paolo per questo invito e per questa possibilità di poter condividere questi elementi. Qual è il rischio?

0: maschio. Nel momento in cui noi attribuiamo la responsabilità all'esterno, è un po' come mollare le redini del nostro cavallo, se ci pensi. E mi spiego meglio, allora. Questa è un'esperienza che purtroppo non tutti fanno. Tu, da come ne parli, ovviamente l'hai già sperimentato, ma nel momento in cui cambia il nostro cuore, cambiamo noi, tutto il mondo esterno cambia, no? Perché gli altri in realtà si relazionano a noi per come noi siamo, e c'è un'incredibile quantità di segnali, feedback, retrofeedback, campo che si genera, no? Tra le persone. Per cui io adesso torno un attimo anche al mio campo, che è quello delle costellazioni familiari. Certo. Per esempio, nel momento in cui noi decidiamo profondamente che toccheremo il cuore di quella persona, o che quella persona in qualche modo ha una parte, una componente buona, che poi ci ascolterà e che potremmo basarci su un dialogo sano e costruttivo per entrambi, se facciamo così le cose prendono una piega. Se noi partiamo a spada tratta con l'ipotesi che quella persona sia comunque una persona spietata, che lo fa apposta, che è crudele, eccetera, è chiaro che la cosa è diversa. E quindi adesso io mi riferei anche se posso poi fare un discorso un po' più lungo.
1: Certo.
0: L'ipotesi che facevi tu, cioè non l'ipotesi, questa descrizione che tu facevi giustamente in un articolo che è assolutamente indegno nei confronti di, oltretutto, chi lo legge, che è una persona che ha perso familiari cari o amici che hanno perso la loro amica.
1: Lino ha perso in sequenza il figlio maschio, il primo figlio, 3 anni dopo la malattia della figlia, che muore pochi mesi dopo, di leucemia. Adesso gli è morta la moglie e lui è rimasto da solo. Cioè, vuol dire, e tu, Gazzettino, fai un articolo, dopo ve lo leggerò dopo, adesso non voglio entrare in questo, ma era solo per dire la pesantezza, no?
0: Sì. E qui però appunto interviene quell'altro fattore che a me aiuta tantissimo, perché quando avevo dei 15 ai 25 anni circa, forse anche oltre, spesso ho avuto dei comportamenti che dopo, a un esame successivo, si sono rivelati come assolutamente spietati, ma io lì per lì non me ne accorgevo. Quindi adesso io non voglio giustificare nulla e dire tutti lo fanno su una base assoluta di non consapevolezza di ciò che fanno, ma in realtà la mia personale indagine, quello che io ho notato lavorando addirittura con dei carcerati, con delle persone davvero che avevano fatto cose particolarmente brutte, è sempre stato così, che poi quando comprendevano il loro errore, quando in qualche modo riuscivano a sviluppare quella qualità umana dell'empatia, del mettersi in contatto poi con questo tipo di sentimenti, questi si mettevano a piangere per un mese di fila, non li fermavi. Tutte le volte che li incontri si mettono a piangere dal ricordo e dal dolore di quello che è stato fatto. E nelle costellazioni è sempre così. Noi spessissimo abbiamo a che fare con irretimenti, si chiamano, di persone che sono state nella loro linea familiare, hanno avuto delle aggressioni, degli omicidi, ci sono persone che sono state vittime di olocausto, persone che hanno antenati vittime di olocausto, intendo. Io stessa ho un prozio disperso in guerra, piuttosto che alcune persone sono tornate da un campo di concentramento perché erano dei partigiani che sono stati acciuffati e poi rimandati a casa, che pesavano 30 kg. Queste esperienze poi, quando metti in costellazione, cioè quando fai questo tipo di lavoro che io non esito a definire terapeutico, e cosa accade? Il rappresentante, cioè colui che in qualche modo fa sì di dar voce, diciamo, a quello che è successo nel passato, viene colto da delle crisi di pianto tutte le volte, perché poi, una volta che poi queste persone passano nell'aldilà, diciamo così, non si rendono conto di ciò che è stato fatto, e il perdono tra le anime. A me capita sempre che chi è stato carnefice si mette lì a piangere a dirotto, e la vittima gli tocca andare lì a consolarlo, abbracciarlo, di lì, vabbè, dai, pace,
1: non esagerare.
0: Andata, cioè, insomma,
1: poi anche da cosa, no? Dipende anche da cosa.
0: Sì, ma anche omicidi efferati, no, voglio dire, anche in questo caso io non ho mai visto una vittima in un carnefice in cui non si creasse questa dinamica, in cui poi a un certo punto proprio questo qui dice: ok, ho capito, sei veramente... iper mega dispiaciuto, va bene così, pace, no?
1: Mm-hmm, certo.
0: E questo è appunto la mia esperienza, poi ci sta appunto che ci siano esperienze diverse. Io tendo sempre a dire manteniamo sempre aperto il dubbio rispetto a qualsiasi cosa.
1: Certo.
0: Però insomma dal 2011 ad oggi ne ho viste veramente tante.
1: Immagino.
0: E quindi si parla anche di tante situazioni. Ecco, questo per dirti, quindi tornando al discorso iniziale, c'è proprio una sorta di rispecchiamento nell'ambiente esterno di noi stessi. E qui io ti avevo portato anche, non so se posso poi citare l'autrice di un libro sulla disabilità che era stato presentato anche qui in radio, e praticamente che è di, si possono dire,
1: certo,
0: testi, questa meravigliosa donna che si chiama Sabrina Francavilla, che io ho conosciuto e che tra l'altro è una persona ipersensibile, nel senso ipersensibile in senso buono, nel senso una persona di una sensibilità strepitosa e molto brava, è anche una consulente filosofica, una persona di grande cultura e grande umanità. E lei nel suo libro parlava per esempio dell'effetto Pigmalione e dell'esperimento che lo psicologo Robert Rosenthal ha fatto quando praticamente ha ancora nel 1965 ha teorizzato l'effetto Pigmalione, si diceva, no? Quindi un esperimento nel quale in una scuola elementare hanno detto agli insegnanti, guarda, hanno preso a caso dei bambini senza sapere se erano bravi, meno bravi, intelligenti o non intelligenti. Alcuni hanno detto, guarda, questi qui purtroppo non sono tanto dotati, quest'altri sono praticamente dei geni. Alla fine dell'anno scolastico le prestazioni dei bambini che erano stati, era stato detto agli insegnanti che erano dei geni, cioè delle persone proprio di qualità incredibili, di grandi capacità, erano tutti molto molto, con dei livelli molto superiori di apprendimento, di sviluppo cognitivo eccetera, rispetto agli altri bambini. Ma perché gli insegnanti da loro si aspettavano il meglio. Aspettandosi il meglio, i bambini lo sentivano e davano il meglio, e quindi avevano effettivamente avuto degli effetti strepitosi nella loro vita. E qui Sabrina poi ne parla molto molto bene nel suo libro, che si intitola I luoghi della discriminazione, che tendo a volerlo promuovere perché è veramente un libro molto molto molto bello.
1: Già il titolo e il nome.
0: Allora, I luoghi della
1: discriminazione. Fammelo vedere un attimo.
0: Sì.
1: I luoghi della discriminazione di Sabrina Francavilla. Quello che una persona con disabilità non deve sopportare.
0: Sì.
1: C'è una casa editrice o no? No. No. Vabbè.
0: Questi sì sono.
1: Si trova in giro?
0: Sì, sì, si può trovare su Amazon o su altri canali, comunque.
1: Ripeto,
0: cercando
1: i luoghi della discriminazione, Sabrina Francavilla. Ok.
0: E leggendolo, adesso poi Sabrina stessa mi diceva che, come tutte le persone molto intelligenti, lei alcune cose poi nei prossimi libri che scriverà le approfondirà diversamente, darà ulteriori tagli, perché effettivamente no, si cresce, no? si avanza. Mm-hmm. Ed è una cosa molto molto bella, però, perché leggendo questo libro non è possibile non sentirsi tutti disabili, perché per esempio nel momento in cui questo nostro amico che ha appena perso la moglie, in questo momento lui sta vivendo una fase di disabilità, perché non ce la fai a fare un sacco di cose quando hai o perlomeno hai bisogno di più supporto, più aiuto, più gentilezza e più dolcezza in questi casi. E quello che a me, traendo spunto dal discorso che abbiamo fatto io e te inizialmente, è proprio questo il punto: è come se la nostra società avesse un po' dimenticato l'importanza di essere umani tra noi. E questo purtroppo
1: non è come se, è proprio così.
0: Sì.
1: Attualmente è proprio così.
0: Sì.
1: C'è una mancanza di umanità, perché c'è una mancanza profonda di interesse verso l'altro. Interesse non interesse, sì, economico, interesse speculativo. Interesse, cioè proprio,
0: sì,
1: io non ho interesse perché la mia componente egoistica prevale nettamente. Era quello che ti tentavo di dire nell'introduzione.
0: Sì.
1: È inutile che noi attribuiamo che il mondo è cattivo, però noi non riusciamo mai a farci un esame di coscienza vera. Cioè,
0: bravo,
1: fino a che punto siamo egoisti in realtà? Fino a che punto? E beh, lo siamo molto in realtà, lo siamo molto. E non è che perché una volta su 100 facciamo un'azione, diciamo, tra virgolette, altruista, cazzo che buono che sono. Cioè, no, cerchiamo di capirci.
0: Sì.
1: Questo è l'elemento.
0: Sì. Tra l'altro, guarda, rispetto a quello che hai detto, io in certe occasioni farei tipo 2 minuti di silenzio, no? Per far sì che queste parole possano arrivare, perché se no ti anche i ritmi stessi, no, cui siamo sottoposti, il tipo di dialoghi che ci propongono, sono sempre iper incalzanti, iper, come dire, come se in realtà non dovessimo lasciare spazio al pensiero, all'elaborazione personale di ciascuno. E di questo ci si accorge, per esempio, quando si parla con gli iperanziani, che io in Toscana, quando sono stata lì alcuni anni, ho fatto amicizie con un po' di persone di quasi centenari, o se non ultracentenari. E lì vedi, gli fai una domanda e poi aspetti un minuto, due minuti, dici vabbè, si sarà addormentato. In realtà è lì che riflette sull'usare delle parole che poi hanno un impatto pazzesco, no? Sull'interlocutore, perché vanno poi a pescare in 100 anni di esperienza, letteralmente in un secolo, quindi tirano fuori delle cose che in realtà vanno a innescarsi e toccano corde profondissime, no? Della tua vita.
1: Certo.
0: E questa è anche una delle grandi tragedie del nostro tempo, cioè non abbiamo più il contatto con gli anziani. Quando
1: La saggezza dell'anziano, che nasce da un percorso di vita lunghissimo, naturalmente.
0: Altro
1: no?
0: che. E che viene relegato spesso davanti a una TV, il più delle volte, se gli va male, o con un libro se gli va particolarmente bene. Comunque in solitudine, ma raramente.
1: Oppure in RSA.
0: Esatto, e raramente in contesti dove ci sono tutti i bambini intorno che possono acquisire informazioni, no?
1: Sì, perché la famiglia non esiste più, nel senso tradizionale del termine.
0: E qui sta invece lanciare dei sassolini e lanciare anche delle determinazioni, perché di una cosa io sono convinta: è vero che in qualche modo la nostra determinazione, il nostro ichinen, come direbbero i giapponesi, arriva a plasmare e permeare la nostra realtà. Quindi nel momento in cui noi decidiamo profondamente nel nostro cuore che una cosa deve realizzarsi e creiamo dentro noi stessi i presupposti perché questo si realizzi, questa cosa effettivamente in qualche modo, siamo talmente maestosi noi esseri umani che in qualche modo arriva. Ed è per quello che è così importante lavorare su noi stessi, perché a me, per esempio, è capitato negli anni di, c'è stato un periodo della mia vita che io ero convinta di essere una persona molto molto molto buona, proprio io mi sentivo buona.
1: Vabbè, diciamo che appari così, insomma.
0: Ma aspetta, nel periodo se ti sto
1: appari
0: parlando
1: così.
0: Esatto. Ma anche all'epoca apparivo un po' così, no? Sembravo proprio buona. Poi
1: si scopre.
0: No, riflettendo profondamente su me stessa con delle tecniche, poi un giorno ne parleremo, con delle pratiche, riflettendo proprio profondamente su di me, proprio analizzando profondamente il mio comportamento, il mio cuore, confrontandomi anche con letture particolari, con insegnamenti di vario tipo, in realtà quello che ho compreso a un certo punto mi è scattato, e io non vorrei dire parolacce, ma ero veramente non voglio dire,
1: eri incazzata in modo notevole.
0: Perché secondo me era giusto quello che facevo, era perfetto così, non ero cattiva, ero semplicemente giusta. In realtà non dico che fossi cattiva nel senso, ma ero proprio cattiva, cioè catturata in una serie di pensieri e di condizionamenti che facevano sì che io agissi in maniera,
1: posso, in un certo modo,
0: ma veramente da pezzo. Capito? Cioè qualcosa veramente che non era buono per gli altri.
1: Sei riuscita anche tu a fare un percorso di presa di coscienza.
0: Sì, che non è finito, voglio dire.
1: No, ma non
0: di
1: è mai finito,
0: percorso.
1: Fino all'ultimo respiro non è finito, però voglio dirti, hai cominciato a fare automaticamente un esame il più obiettivo possibile di te, no? Che è la cosa più difficile, perché essere giudici degli altri è la cosa più facile e più immediata e più superficiale e anche la più banale, se vuoi, no? Ma incominciare a valutare obiettivamente se stessi, cercare di essere obiettivi per se stessi, è dura, perché è doloroso, perché ammettere che non si è quello che ci siamo figurati è doloroso, no?
0: Sì.
1: Però è il percorso di saggezza, è il percorso di crescita in realtà.
0: Sì. E, tra l'altro, è proprio quello che fa sì che poi però le relazioni cambino completamente nei confronti poi di tutte le persone con cui ci relazioniamo.
1: Certo.
0: E qui posso farti un altro esempio concreto. Adesso con l'esperienza che ho fatto, in realtà sto facendo anche la consulente per delle aziende in difficoltà, no? Che quindi hanno tutti i creditori alle calcagna. E a volte tra questi creditori al calcagno hanno grossi, diciamo, colossi che non ascoltano nessuno, perché non si sa nemmeno con chi parlare all'interno, no? E quindi non hai nemmeno un referente certo al quale rivolgerti.
1: Perché non c'è più nessuna umanità, cioè non ci sono più uomini, c'è solo meccanismi.
0: Ti trovi di fronte a dei muri, però nonostante la situazione, essendoci un po' anche, avendo transitato tra le varie fasi, no? Perché ero, diciamo, quella, no, è giusto così, si fa così, non esiste, hai sbagliato, cavoli tuoi, non c'è niente da fare, basta, chiudi l'azienda, se hai sbagliato, sbagliato, punto. E adesso riesco in qualche modo, parlando con prima l'avvocato dell'azienda stessa, poi con l'avvocato della controparte, che diventa avvocato non contro, ma che favorisce una soluzione, perché il dialogo è spesso, praticamente sempre mi ascoltano, si fa un dialogo per diventare uniti nel trovare una soluzione bella per tutti. E una delle cose che ho notato è che in qualche modo crea quei secondi di silenzio dall'altra parte, che spesso queste conversazioni le faccio al telefono, però dico, ma noi in questo momento, di fronte a una situazione che se fai chiudere l'azienda tutti ci rimettono, creiamo una serie di ingiustizie da cui noi stessi siamo vittime, perché la volta dopo toccherà magari a noi, cioè se noi avvaliamo un sistema ingiusto, questo sistema ingiusto, questo sistema che schiaccia e che non fa sì che tutto invece si risolva, schiaccia tutti, cioè a turno ci tocca per forza, nel senso è un andare verso un sistema che non tiene conto dell'umanità. E io ho notato che anche l'avvocato più spietato, quelli che proprio se ti passano sopra quel caterpillar, apparentemente spietato, quando poi ci parli diventa il tuo migliore alleato, perché nel momento in cui comprende, gli fai l'esempio, gli fai capire la cosa, assurdo, ma anche avvocati che hanno più di 65 anni, che stanno per andare in pensione, addirittura già in pensione, comunque operano, c'è questa capacità di sentire il cuore, sentire ciò che è veramente più giusto, più bello, perché crea più felicità, perché è lì la discriminante. Cos'è che crea la massima felicità per tutti? Far chiudere un'azienda giusto perché ha sbagliato, o magari attivare tutta una serie di risorse in cui magari ci vuole più tempo per sanare i debiti, ci vuole magari un po' più di attesa, ma tutti poi stanno bene. E quindi da lì poi si avviano delle procedure che sono veramente
1: che
0: belle.
1: Magari il peggio, insomma. Anche.
0: Che non solo evitano il peggio, ma creano i presupposti per una società più bella, perché poi in realtà queste persone, questi avvocati, questi consulenti, questi dirigenti di grossi colossi, adesso diciamo tipo, non so, tipo IMPS, in realtà dici, riesci in qualche modo, anche con una mail molto particolare, si vede che riesci in qualche modo ad arrivare, no? Qualcosa che fa sì che le cose si trasformino. Chiaramente non sempre, Paolo, non è che tutte le volte va sempre tutto bene. Però partendo con l'aspettativa, sì, bravo, partendo con l'aspettativa che l'altro ce l'abbia, questa qualità umana, perché qual è il punto? Che noi spesso, io stessa, a volte faccio una fatica, ci ho messo tipo 3-4 giorni di ritardo per contattare un avvocato, perché io sentivo da come scriveva che questo mi era venuto il dubbio, e ho detto, questo non ce l'ha l'umanità, perché se uno scrive così non so dove agganciarmi, non so come fargli degli esempi, fare qualcosa, perché
1: sì, riuscire ad avere un dialogo,
0: per acchiapparlo e fargli un attimo, farlo ragionare diversamente. E quindi ci ho messo 4 giorni a cercare di fare uno sforzo dentro di me, ho detto, no, ce la deve avere anche lui, cacchio, è un essere umano, ce l'avrà da qualche parte, nascostissimo, ma ce l'avrà. E quindi si è fatto tutto questo lavoro per cui alla fine finalmente si è, come dire, ma semplicemente lavorando prima dentro di me, perché io gli avrei parlato con questa sorta di atteggiamento, sei una schifezza di umano, no? Dentro di me io c'avevo questa cosa, finché non la sono fatta passare, io mi sono rifiutata di parlarci,
1: perché sennò entravi nello scontro,
0: entravo a agganciarmi alla sua parte oscurata, se vogliamo, certo. E dopo da lì invece è andato tutto, e questo qui adesso ci sta dando una mano,
1: hai capito?
0: Vedi?
1: Non male. Allora, per avere un atteggiamento di questo tipo, o per arrivare a questo tipo di cosa deve fare una persona? Questo atteggiamento, questo lavoro che hai fatto tu,
0: sì,
1: no? E che percorso hai fatto? Cioè, com'è che ci sei arrivata? È ovvio che è dovuto anche in parte alla maturità. no? A una maturità di vita.
0: Sì.
1: Cioè, perché a 20 anni sicuramente non puoi avere questa visione delle cose, ecco, salvo casi eccezionali. Però normalmente si arrivi. Che percorso hai fatto, per esempio? Perché così può essere da suggerimento anche ad altri, non perché tu sia l'esempio del
0: eclatante,
1: però sei una persona che molto faticosamente sei arrivata a controllare i tuoi aspetti meno sociali per far prevalere invece questa componente di comprensione, sì, e di, appunto, come dici tu, di dialogo, perché se no, ma per, sì, avere il dialogo non puoi metterti col fucile puntato contro qualcuno,
0: sì, allora, e devi disarmare il tuo cuore fondamentalmente, perché l'altro lo sente se tu c'hai il cuore armato, cioè quando, se io l'avessi chiamato questa persona 5 giorni prima, quando ero proprio imbufalita per le cose che questa persona aveva fatto, si sarebbe creato un bel disastro. Allora, io ti racconto proprio la mia storia. Io inizialmente avevo proprio un grandissimo odio dentro di me, proprio odiavo addirittura il mio papà, per esempio, perché mio papà aveva avuto delle vicende per cui, come padre, a un certo punto aveva fatto delle cose, era stato anche abbastanza cattivo con la mia mamma, insomma, delle situazioni per cui non... Per cui io partivo proprio con una sorta di disprezzo verso il genere umano in genere, perché se tu disprezzi il tuo papà, per forza disprezzi... Il tuo cuore non può essere felice in quei contesti, no. Perlomeno la mia esperienza e quella di tanti altri è questa. E quindi ho iniziato un percorso pazzesco, cioè mi sono iscritta a psicologia subito, ho studiato, ho fatto abbonamenti a tutte le riviste di psicologia in tutte le lingue, perché avevo la passione anche delle lingue straniere, quindi in tutte le lingue letteralmente, no, nel senso quelle europee. Poi ho fatto tutto un lavoro per quanto riguarda la ricerca di un modo di vivere che non fosse così pesante con quello che mi portavo addosso. Io avevo un macigno al posto del cuore, avevo veramente un macigno, e quindi stati alterati di coscienza, PNL, biodanza, psicodramma, tutto quello che era possibile, davvero quasi tutto, tranne l'ayahuasca me l'hanno proposta, ma quella non mi sembrava la mia strada. Però non la demonizzo, ma non me la sentivo mia. E così, e quindi alla fine di tutta questa cosa il macigno restava, e no, 40 esami di psicologia, tutto restava il macigno, ho detto qui come si fa, e a un certo punto ho trovato una ragazza in un contesto dove si stava lottando contro l'apertura di un nuovo inceneritore che faceva danno alla salute delle persone. E questa ragazza, ogni volta che venivamo sconfitti come comitato, lei comunque sempre era gioiosa, allegra, sì, ma si risolve, non ti preoccupare, alla fine lo chiuderemo. Anche quando la situazione era disperata, lei rideterminava, lei era sempre molto... Tanto Paola, una tua omonima al femminile. E io, nonostante tutte le mega super terapie, cose eccetera, che cercavano di togliere, no? Tutte le esperienze, tutte le cose per levare questo macigno, ho visto in lei qualcosa che a me mancava, il che le ho chiesto cosa faceva, e lei mi fa: ma guarda, io sinceramente faccio una pratica che consente di trasformare ciò che è negativo dentro di noi, cioè si agisce dal dentro per creare fuori un mondo di pace e di felicità per tutti. E quindi ho seguito... fatalità, per lei si trovava ogni 15 giorni con i suoi amici che fanno questa pratica, che è di una forma particolare di filosofia buddista, di pratica buddista, e io la invitavo sempre il giovedì sera, e sempre all'ora in cui quando ero libera, io ero libera il giorno e l'ora in cui lei avrebbe dovuto trovarsi con questi suoi amici, e lei tutte le volte, per 3-4 volte di fila, mi rispondeva: guarda, volentieri, ma oggi è giovedì, io mi trovo. E io mi dimenticavo sempre, perché ogni 15 giorni non me lo segnavo, insomma. Finché a un certo punto le ho detto: senti, non è che posso venirci anch'io con questi tuoi amici, perché mi incuriosiva la cosa. E mi sono praticamente autoinvitata a una, si chiama Zadankai, che è una specie di incontro dove si parla, si dialoga di tutto, cioè lo scopo è fare amicizia con tutti, ma chi vuole poi può attivare la pratica, no? E quindi tentare, valutare di trasformare se stesso. E quindi ho iniziato questa cosa, che è una pratica davvero per coraggiosi, perché a un certo punto ti confronti proprio con l'oscurità che è dentro di te, e lì devi E guarda che tante volte anche, tuttora io mi tiro indietro, tuttora io giro l'angolo e tendo a fare una cosa un po' di mantenimento e non andare a scozzarmi contro, chiamiamoli demoni interiori, quella parte un po' che ci tira il freno a mano dentro o ci impedisce una vita felice. E quindi ho poi avviato questa cosa, che è stata una cosa che mi ha dato delle soddisfazioni pazzesche, perché in effetti lì si è proprio stappato questo tappo che avevo nel cuore, che oltretutto mi impediva anche di amare gli esseri umani, amare anche il mio compagno. Io magari ero fidanzata, certo, ma mi pareva di amare, ma non ero così in grado. Era un'altra cosa.
1: Ascoltami, c'è un ascoltatore, Luca, che adesso lo denuncerò per stalking, perché mi sta dicendo, è dalla vita che mi dice: ascolta, quando parlerai di Napoleone, perché lui ha sto chiodo fisso di Napoleone, siccome a me la storia piace, naturalmente. Sì. Io avevo accennato a Napoleone, perché ne parla Steiner in maniera molto particolare, segue personaggi pazzeschi, carismatici, per cui l'umanità va dietro a questi qua, anche se non capiscono che cazzo dicono, perché non è che c'erano i microfoni una volta, no? Questo passava a cavallo e migliaia di uomini disposti a morire per lui,
0: E
1: allora vuole questa cosa. Però mi chiede adesso: con il metodo delle costellazioni è possibile chiedere qualcosa nella rappresentazione, aspetta un minuto che adesso mi si è sovrapposto, nella rappresentazione alla persona che impersona un defunto?
0: Aspetta, ripeti.
1: Con il metodo delle costellazioni, chiedere qualcosa alla persona che impersona un defunto, cioè quindi di fatto parlare col defunto, perché questo avviene, non avviene, se sì come, perché abbiamo solo 10 minuti purtroppo nel passato, se più puoi un po' farci.
0: Certo, allora io parlo sempre per le mie esperienze, anzi consiglio tutto di tenermi d'occhio, perché con le esperienze a volte mi capitano appunto delle esperienze nuove che vanno poi anche a contraddire delle cose, perché chiaro, qui siamo in un campo molto, direi che tocca veramente il sacro, e quindi io quello che dirò sarà semplicemente l'esito della mia esperienza personale. Ne parlavo anche con Paola Felici, che è una psicologa, psicoterapeuta, facilitatrice di costellazioni, anzi lei si chiama costellatrice perché è proprio della scuola di Hellinger, che è stata lei fa le costellazioni da più di 25 anni, e mi diceva questa cosa. È tutto in divenire, ovviamente, perché stiamo evolvendo anche, no, nelle costellazioni, tutto un crescere. Certo. Al momento l'esperienza che ho io è questa, che ho io, che ho visto anche fare dei miei colleghi. È possibile, però è molto bene non andare sul parlato, cioè andare con l'espressione corporea, perché sentire il corpo comunica molto più facilmente del parlato, perché ad esempio, hai perdonato, non so, a mio papà, hai perdonato la mamma perché magari tu eri arrabbiato con lei per alcune cose, per quello eri così aggressivo,
1: al papà defunto,
0: no? Va tutto bene adesso, se stai bene, non so, una cosa del genere. In realtà, se tu le fai dire con la voce, rischi che il rappresentante, a meno che non sia veramente bravo, molto sensibile, allora a quel punto lì rischia che si vada a connettere con le proprie idee personali. E quindi non so, gli faccio dire: vabbè, mamma, fa voglia dire che questo è tutto bene, tutto risolto, che ne so, magari,
1: in realtà non lo è.
0: Magari, anche se io, la mia esperienza è che davvero quando si va nell'oltre tutto cambia, c'è una gioia pazzesca e non è così brutto come ce la siamo raffigurata la morte, anzi tutte le esperienze dicono che tutti quanti non vedono l'ora di tornarci, chi ha fatto l'esperienza di le near death experience, no? Esperienze di premorte. Ma ecco, a me è capitato, per esempio, una ragazza chiedesse, e io le facevo da rappresentante, perché era una costellazione con molte persone, ma ha chiesto che fossi io la rappresentante del suo papà. E io lì ho sentito che non potevo parlare con mia figlia, nel senso, ho preso, diciamo, su di me il sentire di suo papà, in qualche modo mi sono proprio collegata col sentire di suo papà, e sentivo solo un profondo amore verso di lei, ma un'incapacità a esprimerlo. Per cui lì per lì, durante la costellazione, le faceva delle domande a suo papà a cui bene o male non sapevo neanche rispondere, ma perché sentivo che il papà non era nemmeno in grado di comprendere bene. Lei parlava di emozioni, di sentimenti, di cose che suo papà non aveva mai macinato bene. Per cui, che è successo? Le ho risposto a malapena durante questa specie di connessione in cui lei faceva le domande a suo papà. E dopodiché comunque è emerso, sono emerse delle cose importanti. Alla fine però della costellazione, quando io le ho detto ok, esco dal ruolo, tutto a posto, finito così, io ho parlato con questa ragazza e le ho proprio comunicato cosa sentiva il mio cuore mentre ero suo papà. Lei in quel momento si è sciolta in un pianto strepitoso, perché il suo cuore sapeva che suo papà l'amava più di ogni altra cosa al mondo, ma la sua razionalità era convinta che non fosse così, perché lui non l'aveva mai più o meno dimostrato.
1: Cioè, non riusciva a dimostrarlo.
0: Sì. Come io ero convinta col mio papà, perché mio papà faceva delle cose che davano l'evidenza che non ci amava, ma in realtà, poi esaminate sotto un altro punto di vista, era invece l'evidenza che ci amava troppo, ma quel troppo, quel non saper poi come gestire le emozioni e i sentimenti, lo portava a fare delle cose che in realtà andavano in direzione apparentemente contraria. Quindi chiunque è in ascolto e pensa magari che i propri genitori non lo amano, è vero, c'è tanto, ma
1: lo credo, cioè, lì, poi per quello che ti dico, che sarebbe faremo sicuramente una serata, no?
0: Sì, certo, volentieri.
1: Lo facciamo qui in radio, sì. di sperimentazione, per cui chi vuole venire a partecipare, ovviamente sarai tu a gestire la questione, e chi vorrà partecipare facciamo questa prova, no?
0: Questa,
1: per cui può essere un metodo, intanto un metodo sicuramente che non molti hanno provato, e proveranno loro il risultato, sì, nella loro pratica, nella loro vita, no? Anche come conseguenza.
0: Certo.
1: Vediamo una telefonata se riesco a beccarla. Sì, pronto? Pronto? Pronto? No, si becca un cazzo. Pronto?
2: Sì, pronto.
1: Dio buono. Sì.
2: Buongiorno.
1: Si sente bassissimo.
2: Beh, cerco di mettere magari vicino alla bocca il telefono.
1: Dai.
2: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Sì. Senta, vorrei avere un po' di informazione da voi.
1: Dica.
2: Io sono dottore Sinanqua Privat.
1: Sei dottore, non ho capito?
2: Privat.
1: Sì.
2: Allora, io ho una certa iniziativa che vorrei magari pubblicizzare.
1: Mancano 2 minuti, devi essere sintetico, se no poi non riusciamo. Fai una domanda, per favore, a Silvia.
2: Io avrei bisogno di vedere se c'è qualche benefattore che mi aiuti a inviare in Burundi un conteo di materiale medico.
1: Ok, non posso adesso darti una risposta. Guarda, non è questo il punto per farlo, perché siamo in una diretta radio in questo momento e stiamo parlando d'altro. Casomai mi mandi un messaggio, non una telefonata diretta, mandi un messaggio al 334.
2: Un attimo, che non ho la penna qua. Signore, qua.
1: Ci sei?
2: Allora, vediamo che questo pennello magari.
1: Dai, speriamo che scriva.
2: Allora, 3
1: 3 4
2: Sì.
1: 7 1 0
2: 7 1 0
1: 26
2: 26
1: 7 2
2: 7 2
1: Perfetto, mandi un messaggio qua e poi ci sentiamo, ok?
2: D'accordo.
1: Ciao, grazie. Ciao. Quindi Silvia, adesso noi per concludere, perché abbiamo pochi minuti. Allora, l'idea di poter provare una costellazione familiare per ogni persona, perché ognuno di noi ha i propri problemi inevitabili, i nodi anche emotivi non risolti, o magari crede di non averle, poi in realtà scopre facendo una seduta del genere che ne ha e ne ha di
0: più
1: grossi
0: degli altri.
1: Ecco, parte me che ovviamente sono già in una situazione superiore e non ho nessun problema. Cosa ridi, cazzo? Vabbè, ok. Cioè, io sono l'ultima.
0: L'espressione che hai fatto
1: volevo
0: era...
1: volevo solo dirti che sono l'ultima incarnazione, capito, Silvia? Quindi, allora, a parte questo, dicevo, si poteva fare per molte persone, può essere un elemento utile, una scoperta utile.
0: Sì.
1: Lo si sperimenta, certo. Lo vediamo, tu puoi seguire, lì ci mettiamo d'accordo su una data. Giovedì prossimo io non ci sono, perché vado nella mia villa alle Seychelles. Sì, ho una delle ville, insomma, una delle mie ville. E quando rientro, potremmo fare, se tu ci sei, non giovedì prossimo, quindi, ma giovedì fra 15 giorni, ribadiamo e fissiamo anche una data.
0: Volentieri, molto volentieri.
1: Perfetto. Allora, intanto io ringrazio sempre Silvia Lupano, perché è una bellissima cosa riuscire a smuovere con gioia e con senza incazzature un po' di aiuto, dando un po' di aiuto alle persone, perché in questo momento è la cosa che manca di più.
0: Sì, manca questa umanità che tiriamo fuori, però siamo belli determinati.
1: Mi dicevi prima che ci dovrebbe essere il reato di...
0: Il reato, ecco, io lo farei istituire, reato di disumanità, perché se si creasse il reato di disumanità non ci sarebbero più conti chiusi di gente che non riesce a pagare le tasse, non ci sarebbero più gente...
1: Sai che andrebbero in galera, l'80% delle persone verrebbero fuori, quelli che sono in galera magari.
0: Quelli, allora, reato di disumanità per compensare la disumanità, praticamente devi andare a dare una mano a quelli che la tua disumanità ha colpito,
1: brava.
0: E ti vai lì e ti tiri
1: sulle
0: maniche.
1: Si chiama karma immediato.
0: Karma immediato.
1: Va bene, grazie Silvia.
0: Grazie.
1: Grazie a Silvia Lupano. Noi allora restiamo d'accordo fra giovedì, fra 15 giorni, sì, comunque sai già che ci sei, e facciamo magari un percorso un po' più lungo di descrizione migliore e prepariamo.
0: Certo.
1: L'evento che faremo in radio.
0: Molto grazie Paolo,
1: grazie a te, grazie per come sei,
0: grazie a tutti.
1: Ci vediamo presto, va bene,
0: ciao
1: Silvia. Eccoci qua, allora adesso andiamo in pubblicità, mancano 5 secondi e poi cambiamo un po' argomento, sarà una cosa interessante di una nuova iniziativa che ci sarà Abano venerdì. Eccoci qui, tornati in diretta, e dovremo avere con grandissimo piacere, almeno per me, Antonio Bilo Canella. Sei con noi, Antonio?
3: Sembrerebbe di sì.
1: Caro Antonio, benvenuto a Radio Gamma 5, mi fa un grandissimo piacere averti con noi, perché i tuoi filmati che ho potuto soltanto vederti nei social vari mi hanno sempre colpito in maniera estremamente positiva, e anche il tuo retroterra profondamente spirituale e di crescita che hai avuto lo trovo particolarmente utile in questo momento. Adesso tu sei protagonista insieme al nostro Elio che si fa tramite grazie a Gamma 5, di un'iniziativa interessantissima che farai domani sera ad Abano insieme a Dieter Parisi, e ci sarà Franco Fracassi, Alessandra Chiavegatti, Raffaele Pellegrino, Carlo Priolo, Manola Bozzelli, insomma tante persone che presso l'hotel Alexander di Abano alle 20:30, Hotel Alexander Palace, sempre quell'enorme sala dove abbiamo fatto tanti convegni. Parlerete proprio di Giù le mani dei bambini. Puoi spiegare un po' l'iniziativa, il senso e perché nasce questa cosa?
4: Do solo un saluto.
1: Aspetta, c'è Elio che ti vuole salutare.
4: Do solo un saluto, un abbraccio, so che sei in viaggio da Roma a Brescia, e quindi grazie di questa disponibilità, e grazie a Paolo Girotto che ci ha dato del tempo, del suo programma. Ecco.
1: No, grazie a voi.
4: Due parole per chi non conosce, ma ti avevo già presentato l'altra scorsa, appunto Antonio Bilo Canella, artista, attore, regista, ricercatore, performer, scrittore, guerriero spirituale, e qui sei in compagnia di un altro guerriero spirituale.
1: Di altri. Allora, Antonio, come mai sei entrato in questo... cosa che io trovo, tra l'altro l'ho sempre condivisa, perché l'infamia di quello che sta succedendo, a me viene in mente ovviamente i bambini del bosco, tanto per la famiglia, che è quella, sarà tra gli elementi centrali,
4: da lì che è partita la cosa
1: appunto, e tutti stavamo a dire, ma possibile che questo paese sia diventato un paese di così devastato, privo di umanità e tutto sommato dove si è perso ogni senso di democrazia e di possibilità di avere dei comportamenti diversi, no? Mi sembrava incredibile.
3: Guarda Paolo, io allora prima di tutto devo ringraziare te, Elio e Radio Gamma 5 su due livelli. Prima di tutto per quello che avete fatto nel difficilissimo periodo del Covid, e siete stati veramente un pilastro.
1: Ma grazie.
3: E lo continuate a essere, e questo è una cosa meravigliosa, veramente vi fa onore.
1: Grazie Antonio.
3: Secondo punto, perché la conferma di questa cosa che vi meritate come ringraziamento è il fatto che adesso state facendo una cosa estremamente nobile, cioè state sostenendo un'iniziativa che appunto può funzionare solo se viene sostenuta, perché qui il problema grosso è che con i mezzi, diciamo, social Sì, si riesce a intercettare le persone, si riesce a sensibilizzarle, sì. Però poi la tentazione dovuta, come dicevo a Elio l'altra volta,
1: di stare a casa,
3: di questa società è di stare a casa.
1: Certo.
3: Rimani a casa dietro la tastiera, dietro il tuo schermo.
1: Hai condiviso, hai messo like e sei a posto.
3: Esattamente, e di questo purtroppo i poteri che diciamo hanno comodità che questo rimanga così, se ne approfittano, no? Si appoggiano su questo. Chiaramente tu puoi solo tradurre, pensa solo se veramente le persone che ti seguono, le persone, io sono 50.000 su Facebook, se veramente quando io dicessi andiamo tutti in piazza venissero, io creerei l'Italia domani.
1: È chiaro.
3: Cambiare l'Italia domani, questo non succede, e io non voglio farne una colpa, come dicevo sempre anche a Elio, perché è un progetto che diciamo, io non, senza fare dietrologie inutili, però sicuramente ha creato un essere umano che vive semplicemente dell'acquisto, del commercio e della sopravvivenza. È un circolo vizioso dove si va al lavoro,
1: dove conta solo l'economia.
3: Dove conta solo il denaro e la sopravvivenza, cioè il 90% del tempo lo passiamo a fare un lavoro che non ci piace. La maggior parte delle persone non fanno un lavoro che gli piace,
1: certo.
3: Fanno un lavoro che non gli piace per guadagnare i soldi, per pagare le bollette, per arrivare stanchi a casa, per poi rialzarsi e rifare il lavoro che non gli piace
1: e andare la domenica al centro commerciale.
3: Bravo, e quello è, e questo è infernale. Questo è l'inferno. L'inferno è questo.
1: Madonna, sei vero. Assolutamente d'accordo con te.
3: Io preferisco una vita veramente, se vuoi, anche funestata da grandi avventure e attacchi. Recentemente io sono stato vittima di un attacco molto forte.
1: Ne vuoi parlare, Antonio? Perché sarebbe, almeno genericamente, se puoi dircelo, perché sarebbe giusto che tu lo dicessi, insomma.
3: Sì, genericamente, allora, chi si muove su altri piani sa benissimo che esistono altre forme energetiche.
1: Beh, certo.
3: Non è questa roba che noi facciamo fatica a far passare con la gente comune, in realtà ad altri livelli è estremamente già praticata e conosciuta. Faccio un esempio per tutti. C'è una tale signora che si chiama Paola White Kane, che ritradotto in italiano dice tutto, si chiama Paola Caino Bianco. Questa signora che è la diretta collaboratrice di Trump, e lei usa delle forze particolari che io conosco e che uso anche io, ma non come lei, per sostenere i bombardamenti sull'Iran, per sostenere l'eradicazione dei palestinesi nella striscia di Gaza. Potete andarvi a cercare i video su internet.
1: Si chiama magia nera, Antonio.
3: Sì, è una volontà di muovere energie in maniera oscura. Certo. Allora, questa gente la conosce, ma questa roba è stato fatto un tentativo di muoverla anche verso di me, che ha provocato delle robe, per cui ci sono state effettivamente delle esplosioni intorno a me che al razionale non hanno nessuna spiegazione.
1: Chiaro.
3: Però grazie a Dio poi io le altre forze dall'altra parte, e quindi sto camminando in mezzo alla tempesta.
1: Chiaro.
3: Dire di più di questo
1: no.
3: Scorretto.
1: No, va benissimo.
3: È per capire che cioè, purtroppo le vite di chi come te, che ha fatto questa scelta così coraggiosa e si è fatto perfino radiare, sono funestate da queste ondate di...
1: Certo.
3: Di una parola non bellissima, ma che Dante cita nella Divina Commedia, è merda. Sono funestate da queste ondate.
1: No, mi sfuggiva che l'avesse usata come parola nella Divina Commedia, sinceramente. Ha usato merda?
3: Sì, è una parola in realtà italiana, solo che noi. Quindi, e questo è il prezzo che noi paghiamo per essere integri, per andare e soprattutto per rompere gli schemi, per cercare di aprire dei varchi in mezzo a questo circolo vizioso tremendo. I bambini, cosa sono i bambini? I bambini sono quell'energia primigenia, incondizionata, autentica, genuina, che letteralmente nutre il mondo, come lo nutrono anche ovviamente le piante, la natura, gli animali, tutto ciò che è primigenio e incondizionato dalle menzogne di un certo tipo di mente. Mm-hmm. Allora i bambini chiaramente hanno delle forze dirompenti finché non gli vengono tarpate le ali.
1: È chiaro.
3: Che sono enormi, sono enormi. C'era un romanzo di Stephen King, La Torre Oscura, di cui è stato fatto un film che vi invito ad andare a vedere, che non a caso parlava proprio, curiosamente, dei servizi sociali che nella nostra dimensione rapivano i bambini per usarli poi su un'altra dimensione per alimentare le forze di una sorta di cannone oscuro che doveva far crollare questa torre che reggeva l'equilibrio dell'universo, facendo entrare definitivamente delle forze oscure che invece erano tenute all'esterno. Ora, questa fuori di metafora o fuori di immaginazione non è così lontana dalla realtà.
1: No, di fatto no.
3: C'è la volontà, c'è proprio una sorta di sotterranea volontà di attaccare tutto ciò che è genuino, ingenuo e romperebbe la schematica del vai a lavorare, fai un lavoro che non ti piace pur di guadagnare i soldi per pagare tutte le cose che devi pagare.
1: Sì, soprattutto Antonio, il fatto che fin da bambini gli vengono tarpate le ali immediatamente dall'asilo nido all'asilo, alla scuola elementare, dove vengono obbligati a non sviluppare in nessun modo semplicemente un percorso di sentimento e di fantasia personale, vengono bloccati.
3: Una libertà. L'attacco è sulla libertà.
1: Certo.
3: E il bambino ha una libertà di percezione, sensazione, emozione che queste forze vogliono tarpare. Perché un bambino di fronte a un padre che arriva stanco, arrabbiato e lo picchia o lo tratta male perché è stanco e arrabbiato del suo lavoro e della sua vita, semplicemente lo guarda con gli occhi larghi e dice: ma perché? Perché papà fai una cosa che non ti piace? Perché poi torni da me e ti sfoghi con me? Perché? Questa è la domanda semplice che io farei a tutti: ma perché? Perché sottoporsi a questa schiavitù? Non ha la paura di morire, che è alla base di tutto questo, ovviamente, no? La paura di non fare.
1: È la visione materialista della vita, senza speranza e senza visione spirituale.
3: Esattamente, questa paura di morire. Il buon Gesù già l'affronta nel Vangelo e dice: ma per quale diamine di motivo voi che dovreste essere creature spirituali vi preoccupate di ciò che mangerete, di come vestirete? Ma guardate i gigli dei campi, i passeri sugli alberi, il buon padre non si occupa di loro in maniera meravigliosa e volete che lasci voi senza sostegno? E conclude dicendo: cercate il regno di Dio e il resto verrà da sé.
1: Antonio però dice, in quella frase lì dice anche una cosa che a me colpisce molto, dice: ma se anche voi che siete cattivi, quando i vostri bambini vi chiedono qualcosa, gliela date, volete che il padre che c'è nei cieli non ve lo dia?
3: Certo.
1: Ci aveva già identificato comunque.
3: Questa è la rottura dell'illusione, perché se noi in preda alla paura del non sopravvivere, del morire, ci obblighiamo la nostra esistenza alla tristezza strutturale, è chiaro che poi c'è tutta una serie di persone che invece si innalzano sopra e dicono: ah, io di questi ne faccio un gregge, ne approfitto,
1: esatto.
3: e me li mangio, esatto. Me li mangio letteralmente.
1: E ci disprezzano profondamente. Certo, è chiaro.
3: I succhiati, è un sistema vampiresco questo. Allora i bambini sono quell'energia che è in grado di rompere questo, per cui c'è deliberatamente un attacco a queste forze.
1: Ma tu sei stato vicino anche alla mamma, alla Catherine, la mamma dei bambini della famiglia Nel Bosco. Ci puoi raccontare la tua impressione, la tua...
3: Io sono in contatto diretto con Catherine e vi posso dire una cosa, per chiunque se lo stia domandando, cioè le menzogne che ho sentito dire su questa donna sono innominabili. Io sono stato il primo che ha ascoltato un audio che mi è stato mandato quest'estate, mi è stato mandato un po' dopo l'estate, insomma, appena questa cosa è diventata clamorosa. Lei mi ha mandato un audio che poi è diventato pubblico, giustamente dopo mesi, in cui lei, segregata e allontanata dai bambini, veniva richiamata di fronte alla disperazione di questi distruttori sociali che non riuscivano ad arginare il pianto inarrestabile di Galorian, uno dei tre bambini, alla fine disperate permettono alla madre di scendere e lei accende il telefono e registra tutto. Scende giù di corsa, apre la porta, prende il bambino, comincia a mormorargli delle parole, lo coccola, gli fa la ninna, se lo porta su, lo tranquillizza, fa un lavoro che è da esempio a tutte le madri del mondo. Allora, questa donna è stata tacciata di essere psicotica, di essere, non so quante gliel'hanno dette, perché io poi non andavo a vedere quelle cose perché era vergognoso, ma questo bisognerebbe fargli un monumento. Cioè, questa è una donna con una tenerezza, una capacità di accogliere, di rimanere salda mentre il bambino stava nel panico più totale, di ricondurlo alla calma, alla serenità. Ma questa è una madre, è una grande madre. Allora,
1: c'è un progetto dietro, Antonio, è evidente, non è che ci può essere solo l'assistente sociale demente che fa sta roba.
3: È chiarissimo, anche perché adesso, per quale motivo i magistrati, che dovrebbero essere l'esempio più alto, magister, maestro di saggezza, non riescono a cedere? Perché hanno paura, perché loro ancora si difendono in casa, anche quelli onesti, hanno paura di insorgere e dire: oi, qui c'è la corruzione. Uno l'ha fatto, Francesco Morcavallo, nel 2012, questo giudice minorile andò in TV e svelò tutto, disse tutto quello che veniva fatto, disse con chiare parole, potete andarla a cercare perché ci sono i video su internet, di lui che in trasmissione in prima serata o un giorno, non so dove, su Rete 4 mi pare, disse tutto.
1: Allora, ripeti il nome?
3: Francesco Morcavallo.
1: Perfetto.
3: Francesco Morcavallo.
1: Sì.
3: È andato dritto come un fuso. Quest'uomo è stato costretto, gli sono state fatte indagini, è stato accusato, ovviamente è stato prosciolto da tutto perché non era possibile, però si è dovuto stogare e adesso esercita come semplice avvocato.
1: È chiaro.
3: A portare avanti.
1: È uscito dalla magistratura, certo.
3: Esattamente. Capisci?
1: Capisco allora, molto bene.
3: Adesso io voglio dire a tutti quelli che ascoltano, che spargessero questa cosa, non c'è più tempo per le connivenze di paura. Se c'è qualche magistrato che sa e che deve cominciare a ergersi con una bussola spirituale interiore e deve cominciare a dire basta, questa cosa è sbagliata, non me ne frega niente della casta, non me ne frega niente se mi togliete il lavoro. Stiamo parlando con Paolo, questo conduttore che sentite, voi che state sentendo, che si è fatto addirittura radiare dal suo lavoro che amava, immagino, perché un veterinario non può che amare il suo lavoro,
1: sì.
3: Per cui e si è fatto radiare pur di sostenere ciò che era la verità. Quello che era la verità.
1: Antonio, ma allora Ether Parisi come c'entra in questa cosa?
3: Ether Parisi, no, di nostra infantile memoria, è quell'artista sorridente,
1: sì,
3: di cui abbiamo goduto tutti quando eravamo bambini,
1: sì,
3: che nel tempo ha preso le distanze da quel sistema, avendolo conosciuto da dentro piuttosto bene,
1: è diventata madre,
3: e quando c'è stato il momento di dire la verità, lei aveva tutti i legami recisi e per cui ha avuto il coraggio di dirla, cosa che non hanno fatto nessun altro artista, tranne piccoli, rari casi, tipo Enrico Ruggeri,
1: certo,
3: uno che ha avuto coraggio, ma per esempio non certo tutti gli altri, i grandi della sinistra cantante, Francesco De Gregori, tutti zitti, perché come hanno ottenuto quei posti? Come hanno ottenuto quei posti? Ovviamente non è che Francesco De Gregori è diventato famoso solo per le sue bellissime canzoni, perché sono bellissime,
1: certo,
3: no?
1: Certo.
3: Dietro c'era un movimento politico,
1: certo.
3: Quel movimento politico, dopodiché, tira i fili e dice: adesso stai zitto.
1: È chiaro.
3: Adesso stai zitto.
1: Certo.
3: E io lo so per primo, perché a me me le hanno offerte queste cose. Quindi a me me le hanno offerte.
1: Sono
3: io,
1: convinto.
3: All'epoca ero fra l'altro abbastanza più giovane di adesso, per un'intuizione sacra, per una protezione che io ho, ebbi il coraggio di dire di no. Ma una mia compagna,
1: e questo l'hai pagato ovviamente, naturalmente, in termini di notorietà,
3: diciamo, allora, io sono molto contento di quello che faccio.
1: Ma certo.
3: Sono molto contento di quello che faccio. Però chiaramente quando sono entrato nel, al Teatro Argentina, al Teatro Valle, c'era il Teatro Argentina e il Teatro Valle che dicevano: perché non sei qui tu a dirigerci? Cioè, proprio il teatro parlava e diceva: perché non sei qui tu? E io dicevo: signori miei, questa è l'era. Purtroppo dovete avere dei cialtroni dentro e dovete sopportare le cose che dovete sopportare sui vostri palcoscenici.
1: È chiaro.
3: Perché chi ha la verità e la qualità e l'intuizione e lo spirito per fare queste cose oggi è defenestrato.
1: È già, così. È così, e questo è vero.
3: No, io l'accetto, che ti devo dire?
1: Certo.
3: Hai creato la radio.
1: Ascolta, Antonio, noi 50 anni che passiamo questa situazione qui e la paghiamo ogni giorno. Ascoltami, Antonio, volevo dirti: quindi domani sera che contributo porterà? Cioè, qual è l'obiettivo di questa cosa? Ovviamente sensibilizzare le persone, fin qua ci arriviamo tutti, però.
3: L'obiettivo prima di tutto è incontrarsi in carne, perché c'è bisogno, per far tremare questo sistema ci vogliono i numeri, le persone di carne, non c'è tanta possibilità.
1: Incontro diretto, certo.
3: Incontro diretto, se quella sala, io non so, non l'ho mai vista, quindi non so quante persone porta, è piena, strabocca di gente, ma guarda che certe cose cominciano a scricchiolare. Basta solo di dire: oh, ad Abano Terne c'erano 8 persone, erano tutte belle incazzate, tutte belle determinate, eccetera eccetera, le cose cominciano a muoversi, perché quelle persone poi possono stare pure da un'altra parte.
1: Chiaro.
3: Una volta che sono state dentro una sala,
1: è chiaro.
3: Quindi questo è l'obiettivo, è quello di riunire i corpi che sono lo strumento dell'anima. Non si vive di solo mentalità.

0: e venite.
1: Muovetevi. Certo, quindi ricordo sempre che domani sera, Antonio, alle 20.30 ci sarai tu insieme a Eter Parisi, a Franco Fracassi, a Alessandra Chiavegatti, insomma ci sarà tutto un parterre di conferenzieri che parleranno del problema giù le mani dei bambini, verità, giustizia e protezione. I nostri figli non sono numeri, sono anche tra l'altro piccolo particolare il nostro futuro. Si parlerà di tutto questo, del fatto che ormai viene dato per scontato il fatto che lo Stato si può appropriare per qualunque motivo del potere sui nostri figli, esautorando i genitori, cosa che fino a qualche anno fa era qualcosa di impensabile, ma noi lo stiamo assistendo passivamente, senza una reazione. Questo è il problema.
0: Guarda Paolo, ti posso dire, in realtà poi dopo lo vedremo nella conferenza, non è che era impensabile, cioè adesso quello che è salito dal Covid in avanti è il livello di arroganza. Già. Cioè i poteri oscuri non hanno paura di mostrare la testa.
1: Già.
0: Ma questo, quello che dico io è attenzione, perché la parte positiva è che quando il serpente non ha più paura di mostrare la testa, è un attimo che la testa si taglia. Se noi siamo in quest'era, perché durante gli anni Ottanta, perché tutti quanti cercavamo di essere sull'onda di quella felicità cotonata degli anni Ottanta, Epstein stava già facendo quello che stava facendo.
1: Alla grande.
0: Cioè, quindi questa roba è antica, non è che nasce ora, però adesso si mostra in tutta la sua protervia, in tutta la sua arroganza. E allora forse c'è lo spazio per fare un taglietto da qualche parte e vedere se questo serpentello potesse agonizzare e lasciarci in pace per qualche migliaio.
1: Però Antonio, tu hai detto nel filmato che ho visto con difficoltà, perché io non ho Facebook, però sono riuscito poi ad aprirlo, che mi piaci da matti ogni volta che tu fai queste cose, nella roba sei unico, pazzesco. Tu devi dirmi nei confronti delle forze oscure o di tenebra che in qualche modo si stanno muovendo, ed è evidente che lo stanno facendo in maniera sempre più proterva e sempre in maniera più aperta e chiara, tu hai usato una frase di Dante della Divina Commedia, non me la puoi rifare, perché godo profondamente, mi fai un dono e anche ai nostri ascoltatori.
0: Questa frase in realtà Dante la mette in bocca a Caronte, che sta traghettando le anime all'inferno.
1: Chiaro.
0: E quindi lui proprio le ammonisce, perché erano chiaramente riottose, facevano resistenza, eccetera, e dice così: guai a voi, anime brave, non isperate mai di veder lo cielo, perché i vegno per menarvi all'altra riva, nelle tenebre eterne, in caldo e in gelo. E lui sta proprio
1: cazzo. Cioè ti hanno tolto ogni speranza, porca puttana. E questo, se vuoi, è anche consolante, tenendo conto di comportamenti, senza voler fare giudizi così, ma dei comportamenti che abbiamo visto e vediamo ogni giorno sotto gli occhi, dai grandi potenti di questo mondo a anche persone meno potenti, ma che agiscono.
0: Sai Paolo, non è una punizione, è proprio, io credo che la dottrina del karma sia quella più adatta a spiegare.
1: No, è giusto pareggio.
0: C'è un ritorno, capito? Chiaro. C'è un ritorno. Cioè
1: chiarissimo. C'è un ritorno. Allora Antonio, tu sarai lì con Antonio Billo Canella, sarà lì presente insieme ad Eter Parisi, a Franco Fracassi, ci sarà Alessandra Chiavegatti, Raffaele Pellegrino, Carlo Priolo, Manola Bozzelli. Saremo all'Hotel Alexander di Abano domani sera alle 20.30 per informazioni e anche prenotazioni del posto. La sala è grande, ma comunque è meglio prenotare. Chiamate Fabiola al 393 46 14 915, basta un messaggio, ripeto 393 46 14 915. Ovviamente verremo a vederti, assolutamente Antonio, e saremo lì. Franco Fracassi lo conosco bene e avrò occasione di vedere anche Eter Parisi, che così i miei ricordi infantili potranno essere soddisfatti. Ok. Grazie Antonio, davvero. Vuoi fare una domanda? Dimmi.
2: No, Antonio, volevo abbracciarti, darti un saluto, grazie per questa missione che porti avanti, ti siamo solidali e vicini, e quindi buona continuazione di tutto.
0: Veramente. avanti. Grazie, grazie.
1: Grazie Antonio, un abbraccio grande, a domani sera.
2: Potresti ridirci la frase?
1: Sì, dai, ridici l'ultima frase, porta

0: pazienza perché rompe le balle, se no, Elio, vai.
1: Ok, guai a voi, anime brave. Non isperate mai vedere lo cielo. Io vegno per menarvi all'altra riva, nelle tenebre eterne, in caldo e in gelo.
0: Grande Antonio!
2: Un abbraccio!
0: A domani sera, Antonio, buona grazie!
1: Ciao, ciao!
0: Ciao, ciao, ciao! Grazie a te Elio naturalmente che sei stato tramite per aver fatto questa cosa.
2: Grazie a te Paolo.
0: Chiariamo questa cosa, allora, conferenza giù le mani dei bambini. È verità, giustizia e protezione, i nostri figli non sono numeri, no? E sarà domani sera alle 20:30, si può arrivare anche lì senza prenotazione perché la sala è grande, però... Sì. Però sarebbe opportuno chiamare Fabiola, mandare un messaggio a Fabiola, 393 46 14 915. Ce n'è un altro di numero eventualmente da fare, avete carta e penna, dai coraggio. L'altro numero è 328 01 61 901. Questo appello lo facciamo a tutto il popolo di Gamma 5, perché sinceramente purtroppo il preavviso è limitatissimo, perché purtroppo è domani sera, porca vacca.
2: Sì, no, noi l'abbiamo fatto lunedì, poi l'ho pubblicato su Kelios di Telegram, sì. Lì ci sono migliaia di persone che guardano, quindi si ascoltano anche lì, insomma.
0: Benissimo, quindi speriamo che la sala sia stracolma naturalmente.
2: Certo.
0: Lo ripetiamo anche al popolo di Gamma 5, anche a Roby L'Alpin che mi manda adesso la poesia, che però è da venire domani sera, Roby, cazzo, e mi manda Radio Resistenza. C'è una frequenza che se l'ascolti non puoi più stare senza. Da più di 50 anni trasmette sui 94 MHz, sempre controcorrente, per la libertà, con un coraggio da leoni che ha poca gente. È per questo che dobbiamo aiutarla veramente. Allora anche tu dona il tuo 5 per 1000, aiutiamo Radio Gamma 5.
2: Bravo, Roby, e viva Roby, ciao Roby.
0: Sì, però Roby, domani sera te voglio vedere a Abano Zio Can.
2: Col cappello.
0: Col cappello da Alpin, così te cavo la pena. Allora, alle ore 20:30 all'hotel Alexander Palace di Abano, al solito di fronte all'ospedale, dai. Attaccato all'ospedale.
2: Sì, all'ospedale, bravo.
0: Sì, quello lì, attaccato all'ospedale di Abano, hotel Alexander, e ripeto i telefoni. Potete prenotare il posto da Fabiola. Dice Alessandro, ho messo anch'io sullo stato. Ciao Alessandro, perfetto, ottimo. Allora, potete prenotare questi numeri presso Fabiola, mandate un messaggio. 393 461 4915, ripeto 393 46 14 915, oppure 328 01 61 901. Oh, giusto Elio?
2: Perfetto, perfetto. Grazie.
0: Ascoltami, l'idea che ti sei fatto tu, facciamo 5 minuti solo,
2: sì,
0: un attimo,
2: sì.
0: L'idea che ti sei fatto tu su sta roba dei bambini, cioè in particolar modo, visto che Antonio Bilo Cannella ha il rapporto diretto con Christine, che è la mamma,
2: con Catherine,
0: che è la madre dei bambini. Che idea ti sei fatto di quello che sta succedendo su sta roba? Perché tutto è partito da Bibbiano, se ti ricordi, qualche anno fa,
2: sì,
0: no?
2: Sì.
0: E lì non è successo niente, hanno fatto degli abusi immondi, togliendo bambini a genitori che poi si è visto che non avevano nessuna colpa e naturalmente non ha pagato nessuno, con le assistenti sociali, cui una era registrata in macchina, e non so se ti ricordi gli audio, si sentiva che era una psicopatica grave, cioè aveva faceva delle esternazioni in solitario in auto, che diceva che questa qui è una che si occupa di bambini. Cioè, c'è qualcosa che non funziona da qualche anno in quel settore lì, ed è pericolosissimo.
2: Sì.
0: Anche la passività che oggi tutti i genitori, e non vorrei essere al posto dei genitori adesso che hanno bambini piccoli, in questo momento la passività con cui si accetta che subiscano 10 vaccinazioni nei primi 3 mesi di vita, che vuol dire 30 valenze, quasi 30 valenze di immunizzazione, dove ci sono studi che dimostrano chiaramente poi gli effetti collaterali che ci sono inevitabilmente rispetto a gruppi non vaccinati, perché questi studi mancano, ne abbiamo già parlato, e ci sono ma sono rari. Ecco, non si muovono, non fanno opposizione più di tanto, perché sono terrorizzati dal fatto che poi si possa intervenire in qualche modo e che lo Stato li porti via i figli. C'è anche questo aspetto che sta maturando e si sta concretizzando, no?
2: Sì, è successo un altro evento, purtroppo adesso non mi ricordo, io ho una memoria purtroppo pessima, sì. Nella zona di Milano, che anche lì si sono appropriati dei bambini. Quindi diciamo che, a parte questi episodi che sembrano occasionali, in realtà c'è, come dire, una strategia generale che è quella di impossessarsi sempre più delle nostre vite. Andiamo verso una società dell'ipercontrollo, ma ancor più, diciamo così, se è possibile, mettere le mani nelle nostre anime, nelle nostre coscienze, no? E quindi questo lo vediamo con gli attacchi mondiali delle guerre, dove adesso mi viene in mente, sì, è un po' distante da questo problema dei bambini, anche se per esempio ho un'amica, una ex collega di lavoro, che dice: io non mando i bambini a giocare in strada, ma io voglio essere presente, perché c'è sempre questo timore, no? Qui in Italia spariscono 8.000 bambini all'anno,
0: e non solo in Italia, cioè le sparizioni
2: non solo in Italia,
0: sono dappertutto
2: nel mondo, eccetera. Bilo Canella diceva che addirittura di queste situazioni ce ne sono migliaia, anche di questo tentativo di prendere potestà dei bambini, no?
0: Sì, certo.
2: Ecco, e diciamo che c'è così un attacco generale, vediamo anche col discorso che si sta facendo contro la Russia, no? Abbiamo, diciamo, il mondo mediatico che ci dà addosso, e c'è questa azione di preparare, scusa, io sono un po' forse catastrofista, l'incarnazione dell'anticristo, insomma, no?
0: Dove? È quello che sappiamo, insomma, bene o male, facciamo antroposofia tanti anni, sia te che io, e questa è la situazione, cioè si stanno muovendo forze di tenebra che mai prima, insomma, ragazzi, io ho 65 anni, tu non so.
2: Va bene, ho di più, ma
0: ecco, va bene, importa, ma non l'abbiamo mai visto nella nostra vita sta roba. Cioè, noi abbiamo visto da quando siamo partiti, ragazzi, eccetera, c'è stato un progressivo cambiamento che in ogni generazione c'è, non è che mio nonno, classe 1891, morto nel 1985, capisci che ha visto, a 94 anni è cambiato il suo mondo naturalmente, ma negli anni 80 eravamo ancora in una fase di quasi paradisiaca, bravo, sì. Cioè, il problema è che l'intensificazione di certe forze prevista per il 1998 è poi stata, perché dopo il 1998, se guardate cosa è successo, c'è stato il disastro per l'Italia in modo particolare, ma non è solo per l'Italia, è per tutta l'Europa, ed è stato un progressivo peggioramento delle condizioni economiche, sociali, etiche, morali, l'educazione stessa nelle scuole, che non è più diventata una scuola di educazione, ma una scuola di diseducazione dei bambini, no? Con la stimolazione. Qui adesso mi ha mandato, e la ringrazio, Michela, che mi ricorda che c'è stato del Big Three a Roma, solo insieme possiamo fermare tutto questo. È un film sui vaccini, e dice: il giornalista e regista del film Big Three americano ha presentato in Italia il suo sconvolgente documentario di The Inconvenient Study, lo studio inconveniente. In cui nel film il dottor Marcus Zervos della Henry Ford Clinic accetta di condurre uno studio retrospettivo per confrontare lo stato di salute dei bambini vaccinati e non vaccinati, ma i risultati sono ben opposti a quelli che si aspettava, e quindi Illuminare decide di non pubblicare lo studio per non compromettere la propria carriera,
2: ecco.
0: Perché ovviamente risultava che i bambini non vaccinati erano molto più sani dei bambini invece vaccinati. Questi studi ci sono.
2: Certo.
0: E ovviamente non vengono pubblicizzati. Quella poveretta della come cazzo si chiama?
2: Lorenzin.
0: Della Lorenzin, ovviamente questa cosa qui ovviamente non ci sarà, insomma, non vuole dirlo. Ci sarò anch'io con mia moglie in prima fila, ho già i posti riservati, ODL e Giorgio. Benissimo,
2: benissimo.
0: Giorgio, allora ci sarò anch'io e ci vedremo lì, non c'è ombra
2: di
0: dubbio.
2: Io ci sarò anche. Ecco, quindi Paolo, veramente grazie, perché più riusciamo a parlare di questa situazione, perché veramente i bambini sono il futuro, e è per questo che vengono attaccati
0: potente. Perché avendo il controllo sui bambini poi hanno il controllo su tutto il resto, lo stanno facendo da decenni ormai, ed è chiaro che lo fanno anche per questo. Va bene,
2: sì, rispetto alla ospite che hai avuto prima, dovremmo fare pensieri positivi, dovremmo cercare comunque di coltivare il buon animo,
0: ma
2: no?
0: Ma è anche giusto questo, non è che,
2: quindi,
0: però non puoi sottovalutare quello che sta venendo avanti. Quello che sta venendo avanti lo devi riconoscere, conoscere e riconoscere, dopodiché sì, non farti abbattere.
2: Sì.
0: Perché poi la frase che Antonio Bilocanella fa e dice: cazzo, guai a voi bastardi.
2: Brava, anime brave.
0: Anime brave. Non avete un futuro, cazzo. Al gelo, cazzo, vedete il gelo? Sì. Va bene, dopo la riascolto.
2: Troppo sì. Bello.
0: Ciao. Buono. Secondo documentario audio, anche a Garlasco ci sono stati abusi di pedofilia. Vedi l'ultimo programma? Sì, certo. Lì l'hanno ammazzata perché lei stava parlando di un giro di pedofilia pazzesco in cui era coinvolto il prete della parrocchia, quindi lì è qualcosa di sporco. Comunque dai è tutto,
2: piove sul bagnato in qualche modo, insomma.
0: Allora ascoltami Elio, intanto grazie naturalmente di questa cosa. Ricordiamo allora che domani sera saremo lì a giù le mani dai bambini all'hotel Alexander Palace di Abano Terme, venerdì 5 giugno, che sarebbe domani alle 20:30. Ripeto, ci sarà Marzia Di Sessa, è la moderatrice della serata, ci sarà Ether Parisi, artista e mamma naturalmente, che sarà con noi per la prima volta in conferenza, poi Franco Fracassi, Antonio Bilocanella, che spero si lanci in una
2: declamazione,
0: in una declamazione
2: tantesca,
0: come ha fatto, perché è troppo forte quando si mette, dai. Poi Alessandra Chiavegatti, Manola Bozzelli, giurista, Raffaele Pellegrino è avvocato, Alessandra Chiavegatti è ex magistrato,
2: sì.
0: Se non sbaglio è quella della Banca Popolare di Vicenza che ha dovuto...
2: Purtroppo
0: non lo so. Comunque senz'altro se è ex magistrato è una persona che ha avuto le palle per fare qualcosa. Carlo Priolo, sempre avvocato, quindi si parlerà anche di tutti gli aspetti giuridico-legali, per cui l'organizzazione vale la pena e ci saremo in tanti. Intanto senz'altro mandiamo un messaggino a Fabiola al 393 46 14 915, donazione consapevole consigliata 10 euro,
2: sì, contributo per le spese
0: esatto. E se no l'altro numero dove si può mangiare sempre messaggio per dire ci siamo, 328 01 61 901. Ok, perfetto.
2: Benissimo, grazie mille Paolo,
0: grazie,
2: buona continuazione.
0: Grazie a te. Adesso sentite questa, Rino Gaetano, Escluso il cane, e poi ci riprendiamo.

Eccomi qua, scusate ragazzi. Allora, stavo cercando di far funzionare una cosa, ma evidentemente non ci riesco, tanto per cambiare. Allora, un attimo. Ok. Eventualmente dove posso trovare, dice qui... la cosa dell'evento non te lo so dire perché me l'hanno mandata, a dire la verità, e sai che non sono un grande esperto di ste robe, me l'ha mandata Elio e vediamo, giù le mani dei bambini. Prova sul sito 9MQ, che probabilmente 9MQ dovresti trovarlo lì, nel sito loro, immagino che ci sia sicuramente, ecco. Quindi ok, allora, no, io vi ho mandato a Wish Warrior perché volevo ricordare che il 2 di giugno, la festa della Repubblica, martedì alle 15:10, è morta Rita Benini, la moglie di Lino Bottaro. I genitori di Eleonora Bottaro e di Luca Bottaro, che erano i due figli, che sono morti praticamente il figlio nel febbraio 2013 e la figlia nell'agosto del 2016. Noi ci siamo... Ricordo perfettamente che io mi sono avvicinato poi a loro in maniera con grande amicizia e grande empatia, proprio dai funerali della figlia in cui partecipai, di Eleonora, nel 2016, e poi abbiamo cominciato a frequentarci, siamo stati in vacanza insieme, ci siamo mossi, abbiamo condiviso tanti tanti percorsi fino ad arrivare al fatto che loro, Lino e Rita, sono ancora proprietari, hanno del terreno giù a Bagnoli e un terreno che Lino ha trasformato in un vero e proprio bosco, e lì abbiamo acquistato, grazie al 5 per 1000 degli ascoltatori di Gamma 5, quindi, perché senza il quale non saremmo mai riusciti, abbiamo acquistato i 2,5 ettari di terreno con il portico e la piccola barchessa, insomma, che c'è, per dare una sede e un terreno su dove poter coltivare. Innanzitutto era tutto abbandonato e abbiamo potuto iniziare a coltivare i terreni, a fare gli orti e compagnia bella, grazie a Giulia, grazie a Filippo, grazie a Federico, grazie a Sandra, grazie a Paola, Antonella, Mario, grazie a tutti, davvero a tutti coloro che si sono dati, che hanno dato una mano, Giampaolo, Edda, e che con questo modo siamo riusciti a costruire un qualcosa, avere una disponibilità, un luogo dove far partire l'associazione che volevamo far partire su base triarticolata. È stato grazie anche a loro, perché grazie a Lino, grazie a Rita, c'è stata la possibilità di trasformare quello che era il bosco di Eleonora e di Luca, così si diceva Rita, no? Doveva essere il bosco, che è il terreno su cui poi i figli un domani si sarebbero fatti, no, una casa, e avrebbero potuto lavorare e vivere con i loro disegni, con i loro sogni, per il loro futuro, cosa che poi non è stato ovviamente possibile. E quello che si rimane allibiti del fatto che in questo paese, quando uno si chiede chi governa, governa chi ha il potere, e non certo chi viene eletto. Primo, perché oggi l'elezione è diventata ormai l'elezione cosiddetta democratica, ormai una farsa, quindi nelle elezioni che contano, dal consigliere comunale fino al sindaco, fino al presidente del consiglio, se è necessario, c'è la possibilità di manipolare completamente il voto attraverso il controllo digitale. E questo è ormai un dato di fatto. Chi non l'ha ancora capito, mi dispiace
per chi non l'ha capito, ma è quello che io ho potuto vivere direttamente, quindi è una cosa che è un dato di fatto. Se l'hanno fatto con me, lo possono fare con, ovviamente, che non contava un cazzo, figurarsi con gli altri, no? Con cosa succede con ruoli e posti che contano. E quindi già da questo punto di vista la democrazia è una presa per il culo. Ma chi comanda oggi? Comandano i grandi gruppi finanziari, che direttamente o indirettamente sono in grado di muovere quantità di denaro pazzesche, ma non solo, sono in grado di esercitare un potere di ricatto, o diretto o indiretto, tale per cui anche persone oneste, politici o comunque persone di responsabilità oneste, devono comunque cedere se non vogliono rischiare, no? La loro vita o la vita dei loro familiari. Questa è la realtà che noi stiamo vivendo. Il passo, l'attacco è fortissimo in questo momento, e non mi crea nessuna difficoltà poterlo dire. Quello che trovo infame, questo sì, è che contro questi due amici, e quindi contro Lino e contro Rita, i genitori di Leonora e di Luca, c'è stato un accanimento incredibile, perché questi amici hanno osato sfidare uno dei poteri più importanti, più grossi che c'è attualmente in Italia, quantomeno, ma non solo in Italia, che è il cartello delle multinazionali farmaceutiche, il cartello della sanità, quello della scienza con la H finale, quello che dice che la scienza e la medicina è una questione di protocolli scientificamente dimostrati, e basta applicare i protocolli per fare una corretta medicina. Se non applichi i protocolli, non stai facendo medicina, stai facendo lo stregone. Questo è quello che è passato, e che nella mia generazione poteva sorridere e farci una pernacchia. Purtroppo le generazioni più giovani invece ci sono cadute dentro completamente, e quindi i veterinari e i medici che oggi vengono formati sono ormai persone che in cui vengono imbottiti di protocolli da applicare rigidamente, senza nessuna possibilità di scelta, perché questo vuole la scienza. Oggi invece la scienza è quella che, questo protocollo è quello che viene fatto passare attraverso milioni di euro di sperimentazioni fatte in casa, che poi passano manipolate come si vuole, perché se io metto a disposizione di voi, di un qualunque laboratorio, metto, non so, 5 milioni di euro, non dico a caso la cifra, per dimostrare che l'olio di vasellina cura il cancro, io credo di poter riuscirci e trovare un articolo pubblicato su Nature, perché il livello di corruzione oggi è così elevato, dove è possibile manipolare tutto. Il Gazzettino di oggi fa tutto un paginone in cui un'intervista che Lino ha, secondo me, ingenuamente concesso a una giornalista, tale Federica Broglio. Tra l'altro ho parlato con Lino e mi diceva che la conosceva, perché addirittura lui, Lino, che è fotografo, gli ha fatto un servizio fotografico a questa qui, e che ha fatto l'articolo. Ora, so benissimo che gli articoli che un giornalista scrive, poi il titolo lo decide la redazione, non la giornalista, almeno spero. E in ogni caso, al di là dell'articolo che poi vi leggerò, il titolo a tutta pagina, a pagina 13, no aspetta, pagina 10 del Gazzettino di oggi, il titolo è questo: rifiuta le cure come la figlia, la mamma di Eleonora si lascia uccidere dal cancro. Cioè, questa qui ha deciso di suicidarsi, secondo il titolo, no? Da cosa si capisce? Cioè, ripeto, rifiuta le cure come la figlia, la mamma di Eleonora si lascia uccidere dal cancro. Foto di Rita, giovane, di Eleonora, su quella che è, e di Lino in piccolo.
dove si, tra virgolette, Lino dice: siamo persone serie e siamo sempre stati coerenti con il nostro pensiero, abbiamo cresciuto i nostri figli con il pensiero libero. E fin qua ci può stare, no? Vi leggo poi l'articolo dopo la pubblicità.

0: E allora torniamo in diretta, amici, sempre Paolo che vi parla. Pagina 10 del Gazzettino di oggi. Allora, a tutta pagina c'è un primo articolo di questa Federica Broglio. Io inviterei tutti a scrivere una mail, adesso ve la leggo, comunque alla redazione del Gazzettino, dicendo che si possono un po' vergognare, no, di questo tipo di impostazione. Una pagina intera, pagina 10, in cui il titolo è "Rifiuta le cure come la figlia, la mamma di Leonora si lascia uccidere dal cancro". Perché invece, facendo le cure, chemioterapia, radioterapia, chirurgia, si sa benissimo che l'80-90% delle persone malate di cancro guariscono, giusto? Giusto, porca troia, giusto? Falsi pezzi di merda, giusto? Allora, c'è uno studio, lo ricordo sempre, quello del 2007, quando insieme a Paolo Rossaro, insieme ad altri, ci siamo trovati nel 2007 nella sala forum del liceo artistico Modigliani a Padova. 2007 eravamo con Giuseppe Di Bella, che è il figlio del professor Di Bella, no? Parlavamo appunto di cancro, di altre cose e di cure diverse, e in quell'occasione lui citò, eravamo a pranzo insieme con il professor Di Bella e insieme alla moglie, mi ricordo, e ci citò: andate a vedere, dice lui, tanto per tagliare la testa al toro, perché è inutile che discutere inutilmente, c'è uno studio su pubmed.gov, è il sito dove ci sono tutti gli articoli scientifici, per amor di Dio, della medicina. C'è uno studio, adesso non ve lo so dare il punto preciso, ricordo, vado solo a memoria, perché vi posso dire che mi aveva molto colpito e poi l'avevo anche verificato tanti anni fa, uno studio fatto in tutti i paesi occidentali, quindi parlo Europa, Stati Uniti, Australia, eccetera, dei tumori più diffusi naturalmente nella popolazione. Uno studio molto accurato su, mi pare, se non ricordo male, 150.000 casi, una cosa veramente notevolissima. E in questo studio venivano presi in esame ovviamente persone che avevano seguito i livelli di sopravvivenza di un gruppo di persone che avevano fatto tutto il percorso medico ufficiale, quindi operazione, chemio, radio, mettetici tutto quello che c'era a disposizione in quegli anni, e un gruppo di persone a cui era stato dato il placebo. In realtà non so poi in su che base fosse stata fatta la scelta, ma non importa. Quello che risultava da questo studio era che la sopravvivenza a 5 anni era lievemente superiore, ma lievemente vuol dire percentuali inesistenti, tipo l'1% neanche, sul gruppo che non aveva fatto nulla, cioè che non aveva fatto tutto il percorso, su 150.000 casi, non su 1, 10, 100, cioè è uno studio scientifico. Su questa base ci fu un'interrogazione parlamentare in Australia, presso il governo australiano, in cui giustamente dei parlamentari dicevano: scusate un attimo, ma visto che l'Australia, come l'Italia, come tutti gli altri paesi del mondo, sta spendendo quasi metà, l'Italia più di metà o quasi metà del bilancio della sanità solo per chemioterapia, per avere questi risultati statistici, non possiamo farci una domanda se stiamo buttando via i soldi del popolo? Naturalmente da questa cosa è stata ovviamente poi bandita ogni questione e tutto è rimasto insabbiato e non ci sono state conseguenze, ma era logico poterselo chiedere. Allora, quando si mette vergognosamente un titolo "Rifiuta le cure come la figlia, la mamma di Leonora si lascia uccidere dal cancro", viceversa vi posso portare, e ognuno di voi ce l'ha, degli esempi di ogni familiare, parenti o amici dove invece è stata seguita pedissequamente il protocollo terapeutico e sono morti come cani rabbiosi. E allora come la mettiamo? Rita perlomeno è morta nel suo letto, io ero presente insieme a Carlotta insieme ad altri, e ho visto, forse per la seconda volta in vita mia credo, una persona spirare nel suo letto, seguita amorevolmente dai propri cari, da Lino, abbracciata, massaggiata fino alla fine. Questo non è una morte indegna, è una morte santa rispetto ad altri modi di morire. E quindi andare a fare un titolo del genere che sottolinea che è un atto d'accusa, è una cosa veramente indegna nel titolo. Poi vi leggo l'articolo dell'Abroglio. Il caso Padova. La madre di Leonora Bottaro, la 18enne che il 29 agosto del 2016, cioè 10 anni fa, è deceduta in per una leucemia linfoblastica acuta che i genitori rifiutarono di curare con terapie di chemio e radio perché seguaci del metodo Amer, è morta a distanza di 10 anni esatti, all'età di 60 anni. Anche lei ha rifiutato le cure. Si è lasciata andare, malata di una forma tumorale. Lei non ha rifiutato le cure, lei si è fatta operare all'ospedale Angelo di Mestre, è stata operata, poi non ha seguito tutto il percorso e il protocollo che le avevano detto, ma non è che non ha fatto niente, vabbè, comunque andiamo avanti. Non si è voluta sottoporre, ecco qua, si è lasciata andare malata di una forma tumorale, non si è voluta sottoporre alla chemio, è rimasta fedele al suo credo, tra virgolette, fino alla fine, anche a costo della sua vita. Rita e il marito, Lino Bottaro di 70 anni, titolari di uno studio fotografico di conserve nel Padovano, erano stati condannati in Cassazione nel 2023 a 2 anni di reclusione perché accusati di omicidio colposo per la morte della figlia Eleonora. La Suprema Corte aveva decretato che la responsabilità del decesso era attribuibile al fatto che proprio la Suprema Corte, la responsabilità del decesso era attribuibile al fatto che proprio il padre e la madre si erano rifiutati di sottoporla alla chemioterapia. La storia di Eleonora ebbe ampio spazio su tutte le cronache e l'esposizione mediatica tormentò Rita per tutti questi anni. I genitori erano convinti di essere nel giusto e che dietro ogni passaggio della vita ci fosse qualcosa di spirituale e di mistico. Questo scrive, qualcosa di spirituale e di mistico, cioè dietro ogni vita, questi genitori, pensate cosa erano convinti, che dietro ogni vita ci fosse qualcosa di spirituale e di mistico e che non fosse necessario sottoporsi alle cure. Cosa che Lino non ha mai detto, perché tra l'altro io a Lino ci ho parlato prima di venire in trasmissione, perché gliel'ho sottoposto e gliel'ho anche letto l'articolo. O meglio, si è operata con un intervento chirurgico alla lingua, ma quando ha capito che avrebbe dovuto seguire un programma di chemioterapia perché si trattava, come nel caso di Eleonora, di un tumore, si è rifiutata. Se questo è ciò che vuole il destino, così sia, aveva detto Rita al marito, trovando in lui sostegno e conforto. Il marito dice, si mordeva la lingua di notte per il dolore che le avevano inflitto. Lino Bottaro, il marito, racconta così la morte della moglie Rita l'altro giorno alle 15:15 nella casa di Bagnoli di sopra. La lingua si era ingrossata a tal punto, dice Lino, che è stato necessario un intervento chirurgico. Siamo andati all'ospedale all'Angelo di Mestre e poi siamo tornati a casa. Chiuse virgolette. Successivamente, però, viene accertato che quell'ingrossamento alla lingua era una forma tumorale. E tra virgolette sempre Lino che parla, si era creato una crescita squamosa sulla bocca e i medici hanno detto che bisognava curarla con terapie di chemioterapia e radio, spiega Bottaro. A quel punto mia moglie mi ha detto che quello era il destino, che doveva fare il suo corso, chiuse virgolette. Se dunque per la figlia Eleonora, quando si ammalò, era ancora minorenne, si erano rifiutati di curarla con la chemio, nonostante i sanitari avessero garantito una possibilità di guarigione pari all'80%, mai e poi mai Rita Benini sarebbe venuta meno alle sue convinzioni per salvare se stessa. Vi rendete conto questo passaggio? La figlia Eleonora avrebbe avuto l'80% di possibilità di guarire. Ora, su queste percentuali sono totalmente inventate, perché non è così. È vero che l'adolescente e il giovane ha più probabilità per una leucemia linfoblastica di superarla. Questo ne ho visti anch'io di questi casi, ci mancherebbe. Ma che siamo all'80% di guarigione, questa è una puttanata. Ma al di là di questo, mai e poi mai Rita Benini sarebbe venuta meno alle sue convinzioni per salvare se stessa. punto. Commento mio: bene, ognuno ha le proprie idee ed è libero di fare ciò che vuole, e verso i propri figli, se la cosa è comunemente accettata, uguale, non si vede perché deve intervenire lo Stato su una cosa del genere, ma comunque lasciamo perdere. Andiamo avanti. Erano seguaci del metodo, erano seguaci, non so se avete presente i seguaci chi sono. Okay. Del metodo Hammer, che si basa sul presupposto che il cancro si formi a seguito di un conflitto psichico e che quindi vada curato con la vitamina C. Hammer non ha mai detto una stronzata di questo tipo, cioè non ha detto che si deve curare con la vitamina C, ma questo lo dice Labroglio, grande giornalista. E sedute di psicoterapia e agopuntura, ma altra cosa totalmente falsa. Ovviamente di Hammer non sa nulla la signora. Una teoria che però non è supportata da alcuna letteratura scientifica né da sperimentazione terapeutica. Infatti la letteratura scientifica, Labroglio dovrebbe sapere che è quella che vi ho appena detto io. Se si va sul più grande ricerca fatta su pubmed.gov, si dimostra che il protocollo terapeutico seguito in tutti i paesi occidentali di chemio, radio, chirurgia e quant'altro non dà significativamente sostanziali miglioramenti rispetto a chi non fa una minchia. Quindi anche da questo punto di vista l'articolo andrebbe rivisto un momentino, no? Siamo persone, dice Lino, siamo persone serie e siamo sempre stati coerenti con il nostro pensiero. Abbiamo cresciuto i nostri figli insegnando proprio il pensiero libero, lontano da condizionamenti. Noi in tutta la vicenda di Leonora siamo stati vittime dell'ingiustizia sia dei medici che dei mezzi di informazione, e per questo Rita si mordeva la lingua e soffriva per quello che abbiamo subito. Non arretra di un millimetro Bottaro e continua a lavorare nonostante una vita vissuta al fianco della malattia e della morte. Prima del 13 perde il figlio Luca di soli 22 anni per un aneurisma che lo ha colpito mentre si trovava sulle piste in sci a Folgaria. Va bene, lasciamo perdere. Evento che loro seguendo è diversa la cosa. Evento che loro seguendo il principio del medico tedesco ritengono scatenato per l'insorgenza della malattia di Eleonora. Assolutamente. Evento che loro seguendo il principio del medico tedesco ritengono scatenante per l'insorgenza, scusate, ho capito male, scatenante per l'insorgenza della malattia di Eleonora. Dice ancora Lino: sono convinto ci sia la vita oltre la vita, afferma Bottaro. C'è una spiritualità che va oltre, che in questo mondo non è compresa. Ci hanno considerato dei dissidenti, ma noi non ci siamo mai opposti alle cure, siamo caduti in un ingranaggio che ci ha stritolati dai medici ai giudici fino alla Corte di Cassazione, chiuse virgolette. La morte di Eleonora ha profondamente segnato i genitori, ma non li ha mai visti pentiti, perché giustamente ci si doveva pentire di una cosa così, no? Anche con la morte della moglie, Bottaro mostra tuttora serenità e accettazione. Dice: mia moglie è la nuova martire e la morte di mia figlia Eleonora è stata propedeutica a far capire come non vi sia giustizia in questo mondo. Ora, rimasto completamente solo, continuerà a lavorare con il suo studio di conserve, grande cultore della fotografia, delle reportage, autore di libri con le sue opere, e dice: amo, dice Lino, amo la natura e la bellezza in tutte le sue forme. Mia moglie è morta con il sorriso, come sempre, nella sua casa serena. Questo lo posso testimoniare anch'io. I funerali di Rita Benini saranno celebrati con rito religioso nella chiesa di Bagnoli di Sopra lunedì prossimo alle ore 16. Sotto, questo è l'articolo di Federica Broglio. Subito sotto, sempre nella stessa pagina, altro titolone: entrambi i genitori condannati a 2 anni per omicidio colposo. Giusto per non sbagliare, che non, voglio dire, no, che delle volte uno non pensi. E quindi cosa si dice? La sentenza. A Padova la Corte di Cassazione nel marzo del 2023 ha messo la parola fine al caso dei coniugi Bottaro, ha messo la parola fine ai coniugi Bottaro. Lino e la moglie Rita Benini in primo grado e poi in appello sono stati condannati a 2 anni di reclusione a testa perché accusati della morte della figlia Eleonora. Imputati per omicidio colposo, i genitori di Bagnoli di Sopra, comune di 3.000 abitanti, erano stati ritenuti responsabili del decesso della figlia di 17 anni per aver rifiutato di sottoporsi alla chemio quando la giovane era malata di leucemia linfoblastica acuta, con una possibilità di guarigione attorno all'80%, lo ripetiamo anche nell'altro articolo, se per caso non l'avevate ben percepito, viene ripetuto che è l'80% la guarigione. Va bene, dai. I giudici giudici della Suprema Corte hanno respinto il ricorso, confermando in pieno la tesi accusatoria e la condanna in appello. Ricordo che in primo grado erano stati assolti ed è il PM che ha ricorso. Tutto è iniziato nel dicembre 2015, quando Eleonora aveva 17 anni. La ragazza, dopo essere stata a casa da scuola per quasi due mesi, si era recata dal suo medico di base a Bagno di Sopra per una visita. Nei giorni precedenti aveva sofferto di febbre e dolore alle ossa. Solo il 10 febbraio del 16, con mesi di ritardo dall'esordio della malattia, la ragazza è stata sottoposta ad accertamenti. Due giorni dopo le è stata diagnosticata leucemia linfoblastica acuta. Ricoverata al reparto di oncomatologia pediatrica all'ospedale di Padova, la ragazza il 26 febbraio ha ottenuto le dimissioni, proprio il giorno in cui il Tribunale per i minori ha disposto la sospensione della patria potestà genitoriale, ordinando a papà e mamma di sottoporre Eleonora alla chemioterapia. Il professor Giuseppe Basso si è battuto fino all'ultimo per curare la giovane con metodi scientifici, ma non c'è stato niente da fare.
1: Ma se gli avevano tolto la patria potestà, com'è che non sono riusciti a curarla come volevano loro?
0: È stata trasferita prima all'ospedale di Bellinzona in Svizzera, dove è stato anche in questo caso. I medici le hanno consigliato di curarsi con la medicina tradizionale. Questo non è vero, perché io ho seguito tutto il caso, soprattutto nella fase iniziale avevano fatto un altro tipo di approccio terapeutico. Un altro rifiuto. Alla fine Eleonora viene rientrata in Italia il 31 di luglio, è stata ricoverata all'ospedale di Schiavonia e il 29 agosto è morta senza terapia del dolore, come unico supporto vitamina C. I genitori infatti erano seguaci del metodo Amer e vai. Fautore della teoria secondo quale i tumori sono frutto di conflitto psichico. Il 2 settembre del 16 la mamma e il papà sono stati iscritti nel registro degli indagati, eccolo qua. Il 1 dicembre del 17 però sono stati prosciolti dal GUP Mariella Fino. Mi piacerebbe conoscerla, questo magistrato Mariella Fino. Sono stati prosciolti, ma l'allora procuratrice aggiunta, la signora Valeria Sanzari, titolare delle indagini, cioè il PM, ha impugnato la sentenza, riuscendo a far processare e condannare, pensate cosa è riuscita a fare questa donna, questo magistrato, e condannare i codici Bottaro. La magistrata ha dimostrato che Eleonora fosse stata manipolata dai genitori.

0: Dice: no, Rita è andata avanti. Sicuramente gli mancavano le carezze dei figli. La ricordo ancora con pelle d'oca, quella sera fosi in radio che è seduta al pianoforte del musicista leggere il testamento della figlia in un'atmosfera suggestiva, dove anche i grilli smisero rispettosamente di cantare. Un abbraccio a Lino e a tutto il vostro gruppo. Grazie Fabio. E Silvia giustamente dice: tutti i morti oncologici dopo cicli di chemioterapia dove li mettiamo? Già, dove li mettiamo? Quelli non ci sono. È perché il loro terrore è che una scelta libera e responsabile, e libera soprattutto, come quella che ha fatto Lino e Rita Bottaro, possa diffondersi, capisci? E lì cade il palco, capisci? Tu pensate che il Ministero della Salute, il bilancio della sanità italiana, che è superiore ai 100 miliardi l'anno, spende per circa 120 se non sbaglio, spende un po' più di 50 miliardi, credo 56 miliardi, solo di chemioterapia. Voi capite bene cosa vi sto dicendo? E se si scoprisse che non è l'unica arma che si può usare e che probabilmente si potrebbe integrare con tanti altri metodi che negli ultimi 50 anni sono stati immediatamente considerati come magia e basta, eh? Già. Paolo, ma ti stupisce ancora di questi pennivendoli? Per forza che dopo Ghesè un crollo nella lettura dei quotidiani, finché i disinforma, beh certo, i quotidiani, questo avuto laser ormai, li fa cagare e questo è normale. Stefano da Vicenza, mi manda Concita Di Gregorio racconta la malattia Natalia Aspesi, sono le persone che ti curano. E intanto c'è la giornalista Concita Di Gregorio malata anche lei di cancro. Lo stesso Gazzettino riporta il decesso a Pordenone di una ragazza di 13 anni per la malattia, ma l'articolo non ha lo stesso clima. Bravo Fabio. questo è Fabio Mangiabrocche di cognome, vero? Fabio Mangiabrocche, originario di Milano, ma è un Mangiabrocche lo stesso. Sì, pronto. Pronto, pronto.
1: Sono Ennio.
0: Buongiorno, dottor Caggiano, come sta?
1: Male.
0: Anch'io, a dire la verità. Anche perché abbiamo seguito insieme tutta la storia, Ennio.
1: Sì, no, sì, seguivo appunto quello che dicevi. Questa mattina sono andato presto al bar a bermi il solito caffè, ho aperto il gazzettino, non perché mi interessino gli articoli, ma perché vado direttamente all'oroscopo, che è l'unica cosa seria.
0: Ah, quello che giustamente guardavi l'oroscopo, sì, sì.
1: Però prendo il gazzettino, ho visto in prima pagina la notizia, allora l'ho letta con curiosità e sempre con più rabbia, perché appunto tu che conosci la vicenda, io che la conosco, non è assolutamente io, cioè dovevo aspettarmi, perché conoscendo i giornalisti sappiamo loro dove vogliono andare a parare, sappiamo che termini usano, sappiamo tutto, cioè loro invece parlare di gruppo, quando c'è una violenza di gruppo parlano di branco, quando c'è un femminicidio però non parlano di mascolinicidio, quando parlano di, non so, di altre cose, usano sempre le parole che devono permettere di influenzare il giudizio di chi
0: e di condizionare, certo.
1: Non riescono mai di esporre un fatto in maniera grammaticalmente corretta e anche con i termini giusti. Certo. Posso dire, per quello che ne so io, che per l'esperienza che ho avuto in questi anni, che è giusto informare le persone. Quindi tu mi devi dare le informazioni e possibilmente me le devi dare corrette, ma ti fermi là, non mi devi convincere. Posso anche accettare che cerchi di convincermi, perché può essere mosso dalla buona fede, sì, ma proprio non devi convincermi, perché siamo arrivati a questo. L'informazione è sbagliata, il convincimento è insistente e la costrizione dopo è di tipo legale, di tipo minatorio quasi. Questo vale sotto il vaccino, ma vale anche sotto l'aspetto dei tumori. Che poi io l'ho detto tante volte, dai l'informazione alle persone, cioè se le hai dalla tua parte è anche possibile che questa fantomatica chemioterapia possa funzionare anche meglio.
0: Certo, in alcuni casi, certamente. Certo.
1: Ma io ne ho visti talmente tanti dimessi col famoso Folfox, folina acido,
0: Cos'è Fall Fox? Scusa, non ho capito. Cos'è Fall Fox?
1: È un triade di farmaci, che è l'acido folico, l'ossaliplatino e il fluorouracile, che utilizzano per curare i tumori. Oppure quei famosi farmaci che finiscono in cicciumaz, i famosi anticorpi monoclonali dal costo improponibile. Un ciclo di chemioterapia costa grosso modo a ciclo dai 10 ai 30 mila euro. Io dico ai pazienti, fatti

0: dare 30.000 euro. Ma no, non ti dà nessuno, non mi dai 30.000 euro, che seguo mia figlia oppure decido di fare qualcosa per la
1: cura. Esatto.
0: Se mi aspettano per la cura, no, sono 30.000 euro spesi come vuoi tu sulla mia salute con farmaci che indeboliscono l'ospite e invece rafforzano l'intruso. Ma questi dati, adesso c'è la campagna dell'ARC che ti dice appunto dal 1805 per 1000 e portano i dati di quanti studi hanno fatto, di quanti hanno arruolato, quanti ricercatori eccetera, però non ci dicono quanti ne hanno salvato, perché la loro filosofia è cercare, perché più ne cercano più ne trovano più guadagnano più ne cercano, e questa è la io posso dirlo, io ho un foglio Excel dove mettevo la data di insorgente, il tipo di tumore, il tipo di trattamento e la data di decesso. Se gli oncologi si facessero dei fogli così semplici, basta fare un foglio Excel e se lo guardassero ogni tanto, forse così trarrebbero delle conclusioni, perché i numeri parlano. Dopo, se vogliamo dire che purtroppo non abbiamo alternative, abbiamo solo questa strada, beh, siamo qua per discuterne, ma però discutiamone serenamente. Non può essere che tu, se il paziente ha deciso di farsi seguire da Amer piuttosto che da Di Bella, piuttosto che dall'omeopatia, è un seguace, è un povero deficiente.
1: Esatto, bravo, bravo.
0: Ha deciso di farsi seguire la medicina ufficiale, invece è una persona così intelligente che ha fiducia nella scienza. No, non può essere, anche perché, ripeto, ma non lo dico io, non lo dici tu, lo dicono i fatti. I dati purtroppo danno torto. Oggi sul tumore qualcuno dice possiamo curarlo, non lo so se possiamo curarlo, possiamo prevenirlo, certamente non con gli screening, perché quella non è prevenzione, quella è diagnosi precoce, semmai. Se proprio gli interessa la nostra salute, che si preoccupino appunto dell'aria che respiriamo, delle nostre cose.
1: Della vera prevenzione da fare.
0: Di quello che mangiamo, che facciano delle irruzioni, non negli ambulatori, che le facciano nei supermercati, che controllino cosa c'è
1: all'interno degli alimenti, certo.
0: Negli alimenti, ma guarda, sono così. Io poi, che anche tu che abbiamo conosciuto, certo che anch'io posso dire, non ho condiviso sempre le scelte di Lino e la vita, però le rispettate e anche, le ho anche apprezzate per il loro coraggio. Certo. E ora che venga quella fronteta di turno a fare un articolo così, tanto perché lo legano i suoi parenti, anche no, non mi piace. Non mi,
1: ma
0: lo
1: soprattutto, Ennio, scusa, ti volevo chiedere questa cosa: l'80% di guarigione delle leucemie linfoblastiche negli adolescenti. Ora, io so che è vero che negli adolescenti il protocollo che si utilizza ha un successo molto più marcato che non nelle persone adulte e anziane, questo è vero, ma che sia l'80% è una presa per il culo colossale, non è così?
0: Io non ho dati in questo proposito, ma non credo, non mi risulta. Oltretutto, dopo parliamo anche di patologie serie nei quali si arriva a terapie anche che prevedono per esempio il trapianto di midollo o altre cose eccetera, quindi sono, per fortuna che c'è una medicina scientifica che si occupa di queste cose, però vorrei che se ne occupasse appunto seriamente. Mi devi informare, non mi devi convincere, ma soprattutto non mi devi costringere, e mi devi rispettare se faccio una scelta diversa.
1: Esatto.
0: E mi devi anche aiutare se la faccio diversa, no?
1: Esatto, esatto, perché sono un cittadino come gli altri. Quante
0: volte,
1: esatto,
0: ho visto paziente del dottore, mi ha toccato accettare perché mi diceva se no io qua non metto più piede. Ma che ragionamento è questo qua? Perché non devi mettere più piede qua? Cioè, tu fai la tua scelta, io ti dico secondo la mia esperienza, ma secondo la tua vera esperienza, ma ce l'hai questa esperienza? Perché se non hai il foglio Excel con i dati, con i numeri, cioè se tu non sai che dopo 8 mesi, dopo 5 anni, perché dicono dopo 5 anni, per esempio, pochi lo sanno, il paziente è considerato guarito. Ma dopo, se tu lo perdi di vista, per la statistica è considerato guarito, ma lo perdi di vista perché magari
1: muore dopo 6 anni in conseguenza.
0: Però la medicina ufficiale, se muore entro 5 anni, però gli abbiamo dato, mi ha detto un po' una volta 5 anni di vita, no? Gli hai dato 5 anni di sofferenza e di illusione, non gli hai dato 5 anni di vita. Perché lo se lo lasciavi stare, magari moriva 2 anni prima, moriva più sereno. Moriva
1: così. Questo purtroppo è quello che capita spesso, è un dato di fatto, non è che è inutile parlare. Il problema è che nessuno più ha coraggio di parlarne di queste cose.
0: No, ma è una tragedia, perché appunto con i numeri in aumento e siamo tutti esposti, e se capita a te, se capita a me, se capita appunto, come possiamo fare? Qual è il devo dare allo IOB, che loro dopo lavorano in base ai protocolli, non so neanche chi sono, non so neanche qual è la mia storia, come ho vissuto, quali sono le mie aspettative. No, non è che voi dovete smerciare i vostri cicciumat eccetera, i farmaci miracolosi, economicamente miracolosi. Voi dovete semplicemente prendere cura umanamente e anche dal punto di vista medico e scientifico del paziente, e potete farlo, e abbiamo forse degli strumenti che sono migliori di quelli una volta, se utilizzati dal punto di vista così morale oltre che scientifico. Questo purtroppo non succede, non, sono davvero così.
1: E questa
0: è preoccupato.
1: E questo è l'elemento più pesante della situazione, anche perché, ripeto, in tutti questi anni, ragazzi, io è quello che dico a tutti, tu ce l'hai, Ennio, hai visto, hai ormai una sfilza di tuoi pazienti che appunto hanno fatto diagnosi con diagnosi di tumore e di conseguenza sono morti nel giro di poco tempo, facendo e rispettando tutti i protocolli, no? Naturalmente. Quindi
0: io credo di avere una cosa che non
1: sarebbe interessante che tirassi fuori la percentuale, Ennio, tu di perché comunque è significativa dal punto di vista statistico.
0: Ho tutte le foto dei pazienti e ho il foglio, ovviamente tutta la storia clinica, ma ho un riassunto che è il foglio Excel, cioè data di insorgenza, tipologia di tumore, tipologia di trattamento e data di decesso. È una cosa che dovrebbero fare, non so quanti istituti di oncologia ce l'abbiano, e se ce l'hanno, se li rendono pubblici questi studi, perché se li rendessero pubblici forse dovrebbero anche così guardarsi allo specchio ogni sera prima di andare a letto e dire: io oggi ho contribuito alla scienza, alla medicina, alla salute dei pazienti, oppure ho ingrassato le aziende farmaceutiche.
1: Esatto, e qui si vede quello che io dicevo, quando c'è una persecuzione, perché a tutti gli avelli questa è una persecuzione ed è una totale limitazione della propria libertà personale, ma gravissima, perché dove lo Stato e quindi l'apparato statale e sanitario ti impongono una sola via e se non segui quella sei comunque criminalizzabile, e questa è la cosa più vergognosa. Mi mandava Michela, che è una ascoltatrice, dice: avevo detto all'ematologia che aveva in cura mia mamma di smetterla di massacrarla con la chemio, e la dottoressa che l'aveva in cura è andata a dire a mia madre che la figlia la voleva ammazzare. Poche settimane dopo mia mamma è morta per un mieloma tra dolori atroci, era il 14 e aveva fatto infiniti cicli di chemio. No, giusto per... no? Ecco, questo è quello che tu hai visto anche tu, va bene, dai. Ok, Ennio, noi siamo vicini ovviamente a Lino, perché adesso io sono stato lì a casa sua stamattina e gli ho letto l'articolo e cosa vuoi, ha detto, io ho detto altre cose, gli hanno ovviamente isolato alcune frasi, ho detto: Lino, ma perché cazzo gli hai dato l'intervista? Ha detto: questa la conoscevo, gli avevo fatto anche un servizio fotografico a questa qua. Vabbè, dai, robe da matti, veramente.
0: Ma chissà che domani ne facciano un altro.
1: Un altro, sì, in cui dicono sì, va bene, ok. Va bene, Ennio, grazie mille. Stammi bene, un abbraccio, stammi bene, salutami Paola. Ciao, ciao Ennio, ciao. Allora dice: saluto a Radio Gamma 5, porca miseria, come sono ridotto, madonna, ciao presidente. Chi cazzo? No, ecco il ridotto nel senso, ecco, che non volevo dire, per fortuna adesso. Sono ancora in salute, chissà per quanto. Vabbè, non si capisce un cazzo, porta pazienza. Buongiorno di Rotto, come si chiama la giornalista che ha scritto l'articolo? Broglio si chiama, Broglio, adesso il nome che non mi ricordo, adesso te lo dico. Federica Broglio. Mandargli una mail a Gazzettino, io questo lo farei, ma non solo per come è stato scritto l'articolo, che al limite può anche essere stata un'intervista così, ma il titolo che ha dato la redazione è ancora più schifoso, inserito poi, ricordano tutti che questa signora è stata condannata a 2 anni per omicidio colposo della figlia, capisci? Oltre, cioè, questa è una roba che ha dell'incredibile. Carlo De Abano, buongiorno.
2: Ciao, per esprimere il mio cordoglio perdita di quella signora,
1: certamente,
2: alla scienza. Anche su questo tema trattiamo solo questo tema, cioè il cancro, il tumore. Qualcuno sa, o se tutti che non sa, che non sapemmo. Vorrei una risposta secca, perché mi 20 anni fa mi è stata una promessa da una persona che dopo il decesso di mio figlio sarebbe stata da lui trattata la materia com'è, ma non è arrivato a me, e quello allora era un rappresentante della scienza ben conosciuto. Non è per questo, è perché la mia telefonata è fatta in mezzo a un cespuglio di non conoscenza, di non sapere.
1: Certo.
2: E quando si sa, si deve imparare a tacere. Se no si fa un guazzabuglio. Quando non si sa, si deve avere la modestia di tacere.
1: Sono d'accordo. Sono d'accordo, Carlo.
2: Diffondi la novella e domani sera se
1: sì, vieni all'Alexander de Abano, ti vieni anche te, dai.
2: Ma non so come che me si comporta e me robe.
1: Ho capito. Va bene, d'accordo. Stammi bene, Carlo, un abbraccio. Un abbraccio forte. Ciao Beo. Ciao. Adamo dice: Eleonora Bottaro e la mamma Rita sono per me un faro luminoso che indica la via, che anch'io seguirò se mai mi capiterà. Roby Lalpin dice: ovviamente grande dottor Caggiano, sono d'accordo con te. Broglio di cognome e vabbè che qualcuno, se tutto va bene, gli avrà suggerito di scrivere quell'articolo controverso. Vabbè, dai, comunque alla fine pietà per determinate persone, veramente non... Paolo, a me e a me pare un imbroglio. Che broglio. Buongiorno Paolo, ma la scienza deve mettersi d'accordo con le nuove richieste di suicidio assistito Veneto e Toscana. Eh sì, bravo, anche questo Stefano se ne è gran realtà. Adesso stanno spingendo al suicidio, no? E le forze di ostacolo si stanno muovendo in maniera perfetta, ragazzi. La mamma di 85 anni con leucemia linfatica sta bene, ma a Bassano continuano a rompere perché prende pastiglie non si sa di che cosa. Per fortuna continua a rifiutare, col disappunto del medico condotto, perché come era incazzato perché sul mio consiglio non si è vaccinata per il Covid, una delle prime per età a essere chiamata per la vaccinazione. È quello che ho fatto come mamma, anche se non avevo bisogno di consigliarlo, perché mia mamma col cazzo, mia mamma ne ha 88 e ovviamente non ci ha neanche pensato un secondo di vaccinarsi, insomma, sai, coglioni sì, ma no, proprio così tanto, insomma, dai. Allora, ciao Paolo, sono Fabione, mi hai fatto venire i brividi, oltre che la rabbia di questa storia che hai letto. Non ho parole, il potere dei soldi cosa fa? Sì, non è solo potere di soldi, credimi, non è solo quello, c'è molto di peggio, perché qui c'è sotto situazioni molto più pesanti, questo è il problema, capisci? E quindi sono situazioni più pesanti, c'è una volontà di manipolazione della vita e delle cose delle persone che è molto preoccupante, questo è l'elemento veramente pericoloso. In effetti meglio farsi sentire per telefono, avere la modestia di scrivere messaggi indecifrabili. Va bene, dai. Ciao Paolo, scusa, ma stai parlando degli stessi giornalisti che ad esempio per i morti e danneggiati dal vaccino dicevano: ma loro improvviso è morte nel sonno e nessuna correlazione? Ma questi praticano l'eutanasia a pagamento all'informazione. Ciao vecchio mio Davide, sì, va bene, con saluto. Ciao vecchio, presidente mi perdoni, ma vabbè, presidente di tua sorella, non sono presidente di nessuno, mi caro, cosa ho fatto, quello che dovevo fare nella mia vita. Caro Paolo, tengo come un piccolo tesoro il sasso a forma di cuore che Rita aveva raccolto per tutti noi la sera che eravamo a casa sua un paio di anni fa con te. Abbraccio Lino, Lisetta, sì, sì, ricordo. Beh, dai, Rita è stata una grande anima, veramente, non oso neanche immaginare. Poi pensate che ho conosciuto, lei ha festeggiato in modo alla grande, non a caso, pensatevi, il 60° compleanno, lei compiva gli anni il 7 dicembre e quindi a dicembre ha festeggiato il suo compleanno, era già malata, e siamo stati in ristorante e siamo andati a mangiare al ristorante e avevo invitato un po' di amici naturalmente. E la cosa più pazzesca, c'era anche suo padre che ha credo 92-93 anni, ha anche un fratello, e ricordo che a un certo punto lei, vestita molto elegantemente eccetera, ha avuto una parola per tutti i presenti, insomma, c'era anche Ennio con noi e c'erano un po' di persone, amici eccetera, e a ognuno ha regalato, dice, guarda, ricordo in modo particolare il dottor Caggiano, me, Carlotta, Paola, insomma gli amici, e per ognuno aveva una frase che centrava assolutamente l'essenza dell'amicizia che c'era stata, no? E li ringraziava tutti, di ognuno aveva portato a lei qualcosa, no? Solo che nell'insieme, quando finì di ringraziare un po' tutti, ci fu un silenzio di tomba, perché io lo dissi a Rita poi, perché lei me lo chiese, perché mi chiese più qualche giorno dopo, ma che reazione è, cioè, che effetto ti ha fatto la festa, la cosa che abbiamo fatto? Ma Rita, ho detto, quello che tu hai fatto, glielo dice con tutto il cuore, detto, è stato un commiato. E la gente l'ha percepito così, ecco perché c'è stato un silenzio tombale nell'immediato, e poi il papà di 92 anni si è messo a piangere disperatamente, con, c'ero io, c'era Carlotta, con Carlotta in modo particolare, io spero che possa guarire, spero che non se ne vada. E purtroppo 6 mesi dopo invece questo è accaduto. Dice, ciao Paolo, per me se devi andare in ospedale a operarti, te devi avere a bava di trovare il medico bravo e cosciente. Nunzio 66, vabbè, certo Nunzio, ma questo vale per tutti noi, come sempre. Giancarlo chiede, sai quando fanno il funerale? Giancarlo, lo fanno lunedì alle ore 16 nella chiesa di Bagnoli di sopra, lunedì alle ore 16. Credo ci sarà tanta gente, davvero, perché vabbè. Ma se fosse mancata per incidente stradale avrebbero scritto qualcosa? Gli aspetta l'inferno. Sì, vabbè, guarda, gli aspetta quello che gli deve aspettare, gente priva di coscienza, non sai neanche da prendersela. Ciao Paolo, riguardo alle bugie dell'informazione sanitaria, ho trovato questo post oggi è il 2 giugno del 26, quando leggerete queste righe io non ci sarò più. Per chi non mi conoscesse, mi chiamo Cristin Cotto. Ah sì, madonna, l'avevo letto, sì. Una che si è suicidata, è il giorno stesso che è morta Rita, madonna signora. Sì. Per chi non mi conoscesse, mi chiamo Christine Cotton e sono quella che viene definita una whistleblower, una persona che denuncia irregolarità. Ho lavorato per 25 anni nell'industria farmaceutica, gestendo e analizzando dati clinici. Come biostatistica, da dicembre 2020 mi sono immersa nella documentazione relativa al vaccino anti-Covid della Pfizer. Ho scritto numerosi documenti e realizzato diverse trasmissioni per condividere i veri risultati. Le mie conclusioni sono catastrofiche, oltre all'invalidità dei risultati dovuta a errori e persino a una palese frode. Il vaccino Pfizer che la popolazione ha ricevuto, che forse avete ricevuto anche voi, non è quello derivante dalla sperimentazione clinica con l'efficacia del 95% annunciata da tutti i politici, giornalisti e medici televisivi. Vi è stato somministrato un prodotto per il quale non esistevano assolutamente risultati, né dati di efficacia né di sicurezza. Questo messaggio non ha lo scopo di sensazionalizzare la situazione sui social media, ma di informarvi di una delle più grandi manipolazioni che l'umanità abbia mai conosciuto. Tutte le prove sono contenute nell'ultima versione del mio lavoro, che vi incoraggio a scaricare e leggere. Per chi è troppo pigro o impegnato, le poche pagine della conclusione e i link ai documenti originali sono già sufficienti a chiarire la questione. Mi sono ammalato nello stesso periodo in cui ho presentato un reclamo contro le autorità sanitarie. Da oltre un anno soffro di un dolore lancinante che si irradia dalla parte bassa della schiena lungo le gambe, una sensazione di bruciore alla pelle, soprattutto alle gambe e alla schiena. Ho consultato medici di base, neurologi, osteopati, eccetera. Ho ingerito migliaia di capsule di integratori alimentari, ansiolitici, neurolettici. Ho persino provato la biorisonanza e consultato guaritori energetici senza alcun risultato. Sono allo stremo delle forze. Chiedo perdono a coloro che mi amano, a voi che mi avete seguito sui social negli ultimi 4 anni. Addio, mamma mia, ragazzi. Sì, sì, l'avevo letto, Stefano, l'avevo letto. Non voglio portarti fuori argomento, ma forse ti potrebbe interessare questo screenshot di una vetrata raffigurante Gesù e Maddalena in attesa. Sì, è un'altra cosa Stefano, non crederci. Girotto, scusami, ma è morta sì la figlia che la mamma? Sì, la figlia è morta nel 2016, la mamma 10 anni dopo. Vabbè, ultima telefonata veloce. Sì, pronto?
3: Paolo?
1: Sì.
3: Ciao.
1: Ciao,
3: posso
1: dimmi.
3: Intervenire? Due sì. secondi, proprio sì. so che ci sei verso la fine.
1: Sì. Dimmi, dimmi.
3: Sì, ciao.
1: Dimmi.
3: Ascoltami, vabbè, mi sono Daniele, cioè, insomma,
1: ciao conosci, Daniele, anche. Dimmi, dimmi.
3: Sarò breve, fra quale gamma il fatto là di giornalisti che ti dicevi prima, praticamente mi è successo un fatto, se vuoi essere proprio più veloce possibile nel spiegartelo, di come che ecco quei lavori qua del Gazzettino, mi è successo che mio zio per una trasfusione con gli anni 80 ha contratto l'epatite C. L'HCV insomma. E niente, ripeto, negli anni 80 poi con l'aggravamento e tutto io sono morto e tutto quanto. Nel giornale, il giorno successivo ho fatto il funerale, che doveva fare il funerale, e mi ha messo morto il suo mesio, insomma, che ti sto dicendo che nome, cognome, no, così, perché te lo trovi ancora sul Gazzettino,
1: sì, sì, dai, ancora, no,
3: quindi la notizia
1: sì sì, va, ho capito, va tranquillo, sì.
3: Cosa?
1: Ho capito, vai tranquillo.
3: No, niente, insomma, in conclusione sbotto in prima pagina dicendo che invece di essere morto di epatite era morto di HIV.
1: Ecco, così.
3: Dopo, per dite...
1: certo, ovviamente.
3: Quindi perdite anche la serietà. Me cugin che ha tentato di segnalare al giornalista che conosciamo perché è del paese, ma ancora adesso troviamo su internet.
1: Certo, che mancaria, ha avuto chi dai a...
3: dopo del 2014 se sto fatto, non sai che è dell'altro giorno.
1: Ecco, certo, quindi... ovviamente, ecco, vabbè, è sempre ecco, così. Stammi bene, ciao, grazie, grazie della tua testimonianza.
3: Ragazzi,
1: se vediamo, stammi bene, ciao, ciao. Ok ragazzi, allora io vi lascio con questa canzone, 4Play, Long Time. Di Boston, tanto per tirarmi su e morare. Se mi riscrivi, amico, quello che avevi fatto la canzone, ormai ho perso i messaggi, magari la prossima volta te lo metto su. Non ci vediamo giovedì prossimo perché vado a fare una vacanza nella mia villa alle Seychelles, e quindi ci vediamo giovedì fra 15 giorni. Un abbraccio a tutti voi, ciao a tutti, statemi bene e buona vita.

hai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.

che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo.

0: Eccoci qui amici, buona giornata a tutti da Paolo dai microfoni di Radio Gamma 5 in questo giovedì 4 giugno 2026. Sono in compagnia di Silvia Lupano, ciao Silvia.
1: Ciao Paolo.
0: È tornata a trovarci, tieni il microfono vicino Silvia per favore, portatelo okay. Proprio vicino.
1: Te lo tiri,
0: ecco perfetto. E adesso parleremo un po' di cose, volevo intanto dirvi che sono un po'... incazzato dir poco, perché se vi andate a vedere sul Gazzettino di oggi il vergognoso articolo che hanno fatto per la morte di Rita, della moglie di Lino Bottaro, Rita Benini, una carissima amica con cui ho passato gli ultimi 10 anni della mia vita insieme, praticamente ci vedevamo spessissimo, abbiamo fatto vacanze insieme, siamo stati insieme, abbiamo fatto percorsi di condivisione insieme. Grazie al loro intervento non siamo riusciti a trovare anche la sede, i 2,5 ettari di terreno che abbiamo comprato da loro, dove c'è la nostra associazione, i semi di girasole. Insomma, Rita è stato insieme al marito Lino, sono stati amici carissimi. Andatevi a vedere l'articolo sul Gazzettino di oggi, dire vergognoso e dire poco, ma ne parleremo alle 2 dopo. Ecco, vabbè. Detto questo, con Silvia invece vogliamo affrontare qualcosa di un po' più leggero per sì. Modo di dire, di un po' più positivo, che è la necessità da parte di ognuno di noi di sviluppare, di comprendere innanzitutto cosa accade nella vita, no?
1: Sì.
0: Nella vita e nel percorso di ognuno di noi,
1: sì.
0: E avere una comprensione un po' maggiore, perché quello che è una delle cose più tristi che io sto notando nella mia personale esistenza, ma anche in quella di tanti altri, è l'incapacità totale di fare, di avere un esame obiettivo di chi sei, di chi siamo.
1: Allora, chi sono
0: il mondo è cattivo, gli altri sono cattivi, mi è successo qualcosa di grave, è sempre comunque colpa degli altri. Si può essere che abbia una minima colpa anch'io, però io sono buono, però se mi toccano, hai presente quelle robe
1: sì.
0: Lì, cioè se si va avanti una vita così non capisci mai un cazzo, in realtà non riesci ad avere una capacità di autoanalisi, che è la base fondamentale per poi cominciare a rapportarti anche con gli altri. Perché se tu ti ritieni un santo, adesso sto esagerando, ma insomma una brava persona, buona e qua e là, e il mondo è cattivo, sì. Poi in realtà non riesci a capire perché e per cosa ti succedono le
1: sì.
0: cose, magari gli eventi negativi della vita di ognuno, e tendi ad attribuire sempre la colpa all'esterno,
1: sì.
0: No? Invece non è così spesso.
1: Esatto, e soprattutto aggiungo, grazie davvero Paolo per questo invito e per questa possibilità di poter condividere questi elementi. Qual è il rischio? Nel momento in cui noi attribuiamo la responsabilità all'esterno, è un po' come mollare le redini del nostro cavallo, se ci pensi. Mi spiego meglio, allora, questa è un'esperienza che purtroppo non tutti fanno, tu da come ne parli ovviamente l'hai già sperimentato, ma nel momento in cui cambia il nostro cuore, cambiamo noi, tutto il mondo esterno cambia, no? Perché gli altri in realtà si relazionano a noi per come noi siamo, e c'è un'incredibile quantità di segnali, feedback, retrofeedback, campo che si genera, no? Tra le persone, per cui io adesso torno un attimo anche al mio campo, che è quello delle costellazioni familiari. Per esempio, nel momento in cui noi decidiamo profondamente che toccheremo il cuore di quella persona, o che quella persona in qualche modo ha una parte, una componente buona che poi ci ascolterà, e che potremmo basarci su un dialogo sano e costruttivo per entrambi, se facciamo così le cose prendono una piega. Se noi partiamo a spada tratta con l'ipotesi che quella persona sia comunque una persona spietata, che lo fa apposta, che è crudele, eccetera, è chiaro che la cosa è diversa. E quindi adesso io mi riferei anche se posso poi fare un discorso un po' più lungo.
0: Certo.
1: L'ipotesi che facevi tu, cioè non l'ipotesi, questa descrizione che tu facevi giustamente in un articolo che è assolutamente indegno nei confronti di, oltretutto, chi lo legge, che è una persona che ha perso familiari cari o amici che hanno perso la loro amica.
0: Lino ha perso in sequenza il figlio maschio, il primo figlio, 3 anni dopo la malattia della figlia, che muore pochi mesi dopo di leucemia. Adesso sì, gli è morta la moglie e lui è rimasto da solo. Sì. Ok, sì. Cioè, vuol dire, e tu, Gazzettino, fai un articolo, dopo ve lo leggerò dopo, adesso sì, non voglio entrare in questo, ma era solo per dire la pesantezza, no?
1: Sì. E qui però appunto interviene quell'altro fattore che a me aiuta tantissimo, perché quando avevo dai 15 ai 25 anni circa, forse anche oltre, spesso ho avuto dei comportamenti che dopo a un esame successivo si sono rivelati come assolutamente spietati, ma io lì per lì non me ne accorgevo. Quindi adesso io non voglio giustificare nulla e dire tutti lo fanno su una base assoluta di non consapevolezza di ciò che fanno, ma in realtà la mia personale indagine, quello che io ho notato lavorando addirittura con dei carcerati, con delle persone davvero che hanno fatto cose particolarmente brutte, è sempre stato così, che poi quando comprendevano il loro errore, quando in qualche modo riuscivano a sviluppare quella qualità umana dell'empatia, del mettersi in contatto poi con questo tipo di sentimenti, questi si mettevano a piangere per un mese di fila, non li fermavi. Tutte le volte che li incontri si mettono a piangere dal ricordo e dal dolore di quello che è stato fatto. E nelle costellazioni è sempre così, noi spessissimo abbiamo a che fare con irretimenti, si chiamano, di persone che sono state nella loro linea familiare, hanno avuto delle aggressioni, degli omicidi, ci sono persone che sono state vittime di olocausto, persone che hanno antenati vittime di olocausto, intendo. Io stessa ho un prozio disperso in guerra, piuttosto che alcune persone sono tornate da un campo di concentramento perché erano dei partigiani che sono stati acciuffati e poi rimandati a casa che pesavano 30 kg. Queste esperienze poi quando metti in costellazione, cioè quando fai questo tipo di lavoro che io non esito a definire terapeutico, e cosa accade? Il rappresentante, cioè colui che in qualche modo fa sì di dar voce, diciamo, a quello che è successo nel passato, viene colto da delle crisi di pianto tutte le volte, perché poi una volta che poi queste persone passano nell'aldilà, diciamo così, non si rendono conto di ciò che è stato fatto e il perdono tra le anime. A me capita sempre che chi è stato carnefice si mette lì a piangere a dirotto e la vittima gli tocca andare lì a consolarlo, abbracciarlo e dirgli vabbè dai, pace, andata,
0: dipende poi anche da cosa, no? Dipende anche da cosa,
1: sì, ma anche omicidi efferati, no, voglio dire, anche in questo caso io non ho mai visto una vittima in un carnefice in cui non si creasse questa dinamica, in cui poi a un certo punto proprio questo qui dice ok, ho capito, sei veramente iper mega dispiaciuto, va bene così, pace, no?
0: Certo.
1: E questo è appunto la mia esperienza, poi ci sta appunto che ci siano esperienze diverse. Io tendo sempre a dire manteniamo sempre aperto il dubbio rispetto a qualsiasi cosa,
0: certo.
1: Però insomma dal 2011 ad oggi ne ho viste veramente tante,
0: immagino,
1: e quindi si parla anche di tante situazioni. Ecco, questo per dirti, quindi tornando al discorso iniziale, c'è proprio una sorta di rispecchiamento nell'ambiente esterno di noi stessi. E qui io ti avevo portato anche, non so se posso poi citare l'autrice di un libro sulla disabilità che era stato presentato anche qui in radio, e praticamente che è di, si possono dire,
0: certo, testi,
1: questa meravigliosa donna che si chiama Sabrina Francavilla, che io ho conosciuto e che tra l'altro è una persona ipersensibile, nel senso ipersensibile in senso buono, nel senso una persona di una sensibilità strepitosa e molto brava, è anche una consulente filosofica, una persona di grande cultura e grande umanità, e lei nel suo libro parlava per esempio dell'effetto Pigmalione e dell'esperimento che lo psicologo Robert Rosenthal ha fatto quando praticamente ha ancora nel 1965 ha teorizzato l'effetto Pigmalione, si diceva, no? Quindi un esperimento nel quale in una scuola elementare hanno detto agli insegnanti: guarda, hanno preso a caso dei bambini senza sapere se erano bravi, meno bravi, intelligenti o non intelligenti. Alcuni hanno detto: guarda, questi qui purtroppo non sono tanto dotati, quest'altri sono praticamente dei geni. Alla fine dell'anno scolastico, le prestazioni dei bambini che era stato detto agli insegnanti che erano dei geni, cioè delle persone proprio di qualità incredibili, di grandi capacità, erano tutti molto molto con dei livelli molto superiori di apprendimento, di sviluppo del cognitivo, eccetera, rispetto agli altri bambini, ma perché gli insegnanti da loro si aspettavano il meglio. Aspettandosi il meglio, i bambini lo sentivano e davano il meglio, e quindi avevano effettivamente avuto degli effetti strepitosi nella loro vita. E qui Sabrina poi ne parla molto molto bene nel suo libro, che si intitola I luoghi della discriminazione, che tendo a volerlo promuovere perché è veramente un libro molto molto molto bello.
0: Dai il titolo e il nome.
1: Allora, I luoghi della
0: fammelo vedere un attimo.
1: Sì.
0: I luoghi della discriminazione di Sabrina Francavilla. Quello che una persona con disabilità non deve sopportare.
1: Sì.
0: C'è una casa editrice o no? No. Vabbè.
1: Questi sì, sono.
0: Si trova in giro?
1: Sì, sì, si può trovare su Amazon o su altri canali, comunque.
0: Ripeto,
1: cercando il titolo.
0: I luoghi della discriminazione, Sabrina Francavilla. Ok.
1: E leggendolo, adesso poi Sabrina stessa mi diceva che, come tutte le persone molto intelligenti, lei alcune cose poi nei prossimi libri che scriverà le approfondirà diversamente, darà ulteriori tagli, perché effettivamente, no, si cresce, no? Si avanza. Ed è una cosa molto molto bella, però, perché leggendo questo libro non è possibile non sentirsi tutti disabili, perché per esempio nel momento in cui questo nostro amico, che ha appena perso la moglie, in questo momento lui sta vivendo una fase di disabilità, perché non ce la fai a fare un sacco di cose quando hai o perlomeno hai bisogno di più supporto, più aiuto, più gentilezza e più dolcezza in questi casi. E quello che a me, traendo spunto dal discorso che abbiamo fatto io e te inizialmente, è proprio questo il punto: è come se la nostra società avesse un po' dimenticato l'importanza di essere umani tra noi. E questo purtroppo
0: non è come se, è proprio così.
1: Sì.
0: Attualmente è proprio così.
1: Sì.
0: C'è una mancanza di umanità, perché c'è una mancanza profonda di interesse verso l'altro. Interesse non interesse economico, interesse speculativo. Interesse, cioè proprio io non ho interesse, perché la mia componente egoistica prevale nettamente. Era quello che ti tentavo di dire nell'introduzione.
1: Sì.
0: È inutile che noi attribuiamo che il mondo è cattivo, però noi non riusciamo mai a farci un esame di coscienza vera. Cioè,
1: bravo.
0: Fino a che punto siamo egoisti in realtà? Fino a che punto? E beh, lo siamo molto in realtà, lo siamo molto. E non è che perché una volta su 100 facciamo un'azione, diciamo, tra virgolette, altruiste, cazzo che buono che sono. Cioè, no, cerchiamo di capirci.
1: Sì.
0: Questo è l'elemento.
1: Sì. Tra l'altro, guarda, rispetto a quello che hai detto, io in certe occasioni farei tipo 2 minuti di silenzio, no? Per far sì che queste parole possano arrivare, perché se noti anche i ritmi stessi, no, cui siamo sottoposti, il tipo di dialoghi che ci propongono, sono sempre iper incalzanti, iper, come dire, come se in realtà non dovessimo lasciare spazio al pensiero, all'elaborazione personale di ciascuno. E di questo ci si accorge per esempio quando si parla con gli iperanziani, che io in Toscana, quando sono stata lì alcuni anni, ho fatto amicizia con un po' di persone di quasi centenari o se non ultracentenari. E lì vedi, gli fai una domanda e poi aspetti 1 minuto, 2 minuti, dici vabbè, si sarà addormentato. In realtà è lì che riflette sull'usare delle parole che poi hanno un impatto pazzesco, no? Sull'interlocutore, perché vanno poi a pescare in 100 anni di esperienza, letteralmente in un secolo, quindi tirano fuori delle cose che in realtà vanno a innescarsi e toccano corde profondissime, no? Della tua vita.
0: Certo.
1: E questa è anche una delle grandi tragedie del nostro tempo, cioè non abbiamo più il contatto con gli anziani. Quando troviamo
0: la saggezza dell'anziano, che nasce da un percorso di vita lunghissimo, naturalmente.
1: Altro,
0: no?
1: Che. E che viene relegato spesso davanti a una TV, il più delle volte, se gli va male, o con un libro se gli va particolarmente bene.
0: Già.
1: E comunque in solitudine, ma raramente
0: in RSA.
1: Esatto, e raramente in contesti dove ci sono tutti i bambini intorno che possono acquisire informazioni, no?
0: Sì, perché la famiglia non esiste più nel senso tradizionale del termine.
1: E qui sta invece lanciare dei sassolini e lanciare anche delle determinazioni, perché di una cosa io sono convinta: è vero che in qualche modo la nostra determinazione, il nostro ichinen, come direbbero i giapponesi, arriva a plasmare e permeare la nostra realtà. Quindi nel momento in cui noi decidiamo profondamente nel nostro cuore che una cosa deve realizzarsi e creiamo dentro noi stessi i presupposti perché questo si realizzi, questa cosa effettivamente in qualche modo, siamo talmente maestosi noi esseri umani che in qualche modo arriva. Ed è per quello che è così importante lavorare su noi stessi, perché a me per esempio è capitato negli anni di, c'è stato un periodo della mia vita che io ero convinta di essere una persona molto molto molto buona, proprio io mi sentivo buona.
0: Vabbè, diciamo che appari così, insomma.
1: Ma aspetta, ma un periodo se ti sto parlando
0: così.
1: Esatto. Ma anche all'epoca apparivo un po' così, no? Sembravo buona. Poi
0: si scopre.
1: No, riflettendo profondamente su me stessa con delle tecniche, poi un giorno ne parleremo, con delle pratiche, riflettendo proprio profondamente su di me, proprio analizzando profondamente il mio comportamento, il mio cuore, confrontandomi anche con letture particolari, con insegnamenti di vario tipo, in realtà quello che ho compreso a un certo punto mi è scattato, e io non vorrei dire parolacce, ma ero veramente non buono, cioè non voglio dire

0: pensato a, a fare automaticamente un esame il più obiettivo possibile di te, no?
1: Sì.
0: Che è la cosa più difficile, perché essere giudici degli altri è la cosa più facile e più immediata e più superficiale e anche la più banale, se vuoi, no? Ma incominciare a valutare obiettivamente se stessi,
1: sì,
0: cercare di essere obiettivi per se stessi, è dura, perché è doloroso,
1: sì,
0: perché ammettere che non si è quello che ci siamo figurati è doloroso, no?
1: Sì.
0: Però anche... è il percorso di saggezza, è il percorso di crescita in realtà.
1: Sì. E, tra l'altro è proprio quello che fa sì che poi però le relazioni cambino completamente nei confronti poi di tutte le persone con cui ci relazioniamo.
0: Certo.
1: E qui posso farti un altro esempio concreto. Adesso con l'esperienza che ho fatto, in realtà sto facendo anche la consulente per delle aziende in difficoltà, no? Mm-hmm. Che quindi hanno tutti i creditori alle calcagna. E a volte tra questi creditori alle calcagna hanno grossi, diciamo, colossi che non ascoltano nessuno, perché non si sa nemmeno con chi parlare all'interno,
0: chiaro,
1: no? E quindi non hai nemmeno un referente certo al quale rivolgerti.
0: Perché non c'è più nessuna umanità, cioè non ci sono più uomini, c'è solo meccanismi.
1: Ti trovi di fronte a dei muri, però nonostante la situazione, essendoci un po' anche, avendo transitato tra le varie fasi, no? Perché ero, diciamo, quella, no, è giusto così, si fa così, non esiste, mm-hmm, hai sbagliato, cavoli tuoi, non c'è niente da fare, basta, chiudi l'azienda, se hai sbagliato, sbagliato, punto.
0: Mm-hmm.
1: E adesso riesco in qualche modo, parlando con prima l'avvocato dell'azienda stessa, poi con l'avvocato della controparte, che diventa avvocato non contro, ma che favorisce una soluzione, perché il dialogo, praticamente sempre mi ascoltano, si fa un dialogo per diventare uniti nel trovare una soluzione bella per tutti. E una delle cose che ho notato è che in qualche modo crea quei secondi di silenzio dall'altra parte, che spesso queste conversazioni le faccio al telefono, però dico, ma noi in questo momento, di fronte a una situazione che se fai chiudere l'azienda tutti ci rimettono, creiamo una serie di ingiustizie da cui noi stessi siamo vittime, perché la volta dopo toccherà magari a noi, cioè se noi avvaliamo un sistema ingiusto, questo sistema ingiusto, questo sistema che schiaccia e che non fa sì che tutto invece si risolva, schiaccia tutti, cioè a turno ci tocca per forza, nel senso è un andare verso un sistema che non tiene conto dell'umanità. E io ho notato che anche l'avvocato più spietato, quelli che proprio se ti passano sopra quel caterpillar, mm-hmm, apparentemente spietato, quando poi ci parli diventa il tuo migliore alleato, perché nel momento in cui comprende, gli fai gli esempi, gli fai capire la cosa, assurdo, ma anche avvocati che hanno più di 65 anni, che stanno per andare in pensione, addirittura già in pensione, comunque operano, c'è questa capacità di sentire il cuore, sentire ciò che è veramente più giusto, più bello, perché crea più felicità, perché è lì la discriminante. Cos'è che crea la massima felicità per tutti? Far chiudere un'azienda giusto perché ha sbagliato, o magari attivare tutta una serie di risorse in cui magari ci vuole più tempo per sanare i debiti, ci vuole magari un po' più di attesa, ma tutti poi stanno bene. E quindi da lì poi si avviano delle procedure che sono veramente
0: che
1: belle.
0: Evitano magari il peggio, insomma. Anche.
1: Che non solo evitano il peggio, ma creano i presupposti.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Un gruppo di persone è vita. Un gruppo di persone è speranza. Un gruppo di persone può fare la differenza.
4: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
5: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
6: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334 25 6.

0: 0358. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299. Grazie!
1: Grazie!
2: E ancora grazie!
3: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
4: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
5: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
6: Sì, per una società più bella, perché poi in realtà queste persone, questi avvocati, questi consulenti, questi dirigenti di grossi colossi, adesso diciamo tipo, non so, tipo INPS, in realtà dici, riesci in qualche modo, anche con una mail molto particolare, si vede che riesci in qualche modo ad arrivare, no? Qualcosa che fa sì che le cose si trasformino. Chiaramente non sempre, Paolo, non è che tutte le volte va sempre tutto bene. Però partendo con l'aspettativa, sì, bravo, partendo con l'aspettativa che l'altro ce l'abbia questa qualità umana, perché qual è il punto? Che noi spesso, io stessa, a volte faccio una fatica, ci ho messo tipo 3-4 giorni di ritardo per contattare un avvocato, perché io sentivo da come scriveva che questo mi era venuto il dubbio, e ho detto, questo non ce l'ha l'umanità, perché se uno scrive così non so dove agganciarmi, non so come fargli degli esempi, fare qualcosa, perché
7: riuscire a avere un dialogo
6: per acchiapparlo e fargli un attimo, farlo ragionare diversamente. E quindi ci ho messo 4 giorni a cercare di fare uno sforzo dentro di me, detto, no, ce la deve avere anche lui, cacchio, è un essere umano, ce l'avrà da qualche parte, nascostissimo, ma ce l'avrà. E quindi si è fatto tutto questo lavoro, per cui alla fine finalmente si è, come dire, ma semplicemente lavorando prima dentro di me, perché io gli avrei parlato con questa sorta di atteggiamento, sei una schifezza di umano, no? Dentro di me io c'avevo questa cosa, finché non la sono fatta passare, io mi sono rifiutata di parlarci,
7: perché sennò entravi nello scontro,
6: entravo a agganciarmi alla sua parte oscurata, se vogliamo, certo. E dopo da lì invece è andato tutto, e questo qui adesso ci sta dando una mano.
7: Hai capito?
6: Vedi?
7: Non male. Allora, per avere un atteggiamento di questo tipo, per arrivare a questo tipo di cosa deve fare una persona? Questo atteggiamento, questo lavoro che hai fatto tu,
6: sì,
7: no? E che percorso hai fatto? Cioè, com'è che ci sei arrivata? È ovvio che è dovuto anche in parte alla maturità, no? A una maturità di vita,
6: sì.
7: Cioè, perché a 20 anni sicuramente non puoi avere questa visione delle cose, ecco, salvo casi eccezionali, però normalmente si arrivi. Che percorso hai fatto, per esempio? Perché così può essere
6: certo,
7: da suggerimento anche ad altri, non perché tu sia l'esempio del
6: grande,
7: però sei una persona che molto faticosamente sei arrivata a controllare i tuoi aspetti meno sociali per far prevalere invece questa componente di comprensione, sì, e di, appunto, come dici tu, di dialogo, perché sennò, ma per, sì, avere il dialogo non puoi metterti col fucile puntato contro qualcuno.
6: Sì. Boh, allora, e devi disarmare il tuo cuore, fondamentalmente, perché l'altro lo sente se tu c'hai il cuore armato, cioè quando, se io l'avessi chiamato questa persona 5 giorni prima, quando ero proprio imbufalita per le cose che sarebbe questa persona aveva fatto, si sarebbe creato un bel disastro. Allora, io ti racconto proprio la mia storia. Io inizialmente avevo proprio un grandissimo odio dentro di me, proprio odiavo addirittura il mio papà, per esempio, perché mio papà aveva avuto delle vicende per cui come padre a un certo punto aveva fatto delle cose, era stato anche abbastanza cattivo con la mia mamma, insomma, delle situazioni per cui non per cui io partivo proprio con una sorta di disprezzo verso il genere umano in genere, perché se tu disprezzi il tuo papà per forza disprezzi cioè di solito il tuo cuore non può essere felice in quei contesti, perlomeno la mia esperienza e quella di tanti altri è questa. E quindi ho iniziato un percorso pazzesco, cioè mi sono iscritta a psicologia subito, ho studiato, ho fatto abbonamenti a tutte le riviste di psicologia in tutte le lingue, perché avevo la passione anche delle lingue straniere, quindi tutte le lingue letteralmente, no, nel senso quelle europee. Poi ho fatto tutto un lavoro per quanto riguarda la ricerca di un modo di vivere che non fosse così pesante con quello che mi portavo addosso. Io avevo un macigno al posto del cuore, avevo veramente un macigno, e quindi stati alterati di coscienza, PNL, biodanza, psicodramma, tutto quello che era possibile, davvero quasi tutto, tranne l'ayahuasca me l'hanno proposta, ma quella non ho avuto, non mi sembrava la mia strada. Però non la demonizzo, ma non me la sentivo mia. E così, e quindi alla fine di tutta questa cosa il macigno restava, e no, 40 esami di psicologia, tutto restava il macigno, ho detto qui come si fa? E a un certo punto ho trovato una ragazza in un contesto dove si stava lottando contro l'apertura di un nuovo inceneritore che faceva danno alla salute delle persone. E questa ragazza, ogni volta che venivamo sconfitti come comitato, lei comunque sempre era gioiosa, allegra, ma si risolve, non ti preoccupare, alla fine lo chiuderemo. Anche quando la situazione era disperata, lei rideterminava, lei era sempre molto... Tanto Paola, una tua omonima al femminile. E io, nonostante tutte le mega super terapie, cose eccetera, che cercavano di togliere, no? Tutte le esperienze, tutte le cose per levare questo macigno, ho visto in lei qualcosa che a me mancava, il che le ho chiesto cosa faceva, e lei mi fa: ma guarda, io sinceramente faccio una pratica che consente di trasformare ciò che è negativo dentro di noi, cioè si agisce dal dentro per creare fuori un mondo di pace e di felicità per tutti. E quindi ho seguito, fatalità, per lei si trovava ogni 15 giorni con i suoi amici che fanno questa pratica, che è di una forma particolare di filosofia buddista, di pratica buddista. E io la invitavo sempre il giovedì sera, e sempre all'ora in cui ero libera il giorno e l'ora in cui lei avrebbe dovuto trovarsi con questi suoi amici, e tutte le volte, per 3-4 volte di fila, mi rispondeva: guarda, volentieri, ma oggi è giovedì, io mi trovo. E io mi dimenticavo sempre, perché ogni 15 giorni non me lo segnavo, insomma. Finché a un certo punto le ho detto: senti, non è che posso venirci anch'io con questi tuoi amici, perché mi incuriosiva la cosa. E mi sono praticamente autoinvitata a una, si chiama Zadankai, che è una specie di incontro dove si parla, si dialoga di tutto, cioè lo scopo è fare amicizia con tutti, ma chi vuole poi può attivare la pratica, no? E quindi tentare, valutare di trasformare se stesso. E quindi ho iniziato questa cosa, che è una pratica davvero per coraggiosi, perché a un certo punto ti confronti proprio con l'oscurità che è dentro di te, e lì devi... E guarda che tante volte anche, tuttora io mi tiro indietro, tuttora io giro l'angolo e tendo a fare una cosa un po' di mantenimento e non andare a scozzarmi contro, chiamiamoli demoni interiori, quella parte un po' che ci tira il freno a mano dentro o ci impedisce una vita felice. E quindi ho poi avviato questa cosa, che è stata una cosa che mi ha dato delle soddisfazioni pazzesche, perché in effetti lì si è proprio stappato questo tappo che avevo nel cuore, che oltretutto mi impediva anche di amare gli esseri umani, amare anche il mio compagno. Io magari ero fidanzata, ma sentivo mi pareva di amare, ma non ero così in grado, era un'altra cosa.
7: Ascoltami, c'è un ascoltatore, Luca, che adesso lo denuncerò per stalking, perché mi sta che mi sta dicendo, è dalla vita che mi dice: scusa, quando parlerai di Napoleone? Perché lui ha questo chiodo fisso di Napoleone. Siccome a me la storia piace, naturalmente, sì, io avevo accennato a Napoleone perché ne parla Steiner in maniera, sì, molto particolare. Sai, quei personaggi pazzeschi, carismatici, per cui l'umanità, sì, va dietro a questi, certo, qua, anche se non capiscono che cazzo dicono, perché, sì, non è che c'erano i microfoni una volta, no?
6: No.
7: Questo passava a cavallo e migliaia di uomini erano disposti a morire per lui, cioè,
6: sì,
7: no?
6: Boh. Sì, sì.
7: E allora vuole questa cosa, però mi chiede adesso: con il metodo delle costellazioni è possibile chiedere qualcosa nella rappresentazione? Aspetta un minuto che adesso mi si è sovrapposto. Nella rappresentazione alla persona che impersona un defunto?
6: Aspetta, ripeti.
7: Allora, con il metodo delle costellazioni, chiedere qualcosa alla persona che impersona un defunto, cioè quindi di fatto parlare col defunto, perché,
6: sì,
7: no?
6: E
7: sì, questo avviene, non avviene, se sì, come? Perché abbiamo solo 10 minuti,
6: sì,
7: purtroppo, nel passato, se più,
6: certo,
7: puoi un po' farci.
6: Certo, allora io parlo sempre per le mie esperienze, anzi consiglio tutto di tenermi d'occhio, perché con le esperienze a volte mi capitano appunto delle esperienze nuove che vanno poi anche a contraddire delle cose, perché chiaro, qui siamo in un campo molto, direi che tocca veramente il sacro, e quindi io quello che dirò sarà semplicemente l'esito della mia esperienza personale.
7: Certo.
6: Ne parlavo anche con Paola Felici, che è una psicologa, psicoterapeuta, facilitatrice di costellazioni, anzi lei si chiama costellatrice perché è proprio della scuola di Hellinger, che è stata così, lei fa le costellazioni da più di 25 anni, e mi diceva questa cosa. Allora, è tutto in divenire, ovviamente, perché stiamo evolvendo anche, no, nelle costellazioni, tutto un crescere.
7: Certo.
6: Al momento l'esperienza che ho io è questa, che ho io, che ho visto anche fare dei miei colleghi. È possibile, però è molto bene non andare sul parlato, cioè andare con l'espressione corporea, perché sentire il corpo comunica molto più facilmente del parlato, perché ad esempio, hai perdonato, non so, a mio papà, hai perdonato la mamma perché magari tu eri arrabbiato con lei per alcune cose, per quello eri così aggressivo,
7: cioè,
6: al papà defunto, no? Va tutto bene adesso, se stai bene, non so, una cosa del genere. In realtà, se tu le fai dire con la voce, rischi che il rappresentante, a meno che non sia veramente bravo, molto sensibile, allora a quel punto lì rischia che si vada a connettere con le proprie, no, ma anche con le proprie idee personali. E quindi, non so, gli faccio dire: vabbè, mamma, fa voglia dire che questo è tutto bene, tutto risolto, che ne so, magari,
7: in realtà non lo è.
6: Magari, anche se io, la mia esperienza è che davvero quando si va nell'oltre tutto cambia, c'è una gioia pazzesca e non è così brutto come ce la siamo raffigurata la morte, anzi, tutte le esperienze dicono che tutti quanti non vedono l'ora di tornarci, chi ha fatto l'esperienza di le near death experience, no? Le esperienze di premorte. Ma ecco, a me è capitato, per esempio, una ragazza chiedesse, e io le facevo da rappresentante, perché era una costellazione con molte persone, ma ha chiesto che fossi io la rappresentante del suo papà. E io lì ho sentito che non potevo parlare con mia figlia, nel senso, ho preso, diciamo, su di me il sentire di suo papà, o diciamo in qualche modo mi sono proprio collegata col sentire di suo papà, e sentivo solo un profondo amore verso di lei, ma un'incapacità a esprimerlo. Per cui lì per lì, durante la costellazione, le faceva delle domande a suo papà a cui io bene o male non sapevo neanche rispondere, ma perché sentivo che il papà non era nemmeno in grado di comprendere bene. Lei parlava di emozioni, di sentimenti, di cose che il suo papà non aveva mai macinato bene.
7: Sì.
6: Per cui, che è successo? Le ho risposto a malapena durante questa specie di connessione in cui lei faceva le domande a suo papà. E dopodiché, comunque sono emerse delle cose importanti. Alla fine però della costellazione, quando io le ho detto ok, esco dal ruolo, tutto a posto, finito così, io ho parlato con questa ragazza e le ho proprio comunicato cosa sentiva il mio cuore mentre ero suo papà. Lei in quel momento si è sciolta in un pianto strepitoso, perché il suo cuore sapeva che suo papà la amava più di ogni altra cosa al mondo, ma la sua razionalità era convinta che non fosse così, perché lui non l'aveva mai più o meno dimostrato.
7: Non riusciva a dimostrarlo.
6: Sì. Come io ero convinta col mio papà, perché mio papà faceva delle cose che davano l'evidenza che non ci amava, ma in realtà, poi esaminate sotto un altro punto di vista, era invece l'evidenza che ci amava troppo, ma quel troppo, quel non saper poi come gestire le emozioni e i sentimenti lo portava a fare delle cose che in realtà andavano in direzione apparentemente contraria. Quindi chiunque è in ascolto e pensa magari che i propri genitori non lo amano, è vero, c'è tanto, ma
7: lo credo, cioè, lì, poi per quello che ti dico, che sarebbe faremo sicuramente una serata, no?
6: Sì, certo, volentieri.
7: Lo facciamo qui in radio, sì. di sperimentazione, per cui chi vuole venire a partecipare, ovviamente sarai tu a gestire la questione, e chi vorrà partecipare facciamo questa prova, no?
6: Questa,
7: per cui può essere un metodo, intanto un metodo sicuramente che non molti hanno provato, e proveranno loro il risultato, sì, nella loro pratica, nella loro vita, no? Anche come conseguenza.
6: Certo.
7: Vediamo una telefonata se riesco a beccarla. Sì, pronto? Pronto? No, si becca un cazzo. Pronto?
1: Sì, pronto?
7: Dio buono. Sì.
1: Buongiorno.
7: Si sente bassissimo.
1: Beh, cerco di mettere magari vicino alla bocca il telefono.
7: Dai.
1: Sì, buongiorno.
7: Buongiorno.
1: Sì. Senta, vorrei avere un po' di informazione da voi.
7: Dica.
1: Io sono dottore Sinanqua Privat.
7: Sei dottore, non ho capito?
1: Privat.
7: Sì.
1: Allora, io ho una certa iniziativa che vorrei magari pubblicizzare.
7: Mancano 2 minuti, devi essere sintetico, sennò poi non riusciamo. Fai una domanda, per favore, a Silvia.
1: Io avrei bisogno di vedere se c'è qualche benefattore che mi aiuti a inviare in Burundi un contenuto di materiale medico.
7: Ok, non posso adesso darti una risposta. Guarda, non è questo il punto per farlo, perché siamo in una diretta radio in questo momento e stiamo parlando d'altro. Casomai mi mandi un messaggio, non una telefonata diretta, mandi un messaggio al 334.
1: Un attimo che non ho la penna qua. Signore, qua.
7: Ci sei?
1: Allora, vediamo che questo pennello magari.
7: Dai, speriamo che scriva.
1: Allora, 3
7: 3 4
1: Sì.
7: 710
1: 710
7: 26 72
1: 72
7: Perfetto, mandi un messaggio qua e poi ci sentiamo, ok?
1: D'accordo.
7: Ciao, grazie. Ciao. Quindi Silvia, adesso noi per concludere, perché abbiamo, sì, pochi minuti. Allora, l'idea di poter provare,
6: sì,
7: una costellazione familiare per ogni persona, perché ognuno di noi ha i propri problemi inevitabili, i nodi anche emotivi non risolti,
6: sì,
7: o magari crede di non averle, poi in realtà scopre facendo proprio una seduta del genere che ne ha e ne ha di
6: più
7: grossi.
6: Degli altri.
7: Ecco, a parte me, che no, ovviamente sono già in una situazione superiore e non ho nessun problema. Cosa ridi, cazzo? Vabbè, ok. Cioè, io sono l'ultima.
6: L'espressione che hai fatto era...
7: volevo solo dirti che sono l'ultima incarnazione, capito, Silvia? Quindi, allora, a parte questo, dicevo, si poteva fare,
6: sì,
7: per molte persone, può essere un elemento utile,
6: altro
7: una
6: che...
7: scoperta utile.
6: Sì.
7: Lo si sperimenta,
6: certo,
7: lo vediamo, tu puoi seguire, lì ci mettiamo d'accordo su una data. Giovedì prossimo io non ci sono perché vado nella mia villa alle Seychelles.
6: Fantastico.
7: Sì, ho una delle ville, insomma, una delle mie ville. E quando rientro potremo fare, se tu ci sei, non giovedì prossimo, quindi, ma giovedì fra,
6: sì,
7: 15 giorni,
6: sì,
7: ribadiamo e fissiamo anche una,
6: certo,
7: data.
6: Volentieri,
7: ti va,
6: molto,
7: Silvia?
6: Volentieri.
7: Perfetto. Allora, intanto io ringrazio sempre Silvia Lupano, perché è una bellissima cosa riuscire a smuovere con gioia e con senza incazzature,
6: sì,
7: un po' di,
6: sì,
7: di aiuto, dando un po' di aiuto alle persone,
6: sì,
7: perché in questo momento è la cosa che manca di più.
6: Sì, manca questa umanità che tiriamo fuori, però siamo belli determinati.
7: Mi dicevi prima che ci dovrebbe essere il reato di...
6: Il reato, ecco, io lo farei istituire, reato di disumanità, perché se si creasse il reato di disumanità non ci sarebbero più conti chi chiusi, di gente che non riesce a pagare le tasse, non ci sarebbe più gente.
7: Problema che andrebbero in galera, l'80% delle persone verrebbero fuori, quelli che sono in galera magari.
6: Quelli, allora, reato di disumanità, per compensare la disumanità praticamente devi andare a dare una mano a quelli che, hai, che la tua disumanità ha colpito,
7: brava.
6: E ti vai lì e ti tiri
7: sulle
6: maniche.
7: Si chiama karma immediato.
6: Karma immediato.
7: Va bene, grazie Silvia.
6: Grazie.
7: Grazie a Silvia Lupano. Noi allora restiamo d'accordo fra giovedì, fra 15 giorni, sì, comunque sai già che ci sei, e facciamo magari un percorso un po' più lungo di descrizione migliore e prepariamo.
6: Certo.
7: L'evento che faremo in radio.
6: Molto grazie Paolo,
7: grazie a te,
6: grazie per come stai, grazie a tutti.
7: Ci vediamo presto, va bene?
6: Ciao
7: Silvia. Eccoci qua, allora adesso andiamo in pubblicità, mancano 5 secondi e poi cambiamo un po' argomento, sarà una cosa interessante di una nuova iniziativa che ci sarà a Abano venerdì. Eccoci qui, tornati in diretta, e dovremo avere con grandissimo piacere, almeno per me, Antonio Bilo Canella. Sei con noi, Antonio?
8: Sembrerebbe di sì.
7: Caro Antonio, benvenuto a Radio Gamma 5, mi fa un grandissimo piacere averti con noi, perché i tuoi filmati che ho potuto soltanto vederti nei social vari mi hanno sempre colpito in maniera estremamente positiva, e anche il tuo retroterra profondamente spirituale e di crescita che hai avuto lo trovo particolarmente utile in questo momento. Adesso tu sei protagonista insieme al nostro Elio che si fa tramite grazie a Gamma 5, di un'iniziativa interessantissima che farai domani sera ad Abano insieme a Dieter Parisi, e ci sarà Franco Fracassi, Alessandra Chiavegatti, Raffaele Pellegrino, Carlo Priolo, Manola Bozzelli, insomma tante persone che presso l'hotel Alexander di Abano alle 20:30, hotel Alexander Palace, sempre quell'enorme sala dove abbiamo fatto tanti convegni, parlerete proprio di Giù le mani dei bambini. Puoi spiegare un po' l'iniziativa, il senso e perché nasce questa cosa?
9: Do solo un saluto.
7: Aspetta, c'è Elio che ti vuole salutare.
9: Do solo un saluto, un abbraccio, so che sei in viaggio da Roma a Brescia, e quindi grazie di questa disponibilità, e grazie a Paolo Girotto che ci ha dato del tempo, del suo programma. Ecco.
7: No, grazie a voi.
9: Due parole per chi non conosce, ma ti avevo già presentato l'altra scorsa, appunto Antonio Bilo Canella, artista, attore, regista, ricercatore, performer, scrittore, guerriero spirituale, e qui sei in compagnia di un altro guerriero spirituale.
7: Di altri. Allora, Antonio, come mai sei entrato in questo cosa che io trovo, tra l'altro l'ho sempre condivisa, perché l'infamia di quello che sta succedendo, a me viene in mente ovviamente i bambini del bosco, tanto per la famiglia, che è quella, sarà tra gli elementi centrali,
9: da lì che è partita la cosa
7: appunto, e tutti stavamo a dire, ma possibile che questo paese sia diventato un paese di così devastato, privo di umanità e tutto sommato dove si è perso ogni senso di democrazia e di possibilità di avere dei comportamenti diversi, no? Mi sembrava incredibile.
8: Guarda Paolo, io allora prima di tutto devo ringraziare te, Elio e Radio Gamma 5 su due livelli. Prima di tutto per quello che avete fatto nel difficilissimo periodo del Covid, e siete stati veramente un pilastro.
7: Ma grazie.
8: E lo continuate a essere, e questa è una cosa meravigliosa, veramente vi fa onore.
7: Grazie Antonio.
8: Secondo punto, perché la conferma di questa cosa che vi meritate come ringraziamento è il fatto che adesso state facendo una cosa estremamente nobile, cioè state sostenendo un'iniziativa che appunto può funzionare solo se viene sostenuta, perché qui il problema grosso è che con i mezzi, diciamo, social sì, si riesce a intercettare le persone, si riesce a sensibilizzarle,
7: sì.
8: Però poi la tentazione dovuta, come dicevo a Elio l'altra volta,
7: di stare a casa,
8: la strutturazione di questa società è di stare a casa.
7: Certo.
8: Rimani a casa dietro la tastiera, dietro il tuo schermo.
7: Hai condiviso, hai messo like e sei a posto.
8: Esattamente, e di questo purtroppo i poteri che diciamo hanno comodità che questo rimanga così, se ne approfittano, no? Si appoggiano su questo. Chiaramente tu puoi solo tradurre, pensa solo se veramente le persone che ti seguono, le persone, io sono 50.000 su Facebook, se veramente quando io dicessi andiamo tutti in piazza venissero, qua, io comprerei l'Italia domani.
7: È chiaro.
8: cambiare l'Italia domani. Questo non succede e io non voglio farne una colpa, come dicevo sempre anche a Elio, perché è un progetto che diciamo, io non, senza fare dietrologie inutili, però sicuramente ha creato un essere umano che vive semplicemente dell'acquisto, del commercio e della sopravvivenza. È un circolo vizioso dove si va al lavoro,
7: dove conta solo l'economia.
8: Dove conta solo il denaro e la sopravvivenza, cioè il 90% del tempo lo passiamo a fare un lavoro che non ci piace. La maggior parte delle persone non fanno un lavoro che gli piace,
7: certo.
8: Fanno un lavoro che non gli piace per guadagnare i soldi, per pagare le bollette, per arrivare stanchi a casa, per poi rialzarsi e rifare il lavoro che non gli piace
7: e andare la domenica al centro commerciale.
8: Bravo, e quello è, e questo è infernale. Questa qua è questo è l'inferno. L'inferno è questo.
7: Madonna, sei vero.
8: È l'inferno.
7: Assolutamente d'accordo.
8: Quindi
7: con te.
8: Io preferisco una vita veramente, se vuoi, anche funestata da grandi avventure e attacchi. Recentemente io sono stato vittima di un attacco molto forte.
7: Ne vuoi parlare, Antonio? Perché sarebbe, almeno genericamente, se puoi dircelo, perché sarebbe giusto che tu lo dicessi, insomma.
8: Genericamente, allora, chi si muove su altri piani sa benissimo che esistono altre forme energetiche.
7: Beh, certo.
8: Non è questa roba che noi facciamo fatica a far passare con la gente comune, in realtà ad altri livelli è estremamente già praticata e conosciuta. Faccio un esempio per tutti. C'è una tale signora che si chiama Paola White Kane, che ritradotto in italiano dice tutto, si chiama Paola Caino Bianco. Questa signora che è la diretta collaboratrice di Trump, e lei usa delle forze particolari che io conosco e che uso anche io, ma non come lei, per sostenere i bombardamenti sull'Iran, per sostenere l'eradicazione dei palestinesi di una striscia di Gaza. Potete andarvi a cercare i video su internet.
7: Si chiama magia nera, Antonio.
8: Eh sì, è una volontà di muovere energie in maniera oscura.
7: Certo.
8: Allora, questa gente la conosce, ma questa roba è stato fatto un tentativo di muoverla anche verso di me, che ha provocato delle robe, per cui ci sono state effettivamente delle esplosioni intorno a me che al razionale non hanno nessuna spiegazione.
7: Chiaro.
8: Però grazie a Dio poi io ho le altre forze dall'altra parte e quindi sto camminando in mezzo alla tempesta.
7: Chiaro.
8: Dire di più di questo scorretto.
7: No, va benissimo. Però, va benissimo.
8: È per capire che purtroppo le vite di chi come te, che ha fatto questa scelta così coraggiosa e si è fatto perfino radiare, sono funestate da queste ondate di...
7: Certo.
8: Una parola non bellissima, ma che Dante cita nella Divina Commedia, è merda. Sono funestate da queste ondate.
7: No, mi sfuggiva che l'avesse usata come parola nella Divina Commedia, sinceramente. Ha usato merda?
8: Sì, è una parola in realtà italiana, autentica, solo che noi. Quindi, questo è il prezzo che noi paghiamo per essere integri, per andare e soprattutto per rompere gli schemi, per cercare di aprire dei varchi in mezzo a questo circolo vizioso tremendo. I bambini, cosa sono i bambini? I bambini sono quell'energia primigenia, incondizionata, autentica, genuina, che letteralmente nutre il mondo, come lo nutrono anche ovviamente le piante, la natura, gli animali, tutto ciò che è primigenio e incondizionato dalle menzogne di un certo tipo di mente. Allora i bambini chiaramente hanno delle forze dirompenti finché non gli vengono tarpate le ali.
7: È chiaro.
8: Che sono enormi, sono enormi. C'era un romanzo di Stephen King, La Torre Oscura, di cui è stato fatto un film che vi invito ad andare a vedere, che non a caso parlava proprio curiosamente dei servizi sociali che nella nostra dimensione rapivano i bambini per usarli poi su un'altra dimensione per alimentare le forze di una sorta di cannone oscuro che doveva far crollare questa torre che reggeva l'equilibrio dell'universo, facendo entrare definitivamente delle forze oscure che invece erano tenute all'esterno. Ora, questa fuor di metafora o fuor di immaginazione non è così lontana dalla realtà.
7: No, di fatto no.
8: C'è la volontà, c'è proprio una sorta di sotterranea volontà di attaccare tutto ciò che è genuino, ingenuo, e romperebbe la schematica del vai a lavorare, fai un lavoro che non ti piace pur di guadagnare i soldi per pagare tutte le cose che devi pagare.
7: Sì, soprattutto Antonio, il fatto che fin da bambini gli vengono tarpate le ali immediatamente, dall'asilo nido all'asilo, alla scuola elementare, dove vengono obbligati a non sviluppare in nessun modo semplicemente un percorso di sentimento e di fantasia personale, vengono bloccati.
8: Una libertà. L'attacco è sulla libertà.
7: Certo.
8: E il bambino ha una libertà di percezione, sensazione, emozione che queste forze vogliono tarpare. Perché un bambino di fronte a un padre che arriva stanco, arrabbiato, e lo picchia o lo tratta male perché è stanco e arrabbiato del suo lavoro e della sua vita, semplicemente lo guarda con gli occhi larghi e dice: ma perché? Perché papà fai una cosa che non ti piace? Perché poi torni da me e ti sfoghi con me? Perché? Questa è la domanda semplice che io farei a tutti: ma perché? Perché sottoporsi a questa schiavitù? Non ha la paura di morire, che è alla base di tutto questo, ovviamente, no? La paura di non fare.
7: È la visione materialista della vita, senza speranza e senza visione spirituale.
8: Esattamente, questa paura di morire. Il buon Gesù già l'affronta nel Vangelo e dice: ma per quale diamine di motivo voi che dovreste essere creature spirituali vi preoccupate di ciò che mangerete, di come vestirete? Ma guardate i gigli dei campi, i passeri sugli alberi, il buon padre non si occupa di loro in maniera meravigliosa, e volete che lasci voi senza sostegno? E conclude dicendo: cercate il regno di Dio e il resto verrà da sé.
7: Antonio però dice in quella frase lì, dice anche una cosa che a me colpisce molto, dice: ma se il vostro, se anche voi che siete cattivi, quando i vostri bambini vi dicono, vi chiedono qualcosa, gliela date, volete che il vostro, che il padre che c'è nei cieli non ve lo dia?
8: Certo.
7: Ci aveva già identificato comunque.
8: Questa è la rottura dell'illusione, perché se noi, in preda alla paura del non sopravvivere, del morire, ci obblighiamo la nostra esistenza alla tristezza strutturale, è chiaro che poi c'è tutta una serie di persone che invece si innalzano sopra e dicono: ah, io di questi ne faccio un gregge, ne approfitto,
7: esatto.
8: e me li mangio, esatto. Me li mangio letteralmente.
7: E ci disprezzano profondamente. Certo, è chiaro.
8: I succhiati, è un sistema vampiresco questo. Allora i bambini sono quell'energia che è in grado di rompere questo, per cui c'è deliberatamente un attacco a queste forze.
7: Ma tu sei stato vicino anche alla mamma, alla Catherine, la mamma di bambini della famiglia Nel Bosco. Ci puoi raccontare la tua impressione, la tua...
8: Io sono in contatto diretto con Catherine, e vi posso dire una cosa per chiunque se lo stia domandando: cioè, le menzogne che ho sentito dire su questa donna sono innominabili. Io sono stato il primo che ha ascoltato un audio che mi è stato mandato quest'estate, mi è stato mandato un po' dopo l'estate, insomma, appena questa cosa è diventata clamorosa. Lei mi ha mandato un audio che poi è diventato pubblico, giustamente dopo, ma dopo mesi, in cui lei, segregata e allontanata dai bambini, veniva richiamata di fronte alla disperazione di questi distruttori sociali che non riuscivano ad arginare il pianto inarrestabile di Calorian, uno dei tre bambini. Alla fine, disperate, permettono alla madre di scendere e lei accende il telefono e registra tutto. Scende giù di corsa, apre la porta, prende il bambino, comincia a mormorargli delle parole, lo coccola, gli fa la ninna, se lo porta su, lo tranquillizza, fa un lavoro che è da esempio a tutte le madri del mondo. Allora, questa donna è stata tacciata di essere psicotica, di essere, non so quante gliel'hanno dette, perché io poi non andavo a vedere quelle cose perché era vergognoso, ma questo bisognerebbe fargli un monumento. Cioè, questa è una donna con una tenerezza, una capacità di accogliere, di rimanere salda mentre il bambino stava nel panico più totale, di ricondurlo alla calma, alla serenità. Ma questa è una madre, è una grande madre. Allora,
7: c'è un progetto dietro, Antonio, è evidente, non è che ci può essere solo l'assistente sociale demente che fa sta roba.
8: È chiarissimo, chiarissimo, anche perché adesso per quale motivo i magistrati, che dovrebbero essere l'esempio più alto, magister, maestro di saggezza, non riescono a cedere? Perché hanno paura, perché loro ancora si difendono in casa, anche quelli onesti, hanno paura di insorgere e dire: oi, qui c'è la corruzione. Uno l'ha fatto, Francesco Morcavallo, nel 2012 questo giudice minorile andò in TV e svelò tutto, disse tutto quello che veniva fatto, disse con chiare parole, potete andarla a cercare perché ci sono i video su internet, di lui che in trasmissione in prima serata o un giorno, non so dove, su Rete 4 mi pare, disse tutto.
7: Allora, ripeti il nome?
8: Francesco Morcavallo.
7: Perfetto.
8: Francesco Morcavallo.
7: Sì.
8: È andato dritto come un fuso. Quest'uomo è stato costretto, gli sono state fatte indagini, è stato accusato, ovviamente è stato prosciolto da tutto perché non era possibile, però si è dovuto stogare e adesso esercita come semplice avvocato.
7: È chiaro.
8: A portare avanti.
7: È uscito dalla magistratura, certo.
8: Esattamente. Capisci?
7: Vabbè, capisco allora, molto bene.
8: Adesso io voglio dire a tutti quelli che ascoltano che spargessero questa cosa: non c'è più tempo per le connivenze di paura. Se c'è qualche magistrato che sa e che deve cominciare a ergersi con una bussola spirituale interiore e deve cominciare a dire basta, questa cosa è sbagliata, non me ne frega niente della casta, non me ne frega niente se mi togliete il lavoro. Stiamo parlando con Paolo, questo conduttore che sentite, voi che state sentendo, che si è fatto addirittura radiare dal suo lavoro che amava, immagino, perché un veterinario non può che amare il suo lavoro,
7: sì.
8: Per cui e si è fatto radiare pur di sostenere ciò che era la verità. Quello che era la verità.
7: Antonio, ma allora Eter Parisi come c'entra in questa cosa?
8: Eter Parisi, no, di nostra infantile memoria,
7: già.
8: È quell'artista sorridente,
7: sì,
8: di cui abbiamo goduto tutti quando eravamo bambini,
7: sì,
8: che nel tempo ha preso le distanze da quel sistema, avendolo conosciuto da dentro piuttosto bene,
7: già.
8: È diventata madre e quando c'è stato il momento di dire la verità, lei aveva tutti i legami recisi e per cui ha avuto il coraggio di dirla, cosa che non hanno fatto nessun altro artista, tranne piccoli rari casi, tipo Enrico Ruggeri,
7: certo,
8: uno che ha avuto coraggio, ma per esempio non certo tutti gli altri, i grandi della sinistra cantante, Francesco De Gregori, tutti zitti, perché come hanno ottenuto quei posti? Come hanno ottenuto quei posti? Ovviamente non è che Francesco De Gregori è diventato famoso solo per le sue bellissime canzoni, perché sono bellissime,
7: certo,
8: no?
7: Certo.
8: Dietro c'era un movimento politico,
7: certo.
8: Quel movimento politico dopodiché tira i fili e dice: adesso stai zitto,
7: è chiaro.
8: Adesso stai zitto,
7: certo.
8: E io lo so per primo, perché a me me le hanno offerte queste cose, quindi a me me le hanno offerte.
7: Sono
8: io,
7: convinto,
8: all'epoca ero fra l'altro abbastanza più giovane di adesso, per un'intuizione sacra, per una protezione che io ho, ebbi il coraggio di dire di no, ma una mia compagna,
7: e questo l'hai pagato ovviamente, naturalmente, in termini di notorietà,
8: diciamo. Allora, io sono molto contento di quello che faccio,
7: ma certo,
8: sono molto contento di quello che faccio. Però chiaramente quando sono entrato al Teatro Argentina, al Teatro Valle, c'era il Teatro Argentina e il Teatro Valle che dicevano: perché non sei qui tu a dirigerci? Cioè, proprio il teatro parlava e diceva: perché non sei qui tu? E io dicevo: signori miei, questa è l'era, purtroppo dovete avere dei cialtroni dentro e dovete sopportare le cose che dovete sopportare sui vostri palcoscenici.
7: È chiaro.
8: Perché chi ha la verità e la qualità e l'intuizione e lo spirito per fare queste cose oggi è defenestrato.
7: È così, e questo è vero.
8: No, l'accetto, che ti devo dire?
7: Certo.
8: Tu hai creato la radio.
7: Ascolta, Antonio, noi 50 anni che passiamo questa situazione qui e la paghiamo ogni giorno. Ascoltami, Antonio, volevo dirti, quindi domani sera che contributo porterà? Cioè, qual è l'obiettivo di questa cosa? Ovviamente sensibilizzare le persone, fin qua ci arriviamo tutti, però...
8: L'obiettivo prima di tutto è incontrarsi in carne, perché c'è bisogno, per far tremare questo sistema ci vogliono i numeri, le persone di carne, non c'è tanta possibilità.
7: Incontro diretto, certo.
8: Le petizioni, incontro diretto. Se quella sala, io non so, non l'ho mai vista, quindi non so quante persone porta, è piena, strabocca di gente, ma guarda che certe cose cominciano a scricchiolare. Basta solo di dire: oh, ad Abano Terne c'erano 8 persone, erano tutte belle incazzate, tutte belle determinate, eccetera eccetera, le cose cominciano a muoversi, perché quelle persone poi possono stare pure da un'altra parte.
7: Chiaro.
8: Una volta che sono state dentro una sala,
7: è chiaro.
8: Quindi questo, l'obiettivo è quello di riunire i corpi che sono lo strumento dell'anima. Non si vive di solo mentalità e social e cose, c'è il corpo che si deve muovere, quindi riunire i corpi, dopodiché dialogare con le persone e raccontare anche una serie di cose. Cioè, io vado lì per sostenere,
7: è chiaro.
8: Sono delle tante, ci sono tante persone che hanno situazioni di questo genere e che chiedono aiuto. Allora lì ci saranno tante persone che in maniera diversa, io in maniera spirituale, altre persone con mezzi anche tecnici, avvocati eccetera eccetera, che vengono lì per sostenere. Quindi le persone si devono muovere, smettetela di sta a crogiolarvi anche nella giusta depressione se avete subito dei torti, ma alzate quel sederino e venite,
7: muovetevi
8: lì.
7: Certo, quindi ricordo sempre che domani sera, Antonio, alle 20:30 ci sarai tu insieme a Eter Parisi, a Franco Fracassi, a Alessandra Chiavegatti, insomma ci sarà tutto un parterre di conferenzieri che parleranno del problema giù le mani dei bambini, verità, giustizia e protezione. I nostri figli non sono numeri, sono anche tra l'altro piccolo particolare il nostro futuro. Si parlerà di tutto questo, del fatto che ormai viene dato per scontato il fatto che lo Stato si può appropriare per qualunque motivo del potere sui nostri figli, esautorando i genitori, cosa che fino a qualche anno fa era qualcosa di impensabile, ma noi lo stiamo assistendo passivamente, senza una reazione. Questo è il problema.
8: Guarda Paolo, ti posso dire, in realtà poi dopo lo vedremo nella conferenza, non è che era impensabile, cioè adesso quello che è salito dal Covid in avanti è il livello di arroganza.
7: Già.
8: Cioè i poteri oscuri non hanno paura di mostrare la testa.
7: Già.
8: Ma questo, quello che dico io è attenzione, perché la parte positiva è che quando il serpente non ha più paura di mostrare la testa, è un attimo che la testa si taglia. Se noi siamo in quest'era, perché durante gli anni Ottanta, perché tutti quanti cercavamo di essere sull'onda di quella felicità cotonata degli anni Ottanta, Epstein stava già facendo quello che stava facendo.
7: Alla grande.
8: Cioè, quindi questa roba è antica, non è che nasce ora, però adesso si mostra in tutta la sua protervia, in tutta la sua arroganza. E allora forse c'è lo spazio per fare un taglietto da qualche parte e vedere se questo serpentello potesse agonizzare e lasciarci in pace per qualche migliaio.
7: Però Antonio, tu hai detto nel filmato che ho visto con difficoltà, perché io non ho Facebook, e però sono riuscito poi ad aprirlo, che mi piaci da matti ogni volta che tu fai queste cose, nella roba sei unico, pazzesco. Tu devi dirmi nei confronti delle forze oscure o di tenebra che in qualche modo si stanno muovendo, ed è evidente che lo stanno facendo in maniera sempre più proterva e sempre in maniera più aperta e chiara, tu hai usato una frase di Dante della Divina Commedia, non me la puoi rifare, perché godo profondamente, mi fai un dono e anche ai nostri ascoltatori.
8: Questa frase in realtà Dante la mette in bocca a Caronte, che sta traghettando le anime all'inferno.
7: Chiaro.
8: E quindi lui proprio le ammonisce, perché erano chiaramente riottose, facevano resistenza, eccetera, e dice così: guai a voi, anime brave, non isperate mai di veder lo cielo, perché i vegno per menarvi all'altra riva, nelle tenebre eterne, in caldo e in gelo.
7: Proprio cazzo. Cioè ti hanno tolto ogni speranza, porca puttana. E questo, se vuoi, è anche consolante, tenendo conto di comportamenti, senza voler fare giudizi così, ma dei comportamenti che abbiamo visto e vediamo ogni giorno sotto gli occhi, dai grandi potenti di questo mondo, a anche persone meno potenti, ma che agiscono.
8: Sai Paolo, non è una punizione, è proprio, io credo che la dottrina del karma sia quella più adatta a spiegare.
7: No, è il giusto pareggio.
8: C'è un ritorno, capito? C'è un ritorno.
7: Chiarissimo. Un ritorno. Allora Antonio, tu sarai lì con Antonio Billo Canella, sarà lì presente insieme ad Eter Parisi, a Franco Fracassi, ci sarà Alessandra Chiavegatti, Raffaele Pellegrino, Carlo Priolo, Manola Bozzelli. Saremo all'Hotel Alexander di Abano domani sera alle 20:30. Per informazioni e anche prenotazioni del posto, la sala è grande ma comunque è meglio prenotare, chiamate Fabiola al 393 46 14 915, basta un messaggio, ripeto 393 46 14 915. Ovviamente verremo a vederti assolutamente Antonio, yeah. E saremo lì, Franco Fracassi lo conosco bene e avrò occasione di vedere anche Eter Parisi, che così i miei ricordi infantili potranno essere soddisfatti. Ok, grazie Antonio, davvero. Antonio, vuoi fare una domanda? Dimmi.
9: No, Antonio, volevo abbracciarti, darti un saluto, grazie per questa missione che porti avanti, ti siamo solidali e vicini e quindi buona continuazione di tutto.
8: Veramente, grazie, grazie.
7: Grazie Antonio, un abbraccio grande, a domani sera.
9: Potresti ridirci la frase?
7: Sì, dai, ridici l'ultima frase, porta pazienza perché rompe le balle, se no Elio, vai.
8: Ok. Guai a voi, anime brave, non sperate mai veder lo cielo. Io vegno per menarvi all'altra riva, nelle tenebre eterne, in caldo e in gelo.
7: Grande Antonio!
9: Un abbraccio!
7: A domani sera Antonio,
9: buona
7: grazie!
8: Ciao, ciao!
7: Ciao, ciao, ciao! Grazie a te Elio naturalmente che sei stato tramite per aver fatto questa cosa.
9: Grazie
7: chiariamo,
9: a te,
7: chiariamo questa cosa. Allora, conferenza giù le mani dei bambini. È verità, giustizia e protezione, i nostri figli non sono numeri, no? E sarà domani sera alle 20:30. Si può arrivare anche lì senza prenotazione perché la sala è grande, però sì. Però sarebbe opportuno chiamare Fabiola, mandare un messaggio a Fabiola 393 46 14 915. Ce n'è un altro di numero eventualmente da fare, avete carta e penna, dai coraggio. L'altro numero è 328 01 61 901. Questo appello lo facciamo a tutto il popolo di Gamma 5, perché sinceramente purtroppo il preavviso è limitatissimo, perché purtroppo è domani sera, porca vacca.
9: Sì, no, noi l'abbiamo fatto lunedì, poi l'ho pubblicato su Kelios di Telegram, sì. Lì ci sono migliaia di persone che guardano, quindi si ascoltano anche lì, insomma.
7: Benissimo, quindi speriamo che la sala sia stracolma naturalmente.
9: Certo.
7: Lo ripetiamo anche al popolo di Gamma 5, anche a Roby L'Alpin che mi manda adesso la poesia, che però è Galavaniere, domande sera Roby, cazzo, e mi manda Radio Resistenza, c'è una frequenza che se l'ascolti non puoi più stare senza, da più di 50 anni trasmette sui 94 MHz, sempre controcorrente, per la libertà con un coraggio da leoni che ha poca gente, è per questo che dobbiamo aiutarla veramente, allora anche tu dona il tuo 5 per 1000, aiutiamo Radio Gamma 5.
9: Bravo, e viva Roby, ciao Roby.
7: Sì, però Roby domanda sera te voglio vedere a Abano Zio Can.
9: Col cappello.
7: Col cappello dal pink, così te cavo la pena. Allora, alle ore 20:30 all'Hotel Alexander Palace di Abano, al solito di fronte all'ospedale, dai. Attaccato all'ospedale.
9: Sì, l'ospedale, bravo.
7: Sì, è quello lì, attaccato all'ospedale di Abano, Hotel Alexander, e ripeto i telefoni. Potete prenotare il posto da Fabiola, dice Alessandro, ho messo anch'io sullo stato, ciao Alessandro, perfetto, ottimo. Allora, potete prenotare a questi numeri presso Fabiola, mandate un messaggio 393 461 4915, ripeto 393 461 4915, oppure 328 01 61 901. Oh, giusto Elio?
9: Perfetto, perfetto. Grazie.
7: Ascoltami, l'idea che ti sei fatto tu, facciamo 5 minuti solo,
9: sì,
7: un attimo,
9: sì.
7: L'idea che ti sei fatto tu su sta roba dei bambini, cioè in particolar modo visto che Antonio Billo Canella ha il rapporto diretto con Christine, che è la mamma, con Catherine, Christine, scusami, con Catherine che è la madre dei bambini. che idee ti sei fatto di quello che sta succedendo su sta roba? Perché tutto è partito da Bibbiano, se ti ricordi, qualche anno fa, no? E lì non è successo niente, hanno fatto degli abusi immondi, togliendo bambini a genitori che poi si è visto che non avevano nessuna colpa e naturalmente non ha pagato nessuno, con le assistenti sociali, cui una era registrata in macchina e non so se ti ricordi gli audio, si sentiva che era una psicopatica grave, cioè aveva faceva delle esternazioni in solitaria in auto, che diceva: questa qui è una che si occupa di bambini. Cioè, c'è qualcosa che non funziona da qualche anno in quel settore lì, ed è pericolosissimo.
9: Sì.
7: Anche la passività che oggi tutti i genitori, e non vorrei essere al posto dei genitori adesso che hanno bambini piccoli, in questo momento la passività con cui si accetta che subiscano 10 vaccinazioni nei primi 3 mesi di vita, che vuol dire 30 valenze, quasi 30 valenze di immunizzazione, dove ci sono studi che dimostrano chiaramente poi gli effetti collaterali che ci sono inevitabilmente rispetto a gruppi non vaccinati, perché questi studi mancano, ne abbiamo già parlato, e ci sono ma sono rari. Ecco, non si muovono, non fanno opposizione più di tanto, perché sono terrorizzati dal fatto che poi si possa intervenire in qualche modo e che lo Stato gli porti via i figli. C'è anche questo aspetto che sta maturando e si sta concretizzando, no?
9: Sì, è successo un altro evento, purtroppo adesso non mi ricordo, ho una memoria purtroppo pessima, nella zona di Milano, che anche lì si sono appropriati dei bambini. Quindi diciamo che, a parte questi episodi che sembrano occasionali, in realtà c'è, come dire, una strategia generale, che è quella di impossessarsi sempre più delle nostre vite. Andiamo verso una società dell'ipercontrollo, ma ancor più, diciamo così, se è possibile, mettere le mani nelle nostre anime, nelle nostre coscienze, no? E quindi questo lo vediamo con gli attacchi mondiali, delle guerre, dove adesso mi viene in mente, sì, è un po' distante da questo problema dei bambini, anche se per esempio ho un'amica, una ex collega di lavoro, che dice: io non mando i bambini a giocare in strada, ma io voglio essere presente, perché c'è sempre questo timore, no? Qui in Italia spariscono 8.000 bambini all'anno.
7: E non solo in Italia, cioè le sparizioni sono dappertutto
9: nel mondo, eccetera. Bilo Canella diceva che addirittura di queste situazioni ce ne sono migliaia, anche di questo tentativo di prendere potestà dei bambini, no?
7: Sì, certo.
9: Ecco, e diciamo che c'è così un attacco generale, vediamo anche col discorso che si sta facendo contro la Russia, no? Abbiamo, diciamo, il mondo mediatico che ci dà addosso, e c'è questa azione di, come dire, preparare, scusa, io sono un po' forse catastrofista, l'incarnazione dell'anticristo, insomma, no?
7: Dove? È quello che sappiamo, insomma, bene o male, facciamo antroposofia tanti anni, sia te che io, e questa è la situazione. Cioè, si stanno muovendo forze di tenebra che mai prima, insomma, ragazzi, io ho 65 anni, tu non so.
9: Va bene, ho di più, ma
7: ecco, va bene, importa, ma non l'abbiamo mai visto nella nostra vita sta roba. Cioè, noi abbiamo visto che da quando siamo partiti ragazzi, eccetera, c'è stato un progressivo cambiamento che in ogni generazione c'è, non è che mio nonno, classe 1891, morto nel 1985, capisci che ha visto a 94 anni, è cambiato il suo mondo naturalmente, ma negli anni 80 eravamo ancora in una fase di quasi
9: paradisiaca.
7: Quasi paradisiaca, bravo. Sì. Cioè, il problema è che l'intensificazione di certe forze prevista per il 1998 è poi stata, perché dopo il 1998, se guardate cosa è successo, c'è stato il disastro per l'Italia in modo particolare, ma non è solo per l'Italia, è per tutta l'Europa, ed c'è stato un progressivo peggioramento delle condizioni economiche, sociali, etiche, morali, l'educazione stessa nelle scuole, che non è più diventata una scuola di educazione, ma una scuola di diseducazione dei bambini, no? Con la stimolazione. Qui adesso mi ha mandato, e la ringrazio, Michela, che mi ricorda che c'è stato del Big Three a Roma, solo insieme possiamo fermare tutto questo, è un film sui vaccini, e dice: il giornalista e regista del film Big Three americano ha presentato in Italia il suo sconvolgente documentario di The Inconvenient Study, lo studio inconveniente, in cui nel film il dottor Marcus Zervos della Henry Ford Clinic accetta di condurre uno studio retrospettivo per confrontare lo stato di salute dei bambini vaccinati e non vaccinati, ma i risultati sono ben opposti a quelli che si aspettava. e quindi il luminare decide di non pubblicare lo studio per non compromettere la propria carriera,
9: ecco.
7: Perché ovviamente risultava che i bambini non vaccinati erano molto più sani dei bambini, dei bambini invece vaccinati. Questi studi ci sono.
9: Certo.
7: E ovviamente non vengono pubblicizzati. Quella poveretta della come cazzo si chiama?
9: Lorenzin.
7: Della Lorenzin, ovviamente questa cosa qui ovviamente non ci sarà, insomma, non vuole dirlo. Ci sarò anch'io con mia moglie in prima fila, ho già i posti riservati, ODL e Giorgio. Benissimo,
9: benissimo.
7: Giorgio. Allora ci sarò anch'io e ci vedremo lì. Non c'è ombra di dubbio.
9: Io ci sarò anche. Ecco, quindi Paolo, veramente grazie, perché
7: no,
9: più
7: grazie
9: riusciamo a parlare di questa situazione, perché veramente i bambini sono il futuro e è per questo che vengono attaccati.
7: È per
9: potente.
7: Forza, perché avendo il controllo sui bambini poi hanno il controllo su tutto il resto. Lo stanno facendo da decenni ormai, ed è chiaro che lo fanno anche per questo. Va bene.
9: Sì, rispetto alla ospite che hai avuto prima, dovremmo fare pensieri positivi, dovremmo cercare comunque di coltivare il buon animo.
7: Ma
9: no?
7: No, ma è anche giusto questo, non
9: ecco,
7: è che
9: quindi...
7: però non puoi sottovalutare quello che sta venendo avanti. Quello che sta venendo avanti lo devi riconoscere. Conoscere e riconoscere. Dopodiché, sì, non farti abbattere.
9: Sì.
7: Perché poi la frase che Antonio Bilocanella fa, e dice: cazzo, guai a voi, guai a voi.

0: Domani sera saremo lì a giù le mani dai bambini all'hotel Alexander Palace di Abano Terme, venerdì 5 giugno, che sarebbe domani, alle 20.30. Ripeto, ci sarà Marzia Di Sessa, è la moderatrice della serata, ci sarà Eter Parisi, artista e mamma, naturalmente, che sarà con noi per la prima volta in conferenza, poi Franco Fracassi, Antonio Bilo Canella, che spero si lanci in una
1: declamazione,
0: in una declamazione
1: tantesca,
0: come ha fatto, perché è troppo forte quando si mette, dai. Poi Alessandra Chiavegatti, Manola Bozzelli, giurista, Raffaele Pellegrino è avvocato, Alessandra Chiavegatti è ex magistrato,
1: sì.
0: Se non sbaglio è quella della Banca Popolare di Vicenza che ha dovuto...
1: Purtroppo non lo so.
0: Comunque, senz'altro, se è ex magistrato è una persona che ha avuto le palle per fare qualcosa. Carlo Priolo, sempre avvocato, quindi si parlerà anche di tutti gli aspetti giuridico-legali. Per cui l'organizzazione vale la pena e ci saremo in tanti. Intanto
1: senz'altro.
0: Mandiamo un messaggino a Fabiola al 393 46 14 915, donazione consapevole consigliata 10 euro,
1: sì, contributo per le spese
0: esatto, e se no l'altro numero dove si può mangiare sempre messaggio per dire ci siamo, 328 01 61 901. Ok, perfetto.
1: Benissimo, grazie mille Paolo,
0: grazie,
1: buona continuazione.
0: Grazie a te. Adesso sentite questa, Rino Gaetano, Escluso il cane, e poi ci riprendiamo.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono

0: Il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
3: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo.

0: Infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
1: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
2: dal titolo
3: Sempre Mara per Sempre.
2: Ciao Mara! Sabato 27 giugno in sede radio.
4: Inizio ore 20.
3: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
1: Storia di un amore invincibile.
2: Il nostro Leon. A seguire il concertone di Luca Bassanese.
1: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
5: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
1: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
2: Sempre Mara per Sempre.
4: Ci sarò anch'io.
1: Io chi? Il piccolo grande?
4: Ettore.
2: Per mini info
6: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
7: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

Eccomi qua, scusate ragazzi. Allora, stavo cercando di far funzionare una cosa, ma evidentemente non ci riesco, tanto per cambiare. Allora, un attimo. Ok. Eventualmente dove posso trovare, dice qui... la cosa dell'evento non te lo so dire perché me l'hanno mandata, a dir la verità, e sai che non sono un grande esperto di ste robe. Me l'ha mandata Elio e vediamo. Giù le mani dei bambini. Prova sul sito 9MQ, che probabilmente 9MQ dovresti trovarlo lì, nel sito loro, immagino che ci sia sicuramente, ecco. Quindi ok, allora, no, io vi ho mandato a Guish Warrior perché volevo ricordare che il 2 di giugno, la festa della Repubblica, martedì alle 15:10, è morta Rita Benini, la moglie di Lino Bottaro. I genitori di Eleonora Bottaro e di Luca Bottaro, che erano i due figli, che sono morti praticamente il figlio nel febbraio 2013 e la figlia nell'agosto del 2016. Noi ci siamo... Ricordo perfettamente che io mi sono avvicinato poi a loro in maniera con grande amicizia e grande empatia, proprio dai funerali della figlia in cui partecipai, di Eleonora, nel 2016, e poi abbiamo cominciato a frequentarci, siamo stati in vacanza insieme, ci siamo mossi, abbiamo condiviso tanti, tanti percorsi, fino ad arrivare al fatto che loro, Lino e Rita, sono ancora proprietari, hanno del terreno giù a Bagnoli, e un terreno che Lino ha trasformato in un vero e proprio bosco, e lì abbiamo acquistato, grazie al 5 per 1000 degli ascoltatori di Gamma 5, quindi, perché senza il quale non saremmo mai riusciti, abbiamo acquistato i 2,5 ettari di terreno con il portico e la piccola barchessa, insomma, che c'è, per dare una sede e un terreno su dove poter coltivare. Innanzitutto era tutto abbandonato e abbiamo potuto iniziare a coltivare i terreni, a fare gli orti e compagnia bella, grazie a Giulia, grazie a Filippo, grazie a Federico, grazie a Sandra, grazie a Paola, Antonella, Mario, grazie a tutti, davvero, a tutti coloro che si sono dati, che hanno dato una mano, Giampaolo, Edda, e che con questo modo siamo riusciti a costruire un qualcosa, avere una disponibilità, un luogo dove far partire l'associazione che volevamo far partire su base triarticolata. È stato grazie anche a loro, perché grazie a Lino, grazie a Rita, se c'è stata la possibilità di trasformare quello che era il bosco di Eleonora e di Luca, così si diceva Rita, no? Doveva essere il bosco, che è il terreno su cui poi i figli un domani si sarebbero fatti, no, una casa, e avrebbero potuto lavorare e vivere con i loro disegni, con i loro sogni, per il loro futuro, cosa che poi non è stato ovviamente possibile. E quello che si rimane allibiti del fatto che in questo paese, quando uno si chiede chi governa, governa chi ha il potere, e non certo chi viene eletto. Primo, perché oggi l'elezione è diventata ormai l'elezione cosiddetta democratica, ormai una farsa, quindi nelle elezioni che contano, dal consigliere comunale fino al sindaco, fino al presidente del consiglio, se è necessario c'è la possibilità di manipolare completamente il voto attraverso il controllo digitale, e questo è ormai un dato di fatto. Chi non l'ha ancora capito, mi dispiace
per chi non l'ha capito, ma è quello che io ho potuto vivere direttamente, quindi è una cosa che è un dato di fatto. Se l'hanno fatto con me, lo possono fare con, ovviamente, che non contava un cazzo, figurarsi con gli altri, no? Con cosa succede con ruoli e posti che contano. E quindi già da questo punto di vista la democrazia è una presa per il culo. Ma chi comanda oggi? Comandano i grandi gruppi finanziari, che direttamente o indirettamente sono in grado di muovere quantità di denaro pazzesche, ma non solo, sono in grado di esercitare un potere di ricatto, o diretto o indiretto, tale per cui anche persone oneste, politici o comunque persone di responsabilità oneste, devono comunque cedere se non vogliono rischiare, no? La loro vita o la vita dei loro familiari. Questa è la realtà che noi stiamo vivendo. Il passo, l'attacco è fortissimo in questo momento, e non mi crea nessuna difficoltà poterlo dire. Quello che trovo infame, questo sì, è che contro questi due amici, e quindi contro Lino e contro Rita, i genitori di Leonora e di Luca, c'è stato un accanimento incredibile. Perché questi amici hanno osato sfidare uno dei poteri più importanti, più grossi, che c'è attualmente in Italia, quantomeno, ma non solo in Italia, che è il cartello delle multinazionali farmaceutiche, il cartello della sanità, quello della scienza con la H finale, quello che dice che la scienza e la medicina è una questione di protocolli scientificamente dimostrati, e basta applicare i protocolli per fare una corretta medicina. Se non applichi i protocolli, non stai facendo medicina, stai facendo lo stregone. Questo è quello che è passato, e che nella mia generazione poteva sorridere e farci una pernacchia. Purtroppo le generazioni più giovani invece ci sono cadute dentro completamente, e quindi i veterinari e i medici che oggi vengono formati sono ormai persone che in cui vengono imbottiti di protocolli da applicare rigidamente, senza nessuna possibilità di scelta, perché questo vuole la scienza. Oggi invece la scienza è quella che questo protocollo è quello che viene fatto passare attraverso milioni di euro di sperimentazioni fatte in casa, che poi passano manipolate come si vuole. Perché se io metto a disposizione di voi, di un qualunque laboratorio, metto, non so, 5 milioni di euro, non dico a caso la cifra, per dimostrare che l'olio di vasellina cura il cancro, io credo di poter riuscirci e trovare un articolo pubblicato su Nature, perché il livello di corruzione oggi è così elevato, dove è possibile manipolare tutto. Il Gazzettino di oggi fa tutto un paginone in cui un'intervista che Lino ha, secondo me, ingenuamente concesso a una giornalista, tale Federica Broglio. Tra l'altro ho parlato con Lino e mi diceva che la conosceva, perché addirittura lui, Lino, che è fotografo, gli ha fatto un servizio fotografico a questa qui, e che ha fatto l'articolo. Ora, so benissimo che gli articoli che un giornalista scrive, poi il titolo lo decide la redazione, non la giornalista, almeno spero. E in ogni caso, al di là dell'articolo che poi vi leggerò, il titolo a tutta pagina, a pagina 13, no aspetta, pagina 10 del Gazzettino di oggi, il titolo è questo: rifiuta le cure come la figlia, la mamma di Eleonora si lascia uccidere dal cancro. Cioè, questa qui ha deciso di suicidarsi, secondo il titolo, no? Da cosa si capisce? Cioè, ripeto, rifiuta le cure come la figlia, la mamma di Eleonora si lascia uccidere dal cancro. Foto di Rita, giovane, di Eleonora, su quella che è, e di Lino in piccolo.
dove si, tra virgolette, Lino dice: siamo persone serie e siamo sempre stati coerenti con il nostro pensiero, abbiamo cresciuto i nostri figli con il pensiero libero. E fin qua ci può stare, no? Vi leggo poi l'articolo dopo la pubblicità.

0: E allora torniamo in diretta, amici, sempre Paolo che vi parla. Pagina 10 del Gazzettino di oggi. Allora, a tutta pagina c'è un primo articolo di questa Federica Broglio. Io inviterei tutti a scrivere una mail, adesso ve la leggo, comunque alla redazione del Gazzettino, dicendo che si possono un po' vergognare, no, di questo tipo di impostazione. Una pagina intera, pagina 10, in cui il titolo è "Rifiuta le cure come la figlia, la mamma di Leonora si lascia uccidere dal cancro". Perché invece, facendo le cure, chemioterapia, radioterapia, chirurgia, si sa benissimo che l'80-90% delle persone malate di cancro guariscono, giusto? Giusto, porca troia, giusto? Falsi pezzi di merda, giusto? Allora, c'è uno studio, lo ricordo sempre, quello del 2007, quando insieme a Paolo Rossaro, insieme ad altri, ci siamo trovati nel 2007 nella sala forum del liceo artistico Modigliani a Padova. 2007 eravamo con Giuseppe Di Bella, che è il figlio del professor Di Bella, no? Parlavamo appunto di cancro, di altre cose e di cure diverse, e in quell'occasione lui citò, eravamo a pranzo insieme con il professor Di Bella e insieme alla moglie, mi ricordo, e ci citò: andate a vedere, dice lui, tanto per tagliare la testa al toro, perché è inutile che discutere inutilmente, c'è uno studio su pubmed.gov, è il sito dove ci sono tutti gli articoli scientifici, per amor di Dio, della medicina. C'è uno studio, adesso non ve lo so dare il punto preciso, ricordo, vado solo a memoria, perché vi posso dire che mi aveva molto colpito e poi l'avevo anche verificato tanti anni fa, uno studio fatto in tutti i paesi occidentali, quindi parlo Europa, Stati Uniti, Australia, eccetera, dei tumori più diffusi naturalmente nella popolazione. Uno studio molto accurato su, mi pare, se non ricordo male, 150.000 casi, una cosa veramente notevolissima. E in questo studio venivano presi in esame ovviamente persone che avevano seguito i livelli di sopravvivenza di un gruppo di persone che avevano fatto tutto il percorso medico ufficiale, quindi operazione, chemio, radio, mettetici tutto quello che c'era a disposizione in quegli anni, e un gruppo di persone a cui era stato dato il placebo. In realtà non so poi in su che base fosse stata fatta la scelta, ma non importa. Quello che risultava da questo studio era che la sopravvivenza a 5 anni era lievemente superiore, ma lievemente vuol dire percentuali inesistenti, tipo l'1% neanche, sul gruppo che non aveva fatto nulla, cioè che non aveva fatto tutto il percorso, su 150.000 casi, non su 1, 10, 100, cioè è uno studio scientifico. Su questa base ci fu un'interrogazione parlamentare in Australia, presso il governo australiano, in cui giustamente dei parlamentari dicevano: scusate un attimo, ma visto che l'Australia, come l'Italia, come tutti gli altri paesi del mondo, sta spendendo quasi metà, l'Italia più di metà o quasi metà del bilancio della sanità solo per chemioterapia, per avere questi risultati statistici, non possiamo farci una domanda se stiamo buttando via i soldi del popolo? Naturalmente da questa cosa è stata ovviamente poi bandita ogni questione e tutto è rimasto insabbiato e non ci sono state conseguenze, ma era logico poterselo chiedere. Allora, quando si mette vergognosamente un titolo "Rifiuta le cure come la figlia, la mamma di Leonora si lascia uccidere dal cancro", viceversa vi posso portare, e ognuno di voi ce l'ha, degli esempi di ogni familiare, parenti o amici dove invece è stata seguita pedissequamente il protocollo terapeutico e sono morti come cani rabbiosi. E allora come la mettiamo? Rita perlomeno è morta nel suo letto, io ero presente insieme a Carlotta insieme ad altri, e ho visto, forse per la seconda volta in vita mia credo, una persona spirare nel suo letto, nel suo letto, seguita amorevolmente dai propri cari, da Lino, abbracciata, massaggiata fino alla fine. Questo non è una morte indegna, è una morte santa rispetto ad altri modi di morire. E quindi andare a fare un titolo del genere che sottolinea che è un atto d'accusa è una cosa veramente indegna nel titolo. Poi vi leggo l'articolo dell'abbroglio. Il caso Padova. La madre di Leonora Bottaro, la 18enne che il 29 agosto del 2016, cioè 10 anni fa, è deceduta per una leucemia linfoblastica acuta che i genitori rifiutarono di curare con terapie di chemio e radio perché seguaci del metodo Amer, è morta a distanza di 10 anni esatti, all'età di 60 anni. Anche lei ha rifiutato le cure. Si è lasciata andare, malata di una forma tumorale. Lei non ha rifiutato le cure, lei si è fatta operare all'ospedale Angelo di Mestre, è stata operata, poi non ha seguito tutto il percorso e il protocollo che le avevano detto, ma non è che non ha fatto niente, vabbè, comunque andiamo avanti. Non si è voluta sottoporre, ecco qua, si è lasciata andare malata di una forma tumorale, non si è voluta sottoporre alla chemio, è rimasta fedele al suo credo, tra virgolette, fino alla fine, anche a costo della sua vita. Rita e il marito, Lino Bottaro, di 70 anni, titolari di uno studio fotografico di conserve nel Padovano, erano stati condannati in Cassazione nel 2023 a 2 anni di reclusione perché accusati di omicidio colposo per la morte della figlia Eleonora. La Suprema Corte aveva decretato che la responsabilità del decesso era attribuibile al fatto che proprio la Suprema Corte, la responsabilità del decesso era attribuibile al fatto che proprio il padre e la madre si erano rifiutati di sottoporla alla chemioterapia. La storia di Eleonora ebbe ampio spazio su tutte le cronache e l'esposizione mediatica tormentò Rita per tutti questi anni. I genitori erano convinti di essere nel giusto e che dietro ogni passaggio della vita ci fosse qualcosa di spirituale e di mistico, cioè dietro ogni vita, questi genitori, pensate cosa erano convinti, che dietro ogni vita ci fosse qualcosa di spirituale e di mistico e che non fosse necessario sottoporsi alle cure. Cosa che Lino non ha mai detto, perché tra l'altro io a Lino ci ho parlato prima di venire in trasmissione, perché gliel'ho sottoposto e gliel'ho anche letto l'articolo. O meglio, si è operata con un intervento chirurgico alla lingua, ma quando ha capito che avrebbe dovuto seguire un programma di chemioterapia perché si trattava, come nel caso di Eleonora, di un tumore, si è rifiutata. Se questo è ciò che vuole il destino, così sia, aveva detto Rita al marito, trovando in lui sostegno e conforto. Il marito dice: si mordeva la lingua di notte per il dolore che le avevano inflitto. Lino Bottaro, il marito, racconta così la morte della moglie Rita l'altro giorno alle 15:15 nella casa di Bagnoli di sopra. La lingua si era ingrossata a tal punto, dice Lino, che è stato necessario un intervento chirurgico. Siamo andati all'ospedale all'Angelo di Mestre e poi siamo tornati a casa. Chiuse virgolette. Successivamente, però, viene accertato che quell'ingrossamento alla lingua era una forma tumorale. E tra virgolette sempre Lino che parla, si era creato una crescita squamosa sulla bocca e i medici hanno detto che bisognava curarla con terapie di chemioterapia e radio, spiega Bottaro. A quel punto mia moglie mi ha detto che quello era il destino, che doveva fare il suo corso, chiuse virgolette. Se dunque per la figlia Eleonora, quando si ammalò era ancora minorenne, si erano rifiutati di curarla con la chemio, nonostante i sanitari avessero garantito una possibilità di guarigione pari all'80%, mai e poi mai Rita Benini sarebbe venuta meno alle sue convinzioni per salvare se stessa. Vi rendete conto questo passaggio? La figlia Eleonora avrebbe avuto l'80% di possibilità di guarire. Ora, su queste percentuali sono totalmente inventate, perché non è così. È vero che l'adolescente e il giovane ha più probabilità per una leucemia linfoblastica di superarla. Questo ne ho visti anch'io di questi casi, ci mancherebbe, ma che siamo all'80% di guarigione, questa è una puttanata. Ma al di là di questo, mai e poi mai Rita Benini sarebbe venuta meno alle sue convinzioni per salvare se stessa. punto. Commento mio: bene, ognuno ha le proprie idee ed è libero di fare ciò che vuole, e verso i propri figli, se la cosa è comunemente accettata, uguale, non si vede perché deve intervenire lo Stato su una cosa del genere, ma comunque lasciamo perdere. Andiamo avanti. Erano seguaci del metodo, erano seguaci, non so se avete presente i seguaci chi sono, ok? Del metodo Hammer, che si basa sul presupposto che il cancro si formi a seguito di un conflitto psichico e che quindi vada curato con la vitamina C. Hammer non ha mai detto una stronzata di questo tipo, cioè non ha detto che si deve curare con la vitamina C, ma questo lo dice Labroglio, grande giornalista, e sedute di psicoterapia e agopuntura, ma altra cosa totalmente falsa. Ovviamente di Hammer non sa nulla la signora. Una teoria che però non è supportata da alcuna letteratura scientifica né da sperimentazione terapeutica. Infatti la letteratura scientifica, Labroglio dovrebbe sapere che è quella che vi ho appena detto io. Se si va sul più grande ricerca fatta su pubmed.gov, si dimostra che il protocollo terapeutico seguito in tutti i paesi occidentali di chemio, radio, chirurgia e quant'altro non dà significativamente sostanziali miglioramenti rispetto a chi non fa una minchia. Quindi anche da questo punto di vista l'articolo andrebbe rivisto un momentino, no? Siamo persone, dice Lino, siamo persone serie e siamo sempre stati coerenti con il nostro pensiero. Abbiamo cresciuto i nostri figli insegnando proprio il pensiero libero, lontano da condizionamenti. Noi in tutta la vicenda di Leonora siamo stati vittime dell'ingiustizia sia dei medici che dei mezzi di informazione, e per questo Rita si mordeva la lingua e soffriva per quello che abbiamo subito. Non arretra di un millimetro Bottaro, e continua a lavorare nonostante una vita vissuta al fianco della malattia e della morte. Prima del 13 perde il figlio Luca di soli 22 anni per un aneurisma che lo ha colpito mentre si trovava sulle piste di sci a Folgaria, va bene, lasciamo perdere. Evento che loro seguendo è diversa la cosa. Evento che loro seguendo il principio del medico tedesco ritengono scatenato per l'insorgenza della malattia di Eleonora. Assolutamente. Scatenante per l'insorgenza della malattia di Leonora. Dice ancora Lino: sono convinto ci sia la vita oltre la vita, afferma Bottaro. C'è una spiritualità che va oltre, che in questo mondo non è compresa. Ci hanno considerato dei dissidenti, ma noi non ci siamo mai opposti alle cure. Siamo caduti in un ingranaggio che ci ha stritolati dai medici ai giudici fino alla Corte di Cassazione, chiuse virgolette. La morte di Leonora ha profondamente segnato i genitori, ma non li ha mai visti pentiti, perché giustamente ci si doveva pentire di una cosa così, no? Anche con la morte della moglie, Bottaro mostra tuttora serenità e accettazione. Dice: mia moglie è la nuova martire e la morte di mia figlia Leonora è stata propedeutica a far capire come non vi sia giustizia in questo mondo. Ora, rimasto completamente solo, continuerà a lavorare con il suo studio di conserve, grande cultore della fotografia, dei reportage, autore di libri con le sue opere, e dice: amo, dice Lino, amo la natura e la bellezza in tutte le sue forme. Mia moglie è morta con il sorriso, come sempre, nella sua casa serena. Questo lo posso testimoniare anch'io. I funerali di Rita Benini saranno celebrati con rito religioso nella chiesa di Bagnoli di Sopra lunedì prossimo alle ore 16. Sotto, questo è l'articolo di Federica Broglio. Subito sotto, sempre nella stessa pagina, altro titolone: entrambi i genitori condannati a 2 anni per omicidio colposo. Giusto per non sbagliare, che delle volte uno non pensi. E quindi cosa si dice? La sentenza. A Padova la Corte di Cassazione nel marzo del 2023 ha messo la parola fine al caso dei coniugi Bottaro, ha messo la parola fine ai coniugi Bottaro. Lino e la moglie Rita Benini in primo grado e poi in appello sono stati condannati a 2 anni di reclusione a testa perché accusati della morte della figlia Leonora. Imputati per omicidio colposo, i genitori di Bagnoli di Sopra, comune di 3.000 abitanti, erano stati ritenuti responsabili del decesso della figlia di 17 anni per aver rifiutato di sottoporsi alla chemio quando la giovane era malata di leucemia linfoblastica acuta, con una possibilità di guarigione attorno all'80%, lo ripetiamo anche nell'altro articolo, se per caso non l'avevate ben percepito, viene ripetuto che è l'80% la guarigione. Va bene, dai. I giudici della Suprema Corte hanno respinto il ricorso, confermando in pieno la tesi accusatoria e la condanna in appello. Ricordo che in primo grado erano stati assolti ed è il PM che ha ricorso. Tutto è iniziato nel dicembre 2015, quando Eleonora aveva 17 anni. La ragazza, dopo essere stata a casa da scuola per quasi due mesi, si era recata dal suo medico di base a Bagno di Sopra per una visita. Nei giorni precedenti aveva sofferto di febbre e dolore alle ossa. Solo il 10 febbraio del 16, con mesi di ritardo dall'esordio della malattia, la ragazza è stata sottoposta ad accertamenti. Due giorni dopo le è stata diagnosticata leucemia linfoblastica acuta. Ricoverata al reparto di oncomatologia pediatrica all'ospedale di Padova, la ragazza il 26 febbraio ha ottenuto le dimissioni, proprio il giorno in cui il Tribunale per i minori ha disposto la sospensione della patria potestà genitoriale, ordinando a papà e mamma di sottoporre Eleonora alla chemioterapia. Il professor Giuseppe Basso si è battuto fino all'ultimo per curare la giovane con metodi scientifici, ma non c'è stato niente da fare. Ma se gli avevano tolto la patria potestà, com'è che non sono riusciti a curarla come volevano loro? È stata trasferita prima all'ospedale di Bellinzona in Svizzera, dove è stato anche in questo caso i medici le hanno consigliato di curarsi con la medicina tradizionale. Questo non è vero, perché io ho seguito tutto il caso, soprattutto nella fase iniziale avevano fatto un altro tipo di approccio terapeutico. Un altro rifiuto. Alla fine Eleonora viene rientrata in Italia il 31 di luglio, è stata ricoverata all'ospedale di Schiavonia e il 29 agosto è morta senza terapia del dolore, come unico supporto vitamina C. I genitori infatti erano seguaci del metodo Amer e vai, fautore della teoria secondo quale i tumori sono frutto di conflitto psichico. Il 2 settembre del 16 la mamma e il papà sono stati iscritti nel registro degli indagati, eccolo qua. Il 1 dicembre del 17 però sono stati prosciolti dal GUP Mariella Fino. Mi piacerebbe conoscerla, questo magistrato Mariella Fino. Sono stati prosciolti, ma l'allora procuratrice aggiunta, la signora Valeria Sanzari, titolare delle indagini, cioè il PM, ha impugnato la sentenza, riuscendo a far processare e condannare, pensate cosa è riuscita a fare questa donna, questo magistrato, e condannare i codici Bottaro. La magistrata ha dimostrato che Eleonora fosse stata manipolata dai genitori. Ecco, questo è l'articolo che una pagina intera, secondo me è vergognosa, che come sempre inframezza fatti reali e fatti assolutamente non veri, perché ripeto, la percentuale dell'80% di guarigione è assolutamente non vera e bisogna semplicemente informarsi, basta farlo, non è poi difficile. Dice qui Roberta, un grande abbraccio a Lino, un'altra stella splendente si è unita al firmamento e aiuterà a fare luce all'umanità, nei pieni eterni troverà pace e amore, questo sicuramente, sono d'accordo con te. Fabio dice no, Rita è andata avanti, sicuramente gli mancavano le carezze dei figli. La ricordo ancora con pelle d'oca quella sera fuori in radio, che è seduta al pianoforte del musicista leggere il testamento della figlia in un'atmosfera suggestiva, dove anche i grilli smisero rispettosamente di cantare. Un abbraccio a Lino e a tutto il vostro gruppo. Grazie Fabio. E Silvia giustamente dice tutti i morti oncologici dopo cicli di chemioterapia dove li mettiamo? Già, dove li mettiamo? Quelli non ci sono. È perché il loro terrore è che una scelta libera e responsabile e libera soprattutto, come quella che ha fatto Lino e Rita Bottaro, possa diffondersi, capisci? E lì cade il palco, capisci? Tu pensate che il Ministero della Salute, il bilancio della sanità italiana, che è superiore ai 100 miliardi l'anno, spende per circa 120 se non sbaglio, spende un po' più di 50 miliardi, credo 56 miliardi, solo di chemioterapia. Voi capite bene cosa vi sto dicendo? E se si scoprisse che non è l'unica arma che si può usare e che probabilmente si potrebbe integrare con tanti altri metodi che negli ultimi 50 anni sono stati immediatamente considerati come magia e basta, eh? Già. Paolo, ma ti stupisce ancora di questi pennivendoli? Per forza che dopo Ghesè un crollo nella lettura dei quotidiani, finché i disinforma, beh certo, i quotidiani, questo avuto laser ormai, li fa cagare e questo è normale. Stefano da Vicenza mi manda Concita Di Gregorio racconta la malattia Natalia Aspesi, sono le persone che ti curano. E intanto c'è la giornalista Concita Di Gregorio malata anche lei di cancro. Lo stesso Gazzettino riporta il decesso a Pordenone di una ragazza di 13 anni per la malattia, ma l'articolo non ha lo stesso clima. Bravo Fabio. questo è Fabio Mangiabrocche di cognome, vero? Fabio Mangiabrocche, originario di Milano, ma è un Mangiabrocche lo stesso. Sì, pronto. Pronto, pronto.
1: Sono Ennio.
0: Buongiorno, dottor Caggiano, come sta?
1: Male.
0: Anch'io. A dire la verità, anche perché abbiamo seguito insieme tutta la storia, Ennio.
1: Sì, no, sì, seguivo appunto quello che dicevi. Questa mattina sono andato presto al bar a bermi il solito caffè, ho aperto il gazzettino, non perché mi interessino gli articoli, ma perché vado direttamente all'oroscopo, che è l'unica cosa seria.
0: Ah, quello che giustamente guardavi l'oroscopo, sì, sì.
1: Però prendo il gazzettino, ho visto in prima pagina la notizia, allora l'ho letta con curiosità e sempre con più rabbia, perché appunto tu che conosci la vicenda, io che la conosco, non è assolutamente io, cioè dovevo aspettarmi, perché conoscendo i giornalisti sappiamo loro dove vogliono andare a parare, sappiamo che termini usano, sappiamo tutto, cioè loro invece di parlare di gruppo, quando c'è una violenza di gruppo parlano di branco, quando c'è un femminicidio però non parlano di mascolinicidio, quando parlano di, non so, di altre cose, usano sempre le parole che devono permettere di influenzare il giudizio di chi
0: e di condizionare, certo.
1: Non riescono mai di esporre così un fatto in maniera grammaticalmente corretta e anche con i termini giusti. Certo. Posso dire, per quello che ne so io, che per l'esperienza che ho avuto in questi anni, che è giusto informare le persone. Quindi tu mi devi dare le informazioni e possibilmente me le devi dare corrette, ma ti fermi là, non mi devi convincere. Posso anche accettare che cerchi di convincermi, perché può essere mosso dalla buona fede, sì, ma proprio non devi convincermi, perché siamo arrivati a questo. L'informazione è sbagliata, il convincimento è insistente e la costrizione dopo è di tipo legale, di tipo minatorio quasi. Questo è valso per il vaccino, ma vale anche sotto l'aspetto dei tumori. Che poi io l'ho detto tante volte, dai l'informazione alle persone, cioè se le hai dalla tua parte è anche possibile che questa fantomatica chemioterapia possa funzionare anche meglio.
0: Certo, in alcuni casi, certamente. Certo.
1: Ma io ne ho visti talmente tanti di messi col famoso Folfox, folina.
0: Cos'è Folfox? Scusa, non ho capito. Cos'è Folfox?
1: È un triade di farmaci, che è l'acido folico, l'ossaliplatino e il fluoruracile, che utilizzano per curare i tumori. Oppure quei famosi farmaci che finiscono in cicciumaz, i famosi anticorpi monoclonali dal costo improponibile. Un ciclo di chemioterapia costa grosso modo a ciclo dai 10 ai 30 mila euro. Io dico ai pazienti, fatti dare 30 mila euro. Ma non ti danno, non dai 30.000 euro, che io seguo mia figlia oppure decido di fare qualcosa per la cura.
0: Esatto.
1: Se mi aspettano per la cura, no, sono 30.000 euro spesi come vuoi tu sulla mia salute, con farmaci che indeboliscono l'ospite e invece rafforzano l'intruso. Ma questi dati, adesso c'è la campagna dell'ARC che ti dice appunto dal 1.5 per 1.000, e portano i dati di quanti studi hanno fatto, di quanti hanno arruolato, quanti ricercatori, eccetera, però non ci dicono quanti ne hanno salvato. Perché la loro filosofia è cercare, perché più ne cercano più ne trovano, più ne trovano più guadagnano, più guadagnano più ne cercano, e questa è la io posso dirlo. Io ho un foglio Excel dove mettevo la data di insorgenza, il tipo di tumore, il tipo di trattamento e la data di decesso. Se gli oncologi si facessero dei fogli così semplici, basta fare un foglio Excel e se lo guardassero ogni tanto, forse così trarrebbero delle conclusioni, perché i numeri parlano. Dopo, se vogliamo dire che purtroppo non abbiamo alternative, abbiamo solo questa strada, beh, siamo qua per discuterne, ma però discutiamone serenamente. Non può essere che tu, se il paziente ha deciso di farsi seguire da Amer piuttosto che da Di Bella, piuttosto che dall'omeopatia, è un seguace, è un povero deficiente.
0: Esatto, bravo, bravo.
1: Ha deciso di farsi seguire la medicina ufficiale, invece è una persona così intelligente che ha fiducia nella scienza. No, non può essere, anche perché, ripeto, ma non lo dico io, non lo dici tu, lo dicono i fatti. I dati purtroppo danno torto. Oggi sul tumore qualcuno dice possiamo curarlo, non lo so se possiamo curarlo, possiamo prevenirlo, certamente non con gli screening, perché quella non è prevenzione, quella è diagnosi precoce, semmai. Se proprio gli interessa la nostra salute, che si preoccupino appunto dell'aria che respiriamo, delle nostre
0: della vera prevenzione da fare,
1: di quello che mangiamo, che facciano delle irruzioni non negli ambulatori, che le facciano nei supermercati, che controllino cosa c'è
0: all'interno degli alimenti, certo.
1: negli alimenti, ma guarda, sono così, io poi che anche tu che abbiamo conosciuto, certo che anch'io posso dire non ho condiviso sempre le scelte di Lino e la vita, però le ho rispettate e anche, le ho anche apprezzate per il loro coraggio. Certo. E ora che venga quella Fonseca di turno a fare un articolo così tanto perché lo legano i suoi parenti, anche no, non mi piace. Non mi,
0: ma
1: dove...
0: soprattutto Ennio, scusa, ti volevo chiedere questa cosa, ma l'80% di guarigione delle leucemie linfoblastiche negli adolescenti, ora io so che è vero che negli adolescenti il protocollo che si utilizza ha un successo molto più marcato che non nelle persone adulte e anziane, questo è vero, ma che sì, l'80% è una presa per il culo colossale, non è così?
1: Io non ho dati in questo proposito, ma non credo, non mi risulta. Oltretutto dopo parliamo anche di patologie serie nei quali si arriva a terapie anche che prevedono per esempio il trapianto di midollo o altre cose eccetera, quindi sono per fortuna che c'è una medicina scientifica che si occupa di queste cose, però vorrei che se ne occupasse appunto seriamente. Cioè, mi devi informare, non mi devi convincere, ma soprattutto non mi devi costringere e mi devi rispettare se faccio una scelta diversa.
0: Esatto.
1: E mi devi anche aiutare se la faccio diversa, no?
0: Esatto, esatto, perché sono un cittadino come gli altri.
1: Quante volte ho visto paziente il dottore mi ha toccato accettare perché mi diceva se no io qua non metto più piede. Ma che ragionamento è questo qua? Perché non devi mettere più piede qua? Cioè tu fai le tue scelte, io ti dico secondo la mia esperienza, ma secondo la tua vera esperienza, ma ce l'hai questa esperienza? Perché se non hai il foglio Excel con i dati, con i numeri, cioè se tu non sai che dopo 8 mesi, dopo 5 anni, perché dicono dopo 5 anni per esempio pochi lo sanno, il paziente è considerato guarito. Ma cioè, dopo, se tu lo perdi di vista per la statistica è considerato guarito, ma lo perdi di vista perché magari
0: muore dopo 6 anni in conseguenza,
1: però la medicina ufficiale se muore entro 5 anni, però gli abbiamo dato, mi ha detto ancora una volta 5 anni di vita, no, gli hai dato 5 anni di sofferenza e di illusione, non gli hai dato 5 anni di vita. Perché se lo lasciavi stare magari moriva 2 anni prima, moriva più sereno, moriva così,
0: questo purtroppo è quello che capita.

0: vista medico e scientifico del paziente, e potete farlo, e abbiamo forse degli strumenti che sono migliori di quelli una volta, se utilizzati dal punto di vista così morale oltre che scientifico. Questo purtroppo non succede, sono davvero così.
1: E questo è l'elemento più pesante della situazione, anche perché, ripeto, in tutti questi anni, ragazzi, io è quello che dico a tutti: tu ce l'hai, Ennio, hai visto, hai ormai una sfilza di tuoi pazienti che appunto hanno fatto diagnosi con diagnosi di tumore e di conseguenza sono morti nel giro di poco tempo, facendo e rispettando tutti i protocolli, no? Naturalmente. Quindi,
0: io credo di avere una cosa che non
1: sarebbe interessante che tirassi fuori la percentuale, Ennio, perché comunque è significativa dal punto di vista statistico.
0: Ho tutte le foto dei pazienti e ho il foglio, ovviamente tutta la storia clinica, ma ho un riassunto che è il foglio Excel, cioè data di insorgenza, tipologia di tumore, tipologia di trattamento e data di decesso. È una cosa che dovrebbero fare, non so quanti istituti di oncologia ce l'abbiano, e se ce l'hanno, se li rendono pubblici questi studi, perché se li rendessero pubblici forse dovrebbero anche così guardarsi allo specchio ogni sera prima di andare a letto e dire: io oggi ho contribuito alla scienza, alla medicina, alla salute dei pazienti, oppure ho ingrassato le aziende farmaceutiche.
1: Esatto, e qui si vede quello che io dicevo, quando c'è una persecuzione, perché a tutti gli livelli questa è una persecuzione ed è una totale limitazione della propria libertà personale, ma gravissima, perché dove lo Stato e quindi l'apparato statale e sanitario ti impongono una sola via, e se non segui quella sei comunque criminalizzabile, e questa è la cosa più vergognosa. Mi mandava Michela, che è una ascoltatrice, dice: avevo detto all'ematologia che aveva in cura mia mamma di smettere di massacrarla con la chemio, e la dottoressa che l'aveva in cura è andata a dire a mia madre che la figlia la voleva ammazzare. Poche settimane dopo mia mamma è morta per un mieloma tra dolori atroci, era il 14 e aveva fatto infiniti cicli di chemio. No, giusto per... no? Ecco, questo è quello che tu hai visto anche tu, va bene, dai. Ok, Ennio, noi siamo vicini ovviamente a Lino, perché adesso io sono stato lì a casa sua stamattina e gli ho letto l'articolo e cosa vuoi, ho detto altre cose, gli hanno ovviamente...
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente, per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi, per informazioni e iscrizioni, chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
4: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza

Infatti, amici e amiche di Radio Gamma 5, oggi è copertina dedicata a Pat Garrett, che in questo pezzo di Bob Dylan avete appena nominato, un personaggio che come Billy the Kid e Buffalo Bill dà un'identità al Far West insieme alle sue leggende. È uno dei protagonisti nonché icone di racconti, ballate, leggende che caratterizzano la storia popolare degli Stati Uniti della fine Ottocento. Lui nasce il 5 giugno del 1850 in Alabama e poi la famiglia si trasferisce in Louisiana, dove riceve l'istruzione elementare, che all'epoca era già come andare all'università lì in mezzo al Far West. A 19 anni lascia la casa per partecipare alla caccia al bufalo sulle High Plains del Texas con l'amico Glenn Skelton e più tardi abbandona l'attività quando i Comanches decimano le grandi mandrie di bufali e distruggono il suo campamento. Garrett a questo punto si trasferisce a Fort Sumner nel New Mexico. Arriva alla fine della leggendaria Lincoln Country War, che è una faida tra bande locali che aiutò diversi fuorilegge a farsi un nome nel New Mexico, e lui sposa due sorelle, non insieme, la seconda dopo la morte della prima, da cui avrà 9 figli. Viene eletto sceriffo del Lincoln County e viene incaricato dal governatore Lew Wallace di catturare il fuorilegge Billy the Kid, che questa canzone qua praticamente ricordava la storia. Hanno fatto anche un film che avrete sicuramente visto anche in TV, e ci ha messo anche una taglia da $500. E prima della fine dell'anno Garrett cattura il bandito e lo porta a Mesilla per il processo di cui è accusato di omicidio. Ma Billy evade uccidendo 2 guardie, nonostante gli vengano attribuiti 22 omicidi dei 4 commessi. Comunque l'evasione è vera. Molte delle notizie che vengono tramandate sono anche gonfiate dai racconti popolari che poi sono venuti e ci ricamano su naturalmente. Garrett segue le tracce di Billy the Kid per diversi mesi e lo trova a casa di Pete Maxwell a Stinking Springs, vicino Fort Sumner, e intorno a mezzanotte lo sceriffo si nasconde nella camera da letto di Maxwell aspettando il fuorilegge, e questi entra nella stanza disarmato, sente un rumore e chiede 2 volte chi è, e Garrett, per essere sicuro di non farselo sfuggire un'altra volta, lo fredda con 2 colpi, il secondo dei quali gli trapassa il cuore. E non si sa bene perché il governatore Wallace non pagherà mai i $500 della taglia. Forse voleva che lo prendesse vivo, o c'era qualche clausola forse nel contratto, questo non ci è dato a sapere. E a Garrett è riconosciuta la biografia dal titolo L'autentica vita di Billy the Kid. E nel 96 il governatore del New Mexico William Thornton chiede a Garrett di diventare lo sceriffo di Donahana County. Vuole fortemente che trovi i rapitori di Albert Fontana, un ex senatore del Texas, e il presidente Roosevelt nomina poi Pat Garrett esattore doganale a El Paso nel 1901 e poi decide di tornare al suo ranch di San Andres Montagne nel sud del New Mexico, e nel 1908 un cowboy di nome Wayne Brazel gli spara nella parte posteriore della testa mentre cavalca nel tragitto tra Oregon e Las Cruces, e viene sepolto nel cimitero di Odd Fellows a Las Cruces, che è una società, questa Odd Fellows, di mutuo soccorso simile alla massoneria.

Niente, vedo che la seconda traccia non vedo l'audio, quindi probabilmente c'è un problema tecnico, non so come mai questo non funzioni. Comunque, questo era quanto avevo in serbo per voi per stamattina. C'è anche Marco, dice partenza country stamattina, e abbiamo anche Stefania da Chioggia, dice buongiorno compagna di viaggio presente, un saluto dal mare, perché lei è di Chioggia naturalmente. Grazie Stefania, anche oggi sei con noi. E nella lettura siamo rimasti a Kumasi, nel Ghana occidentale. Dove da un anno, assieme a altri tre capi reparto espatriati, stiamo rilanciando l'azienda di Mr. Mensa con buoni risultati, tanto che Luciano, il gran patron, mi propone di ufficializzare il mio ruolo di Director of Operations con l'aggiunta di una percentuale sugli introiti futuri dell'azienda. Naturalmente, una proposta del genere comporta da parte mia un impegno a lungo termine, di cui fino allora non si era mai parlato. Io in realtà non ho mai firmato contratti con Luciano, il nostro rapporto era basato sulla parola data, basta. Nessun espatriato della Società Equatoriale avrebbe rifiutato una proposta del genere. Va detto che in cuor mio non mi sono mai sentito un dipendente, piuttosto un freelance che può scegliere liberamente il proprio futuro. Nonostante i vantaggi materiali della proposta, alla fine il senso di libertà prevale ancora una volta, deludendo le sue aspettative. E forse questo rifiuto imprevisto ruppe qualcosa tra noi, può aver influito su un episodio decisivo accaduto qualche tempo dopo.

A Kumasi siamo entrati nell'ultimo mese dell'anno. L'amico Nilo, che quasi tutti gli anni viene a trascorrere 2 settimane da me in questo periodo, mi fa pervenire un telex dove mi dà appuntamento per Natale al Patacon Garden. È così che Doji, il cugino di Chris, ha battezzato il terreno dietro la capanna e ne impresse il nome sul cemento fresco del parapetto del recente pozzo d'acqua dolce, scavato fino a 8 metri di profondità dall'esperto Conè. Il rinnovo del mio passaporto cade a fagiolo proprio in questo periodo. Una settimana di vacanza assicurata, penso il giorno della partenza, mentre avvio la Mercedes Coupé messami gentilmente a disposizione da Mr. Mensa dopo il pauroso incidente che ha ridotto la Toyota Land Cruiser color crema in un catorcio di lamiere. L'avevo affidata a Augustin per una prospezione di qualche giorno nella concessione di Nana Aduini nella regione di Uyoso, per verificare se valeva veramente la pena di aprire una nuova operazione forestale nella zona. Con lui c'era un altro prospettore, Mossi, che veniva da un cantiere di Georges in Costa d'Avorio. Il tipo, alla fine della missione, dopo aver insistito a lungo con Augustin, ha avuto la malaugurata idea di voler guidare la vettura sui pericolosi saliscendi attorno al centro di Uyoso, andandosi a stampare a tutta velocità contro un'abitazione. Il fatto che non avesse la patente di guida era solo un trascurabile dettaglio. Diciamo pure che i due si sono salvati per puro miracolo. Senza quell'abitazione sarebbero finiti entrambi nel burrone che si spalanca subito dietro. Quando è venuto a dirmelo con una faccia tosta da far schifo, non sapevo se rallegrarmi del fatto che entrambi se l'erano cavata senza grossi danni o se prenderlo a sberle davanti ai meccanici del garage. Sul piazzale del deposito tronchi, uno di fianco all'altro, mi sostano davanti con due facce da cani bastonati. Parto in uno sfogo impulsivo per sfogare la mia frustrazione. 2 giorni prima di Natale, quando ho lasciato Kumasi alla volta di San Pedro, non immaginavo che sarebbe stata l'ultima volta che avrei percorso questa parte del mondo. È successo tutto molto in fretta. L'incontro con l'amico Nilo all'accampamento a Wonà, il pranzo di Natale col pesce alla brace cucinato da Do e mangiato all'aperto in giardino, le strette di mano e gli auguri di rito con le persone venute a salutarmi. Il giorno di Santo Stefano, in un'ordinaria mattinata soleggiata, mitigata appena da un vento fresco di Harmattan, riceviamo una visita inaspettata all'accampamento. È Angelo, il responsabile delle manutenzioni della segheria, che conosco da anni, e lui non è mai arrivato fin qua giù. È venuto apposta per avvisarmi che Luciano vuole parlarmi con urgenza al telefono, disbrigarmi perché sembra avere una maledetta fretta. Non vuole neanche sedersi un attimo al tavolino dove Nilo sta consumando la prima colazione in una delle sue versioni più elaborate: caffè con la moca della sua marca preferita portata dall'Italia, seguito da una papaya solo, quella con la polpa zuccherina dalle sfumature rosse, la spremuta di pompelmo e dei tranci di ananas bianco provenienti dalla piantagione di Conè. Angelo mi anticipa già il contenuto della telefonata che mi aspetta. Dovrò consegnare la Mercedes a Gino, partito da Kumasi senza avvisare nessuno, sospendendo di fatto i lavori di installazione della nuova Primultini. A San Pedro, Gino ha la moglie ivoriana. È venuto a trascorrere Natale con lei, ma farlo senza avvisare nessuno, lasciando il gruppo di manovali senza una guida, è una leggerezza che ha mandato Luciano su tutte le furie. «Cosa sarà mai tutta questa fretta?» esclama Bonario Nilo
affondando il cucchiaio nella polpa rossastra della papaya, mettendosi a fare dell'ironia sul nostro modo di lavorare senza orari, che uno non riesce a stare in pace neanche durante le feste, e di quanti soldi questi espatriati vogliono guadagnare. Per come la vedo io, Gino può tornarsene a Kumasi nello stesso modo con cui è venuto via da lì. Mi ritrovo ancora tra i piedi quell'energumeno che sta scombinando i miei piani di trascorrere qualche giorno di riposo in totale relax. Ovunque si aggira quella damigiana ambulante, procura a tutti guai a non finire. Mi sto innervosendo più del dovuto. Rivolto a Nilo, dargli la macchina, ma neanche per sogno. Piuttosto mi faccio licenziare. La butto lì, oltremodo seccato. Lui assume un'aria un po' preoccupata. Capisce che è un momento delicato. Cerca di farmi ragionare, consigliandomi di non agire in preda all'impulsività. Raccomandazioni vane. Un tramestio di emozioni sta già prendendo il sopravvento in me. Il tragitto dietro la bascè di Angelo fino alla segheria non fa che aumentare la mia stizza. L'effetto Gino funge da moltiplicatore. Sotto i capannoni gli impianti sono fermi. Le maestranze ancora in festa, è presente solamente lo speciale gruppo di operai addetti alle pulizie, i meccanici e le manutenzioni. Nella stanzetta adiacente al magazzino che serve da ufficio a Angelo, regna un discreto disordine di carte, cartelle impilate alla rinfusa, sopra una logora scrivania. Il telefono, di uno sbiadito color crema, si trova alla sinistra per chi sta seduto sulla sedia. Angelo è mancino. Con indice fermo faccio girare il disco traforato in corrispondenza dei numeri, 10 volte in tutto. Mi rendo conto di trovarmi in uno stato di instabilità interiore, col lobo sinistro della mia razionalità invasa da scorribande di emozioni che lanciano frecciate di un'apparente vitalità, un pessimo biglietto da visita per iniziare una conversazione con un tipo come Luciano. In questo momento potrei rispondere picche anche al presidente della Costa d'Avorio. Già dall'esordio della telefonata, anche dall'altra parte del filo si respira un clima turbolento. Il precedente colloquio telefonico col ciccione lo ha messo di un umore poco natalizio e sembra voler proseguire con me sullo stesso tono. Piuttosto scocciato, devi consegnare la tua macchina a quell'imbecille di Gino. Si lascia andare senza tanti preamboli. Ho bisogno che torni immediatamente a Kumasi, aggiunge tagliente, già spazientito da prima. Quando Luciano dà un ordine così perentorio, l'unica opzione è obbedire senza discutere. Nei 5 anni della nostra collaborazione non mi è mai successo di doverlo affrontare in questo modo. Senza auto, in pochi istanti sono balenate nella mia mente in rapida sequenza le varie fasi di un rientro a Kumasi tutt'altro che agevole, con un tragitto di 8 ore in autobus fino ad Abidjan, per poi prendere un aereo fino ad Accra e poi altre ore di autobus fino a destinazione. Alla fine dei conti sarebbero andate in fumo almeno un paio di giorni di vacanza, senza contare il disagio di un viaggio di ritorno fuori programma. Oltre al disagio, l'orgoglio mi sta gonfiando dentro come un pallone. Decido di resistere in quello che, dal mio ristretto punto di vista, sembra essere come minimo una forzatura. A volerla veramente ingigantire, sulla spinta del mio contrastato stato d'animo, addirittura un piccolo sopruso. Un'ingiustizia, insomma. La macchina serve a me, replico asciutto con calma apparente, e mi rendo subito conto di essermi spinto oltre il limite di tolleranza che un colloquio col grande capo concede. Angelo, in piedi a 2 passi da me, capisce che la faccenda sta prendendo una brutta piega. Mi fa dei gesti con le mani, accompagnati da una smorfia sofferente del viso, come se presagisse ciò che sta per accadere.
Tra 2 giorni devo rientrare a Kumasi. Come faccio senza un'auto? Proseguo impavido, sentendomi sempre più alle strette, ormai lanciato verso l'ignoto, soffocando un'ira crescente che mi sta ubriacando le cellule dell'intero cervello. Ti arrangi, ribatte lui lapidario, pesante come una scura. Dagliela e basta. Fine della corsa, concludo tra me più che mai su di giri, coi pensieri che si accavallano come onde impetuose di un ripido torrente di montagna. L'orgoglio domina in me. Non ci sono molte opzioni. Scelgo la più ardita, quella senza ritorno. Quando è così, io lascio il mio incarico in questo momento. Pronuncio di getto una di quelle frasi che più tardi, 9 volte su 10, rimpiangi di non esserti morso la lingua invece di pronunciarla. Lui naturalmente non si fa impressionare. Nessuno può permettersi di sfidarlo in questo modo. Fa come ti pare, sono le sue ultime parole, e butta giù la cornetta. Faccio altrettanto. Appoggio la mia in maniera più compassata. Si allenta un po' di tensione in me. Mi sento sulle nuvole. La scena è surreale. Angelo, con la solita prudenza da bravo subalterno, ha provato fino all'ultimo a distogliermi da quel tête-à-tête, dall'esito scontato, ma non immaginava che potesse arrivare fino a questo punto. A cose fatte, si prende il viso tra le mani, più dispiaciuto di me dell'epilogo a sorpresa. Con lui non c'è mai stata una vera amicizia. Abbiamo poco in comune, ci siamo frequentati poco. Siamo troppo diversi perché potesse nascere tra noi una complicità. Ma gli dispiace oltre il dovuto vedermi partire così, dopo diversi anni di saltuaria frequentazione. È rimasto basito per la rapidità in cui tutto si è svolto sotto i suoi occhi. Alzandomi dalla sedia della scrivania, estraggo dalla tasca dei pantaloncini le chiavi dell'auto, gliele consegno in punta di dita e lo saluto. Mi dispiace davvero, non so cosa dire, replica mesto mettendosela in tasca. Se vuoi, ti do uno strappo fino a casa. Non ti disturbare, faccio 4 passi, lo ringrazio stringendogli la mano uscendo dall'ufficio. 4 passi? Ride nervoso lui. Sono quasi 5 chilometri arrivare all'accampamento. Va bene così. Adesso non ho più obblighi né impegni. Sono libero. Ho tutto il tempo che mi serve e non devo rispondere a nessuno. E lo lascio in uno stato di stupore, allontanandomi a piedi verso l'uscita del piazzale, dove il guardiano mi saluta normalmente, ignaro del mio nuovo status di uomo libero da impegni.

È la prima volta che faccio tutta questa strada a piedi. La percorro quasi senza rendermene conto, preso come sono da un tumulto di pensieri che ruotano a gran ritmo nella testa. Nella mente risuonano le parole di Luciano, le mie repliche, i toni, i sottintesi, le frasi non dette, i piccoli dettagli. Non c'è alcuna sensazione di pentimento per quanto accaduto. Forse addirittura un moto di sollievo sembra farsi largo in me. Mi rincresce solamente per i miei collaboratori di Kumasi, le persone che ho promosso a ruoli di responsabilità, con cui è maturata nel tempo un'intesa proficua. Mi dispiace di non aver potuto salutare come si deve Mr. Mensa, per la squisita gentilezza che ha sempre dimostrato nei miei confronti. Per Docas, Docas, non so se riuscirà a mantenere l'impiego col prossimo direttore che occuperà l'abitazione. Chissà che sia uno comprensivo. Nella casa di Kumasi ho lasciato scarpe e vestiti da lavoro, qualche asciugamano, roba dozzinale senza grande valore, considerata la distanza, niente che valga la pena di recuperare. Mi dispiace solo per le cassette musicali, quelle di High Life e Cool Numbers, come le chiamava Mr. Enchi, musica pop tradizionale del Ghana, anche qualche gospel appassionato di chiese protestanti, un piccolo tesoro musicale raccolto con pazienza in un anno di spostamenti e incontri, gente e luoghi che non ritroverò mai più. Immagino l'espressione incredula di molti collaboratori che non potevano immaginare un cambiamento così drastico e repentino. I due capi cantieri che avevano assoluta fiducia in me. Qualcuno potrà percepire questa mossa a sorpresa come un piccolo tradimento. È possibile. Forse si può anche intendere così. Ma anche la vita che passa è un tradimento allora. Anche tutti i cambiamenti lo sono. Ma senza cambiamenti, cosa resterebbe della vita? Qui mi riconcilio con me stesso. Nessun rimpianto dunque. Per loro io sono solo uno di quei cambiamenti. Dovranno farsi una ragione. Lascio perdere inutili ripensamenti. Ormai è fatta. Indietro non si torna. Mi chiedo se la conversazione avuta con Luciano solo qualche mese prima, quando rifiutai l'allettante proposta di diventare socio e primo responsabile della gestione dell'azienda di Kumasi, non abbia influito sulla sua posizione molto decisa nei miei confronti. Forse anche lui ha percepito la mia scelta come un piccolo tradimento. Il non credere fino in fondo in questo lavoro di successo che rappresenta senza dubbio l'interesse principale della sua vita. Di distinguermi dalla singolare via da lui tracciata e volgere il mio sguardo a lungo termine altrove. Nonostante lui non è tipo da serbare rancore, penso proprio di sì, che qualcosa è rimasto in sospeso da quell'incontro. Sia pure a livello inconscio, la sottile rottura consumatasi quel giorno può aver lasciato qualche strascico dietro di sé, un'ombra nuova che prima non c'era. È umano, è naturale che sia così. Sono a metà cammino lungo il litorale. Sono passato da una strada interna, una scorciatoia secondaria che taglia fuori la zona del porto. Scarpe alla mano, cammino a piedi scalzi lungo la spiaggia deserta. L'aria mi scompiglia i capelli, respiro a pieni polmoni. Mi riconcilio in pieno con la natura, la sento mia e io mi sento suo. Rimanere separati da questo intimo contatto non è forse un altro tradimento? Oh sì, un alto tradimento. Il vento, il sole, gli spruzzi del mare che mi seguono lungo il bagnasciuga deserto aperti da d'occhio si portano via uno a uno gli oziosi pensieri.
Giungo all'accampamento scarico della confusione che ha turbato l'ultima ora, finalmente a cuor leggero. All'entrata del Patagon Garden colgo Nilo di sorpresa, sdraiato sulla maca. Per non dimenticare di essere laureato in filosofia, sta leggendo un libro di Louis Althusser nella versione originale francese, L'avenir dure longtemps. Da quanto ho capito, un esempio contorto di come la filosofia può sfociare nella pazzia. Non so se dicesse veramente o se stesse scherzando, di fatto il rinomato filosofo è giunto a strangolare la moglie con le sue mani senza nemmeno essere rinviato a giudizio. Evidentemente il secondo fattore ha prevalso nel verdetto dei giudici. Allora? Mi interroga sollevando il busto. Appoggia il libro sul banchetto che Doha ha sistemato accanto alla maca, occupato da beni di prima necessità: sigarette, posacenere, un bicchiere mezzo pieno di Beaujolais Nouveau, il ghiaccio dentro una piccola glacière che Doha si procura da un amico che lavora nel lussuoso ristorante di Jacqui a meno di un chilometro dall'accampamento, e un piccolo asciugamano per il sudore. Lui suda molto, anche d'inverno, quando la temperatura nella pianura padana è sotto zero. Il ritorno silenzioso sulle mie gambe non gli è certo sfuggito. Mi scruta in volto per trovare conferma dell'epilogo. Tutto finito. Mi sono preso anch'io una lunga vacanza. Sbuffo forzando un'artificiosa euforia. In fondo gliel'avevo in qualche modo anticipato, sebbene un'ora fa poteva anche essere una semplice sbruffonata, un modo di dire sulla spinta di un moto di stizza, non certo un'intenzione. Come in vacanza? Mi guarda esterrefatto mentre spiego in poche parole la breve conversazione con cui ho rotto gli argini e riconquistato la libertà. Va benissimo così, lo rassicuro vedendo improvvisamente tutto più chiaro. Sollevo il bicchiere dal tavolino, lo sollevo piano cercandone la complicità, ne degusto un sorso appena. Alla libertà dunque, prima o poi doveva comunque accadere, e brindo in anticipo al nuovo anno, a una vita nuova.

Benissimo, oggi abbiamo chiuso la nostra lettura con questo pezzo e adesso metto subito il flauto pazzo sperando che funzioni anche quell'altra uscita che in primo momento non, c'è stato un piccolo buco ma vediamo un po' se riusciamo a trovare la soluzione.

è andata. Saluto Andrea Sceriffo, il nostro camionista di Treviso, che oggi mi sembra che stia scaricando a Vado Ligure, in provincia di Savona. Buongiorno, buona trasmissione, dice, ammirando la nostra meravigliosa costa Ligure. Bene, bene, bene. Riempiti gli occhi anche per noi, Andrea. Molto bene.

Ah, c'è anche la famigliola di Treviso qua. Dice Aloha, non so se sei andata nelle Hawaii, la Marica, comunque saluta così stamattina. Da una mezz'ora in ascolto, stiamo belli freschi oggi, molto bene. Saluta babbo e mamma, Riccardo e Maria.

Abbiamo Gasser Galma 5 di Padova, rieccoci per l'ultima consegna prima della pausa estiva. Sabato 6 giugno, dunque domani, dalle 14 alle 18 in sede radio Gamma 5 potete acquistare prodotti alimentari, integratori, miele di Gianni Stoppa, il libro di radio Gamma 5, i prodotti vari dalla Sicilia che potete visionare e ordinare andando sul canale Telegram Gas Radio Gamma 5, dove troverete anche i vari banchetti espositivi che saranno presenti. Vi aspettiamo domani dalle 14 alle 18 col gas.

E c'è una conferenza sul DDL 978, pignoramento lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice. In vista delle importanti novità giuridico-operative in merito, venerdì 26 giugno, ore 21, la sala è aperta dalle 20.30, l'incontro si terrà presso sala al primo piano, Viale del Lavoro 1, a Ponte San Nicolò, in provincia di Padova. I relatori Alfredo Belluco, presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, e con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, cassazionista del Foro di Perugia, ma con studio che tratta anche di contrattualistica internazionale in Padova. Preregistrazione obbligatoria e info entro domenica 21 giugno su www.venetcans.gov.org/eventi, cioè un indirizzo così è proprio una roba incomprensibile. Comunque questo è, salvo esaurimento anticipato dei posti, l'ingresso è di 10 euro con acconto di 5 euro alla prenotazione. Quindi questo è venerdì 26 giugno alle ore 21 a Ponte San Nicolò, Viale del Lavoro 1, sala

E Radio Gamma 5 organizza il sabato grande dal titolo Sempre Mara per sempre. Sabato 27 giugno in sede radio inizia alle ore 20 con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e I Cigni del Sole, storia di un amore invincibile. A seguire il concertone di Luca Bassanese, presente allo stand con vario materiale, Luca Bassanese, la piccola orchestra popolare, per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione. Per mini info 329-0038-988. Questo avverrà sabato 27 giugno qui con inizio alle ore 20 in serata.

Saluto anche Claudio, oggi non c'ho novità per la Paola, però Claudio c'è, quindi è entrato adesso. Molto bene Claudio, grazie del tuo ascolto. E poi abbiamo sempre la grande novità del 5 per 1000. Possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Questo è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo per voi. Basta solo che informiate col numerino magico il vostro commercialista o il CAF dove andate a fare la vostra dichiarazione dei redditi. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da trasmettere, da mettere nero su bianco, sono i seguenti: 0159809088. E lo ripeto anche: 0159809088. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 5 per 1000 volte.

Laura qua in collegamento. Benissimo, dice buongiorno Paolo, ti mando un abbraccio forte, ti sto ascoltando, buona trasmissione. Grazie Laura, grazie del tuo ascolto. E c'è anche la Carla con la K e dice buona zoppa.

Dino, allora cioè, ancora un minuto e vi dico che comunque se anche chi non può partecipare alle nostre iniziative e vuole sostenere la radio, lo potete fare sul conto corrente postale 25386459 oppure tramite bonifico alla Banca Credito Cooperativo di Campodarsico. L'IBAN lo trovate sul nostro sito www.radiogamma5.it o portando il contributo direttamente presso la sede radio agli incaricati preposti i membri dei CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Grazie.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000.
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve.

0: Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
1: Ripcitalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
2: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
3: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
4: dal titolo
5: Sempre Mara per sempre.
4: Ciao Mara! Sabato 27 giugno in sede radio.
6: Inizio ore 20.
5: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
3: Storia di un amore invincibile.
4: Il nostro Leon. A seguire il concertone di Luca Bassanese.
3: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
7: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
3: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
4: Sempre Mara per sempre.
6: Ci sarò anch'io.
3: Io chi? Il piccolo grande?
6: Ettore.
4: Permini.
7: Info
8: 3 2 9 0 0
9: 3 8
8: 9
9: 8 8.

Rieccoci, rieccoci. Ecco perché la Carla ci mandava questo incomprensibile saluto, perché dice: ieri mi sono imbattuto in un calendario filosofico romagnolo e non sa come si dice venerdì, ma glielo chiediamo al koala. Dopo ce lo facciamo dire dal koala che è romagnola. Ottima Carla. E siamo nella seconda parte. Riprendiamo l'ultima storiella Zen che avevamo iniziato la volta scorsa e avremo naturalmente il solito commentario di Osho. La storiella Zen che dice: Toku-san studiava Zen sotto la guida del maestro Ryutan. Una notte Toku-san andò da Ryutan e gli fece molte domande. Il maestro disse: la notte si è fatta buia, perché non vai a dormire? Così Toku-san fece un inchino e mentre apriva la porta per uscire osservò: è molto buio là fuori. Ryutan gli porse una candela accesa per illuminare il cammino. Ma appena Toku-san la prese tra le mani, Ryutan ci soffiò sopra e la spense. In quel momento la mente di Toku-san si aprì. E qui ancora non è chiaro com'è sta faccenda, perché il maestro Ryutan intanto non risponde alle molte domande dell'allievo Toku-san, perché le domande a livello concettuale rimandano solo ad altre domande e non all'esperienza essenziale di noi stessi, che è invece lo scopo dello Zen. Allora, dice Osho, quando ti sarà permesso di chiedere? Quando dentro di te non ci saranno più domande? Questo sembra un paradosso. Se non vi è più nessuna domanda, che cosa potrai mai chiedere? In effetti, solo allora tu potrai fare la domanda e per questa non c'è bisogno di parole. Il tuo intero essere diventerà la domanda, la ricerca, la sete di sapere. E quando ti trovi di fronte a un Buddha con il tuo corpo trasformato in una bramosia di sapere, una grande sete di conoscere, una fame profonda, ma così profonda che tu non esisti più. È rimasta solo quella fame. Allora, solo allora il Buddha potrà nutrirti. Solo allora la risposta potrà essere data. Altrimenti, qualunque cosa Buddha dica ti sembrerà irrilevante. Altrimenti, qualunque cosa Buddha dica. E queste storie Zen sono molto assurde, così almeno dice Osho. Esistono milioni di storie Zen che non hanno assolutamente alcun senso. Tu gli chiedi A e il maestro ti risponde Z. Nessuna relazione con la domanda. Noi, per esempio, non sappiamo quali erano le domande che Toku-san stava facendo quella notte. Sappiamo solo una cosa, che il maestro non ha dato alcuna risposta. Disse semplicemente: Toku-san, è notte fonda, perché non vai a dormire? E lo Zen non è nient'altro che questo. Ritirati, va a dormire. Non ti sei ancora stancato della mente? Allora va a dormire. Non ha combinato abbastanza guai? Non ha creato abbastanza caos in te? Perché ci rimani aggrappato? Quale promessa, quale speranza ti fa rimanere così attaccato alla tua mente? Non ha fatto altro che ingannarti. Dice: là, guarda, quella è la meta, devi possederla, quella casa, quella macchina, quella donna, quelle ricchezze, quella è la meta. E tu la stai anche ad ascoltare
E quando infine raggiungi l'obiettivo, ti ritrovi con niente fra le mani, solo un grande senso di frustrazione. Tutte le aspettative e tutte le speranze conducono inevitabilmente alla frustrazione. Ogni desiderio, dopo essere stato soddisfatto, ti lascia solo un po' di tristezza, un po' di delusione. E pensare che questa mente non ha fatto altro che promettere e promettere, e mai nessuna promessa è stata mantenuta. Eppure non ha mai detto alla tua mente: razza di imbrogliona, ora basta. Hai perfino paura di dirglielo. Mullah Nasruddin stava uscendo dall'osteria del paese e fu notato dal parroco che passava da quelle parti. Il prete gli disse: Nasruddin, tu sei una persona religiosa e che devono vedere i miei occhi un uomo come te che frequenta un postaccio del genere. Figliolo, ricordati che il bere è una creatura del diavolo, e la prossima volta che il diavolo ti invita, rifiuta. Nasruddin rispose: Reverendo, mi piacerebbe anche rifiutare, ma poi magari il diavolo se la prende e non mi invita più. Questo è il problema. Tu vorresti pure rifiutare questa mente che non è mai stata capace di appagare uno dei tuoi desideri, ma hai paura. Magari la mente si offende, magari poi non ti fa più nemmeno una promessa. E allora? Tu non puoi vivere senza promesse, non puoi vivere senza speranze. Il meccanismo è questo, purtroppo. E finché non sei disposto a vivere senza aspettative, non potrai mai diventare un ricercatore spirituale. Perfino le tue cosiddette religioni non sono altro che nuove speranze create dalla mente. Sei pronto a vivere senza speranze? Sei pronto a vivere senza futuro? Allora è semplice. Non vi è alcun bisogno di ritirarsi, di andare a dormire, perché la mente sta andando a dormire da sola, perché a questo punto non ci sei più attaccato, ma in realtà tu hai paura. E se la mente si offende? La mente è il diavolo, e magari poi non ti offre più niente, nemmeno una proiezione piccola così. E allora cosa fai? Molta gente che viene da me pensa di aver intrapreso una ricerca spirituale. Invece la loro ricerca è ancora mentale. Si stanno ancora girando nelle oscure vallate della mente. Continuano ad ascoltare la loro mente e non fanno altro che sperare. Hanno sperato nel denaro e hanno fallito. Hanno sperato nel sesso e hanno fallito. Hanno continuato a sperare in molte, molte cose e non hanno avuto altro che delusioni. Adesso hanno cominciato a sperare nella meditazione. Hanno riposto le loro speranze in un maestro, ma la loro vita è sempre basata sulla speranza. Ma ricordati bene, se riponi le tue speranze in me, mi perderai, perderai una grande occasione. Perché io non posso appagare le tue speranze. Non sarebbe meglio smetterla di sperare? Perché speri? Che cosa c'è alla base di tutto questo sperare? Dietro alla maschera della speranza c'è sempre una grande insoddisfazione. Poiché non riuscite ad essere soddisfatti qui e ora e vivete in uno stato di miseria, per questo avete sempre bisogno di qualche speranza per il futuro. È solo questo che vi aiuta a tirare avanti. Solo grazie alla speranza di un futuro migliore puoi sopportare questa miseria. Perché la speranza
è una specie di anestesia, funziona come un narcotico. Il presente è miserabile, doloroso, mentre la speranza è come l'alcol, come una droga, ti rende inconscio quel che basta a sopportare il presente. Sperare vuol dire che qui e ora sei insoddisfatto. Ma hai mai provato a guardare a fondo questo fenomeno? Prima di tutto, perché sei insoddisfatto qui e ora? Perché mai? Perché già in passato vivevi di speranze. Ecco perché qui e ora sei insoddisfatto. Quest'oggi è quello che ieri chiamavi domani. Ora il domani è arrivato e la speranza non si è realizzata. Ti ritrovi scontento e frustrato. E per nascondere questa frustrazione, per far trascorrere l'oggi in qualche modo, ricominci a sperare per il domani. Ricadi sempre nello stesso vizio, nella stessa trappola. Ed è molto difficile venirne fuori, perché domani accadrà la stessa cosa. Ancora tu sarai frustrato, perché la mente parla, parla, ma non è in grado di mantenere le sue promesse. Altrimenti non ci sarebbe alcun bisogno di meditare. Se la mente fosse in grado di mantenere le sue promesse, allora tutti quelli che meditano sarebbero solo degli stupidi e tutti gli illuminati dei poveri scemi. Ma il fatto è che la mente non può appagare i tuoi desideri né mantenere le sue promesse, e questa gente è giunta a capire l'intero meccanismo di questa faccenda e tutta la miseria che porta con sé. Il meccanismo è questo: ieri la mente ti ha promesso che il domani ti avrebbe portato qualcosa di nuovo, ora il domani è arrivato ed è oggi. E la mente non ha mantenuto le sue promesse, sei ancora in miseria e le tue aspettative sono state frustrate. Ora la mente dice: vedrai che domani succederà qualcosa di nuovo. La mente continua a promettere, ma chi può essere così stupido da darle ancora retta? E domani si ripeterà la solita storia. È un circolo vizioso.

Rieccoci qua dopo sto pezzettino armeno. Eppure, dice Osho, continui ad ascoltare questa mente, col risultato di diventare sempre più miserabile. Altrimenti quest'oggi è il paradiso e non c'è nessun altro paradiso. Proprio questo momento è il nirvana. Se non avessi dato retta alla mente, smettila di ascoltare la tua mente, solo così non sarai più in miseria, perché la miseria esiste solo per via delle tue aspettative, delle tue speranze. E quando c'è miseria hai bisogno di sempre più speranze per mascherarla, per poter in qualche modo sopravvivere. Vivi senza speranze, solo così sarai un uomo spirituale. Queste parole sono stupende. Disse il maestro: la notte si è fatta buia, perché non vai a dormire? E qui bisogna capire questo finale qua, che non è facile da capire in effetti. Dice: non hai ancora avuto abbastanza di questa notte, di questa oscurità? Non ti sembra di aver ascoltato questa mente per troppo tempo? Vieni fuori da lì, non darle più retta, riposati ora. Ma Tokusan, lo studente, lui lo fraintese, perché una persona con la testa così piena di domande non è in grado di capire la risposta. Lui ha pensato alla notte di fuori, ma questo non c'entrava niente. Il maestro non si riferiva affatto alla notte esterna. Ryutan si riferiva alla buia notte dell'anima. E invece il discepolo pensò: sì, effettivamente è notte inoltrata. Diede un'occhiata fuori, guardò la periferia, ma il maestro stava parlando del centro. Il maestro parlava usando il linguaggio dell'anima e il discepolo capiva solo il linguaggio della superficie. E il linguaggio dell'anima non può essere tradotto nella lingua del corpo in nessun modo. O lo capisci o non lo capisci, ma non c'è alcun modo di tradurtelo. L'indù può essere tradotto in inglese, l'inglese può essere tradotto in cinese, ma il linguaggio della spiritualità non può essere tradotto in nessun'altra lingua. Perché non vai a dormire? Così Tokusan fece un inchino, come fanno tutti i giapponesi quando li vedete, che loro sono sempre lì che si inchinano, e mentre apriva la porta per uscire osservò: è molto buio là fuori. Pensava di aver capito, si era inchinato davanti al maestro. Sì, è troppo tardi, la notte si è fatta buia e fredda ed è tempo di andare a dormire. È questo che ha pensato il giovane studente. Ma quello che il maestro voleva dire era: è tempo di svegliarsi. Il maestro voleva dire: ritirati dalla mente, esci fuori in modo da poterti risvegliare. Invece il discepolo capì: giusto, è molto buio là fuori, è ora che vado a dormire, è meglio che mi ritiri. È così che ogni volta il maestro ti offre la verità e viene immediatamente distorta dalla mente del discepolo. È così che la mente del discepolo distorce la verità ogni volta che il maestro gliela porge. Così Tokusan fece un inchino, ma era solo per ringraziare il maestro e mostrare che condivideva la sua osservazione sulla notte che si era fatta buia. E mentre apriva la porta per uscire osservò: ah, è molto buio là fuori. Ryutan gli porse una candela accesa. Il maestro offrì al discepolo una candela accesa per illuminare il cammino, ma appena Tokusan la prese tra le mani ed era sul punto di andarsene, Ryutan ci soffiò sopra e la spense. E in quel momento la mente di Tokusan si aprì. E quando dice che la mente si aprì, vuol dire che ha colto qualcosa che è trascendente in realtà, quello che loro chiamano il Satori. Ma che cos'era successo? Dice Osho. Ryutan aveva offerto a Tokusan una candela accesa dicendo: vedi, fuori è molto buio, perciò prendi questa candela accesa per vedere il sentiero.
La candela può essere offerta solo per scorgere il cammino esterno, non per guardare dentro. Perché come sarebbe possibile portare una candela dentro di te? Nessuna candela, nessun lume può darti la luce che illuminerà la tua coscienza. In effetti, dentro di te c'è sempre stata una luce accesa. È lì, è sempre stata lì, ma tu continui a cercarla fuori di te. Una volta che guardi dentro di te, scoprirai che la luce è sempre stata lì. Non ha mai abbandonato, nemmeno un solo istante, non ti può abbandonare. È il tuo Tao, lo chiama così, la tua natura, il tuo vero sé. Sono tutte parole che hanno lo stesso più o meno significato. Non c'è bisogno di offrire nessuna luce per il viaggio interiore. Nessuna luce può essere portata dentro di te. Ma per il cammino esterno, sì, si possono offrire delle candele, delle lampade, delle torce. Così ricordate, tutti coloro che vi offrono qualcosa per il vostro cammino, di qualunque candela si tratti, può essere usata solo per la realtà interna. Forse potranno illuminare il tuo viaggio nel mondo, ma non potranno mai rischiarare il tuo cammino verso l'aspetto essenziale. Vedendo che il discepolo non aveva capito, allora il maestro ci provò un'altra volta. Decise di creare una situazione pressoché unica. Offrì a Tokusan una candela accesa. Tokusan stava facendo un sacco di domande ed egli non gli offrì nessuna candela per illuminare la sua coscienza, non gli diede nessuna risposta, gli disse soltanto: vai a dormire. In effetti, se il buio è fuori di te, si può anche far qualcosa, si possono trovare dei rimedi. Se il tuo corpo è malato, puoi anche cercare un dottore, ma se la tua anima è malata, non c'è alcun dottore che ti possa essere d'aiuto. A questo punto sei solo tu che devi far qualcosa. Tutto quello che il maestro può fare è portarti fino a questo punto, dove tu devi far qualcosa, perché nessun altro può penetrare il tuo centro, eccetto te stesso. Se qualcuno potesse raggiungere il tuo centro interiore, allora non sarebbe più il centro del tuo essere. Com'è possibile che qualcuno possa entrare nel tuo tempio interiore? Non c'è nessun spazio. Lì esisti solo tu, nella tua totale solitudine. Ecco perché Mahavir, che sarebbe il capostipite dei Jainisti, che è un'altra tradizione indiana, ecco perché Mahavir diceva che nessuno, che nemmeno l'amore, può entrare lì dentro. Lì sei completamente solo. Mahavir usava un termine per definire la liberazione suprema, la salvezza suprema. Questa parola è Kaivalya. Kaivalya significa solitudine assoluta. Nel centro più profondo del tuo essere sei completamente solo. Nessuno può entrare lì, nemmeno il tuo maestro può entrare lì dentro. Al centro di un cerchio ci può essere un solo punto, non due. Se ce ne sono due, vuol dire che non hai ancora raggiunto il centro. Nel centro più profondo del tuo essere sei solo, e il maestro può aiutarti a diventare consapevole di questo fatto. E una volta che lo sai, tutte le malattie interiori scompaiono. Una volta che hai accettato la tua completa solitudine, sei libero, non c'è più attaccamento, l'amore può volare. In verità, solo allora l'amore può volare. Quando non è più una dipendenza, non è più una necessità. Se dipendi da un altro, sarai anche in conflitto con lui. Perché chiunque ti rende dipendente alla fin fine diventa il tuo nemico. Non potrà essere un tuo amico. È per questo che gli amanti litigano continuamente, perché vedono nel loro amato un nemico. Sei diventato dipendente, non riesci più a vivere senza di lei o di lui. La tua libertà è andata perduta.
e l'amore che distrugge la libertà prima o poi si trasformerà in odio. Solo quell'amore che ti rende ancora più libero non si trasformerà mai in odio e sarà quello eterno. Ecco perché solo un Gesù, un Buddha possono amare per l'eternità. Non vi è mai nessun cambio di umore, è la stessa armonia che continua a fluire, perché un Buddha o un Gesù hanno raggiunto la loro completa solitudine, come un Everest. In cima alla vetta tu sei solo, nell'abisso più profondo del tuo essere tu sei solo. E quando avrai accettato la tua solitudine, l'amore potrà scorrere come il Gange. Ora non ci sono più problemi. Ora sei in grado di amare senza condizioni. Ora puoi amare senza per questo diventare dipendente, senza rendere nessuno dipendente da te. Ora l'amore è diventato libertà. Un maestro ti aiuta a diventare consapevole della tua completa, suprema solitudine. La parola solitudine non ha un bel significato nella tua cultura, nella tua vita, porta sempre con sé una certa tristezza, ma non a causa della parola in sé, ma per quello che sei tu, per il sapore che tu gli dai.

Bellissimo questo pezzo, apprezzato anche da un amico qua che si è improvvisato qua in studio, però non lo posso lasciare andare tutto perché sennò mi mangia tutto il tempo e voglio concludere. C'è un altro intervento di Osho che ci racconta ancora qualcosa prima di terminare. Dice: c'era una volta in Giappone un maestro Zen che era al tempo stesso un grande giardiniere, un amante del giardinaggio. Perfino il re era geloso del suo giardino. Un giorno qualcuno si recò dal re dicendo: ora devi andare davvero a vedere questo giardino. Dovete sapere che i giapponesi amano moltissimo le campanule, e quest'uomo che stava parlando al re insisteva nel dire: non ho mai visto delle campanule così belle e in così gran numero, ce ne sono milioni. L'intero giardino di questo maestro Zen sembra essere colmo e la sua loro fragranza è talmente stupenda, non devi perdere questa occasione, devi andare assolutamente a dare un'occhiata. Per il re era veramente troppo essere costretto ad andare a vedere il giardino di un poveraccio qualunque, mentre lui possedeva un giardino di centinaia e centinaia di ettari con i fiori più rari, moltissimi giardinieri che ne prendevano cura, eppure doveva proprio andare a vedere il giardino del maestro Zen, anche perché era stato avvertito che forse un'occasione del genere non si sarebbe presentata mai più. Così il re fece avvisare il maestro che all'indomani si sarebbe recato da lui per vedere i suoi fiori. Il maestro ne fu informato e il giorno seguente il re era lì con tutta la sua corte, con tutti i generali, la regina e tutti i principi. In breve tempo tutta la capitale accorse a vedere questo meraviglioso giardino. Vi erano migliaia di persone intorno al monastero. Quando il re si trovò finalmente davanti a questo giardino, si diede un'occhiata intorno, poi disse: cos'ha? Ero stato informato che c'erano milioni di fiori e qui vedo solo una campanula fiorita. Il maestro Zen disse: sì, ce n'erano a milioni, ma durante la notte le abbiamo portate via tutte, perché noi crediamo nell'uno. E questa è la più bella di tutte. Nel mucchio ti sarebbe forse sfuggita. Così abbiamo tolto tutte le altre, abbiamo conservato per te solo la più bella. Il re sembrò rattristarsi un po', quindi disse: mi sembra così solitaria. Il maestro si mise a ridere e poi soggiunse: non è solitaria, è sola. E dice Osho, conclude così: ricordati questa cosa. Quando raggiungi il centro più profondo del tuo essere, non sei solitario, sei solo. E questo tipo di solitudine non è la mancanza di qualcosa, è la vita che trabocca. Questa solitudine non è il vuoto, è il tutto. Il maestro può solo renderti consapevole di questo fatto, che del resto è sempre stato lì. Non può darti niente di nuovo, ti dà solo quello che già hai, quello che già sei, quello che hai sempre portato dentro il tuo cuore senza esserne consapevole. Ti rende semplicemente cosciente di questo fatto, del fenomeno del tuo essere. Ti rende solo consapevole della verità di questo enorme tesoro che ti porti dentro e che non hai mai voluto guardare. Di fatto tu sei già quell'essere e il maestro te ne rende semplicemente consapevole. Non si tratta di raggiungere qualcosa, perché tutto è già lì.

Eccoci qua in diretta. Ho lasciato andare il pezzo perché avevo avuto una telefonata qua di un signore che aveva delle cose da proporre. Lo risentiremo magari domani quando ci sono i mercatini, queste cose qua. Nel frattempo la cosa è stata ben goduta da Stefania, che dice: Paolo, grazie, tutto è già qui e noi non ce ne accorgiamo, che musiche meravigliose. Ecco, quindi l'ho lasciata anche per te perché ti era piaciuta questo pezzo qua. E c'è la nonna Laura che dice: grazie caro, starei ore ad ascoltarti, è tutto vero quello che dici, grazie, tutto è troppo buono. Le musiche poi mi mettono tranquillità. Ecco, oggi anche quelle delle musiche. Anche il mio ospite qua silenzioso che ho qua ha fatto anche lui questo rilievo, che le musiche sono particolarmente interessanti e spesso anche abbinate agli argomenti che vengono trattati. Grazie a tutti voi che avete ascoltato, io vi do anche un appuntamento. Vi do appuntamento al prossimo venerdì, sarà il 19 per me, perché io sono qua ogni due venerdì, quindi venerdì 19 giugno, sempre questo orario mattutino dalle 10 a mezzogiorno, dove Osho spiega il significato finale di questo koan enigmatico, perché non abbiamo ancora capito bene qual è il punto finale e ce lo spiegherà la prossima volta. E abbiamo anche un Simone da Vicenza, il nostro Simone dice: e come i titoli finali arrivano anche i miei saluti, ciao Paolo, buon weekend. Grazie anche a te Simone. E dice l'Elvira, adesso sì, mi ricordo di te, ogni tanto mi mandi anche tu un SMS, dice: le tue letture di grande valore, queste musiche. Naturalmente non sono mie letture, ho la fortuna di avere un personaggio come Osho, che stimo e che ho conosciuto un po' nel tempo, negli anni che furono, e voglio mettere in valore queste cose che secondo me, anche se hanno 50 anni, sono ancora totalmente attuali perché parlano di noi e non parla della superficie, parla del centro, e quindi quello non è cambiato negli ultimi 50 anni, Elvira, e ci elevano oltre la banalità quotidiana del fare cose ripetitive. Grazie di cuore. Grazie a te, Elvira. Grazie del tuo ascolto molto attento, come sempre, e sempre a tema quando intervieni. Grazie tante. Quindi ringrazio tutti voi. Ah, e poi ecco la prossima comunque trasmissione, oltre il 19, io sarò qua anche domenica 14 giugno, che sarà sempre in orario serale, quindi la domenica sera sono qua dalle 18 alle 21, dove Mingyur Rinpoche conclude il capitolo sulla meditazione, che ce ne ha parlato domenica scorsa, e lo concludiamo questo argomento, anche se non è mai concluso, ma ci sono sempre spunti nuovi, e con queste voci diverse che parlano della stessa cosa, ognuno dal suo punto di vista, ognuno a modo proprio, e noi che siamo qua, che ascoltiamo, cerchiamo sempre di raccogliere gli spunti interessanti che possiamo mettere in gioco nella nostra situazione. Grazie a tutti del vostro ascolto. A presto, un abbraccio.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Coco in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente, per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Kogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 3

0: 317571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni, 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
1: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95, oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme, in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

0: nascita, cioè l'inizio.
1: Ah, no, no, no.
0: È anche la fine di qualcos'altro.
1: Perfetto, perfetto. Sì, sì.
0: Questo è il passaggio. Ah,
1: no, non so di darle in nessuna chiave di lettura, cioè non so di dire se è nascita di qualcuno. No. L'interrogativo che se puoi porre in questa ricorrenza quasi, perché si viene alla vita? E che vita se che consideriamo? Una vita di tipo lineare, dico me, una vita che inizia o una vita che finisce, o una vita inteso in senso molto più allargato? Perché se pensiamo che la nostra vita inizia e non sappiamo per quale motivo, e a finisce, e questo sappiamo che dovrà finire, e fine, allora molto probabilmente è giusto che ci interroghiamo su questi temi qua. Ecco, questo qua era quello che...
0: Bene, vabbè. Diciamo, cominciamo a buttare le robe. Adesso non so se siamo stati in grado di darvi gli elementi per poter cominciare un discorso che seguiva appunto di questo periodo qua, ma per stare vicino in particolar modo a quelle persone che abbiamo detto, quelli che in questo periodo o recentemente o ancora che ha quel vuoto dentro da mancanza di qualche persona che è cara. E questo sappiamo, ripetiamo, in questo periodo di festività riferì a quelle persone che ovviamente ha più forte questo sentimento, cioè che persone che dentro ancora sta ferita, che deve sanguinare. Ecco, a queste persone naturalmente che siamo vicini, potremmo fare un pochino di nomi, ma come al solito non serve niente, che persone che in quelle condizioni io so perfettamente, e sa che se mi devo parlare per loro, se mi devo parlare con loro, basta. Mi non altro a dire, Beppe, che ho altro a dire?
1: No,
0: via, attacchiamo, sentiamo un attimo cosa che dice Cavalteri. Pronto?
2: Pronto?
0: Ivano, non mi sente, pronto, pronto Ivan, butti prima che ti si sia cascata la linea. Sapevami Ivan, se cascata la linea te che butta mai sto giro, dai, ricciapa, pronto? Eccolo qua.
2: Buongiorno Franco.
0: Franco Grisignano, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Buona giornata a tutti. E anche a esposo e a tutti quanti.
0: Bravo, bravo, bravo, bravo. E vi ringrazio quando che fai questo.
2: Ecco, ora mi invito, la solitudine mia la go supera nell'amicizia qua gente. L'amicizia che go trovare su questa radio, l'amicizia che go trovare negli ascoltatori di questa radio, nell'amicizia che ho costruito nell'ambito di appunto anche di ascoltatori di questa radio, che poi si diventa amicizia molto molto buona, insomma, da parlare insieme, da anche a volte da stare insieme, insomma. E per me mi ha giovato questo per superare la mia solitudine. Poi ti ricordi i famosi esaurimenti nervosi?
0: Sì, sì, ma questo volevo dire. Questo vuol dire, Franco, che sei importante, perché te che cambia anche a te profondamente.
2: Certamente, certamente. E quindi devo ringraziare appunto la radio, ma anche a me, provengo appunto da un sistema, da un divorzio, una separazione insomma abbastanza disastrosa, che avevo moglie e due figlie, qua ero legato tutto, insomma. E in un dito fatto non ho più avuto questo affetto, non ho più avuto niente, che è andata via. E naturalmente tramite questa radio, tramite l'amicizia dei speaker, della gente che ha riuscito a capirmi tutto quanto, ecco, così mi ho risolto il mio problema della mia solitudine, stando in compagnia con voi altri. E questo ringrazio, e anzi colgo l'occasione a fare gli auguri di buone feste e anche di un felice anno nuovo a tutti quanti. Grazie e ciao.
0: Franco, grazie a te, auguri.
2: Ciao.
0: Ciao,
1: ciao. Ciao. Ciao.
0: Partì col piede. Sempre col piede giusto, eh? Pronto? Niente, è stata una cosa lì ancora. Vabbè, domando scusa, ma la fermo te. Cioè, ho bisogno un attimo di regolarizzare qual è. Pronti? Eccolo qua.
3: Ciao Franco, Andrea.
0: Andrea, ciao, ciao.
3: Ti sento abbastanza male, comunque.
0: Eccomi qua, sì, essere che cosa sulle linee.
3: Posso portare la mia esperienza, anche se marginale, rispetto ad altri sicuramente. Cioè, il modo per risolvere, anche se risolvere non è sicuramente la parola giusta, diciamo, per convivere e dare un senso al discorso, questa solitudine, diciamo, secondo me è fondata su due cose abbastanza importanti. La prima è capire, intanto star bene, imparare a star bene con se stessi, cioè star bene anche non aver bisogno immediatamente o anche successivamente necessariamente di altra gente, però imparare a riuscire a star bene anche con se stessi soltanto. E questo potrebbe anche voler dire dare un senso al fatto di essere da soli, cioè perché è successo, perché oppure anche senza pensare al perché è successo, prendere atto che questa cosa è successa e riuscire ad andare avanti lo stesso. E una volta capito questo, sicuramente poi la persona si apre anche ad altre relazioni con le altre persone, di amicizia o anche di altro tipo, insomma. E la seconda cosa abbastanza importante è pensare sempre che quello che succede a noi succede anche ad altra gente. Cioè, la cosa principale quando una persona, per esempio, si trova da sola dopo che è stata con un'altra persona, si è sposata, tipo prima che hai portato l'esempio delle spose, no? Che muore il marito, così. Cioè, la prima cosa che uno pensa è quella di si sente da solo e prima era una cosa, adesso non è più quella cosa lì, e pensa che il mondo gli cade addosso a lui. Invece, se apre gli occhi, vede che oggi a me, domani a te, insomma, cioè, le cose quando succedono non sono mai, mi capita solo a me, capita anche agli altri, per cui ci si deve comunque sempre sentire parte di un qualche cosa che non è fine soltanto a me e basta. Queste sono le due cose.
0: Allora Andrea,
3: star
0: tu
3: bene con se stessi,
0: sì, però
3: e capire che non siamo gli unici che vengono sottoposti a un certo tipo di esperienza.
0: Tu in questo modo mi introduci un argomento che potrebbe essere ad hoc per oggi. Cioè il fatto che questa cosa non capita solo a me ma capita anche agli altri non è consolatoria.
3: Perché
0: di fondo c'è una domanda precisa, quando mi capita qualcosa c'è sempre una domanda precisa che è perché proprio a me?
3: Certo, è per
0: e
3: questo,
0: questo
3: no?
0: Invece non ha bisogno di consolazione, ha bisogno di comprensione, è una cosa, e qui è il nocciolo della questione.
3: Sì, ma vedi,
0: perché tempo, proprio a me?
3: Certo, tempo fa conoscevo un mio amico, no, che era
0: a meno male che lo conoscevi questo tuo amico. Meno male che lo conoscevi questo
3: sì,
0: tuo amico.
3: Lo conosco anche adesso, però ci siamo un po' persi di vista.
0: Ecco, capito cosa volevi dire, sì, dai.
3: Ci siamo frequentati così poi ci siamo un po' persi di vista.
0: Chiaro.
3: Praticamente lui era in una fase della sua vita, lui era qualche anno più vecchio di me, no? Che era, diciamo, alla ricerca di una sistemazione, cioè lui praticamente cercava di sposarsi, di farsi una famiglia, eccetera, però non ci riusciva perché diciamo che non aveva ancora trovato la persona giusta, no? E un giorno parlando assieme mi ha detto una cosa, secondo me era molto importante, cioè che nel momento in cui una persona va alla ricerca di altre persone, altre relazioni, non è per riempire, cioè non deve farlo per riempire un buco che lui ha, un vuoto che lui ha, cioè la persona deve essere a posto con se stessa in modo da non andare con le altre persone per prelevare qualcosa, ma se una persona è già a posto per se stessa sicuramente negli incontri con altre persone va per anche portare qualcosa, capito? E secondo me è questo, cioè quando io dico che ad esempio le cose non succedono a me ma succedono anche agli altri, allora mi consolo. Da un punto di vista magari nell'immediato può essere così, però secondo me se poi una persona ci ragiona sopra eccetera, lui praticamente questa persona gli fa capire che se le cose succedono non è che capitano a me perché sono sfigato, perché
0: adesso concentrare l'argomento,
3: cioè, perché devo essere una persona diversa dopo questa esperienza, no? Cioè le esperienze anche se negative, questo è molto forte quello che sto per dirti,
0: no,
3: cioè, se anche le esperienze sono negative è sempre un'opportunità lo stesso, hai capito?
0: Hai capito adesso Andrea che hai accelerato e fatto tutto un altro discorso? Qui siamo un'altra parte, cominciamo. È questa che la strada vogliamo prendere oggi. È proprio così, eh? È proprio
3: vedi,
0: questa, no? La storia.
3: Tu vedi che il campo è talmente vasto e talmente si potrebbe inoltrarsi che bisogna stare attenti e seguire un filo. Io sicuramente sbaglio perché ci
0: tutti
3: sono tante
0: sbagliamo.
3: Cose.
0: Tutti sbagliamo, ma alla fine dai che capiamo che cosa sia.
3: Comunque ecco, l'importante per le persone sole, no? Restando in tema iniziale, capire che non si è da soli e riuscire a star bene con se stessi, vedrai che sicuramente le cose poi si sistemano. Ok, ciao, grazie.
0: Grazie, ciao.
1: No, mi viene in mente una roba qua che diceva Andrea e vado a pensare. È vero che noi ci accorgiamo della solitudine degli altri solamente quando che ci accorgiamo della nostra.
0: Allora
1: sono d'accordo, Andrea, te hai perfettamente ragione quando ti dici che capita anche agli altri. mi viene da pensare sulla mia pelle che mi accorgo degli altri solamente quando che a me mi capita delle robe. Ma se invece mettiamo come regola fondamentale che quello che mi capita a me, o meglio, quello che capita agli altri, capita comunque a me, e qualsiasi esperienza che può capitare a Franco, a Tony, a Beppi, è una mia esperienza che provo anch'io sulla mia pelle, che posso aver provato, che proverò sicuramente, e ora sicuramente il concetto di fratellanza, di solidarietà assume un significato molto forte, molto più forte di quello chiese a Dio passare ovviamente in questi giorni, della solidarietà pelosa, delle raccolte di soldi pro qualsiasi causa, e che non fa altro che mettere a posto la nostra coscienza, ma di fatto non la risveglia, la mette a posto per un par di giorni.
0: Beh, che roba ti dico, finché fuori di scarpe le mie scarsette ti senti gratificato perché hai fatto
1: una buona azione, perché quelle persone stanno peggio di me, e chi sito ti per dire che persone sta peggio di te.
0: Tito, davvero, pronto? Sì?
4: Sono Eliana.
0: No, cara. Stea! Il signor fuori giusta, eh?
4: Aspetta, eh?
0: Respira lei. Lei che arriva, lei che arriva.
4: Piangere un po'.
0: Lei che te che vuoi, avvedumi.
4: Comunque, ho appena acceso la radio perché sto andando a lavorare. Aspetta, mi spengo e poi te...
0: Sì, sì, stua pure la radio, mi parlo così, dai.
4: Se ti hai letto qualcosa di quello che ti comanda a me.
0: Tutto ho letto.
4: Però a parte quel problema là, mica un altro. Che io a tutti. Non so, sembra quasi che dopo che sia successo, le robe sei più pesanti. E non, anche se mi con voi altri ho trovato, mi è 25 anni che vi ascolto, non è che ho trovato solo che adesso, però adesso mi attacco alla radio, perché per me è tanto ascoltare tu, non sto là a sentire te o chi che sia, ascolto tutti quanti perché ho bisogno proprio di attaccarmi. Però ti ripeto, i problemi che ho mi si sveglia tutti adesso, non riesco a capire perché, non riesco a capire chi può aiutarmi, perché probabilmente non c'è nessuno che può aiutarmi. Mio marito, fra le tante robe, prima di sposarmi naturalmente, avevo un'avventura con altra e avevo un goccia. Sto boccia, adesso comunque la mia ha 29 anni, sto boccia che ne aveva 32, 33, e subito voleva portarmi a casa, aveva 3 anni, 4, mi levò a mia e trovavo già la differenza, non perché non, io non potevo vedere bene, non era nato da me, ma non lo avevo avuto contatto, quindi non potevo dire vabbè porto a casa che io tratterò uguale al nostro, e lui forse che ha capito, ha detto beh aspetta qualche anno dopo i nonni di questo ragazzo gli è morti, sua mamma diciamo che su 5 figli 4 sono di padri diversi, quindi non so se ti rendo, e non gli interessa più di questi soffioi e giostrai, e quindi io con i giostri, e sto boccia è cresciuto, è un 18enne, e mio marito lo ha sempre andato in cerca di questo toso che ha portato schei da mangiare, quello che poteva fare, perché erano gli altri del nostro piccolo, non so che, e niente, lo ha trovato un dì che pioveva, che Dio mandava, e lo ha portato a casa. Quando lo ha portato a casa è stato un shock un po' per tutti, perché non si si aspettava più, non si si ricordava più, me personalmente insomma, però mi ha fatto tanto pena che ho detto va bene, porto a casa. Lo ho vestito di sana pianta naturalmente, perché non aveva neanche mutande, E io mi sa, un modo di vivere un po' diverso, perché prima si lasciava aperte le porte, per dire, del bagno, della camera, se era una roba più normale. E adesso questo toso grande, do tose in casa, un toso piccinino, e tose non era più libere. Non ero più libera a me di uscire dalla mia camera in cammino di notte, perché giustamente un po' di rispetto per lui, per me stessa, per Tose. E Tose cominciava ad avere problemi, insomma, per farla più corta, perché se non è troppo lunga, sto Tose ho vissuto con gli altri un anno ed era parecchio disagio, e Tose non voleva sto Toso. E piccinissi, e piccinissi forse perché non se ne rendeva conto di chi che c'era, non so. Però i Tose era giose, piangeva, a mamma e il papà non mi vuoi più bene, mi vuoi più bene a lui. A seconda diceva sempre, mi va a fregare il posto che ero davanti col papà, e adesso non posso più montare davanti col papà perché le monta lui, sua macchina, e tutte queste robe qua. Probabilmente il Tose si sentiva a disagio, mi ha capito queste robe qua, anche se ben mi parlavo, che dicevo porta pazienza, non ti puoi pretendere che di colpo tutto sia rivolto a te. Sta freddezza ti chiede a capirla, insomma. E siamo andati avanti un poco, finché sto Toso probabilmente si è stufato, non so, e voleva andare via. E ora gli abbiamo detto, ti troviamo un posto di lavoro, ti mettiamo a lavorare, ti faccio dormire fuori, però a mangiare, stirare, lavare, te lavo mio. E probabilmente non va a accettare questo discorso qua. E è andato via e per un tocco non l'abbiamo più visto. Un anno prima che morisse mio marito lo va a trovare. E gli ha detto, guarda, gli ha detto che Gianluca forse si droga. Allora mi ha dispiace, mi sentivo dei colpi di me, che forse non è stata abbastanza comprensiva da star che drio, probabilmente lui aveva bisogno sicuramente di affetto, di tanto anche, perché non aveva più nessuno, e se l'era buttata, io non l'ho più visto con la droga. Non posso dirlo, confermarlo, però mio marito mi ha detto così. È stato un tocco qua a Bassan e dopo si spariva ancora. Quando è morto mio marito, 15-20 giorni dopo, ho letto sul giornale che era stato arrestato per una rapina a Trieste, a Gorizia, però è stato messo nel carcere di Trieste. Là mi sono sentita ancora più in colpa e ho detto, beh, intanto che scrivo che suo papà è morto, però ho fatto una vigliaccheria. Lui sa chi che sono io, firmandomi naturalmente, perché io non faccio mai lettere anonime, non ho messo l'indirizzo, però sa benissimo che sono Bassà, sa benissimo come mettiamo, insomma non lo vuoi tanto per rintracciarmi. E non mi ha risposto, gli ho scritto appunto che non era certo la vita che noi altri volevamo per lui, che lui doveva fare delle scelte ben precise, non certo quelle che si sbagliatissime, ma che si state sue scelte. Comunque io ho spiegato che suo papà era morto, che se aveva bisogno che si rivolgesse pure a me in qualche maniera. Non mi ha risposto. Adesso devo mandare gli auguri di Natale sperando che riceve, ma mi sento in colpa.
0: Liana.
4: Adesso mi
0: ascoltami.
4: Da fare.
0: Vedi quanta roba che desiderio sistemare, desiderio mettere a posto invece. Però vedo la roba anche dall'altra parte. Certo desiderio far fatica, ma desiderio tutto sommato mettere a posto tante robe.
4: Ma tu ci mi pronto?
0: Ah, sei chi pronto? E ti te che è il tuo cuore, e sei il tuo paron di casa. Qui non ti sbagli mai. Te che tutto là, te che tutto dentro il cuore, te che solo a seguire il tuo cuore. No, cosa vuole che ti dica? Te lo sai benissimo. Dentro di te, sai, già tutto.
4: Non riesco a esternare questo affetto, a dirgli. Lui lo sa che mi voglio bene a tutti.
0: Sì, ma ti te che dica esattamente tutte le robe come te che dite adesso. Te da farlo, questo te da fare. Te da fare esattamente quello che te hai fatto adesso.
4: Sì.
0: E senza nessun problema.
4: Cosa di dirgli? Però in realtà mi ha detto pensa per te a sua vita e se state sue scelte non ti chiede da impedirgli di fare quello che lui sceglie, pensa per gli affari tuoi, come per dire pensa a noi altri, non a lui. E questo mi ha messo un po' in crisi, non solo il toro, anche il mio, che da tanto mi aveva un coccolon che ha 18 anni, ma le come che si dice anni, adesso l'ho appena operato il tonsile, la pende mai, e il vorria il basetto, il vorria l'abbraccio, il vorria le carezze, vorria... ma non perché non gli dà, e sento mi chiese fredde, che tu capisci? E questo che non so buona. Gloria tanto da dare e non riesco a tirarlo fuori.
5: Per esempio, esatto, si buona a dirlo. Esa questo, esa fase precedente, capio? Il fatto che ti te lo vedi questo, te lo senti, è importante.
4: Ma dopo quando che sono là?
5: Sì, ma è un passaggio, perché in questo momento ti si sa di vederla sta roba. Il fatto che te vedi è una mezza soluzione. Quindi non vuol dire, cioè, è roba niente, non esiste fatte, se modrio farle. Non esiste un creatore che ha creato, esiste e ha vita con tutte quante le sue sfaccettature che siamo gli altri. E questo è il creatore, siamo gli altri. Se modrio farle robe, Eliana, se modrio farle gli altri. Non c'è una soluzione al problema. In questo momento ti che è il problema e davanti e con questo problema, in questo problema te sei dentro e desideri seguire esattamente le robe come desideri farle, quindi va bene quello che desideri fare.
4: Ma capisco che qualcosa di quello che
5: non solo, ma te dici a tuo marito che ti dà una mano ad affrontare questa roba qua, perché in certi momenti te senti da solo e disperato, e te che dici che io ti dà una mano sicuramente. Magari non te ne accorgi, però guarda che gli sei che ti dà una mano. Questo è quello che a forza che andiamo a conquistare. Te che ha fe, perché te che hai una chiarezza dentro di te che sei micidiale, capito? E sei bellissima la roba che te che dentro. Te che so, a seguire il tuo cuore e non ti sbagli neanche se da voi.
4: Ma adesso in confronto di sto toro, come
5: devo comportarmi? Come che ti hai fatto fin adesso? Esattamente, dicendo le robe che ti hai detto fin adesso. Intanto te che riscrivi e te che metti tutte le tue perplessità, tutte le tue paure, i tuoi sensi di colpa, e te che lo scrivi e te parli con lui. E te che metti il tuo indirizzo e te che dici, sono stato vigliacano, mettete questo sul mio indirizzo che avrei piacere che te mi rispondessi. Te che lo dici. Te lo fai, Eliana, te lo fai.
4: E sento perché non l'ho fatto? Perché avevo paura che magari...
5: E pure a fare i conti con la tua responsabilità, so, non state a preoccupare, e se fatti normali che abbiamo nella vita, se normalità che niente nella vita, fiamo conti con le nostre paure, non c'è niente di strano, se è normale che fiamo i conti con le nostre paure.
4: E se avessi guarda con il cuore che mi scoppia.
5: Sì, ma ti si devo farga. E il cuore che ti scoppia, se perché ti hai ancora in mano appena un tocco di carta e non ti butti su quello che ti è dentro di te. Senza che nessuno ti dica cosa che ti hai da fare. Perché ti ossesa?
4: Sì, sono sempre stata una... Sono sempre stata il perno della famiglia, di tutto, perché mio marito non sapeva neanche cosa voleva dire pagare la bolletta. Non sapeva niente, quindi mi era andato tutto mio. E anche adesso dopo, cosa di responsabilizzarmi di più e di responsabilizzare di più lui, dicendo che provo a stargli di lì una schianta. Però lui vedeva
0: le robe, lui vedeva che... Guarda che non è facile spiegare questo problema, bisogna che me te non manca altri. Sartosa dice, sì, tutto bello, va tutto bene, schei, eccetera, eccetera, eccetera. I tusi, i zughetti, i computer, che c'è un problema di fondo. Dove c'è chi trova sti tusi e senso di appartenenza? Cioè, adesso guarda col discorso. Niente, siamo partiti a Tosati e qua vi ho fatto un attimo anche la punta a certe robe. Niente, che avevamo due punti di aggregazione a mia generazione. Primo era il Baon e secondo era il Patronato. No?
6: Sì, sì.
0: O Baon può essere... Però all'epoca era il Baon, non era un'altra roba.
6: Sì, anche in Brenta?
0: Sì, ma te avevi i punti di aggregazione. Dove? Nel Baon e nel Mae, te avevi le robe stare insieme, ma soprattutto il Baon e il Patronato. cioè a dottrina, messa e che roba. Gli erano momenti di aggregazione. Te puoi essere d'accordo o non d'accordo, però in quel momento ti tessi insieme con gli altri.
7: Giusto.
0: Ti stando insieme con gli altri, ti impari a stare con gli altri. Stando insieme con gli altri, te misuri. Perché il nostro ego, sì, mi so meglio di te, mi so più bravo di te, mi so più intelligente di te, mi so più schei di te, mia mamma si più bella di te, mio zio si più bravo di te, capito? Sì, tutte che, sì, questo è l'ego che noi altri conosciamo abbastanza bene. È il modo migliore per lavorare sul nostro ego, e questo è il passaggio, se stare in mezzo agli altri. Per esempio, una radio è uno strumento importantissimo per stare in mezzo agli altri. Ridotto a livello puramente oratorio, a livello parlato, ma è un modo per stare comunque con gli altri, con tutti i suoi limiti che ha. E intendo una radio, questa, perché qualsiasi altra radio, da dire che si interessi o del partito, o del segmentai, o del region, eccetera. In una radio dove che tenga ancora la possibilità di spiegare quel che sei, e tua forma e pensiero, e tue idee, e tuo modo di produrre, eccetera. Dunque, credo che sia una nuova società che viene avanti, è una società dove che l'uomo non va più in confronto con gli altri. Per esempio, i tosati non va a giocare fuori con gli altri, gioca in casa con il computer, no? Quindi ti assumi un segno di potenza tua individuale, anche se mi sono d'accordissimo con i giochetti, cioè è una roba che sviluppa moltissima capacità mentale del bambino. I giochetti con il computer, tutti i giochetti del computer aumenta la capacità mentale del bambino, sempre, però diminuisce la capacità del bambino a stare in mezzo agli altri. È molto meglio chi poteva va a giocare a banditi indiani che si dà dei pugni sul muso, capito? Che con quello impara a stare in mezzo agli altri, con tutti i suoi pregi e i suoi difetti. Una volta neanche navimo dal casuin, dal fruttarolo, dal barbiere, da parrucchiera, non so dove voi, erano punti di aggregazione, perché da casuino andavi sì per tornare roba a mangiare, ma era una pacciovara, cioè che era tempi larghi, una giornata durava molto di più di una giornata di quelle adesso. Una giornata adesso se molto veloce, bisogna fare presto, per andare in letto presto, perché la mattina te a correre presto, perché te a fare presto. Una volta i tempi erano molto dilatati, no? Quindi era sempre comunque un confronto con gli altri. Oggi nota che più tempo deve essere un centro dove che c'è tutto quanto pronto, i supermercati, bla bla bla bla bla bla, dove te compri frutta, verdura, carne, formaggio, tutta roba dell'alimentare, dove se occorre il telefonino, occorre vestiti e mutande e scarpe, la televisione, te compri tutto al stesso posto, no? Sì, ma voi dite te che non ti sei più a perdere tempo. Mi per esempio salvo che altro sono là e te che di prezzi che sei veramente meglio. Un telefonino da Nokia 69 euro in offerta, dite, tanto per capire, proprio qui, per carità, se è modello base, però caso i primi costava Pietro 200 carte mie, no? Da 69 euro te lo compri. Dunque ti deve essere su sti posti, quindi non c'è più un rapporto per dirte tra il cliente, non so, e il venditore. È una roba molto asettica, molto precisa, specializzata, mi voglio che è roba, quanto costa, quando si ha caratteristiche tecniche, patabim, patabum, patabam, fine. Cioè, non c'è come è stato Fiora, tua mamma dove sia, ti che come va al lavoro, che tu visto ieri sera che ha piovuto, cioè, non esiste più il rapporto tra persone. Esiste un rapporto specifico su questa roba. Difatti oggi i venditori sono persone specializzate su quel tipo di argomenti. Cioè uno che ha specializzato, non così, uno che va a vendere computer che non sa cosa che sia un computer. I te spoglia un computer, sa dite dalla A a Z, ma ne sa dite cosa che sia un sentimento. Giusto?
7: Giustissimo.
0: Sto tipo di modello, di sviluppo, eccetera, cosa può portare? Cosa può andare avanti? Per esempio, ti una volta te ieri, no, Claudio, te ieri il nome del tuo pare, non so se ti ricordi.
7: Caio Brocchetta.
0: Brocchetta, quindi era Amenda, no? Cioè, a tua famiglia era Brocchetta o Caio Brocchetta, cioè, mia, mia famiglia era Emanuele, capito? Non so che altro, Giuliano Broio, ognuno che aveva una sua, cioè, a tua famiglia, chi sia? Caio Brocchetta, e se sa, un co, io ti dico, ma ti chi sito? Non ti sei nessuno. Se capimo.
8: O te sei direttore di qualcosa?
0: Ma comunque anche se sei direttore della banca, non te sei nessuno, in realtà. Perché non te che più raise? Te che perso il tuo raise? Te hai perso la tua storia? Ogni.
8: Non te appartenenza.
0: Non te più senza appartenenza. Cosa succede? Che finché te lavori, che te bischei, eccetera, eccetera, eccetera, ti siamo arrangiate, bene. Dopo sei finito. Dopo problemi di salute, una sardina messi mai, ti sei finito, capito? E affari tui. Ti ci abiti 300, 400, 600 carte mie al mese, arrangiate e vai. Una signora l'altro giorno mi diceva che vive su un condominio, di 5 appartamenti, io voglio tornare amministratore per gestire roba per 5 appartamenti. Però che tocca tutta una serie di robe perché acciappa 800 carte mie al mese, perché suo marito sono morto, ma 800 carte mie al mese si scheghi che acciappa. Non può permettersi di dire mi cavo un budget ancora su un mio stipendio per pagare anche un amministratore. C'è una che acciappa 800 carte mie al mese, tu non puoi fare delle previsioni di spesa che va oltre 800 carte da mie. E con 800 carte da mie non sai che te vivi più di tanto di pane e formaggio. Sei d'accordo?
8: D'accordissimo.
0: Ecco. Allora, il mio discorso è questo. Siamo devi impostare una società che non starà in piedi, cioè i supermercati, senta, non starà in piedi, farà il boom, farà quello che vuoi, però sto modello sociale si è destinato a croare, cioè nel momento in cui l'economia fa un crollo, crolla tutto il sistema sociale. Perché tutto il nostro sistema sociale è basato sull'economia. Cioè mi faccio sta roba perché sta roba mi rende tot. Non faccio sta roba perché ho da farla. Ti una roba, un'attività, e non per fare una critica niente, perché funziona così. Ti è un'attività, ti l'attività. Bisogna che attraverso il cassetto ti faccio i conti quanti schegli che sei dentro. Punto. E se decidiamo avere un'attività in cui ancora te che un rapporto umano, beh o male te cavi. Ma mentre qui ti perdi il rapporto umano con persone, è una fatica che quell'attività può andare a funzionare nel futuro. Mi dico che se mi devo fare una società di persone potenti, persone forti, persone che non hanno nessuna consapevolezza di appartenere a qualcosa.
8: E puoi essere forti e potenti, se non te hai consapevolezza e non
0: anche
8: te.
0: A niente?
8: Sì, vabbè.
0: A niente?
8: Ma tolto quello dopo?
0: Sì, e dopo morto?
8: Appunto,
0: a cosa appartieni tu? Si tocca qualcosa o si tocca un mucchio di ossi e di senare da buttare via?
8: Si sta un mucchio di ossi.
0: Allora, questa è la società che adesso niente siamo di occorrere io però.
8: Esatto.
0: Cioè, Berlusconi sta sui coglioni e 57 milioni di persone, però e la metà che ho avuto.
8: Però è un modello.
0: Diventa un modello, quindi tutti questa società è Berlusconi, però tutti vogliono avere schiavi Berlusconi. No?
8: Sì, sì. Ma neanche schiavi, Franco.
0: Potenza, potere.
8: Ma dove potenza e anche l'apparenza.
0: Dove vado io?
8: L'apparenza.
0: Dove vado io?
8: Che neanche tanto ci crea più l'apparenza, perché c'è l'apparenza che
0: gli altri
8: come oggi vanno.
5: Ultimamente abbiamo fatto delle robe
0: che probabilmente te vedi per molta gente che può essere puttanale. Ma al di là di puttanale, che sei sicuramente puttanale, abbiamo trovato un sistema di ridere e di stare insieme ridendo. Abbiamo trovato un sistema. Questa roba ha una certa funzionalità, ma se va di bene ha una certa funzionalità per un determinato gruppo di persone. Che ha di là per curiosità tende un attimo, sparisci di questi quasi 4 abiti, se è normale. L'ultima volta.
9: Fogna.
0: È lurido che. Un sporco lurido che può avere anche a fiori perché ho telefonato, ho sentito che aveva fiori, che non ha coraggio di rispondere al telefono, che manda messaggi per offendere, per colpire soprattutto a Lilli. E bisogna vedere che io ho chiesto 4 vacche, 4 fogne delle femmine, cosa che ho detto, una roba genere, no? Cioè, i livelli questi, c'è cioè, gente che crede essere soprannaturali, gli attori di film porno, capito? I crede conquistare una donna perché ha un oseo. Una donna te conquisti perché te hai un oseo, te conquisti perché te hai qualcosa dentro di te, perché, scusami, un oseo che ha anche un gatto. Cioè, a femmina non manca l'oseo. Perché l'oseo, se uguale dappertutto, che differenzia? Non se l'oseo, se tutto quello che è da Dio. Se andiamo a parlare seriamente, qualcuno si offenderà anche perché parlo così, ma da farlo buttare non
8: no,
0: mi
8: no,
0: interessa.
8: Ma auguro proprio che sia così.
0: Allora,
8: se no.
0: Fammi la ciara, non è un problema di rapporti sessuali fino a se stesso, perché il rapporto sessuale fine a se stesso non esiste neanche a limena. E rapporto sessuale, guarda a smuovere dei sentimenti, delle emozioni, delle sensazioni, guarda a smuovere delle robe perché da Dio che sei qualcosa. Quindi, la nostra società che si basa sul potere schei, sul schei e sul si schei, a fin fine dobbiamo ridurre a vita solo ad avere del potere sugli altri. Cioè il nostro modo di vivere è di costruire degli uomini che vuole potere sugli altri, punto e basta. E questo non può avere futuro, perché vuol dire che la vita non ha senso. La società americana si basa su questo. Anche, ti ricordo che l'inizio anno c'è anche Valeria, sei in febbraio o marzo, non mi ricordo, se andai in America da una sua amica. E cioè i programmi televisivi, c'è paura. Non sono programmi televisivi, sono programmi pubblicitari, e in mezzo ai programmi pubblicitari che c'è qualcosa. Ma qualcosa che c'è a livello de velone, roba da infami, roba da vergognarsi, da appartenere alla razza umana, insomma. Qui si li vede i programmi. Infatti Canale 5 è sempre all'avanguardia a fare merdume, no? I primi fanno, però ma si capo sente, guarda anche sta roba. Cioè mi personalmente provo una pena enorme quando vedo sta roba qua ultimamente, ma mi fa pena veramente queste persone, perché tu hai dei handicappati che fa paura, per metterle a, che se qua a 70 anni che deve andare fuori a mostrare, non so, non so cosa che ha. Sì, ma voi dite, ma sì. I fattori, i più handicappati, i giù proprio sull'handicap mentale delle persone, i giù proprio sulla demenza totale delle persone. E dopo che sei anche io, guarda sta roba, boh, fine, non importa. Niente, quello che mi interessa è costruire una società basata su questi valori, cioè ischei. Sto tipo di valore, che non è un valore, ma solo una esibizione del potere sui altri, cos'è altro che esibizione del potere sui altri, porta a far sì che l'uomo si sente un impotente. L'uomo sente sempre più potente e sempre più da solo. Se è naturale che deve trovare rifugio da qualche parte, e quindi ti spieghi a droga, a cocaina, all'eroina. Ti spieghi, andiamo fuori a sabato sera, se facciamo 12 birre, 20 birre, capito? Ti spieghi tutta una serie di robe, anche ieri sera parlavo con una tosa, venerdì, sabato e sera, solo da matti, capito? Cioè, ieri se mangia un stipendio a birre. Dopo ogni tanto, una volta a settimana, si fa l'infarina e coca e vai, capito? Cioè, con stipendio, si può fare questa roba qua, ma bisogna fare solo quello, insomma.
10: Ah, sì.
0: Ma tu puoi pagare un affitto, pagare a corrente e vivere con questa roba qua. Se hai fatto coca tu, sì, coca cosa, insomma. Questo se è la roba che si viene avanti. E ora, voglio proporre questa discussione qua, non per fare un discorso moralistico, che a me non me ne frega proprio niente, perché ognuno può farsi la sua vita e ognuno se buon farsi la sua vita. Ma riusciamo a vedere sta roba? Riusciamo a vedere dove che siamo dentro? Riusciamo a capire la differenza tra senso di appartenenza, e ora che è un puteo, che su a calcio, che si dimesso sta altri, eccetera, i genitori non favorisce più il rapporto con gli altri putei come una volta, no? I genitori vuoi che il suo figlio sia Maradona? I genitori vuoi che qui che va a giocare a rugby e sia qui che domanda diventa Benetton, diventa che roba è? Questa roba?
10: Me auguro, no.
0: Chi tu sei, te che allenai i putei, cosa chi pensa?
10: Beh, vabbè, insomma, non siamo ancora chi li vei, insomma.
0: Noi ancora.
10: Però andando, no, avanti, andando avanti così, sì, perché è strada.
0: Il calcio lo dice tutti,
10: Sì, perché no. Sì, beh, il calcio va bene, d'accordo.
11: L'Italia ha vinto i mondiali, guarda.
0: Vabbè, diciamo che la gente perde di vista la capacità che hai i fiori di stare insieme con gli altri fiori, e viene privilegiato non più il gioco del calcio, ma viene privilegiato tutta una serie di assestamenti tattici, non più tecnici, in campo in un certo modo, perché l'uomo non va via, perché bisogna atterrarlo prima che scampa, tutta una serie di robe che non ha niente più a che fare con l'aspetto fondamentale del calcio, che è lo stare insieme, cioè l'appartenere a una squadra. Ma quello che conta è proprio il risultato, non conta nient'altro che il risultato. Sto senso di appartenenza che manca, gente, sto senso di appartenenza che non esiste più, secondo voi altri, dove porto? Come fanno a riconquistare il senso di appartenenza? Una volta che era dei compagnie enormi, tusi, tose, era di tutto, tose, cotose, tusi, cotosi, Dove sta a finire questo senso di appartenenza? Perché il senso di appartenenza è anche una famiglia. E che abbiamo dentro tutti. Ma quanto facile se fosse una famiglia? Quanto facile se?
10: No, non è facile.
0: No, è un casino.
10: È un casino. E anche adesso un attimo a farla. Facile,
0: anche, è un casino.
12: È anche facile,
0: no?
12: Distruggerla.
0: E ora, questa roba qua non voglio portarla da nessuna parte. Io parto con l'obiettivo di portarvi a fare qualche ragionamento. Io non porto niente, mi metto solo delle riflessioni. guardiamo dove che siamo, gavemo senso appartenenza, se rendiamo conto che gavemo bisogno di appartenere a qualcosa, se non altro una famiglia, se non altro una famiglia, se non altro bisogno di essere insieme a una persona che ti vuole bene, se non altro avere dei sentimenti, se non altro avere delle persone che ti senti che ti sei amiche, che ti puoi anche andare solo a mangiare insieme, che ti puoi solo fare anche delle monade, che non ha, non esisti gran problemi. Però se rendiamo conto che viviamo esattamente facendo il contrario, e vi rendio conto, gente, che mi più muovo questi argomenti qua, più mi trovo davanti gente che mi odia, che mi crea casini continuamente. Vedi l'ultimo recione di ieri, Maria Verge, un altro ancora, no un altro va bene, sì, un altro ebete, tanto va a cambiare. Ma non si chi dica mi non so coro con ti lili perché ti te che itto che l'uovo sei bianco mi vedo l'uovo verde, cioè non si che ti dica un argomento, niente, che sono produttori di odio, cioè persone che si convinte di essere superiori al di sopra degli altri, che non ha nessun senso di appartenenza a niente. Già un partito, per quanto misericordioso e illogico sia, comunque dà alle persone un senso di appartenenza. Se dopo queste persone interpretano il senso di appartenenza come potenza, se cassi sui, perché quel partito inevitabilmente andrà a tradire le sue prerogative, a meno che uno su 10.000 fa carriera e diventa tocco che conta all'interno del partito, e quindi là si gratifica dai schei, quindi continuerà a fare quello che ha fatto di quanti altri. Ma il senso di appartenenza sta fortissimo, per esempio, dentro la Lega. Le persone migliori, più pulite, più oneste, sono quelle che ha costituito il partito della Lega. Se ne guardano ancora questa che sia Lega, cambia nome e metti Fogna Nord, che è meglio per dire, no? Però se non altro che ha servito a tantissima gente a fare un percorso, no?
13: Sì.
0: Ecco, questo dico, il senso di appartenenza. Così, o che abbiamo ancora, chi si che ha, in che modo? L'ultimo baluardo del suo senso di appartenenza, secondo me, è la famiglia. E quanto facile è rompere un rapporto o addirittura non riuscire neanche a metterlo su, perché sento tanta gente che ha bisogno di queste robe, e quello che ti fa aiutare, che ti fa sopravvivere, se scampare droga, bire, casini, velocità,
13: l'evasione totale,
0: discoteca, eccetera. Fin quando? Fin dove? Basta, fine.
14: Fino all'apice.
13: No, finché appunto non ti scominci ad ascoltare che avvosetta che c'è dentro. E quindi ti continuerai a scampare.
14: Sì, va bene.
13: Perché, ma... per lei continuo a scampare lei.
14: Certo. No, ma il discorso che ha fatto Franco, no? Che trovo
0: no, per...
14: dire al massimo sono d'accordo. Però quando che arriva la famiglia.
0: Chiedi che il microfono li metti giusto avanti a bocca.
14: Chiamo ancora la famiglia. Non lo so Franco, seguiamo ancora la famiglia, quel senso di appartenenza. No, ma ti spiego perché. Perché anche chi chiaga, diciamo persone come noi altri che ha ormai una certa età, diciamo questa generazione la nostra, beh ormai abbiamo chi 12-13 anni di differenza che non conta niente, non sono una generazione. Però qui che abbiamo ancora, qui che hai 30 anni, hai il senso della famiglia? Questo voglio domandare. Ecco,
0: la società mi insegna a non averlo.
14: Ecco, esatto, questo voglio dire, no? Però ti arrivi al punto che ormai ti sia all'apice di questo sistema di vita, che te va di sui schei, che te va di su alla specializzazione, che te va di su alla potenza, tutte queste robe qua, che ormai la famiglia si diventa un albergo, che a casa ti diventa come un albergo di andare a dormire di notte e di andare a mangiare di notte, perché non c'è più comunicazione fra marito e moglie, fra il marito e i figli, cioè fra il papà e i figli, fra moglie, fra il moglie e il marito, la mamma e i figli, tutta sta roba, no? Messa insieme, che ha fatto sì che una volta a casa della famiglia che ti potevi andare dopo, che era tua, che ti dava un senso di appartenenza. Oggi mi vedo, almeno da parte mia, insomma, mi dà questo senso, mi vedo che ormai i posi non ha più sta roba qua, perché ti vedi, sarà anche difficoltà che ovviamente come sistema di vita sarà anche caro, perché la famiglia per impostarla che vuole anche schei oggi come oggi, perché tutt'osi chi va fuori magari se marida che vuoi schei, per l'affitto o per il mutuo o per tante robe, chi va fuori quando chi ha 40 anni resta, no? Resta in casa, non riesce a fare delle esperienze. Is single, ma single come? Restando in casa?
10: Però mi vuoi dire una roba, no, dico, questo qua sarebbe l'effetto di quello del momento, no? Ma perché succede questo? Che sta qualcosa prima? Questo qua è una conseguenza.
14: Certo,
10: e ora perché i tusi, eh? Perché i tusi sei così? Perché la società? Perché la società è così? Va bene, diamo colpa alla società. No, di come siamo formati, come siamo all'interno della società. Perché se arriviamo a una consapevolezza nostra, possiamo sopportare queste tempeste, no? Però dipende sempre da noi altri, quanto e come che siamo formati dentro.
14: Sì. Ma il punto è sempre, che giustamente ti dico, dobbiamo guardare la causa.
10: Sì, siamo il risultato di qualcosa, no, Adri?
14: La causa, ebbene sì, perché io non sto abituato, i nostri pari, le nostre mamme, i nostri papà.
10: I megadà sicuramente delle robe. Sicuramente delle robe.
14: La società, che siamo noi altri, perché noi altri possiamo parlare della società, però la società, qui più potente, ti insegna ad avere questo. Perché senza la macchina, senza il telefono, senza il vestito, senza una cosa filmata, senza un buon lavoro, non te vai più niente. Ecco, ti ha portato a questa
10: distruzione. Sì, però se mi sono un albero con delle belle raise, e lo capio, arriva anche gli uragani, magari, e lo capio. So. Dipende da quante raise, quanto fondo che ho.
14: Mio, capito, ma mio, siamo parlato.
10: E comunque siamo Dio costruirsi, non è che.
14: Sì, ma sempre in costruzione, ma siamo sempre soggetti mieti della stessa generazione. Ma mio, volevo fare questo discorso qua, Franco, non bisognerebbe farlo qui Tosi, con Zane, qui.
0: Sì, Venere. Sì, sì, ma vivo, fallo che io resta la bocca.
14: Proprio, ma mi piacerebbe farlo anche, forse anche me, perché mi piacerebbe fare queste domande qua? Proprio, ma non domande, proprio fare dei discorsi proprio su questo senso della roba. Come chi la pensa, Eoli, perché mi dà difficoltà, mia come fratello, che ha 34 anni, che ha 10 anni meno di me. Non abbiamo rapporto, non abbiamo comunicazione. E che 10 anni diversi. Sì, non c'è che sia 20 anni, che 10 anni. Io, come fa da uomo? Ciao, ciao, come te stai? Basta. Non c'è rapporto. E solo io parlare del fratello.
0: C'è una volta, diciamo, i rapporti non sapeva neanche in sta, faceva il fio.
10: Sì, sì.
0: E si trovava, non so,
10: carte,
0: sì, si
10: usava
0: carte.
10: Io boccia, non mi ricordo.
0: Ma erano tanti sistemi. Per esempio, una roba che si non era persa, i bar. Il bar sembra stato un grande centro di ritrovo, proprio anche scambio culturale, anche scambio del semplice, e piazze Tusi, e piazze cos'è ieri? E piazze era il centro di trovarsi insieme, dove si cadevo in piazza, e là era un centro di ritrovo, capito?
10: Sì, ma...
0: Va, la roba qua non esiste più a piazza, cos'è a piazza?
10: Ah, è una vetrina?
0: Ma non esiste neanche più i negozi Tusi Sara, perché inizia a Paschia, e cos'erano i negozi? Guarda che piazza si svuota, il mercato, cosa ieri? E adesso cosa è? Una roba molto blanda, capito?
10: Cioè, se noi diciamo una vita pianificata su tutto, non abbiamo il tempo neanche di fermarsi da nessuna parte, cioè passiamo via dritti, compriamo e passiamo via.
0: Esatto.
10: Cioè,
0: allora, mico 33 anni, 15 anni fa, che c'era compagnia da 30-40 tosi, vedi i paninari. Adesso, se va bene, gli fa una macchina in 3-4 per andare a mangiare pastiglie. Davide, ciao.
14: Ciao Davide,
0: cioè, che se, è molto precisa, capito? Perché era girare il discorso cardine e non dire ad alta voce che il problema è la divisione tra abbienti e borghesi e proletariato che deve tirare a campare, tutte puttanate, non si interessa, queste robe, Adriano, mi dispiace dire, le robe che dice all'interno dei partiti, ma dove? Ma si interessa, dentro le compagnie che si tosati, che essendo carte mie, si tosati che non è neanche qui, che se sempre sta, ma non è vero che queste differenze, proprio per niente.
14: No, volevo dire anche rispondo ad Adriano, fa caso
0: che se qualcuno fa differenze perché è scherzato,
14: non si sa costituire una compagnia bene o male, non si sa da che fonte che veniamo fuori, se veniamo fuori dal proletariato o dalla borghesia, però davanti a
0: ma nessuno
14: piatto,
0: sa
14: esatto, un piatto del prosciutto con una birra che stiamo sempre a fare
0: qualcosa. Sì, ma anche senza fare quello, cioè dite non secondo me Adriano sta qua sei costruzione, sei impalcature che fai i partiti, non sa vero sta roba qua, non sa vero. Se dopo te mi dici che uno si sente in difficoltà perché non casca in scarsea, beh mi pare anche non un problema suo più che altro.
14: Questo è un altro problema.
0: Il risultato sarà il nulla. Nel film La storia infinita, il nulla avanza e tutto mangia. Ecco l'analogia Mario. Sì, però Mario, non dimenticare che nel film, meraviglioso film che te che città, il nulla viene sconfitto. E nella logica il nulla non esiste. Non esiste. Mi credo che il percorso dell'uomo che sia tutto quello che serve perché il gada a scontrarsi con tutto quello che ha dentro. E nel percorso dell'uomo, attenti tu, che sia un percorso individuale, ma che sia un percorso generale. Mi voglio guardare il percorso generale, non guardo il percorso individuale. Nel percorso generale, attenti perché siamo Drio. Siamo Drio dà ragione a Andreotti, siamo Drio dà ragione a Berlusconi, siamo Drio dà ragione a Bertinotti, come che ti ha fatto te Adriano, che dice ste stronzate di divisione sociale per Paeschei. Perché scusami, suo figlio Daniele che cavarà il motoscafo da 800 miliardi si diverte di più di quello che va a dire un canale a sentarsi a mangiare un pomo. Cioè, uno si diverte di più perché cava.

0: vabbè.
1: E i genitori non vogliono investire denaro per i tuoi, per una roba che non va, che secondo loro non va. Adesso il calcio se...
2: Ma gli si rendono conto che l'investimento è nel fatto che si accresce dal fiume?
1: Ah no, ma anche perché anche lui ha problemi, che lui deve fare una corsa, mi sa verso dove.
2: Ah beh, te dici per più?
1: Andare spazio.
2: Allora, vai, gira il microfono Gianna, vai.
3: Barca,
2: vai.
3: Mi viene in mente, perché la felicità non è, non viene da fuori, viene di dentro.
2: Chiaro, d'accordo.
3: E se hai la possibilità di vedere un bambino povero, si diverte di più.
4: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
5: Dopo 9 settimane e mezzo.
6: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
5: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
6: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
5: Radio Gamma
7: 5 per 1000!
8: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
9: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
5: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
6: Ripeti?
5: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
10: Ma quanto mi costa sta radio?
6: Ma quanto mi costa sta radio?
11: La sequenza magica è la seguente.
9: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
6: 01 59 80 90 288.
5: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
7: 5 per 1000!
5: A Ioanni, in matematica, come andavito?
6: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
4: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
5: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
12: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
13: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi FreePC è attivo il FreePC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento, su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. FreePC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi FreePC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
14: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
5: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
6: dal titolo
4: Sempre Mara per Sempre.
6: Ciao Mara! Sabato 27 giugno in sede radio.
15: Inizio ore 20.
4: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
5: Storia di un amore invincibile.
6: Il nostro Leon. A seguire il concertone di Luca Bassanese.
5: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
10: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
5: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5.

0: per la seratissima.
1: Sempre Mara per sempre.
2: Ci sarò anch'io.
0: Io chi? Il piccolo grande?
2: Ettore.
3: Per Mini
1: Info
4: 3
3: 2 9
4: 0
2: 0
3: 3
4: 8
3: 9
0: 8
5: 8.
6: Di quello che è ricco, perché si accontenta con quel poco, ma si diverte tantissimo.
7: C'era qualcuno qualche anno fa che aveva le palle e diceva: è più facile che passa un cammello nella cruna di un ago che un ricco. Questa roba qui ha un significato. Cioè, il ricco che ha 14 motoscafi, dove trova il suo divertimento? Deve scampare, deve fare la cocaina. Deve fare la cocaina per riuscire a trovare qualche emozione. Il ragazzo che se prende una mela e si mette drio un canale a guardare l'acqua
6: si accontenta.
7: È già pieno di quella cosa lì. Ma il signor Berlusconi in Sardegna ha 7 ville, quella che costa manco costa 10 miliardi. E non riesce a trovarla. Sei d'accordo, no?
6: Sì, sì.
7: È questo quello che dire.
6: Sì.
7: D'accordissimo?
6: È grande.
7: Allora, però, se i miei sogni, il desiderio domani mi sfuggirebbe il presente e senza il qui e ora il domani si perderebbe nella nebbia delle illusioni. Vai. Sì, certo, il qui e ora sì, importantissimo, ma sì, importantissimo. Come che mi vivo il qua e ora? Come lo sai che io vivo? Ma se mi godo sempre da correre di o qualcosa, quando sai che trovo il tempo? Per esempio, gli altri, la politica, e dice: siamo qua conquisti. Perché non affrontiamo certi argomenti? A parte mio, ho detto, ma su 1000 euro, chi vuole se affrontiamo gli argomenti? No, problemi, no, se siamo qua conquisti. Ma 1000 euro, se giochiamo mezz'oretta, vediamo chi è che ha più conoscenza. Però non c'è niente di più imbrogliante, di più imbroglio della politica. Perché la politica te continua a presentare un conto pa' un domani che non viene mai. Scusa, perché non abbiamo da ridere adesso?
8: Arriviamo.
7: Beh, che ho capito, cioè, perché non abbiamo da ridere? La politica ti presenta sempre un conto per un domani che non viene mai. Ti va le castronate che dice uno come Bossi, no? Perché l'unica bravura che ha è di contare che puttanate a gente all'infinito, ma sempre su un'ipotesi che venirà. Ma sacramento, so Dio, viva adesso la vita, ma perché adesso mi godo a impedirmi di ridere adesso? E qua conquista cosa ora? Quello che va a Dio a Bossi o quello che ride del presente?
8: No, è importante ridere del presente.
7: Madonna, e Dio
8: quando per momento.
7: Che dopo te mi dire?
8: Perché Dio vivi, ti devo viverlo.
7: Che dopo te mi dire, stavo attento perché se posso mettere su una piera la metto giusta perché posso farmi a casa. Certo. Te dico sì.
8: Sì.
7: Se te mi dici non sa buttare via i skate perché devi fare qualcos'altro, te dico sì. Ma comunque sto momento qua voglio godermelo. Non posso aspettare che arriva, no? Certo che devi costruire, se vuoi andare in Brasile per fare un viaggio, te la costruite, te la preparate, che vuoi tutta quanta una serie di cose che vanno pianificate, che vanno, capito? La devi costruire.
8: Sì, quello è lo.
6: Diciamo così, vivere metallicamente i momenti.
7: Certo,
6: pieno.
7: Ma
6: pieno,
7: intanto che stiamo costruendo la roba del Brasile, ma intanto ci ridiamo che sopra o stiamo sempre seri finché arriviamo in Brasile e dopo mettiamo il sorriso.
6: No.
7: Ma Dio boh. Questa è la politica che ti incuia, no?
6: Sì,
7: questa è la politica di imbroglioni.
6: Questo
9: quella è la politica sporca, che quella che vogliono farci la fare, insomma.
7: Ma no? Tutti tutti te conta che vai, perché ti dici di vivere adesso, oh tu sì. Cosa me ne diciamo a mille delle cose che ti devo dire? Faremo
9: no, ma per esempio quel discorso che abbiamo fatto oggi, che ti ho aperto oggi, per esempio è politica, non è la politica con la P maiuscola come chi vuole farla passare, ma è politica, è sociale, è una discussione, ma è sempre politica.
7: Sì, sì.
9: Perché la politica vuol dire amministrare, vuol dire
7: tutto,
9: vuol dire stare bene, vuol dire amministrare la città.
7: Non, ma come fai? Dire... Non capiamo, come fai che si va a raccontarmi, vai, io riporto a casa 60-100 milioni al mese e mi conta monale, mi vediamo un coraggio sta roba qua. Allora, il problema è l'aberrazione che ci siamo creati, concordo?
8: Sì.
7: In termini collettivi, comunque questa è un'aberrazione. Però Tusi, in termini individuali, cominciamo a costruire qualcosa altro. Allora, dico una monata, mercoledì scorso che abbiamo fatto a monata la paglietta. Bene, questa è una roba da morire, da ridere per tutti quanti. Boh, adesso faremo che delle femmine, e se picco e monade. Però perché non bisogna darsi da fare, partecipare, mettere del nostro, costruire, paridere? No, a venire qui che ha da giudicare le donne se sono belle fighe o meno, perché io li bisogna avere, io li vien giudicare se le donne sono belle fighe. Cioè, succede questa roba qua. Ma perché te perdi tempo a vedere se Gadas è una bella figa? Ma perché non ti guardi te se te sia un mostro? Che probabilmente te sia un mostro interiormente. Vieni fuori perché che te si, metti il mostro da qualche parte, vieni fuori come persona, sacramento. Comunque, se vuoi, è roba siamo di a fare. Scusate, ma io ero un bambino cosiddetto povero, ma non è che mi divertissi in quanto condizionato dall'indigenza familiare. Certo, se l'indigenza, tu sì, se gese la povertà, uno può tanto divertirsi. Se il primo problema è se cosa mangio un co', uno può tanto divertirsi, eh?
9: Chiaro. Un'altra roba questa.
4: Tra di pensieri.
7: Allora, sono in ferie, potrei fare un salto domani in trasmissione, mi piacerebbe molto, Chris, quando che te vuoi. Quando vuoi non c'è nessun problema. E ora, go, dunque, coghevo 7 anni, partivimo in motorin, una compagnia dei 15 e 20 tusi, e andavimo in giro per sagre, in sale da bar, eccetera. Adesso non esiste più, certo.
9: Mi ricordo,
7: puoi farlo, cioè.
9: Mi ricordo Franco il messaggio, ieri lo raccontai anche a Lili e domenica che siamo andati via. In 7, qua 128, con impianto a metano, in 7, partivano dal mio paese e nasivano fino a Boara di qua, Boara Polesine, diciamo, no? A andare a ballare, però toccava passare, no, il ponte dell'Adese
7: dell'Italia.
9: Dell'Italia. E cosa succedeva? Lì, no, del solito si metteva i carabinieri, no?
7: Notte.
9: La polizia.
7: E tra la punta via, dai,
9: pochi, passavo il ponte, che altri me la giungeva a pie. Cioè, roba, senza se faceva. Ma se faceva fate bene.
7: Tu segnali i 5 dentro un'ape, insomma, lei. I 5 dentro l'ape, il 3 da dritto davanti. Allora. Non è ischei che crea e distanze, Franco Ga è a piscina de Euri e a Porsche, ma parla sempre con gli altri, poariti Beppe. Beppe adesso con ho riscritto il numero adesso la fuori.
9: Ecco.
7: Maledetta miseria, con cancea. Ho fatto tutto. Però mio onestamente, dice, no, sta roba è a Porsche se vecchia gente, perché che è un motivo vero. Mi de Porsche, no, vuoi do, no una.
4: Serio?
7: Nemmeno sì, vuoi do Porsche. E nel 70, dunque aspetta che penso. 73-74, non vedo. La prima costava 850 cartelle mie. Gosby e au, butta fuori il motore, va avanti. Ho come due c'è poi 800. La seconda era un SC 9-16, che io davo un migliore sì. Ho corso, ho fatto una smalteca a casa, col balenato naturalmente, e poi c'è poi un migliore 8, anche guadagna sopra. Quando che macchine, capito? Quando che sente andava torse a 127, gli pagava partito un milione 9, mi disse che io capivo il trucco, tolgo questa macchina, capivo, che non voglio do. Ma io è mia tanto capila, però sente se doveva 127 che ti sei un 1.900.000, capivo. Quando quel Porsche usava chi scheia, ti dico, mie sia gli era no, che altri, capivo, dopo si scattava che altre robe. Porsche è una gran macchina, tu sì, ma una gran macchina veramente, e mio tira fuori la figlia, bie fuori la motore, forse a correre. Da là mi fuori sti regioni che mi chiese dell'ambito Picciotti, Bertinotti eccetera, che ha sta roba che mi col Porsche. Mi col Porsche ti dice sei a pie, cosa è il problema?
4: Nessuno.
7: Basta. Se gli sti problemi tu sì. Va bene. Go, nostalgia da quando che avevo 16-17 anni. Tante baruffe, era qua. E baruffe. Ma se vogliamo bene e non avevamo una ira in scarsea, ma se divertimmo tanto con poco. Bellissimo Luca, bellissimo. Però era normale, no, era normale baruffe, era normale attaccare a pugni, ragazzi. Cioè era tutto il giorno magari anche la stessa cosa,
9: sì, sì.
7: Perché dite che visto avanti casa era normale, però questo creava aggregazione, che ti piace o no, ti creava senso di appartenenza, perché ti dia compagnia tua, ne andiamo compagnia a Cadone, era contro non so quei Vio d'Arsare, contro era bande, era
9: paesi.
7: Però ti costruivi un senso di aggregazione, un senso di appartenenza. E domanda mia, gente, un co esiste senso di appartenenza al denaro? Marco, vediamo cosa gli dice qua, qui si dica 20 anni, quindi il padre di mia morosa anni fa ha provato a entrare in politica qui a Treviso con gruppi di sinistra, è stato malamente buttato fuori e quando ha chiesto spiegazioni gli è stato risposto mi spiace ma sei troppo onesto e soprattutto non sei ricattabile, ed è così che in qualunque schieramento noi andiamo ancora dietro a questi bastardi, chiaro. Una persona in politica diventa una persona che conta nel momento in cui ga che se hai la possibilità di ricattarlo, se non ti ricatti uno fa quello che vuoi, eh.
4: Sia malleabile.
9: Perché lì, perché la base ormai è messa come che è messa, e chi che fa avanti se sono i ricattabili, i
7: chiaro,
9: tutte che gente.
7: Mi qua adesso verso un altro argomento nuovo, dice: ho tanta nostalgia della povertà e della casa dove sono nato. Mi dico che non si cade ad avere nostalgia a povertà. Non si può avere mai nostalgia a povertà. Se puoi avere nostalgia di certe robe, della ricerca di alcune sensazioni, di alcune emozioni, di alcune robe, però guarda che se ti hai una nostalgia così, vuol dire che adesso non ti vivi più certe robe. Ma non è vero che ti ha cambiato la povertà, ti ha cambiato la vita. Perché tu sia povertà non porta bene da nessuna parte. Povertà ha sempre fatto mani, disastri. Quando ti vedi certe robe terrificanti, sei sempre dei poveretti. I skei non fa mani, gli altri fanno mani, noi skei. Avere skei non fa mani, usare mai skei fa mani, eh? Ma skei non fa mani, mani fanno gli altri.
9: È uno strumento skei.
8: È come il corteo.
7: È come il corteo per te, Sam, eh?
9: Esatto.
7: Franco, ciao, Stea. Ciao Franco, Stea. Mi hai fatto avere per favore il CD degli inni, ciao Mauro da Vedeago. Guai Marsi, ciao Mauro. Ciao. Codini, che mi ha fare, ste benete? Mancio, se ti si ne ascolto, qua siamo carità, eh? Adesso parlo serio, non esiste donne brutte. Anche la P Rospa, se la vuoi, la sa rincoglionire un uomo. Is esseri superiori e basta. Beh, adesso arriva il nome con tutto quanto. Secondo me, non è così. Secondo me esiste che brutture che fa spavento.
9: Vedi,
7: mi viene in mente, per esempio, non so, tanto per dire non Rosy Bindi, ma non volevo citarla, è Livia del Turco, che roba è, non so, è a Paglietti, a come si chiama, ricordo più, a Parietti, cosa sia, con le brose, con le lavori che fuori, che arriva fisso da scafa.
8: Parietti?
7: Cioè non so, mi, so che sente che ambisse a trombare una roba del genere. Mi, non so, per esempio, a Marini, mi vorrei che fosse, ma non embriago, ma embriago pensa a una trombaria mia. Io che già per una tega della testa che mi ha svenuto 14 anni per pensare a trombare una roba già. Cioè, secondo me queste persone, queste creature, e ha talmente poca roba dentro, ed è talmente senza roba dentro, se te mi dici una brutta ma che è ricca dentro, sì, ma una che è brutta fuori e brutta dentro, a massimo per trombare con coso, con Bossi,
9: con formigoni,
7: no, formigoni no.
8: Formigoni, no.
7: Formigoni no, tromba,
9: ah, sì.
7: No, no, tromba, no, su. Il figlio di Berlusconi dice: papà, mi regali la moto per il compleanno. Ma dai, per Silvio, Pier Silvio, siamo Pier Silvio,
9: Pier Silvio,
7: bellissimo,
9: sì.
7: Ti ho già regalata, ti ho già regalata l'Emilia Romagna, ciao Regioni, Antonio 65, ti ho già regalata l'Emilia Romagna, dimetti, uno che ha il fiore si chiama Pier Silvio, viva il mondo delle persone. Quando ero piccolo e quasi fino a 18 anni la mia famiglia ha sofferto di problemi economici, col cazzo che ero felice, e se avessi avuto una vita più agiata non mi sarei portato dietro tante sofferenze e vergogna. Non riesco a pensarci perché mi viene ancora da piangere, ciao. Però pensa anche che altra roba che è importante, che se ti si passa idea che la roba te ha da servire a qualcosa. Mancio, vedo che te che sì. Franco, te sì è un mito, so drio farli bene CD, mancio cerca na mo. Se io farli i CD, mancio cerca namorosa, astenersi genuane. Quello è tifoso della Sampdoria.
9: Yeah,
7: allora, se che sei qualche tosa in ascolto e vuoi diventare amorosa, mancio, mancio disponibile, non c'è problemi.
2: Soprattutto non genuana.
7: Non sei genuana.
9: Primo la
8: a Sampdoria. A Sampdoria dove sei? E Sampdoriana dove sei?
2: Genova.
9: Ah, Genova.
2: Ma
8: allora,
2: Sampdoriano. Ascolta, diciamo a Jonathan che gliene passi qualcuna delle sue.
9: Tutte le donne che ha Jonathan,
2: tutte le donne che ha Jonathan.
7: Allora, adesso gli riversano seriamente che il discorso è. De quanta gente, uomini, donne, tusi, tose, che sei da sui. Che ne sei, quanti che da voi? Fare un club e dire, so qua, che se una femmina può venire con me, pronto, via. Combinare, Dio.
9: Attenzione matrimoniale.
8: Perché?
7: Allora, una delle trasmissioni che sono davanti, no tanto, forse 6-7 mesi, nel 77 pare averla fatta, mia e un'altra, non mi ricordo neanche a Ughi. Vi giuro, Tusi, chiamava Tusi Tose e mi diceva nome, cognome, perché io mi combinare anche cognome, Altessa, colore di capelli, colore di occhi e peso e anno d'età. E ora, so base di questi dati, combinaimo, capito? Boh, io sento sentiamo amorosi veramente, Ve giuro, vatti adesso, credo che qualche storia si abbia anche portato avanti.
8: Ma
7: dai. Te giuro, so base dell'età, del peso, dell'altezza, i capelli, capito?
9: Ma d'altronde le agenzie matrimoniali nasce così,
7: no? Ma facciamo pa' ridere, capito? Ma roba funzionava, io e tu si che chiamava. Lo capisci già, hai capito?
8: Sì.
7: Questo è bello, dice, mio figlio non conosce il concio. Maria impiantà, vecchio pastroccio, ciuppa scondere, macchinetta 1, 2, 3, scaon, ma conosce la PlayStation, ma la colpa è mia, non della società. No, no, sto fiero che va a passare, va tranquillo, va tranquillo. Non è un problema che parte da fatti sbagliati o meno. Gli altri siamo dovuti fare dei percorsi, siamo dovuti passare da qualche parte e vedere che là. Ecco, ma quello che è importante, mise, questo punto che non voglio perdere di vista, al di là dei ricordi e roba che è bellissimo, è il senso di appartenenza, gente. Se gli altri perdemo il senso di appartenenza, gli altri diventemo poaretti, ma poaretti tanto, poaretti come Berlusconi, come Bertinotti, come sti qua, poaretti come un prete, poaretti come tutti quelli che al posto dei valori ga ischei, è il potere. Questo è la differenza, il senso di appartenenza. C'è una vita come in testa, sennò. Una roba se ciavare con l'oseo, ma ciavare col cuore se tutta un'altra roba. Bellissima sta roba, senza nessuna volgarità, me la piaccio tantissimo.
8: Sì.
7: Bea.
9: Molto profonda.
7: Allora, e a Boston negli ultimi 40 anni 1000 casi di pedofilia cattolica, complimenti. 40 casi di pedofilia. Sì, ma ormai gente.
9: Non è mai il dominio pubblico questa roba,
7: Ciao Paola, sono quello che hai conosciuto in vacanza. Ti lascio la mia email.
9: Wow.
7: gigisax@iwin.it. Questo è sempre in caore.
9: Eh?
7: È il 6 di agosto, compì 6 anni. E,
9: chi è il 6 di agosto? Gigi Sax?
2: Ovviamente
7: ricordo il 4,
2: però.
7: Doppio comandante.
9: Ah,
7: e ora festeggiamo il giorno 6 che va a fare.
9: Anche a Paglietta, anche il giorno
7: 6. Questa è Paglietta dei Femmine, Giovanni.
8: Paglietta dei Femmine.
9: E più festeggiamo anche Gigi.
7: La differenza tra ricchi e poveri: ricchi, festini, feste e fighe foreste. Poveri, fasui, pasta, figato mare e basta. Ciao, Beo. Tu sì, mi altri, il periodo mio schei non sai che ne avevamo sto ora anche. Ma ne facciamo festine che al suo di solito sembra che al suo di uno che è l'unico che può fare certe robe. Questo cadde rompeva. Ma insomma ti portai via la spuma e paste andiamo a comprare qua. Come dai quanti era 10, ieri 10 paste. E ha fatto la festina. Dopo se la modernizza qualcuno la porta le olive. Ma io dopo. Sì, sempre come l'onda del mare che infrangendosi ogni volta sugli scogli trova sempre la forza di riprovare. 007 Bea. Ha rileso? Sì, sempre come l'onda del mare che infrangendosi ogni volta sugli scogli trova sempre la forza di riprovare.
8: Bea,
7: metto via. Mi piace. Bea. Ricordi, eccetera, eccetera, eccetera. Pensai un attimo, dammi una mano. Quello che tu pensi, dici, fai, porta effetti in base agli input che dai. Vale per tutto e per tutti meditare con infinito amore. Andrea 67. Certo, ogni nostra parola ha un senso, ogni volta che arriva una parola arriva un rumore, non arriva solo un rumore, arriva qualcos'altro. Certo, sono d'accordo. Dai, vediamo se vuoi partire. Pronto? Non ti sei anche in diretta, idiota, non ti ho neanche messo in diretta. Cretino, pronto?
8: No.
7: Eccolo qua.
8: Signora,
7: ma tanti frego stessi. Ciao.
4: Allora, radici, appartenenza. Io, nato nel 50, mi sono vergognato non delle mie radici, ma bensì dello stato sociale in cui sono arrivato, fino a un certo punto, dopodiché l'ho ignorato. L'ho ignorato per tanto tempo, da qualche anno a questa parte ho ritrovato le mie radici, non guardando al passato, alle sofferenze, perché se sono quello che sono oggi è dovuto principalmente a quello.
7: E certo.
4: Oggi io guardo mio padre negli occhi, quello che non riuscivo da ragazzo a fare, poi ignorato, adesso me lo guardo e me lo coccolo. Le mie radici, mio padre è originario di Onara, a Onara i cognomi sono pochissimi, ognuno aveva la cosiddetta Menda.
7: Amenda, bravo.
4: Il soprannome.
7: Sì.
4: Ecco, io fino a decina d'anni fa, anche di fronte ai miei figli, non dico che mi vergognassi, però avevo timore di dire io sono figlio di, capito? E mio padre è stato, oggi non più. Una prova che ho dovuto superare per qualche tempo, ho dovuto pensare per qualche tempo, e oggi sono orgoglioso delle mie radici, non dei ricordi, delle mie radici per quello che sono oggi. Praticamente figlio, un nipote di Vero Costantino di Onara, mio nonno, figlio di Ciccio Papa,
7: che bello,
4: di Vigo d'Argere, e non che te lo dica perché Ciccio Papa è un nome nato l'altro ieri, è nato nel 51-52, praticamente roba della mia età. Oggi io sono orgoglioso delle mie radici, dire io sono figlio di Ciccio Papa.
7: Ascolta, sta roba qua, dentro di te dà un senso di appartenenza o no?
4: Sì.
7: Io non capisco cosa mi intendo mi.
4: E di orgoglio, di appartenenza e di orgoglio. Io oggi non sarei quello che sono, una persona che mi reputo dignitosa, una persona corretta nei confronti degli altri nonostante tutte le legnate che sistematicamente prendo quasi tutti i giorni.
7: Ovvio, ovvio.
4: Sono orgogliosissimo di questo.
7: Oh, boh. Ecco. Grazie di tutto.
4: Una cortesia, Franco.
7: Dimmi.
4: Domani mi sembra che sia Demetrio,
7: sì,
4: con il tema mi sembra la preghiera.
7: Sì.
4: Posso venire ad assistere alla tua trasmissione?
7: Nessun problema, guarda che qua puoi venire dentro tutti, va tranquillo.
4: Lo so, però vedi, se sei presente 50 persone,
7: se sei strese, dai, va bene.
4: Sì, va benissimo. Ti ringrazio, buona
7: giornata. Grazie a tutti. Ciao, buona giornata.
5: Ciao, buongiorno.
7: Bellissima, Luisa. Cioè, faccio un appello a voi altri. Allora, Riccioni in ascolto. Che vi è possibilità di versare, fare un numero, stare a ascoltare, non capire un cazzo di quello che diciamo, che vi è possibilità di esprimere qualcosa. Nel momento in cui Fasina scorreggia, a parte che non dai anche in diretta, a parte questo, ma che vi è possibilità di esprimere qualcosa di voi altri. Se è possibile che dentro voi altri Riccioni, che sia solo che roba, ma non si può ritrovare un centimetro di qualcosa altro? Riccioni, non puoi scampare a vita, anche a altri di venire avanti. Domandai a ne sa che cosa. Mi sarò anche cresciuto un po' comuna, ma son contento di essere venuto su in mezzo ai gaine e senza video gay. Beppe, adesso arriva tutto quanto normale, ho cancellato il tuo numero, ho riscritto, adesso arriva tutto quanto. Sai che tu non consiglio di spiegarti perché l'altro deve essere aspetta te ho leso Lili, che pensate che se mi chiami vuoi sapere che cosa incontro la Lili, ma che ne sai tu, non ho nessun motivo di spiegarti perché l'altro deve anche ascoltare. L'uomo coraggioso, il cretino che ti ha mandato il messaggio, mi ha risposto, vabbè. Comunque ti dai la possibilità di continuare, capio, a fare il cretino di Rio Terno con Lilli. Mica ho anche la possibilità di mandare finché a voi. Non cambia niente nella vita. però se tu vuoi venire avanti fate vedere che te sì, ne sentina manco un m***o che te sì, te hai possibilità di guadagnare che cosa, insomma. Qua ormai sappiamo che è una media di 2-3 regioni a settimana. Settimana passata si tocca a te, adesso te andare avanti 2-3 regioni, potega a moi, intanto te becchi qualche m***o. Se tu vuoi venire avanti te cambi, capito? Mi gol il telefonino pieno di regioni, luridi, infami, sporcaccioni, infamoni. E vedo che adesso mi chiamano tutti quanti cambiando atteggiamento. Mettete nella condizione di capire che ti... Ormai, era il più bel esempio sta a Regione, Paolo. L'entità ex Regione, bello come so.
2: Che adesso speriamo con Zane...
7: E che a venire con Zane e fare la campionatura si passei, cioè, guarda. Ho 30 anni, vivo ancora in casa con mio padre che a tavola deve ascoltare il TG. Poi deve dormire, poi riguarda la TV, che cazzo di senso di famiglia dovrei avere? Ascoltami, mi personalmente go l'odio proprio nei confronti di qui che mangia in casa guardando la televisione. Boh, è una roba più forte di me. Mi sono a casa che vedo la televisione pisa in cucina, prima roba che dico, arca mi non so mai che sono di ieri. Televisione a stuo oppure da metti solo, capito? Ma normalmente proprio, non voglio la televisione pisa. Se non devo mangiare, mangiamo tra gli altri, mi non so mai mangiare a casa sua. Se sono minimi solo, al limite un po' compagnia, ma in piso, ma per guardare quello che vende tappi, numeri dell'otto, mi guardo che roba, telicità, telicità, il pacciarone. Ecco, mi guardo che roba. Però se ti tieni una famiglia del genere, vuol dire che ti tieni anche un compito. Cominci a stuare a televisione, dica a tuo padre, ma che è? Quando sei che ti impari a stare in mezzo agli altri e te a moi di mettere sto filtro tra te e gli altri che si chiama televisione? Guarda che te hai un ruolo, quindi se ti te che a famiglia, che sei un motivo, pensa che no. Vedi cosa che te puoi fare, ma guarda che c'è tante robe che te puoi fare. Per esempio te puoi aiutare a tuo padre a diventare una persona e non un robot. Se sei poco, pronto? Qui qua.
5: Ciao, adesso che abbassa la radio.
7: Gesù.
5: Ciao Franco, sono sì. Piero. Ascolta, a proposito della televisione, me negli anni 70 ero in Africa, televisione non c'era.
7: Che bello.
5: Ero proprio in Angola. Mm. E insomma, il primo tempo a me mancava. Però successivamente, parlo di prime settimane, no? Successivamente invece c'era sto contatto con la gente che ti faceva dimenticare la televisione e tutto il resto. Pronto?
7: Sì, sì. Se no, sono io a sentire.
5: La radio bassa non posso.
7: No, ma va tranquillo.
5: E tutto questo che ha portato, ovviamente avevo 24 anni all'epoca, no? Mi ha portato a vivere delle cose, delle esperienze che potremmo dire ho vissuto da piccolo, quando ancora qua la televisione non c'era, quando la gente si trovava la sera, si trovava per strada. Sono cose che veramente a me mi impressiona moltissimo. Riscoprendo tutto questo. Mm. Poi a livello di felicità, delle popolazioni che mancava tutto, anche l'essenziale, ti che vedevi lo stesso la contentezza, la
7: semplicità?
5: Sì.
7: Chiaro.
5: Con una semplicità e poi te dava anche quello che non aveva. Difatti mi sono trovato varie volte a qualche festa con qualche diremo che persone dell'ambiente, della città o cittadine che con quelle due o tre cose a disposizione, qualche Coca-Cola, qualche aranciata, qualche birra, gli creava una festa, ma più che la festa c'era, come posso dirla, lo stato d'animo, che è uno stato d'animo che ti stavi bene, contrariamente magari ad altre feste dei grandi ricchi, i signori, no, che ti stava indifferente, insomma, come, perché appunto, come ti devi dire, è tutto falso. Ecco, questo c'era, che volevo dire, niente delle
7: mi pare serio.
5: In particolare.
7: No, mi pare serio invece.
5: Sì, ma voglio dire, infatti che vuoi testimoniare tutto questo, perché in base a quello, anzi, sto uscendo, vado in zona d'ombra adesso, sono in macchina. Allora, prima di uscire volevo dirti questo, insomma.
7: No, no, ma lo già fa perfettamente quello che ti hai detto, anzi ti ringraziamo di questo. Sperando che tutto questo possa servire veramente per riportare a gente una cultura di semplicità più.
5: Difatti, se quella maledetta guerra non sarebbe, cioè, iniziata e è ancora in corso, anche se dice no,
7: sì, sì,
5: mi sarebbe tornato, ma tranquillamente.
7: Certo.
5: Anzi, mi sono stato sempre in attesa e diciamo che me la frega un po', perché anno per anno già in attesa di fare il salto e nel frattempo stanno zitte e accorsi, gli anni passano, però cioè, non si sa mai nella vita. Mm. Ecco, tutto qua.
7: Bon, dai, non si sa mai. No. Ti ringrazio.
5: Ciao.
7: Ti ringrazio di tutto, ciao.
5: Niente, ciao. Ciao, ciao.
7: Caro Giorgio, 12-13 anni fanno la differenza, e siccome mi ne ho 33, vedo quei dei 20 anni, ha tutto un altro modo di pensare e di vivere.
9: È vero.
7: Ma mi concordo con Giorgio su una roba. Può sembrare che cambia chissà cosa, attenti gente, cambia solo l'aspetto superficiale. I valori non può essere valori secondo le mode. E mode non c'entra niente con i valori. I valori se par sempre, i valori resta, crede voi o non te voi, i valori se
9: qui.
7: Quindi anche se cambia, cambia sì il modo di pensare, cambia il modo di vivere. No, di non servire i motorini, fece un casino in cui i computer, se cata caso di uno sul computer, certo cambia tutto, ma cambia solo gli aspetti estetici. Un valore è un valore. Un tosetto che si innamora, si innamora sotto qualsiasi latitudine, longitudine e cultura. Non vedi niente, cioè, quello resta. Ciao Franco, vuoi dire qualcosa altro?
9: No, era che sì, 12-13 anni fa la differenza, però non faceva la differenza de 30 anni fa, 40 anni fa, perché si ritrovavano con 10 anni di differenza lo stesso. Molto probabilmente adesso, con la crescita di non più appartenenza ma di apparenza, è già cambiato queste cose qua, il potere, tutte queste robe qua è cambiato.
10: La differenza dell'età, mi godo fra lei, e abbiamo quella più piccola con 5 anni di differenza e con come fratello c'è 2 anni di differenza, eppure mi come fratello con il suo rapporto del ciao,
9: come il mio fratello.
10: E mi dico la verità, non sento mai la necessità di andare a telefonare. Mio fratello mi chiama qualche volta per qualche monata, mia sorella proprio mai. E mi due volte sto mai perché non c'è un rapporto, ma non ne sento la necessità. Quindi certo, non penso che sia la differenza d'età. A rispetto, una della mia migliore amica ha 10 anni meno di me, e dovrei essere una tosa teia rispetto a me invece, che c'è un legame e che si capisce una meraviglia.
7: Ah, no, vai. Quindi è sempre l'intimo che va a determinare l'esterno.
10: Eh sì, perché in famiglia secondo me si crea, almeno nella nostra famiglia, i miei genitori pure avendone mai avuto le possibilità economiche, lavorare come dannati per farne studiare, però è sempre nella nostra famiglia che sta l'ostacolo della religione e del rispettare i valori della famiglia di quale hanno, la passa che ha trasformato in una specie di dittatore e negare. Praticamente non avevamo compagnie, Germo e altri tre, e all'interno della famiglia tutti e tre, siccome Germo tutti e tre anche piuttosto con personalità forti, e si ga crea che non si ga crea complicità, per cui alla fine se mi faceva una roba mi fratello dava dirgio eccetera eccetera e si ga interrotto
7: lì. E invece creare un senso di appartenenza sta creando un senso di disgregazione a fine.
10: Esatto, e adesso mio papà e mia mamma se lamentano gli altri che fiori che mu. E mi faccio fatica a dirgio, anche se a volte che vuol dire, però come mia papà si infuria, e tra l'altro sono anche abbastanza volendo quando si infuria, mi ho fatto volare i colleghi più di qualche volta a casa mia. Però vi ho detto, cioè si sta avviati che vi causa questa cosa qua e te ne senti a mancanza quando te, cioè ti fa star male a queste robe.
9: Comunque si sta bravo comunque in ogni caso a dirgli in faccia topa.
10: Sì, però dopo sono venuto fuori, mi sei 8 anni che ha avuto per
7: conto. Sì, sì, va bene, nella via va da casa,
9: ma senti tu, abbatta, vabbè.
8: Allora Franco, sei un archetipo.
7: Questa A conquista dell'archetipo.
8: A conquista dell'archetipo.
7: Cioè, a famiglia è un valore, ma a famiglia è un valore indotto. Cioè, tu ti parli a famiglia da sempre, però in realtà quasi è la famiglia che da sempre vige. L'uomo se parò a femmina fare i piatti e l'uomo va fuori la troie. Cioè, no, è vero o no? Il concetto di famiglia, che è un valore che ti tenga dentro come valore, ti capisci che il valore è un valore all'americana? Clinton che dice da quando può la segretaria è stata la scrivania che è Giuseppino, insomma, ma c'è che tu. Cioè vuol dire, lei è un valore, non metti qui, se un valore. Il valore di non ammazzare non è un valore, quando che è un valore tipo quello del Cesa, che è un comandamento, non è un valore. Se potete fare meno gente per inizia a copa. Perché non dire se mi copo o vado in guerra o all'inferno. Ecco che una gente copa, sennò sarebbe scanatoio totale. Cioè pallini evoluto, che va così, per l'evoluto diventa un valore. Ma ora che sai che altre. Io cosa che intendo?
8: Sì, sì, sì.
7: Cioè diventa un valore a me di cui ti ho che è il valore. Ma non perché ti stai dando un tocco di carta o ho paura di te che io, capito?
8: Si è conquista proprio.
7: È la conquista comprensione del valore, no? Cioè la morale è se una serie di regole sociali. Però esiste anche una morale vera, ostia. Cioè, quanto se non occupare perché ti dice la società, quanto se non occupare perché ti te sai che non te ne occupare, Capito il senso?
8: Sì, sì.
7: Quindi se è una conquista che fanno. Ciao Franco, hai proprio ragione, i bocce di adesso non hanno più senso di appartenenza. E due idee fisse in testa, cellulari e PlayStation, almeno la maggior parte. Sei forte, ciao Jimbo. Sì, mi dico però, attenti, perché la società gada a darsi di punti di aggregazione, da dargli tosati un senso di appartenenza, e a quel punto si viene anche accesa come senso di appartenenza. Ma il niente, attenti, è più pericoloso, del peso. Quando eravamo in una compagnia, ognuno dava la forza all'altro per non mollare. Dopo 10 anni, tra incidenti, droga, carcere, debiti, non esistiamo più. Sì, analisi in tre parole, bellissimo, complimenti a che persona che ha mandato sta roba, Marco, allora, la povertà fa danni, ma è vero, si stava meglio quando si stava peggio. Oggi si ricorre solo il dio denaro e i rapporti tra persone vengono annullati dalla frenesia dei tempi. Nessuno si ferma a pensare al perché delle cose. Gesù, grazie per le email sulla natura. Ti ho risposto e complimenti per la macchina nuova. Ho mandato una, ho mostrato la fotografia della macchina. Mi ha mandato un'email, te vedi una cabina e un camion. Io ho messo ora un carretto, che è il carretto, col muso che tirano. E sono al carretto che ho messo la cabina e un camion. E io ho una macchina nuova, capito? La cabina e un camion, sono al carretto. E te uno sentato qua, uno è. Beh. E Marco, visto che parliamo di skate.
8: Quanti cavalli ha? Domussi.
7: Che il uno? Che fotografie che ti hai fatto, che ho messo via dei tre cime dell'Avaredo, che fotografie là, cioè dove che ti disinda, tu conquistate, ti disinda sotto e sei fotografate. Quanti schei coste quello che ti hai vissuto ti là sotto? Quanti schei coste che roba? Pronto? E la broio, vedo menda, vedo.
11: Buongiorno.
7: Broio.
11: Sì, però. Volevo aggiungere una cosa, buongiorno a tutti intanto.
12: Ciao Giuliano.
11: Ciao.
8: Ciao.
11: Il valore del soprannome che volgarmente diciamo Amenda, lo avevamo perso da quando che abbiamo attaccato a parlare per italiano.
7: Quando abbiamo attaccato a parlare per italiano, siamo perso.
11: Perché l'altro giorno, quando mia moglie è andata al mercato con il nipotino, gli hanno detto sfacciatamente che c'è un broio. E se venivo a casa, sono sta mai, ma così mai, che sono andato in canneva e ho aperto una delle meglio bottiglie che avevo e ho bevuto con i miei vecchi. Ciao a tutti.
7: Ciao, ciao, ciao, ciao Giuliano.
13: Ciao.
7: Sei qualcuno che ha capito.
12: Gambetta.
7: Ti gambetta di Arita.
8: Per esempio.
7: Ti lì non te ne meno. Mise Emanuele.
8: Per esempio brocchetta deriva da Scarparo.
7: E brocchetta sì.
8: Perché un metris nonno sì, faceva Scarparo che taggava le broche sotto il salmare.
7: E là c'è tanto. Una volta. Adesso
12: tutti
7: Lili, che fine ha fatto i due che ha scritto la lettera infamante? rispettare.
2: Stiamo aspettando.
7: Dunque, 3 anni, una siepe, 3 siepi, un cane, 3 cani, un cavallo, 3 cavalli, un uomo. Fine. Dove arrivo?
2: In sequenza sono queste cose.
7: Sì, ma non cambia. Allora, la differenza tra amante, fidanzata e moglie, dopo l'orgasmo, come sa letta, le vecce, le robe vecce, basta con le barzette che conosciamo tutte. Fabio mi faccio come l'onda del mare, ma 40 anni debatti e ribatti, se piega anche al ferro, taccaria anche a stufame. La poesia è prima, no? Dell'onda del mare che riprende sempre. E di 40 anni batti e ribatti che rinunciano. Qua arriva delle robe che sei assolutamente grandiose. È ufficiale Pippo Maniero al Brescia con Robby Baggio, beo. Bello. Ciao Augusto, grazie, beo.
8: Te vedi, viene fuori una bella roba.
7: Pippo. Gio, Madonna, Maniero, uno. Maniero va dentro così. Il compio il 3 agosto, ma vengo e si è parcucare. Ciao beo. Isaac. È 3 ore. 45, quindi lei del...
9: Grazie al 58.
7: 58.
9: Perché è un anno ma più di me.
7: Un anno più di te? Ti 57, 59?
9: No, sono 59.
7: Ti senza te. Come si fa a mantenere il senso di appartenenza quando adesso si tromba nel vero senso della parola? Via interinae. No. Ciao bei, Davide. Davide, il senso d'appartenenza. Allora adesso dobbiamo perdere un attimo. Il senso d'appartenenza è una roba che ti è da avere dentro. Se un dato, stai attenti. Tutti quanti, adesso mi metto serio, tutti quanti i preti, tutti quanti i poeti, che dice a quei poeti, che dice, Dio te l'ha fatto, Dio te vuoi bene, Dio se in cielo. E l'inferno sottoterra e tutte se vai qua. Sto tipo di insegnamento ti dà delle regole per dire che ti te sì è il privilegiato di quel Dio, ti te sì in rapporto con quel Dio, ti te sì quello che te vuoi bene, se te hai bisogno di qualcosa parla con Dio e tutto il sistema tuo, ma gli altri non esistono neanche. Se ti te vuoi capire cosa che sei Dio e te metti in testa che Dio sei assoluto, se te metti in testa questo, l'unico modo per andarlo a capire veramente è il principio, se è il senso d'appartenenza. Se questo è il punto che cambia tutto, che butta per aria tutto, che butta per aria e religione, che butta via tutto, tutto, tutto, tutto. L'altro anno che era 1 milione di tosati giovani del Papa, se 1 milione di sonai che non hanno nessun senso d'appartenenza, gente. E il principio minimo del senso appartenenza, l'appartenenza a una chiesa cattolica, dove te hai il mediatore per arrivare a Dio. E il senso appartenenza non ti porta al Papa. Casomai il senso appartenenza ti dice che sei anche un ebete in giro per il mondo che crede essere rappresentante di Dio in terra. Quindi che non ha senso di appartenenza, ma senso di parón. Tu mi sei picciara così il senso appartenenza, cosa vuol dire? Ecco perché non può essere senso appartenenza. Ecco perché è importante il senso appartenenza. Non so se lo so spiegare. Vuoi spiegare?
8: Ma mi sento.
7: Cioè, è una roba che ti senti dentro.
8: Quanto
7: è tu puoi perderlo. Quando ti senti di appartenere a qualcosa. A natura. Siamo una parte della natura o siamo gli altri paroni della natura? Sì. Siamo paroni, boh, fermo centrali nucleari.
8: Esatto, no.
7: Usiamo benzina, petrolio, gasolio, fermo l'ira di Dio. Usiamo il senso di appartenenza, adesso... pian farmani, pian buttare via roba, pian rovinare, capito?
8: Posso dire che non è forte, ma comunque che ho sì.
7: No, a tutti, ovviamente. Se che viene sconto da
8: resto?
7: Da lontano viene. Io avrei un amico che ha bisogno di trovare un'amorosa, ma non ci riesce. Ciao Alberto. Dimmi, qui fai una trasmissione dove che si tusi che vuoi morose, morose e tose che vuoi moroso. No, se problemi ne quanti siete voi. Sono fiero di essere padovano, ma purtroppo spesso siamo freddi e volte a spalle. Mia padovanità conosco molto bene, l'ho visto moltissimo. Ero lì, padovanità.
2: Sono padovana.
7: Ecco. E infatti secondo me, se uno è una roba abbastanza orgogliosa il Padovan, è una roba che il Padovan conosce solo i padovani, fatica che è fuori, capisci? No, no. Non credo che i signori siano veneziani, credo che i signori siano stati sempre i padovani, eh? Non ho mai creduto che i signori siano veneziani. Mi spiace veneziani per altri, ma... Ma bisogna conoscere i padovani prima per sapere quali sono i signori. Già. Eh?
2: Già.
7: È così o no? Bisogna dire con chiarezza che la purezza del cuore e del corpo va difesa, perché la castità custodisce l'amore autentico, il Santo Padre. Sì, ma fate un buttare il culo. Sì, molto più semplice, fa un discorso semplicissimo, è un discorso semplice. Dire, mi so reccio, punto, basta, cioè, te te sparagnino. Se Dio te dà sessualità, se te che sta sessualità, non te che pa non usarla, te che pa usarla.
2: Se, per,
7: sì, ma se te che...
8: Tagliamo via tutto.
7: Se come dire, migo io oggi, mani doparo, Dio e Giorgio. Migo io oggi, mani doparo, perché in questo modo preservo di non vedere brutte robe in questo mondo. Se è stessa roba. Io oggi ti che pa vedere e sessualità te che pa usare e robe che serve, strumenti. Quindi non usare la sessualità, se castrazione mentale, se pretismo da roba piebete che sia, proprio arriccionaggine più cretina che se che il cretino con numero privato che fa l'ebete, se amici del c***o, fate con tutti. E questo è il punto, se te che sta sessualità, se Dio te ha dato, per cosa te ha dato? Ma che non te usi, ma se puoi essere più regioni così sacramentale. Non mi sento di appartenere a niente. In 5 anni ho cambiato 4 case e 3 città. Sono una vagabonda, sto cercando le mie radici. Steffi, se proprio per questo, perché non ti ha nessun senso di appartenenza, che la vita ti paga. Finché te la trovi, e finché non ti trovi il senso di appartenenza, e la vita ti manderà sempre in giro dappertutto. Dappertutto, va tra via. Venezia, 2 operai, 1 di colore, il mio padrone essere bravo, mi manda al mare con la figa. Ti ha capito male, vecchio, te la manda in figa tua madre. Se vecchio, ma ho irridita perché la sebeina. La sebeina, dai. Allora, Paolo, eccolo qua, sono all'isola d'Elba, da sabato in poi. Paolo ex Reggion. Ciao Paolo, Claudia, Titti, Titi Giacagna. E l'altra cosa, crisi completa, non so cosa fare. Paolo, che altra roba, Titi ha fatto tutto quello che è possibile fare. Mico da di messaggi precisi. Che messaggi precisi con la mia va a mettere in discussione psicologi, va a mettere in discussione dei casi. Se è che è da muoversi adesso. Se ha piacere, mio dito, sono disponibile come quando che vuoi. A sa stare, ti a far domando, ti dica, qua vuoi tira un fischio e là che siamo. Ciao Paolo. Un bacione a Claudia e Titi. Durante le vacanze cerco paesi dove non esiste la TV. Proprio perché la vita è più semplice, ma ricca di valori. Ciao Franco e ciao a tutti. Gio da Vicenza.
2: Ciao.
12: Ciao.
7: Però attenti, non sai che gli altri... evitando la televisione se sparagniamo, se puoi guardare benissimo la televisione non vuol dire, ma attenti che non sia la televisione parona degli altri, questo è il punto. Un poro ebete che se Dio magari in tua sua famiglia che se mette a guardare la telegiornale, vuol dire che la sua famiglia non gli interessa un cazzo. Questo se fa chiunque, se psicologia proprio a semplice, uno che in famiglia se Dio magari insieme con sua moglie e suo figlio e se mette a guardare la telegiornale, non vuoi avere nessun rapporto né con sua moglie né con suo figlio. Pare che non si fa diga, capito?
8: Filtro.
7: Mi vi consiglio femmine già parla la televisione, che al momento che si guardala, ti reso e ti butti per terra e ti dici adesso vediamo cosa che succede. Movi che cosa femmine in casa. Stanotte ho sognato che raccontavi come hai fatto a ritornare amico di Arcadio. Mi sono svegliato con le lacrime, io che non piango mai. Ciao Iaco. E guarda, nel momento in cui Arcadio capisce che razza di infamità che ha fatto, mi sono pronto, disponibile ad abbracciarlo in qualsiasi momento. Questo era qua subito, era ho appena dito, guarda, messaggio anonimo, Franco ladro vaffanculo, mi so ladro vado a fare in culo, ma non cambia niente, vuol dire cosa te cambia ti amici di Arcadio. Dopo che mando un messaggio a Arcadio dicendo guarda che lui è che ti pigiavi ti a Treviso, guarda che mi mandava un messaggio anonimo, mi rimetto in piedi la solita roba. Ora ti sono diventata antipatica, No. Ciò che per loro è sconosciuto, noi uomini siamo simili. No. Non esiste al mondo una roba genere, però se ho a dite delle robe, guarda che te, io non te le mando a dire. Più che vi ascolto, più mi convinco che non dite niente. Uomo coraggioso.
9: Ma grande.
7: Uomo coraggioso. Se te pare che ancora non abbiamo detto niente, vuol dire che ti al massimo te puoi andare a fare pompini i tori. Se te sembra che oggi non abbiamo detto niente, te sei talmente ebete che sei giusto a ascoltare Radio Padania, Radio Maria. Se te mi dici che altri giorni non diciamo niente, sì, ciao Massimo. Ciao. Ma se te mi dici che ancora non abbiamo detto niente, sai che. La maglietta de?
2: No, è per.
9: Pasulchi!
2: Ma non serve quella per.
7: Eh no, lo vuoi, c'è cioè, obbligatorio.
9: Sì,
7: grazie,
9: sì,
7: mi sembra.
2: Sì, ce l'ho in macchina, lo
7: prendo. Ma è obbligatorio adesso, no?
9: Sì, sì.
2: Io vado di là con Massimo un altro.
7: Ma non mi sentire l'uomo coraggioso di.
9: L'uomo ombra.
7: Se, se le buono.
2: Da me
7: no, che mi dia, per cosa con cui non abbiamo detto niente, cioè se me. Domande che dici, sta tenendo spime perché non abbiamo detto niente proprio un cuore.
2: Ma secondo me non è neanche in grado di fare il numero di
7: telefono. Sì, è talmente evidente. Però primo giorno che ho telefonato, se io do fio di sotto, mega sarà il telefono in faccia.
2: Mi ha chiamato stamattina.
9: Hai
2: per dire risatine, voce da regione,
7: vabbè. Da regione.
2: Adesso capisco perché non telefoni in diretta, perché ti vergogni della voce che hai.
7: Sì, fate conto. Se una donna dovrebbe scegliere solo per gli attributi maschili, allora finirebbe la selezione naturale e di conseguenza il declino della società. Bravo GF. Vai, andiamo avanti. Pronto? Ecco qua. Vladimiro, ciao caro.
12: Ciao caro, da te.
7: Ciao, ciao.
12: Ti parlavi l'altro giorno di qualcosa che facevi il 12 di agosto.
7: La fine del mondo a festeggiare. Amilies.
12: Visito qualcosa prima del 12 che non venivo sono calcolato.
7: Attento, questo sete, esatto, sta attento, niente, ogni anno, siccome che sta a fine del mondo quest'anno nel 2099, e chiara da sé l'eclisse.
12: Sì.
7: Siamo la sua famiglia, sesso ogni anno, in agosto.
12: Sì, che
7: già finiamo. Che periodo ha capito? Fiamo una roba po' famiglia, per roba semplice, costesine, barzole, soppressa, vin, pointa.
12: Certo.
7: Capito?
12: Certo.
7: Dopo portiamo via un bagno, se si mette a mattina fin sera, sta, se mangia, se beve, sta in compagnia e vai.
9: Importa.
12: Ma bon,
7: sì, una roba semplicissima.
12: Sì, Franco, scusa, aspetta qualche avviso prima del 12 ora?
7: Sì, lo diremo tutti i giorni, sì. Comunque il 12 se sei Milies, dite sai dove che sei?
12: Sono venuto però non mi ricordo più la strada.
7: Allora, sta attento, comunque faremo una, faremo degli appuntamenti. Monte Beuna sicuramente faremo davanti a Cesa Monte Beuna,
12: esatto,
7: verso,
12: sì.
7: Non so, verso Diese, poi dite,
12: sì,
7: ecco,
12: sì,
7: non
12: sì,
7: arrivare
12: sì,
7: su
12: sì.
7: Paeuna.
12: Va bene, va bene, sì.
7: Va bene.
12: Grazie Franco.
7: Ciao, ciao.
9: Ciao,
7: Mari. E appuntamenti faremo, non so.
9: L'estate l'anno scorso abbiamo fatto qua in radio.
7: Dopo Monte Beuna.
9: Monte Beuna e Milies praticamente.
7: Possiamo fare 9 qua in radio, Diese Monte Beuna e poniamo su.
9: Sì, dopo.
7: Però a Diese partimo stanno. Pare che ti arrivi a Diese e mezza, ma ti che sa una fame che fa paura.
9: Sì, sì.
7: Ogni anno ti taglia a mangiare subito 10 mesi e ti arrivi a casa a mangiare.
9: Anche perché.
7: Come bello, sta bene.
9: Ah, sta bene, sì.
7: Soprattutto se vieni donne che vuoi uomini e uomini che vuoi donne.
9: Questo è il momento
7: dai,
9: giusto anche questo, là.
7: Allora mi vengo, dai.
9: Anche perché che se boschi, boschetti, sentieri, se bello.
7: Ecco, conosco. Allora, non, ma non può avere più il senso di appartenenza, non può essere un'evoluzione in positivo. Perché deve esserlo solo in negativo? Edo. No, l'evoluzione è in positivo, però quello che si viene fuori dalla nostra società, non parlo individualmente, la nostra società se è la totale assenza di senso di appartenenza, questo che voglio dire Edo. Individualmente è chiaro che ognuno di altri si muove nel suo, però socialmente, il mondo sociale si diventa il mondo dei migo piedi, i VIP allo stadio, si diventa i cretini che parla per la televisione, che gli insegna agli altri, che non sa niente, che è il tipo di medicina che abbiamo, il tipo di cultura che abbiamo, il tipo di religione che abbiamo, cioè la costruzione del niente, del potere sugli altri. Tutto è.
8: Se no mi puoi vendere niente.
9: No, anche perché.
7: Esatto, in quel senso, è tutto in funzione del de compra e vendita.
9: Sì, siamo entrati per esempio, parlando dello Stato, oggi come che vediamo il nostro Stato. Non più di appartenere a questo Stato, ma essere sudditi di questo Stato qua. Perché siamo entrati.
7: Esatto, sì, sì, sì, sempre
9: bene, questo sempre Stato
7: bene,
9: qua.
7: Sempre bene. Allora, il problema non è l'età del corpo, ma quanta strada hai fatto per arrivare qui ed ora. Ciao Beo, d'accordissimo. D'accordissimo con la strada che ti hai fatto e quanto ti hai portato a casa di che strada. Cosa che dimenticavo il mio nome. Non puoi. Per cortesia con una dove mi senti? Adesso ho capito, dai. No, no, ma avevo capito tutto Elena nel discorso di prima, va tranquilla Camassa. Pronto? Aspetta un attimo che qua adesso gaveremo Nencini in diretta, vai.
8: Ah, non mi piace Nencini.
7: Vai Nencini!
13: Buongiorno.
7: Ciao bello.
13: È un fatto molto negativo avere il senso dell'appartenenza. Perché il senso...

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile.

0: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95. Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
1: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
2: dal titolo
3: Sempre Mara per sempre.
2: Ciao Mara! Sabato 27 giugno in sede radio.
4: Inizio ore 20.
3: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
1: Storia di un amore invincibile.
2: Il nostro Leon. A seguire il concertone di Luca Bassanese.
1: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
5: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
1: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in

0: sede Radio Gamma 5 per la seratissima.
1: Sempre Mara per sempre.
2: Ci sarò anch'io.
0: Io chi? Il piccolo grande?
2: Ettore.
3: Per Mini
1: Info
4: 3
3: 2 9
4: 0
5: 0
3: 3
4: 8
3: 9
0: 8
6: 8.
7: Non è che non hanno il senso di appartenenza, appartengono a quel tipo di mondo che non è quello di quello che a lei ha chiamato, perché non esiste nessuno che non appartiene a qualche cosa. Bisogna stabilire a quale grado di appartenenza individuo appartiene.
8: Bravo.
7: Non è che qualcuno non appartiene e qualcun altro appartiene, bisogna stabilire a quale grado di appartenenza appartiene. Ora, se uno appartiene al senso della cultura cattolica gritta, se non si evolve e non si stacca da quel senso di appartenenza, lui rimane indietro. E quindi avere un senso di appartenenza al tipo di mondo, di società odierno senza il senso critico, Demetrio direbbe che è un individuo che si cristallizza, perché direbbe così, perché se non dice così è segno che io non ho capito la questione dell'altro giorno. Ma se l'ho capita, significa che se uno ha il senso di appartenenza senza critica, cioè in maniera acritica, ha certamente il senso di appartenenza delle classi dominanti, detto con le parole.
8: Bravo, sì.
7: E quindi prende tutto in maniera affastagliata, cioè nel senso senza beneficio di inventario, non sta a vedere quello che lui recepisce tutto, e buonanotte ai secchi, fa di ogni erbo faccio e buonanotte. Anche perché io non credo al qualunquismo. Il qualunquismo è generato dalla pochezza di quelli che dicono di non essere qualunquisti. Quindi il qualunquismo,
8: vabbè, guarda, Regini. Niente, bella.
7: Il qualunquismo esiste, ora è un concetto detto con le parole ma non mi riesce a trovare altre parole, esiste nella misura in cui quelli che dicono di avere qualche cosa non ce l'hanno, per cui nel momento in cui quelli che dicono di avere qualche cosa non ce l'hanno, quell'altri rimangono senza niente e quindi diventano un qualche cosa di amorfo. Adoperando le parole giuste, sono queste, non so quanto sono capibili, ma queste sono le parole giuste. Quindi io critico quelli che rimangano ogni senso di appartenenza regressivo, cioè quello di cui sono nati. Io appartengo a qualche cosa, ma non certamente a quello da cui sono nato, da quello da cui provengo e da quello che la storia mi vorrebbe far essere. Io cerco di essere qualcosa e che un soggetto che agisce nella storia, non che la storia se la subisce, ma che cerca in una certa maniera di farla. In questa maniera appartengo a coloro che sono vivi, quell'altri per me sono morti. Io la vedo così, non c'ho mica colpa io esprimo solo un'opinione, si ricordi sempre che esprimo solo un'opinione, io la vedo così, e così mi pare che stia, e così gli voglio anche dire che mi sono trovato per adesso molto bene, non ho grossi problemi, non ho grossi guadagni, non sono stratosferico, ma la mia vita la vivo abbastanza bene. Io la saluto, buongiorno.
8: Regini, grazie di tutto.
7: Buongiorno.
9: Ciao.
8: Io Enrico, che cosa? Su quello che ho detto Regini?
10: Pare che sia stato molto chiaro. È stato molto chiaro. Che comunque, se vuoi dire una cosina, che comunque chi che per esempio, un po' come hai detto tu, appartiene al mondo del telefonino, se non ho capito mai, di tutte queste cose qua, bene o male sono sudditi di questo mondo, e lì forse che non sono proprio d'accordo, ecco.
8: Cioè?
10: Perché sentite, te usi, te fa un esempio, Franco, sono andato una volta in pizzeria, no? E gli hanno parlato a mia moglie e mia figlia, gli hanno dato di mangiare la pizza, e gli erano altri 10 tosati, 10, 15 tosati, eccetera. Gli era là che invece di parlare fra i ori si dialogava col cellulare. Quindi io lì, come che mi pare di aver capito Lencini, appartiene a questo mondo del cellulare, e a me paura, ho paura che sia sudditi non chi appartiene, cioè nel senso chi fa il gioco del potere, tutto ciò. Non so se mi sono spiegato. Sì. Ecco dove che posso distinguere un pochetto, dopo le altre robe sono pienamente d'accordo su quello che ha detto Luigi, però ecco, mi pare una roba lì così, praticamente oggi i giovani, oggi chi usa tanto il cellulare,
4: gli episodi una volta.
10: Esatto, diventa sudditi di sto sistema e non gli appartiene a sto sistema.
4: Aggiungo mica cosa. Però per quello che mi riguarda a me l'appartenenza, se mi acciapo e torno indrio, non sono attosato, quindi faccio parte di una squadra, faccio parte di una compagnia, certo che è un tipo di appartenenza, ma a quel momento capivo quel tipo di appartenenza, passa gli anni, mi ritrovo come che sono adesso, mi dico sempre un'appartenenza, posso appartenere ancora a un gruppo, a una squadra, qualcosa, però l'appartenenza come che intendo mi dire adesso è diversa. Mi sento che appartengo a qualcosa altro, di molto più vasto. Forse che il tipo di appartenenza ha e forse che il tipo di appartenenza che comunque concorre adesso mi ha fatto capire questo. Quindi derivare a capire, e spero dopo comprendere, quindi in maniera più vasta, più totale, ha un'appartenenza ben diversa.
5: Chiesa Pirana. Così qua che sei che credi.
4: Maria Vergine.
10: Quanti messaggi che c'è?
5: Ora non è di buchi. 57 che ne è ancora. Pronto? Non so come farò. Sì?
6: Sono Francesco da Bassano.
5: Ciao Francesco.
6: Ascolta, amico, sentivo il discorso della televisione, certo? E secondo me, guarda, un tempo che c'era una mentalità che l'industrializzazione è bene o male l'ha distrutto. Nel senso che adesso che c'è uno spianamento dei valori familiari. Una volta i putei, quando che non c'era televisione, e ascoltava il nonno, che doveva dire, le esperienze, gli stava intorno, esugava quelle robe semplici, gli se sbucciava le senoci, faceva queste robe qua. E adesso invece il nonno, quando che non porta pischei, che non ha più valore, io sbatto in ospizio. E il papà torna stanco, morto dal lavoro, probabilmente anche a lui di una generazione che non gli ha dato molto da insegnare ai propri figli. Stessa roba per le mamme, che al giorno d'oggi una famiglia è impossibile che vada avanti se noi lavora tutti i due. E ora nessuno dei due riesce a stare che drio abbastanza stitosi, che sei costretti a stare davanti alla televisione, quando sei questione di dire stuemo alla televisione mentre che mangiamo robe di questo tipo, perché il nonno quando che si rompe il dito te lo mandi all'ospizio, e il televisore quando che si è rotto te compri un altro, e continuerà a dire sempre le stesse monade che diceva che altro televisore. Finito.
5: Bene, grazie, ciao. Qua mi dice un messaggio Giorgio che vi ho detto spieghi meglio. Dunque, il cellulare è un mezzo, non un simbolo di sottomissione. Ma che cavolo dice Giorgio? E difatti Giorgio diceva questo, se non sbaglio, no?
10: Sì, non ho detto che il cellulare non si.
5: Ma vi usa come?
10: Ma vi usa come? Perché il cellulare, so che in questa società ci serve, perché è ormai in una società dove chiediamo i nostri affari, cioè ci serve poco da fare, però che non devi usare in una maniera
5: diventa due parole
10: esatto,
5: come il fumo, come tanta roba,
10: come la droga, praticamente
5: si crea dipendenza, certo.
10: Siamo dipendenti dal cellulare, non che il cellulare sia dipendente nostro, questo voglio farmi capire, certo. Forse mi sono spiegato mai prima, scusami, però
5: allora non credo di appartenerti, ma in 8 anni di ascolto mi hai sicuramente svegliato, grazie Ale. Vabbè, mi spero che la cosa abbia servito. L'unico che serve è essere grande uomo coraggioso come diciamo.

0: nascita, cioè l'inizio.
1: Ah, no, no, no.
0: È anche la fine di qualcos'altro.
1: Perfetto, perfetto, sì, sì.
0: Questo è il passaggio.
1: Ah, no, non so di dare in nessuna chiave di lettura, cioè non so di dire se è nascita di qualcuno. No, l'interrogativo che se puoi porre in questa ricorrenza quasi, perché si viene alla vita? E che vita se che consideriamo? Una vita di tipo lineare, dico me, una vita che inizia o una vita che finisce, o una vita inteso in senso molto più allargato? Perché se pensiamo che la nostra vita inizia e non sappiamo per quale motivo, e a finisce, e questo sappiamo che dovrà finire, e fine, allora molto probabilmente è giusto che ci interroghiamo su questi temi qua. Ecco, questo qua era quello che...
2: Bene, vabbè. Abbiamo cominciato a buttare le robe. Adesso non so se siamo stati in grado di darvi gli elementi per poter cominciare un discorso che seguiva appunto di questo periodo qua. Ma per stare vicino in particolar modo a quelle persone che abbiamo detto, seguivi che in questo periodo o recentemente o ancora che ha quel vuoto dentro da mancanza di qualche persona che è cara. E questo lo sappiamo, ripetiamo, in questo periodo di festività riferì a quelle persone che ovviamente gà più forte questo sentimento, cioè che persone che dentro ancora sta ferita che Dio sanguinare. Ecco, a queste persone naturalmente che siamo vicini, potremmo fare un po' di nomi, ma come al solito non serve niente, che persone che in quelle condizioni io so perfettamente e sa che se non devo parlare per loro, se non devo parlare con loro. Basta, meno altro a dire, Beppe, che ho altro da dire?
1: No.
2: Via, attacchiamo, ora sentiamo un attimo cosa che dice Cavalteri. Pronto?
3: Pronto?
2: Ivano! Non mi sente, pronto, pronto? Ivan? Butti dimmi che ti sei cascato la linea. Sapevami. Ivan, sei cascato la linea, te che butta mai sto giro. Dai, ricciapa, pronto? Eccolo qua.
3: Buongiorno Franco.
2: Franco Grisignano, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao.
3: Buona giornata a tutti. E anche a esposo e a tutti quanti.
2: Bravo, bravo, bravo, bravo. E vi ringrazio quando che fai questo.
3: Ecco, ora mi invito, la solitudine mia la go supera nell'amicizia con la gente. L'amicizia che go trovare su questa radio, l'amicizia che go trovare negli ascoltatori di questa radio, nell'amicizia che ho costruito nell'ambito di appunto anche di ascoltatori di questa radio, che poi si diventa amicizia molto molto buona, insomma, da parlare insieme, da anche a volte da stare insieme, insomma. E per me mi è giova questo per superare la mia solitudine. E poi se ricordi i famosi esaurimenti nervosi.
2: Sì, sì, ma questo volevo dire. Questo vuol dire, Franco, che sta importante perché te cambia anche a te profondamente.
3: Certamente, certamente. E quindi devo ringraziare appunto la radio, ma anche a me provengo appunto da un sistema, da un divorzio, una separazione insomma abbastanza disastrosa, che avevo moglie e due figlie, qua ero legato tutto, insomma. E in un dito fatto non ho più avuto questo affetto, non ho più avuto niente, che è andata via. E naturalmente tramite questa radio, tramite l'amicizia dei speaker, della gente che ha riuscito a capirmi tutto quanto, ecco, così mi ho risolto il mio problema della mia solitudine stando in compagnia con voi altri. E questo ringrazio, e anzi colgo l'occasione a fare gli auguri di buone feste e anche di un felice anno nuovo a tutti quanti. Grazie e ciao.
2: Franco, grazie a te, auguri.
3: Ciao.
2: Ciao,
1: ciao. Ciao. Ciao.
2: Partì col piede. Sempre col piede giusto, Pronto? Niente, è stata una cosa lì ancora. Va bene, domando scusa, ma la fermo te. Cioè, bisogna un attimo di regolarizzare qual è. Pronti? Eccolo qua.
4: Ciao Franco, Andrea.
2: Andrea, ciao, ciao.
4: Ti sento abbastanza male, comunque.
2: Eccomi qua, eccomi qua. Sì, esse che cosa sulle linee.
4: Posso portare le mie esperienze, anche se marginale, rispetto ad altri sicuramente. Cioè, il modo per risolvere, anche se risolvere non è sicuramente la parola giusta, diciamo, per convivere e dare un senso al discorso, questa solitudine, diciamo, secondo me è fondata su due cose abbastanza importanti. La prima è capire, intanto star bene, imparare a star bene con se stessi, cioè star bene anche non aver bisogno immediatamente o anche successivamente necessariamente di altra gente, però imparare a riuscire a star bene anche con se stessi soltanto. E questo potrebbe anche voler dire dare un senso al fatto di essere da soli, cioè perché è successo, perché oppure anche senza pensare al perché è successo, prendere atto che questa cosa è successa e riuscire ad andare avanti lo stesso. E una volta capito questo, sicuramente poi la persona si apre anche ad altre relazioni con le altre persone, di amicizia o anche di altro tipo, insomma. E la seconda cosa abbastanza importante è pensare sempre che quello che succede a noi succede anche ad altra gente. Cioè, la cosa principale quando una persona, per esempio, si trova da sola dopo che è stata con un'altra persona, sono sposata, tipo prima che hai portato l'esempio delle spose, no? Che muore il marito, così. Cioè, la prima cosa che uno pensa è quella di si sente da solo e prima era una cosa, adesso non è più quella cosa lì, e pensa che il mondo gli cade addosso a lui. Invece, se apre gli occhi, vede che oggi a me, domani a te, insomma, cioè, le cose quando succedono non sono mai, mi capita solo a me, capita anche agli altri, per cui ci si deve comunque sempre sentire parte di un qualche cosa che non è fine soltanto a me e basta. Ecco, queste sono le due cose.
5: Allora Andrea,
4: star
5: tu...
4: bene con se stessi,
5: sì, però
4: e capire che non siamo gli unici che vengono sottoposti a un certo tipo di esperienza.
5: Tu in questo modo mi introduci un argomento che potrebbe essere ad hoc per oggi. Mm. Cioè il fatto che questa cosa non capita solo a me ma capita anche agli altri non è consolatoria.
4: No,
5: perché,
4: no, no.
5: Perché di fondo c'è una domanda precisa, quando mi capita qualcosa c'è sempre una domanda precisa che è perché proprio a me?
4: Certo, è per
5: e
4: questo,
5: questo
4: no,
5: invece certo. Non ha bisogno di consolazione, ha bisogno di comprensione, è una cosa, e qui è il nocciolo della questione.
4: Sì, sì, ma vedi,
5: perché tempo, proprio a me?
4: Certo, tempo fa conoscevo un mio amico, no, che era
5: a meno male che lo conoscevi questo tuo amico. Meno male che lo conoscevi questo
4: sì,
5: tuo amico.
4: Lo conosco anche adesso, però ci siamo un po' persi di vista.
5: Ecco, ho capito cosa volevi dire, sì, dai.
4: Ci siamo frequentati così poi ci siamo un po' persi di vista.
5: Chiaro.
4: Praticamente lui era in una fase della sua vita, lui era qualche anno più vecchio di me, no? Che era, diciamo, alla ricerca di una sistemazione, cioè lui praticamente cercava di sposarsi, di farsi una famiglia, eccetera, però non ci riusciva perché diciamo che non aveva ancora trovato la persona giusta, no? E un giorno parlando assieme mi ha detto una cosa, secondo me era molto importante, cioè che nel momento in cui una persona va alla ricerca di altre persone, altre relazioni, non è per riempire, cioè non deve farlo per riempire un buco che lui ha, un vuoto che lui ha, cioè la persona deve essere a posto con se stessa in modo da non andare con le altre persone per prelevare qualcosa, ma se una persona è già a posto per se stessa sicuramente negli incontri con altre persone va per anche portare qualcosa, capito? E secondo me è questo, cioè quando io dico che ad esempio le cose non succedono a me ma succedono anche agli altri, allora mi consolo. Da un punto di vista magari nell'immediato può essere così, però secondo me se poi una persona ci ragiona sopra eccetera, lui praticamente questa persona gli fa capire che se le cose succedono non è che capitano a me perché sono sfigato, perché
5: adesso può centrare l'argomento,
4: cioè, perché devo essere una persona diversa dopo questa esperienza, no? Cioè le esperienze anche se negative, questo è molto forte quello che sto per dirti,
5: no,
4: cioè, se anche le esperienze sono negative è sempre un'opportunità lo stesso, hai capito?
5: Hai capito adesso Andrea che hai accelerato e fatto tutto un altro discorso? Qui siamo da un'altra parte, cominciamo. È questa che la strada vogliamo prendere oggi. È proprio così, eh? È proprio
4: vedi,
5: questa
4: no?
5: La storia.
4: Tu vedi che il campo è talmente vasto e talmente si potrebbe inoltrarsi che bisogna stare attenti a seguire un filo. Io sicuramente sbaglio perché ci
5: tutti
4: sono tante
5: sbagliamo.
4: Cose.
5: Tutti sbagliamo, ma alla fine dai che capiamo che cosa sia.
4: Comunque ecco, l'importante per le persone sole, no? Restando in tema iniziale, capire che non si è da soli e riuscire a star bene con se stessi, vedrai che sicuramente le cose poi si sistemano. Ok, ciao, grazie.
5: Grazie, ciao.
1: No, mi viene in mente la roba qua che diceva Andrea e vado a pensare. È vero che noi ci accorgiamo della solitudine degli altri solamente quando che ci accorgiamo della nostra.
5: Della nostra.
1: E ora sono d'accordo, Andrea, te hai perfettamente ragione quando ti dici che capita anche agli altri. mi viene da pensare sulla mia pelle che mi accorgo degli altri solamente quando che a me mi capita delle robe. Ma se invece mettiamo come regola fondamentale che quello che mi capita a me, o meglio, quello che capita agli altri, capita comunque a me, e qualsiasi esperienza che può capitare a Franco, a Tony, a Beppi, è una mia esperienza che provo anch'io sulla mia pelle, che posso aver provato, che proverò sicuramente, e ora sicuramente il concetto di fratellanza, di solidarietà assume un significato molto forte, molto più forte di quello chiese Dio passare ovviamente in questi giorni, della solidarietà pelosa, delle raccolte di soldi pro qualsiasi causa, e che non fa altro che mettere a posto la nostra coscienza, ma di fatto non la risveglia. La mette a posto per un par di giorni.
2: Beh, che roba ti dico. Fino a dire fuori di scarpe le mie scarsette, ti senti gratificato perché hai fatto...
1: Ho fatto una buona azione, perché quelle persone stanno peggio di me. E chi sei tu per dire che persone sta peggio di te?
2: Dite, davvero, pronto? Sì?
6: Sono Eliana.
2: No, cara. Stea! Il signor fuori giusta, eh?
6: Aspetta, eh?
2: Respira lei. Dai che arriva, dai che arriva, dai che arriva.
6: Piangere un po'.
2: Dai che te vuoi, vedumi.
6: Dunque, ho appena acceso la radio perché sto andando a lavorare. Aspetta, mi spengo e poi...
2: Sì, sto pure a radio, mi parlo così, dai.
6: E non so se... Siete che hai letto qualcosa di quello che ti comanda a me.
2: Tutto ho letto.
6: Però, a parte quel problema là, a me non altro. Che io fa tutti, non so, sembra quasi che dopo che è successo le robe sei più pesanti, più dure, e non, anche se mi con voi altri che ho trovato mi 25 anni che vi ascolto, non sai che ho trovato solo che adesso. Adesso mi attacco alla radio, perché per me è tanto ascoltare tutto, non sto là a sentire te o chi che sia, ascolto tutti quanti, perché ho bisogno proprio di attaccarmi. Però ti ripeto, i problemi che ho mi si sveglia tutti adesso, non riesco a capire perché, non riesco a capire chi può aiutarmi. Perché probabilmente non c'è nessuno che può aiutarmi. Mio marito, fra le tante robe, prima di sposarmi naturalmente, avevo un'avventura con altra. E avevo un boccia. Sto boccia, adesso dunque, la mia ha 29 anni, sto boccia che ne aveva 32, 33. E subito voleva portarmi a casa. Aveva 3 anni, 4, mi levò a mia e trovavo già la differenza. Non perché non potevo vedere bene, non era nato da me, ma non lo avevo avuto contatto, quindi non potevo dire va bene, portalo a casa che io tratterò uguale al nostro. E lui forse che ha capito, ha detto beh, aspettiamo qualche anno, dopo i nonni di questo ragazzo li è morti, sua mamma, diciamo che su 4-5 figli, 4 sono di padri diversi, quindi non so se ti rendo, e non gli interessa più di stessi figli. Stessi figli li giostrai, e vendi io quei giostre. E sto boccia è cresciuto, è il mio 18enne. E mio marito lo ha sempre andato in cerca di questo toso che ha portato schei da mangiare, quello che poteva fare, perché erano gli altri del nostro piccolo, non so che. E niente, lo ha trovato un dì che pioveva, che Dio mandava, e lo ha portato a casa. Quando lo ha portato a casa è stato un shock un po' per tutti, perché non si aspettava più, non si ricordava più, me personalmente, insomma. Però mi ha fatto tanto pena che ho detto va bene, porto a casa. L'ho vestito di sana pianta, naturalmente, perché non aveva neanche mutande, E io mi scomissà, un modo di vivere un po' diverso, perché prima si lasciava aperte le porte, per dire, del bagno, della camera, se era una roba più normale. E adesso questo toso grande, do tose in casa, un toso piccinino, e tose non era più libere. Non ero più libera a me di uscire dalla mia camera in camera di notte, perché giustamente un po' di rispetto per lui, per me stessa, per Tose. E Tose cominciava a avere problemi, insomma, per farla più corta, perché se non è troppo lunga. Sto Tose ho vissuto con gli altri un anno ed era parecchio disagio, e Tose non voleva sto toso. E piccinì forse perché non se ne rendeva conto di chi c'era, non so. Però i Tose era giose, piangeva, a mamma e il papà non mi vuoi più bene, mi vuoi più bene a lui. A seconda diceva sempre, mi va a fregare il posto che ero davanti col papà, e adesso non posso più montare davanti col papà perché le monta lui, sua macchina, e tutte queste robe qua. Probabilmente il Tose si era sentito a disagio, mi ha capito queste robe qua, anche se ben mi parlavo, che dicevo porta pazienza, non ti puoi pretendere che di colpo tutto sia rivolto a te, questa freddezza ti chiede a capirla, insomma. E si è andati avanti un tocco, finché sto Toso probabilmente si era stufato, non so, e voleva andare via. E ora gli abbiamo detto, ti troviamo un posto di lavoro, ti mettiamo a lavorare, ti faccio dormire fuori, però a mangiare, tirare, lavare, te lavo mio. E probabilmente non va a accettare questo discorso qua. E è andato via, e per un tocco non l'abbiamo più visto. Un anno prima che morisse mio marito lo va a trovare. E gli ha detto, guarda, gli ha detto, Gianluca, forse si droga. Allora mi ha dispiace, mi sentivo dei colpi a me, che forse non sono stata abbastanza comprensiva da star ghedrio. Probabilmente lui aveva bisogno sicuramente di affetto, di tanto anche, perché non aveva più nessuno, e se l'ora buttava, io non l'ho più visto con la droga. Non posso dirlo, confermarlo, però mio marito mi ha detto così. È stato un tocco qua a Bassan e dopo si spariva ancora. Quando è morto mio marito, 15-20 giorni dopo, ho letto sul giornale che era stato arrestato per una rapina a Trieste, a Gorizia, però è stato messo nel carcere di Trieste. Là mi sono sentita ancora più in colpa, e ho detto, beh, intanto che scrivo che sono quasi morto, però ho fatto una vigliaccheria, lui sa chi sono me, firmandomi naturalmente, perché io non faccio mai lettere anonime. Non ho messo l'indirizzo, però sa benissimo che sono Bassà, sa benissimo come mettiamo, insomma, non lo vuoi tanto per rintracciarmi. E non mi ha risposto, gli ho scritto appunto che non era certo la vita che noi altri volevamo per lui, che lui doveva fare delle scelte ben precise, non certo quelle che si sbagliatissime, ma che si state sue scelte. Comunque gli ho spiegato che suo padre era morto, che se aveva bisogno che si rivolgesse pure a me in qualche maniera. Non mi ha risposto. Adesso devo mandare gli auguri di Natale, sperando che ricevi, ma mi sento in colpa.
2: Liana,
6: adesso
5: ascoltami,
6: da fare.
5: Vedi quanta roba che desiderio sistemare, desiderio mettere a posto invece, però vedi la roba che è lasciata da parte. Certo desiderio far fatica, ma ti si dirio tutto sommato mettere a posto tante robe.
6: Ma tu ci mi pronto?
5: Ah, sei chi pronto? Ti te che è il tuo cuore, è il tuo paron di casa. Qui non ti sbagli mai. Te che tutto là, te che tutto dentro il cuore, te che solo a seguire il tuo cuore. No, cosa vuoi che ti dica? Te lo sai benissimo. Dentro di te, te sai già tutto.
6: Ma non riesco a isolare sto affetto, dirgli. Lui lo sa che mi voglio bene a tutti.
5: Sì, ma ti te che dire esattamente tutte le robe come te che dite adesso. Te da farlo, questo te da fare. Te da fare esattamente quello che te hai fatto adesso.
6: Sì.
5: E senza nessun problema.
6: Cosa di dirti? Però in realtà mega meglio detto pensa per te a sua vita se state sue scelte non ti chieda da impedirvi di fare quello che lui sceglie, pensa per gli affari tui come per dire pensa a noi altri non a lui e questo mi ha messo un po' in crisi non solo il toro anche il mio che da tanto mi aveva un coccolon che ha 18 anni ma le come che si dice 10 anni adesso l'ho appena operato il tonsile la pende mai e vorrei il basetto vorrei l'abbraccio vorrei le carezze ma non perché non gli dà e sento mi chiese fredde che tu capisci e questo che non so buona Gloria tanto da dare e non riesco a tirarlo fuori.
5: Per esempio, esatto, si buona a dirlo. E se questo è la fase precedente, capito? Il fatto che ti te lo vedi questo e te lo senti, è importante.
6: Ma dopo quando che sono là?
5: Sì, sì, ma è un passaggio perché in questo momento ti si sa di vederla sta roba. Il fatto che te vedi è una mezza soluzione. Quindi non vuol dire, cioè, è robe niente, non esiste fatte, se modrio farle. Non esiste un creatore che ha creato, esiste e ha vita con tutte quante le sue sfaccettature che siamo gli altri. E questo è il creatore, siamo gli altri. Se modrio farle robe Eliana, se modrio farle gli altri, non c'è una soluzione al problema. In questo momento tita che è il problema è davanti e con questo problema in questo problema te che sei dentro e desiderio seguire esattamente le robe come desiderio farle quindi va bene quello che desiderio fare
6: ma capisco che qualcosa di quello che
5: non solo ma te che dici a tuo marito che te dà una mano ad affrontare questa roba qua perché in certi momenti te senti da solo e disperato e te che lo dici che io te dà una mano sicuramente magari non te ne accorgi, però guarda che gli sei che ti dà una mano. Questo è quello che a forza che andiamo a conquistare. Te che hai fe, perché te che hai una chiarezza dentro di te che sei micidiale, capito? E sei bellissima la roba che te che dentro. Te che sono a seguire il tuo cuore e non ti sbagli neanche se da voi.
6: Ma adesso mi confronto del struttore, però come
5: devo comportarmi? Come che ti hai fatto fin adesso? Esattamente, dicendo le robe che ti hai detto fin adesso. Intanto te che riscrivi e te che metti tutte le tue perplessità, tutte le tue paure, i tuoi sensi di colpa e te che lo scrivi e te parli con lui e te che metti il tuo indirizzo e te che dici sono stato vigliacano, mettete questo sul mio indirizzo che avrei piacere che te mi rispondessi. Te che lo dici. Te lo fai, Eliana, te lo fai.
6: E sento perché non l'ho fatto? Perché avevo paura che magari...
5: Te puoi fare i conti con la tua responsabilità, è solo quello, non state a preoccupare. E se fatti normali che abbiamo nella vita. Se normalità che niente nella vita, fermo conti con le nostre paure. Non c'è niente di strano. Se normale che fermi conti con le nostre paure.
6: Te se avessi guarda con il cuore che mi scoppia.
5: Sì, ma ti senti io farghia. E il cuore che ti scoppia, se perché ti ancora c'è per in mano appena un tocco di carta e non ti butti su quello che ti è dentro di te. Senza che nessuno ti dica cosa che ti è da fare. Perché te lo sei già?
6: Sì, sono sempre stata un perno della famiglia di tutto, perché mio marito non sapeva neanche cosa voleva dire pagare la bolletta. Non sapeva niente, quindi mi era andato tutto mio. E anche adesso dopo ho cercato di responsabilizzarmi di più e di responsabilizzare di più lui, dicendo che provo a stargli di lì una schianta a vedere se. Però lui vedeva le robe, lui vedeva che.
2: Guarda che non è facile spiegare questo problema, bisogna che me te non manca l'altro. Sartosa dice, sì, tutto bello, va tutto bene, schei, eccetera, eccetera, eccetera. I tusi, i giughetti, i computer, che c'è un problema del fondo. Dove si chi trova sti tusi e senso di appartenenza? Cioè, adesso guarda col discorso. Niente, siamo partiti da Tosati e qua vi ho fatto un attimo anche la punta a certe robe. Niente, abbiamo due punti di aggregazione e mia generazione. Primo era il Baon e secondo era il patronato. No?
7: Sì, sì.
2: O Baon può essere. Però all'epoca era il Baon, non era un'altra roba.
7: Sì, anche in Brenta.
2: Sì, ma te vedi i punti di aggregazione. Ma dove nel Baon e nel Mae te vedi la roba stare insieme, ma soprattutto il Baon e il patronato. cioè a dottrina, messa e roba. Era momenti di aggregazione. Te puoi essere d'accordo o non d'accordo, però in quel momento ti tessi insieme con gli altri.
8: Giusto.
2: Ti stando insieme con gli altri, ti impari stare con gli altri. Stando insieme con gli altri, te misuri. Perché il nostro ego, sì, mi so meglio di te, mi so più bravo di te, mi so più intelligente di te, mi so più schei di te, me mamma si più bella di te, me zio si più bravo di te, capito? Sì, tutte che, sì, questo è l'ego che gli altri conosciamo abbastanza bene. È il modo migliore per lavorare sul nostro ego, e questo è il passaggio, se stare in mezzo agli altri. Per esempio, una radio è uno strumento importantissimo per stare in mezzo agli altri. Ridotto a livello puramente oratorio, a livello parlato, ma è un modo per stare comunque con gli altri, con tutti i suoi limiti che ha. E intendo una radio, questa, perché qualsiasi altra radio, da dire che si interessi o del partito, o del segmentai, o del region, eccetera. In una radio dove che tenga ancora la possibilità di spiegare quel che sei, e tuo forme, pensiero, e tue idee, e tuo modo di produrre, eccetera. Dunque, credo che sia una nuova società che viene avanti, è una società dove che l'uomo non ha più questo confronto con gli altri. Per esempio, i tosati non va a giocare fuori con gli altri, gioca in casa con il computer, no? Quindi ti assumi un segno di potenza tua individuale, anche se mi sono d'accordissimo con i giochetti, cioè è una roba che sviluppa moltissima capacità mentale del bambino. I giochetti con il computer, tutti i giochetti del computer aumenta la capacità mentale del bambino, sempre, però diminuisce la capacità del bambino di stare in mezzo agli altri. È molto meglio chi poteva va a giocare a banditi indiani, se dà di chi pugni sul muso, capito? Che con quello impara a stare in mezzo agli altri, con tutti i suoi pregi e i suoi difetti. Una volta ne arrivavimo dal casuin, dal fruttarolo, dal barbiere, da parrucchiera, non so dove tu, erano punti di aggregazione, perché da caso intendavi sì per tornare la roba a mangiare, ma era una pacciavara, cioè che era tempi larghi, una giornata durava molto di più di una giornata di quelle adesso. Una giornata adesso se molto veloce, vi fa presto per andare in letto presto, perché la mattina te a correre presto, perché te a fare presto. Una volta i tempi erano molto dilatati, no? Quindi era sempre comunque un confronto con gli altri. Oggi nota che più tempo, deve essere un centro dove che c'è tutto quanto pronto, i supermercati, bla bla bla bla bla bla, dove te compri frutta, verdura, carne, formaggio, tutta roba alimentare, dove se occorre il telefonino, occorre vestiti, mutande e scarpe, la televisione, te compri tutto al stesso posto. No? Sì, ma voi dite che non ti sei più a perdere tempo. Mi per esempio salvo che altro sono là e te che di prezzi che sei veramente meglio. Un telefonino qui da Nokia 69 euro in offerta, per dite, tanto per capire proprio qui, per carità se è modello base, però caso i primi costava Pietro 200 carte mie, no? Adesso 69 euro te lo compri. Dunque, ti trovi su questi posti, quindi non c'è più un rapporto per dirti tra il cliente, non so, e il venditore. È una roba molto asettica, molto precisa, specializzata, mi voglio che è roba, quanto costa, quando si ha caratteristiche tecniche, patabim, patabum, patabam, fine. Cioè, non c'è come è stato Fioia, tua mamma dove sia, ti che come va al lavoro, che tu visto ieri sera che ha piovuto, cioè non esiste più il rapporto tra persone, esiste un rapporto specifico su questa roba. Difatti oggi i venditori sono persone specializzate su quel tipo di argomenti, cioè uno che ha specializzato, non c'è uno che va a vendere computer che non sa cosa che sia un computer, i te spoglia un computer, sa dite dalla A a Z, ma ne sa dite cosa che sia un sentimento, giusto?
8: Bon. Sì, sì.
2: Sto tipo di modello, di sviluppo, eccetera, cosa può portare? Cosa può andare avanti? Per esempio, ti una volta te ieri, no, Claudio, te ieri il nome del tuo pare, non so se ti ricordi.
8: Caio Brocchetta.
2: Brocchetta, quindi era Amenda, no? Cioè, a tua famiglia era Brocchetta o Caio Brocchetta, cioè, mia famiglia era Emanuele, capito? Non so che altro, Giuliano Broio. Ognuno che aveva una sua, cioè la tua famiglia, chi sia? Caio Brocchetta, e se sa, un co, io ti dico, ma ti chi sito? Non ti sei nessuno. Se capimo.
8: O te sei direttore di che cosa?
2: Ma comunque anche se sei direttore della banca, non te sei nessuno, in realtà. Perché non te che più raise? Te che perso il tuo raise? Te che perso la tua storia? Ogni.
8: Non te appartenenza.
2: Non te che più senza appartenenza. Cosa succede? Che finché te lavori, che te pischei, eccetera, eccetera, eccetera, ti siamo arrangiate, bene. Dopo se finio. Dopo problemi di salute ne sentina messi mai, ti si finio, capito? E affari tui. Ti ci abbi 300, 400, 600 carte mie al mese, arrangiate e vai. Una signora l'altro giorno mi diceva che vive su un condominio, di 5 appartamenti, io voglio tornare all'amministratore per gestire roba per 5 appartamenti. Però che tocca tutta una serie di robe perché acciappa 800 carte mie al mese, perché suo marito sono morto, ma 800 carte mie al mese si scherza che acciappa. Non può permettersi di dire mi cavo un budget ancora su un stipendio per pagare anche un amministratore. C'è una che acciappa 800 carte mie al mese, tu non puoi fare delle previsioni di spesa che va oltre 800 carte da mie. E con 800 carte da mie non sai che te vivi più di tanto di pan formaggio. Sei d'accordo?
8: D'accordissimo.
2: Ecco. Allora, il mio discorso è questo. Se non devi impostare una società che non starà in piedi, cioè i supermercati, gente, non starà in piedi, farà il boom, farà quello che vuoi, però sto modello sociale si è destinato a croare, cioè nel momento in cui l'economia fa un crollo, crolla tutto il sistema sociale, perché tutto il nostro sistema sociale è basato sull'economia. Cioè mi faccio sta roba perché sta roba mi rende tot, non faccio sta roba perché ho da farla. Una roba, un'attività, e non può fare una critica niente, perché funziona così. Tira un'attività, tira l'attività, bisogna che attraversi il cassetto e farsi i conti quanti schei che sei dentro, punto. E se ti si può avere un'attività in cui ancora te che un rapporto umano, beh, mai te cavi, ma mentre qui ti te perdi il rapporto umano con persone, è una fatica che quell'attività può andare a funzionare nel futuro. Mi dico che se mi devo fare una società di persone potenti, persone forti, persone che non hanno nessuna consapevolezza di appartenere a qualcosa.
8: E puoi essere forti e potenti, se non te hai consapevolezza e non
2: anche
8: te
2: hai... Agnei?
8: Sì, vabbè.
2: Agnei?
8: Ma tolto quello dopo?
2: Sì, e dopo morto?
8: Appunto.
2: A cosa appartieni tu? Si tocca qualcosa o si tocca un muccio di ossi e di senare da buttare via?
8: Si sta un muccio di ossi?
2: Allora, questa è la società che adesso niente siamo di occorre io però.
8: Esatto.
2: Cioè, Berlusconi sta sui coglioni e 57 milioni di persone, però e la metà che ho vota.
8: Però è un modello.
2: Diventa un modello. Quindi tutti che stanno sopra Berlusconi, però tutti vogliono avere schei Berlusconi. No?
8: Sì, sì.
9: Ma neanche schei, Franco.
2: Potenza, potere.
9: Ma potenza e anche l'apparenza.
8: Tu che vado io?
9: L'apparenza.
8: Tu
9: che neanche tanto ci crea più l'apparenza, perché c'è l'apparenza che
2: gli altri
9: come oggi vanno.
8: Ultimamente ho fatto delle robe
2: che probabilmente te vedi per molta gente che può essere puttanate, ma al di là delle puttanate, che sei sicuramente puttanate, abbiamo trovato un sistema di ridere e di stare insieme ridendo. Abbiamo trovato un sistema, sta roba che ha una certa funzionalità, ma stavare bene ha una certa funzionalità per un determinato gruppo di persone. Chiatevi là per curiosità, attende un attimo, sparisci di questi quasi 4 abiti, se è normale. L'ultima volta. È lurido che. Un sporco lurido che può cavare anche a fiori, perché ho telefonato, ho sentito che aveva fiori, che non ha coraggio di rispondere al telefono, che manda messaggi per offendere, per colpire soprattutto a Lilli. E si va a vedere che io ho chiese 4 vacche, 4 fogne delle femmine, cosa che ho detto? Una roba genere, no? Cioè, i livelli questi, cioè gente che crede essere soprannaturali, gli attori di film porno, capito? I crede conquistare una donna perché gli ha un oseo. Una donna te conquisti perché te ha un oseo. Te conquisti perché te ha qualcosa dentro di te. Perché, scusami, un oseo che manca un gatto. Cioè, a femmina non manca l'oseo. Perché l'oseo, se uguale dappertutto, che differenzia? Non è l'oseo, se tutto quello che è da Dio. Se andiamo a parlare seriamente, e qualcuno si offenderà anche perché parlo così, ma da farlo buttare non
8: no,
2: mi interessa.
8: No, ma auguro proprio che sia così.
2: Allora,
8: sì, se no.
2: La metà la ciara, non è un problema di rapporti sessuali fino a se stesso, perché il rapporto sessuale fine a se stesso non esiste neanche a limena. Il rapporto sessuale guarda a smuovere dei sentimenti, delle emozioni, delle sensazioni, guarda a smuovere delle robe, perché da Dio che sei qualcosa. Quindi, la nostra società che si basa su, sul potere schei, su schei e solo si schei, a fin fine nemmo ridurre a vita solo ad avere del potere sugli altri. Cioè il nostro modo di vivere si deve costruire degli uomini che vuole potere sugli altri, punto e basta. E questo non può avere futuro, perché vuol dire che la vita non ha senso. La società americana si basa su questo. Anche, ti ricordo di questo anno, anche Valeria, sei in febbraio o marzo, non mi ricordo, se andai in America dalla sua amica. E cioè i programmi televisivi, c'è paura. Non sono programmi televisivi, sono programmi pubblicitari, e in mezzo ai programmi pubblicitari che c'è qualcosa. Ma qualcosa che c'è a livello de velone, roba da infami, roba da vergognarsi, da appartenere alla razza umana, insomma. Qui si li vede i programmi. Infatti Canale 5 sembra l'avanguardia a fare merdume, no? I primi fanno. Però ma si capo sente, guarda anche sta roba. Cioè mi personalmente provo una pena enorme quando vedo sta roba qua ultimamente, ma mi fa pena veramente queste persone, perché tu hai dei handicappati che fa paura, per metterle a, che se qua a 70 anni che deve andare fuori a mostrare, non so, non so cosa che ha. Sì, ma voi dite, ma sì, sì, i fattori, sì. I più handicappati, i giuga proprio sull'handicap mentale delle persone, eh? I giuga proprio sulla demenza totale delle persone. E dopo che sei anche chi guarda sta roba, boh, fine, non importa. Niente, quello che mi interessa è costruire una società basata su questi valori, cioè ischei. Questo tipo di valore, che non è un valore, ma è solo un'esibizione del potere sui altri, cos'è altro che esibizione del potere sui altri, porta a far sì che l'uomo si sente un impotente. L'uomo sente sempre più potente e sempre più da solo. Se è naturale che deve trovare rifugio da qualche parte, e quindi ti spieghi la droga, la cocaina, l'eroina. Ti spieghi, andiamo fuori a sabato sera, se facciamo 12 birre, 20 birre, capito? Ti spieghi tutta una serie di robe. Anche ieri sera parlavo con una tosa, venerdì, sabato sera, sono da matti, capito? Cioè, ieri se mangio un stipendio a birre. Dopo ogni tanto, una volta a settimana, si fa sniffadina e coca e vai, capito? Cioè, con stipendio, si può fare questa roba qua, ma bisogna fare solo quello, insomma.
10: Ah, sì.
2: Ma tu puoi pagare un affitto, pagare a corrente e vivere con questa roba qua. Ti ha fatto coca tu, sì, coca cosa insomma. Questo è la roba che si viene avanti. E ora, voglio proporre questa discussione qua, non per fare un discorso moralistico, che a me non me ne frega proprio niente, perché ognuno può farsi la sua vita e ognuno se buon farsi la sua vita. Ma riusciamo a vedere sta roba, riusciamo a vedere dove che siamo dentro, riusciamo a capire la differenza tra senso di appartenenza e orgiamo un puteo che gioca a calcio, che si dimesso sta altri, eccetera. I genitori non favorisce più il rapporto con gli altri putei come una volta, no? I genitori vuoi che questo figlio sia Maradona. I genitori vuoi che qui che va a giocare a rugby e sia qui che domani diventa Benetton, diventa che roba è. Questa roba?
10: Me ha avuto, no.
2: Chi tu sei che te allenai i putei, cosa chi pensa?
10: Beh, insomma, non siamo ancora chi li vei, insomma.
2: Noi ancora.
10: Però andando, no, avanti, andando avanti così, sì, perché è strada.
2: Il calcio lo dice tutti,
10: Sì, perché no. Sì, beh, il calcio va bene, d'accordo.
11: L'Italia ha vinto i mondiali, guarda.
2: Vabbè, diciamo che la gente perde di vista la capacità che ha i fiori di stare insieme con gli altri fiori, e viene privilegiato non più il gioco del calcio, ma viene privilegiato tutta una serie di assestamenti tattici, non più tecnici, in campo in un certo modo, perché l'uomo non va via, perché bisogna atterrarlo prima che scampa, tutta una serie di robe che non ha niente più a che fare con l'aspetto fondamentale del calcio, che è lo stare insieme, cioè l'appartenere a una squadra. Ma quello che conta è proprio il risultato, non conta nient'altro che il risultato. Sto senso di appartenenza che manca, gente, sto senso di appartenenza che non esiste più, secondo voi altri, dove porto? Come facciamo a riconquistare il senso di appartenenza? Una volta che era dei compagnie enormi, tusi, tose, era di tutto, tose, cotose, tusi, cotosi, Dove sta a finire questo senso di appartenenza? Perché il senso di appartenenza è anche una famiglia. E lo che abbiamo dentro tutti. Manco, quanto facile se fosse una famiglia? Quanto facile se?
10: No, non è facile.
2: No, è un casino.
10: È un casino. E anche adesso un attimo ad farla.
2: È un casino.
12: È anche facile,
2: no?
12: Distruggerla.
2: E ora, questa roba qua non voglio portarla da nessuna parte. Mi parto con l'obiettivo di portarvi a fare qualche ragionamento. Mi non porto niente, mi metto solo delle riflessioni. guardiamo dove che siamo, gavemo senso appartenenza, se rendiamo conto che gavemo bisogno di appartenere a che cosa, se non altro una famiglia, se non altro una famiglia, se non altro bisogno di essere insieme con una persona che ti vuole bene, se non altro avere dei sentimenti, se non altro avere delle persone che ti senti che ti sei amiche, che ti puoi anche andare solo a mangiare insieme, che ti puoi solo fare anche delle monade, che non ha, non esisti gran problemi. Però se rendiamo conto che viviamo esattamente facendo il contrario, e vi rendio conto, gente, che mi più muovo questi argomenti qua, più mi trovo davanti gente che mi odia, che mi crea casini continuamente. Vedi l'ultimo recione di ieri, Maria Verce, un altro ancora? No, un altro va bene, sì, un altro, tanto va a cambiare, ma non si chi dica mi non so accorgo con te lilli perché ti dite che l'uovo è bianco, mi vedo l'uovo verde, cioè non si che ti dica un argomento, niente, che sono produttori di odio, cioè persone che si è convinte di essere superiori alle sorelle degli altri, che non ha nessun senso di appartenenza a niente. Già un partito, per quanto misericordioso e illogico sia, comunque dà alle persone un senso di appartenenza. Se dopo queste persone interpretano il senso di appartenenza come potenza, se cassi sui, perché quel partito inevitabilmente andrà a tradire le sue prerogative, a meno che uno su 10.000 fa carriera e diventa tocco che conta all'interno del partito, e quindi là si gratifica dai schei, quindi continuerà a fare quello che ha fatto di quanti altri. Ma il senso di appartenenza se sta fortissimo, per esempio, dentro la Lega. Le persone migliori, più pulite, più oneste, sono quelle che ha costituito il partito della Lega. Se ne morare con questa che sia Lega, cambia nome e metti Fogna Nord, che è meglio per dire, no? Però se non altro che ha servito a tantissima gente a fare un percorso, no?
12: Sì.
2: Ecco, questo dico, il senso di appartenenza. Così, o che abbiamo ancora, chi si che oga, in che modo? L'ultimo baluardo del suo senso di appartenenza, secondo me, è la famiglia. E quanto facile è rompere un rapporto o addirittura non riuscire neanche a metterlo su, perché sento tanta gente che viene avanti queste robe, e quello che ti fa aiutare, che ti fa sopravvivere, se scampare droga, bire, casini,
12: sì, proprio,
2: velocità,
12: l'evasione totale,
2: discoteca, proprio, eccetera. Fin quando? Fin dove? Basta, fin.

0: dopo tante camomille,
1: Radio Gamma
2: 5 per 1000!
3: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
4: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
0: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
5: Ma quanto mi costa sta radio?
0: Ma quanto mi costi a sta radio?
6: La sequenza magica è la seguente.
4: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
0: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
2: 5 per 1000.
1: A Ioanni, in matematica come andavito?
0: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato il magico numero.
7: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
9: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Coco in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente, per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13:30 alle 16:30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Kogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
1: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il grande sabato
0: dal titolo
7: Sempre Mara per sempre.
0: Ciao Mara. Sabato 27 giugno in sede radio.
10: Inizio ore 20.
7: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
1: Storia di un amore invincibile.
0: Il nostro Leon. A seguire il concertone di Luca Bassanese.
1: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
5: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
1: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
0: Sempre Mara per sempre.
10: Ci sarò anch'io.
1: Io chi? Il piccolo grande?
10: Ettore.
0: Fermini Info
11: 3
7: 2 9
11: 0 0
7: 3
11: 8
7: 9
1: 8
2: 8.
12: Fino all'apice.
13: No, finché appunto non ti scominciare ad ascoltare che a Vosetta che c'è dentro.

0: E quindi ti continuerai a scampare?
1: Sì, va bene. Perché
0: per lei è un continuo scampare, lei.
1: Certo. No, ma il discorso che ha fatto Franco, no? Che trovo dire al massimo sono d'accordo, però quando che arriva la famiglia.
2: Gente che il microfono li metti giusto davanti a bocca.
1: Chiamo ancora la famiglia. Non lo so Franco, seguiamo ancora la famiglia, quel senso di appartenenza. No, no, ma ti spiego perché. Mm. Perché anche chi chiaga, diciamo persone come noi altri che ha ormai una certa età, diciamo questa generazione la nostra, beh ormai abbiamo che i 12 o 13 anni di differenza che non conta niente, non sono una generazione. Però qui che abbiamo ora, qui che hai 30 anni, hai il senso della famiglia? Questo voglio domandare.
2: Ecco, la società mi insegna a non averlo.
1: Ecco, esatto, questo voglio dire, no? Però ti arrivi al punto che ormai ti sia all'apice di questo sistema di vita che ti va di sui schei, che ti va di su alla specializzazione, che ti va di su alla potenza, tutte queste robe qua, che ormai la famiglia si diventa un albergo, che a casa ti diventa come un albergo di andare a dormire di notte e di andare a mangiare di notte, perché non c'è più comunicazione fra marito e moglie, fra il marito e i figli, cioè fra il papà e i figli, fra moglie, fra il moglie e il marito, la mamma e i figli, tutta sta roba, no? Messa insieme, che ha fatto sì che una volta c'era la famiglia che ti potevi andare dopo, che era tua, che ti dava un senso di appartenenza. Oggi mi vedo, almeno da parte mia, insomma, mi dà questo senso, mi vedo che ormai così non riga più sta roba qua, perché ti vedi, sarà anche difficoltà che ovviamente come sistema di vita sarà anche caro, perché la famiglia per impostarla che vuole anche schei oggi come oggi, perché tutt'osi chi va fuori magari se marita che vuoi schei per affitto o per mutuo o per tante robe, chi va fuori quando chi ha 40 anni e sì, no, resta in casa, non riesce a farsi delle esperienze. Is è single, ma single come? Restando in casa?
0: Però mi vuoi dire una roba? No, dico, questo qua sarebbe l'effetto di quello del momento, no? Ma perché succede a questo? Che sta che cosa prima? Questo qua è una conseguenza?
1: Certo,
0: perché i tusi sei così? Perché sei la società? Perché la società è così? Va bene, che diamo colpa alla società? No, di come siamo formati, come siamo all'interno della società? Perché se arriviamo a una consapevolezza nostra, possiamo sopportare queste tempeste, no? Però dipende sempre da noi altri, quanto e come che siamo formati dentro.
1: Sì. Ma il punto è sempre, che giustamente ti hai detto, dobbiamo guardare la causa.
0: Sì, siamo il risultato di qualcosa, no, Adri?
1: La causa, ebbene sì, perché io non sto abituato, i nostri pari, le nostre mamme, i nostri papà.
0: In me darà sicuramente delle robe. Sicuramente delle robe.
1: La società, che siamo noi altri, perché noi altri possiamo parlare della società, però la società, qui più potenti, ti insegna ad avere questo. Perché senza la macchina, senza il telefono, senza il bel vestito, senza una cosa filmata, senza un buon lavoro, non te vai più niente. Ecco, ti porta a questa
0: distruzione. Sì, però se mi sono un albero con delle belle raise, e lo capio, arriva anche gli uragani, magari, e lo capio. So. Dipende da quante raise e quanto fondo che ho.
1: Con mio capito, ma mio siamo Dio parlare.
0: E comunque siamo Dio costruirsi, non è che.
1: Sì, ma sempre in costruzione. Ma siamo sempre soggetti mieti della stessa generazione. Ma mio volevo fare questo discorso qua, Franco, mi piacerebbe farlo qui tosi, con Zane qui.
2: Sì, Venere. Sì, sì, ma vivo, fallo che io risarò
1: qua. Proprio, ma mi piacerebbe farlo anche, forse anche me, perché mi piacerebbe fare queste domande qua? Proprio, ma non domande, proprio fare dei discorsi proprio su questo senso della. Come chi pensa io, perché mi dà difficoltà, mia come fratello, che ha 34 anni, che ha 10 anni meno di me. Non abbiamo rapporto, non abbiamo comunicazione. E che 10 anni diversi. Sì, non c'è che sia 20 anni, che 10 anni. Mia, come fa dai voi? Ciao, come te stai? Basta. Non c'è rapporto. È solo di parlare del mio fratello.
2: C'è una volta, diciamo, i rapporti non servono neanche in stare, cos'è il fio?
0: Sì,
2: si trovava,
0: carte. Era un boccia, non mi ricordo.
2: Ma erano tanti sistemi. Per esempio, una roba che si è andata persa, i bar. Barra sembra stato un grande centro di ritrovo. Proprio anche scambio culturale, anche scambio del semplice e piazze tu sì. E piazze cosa ieri? E piazza era il centro di trovarsi insieme, dove si cadevo? Si cadevo in piazza. E là era un centro di ritrovo, capito?
0: Sì, sì, sì, ma.
2: Va, roba qua non esiste più a piazza cosa sia. Cos'è la piazza?
0: Ah, sei una vetrina?
1: Una vetrina.
2: Ma non esiste neanche più i negozi? I negozi tu si sarà perché inizia a Pascheia. E cos'è i negozi? Guarda che piazza si svuota, eh? Mm? E il marcato, cosa ieri? E adesso cosa è una roba molto blanda, capito?
0: Cioè, se noi abbiamo una vita pianificata su tutto, non abbiamo il tempo neanche di fermarsi da nessuna parte, cioè passiamo via dritti, compriamo e passiamo via.
2: Esatto.
0: Cioè,
2: allora, mico 33 anni, 15 anni fa, che c'era compagnia da 30-40 tosi, vedi i paninari. Adesso, se va bene, gli fa una macchina in 3-4 per andare a mangiare pastiglie. Davide, ciao.
1: Ciao Davide.
2: Cioè, questa è molto precisa, capito?
1: I paninari, vero?
2: Perché era girare il discorso cardine e non dire ad alta voce che il problema è la divisione tra abbienti e borghesi e proletariato che deve tirare a campare. Tutte puttanate, non si niente a vedere. In questo caso, queste robe, Adriano, mi dispiace dire, le robe che dice all'interno dei partiti, ma dove, ma dove? Ma siete vero, dentro le compagnie che si tosati, che essendo carte mie, si tosati che non è neanche qui. Sì. Che se sempre sta, ma sempre sta, ma, no, ma non è vero che queste differenze, proprio per niente.
1: No, volevo dire anche rispondo ad Adriano. Adriano, fa caso al
2: che se qualcuno fa differenze perché ha scherzato.
1: Non si
2: fa
1: costituire una compagnia bene o male. Non si sa da che fonte che veniamo fuori, se veniamo fuori dal proletariato o dalla borghesia. Però davanti a.
2: Ma nessuno sa.
1: Oh, esatto, un piatto del prosciutto con una birra che stiamo sempre a fare
2: qualcosa. Sì, ma anche senza fare quello, cioè vuol dire non. Secondo me Adriano, stanno qua, se costruzione, se impalcature che fai i partiti, non sapere questa roba qua. Dopo non lo sapere, non sapere. Se dopo te mi dici che uno si sente in difficoltà perché non casca in scarsea, beh mi pare anche non. Un problema suo più che altro.
1: Questo è un altro problema.
2: Il risultato sarà il nulla. Nel film La storia infinita, il nulla avanza e tutto mangia. Ecco l'analogia Mario, sì però Mario, non dimenticare che nel film, meraviglioso film che te che città, il nulla viene sconfitto. E nella logica il nulla
0: non esiste.
2: Non esiste. Mi credo che il percorso dell'uomo, che se tutto quello che serve perché il gada a scontrarsi con tutto quello che ha dentro. E nel percorso dell'uomo, attenti tu, sì, che sia un percorso individuale, ma che sia un percorso generale. Mi voglio guardare il percorso generale, insomma, non guardo il percorso individuale. Nel percorso generale, attenti perché siamo Drio dà ragione a Andreotti, siamo dà ragione a Berlusconi, siamo dà ragione a Bertinotti, come che ti fa tutti Adriano, che dice ste stronzate di divisione sociale per Paischei. Perché scusami, suo figlio Daniei che cavarà il motoscafo da 800 miliardi si diverte di più di quello che va a Drio un canale a sentarsi a mangiare un pomo. Cioè, uno si diverte di più perché ha la barca a 800 miliardi?
0: Assolutamente.
2: Cioè, non so, no? Se come che te fai robe casomai? Cioè, famiglia e famiglia. Ho fatto l'arbitro per un anno e ho visto mamme e papà insultarmi e minacciarmi con odio ed insultare anche i compagni di squadra del figlio. Come viene su quel ragazzo? Concordo, in pieno, sicuramente che deste. Sì. Stavo qua perché ho i genitori, un come mi dici tu, anche perché ho detto, beh, i miei genitori vuoi che soffio sia Maradona, basta. Tu sei Maradona che è nato uno, non è nato due. E se sei una squadra che vuoi un 20 Maradona, è una cosa che non quadra, insomma.
3: I genitori non vogliono investire denaro per i tosi per una roba che non va, che secondo loro non va. Adesso il calcio se.
2: Ma gli si rendono conto che l'investimento è il fatto che sia crescita il fiore?
3: Ah no, ma anche perché anche lui ha problemi, che lui deve fare una corsa, non sa verso dove.
2: Ah beh, te dici per quello? Allora, vai, tira il microfono Gianna, vai. Vai.
4: Mi è venuto in mente, perché la felicità non viene da fuori, viene di dentro.
2: È chiaro, d'accordo.
4: E se hai la possibilità di vedere un bambino povero, si diverte di più di quello che è ricco, perché si accontenta con quel poco, ma si diverte tantissimo.
2: C'era qualcuno qualche anno fa che aveva le palle e diceva, è più facile che passa un cammello nella cruna di un ago che un ricco. Questa roba qui ha un significato. Cioè, il ricco che ha 14 motoscafi, dove trova il suo divertimento? Deve scampare, deve fare la cocaina. Deve fare la cocaina per riuscire a trovare qualche emozione. Il ragazzo che se prende una mela e si mette Drio un canale a guardare l'acqua,
4: si accontenta.
2: È già pieno di quella cosa lì. Ma il signor Berlusconi in Sardegna ha 7 ville, quella costa manco, costa 10 miliardi. E non riesce a trovarla. Sei d'accordo, no?
4: Sì, sì.
2: È questo quello che dire.
4: Sì.
2: D'accordissimo?
4: Grazie. Sì.
2: Allora, però, se i miei sogni, il desiderio domani mi sfuggirebbe il presente e senza il qui e ora, il domani si perderebbe nella nebbia delle illusioni. Vai. Sì, certo, il qui e ora sì, importantissimo. Ma sì, importantissimo. Come che mi vivo il qua e ora? Come lo sai che io vivo? Ma se mi godo sempre da correre di Rio o qualcosa, quando sai che trovo il tempo? Per esempio, gli altri, la politica, e dice, siamo qua conquisti, perché non affrontiamo certi argomenti? A parte che mi ho detto, ma su 1000 euro, chi che vuole, se affrontiamo gli argomenti, no, problemi, no, se siamo qua conquisti, ma 1000 euro, se giochiamo mezz'oretta, vediamo chi che ha più conoscenza. Però non c'è niente di più imbrogliante, di più imbroglio della politica, perché la politica ti continua a presentare un conto pa un domani che non viene mai. Scusa, perché non abbiamo da ridere adesso?
0: Ridiamo?
2: Beh, che ho capito, cioè, perché non abbiamo da ridere? La politica ti presenta sempre un conto per un domani che non viene mai. Ti va del castronale che dice uno come Bossi, no? Perché l'unica bravura che ha è di contare che puttanate a gente all'infinito, ma sempre su un'ipotesi che venirà. Ma sacramento, so Dio, viva l'adesso la vita, ma perché adesso mi godo da impedirmi di ridere adesso? E qua conquista quasi ora? Quello che va Dio a Bossi o quello che ride del presente?
0: No, è così importante ridere del presente?
2: Madonna, io sto
0: guardando per... momento.
2: Che dopo te mi direi?
0: Perché ti vivi, ti si viverlo.
2: Che dopo te mi direi, stavo attento perché se posso mettere su una piera la metto giusta perché posso farmi a casa, ti dico sì.
0: Sì.
2: Se te mi dici non sa buttare via i skate perché devi fare qualcos'altro, te dico sì, ma comunque sto momento qua voglio godermelo. Non posso aspettare che arriva, no? Certo che devi costruire, se vuoi andare in Brasile per fare un viaggio, te la costruite, te la preparate, che vuoi tutta quanta una serie di cose che vanno pianificate, che va, capito? La devi costruire.
0: Sì, quello è lo...
4: diciamo così, vivere metallicamente i momenti,
2: certo,
4: pieno,
2: ma
4: pieno,
2: intanto che stiamo costruendo la roba del Brasile, ma intanto ci ridiamo che sopra o siamo sempre seri finché arriviamo in Brasile e poi mettiamo il sorriso,
4: no.
2: Ma Dio, boh, questa è la politica che ti incuia, no?
4: Sì,
2: questa è
4: la
2: politica di imbroglioni,
1: quella è la politica sporca, che quella che vogliono farci la fare, insomma,
2: ma no? Tutti tutti ti contano, perché ti dici vivere adesso o tu si cosa me ne diciamo a mille cose che dici di me. Faremo,
1: no, ma per esempio quel discorso che abbiamo fatto oggi, che ti ho aperto oggi, per esempio è politica, non è la politica con P maiuscola, come chi vuole farla passare, ma è politica, è sociale, è una discussione, ma è sempre politica.
2: Sì, sì.
1: Perché la politica vuol dire amministrare, vuol dire
2: tutto.
1: Vuol dire stare bene, vuol dire amministrare la città.
2: Non, ma come
1: vuol
2: dire... fai? Capito, ma come fai? Come fai che si va a raccontarmi, vai, io riporto a casa 60-100 milioni al mese e mi conta monale, mi? Vediamo un quadrillo sta roba qua. Allora, il problema è l'aberrazione che ci siamo creati. Concordo.
0: Sì.
2: In termini collettivi, come questione è un'aberrazione. Però Tusi, in termini individuali, come siamo a costruire qualcosa altro? Allora, dico una monata, mercoledì scorso che abbiamo fatto a monata la paglietta. Bene, che sta una roba da morire, da ridere per tutti i.

0: Don't bring everybody down.
1: Recording in progress.
0: Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
2: Don't worry, be happy a tutti. Benvenuti in questo pomeriggio del 5 giugno 2026. Chiedo venia agli ascoltatori, che so che stavano aspettando la trasmissione, e sembra che i lavori della Caltana durino all'infinito, e ho girato per altre strade, quindi sono partita un po' al limite, ho detto dai, tanto la strada è liscia, invece ho trovato più interruzioni e mi dispiace, perché oggi è l'ultima trasmissione prima della pausa estiva, e poi durante l'estate ci sarò in orari diversi, e quindi mi è un po' dispiaciuto, ecco, non essere subito pronta, però dai, abbiamo l'ospite che vi avevo annunciato già nelle scorse settimane, che era la trasmissione del 24 aprile che potevate riascoltare, perché abbiamo parlato nella trasmissione del 24 aprile del conflitto e della sua gestione. E si parte dalla relazione più intima ai grandi conflitti sociali, e questa genesi ha comunque parte da un punto interessante, che è la possibilità del conflitto di essere gestito diciamo in maniera equa, ecco, mettiamo. E quindi cercheremo di capire insieme questo, ma Federico Fioretto, che è ospite, adesso lo sentiremo dal collegamento, e aveva lanciato una sorta di contest, una cosa molto interessante, di poter fare delle domande legate al conflitto e da poi rispondere in trasmissione. Quindi adesso ci collegheremo e vediamo se sono arrivate intanto delle richieste, come sta Federico e tutto quanto. Allora, vediamo se anche il collegamento è tutto a posto. Ciao Federico, ci senti?
3: Buongiorno Daniele, buongiorno a tutte e tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, sono qua.
2: Perfetto, ecco, allora bellissimo poterti sentire e ascoltare. Come stai tu?
3: Ma, discretamente bene, diciamo. Me la cavo, trasformo, me la cavo.
2: Trasformo, me la cavo, va bene, bellissima. Io speriamo che me la cavo, diceva un famoso libro, e poi è seguito anche un film. Bene, allora Federico, tu hai ricevuto diciamo delle richieste inerenti a questo tema, e vediamo, partiamo da qui, o vogliamo riprendere prima un po' che cos'è il conflitto?
3: No, allora vorrei prima intanto mi permetto di rettificare un po' il tema, nel senso che tu hai usato un termine che è molto comune rispetto al tema dei conflitti, che è quello della gestione. Uh-huh. Invece io desidero sempre parlare del tema di trasformare i conflitti, e spiego brevemente perché sono così pedante. Perché noi normalmente gestiamo qualche cosa che desideriamo che duri nel tempo. Gestiamo per esempio un negozio, un'impresa, una relazione che vogliamo che duri e quindi in qualche modo la gestiamo per far sì che prosegua e possibilmente prosegua bene, cresca, si diffonda, si ampli. Ecco, questo non è quello che desideriamo che accada al conflitto. Quindi vogliamo fare del conflitto una opportunità che è come dire, la risultante del processo. È quello che suggerisco con il mio metodo CASE, e quindi quello che vogliamo fare è trasformare conflitto in opportunità di fare che cosa? Di stare meglio rispetto alla situazione o al momento nel quale è nato il conflitto. E che cos'è il conflitto? Il conflitto è sostanzialmente, prendiamo prima il conflitto classico, io e un'altra persona, no? Questo è quello che tutti, voglio dire, facciamo la svelta a collegarci con quest'idea, con questo concetto. Il conflitto è una falsa o illusoria percezione che i miei obiettivi e quelli dell'altra persona siano incompatibili. E quindi la tendenza di fondo della nostra cultura, che è una struttura che viene definita nel campo di studi sulla pace strutturalmente violenta, l'idea è quella, per risolvere questa questione bisogna che leviamo di mezzo l'altro e quindi ci si contrappone e qui nasce questo conflitto. Invece dico che è illusoria perché proprio per la nostra natura di animali sociali, i nostri bisogni essenziali non possono essere incompatibili tra loro. E quindi l'obiettivo è quello di trovare attraverso un processo, che alla fine è anche un processo creativo, delle soluzioni. Tanti avranno sentito l'espressione win-win, no? Visto che ci piace usare l'inglese, anche se poi a volte facciamo degli equivoci terrificanti, ma sono soluzioni che in buon italiano si direbbero mutualmente soddisfacenti, cioè entrambe le parti che sono entrate in questa situazione di conflitto ne usciranno dopo la trasformazione soddisfatte. Idem nel conflitto interno, interiore, perché è un conflitto che avviene tra due parti o due punti di vista, due desideri, due obiettivi che mi appartengono e che io in qualche modo dovrei avere l'obiettivo di conciliare con una soluzione appunto trasformativa. Altrimenti va a finire che reprimo una parte di me per dare soddisfazione a un'altra, ma ovviamente la parte di me repressa si manifesterà poi come malessere, come sintomo, come problema di salute o di qualche altro tipo. Ecco, questa era un po' una premessa che volevo fare per riportare un po' la nostra conversazione e quella con le interazioni con gli ascoltatori e ascoltatrici su un binario che a mio avviso, poi oggi l'ospite sono io, ne approfitto, a mio avviso è più costruttivo, è più utile anche, ecco.
2: Sì, beh, bello, bello andare in questo. Quindi dimmi se ho colto bene, perché poi abbiamo visto anche una delle ultime trasmissioni che comunicare significa che l'altro ha capito, cioè non è detto, perché se no è un passaggio di informazioni e il parte del conflitto o comunque della trasformazione complice è la comunicazione. Allora, se ho colto bene, diciamo che i bisogni, una delle cose che mi ha colpito e che volevo capire se l'ho capita bene, è che i bisogni essenziali sono compatibili con ogni essere umano e quindi quello è un punto di incontro con l'altro. Ho capito bene o mi
3: Sì,
2: sono...
3: allora, i bisogni essenziali, che non è un termine generico, è un termine specifico coniato da Johann Galtung, che è il padre degli studi moderni sulla pace, sono quattro che ha trovato studiando per 30 anni popolazioni di tutto il mondo e sono la sopravvivenza, il benessere, l'identità e la libertà. Allora, nessun essere umano può essere in contrasto con un altro essere umano su questo. Altrimenti è un essere umano che non sta bene, che è scollegato da se stesso, che non sta seguendo la sua natura. La sua natura di essere sociale è quella di vivere in un rapporto di comunità, di relazione con gli altri Homo sapiens intorno a lui o a lei e alla ricerca tutti insieme della soddisfazione dei bisogni essenziali. Quindi, dal punto di vista, diciamo, della teoria e della pratica portata a livello proprio essenziale, non è possibile che siano in contrasto questi bisogni. Possono essere in contrasto delle richieste, evidentemente non ragionevoli e non sane rispetto all'equilibrio della comunità, che un individuo che non è in equilibrio può avanzare come pretesa. Oppure può essere, per il conflitto interiore, può essere che una parte di me, illusa, che ne so, dal fatto che per realizzarsi nella vita deve diventare a tutti i costi milionario a scapito del suo vicino di casa, allora si fa trascinare, con delle richieste, delle pretese di diventare chissà chi o chissà che cosa, a scapito di un'altra parte di sé che magari ci tiene ad avere un comportamento più etico, più socialmente sano, eccetera, eccetera. Quindi hai compreso molto bene.
2: Ok, bene, bene. Ok, allora ottimo. Questo vuol dire che ti sei ben spiegato e molto facilmente anche gli ascoltatori hanno colto questo. Bene, sì. Bene, allora, come dicevi, vogliamo partire da quello che hanno richiesto gli ascoltatori,
3: Sì, allora io ho qualche richiesta, qualcosa che è arrivato via mail, qualcosa che mi è arrivato via te e quindi immagino via i contatti della radio. Allora, se vogliamo, partiamo da questo di DLB, io uso le iniziali così anche la persona, se non faccio troppi accenni diretti, magari riesce a capire che sto parlando a lei o a lui, non sappiamo. LB. Che scrive, vabbè, grazie per gli spunti e le informazioni, quindi evidentemente avendo ascoltato la trasmissione, sono madre, quindi sappiamo che è una lei di una ragazza di 21 anni, figlia unica, con me c'è un rapporto conflittuale, dalla nascita, direi. È una ragazza che sa quel che vuole e si impegna molto per raggiungere i propri obiettivi. Quindi già qui vedo comunque, come dire, un segno di stima di questa mamma nei confronti con la figlia, nonostante il rapporto conflittuale. Credo questo sia comunque un terreno da sottolineare perché è un buon terreno per costruire. E poi arriviamo al tema invece del conflitto e che dice: io le attribuisco arroganza, ingratitudine, perché mi rendo disponibile sempre e lei, secondo me, se ne approfitta e mi maltratta. Poi c'è un altro pezzettino, ma partirei da qui, perché ci sono tanti, tanti elementi, quindi oggi cerchiamo di dare degli spunti che sono quelli che possiamo dare sulla base di una mail, che possiamo dare via radio. Ovviamente poi ci sono tante cose per le quali ci vorrebbe un percorso di coaching, ma il primo passaggio è se ne approfitta e mi maltratta. Allora qui c'è subito una cosa da sottolineare. È una situazione illusoria. Il genitore, che è il grande, parlo del grande dal punto di vista sistemico, quindi riferendomi al sistema, agli ordini dell'amore, al sistema delle costellazioni familiari definito da Bert Hellinger, non è possibile che il piccolo si approfitti del grande. Se questo apparentemente accade, vuol dire che il grande non sta mettendo i limiti. Questo è proprio subito evidente, cioè sono questi principi che ha scoperto Hellinger, perché Il lavoro di Elling non è stata una creazione di principi, è stata una scoperta di come funzionano i sistemi familiari. È il grande che dà al piccolo e il piccolo riceve dal grande. Se il grande dalle mie parti, io in Emilia si direbbe da su, se il piccolo da su al grande, non so come si dice in Veneto, c'è qualcosa che non va, si è invertito il flusso della vita. In qualche modo. Quindi il primo passaggio è attenzione, qui c'è da stabilire quali sono i limiti. Se io sto dandoti un dito e tu ti prendi il braccio, io mi lamento che tu mi hai preso il braccio, no, sono io che sono il grande che devo stabilire che tu hai diritto solo al dito. E quindi qui, se fosse una persona che fa un processo di coaching con me, io lavorerei per dire andiamo a vedere come mai non poni i limiti e come possiamo trovare il sistema per aiutarti a trovare i tuoi limiti dove tu stai bene e dove sei, diciamo, in salute, in benessere. Ecco. Quindi questo è il primo passaggio che mi è balzato agli occhi. Sul mi maltratta, che qui viene messo, secondo me, saggiamente, anche tra virgolette, quindi penso che sia un po' una metafora. Immagino che insomma, non picchi la madre, questa figlia della quale poi la mamma parla con stima la riga prima, quindi insomma. Però credo che rientri ancora nel tema, ci sono da mettere dei limiti. Io ho spesso delle conversazioni con genitori, e mi rendo conto che molto spesso i genitori, diciamo delle generazioni di noi boomer, io sono del 62 e quelle dopo ancora di più, manca la capacità di definire i limiti del rapporto genitori-figli e i parametri del processo educativo. Quindi a volte ho questi confronti e io mi trovo incredulo e faccio l'esempio dei figli che ho cresciuto io, non tutti i miei, quindi insomma ho fatto anche delle esperienze variegate. Ci sono delle cose che proprio non esistono, cioè se io mi trovo di fronte a... Sono trovato di fronte una volta a un bambino della scuola materna che ha sputato in faccia alla madre quando questa gli ha fatto un'osservazione. Ecco, cioè, una cosa del genere non può esistere. Se arrivi a quel punto lì, vuol dire che non c'è stato nessun argine, non c'è mai stato un momento nel quale si è stabilito quali sono le regole della comunità. E questa è una cosa purtroppo tanto frequente, dove poi vedo che la reazione del genitore. Qui vado oltre la lettera di LB, cioè, ne approfitto per fare una riflessione generale. No? Va a finire che l'adulto si lamenta del piccolo, ma cioè, il piccolo, se non gli hai mai spiegato come funziona la vita, boh, lui prova a vedere se riesce a capire com'è facendo gli esperimenti. Quindi, in questo senso, diciamo, ci sono proprio delle cose che non devono esistere. È come se tu ti trovi davanti a un comportamento del genere e reagisci come se fossi stupefatto perché hai visto un UFO atterrare nel tuo giardino e degli omini con la testa a uovo e gli occhi grandi uscirne, e quell'altro si pone la domanda di dire: ma forse ho fatto l'uovo fuori dal cestino, no? Quindi questo aspetto qui. Secondo me va un po', magari approfondito, diciamo, tornando al caso di LB, dire, ma rifletti un attimo cosa vuol dire mi maltratta. Tra l'altro c'è anche un papà in questa famiglia, quindi se dovesse esserci un comportamento nel quale veramente c'è una mancanza di rispetto che va completamente fuori dagli argini, tipo un figlio che maltratta la madre. Beh, insomma, adesso anche il papà magari può un attimo fare il suo ruolo e intervenire, dice un attimo, qui c'è il confine, insomma, oltre questo nella nostra comunità
2: Sì,
3: non andiamo.
2: a volte Federico, succede che ci sono dei papà che di fronte a un comportamento analogo sono in silenzio, non sanno cosa fare, perché magari a loro volta hanno un conflitto con la propria compagna e non si vogliono neanche mettere in mezzo. Ecco, adesso sto buttando lì, so che sto buttando un po' di benzina, però sono cose che succedono, insomma.
3: Beh, sai, succede di tutto, eh? Cioè, ci sono anche quelli che non ci sono del tutto, ci sono quelli che interverrebbero a sproposito, e magari in eccesso. Cioè, io adesso ho fatto un esempio per cercare di dare un input in un'ipotesi dove c'è un adulto che si lamenta di un figlio che sembra che vada oltre i limiti, no? Anche se, appunto, perché se no poi apriamo ogni caso, può meritare mezzo trasmissione. Sì. Però diciamo che in questo messaggio che è arrivato dall'ascoltatrice, la mia sensazione è che questo mi maltratta faccia un po' parte del discorso di prima, del se ne approfitta, cioè attenzione, metti i confini, sei tu adulto che devi dire dove si può andare e che cosa vuoi, come dire, dare nel tuo flusso di grande che dà al piccolo. C'è un altro aspetto molto importante in questa, in questo messaggio, che è io mi rendo sempre disponibile per lei. Lei se ne approfitta, le attribuisco arroganza, abbiamo questa relazione conflittuale. E qui mi viene all'occhio il discorso dell'aspettativa. Cioè, io mi rendo disponibile per lei e lei mi ripaga con l'arroganza. No? È come se ci fosse un dare condizionato o un dare... Mi viene ancora più in mente questo termine, dal quale ci si attende un riconoscimento. Si attende una riconoscenza o un riconoscimento, che ovviamente dovrei conoscere meglio la persona e la situazione per definirlo in dettaglio. Però è come se questa mamma desse più dei limiti perché vorrebbe che la figlia le dicesse: brava, grazie, hai fatto tanto per me. Invece la figlia si fa un po' i fatti suoi, a volte chiede anche un po' di più, magari viene anche un giorno un po' di pigrizia o qualcosa, prova a succhiare qualcosina in più, e la mamma dice: ma come? E poi non mi rinforzi il mio ruolo. Quindi, di nuovo, e questo secondo me è un tema molto importante, e quindi qui di nuovo dal punto di vista sistemico c'è un momento. Tu sei il grande, dai al piccolo, il piccolo non ti deve niente. Il piccolo non può darti il riconoscimento, perché il piccolo è piccolo, a te non può dare nulla. Vedo che vuoi interloquire.
2: Ecco, sì, allora la cosa che vorrei chiarire, perché non mi è chiara e... immagino che possa essere non chiara anche all'ascoltatore, all'ascoltatrice. Tu quando dici piccolo, ok, perché un conto è il conflitto, adesso prendo l'esempio di LB, mi sembra madre e figlia. Allora, un conto è un conflitto tra una madre e una figlia quindicenne, un conto è una madre e una figlia ventenne, un conto è una madre e una figlia venticinquenne, un conto è la madre e una figlia trentenne. Non vado oltre, perché diciamo che oltre i 30 anni, secondo me, se c'è ancora questa stretta convivenza, ci sono altre dinamiche dal mio punto di vista, però lascio la parola a te, se non so se... Ecco.
3: Sì, anche prima dei 30 magari.
2: Sì, però...
3: Vabbè,
2: no, perché molte volte c'è la questione che con l'università una cosa e l'altra, prima che studiano e prendono l'autonomia, diciamo che quello sarebbe il limite massimo, ecco. Ecco, mettiamola così.
3: Diamo diciamo alla nostra latitudine al giorno d'oggi.
2: Ecco,
3: se andiamo
2: sì,
3: in Irlanda, dimezziamo quasi l'età. No, allora, no, non cambia. Nel senso che quando tu avessi un genitore novantenne e un figlio sessantenne, non cambia, nel senso che uno è il grande e l'altro è il piccolo. Addirittura, anche se tu hai, capita per esempio con una persona in questo periodo, purtroppo non una sola, ma insomma, comunque specificamente con una persona che ha il genitore ultraottantenne, che comincia ad avere una forma di demenza, anche di problemi fisici, di bisogno di assistenza, eccetera, anche nel momento in cui tu te ne prendi cura, perché amorevolmente, come dire, figlio o figlia, ci sei, se tu hai bisogno, tu sei il piccolo e il grande è il grande. Questo dal punto di vista proprio sistemico, degli ordini dell'amore, della dimensione, se vuoi, anche dello spirito che abbiamo. Il grande è sempre il grande e quindi tu da piccolo farai il tuo servizio amorevole di assistenza, ma rispettando il fatto che quello è il grande, anche se non capisce più niente. E faccio un passo in più perché questo, in qualche modo lo sto vedendo in questo momento, anche se decide che la sua vita sulla Terra è ora che finisca, ma proprio semplicemente lasciandosi andare, ecco,
2: Certo,
3: non...
2: sì.
3: A quale tipo di gesto estremo? Nel senso che rispetto il tuo destino, che vuol dire anche le scelte della tua anima. La frase rispetto il tuo destino è una frase che si usa frequentemente nelle dinamiche di costellazione, perché molto spesso noi Homo sapiens, che non siamo un po' confusi rispetto al funzionamento della vita, tendiamo effettivamente a pretendere che gli altri facciano vite diverse, scelte di vite diverse, vivano più a lungo di quello che è accaduto, eccetera, eccetera. Quindi la difficoltà di accogliere quello che è il flusso della vita, no? Invece rispetto al tuo destino, tu sei il mio grande, tu mi hai messo al mondo, sento che tu sei stanco di vivere, hai mollato, non hai più voglia di combattere, piuttosto che ti sei infilato in un percorso di perdita di conoscenze, eccetera. Ok, lo rispetto, però sono qui e ti accarezzo, ti accudisco, da figlio amorevole e ovviamente da persona fisicamente e cognitivamente valida che può farlo. Non vuol dire che tu sei il mio bambino, no, tu sei il mio genitore. Quindi in questo senso non finisce mai la dinamica grande, piccolo, perché così è, cioè il nonno, il figlio, il nipote.
2: Ok. Quindi il piccolo rimane, cioè, diciamo che poi la differenza sta nel fatto che la persona, no, prenda la sua strada, ok?
3: Assolutamente,
2: Questo.
3: cioè il gesto più amorevole che può fare il grande rispetto al piccolo è spedirlo nella vita. Cioè, no, noi genitori non siamo qui per accudirci degli adulti bambini e non volerli mai lasciare andare o uscire di casa, che è un altro tema che mi capita spesso di affrontare nei percorsi di coaching. No, non dobbiamo confondere l'idea di grande e piccolo con il piccolo resta bambino per sempre.
2: Certo, bravo, perché questo è importante, perché sai, molte volte qui in Veneto si dice il Meceo, che significa il mio piccolo, ok? Il Meceo, il Meceo. Poi mi è capitata una volta una signora, sì, ma il suo bambino, pensavo che stesse parlando di un sedicenne, e poi mi fa, no, ha 37 anni. Ho detto, forse a 37 anni, più che con la mamma, dovrebbe discutere con una donna o con un uomo, insomma, a seconda delle
3: Sì, come vuole, ma con
2: preferenze,
3: un altro adulto.
2: con un altro adulto che non sia della famiglia, ecco, cioè,
3: Certo. No, ma a me capita, sto pensando per esempio a una persona in percorso di coaching che ha passato i 30 anni, curiosamente mi è stato inviato da un genitore, però il genitore, la genitrice, sta sabotando sistematicamente tutti i processi di autonomizzazione di questo adulto, proprio per uno di queste
2: certo.
3: dinamiche che però non hanno a che fare con il sistema familiare, quello che descrivevo, quello descritto da Edling, quello stanno. Cioè, è ovvio che la madre è la grande rispetto al piccolo, al figlio, ma la madre o un padre equilibrato, il figlio lo manda ogni giorno un pezzettino di più nella vita, ma non cominci a 20 anni o a 30 anni, cominci quando sei mesi. Cioè, ovviamente lo mandi nella vita col buon senso di uno che ha 6 mesi, lo mandi al nido, permetti di giocare con i pari, no?
2: Ma
3: Quindi,
2: mi
3: man mano che
2: viene
3: cresce, allunghi sempre di più.
2: banalmente, giusto per tradurre con un esempio concreto quello che stai dicendo, banalmente, perché tu dici dai 6 mesi, ma magari uno non si rende conto, magari per così, però magari anche rendere autonomo il figlio ad allacciarsi le scarpe e piuttosto gli compro quelle con l'elastico, no? Cioè allacciarsi le scarpe non significa solo allacciarsi le scarpe, perché io ho visto ragazzini di prima media il papà che si mette a allacciargli le scarpe, no, ragazzi, questo
3: Sì, li ho
2: non
3: visti
2: è
3: anche
2: mandarli nella vita, quello è come dire impoverirli, ma nel fare il laccio il bambino sta imparando e crescendo anche sulla manualità fine, che ha tanti vantaggi. Ecco, quindi mandarlo nella vita significa dargli anche quegli strumenti tali per cui. Prego.
3: assolutamente, anzi, viene da dire che mandare nella vita vuol dire, con il buon senso, che è una parola che ormai è desueta, ma il buon senso sarebbe la regola di base della vita, fargli affrontare quelle sfide che gli danno con piccola scomodità lo stimolo a sviluppare i talenti che poi man mano serviranno un domani nella vita. Quindi, se invece di fargli fare lo sforzo di allacciarsi le scarpe, che ci metterà un po' a imparare, qualche volta le allaccerà storte e si slacceranno, qualche volta se le allaccerà tutte e due insieme, gli metti le scarpe con l'elastico, col velcro, gli hai impedito di imparare velocemente la destrezza a fare dei nodi. Adesso ho banalizzato alla grande, no? Però è come dice Cartolle, il modo migliore per evolvere e quindi per sviluppare le nostre capacità enormi che abbiamo come esseri infiniti è di essere fuori dalla zona di comfort. Il problema spesso nella nostra società è che un eccesso di comfort, un eccesso di, così, di supposta protezione che facciamo come genitori rispetto ai figli è di creare degli adulti incapaci.
2: Sì.
3: Mentre invece, appunto, mandarli nella vita un po' presto gli sviluppa una serie di capacità che poi dopo gli permettono di essere anche più brillanti nella vita. Io ho visto per esempio con mio figlio che era abituato fin da piccolo ad arrampicarsi sugli alberi, vivendo in campagna, approfittava, ma ho avuto i richiami terrorizzati delle maestre della scuola che aveva il giardino dove c'erano gli alberi, perché mi hanno detto, ma suo figlio sa che si arrampica sugli alberi, poi gli altri vogliono farlo anche loro. E ho detto, sì, ma è naturale. Tutti noi da bambini ci siamo arrampicati sugli alberi, andavamo a mangiare le ciliegie su un ciliegio monumentale che c'era qui in una cascina vicina, e non sono mai caduto. Oppure uno ogni 10.000 è
2: Cade.
3: caduto, ma nel frattempo però cosa è successo ai 9.999 che si sono arrampicati? Che hanno acquisito delle capacità motorie, che hanno acquisito delle capacità di connessioni neurali che poi
2: Sì.
3: servono per un'altra serie di processi, eccetera. Poi sì, questo con tutto il rispetto per chi può, avendo osato, avere avuto un incidente e si ritrova magari con una perdita di mobilità, perché questo
2: Sì,
3: può
2: può succedere.
3: succedere. Ma è uno dei casi della vita.
2: Certo.
3: Lo sai, io ho perso una figlia per un fatto di criminale che era in viaggio in Sud America in vacanza lavoro, non ho mai vietato, né io né la mamma abbiamo mai vietato all'altro figlio che ci è rimasto di muoversi, di viaggiare, di andare in giro anche da solo. Cioè, la vita è la vita.
2: Certo, ma
3: Tragedia è una tragedia,
2: destino anche destino, cioè,
3: ma la vita è fatta anche di quello.
2: certo, sì. Beh, grazie della condivisione, Federico. Mi viene anche in mente mi è successo di parlare qui in trasmissione, siccome mancano 3 minuti per non aprire nuovi discorsi, così poi apriamo dopo la pubblicità, volevo condividerti questo aspetto. Ho avuto spesso persone anche di altre culture o anche di altre visioni e soprattutto diciamo nella cultura sudamericana, africana, aborigena, così, l'adolescenza è questo periodo che per loro non esiste, cioè c'è la vita da bambino e la vita da adulto e a volte mi sono domandata, ma allora che cos'è questa adolescenza? Mi sembra quasi un gran prodotto mentale occidentale che crea poi dei grandi conflitti perché dice oddio, mio figlio è entrato nell'adolescenza sempre per ritornare ai conflitti. Perché mi viene in mente un mio amico africano, biotecnologo, persona fine, lui mi ha raccontato che quando aveva credo corrispondesse ai nostri 12-13 anni, come cosa, lui gli è stato dato un macete ed è stato mandato una settimana nella foresta. O tornava vivo o non tornava. Ecco, quindi e lì, cioè, o rimani il bambino che, oddio, il ragnetto, oppure dici, oddio, aspetta un attimo, mi do da fare. Ecco, quindi a volte anche accarezzare troppo l'adolescenza e invece essere un po' più, non dico estremisti, però un po' più diretti, permette di avere meno conflitti. Ecco, adesso non voglio banalizzare, ti lascio ai 45 secondi.
3: Questa cosa ha un nome, e poi ne parliamo magari 5 minuti, si chiama rito di iniziazione, che è in tutte le culture che tu hai nominato e che era anche nelle nostre anticamente. Oggi purtroppo, siccome da noi manca il rito sano di iniziazione che avviene all'interno della comunità, quindi con tutte le tutele di un evento comunitario, eccetera, se lo fanno magari i ragazzi con delle cose estreme che imparano dai social e poi vanno a lasciarci la pelle in un modo cretino.
2: Sì,
3: Quindi poi,
2: perché non c'è la comunità dietro,
3: perché non c'è la comunità, ma non c'è neanche il buon senso, non è
2: certo.
3: un'iniziazione, è un azzardo per avere un po' di adrenalina. A dopo.
2: A dopo la pubblicità, grazie, a tra poco.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno

Cari amici, molti di voi conoscono già i programmi dei Cristiani delle Origini che Radio Gamma 5 manda in onda ogni martedì alle 19:30. Si tratta di programmi aconfessionali, al di fuori da ogni religione, poiché Dio è al di sopra di ogni religione e non ha bisogno di intermediari. Oggi vi invitiamo anche a vedere i programmi televisivi dal titolo La vera scuola è la vita. Ogni venerdì sera alle 20:30 su Channel Italia, digitale terrestre 123, digitale terrestre 123. O visitate e ascoltate i programmi nella mediateca www.gabriele.tv.

nei campi di Gran Turco mi troverai. Dio del cielo, se mi vorrai amare,

Ed eccoci qui, ritornati su Radio Gamma 5 in questo pomeriggio del 5 giugno 2026, sono le 16:05 e siete in ascolto della rubrica Arte, Benessere e Cervello, che come ogni venerdì vi porta all'interno di temi legati all'arte e o al benessere e o al cervello per chi ce l'ha e ha voglia di utilizzarlo, che come ripeto sempre non è mai così scontato. Ecco, oggi abbiamo come ospite Federico Fioretto, che era già stato con noi il 24 aprile, il 1 maggio insieme a Massimo Mazzucco, e torna oggi per rispondere a quei quesiti legati a, scusate, al conflitto. E come ci ha detto prima nell'ora precedente, insomma, più che al conflitto lui piace chiamarlo alla trasformazione del conflitto, e abbiamo visto, insomma, come attraverso ci ha parlato dei principi di Joan Galton, dove che sono la sopravvivenza, il benessere, la libertà e l'identità, abbiamo visto come nei bisogni essenziali tende

0: Essenzialmente, le persone possono trovare un punto d'incontro e quindi possono essere quei momenti dove non confliggere. E poi è un altro concetto molto interessante che preso da Bert Hellinger, che il piccolo non approfitta del grande. Quando succede, mancano i limiti. E tutto questo, diciamo, è il tappeto nato da una lettera inviata a Federico da un'ascoltatrice, insomma, a cui si era promesso di rispondere nella puntata, diciamo, dove si sarebbe ripreso l'argomento. Questo format lo stiamo un po' sperimentando con Federico, perché poi con l'autunno vorremmo fare poi delle trasmissioni botta e risposta, o dedicare una parte. Adesso abbiamo l'estate davanti per pensarci e ritornare su questo. Vi ricordo anche che in questo orario è l'ultima diretta del venerdì da parte mia, e io riprenderò poi con l'11 settembre. Ecco, quindi fino a settembre in questo orario ci saranno o colleghi o le registrazioni, mentre io ci sarò in altri orari, in altri giorni, perché essendo presa con i bambini il centro estivo non posso essere presente in questi orari. Ecco, quindi ringrazio quanti degli ascoltatori, insomma, pur rimanendo in ascolto, insomma, rimarranno in contatto. Ecco, quindi ritorniamo. Ecco, io ho parlato poco di Federico, dando per scontato che vi ricordavate chi fosse, ma io adesso ve lo ricordo. Federico Fioretto adesso in collegamento, e è un essere umano. Questo è già, è già un punto interessante, perché viste come va la società oggi, no, Federico non è neanche da dare così, cioè non è un dato di fatto così scontato, no? Che dici?
1: Non sono ChatGPT.
0: Ecco, quindi questo. Poi c'è un ascoltatore che ha scritto che aveva piacere di far sentire una canzone che ha musicato con l'intelligenza artificiale, che però il testo è suo. E allora vediamo di trovare un momento, vediamo se con il passaggio della prossima ora o prima o dopo, insomma, così, o vediamo se c'è necessità. Comunque provo a passarla, va bene. Ecco, quindi Federico, abbiamo appurato che non sei né un'intelligenza artificiale né un demente naturale. Ecco.
1: Su questo non sono io che lo devo dire.
0: Ok, no, va bene, dai, ma si scherza, naturalmente. Ok, no, questo, il fatto che sei reale, questo è importante, insomma. Ecco, credo che sia un buon punto. Ecco, Federico è una persona che, vabbè, oltre a essere il famoso essere umano che abbiamo detto poco fa, è una persona che di professione, insomma, fa consulenze e coach sia per la leadership che per la trasformazione dei conflitti. Insomma, ecco, speaker, attore, è stato imprenditore, manager, consulente d'impresa, e ha 40 anni di esperienza internazionale. Ecco, quindi questo è interessante, perché ha lavorato anche in ambiti di altissimo livello, anche all'estero. Quindi una persona molto competente, molto, e anche, come ho detto l'altra volta, che a me piace, anche molto umile. Con umile, C'è stato un periodo, questo volevo dare anche una nota, che cosa anche intendo anch'io con umile. Non riuscivo mai a capire, la parola umile che cosa volesse dire, sai Federico? E tutti, devi essere umile, devi essere umile, non a me sentivo dire. E umile, o quello cercando, capire qual è il proprio posto. Ok, una delle definizioni per me più belle, e poi ho cercato di prendere questa espressione e di vederla, che ne so, nell'ambito religioso piuttosto che altro, e effettivamente mi sono resa conto che le persone che sanno stare al proprio posto e sanno né mettersi sopra né sotto sono quelle persone che sono umili, cioè sanno la giusta misura. Ecco, quindi ti ho dato anche che quando dico ti trovo umile, è una nota di saper stare, con presenza e adeguatamente al proprio posto. Ecco, adesso ti lascio la parola.
1: Ti ringrazio. Insomma, nell'etimologia, nel significato, diciamo, l'humilis è colui che è consapevole dei propri limiti, che sa stare al suo posto e non inorgoglisce delle proprie virtù. Poi spesso viene equiparato alla modestia. Io ricordo Norberto Bobbio, credo che fosse, che nel suo libro diceva che la modestia, seppur fosse una virtù, sarebbe la più ipocrita delle virtù. Chi lo sa? Quindi, bene che questa patente di umile me l'abbia data tu e non sia dovuta, non l'abbia
0: No,
1: dovuto darmela io.
0: no, no,
1: Sì.
0: vabbè,
1: Io tornerei un attimo
0: sì.
1: per chiudere, ci hanno lasciati sul tema dei riti di
0: Iniziazione, sì.
1: iniziazione, che erano prima dell'adolescenza, no? Che poi sono stati sostituiti nella nostra cultura, perché l'adolescenza è un fatto culturale come fase della vita, effettivamente non è naturale, no? Nella natura a un certo punto c'è la pubertà e uno diventa un animale adulto, così come il famoso sviluppo, no? A questo punto uno passa nell'età adulta. Il significato del rito di iniziazione è proprio quello di darti la forza che viene dal fatto che tu la tua forza l'hai sperimentata. Per questo il rito di iniziazione è sfidante. Poi ovviamente i riti di iniziazione nelle culture tradizionali sono riti nei quali la sfida è misurata giusto per farti arrivare a toccare la paura, a toccare, no, il limite. Ma non so, per esempio, chi ricorda. È stato un periodo che era abbastanza conosciuto, o forse ero io che ero molto curioso del mondo. C'è una popolazione africana che aveva come rito di iniziazione questo tuffo da una torre legati con una cima alla caviglia, che era come da lì che è il bungee jumping, no?
0: Ah,
1: Che noi
0: ok.
1: crediamo di aver inventato chissà che roba. Con la differenza che loro non lo fanno con gli elastici, le cinture di sicurezza, no? E si buttano con una corda vegetale fatta a mano, che immagino lo strattone che gli dà la caviglia, no? Magari non si lanciano neanche da 200 metri, si lanciano da 20, 30 metri, quello che è. Però la corda è fatta in modo che tu non è che ti schianti con la testa sul suolo, la corda ti ferma prima, ma devi sentire il brivido. Piuttosto che riti iniziatici come quello di andare nella foresta col macete o altre cose, sono cose che vengono date sul presupposto che è una prova che tu puoi superare, però ti mettono in gioco e ti costringono a tirare fuori le tue capacità, a guardare negli occhi la tua paura e a superarla. Questo rito è molto formativo perché da quel momento tu acquisisci il coraggio di guardare negli occhi le tue paure che ti resta per il resto della tua vita. Quindi, a me è capitato un periodo nel quale ho fatto delle grandissime trasformazioni nella mia vita, che ho accennato anche nel primo capitolo del mio libro che si chiama Corresponsabilità del 2010, e nel quale mi sono trovato davanti alla scelta di o fare quello che sapevo intimamente essere la svolta di vita che dovevo fare, o stare nella zona di comfort. Il fatto di aver accettato a quel punto di fare la scelta che sentivo, anche con un rischio molto grosso di trovarmi in grosse difficoltà economico-finanziarie, eccetera, eccetera, mi ha dato una forza enorme. Perché alla fine sono riuscito a cavarmela e ho acquisito la forza di affrontare altre situazioni di grande stress emotivo, di grande difficoltà emotiva, eccetera. Quindi in qualche modo è stato un rito di iniziazione. Quindi non è una cosa incosciente che mette in pericolo così per il gusto del pericolo, come invece appunto succede spesso oggi in sfide che hanno solo il senso di avere il pericolo. Però se è così presente nell'età adolescenziale, come la chiamiamo noi in Occidente, è evidente che c'è un po' questo bisogno di mettersi alla prova rispetto alle proprie paure. E quindi, in effetti, tornando a bomba da dove siamo partiti, diciamo, come genitori è bello se aiutiamo i nostri figli a vedere delle piccole uscite dalla zona di comfort che diventano magari sempre più ampie man mano che crescono, acquisiscono fiducia, strumenti, cognizione, senso in senso critico,
0: Certo,
1: capacità
0: certo,
1: di
0: certo.
1: discernere, perché così ogni volta acquisiscono una piccola iniziazione, no? Però ogni volta, ah, pensa, non sapevo se ce la facevo, però, ah, lo fa, wow! E non c'è maggior gratificazione che il fatto di avere vinto una sfida, che ti dice sei stato capace, ti rafforza nel senso di autostima, di autoefficacia. Tutta una serie di cose che servono tantissimo nella vita, insomma. Quindi questo così per chiudere il tema. Magari
0: Bene.
1: tornerei un attimo a chiosare
0: Sì.
1: sulla lettera della nostra ascoltatrice, così possiamo poi passare al prossimo
0: Certo.
1: che ha delle domande, no? Quindi eravamo su questo tema, ricordo, per chi si è perso un pochino nelle nostre divagazioni, mamma che lamentava il fatto che la figlia approfittava di lei, che era sempre disponibile, che le attribuiva un po' di arroganza. L'altro passaggio che leggo, quindi qui il richiamo era: no, metti dei limiti, ricordati che tu sei la grande e fai in modo di dare senza aspettativa di ricevere qualche cosa se non il rispetto dei limiti che poni. E riportava questa osservazione, questa considerazione della figlia, ovviamente l'abbiamo per fonte indiretta, se lei dice che sono invidiosa. Allora, questa evidentemente è l'affermazione della figlia rispetto alle, come dire, alle lamentele della mamma, no? Allora, qui quello che io vedo è come se ci fosse una competizione, cioè come se la mamma fosse in competizione con la figlia. E quindi in qualche modo questa che sembra un'accusa infondata della figlia, io ci vedo dentro, ma perché l'ho visto tante volte in situazioni nelle quali mi sono trovato a fare dei percorsi di coaching con le persone, con i genitori, nei rapporti genitori-figli, eccetera. Qui è come se la figlia stesse dicendo alla mamma: tu ti compari con me. E quindi in funzione del fatto che la mamma mi ha detto prima, appunto, io sono sempre disponibile, sono sempre lì che do, che faccio, lei se ne approfitta, mi tratta male, ecco, secondo me c'è un fondo di competizione e potrebbe anche essere. Ma questo ovviamente è un potrebbe perché non conosco, cioè una delle chiavi del mio lavoro è quella di fare tante domande, no? Quindi non ho potuto dare neanche una, quindi un po' sto un po' andando da cartomante con la sfera di vetro. Però è un po' come se ci fosse questa possibilità che la mamma stia un po' rivivendo un rapporto che ha avuto con la propria madre o con chi era il suo grande o la sua grande, e quindi in qualche modo vorrebbe, visto che dà alla figlia cose che lei non ha avuto, in qualche modo si aspetterebbe che la figlia notasse questo privilegio, questo beneficio, insomma. E quindi da qui potrebbe nascere in effetti questo concetto questa accusa di invidia per la quale ovviamente la mamma poi soffre, dice, abbiamo discussioni quotidiane, che non è evidentemente piacevole. Quindi per concludere, io suggerirei a LB di fare un po' una riflessione su questi temi che sono stati l'oggetto di questa chiacchierata, cioè valuta tu quali sono i limiti oltre i quali non sei serena nel dare senza attenderti nulla, perché tu sei la grande, tu li stabilisci. Valuta il fatto che non ti può arrivare nessun riconoscimento dalla tua piccola, tu quello che dai lo dai per amore di tua figlia, e quindi in questo momento tu lo dai e non hai nulla da dire. Qualunque sia la reazione, che potrebbe essere anche nulla, potrebbe essere grazie ma non lo voglio, qualunque cosa, pretendi ovviamente il rispetto ed eventualmente valuta anche con la figura paterna se ci fosse veramente qualche cosa che costituisce una mancanza di rispetto, e posizionati molto chiaramente nell'ottica sistemica che dicevamo prima, cioè tu sei la grande, quella è la piccola, tu dai. Non puoi chiedere nulla e nello stesso tempo sei tu che stabilisci le regole del gioco. Ecco, io più di così sembra di avere già ampiamente, come si dice, divinato delle cose che avrei approfondito con tante domande
0: Sì.
1: e tanti
0: Sì,
1: chiarimenti, insomma, al di là che poi
0: questo
1: quando.
0: è importante, Federico, che tu dica questa cosa perché, sai, a volte sembra che, come dire, la persona a cui rivolgiamo una domanda sia un po' come funzionava il jukebox una volta, no? Mettevi la monetina e mentre quando si tratta delle persone, la risposta dal jukebox, io potevo mettere la monetina e c'era 24.000 baci di Celentano, trovo la persona che si scatena a ballare e la persona che gli ricorda un momento tristissimo, la persona che quella canzone non la può vedere, quindi a volte non è che la risposta al jukebox sia così esatta e precisa rispetto a un rapporto di, come dire, più personalizzato, dove la persona si può confrontare. In questo caso, insomma, credo che tu ti metta a disposizione, se non erro, quindi già che tu hai chiesto chi voleva fare delle domande su info@federicofioretto.biz, era quella possibilità per dire cerchiamo di calarci e poi comunque di dare nella trasmissione intanto un'infarinatura per intanto farsi delle domande. Ecco, quindi volevo dare i due aspetti.
1: No, certo, anche perché beh, questo penso che comunque anche gli ascoltatori e le ascoltatrici lo comprendano, ma hai fatto bene a sottolinearlo. Ovviamente in un rapporto reale, una situazione di coaching, c'è un'interazione, quindi ci vediamo o di persona o in video, e quindi c'è un'interazione, posso vedere tutta una serie di segni di comunicazione che altrimenti sono invisibili nello scritto, e poi soprattutto appunto le domande, perché si tratta di far emergere tutta una serie di cose che non, spesso la persona stessa non le vengono in mente, perché è una delle competenze è proprio quella di fare le domande, perché dalle domande vengono fuori anche le cose non pensate e non dette. Quindi, senz'altro, questo è un richiamo che hai fatto bene a fare. Poi non sarebbe neanche serio più di tanto, come dire, in questo modo dare delle risposte come se fossero la verità rivelata. Insomma,
0: Sì.
1: sono spunti che ho dato anche nell'ottica di possono essere utili a tante altre persone che magari, avendo sentito anche qual era la lettera e quindi quali erano i temi messi sul tavolo, possono dire, vabbè, però più o meno anch'io sono in una situazione analoga, magari questo spunto qui anche a me mi fa venire in mente delle cose, mi fa venire in mente delle domande, poi da lì vede, insomma, se si vuole approfondire, approfondiremo.
0: Abbiamo un'ascoltatrice che dice: complimenti al tuo ospite. In quale zona opera? Grazie, ciao.
1: Allora, io opero per ora nel Piacentino dal punto di vista degli incontri di persona. Prossimamente, ma non so bene quando, opererò anche in Veneto, nel Veronese, ma soprattutto buona parte di questa attività la faccio online, si fa via Zoom, perché non c'è bisogno d'altro, insomma, quindi è un'attività che posso fare dovunque.
0: Ok.
1: Nel senso che dovunque sia la persona che ha bisogno, facciamo
0: Poi
1: online.
0: pian piano, ecco, con Federico parlavamo perché io, se non l'avete capito, adoro Federico, ecco, perché ha un modo molto pacato, molto profondo, serio, così, e diciamo che ho chiesto se voleva venire spesso in trasmissione, quindi magari qualche volta, insomma, perché non si sa bene quando, ma si sposterà forse nel Veronese e magari viene un po' più spesso, quindi si potrebbe anche, se le persone hanno piacere, di trovare, perché gli ascoltatori della radio amano molto la presenza. Poi ci sono tanti che amano anche l'online, non voglio generalizzare, però so che molti amano la presenza, quindi diciamo che man mano si
1: No, ma
0: costruisce.
1: la amo anch'io la presenza. Ti dirò che ho fatto fatica ad accettare l'online, però mi sono reso conto che diventava una mia rigidità, oltre un certo punto, che toglieva la possibilità a qualcuno che non è a mezz'ora di macchina da dove sono io di avere un aiuto. L'ho visto quando a me è capitato di chiedere aiuto, perché capita anche a me, tutti noi abbiamo bisogno di una mano ogni tanto, e di avere la possibilità di farmi aiutare da qualcuno che era lontano, ma che grazie agli strumenti che abbiamo mi poteva dare una mano. E quindi ho detto, cavolo, però, vedo che funziona, piuttosto che dire, mi piacerebbe tanto farmi aiutare da quella persona, da quel coach, da quel costellatore, da quel terapeuta, da quell'aiuto, però sta a Roma. E come faccio? Io non riesco ad andare a Roma. E invece magari ho scoperto che perfino costellazioni si potevano fare online, cosa che non sapevo.
0: Sì, no, questo no,
1: Io le
0: questo
1: cito spesso, ma non sono un costellatore, quindi le cito perché sono principi molto utili. Ma,
0: sì, anch'io
1: quindi
0: spesso.
1: poi quando ci sarò di persona, se no ci organizzeremo quando vengo di persona, troveremo una stanza per fare le sedute di coaching in presenza a Campodarse, non lo so.
0: Sì, no, vabbè, ma quello non è.
1: Però
0: Non...
1: insomma adesso non mettiamo il carro davanti ai buoi, per adesso è così.
0: Ecco, e allora c'è un'ascoltatrice sempre che chiede, ribadisce il fatto che sei molto bravo e chiede
1: Grazie.
0: se hai scritto dei libri. Sì, adesso stavo cercando di vedere tutti i titoli sul tuo sito, che è federicofioretto.biz. Non capisco dove li trovo tutti i libri, quindi
1: Oddio, nella sezione media, credo.
0: media, sì, sono su media,
1: Figura,
0: trovo
1: cioè, non so neanche dove sono i
0: le
1: libri.
0: pubblicazioni, ecco, allora c'è trasformare i conflitti, poi sustainable leadership, che è in
1: Ah, va
0: inglese.
1: bene, no, perché sono le versioni italiana e inglese, perché alcuni dei libri sono in due lingue, sì.
0: Ok, che sarebbe leadership sostenibile, e poi it's good business to do good with business, che sarebbe l'etica del
1: Etica del
0: business.
1: business sostenibile nella versione italiana. Sì,
0: E poi Il ritorno dell'immortale, che è un romanzo, giusto?
1: è un romanzo, ma con dei contenuti profonde, insomma.
0: Ok, un romanzo tipo un romanzo di iniziazione come può essere questo.
1: Esatto, è un romanzo fantastico, sì, di cui sto scrivendo il seguito, tra l'altro.
0: Ah, ok, perfetto. E poi gli altri dilli tu perché mi sembra che ce ne siano
1: Vabbè, poi
0: parecchi.
1: c'è Corresponsabilità del 2010, che spero che sia ancora disponibile da Gabrielli, vedo che non c'è più in catalogo, ma
0: Al limite ti possono scrivere eventualmente.
1: possono scrivermi sempre su info@federicofioretto.biz e vediamo.
0: Ecco,
1: Poi
0: perfetto.
1: c'è, sì, come pubblicazioni singole mie sono questi, c'è il famoso Meglio Single che Male Accompagnati del 97, che fu il mio debutto nell'editoria. Poi ci sono parti di altri libri che ho scritto sui temi della pace, poi c'è un libro che ho curato e tradotto e commentato che si chiama I Valori Democratici, che sono discorsi di Vinoba Bhave, discepolo di Gandhi. Quindi sono diverse cose legate al mondo gandhiano, anche, come dire, l'etica sostenibile è basato sui voti gandhiani tradotti nei principi dell'impresa sostenibile moderna. Quindi, però diciamo schematicamente quello che si chiama leadership sostenibile in realtà è il manuale del metodo CASE, quindi del metodo per la trasformazione dei conflitti, che ha quel nome lì per una vicenda complessa, ai tempi della pubblicazione, ma... e l'altro è Corresponsabilità, se si trova, che è un po' una descrizione dal mio punto di vista su come funziona l'universo, la vita, il nostro
0: Okay.
1: cammino di anime, eccetera.
0: Comunque se andate tipo su
1: Sul giardino
0: ibs.it
1: dei libri, IBS, sì.
0: trovate insomma le pubblicazioni di Federico che potete tranquillamente anche farvi arrivare senza problemi. E allora Federico, io una domanda che ti faccio dopo è quella sul metodo CASE, ma perché adesso è arrivato un messaggio da Anam e poi so che ci sono altre richieste, giusto? Quindi altre mail che ti erano arrivate a seguito dell'altra trasmissione. Allora, buonasera, come aiutare una persona che, scoperto il tradimento del coniuge, ha reagito pensando anche ad un gesto estremo? Ora riferisce depressione, ha molto bisogno di parlare. Parla sempre di dare l'immagine migliore di sé agli altri. Come aiutarla a capire, di ascoltare se stessa, specie ora che emergono le sue fragilità?
1: Allora, credo che sia serio dire una situazione nella quale si parla addirittura di un gesto estremo richieda l'aiuto di un professionista capace di aiutare e di prendere in carico questa persona. No, non è una cosa sulla quale mi sento con queste informazioni, è un segno di gravità così importante. Di dire delle cose più di tanto, perché è una situazione molto delicata. Sicuramente aiutarla da profano, quello che si può fare è amarla, accoglierla e essere vicino. Però se è una persona che è così, come dire, estremamente sofferente, io credo che abbia bisogno di un aiuto professionale competente e possibilmente vicino.
0: Sì.
1: Però se parla per esempio di gesto estremo, e questo già è un indicatore, ci vuole tanto aiuto. Di depressione, se è un termine usato a proposito, la depressione è molto difficile. Se è depressione vera, è un tema che richiede veramente un lavoro approfondito. Quindi ringrazio della fiducia, ma mi sento di fare un passo indietro e di dire: guarda, se ami questa persona, se vuoi dare una mano, apri il cuore, sostieni e cerca di indirizzarla verso un professionista di vicino,
0: Eh sì.
1: un psicologo, un psicoterapeuta, un bravo corso, non lo so, insomma, chi c'è, una persona brava che ci metta la mano seriamente, insomma. Bisogna stare attenti anche col desiderio di aiutare, nel senso che, tanto prima di tutto ci vuole una richiesta di aiuto. Le persone si possono aiutare quando ci chiedono l'aiuto. Tante volte anche noi ci lanciamo perché amiamo una persona, ma la persona non chiede aiuto e è molto, molto, molto difficile riuscire a fare qualcosa. Quello che si può fare è aprire il cuore, esserci, essere presenti, amare incondizionatamente, accogliere la persona per quello che è. E questo è già un passo grosso, non è così banale. E poi bisogna anche riconoscere quelle che sono le nostre capacità di aiutare. A me è capitato qualche persona depressa, qualche persona con idee suicide, intanto erano seguiti anche, c'era cioè, un percorso psicologico, addirittura persona, cioè, percorso psichiatrico, terapie farmacologiche, tutt'altro genere, roba che io non
0: Non conosci.
1: nulla non ne tocco. Io mi occupo di coaching, mi occupo di temi conflitti, eccetera, eccetera. Quindi ecco, non andrei più in là di questo, insomma. Proprio anche per serietà e per rispetto sia di chi chiede e anche della persona che soffre in questo momento.
0: Sì, infatti, perché già attraverso quello che tu dici, Anam, già hai detto la risposta, cioè hai già capito, quindi se questa persona sei vicina, sei vicino, non so se sei maschio o femmina, Anam, se sei vicina o vicino, insomma, un po' da quello che hai detto, già hai intuito qual è la direzione opportuna, insomma, ecco. Bene,
1: Vogliamo andare sul prossimo ascoltatore che ha scritto?
0: sì, vai.
1: Allora, l'altra richiesta era se io parto accusando l'altra persona, quindi immagino in un'interazione con delle divergenze, parte il conflitto con la mia partner. Come posso gestire il confronto partendo da me? Mi sento manipolato, tuttavia quando mi confronto con lei parto con l'accusa, ma non riesco in modo di trovare il modo di partire da me. Ma allora, la prima osservazione che mi viene è, beh, già il fatto che ti rendi conto che stai accusando, e questo evidentemente non è tanto costruttivo, non ti porta molto lontano, e non riesci a partire da te, questo è già un buon punto di partenza, perché c'è una consapevolezza che stai affrontando la cosa da parte sbagliata. Sbagliata nel senso che non è efficace, poi giusto o
0: La
1: sbagliato, ognuno
0: parte
1: fa
0: non
1: il meglio che
0: efficace.
1: riesce, ma insomma. Diciamo che partire su quello che fa l'altro non è costruttivo per un motivo molto semplice, che all'inizio sembra una brutta notizia, ma poi è una buona notizia. Noi non abbiamo nessun potere sugli altri. Il che da un lato di primo acchito può far dispiacere, no? Dice, cavolo, vorrei tanto che la persona lì cambiasse, fosse così, fosse cos'ha, sarebbe più semplice, io non posso farci niente, porca miseria. Beh, ok, ma guardalo dall'altro lato, vuol dire che anche l'altro non ha nessun potere su di te. Questa è già una buona notizia, no? Perché vuol dire che l'altro su di te non può far nulla. Quindi questo ha delle conseguenze. La prima è che se ti senti manipolato, vuol dire che in qualche modo ti stai manipolando nella tua reazione rispetto all'altro. Cioè l'altro non può manipolarti a meno che tu non ti faccia manipolare. Cosa vuol dire farsi manipolare? Vuol dire reagire rispetto a quello che fa l'altro o che pone sul tavolo l'altro in un modo che non è quello che noi sentiremmo di fare. Facciamo in un'altra maniera. Ma non è l'altro che ce lo fa fare, siamo noi che reagiamo in quel modo lì. Poi può essere che io reagisco così perché come si comporta l'altro mi ricorda come faceva mio padre con me e allora mi fa scattare quella roba per cui io reagisco così. Ok, ma è un problema tuo, un rapporto non risolto, non guarito con un comportamento che aveva tuo padre, in questo esempio, e quindi tu per essere efficace e stare meglio devi lavorare a guarire il tuo rapporto col comportamento che aveva tuo padre. La persona che in questo momento ti tira il grilletto e ti fa partire questo comportamento non sa nulla di questa faccenda qua, fa una cosa che a te fa scattare un qualche tipo di reazione. Quindi non è mai l'altro, non è mai la situazione che causa la nostra reazione, siamo noi che reagiamo in un certo modo rispetto a determinate circostanze o situazioni. Quindi, ogni volta che capita una cosa di questo genere, no, potremmo chiederci, ma se al posto mio ci fosse il Buddha, se al posto mio ci fosse Gesù Cristo, ma si innervosirebbe così tanto? O forse avrebbe quell'equilibrio interiore perfetto che a quel punto lì non si muove di una virgola, ok? Su questo, per esempio, io ho avuto grandissimi benefici e risultati lavorando con i cavalli, nella comunicazione animale con il cavallo terapeuta, è bellissimo, anche lavorando col branco di cavalli, a me è capitato di lavorare con branchi di cavalli liberi, è interessantissimo quando interagisci, perché stare all'interno di un branco è una terapia. Se tu apri i tuoi sensi alle interazioni con il branco, qua sono delle cose spettacolari.
0: Fai un esempio, Federico.
1: Ma guarda, per esempio, qui vicino a dove abito ancora io c'è un bellissimo allevamento dove fanno una cosa meravigliosa, che se quando avevo il cavallo l'avessi saputo ne avrei approfittato. Tengono i cavalli vecchi o infortunati, attenzione, fino a fine vita, una casa di riposo per cavalli, che stanno, quindi è un branco di cavalli anziani, infortunati, acciaccati, così stanno liberi, quindi non sono cavalli selvaggi, sono cavalli che però sono lì liberi e quindi stanno lì tutta la vita, non gli danno da mangiare, da bere e loro stanno lì. E una volta al mese i proprietari possono andarli a vedere, salutare, passare ancora 5 minuti con il loro cavallo. È molto bello, mi piace tantissimo questa cosa. Allora, siccome ho lavorato con Corinne De Wolf sulla comunicazione col cavallo terapeuta da loro, siamo diventati amici, ogni tanto mi permettono di andare o di andare con una persona che sto aiutando a interagire col branco. Quando tu entri in un branco di cavalli, loro ti rendi conto che loro sono continuamente in movimento e sono continuamente in dinamiche di interazione che stabiliscono il loro posto all'interno del branco. E non stanno fermi un attimo, sono sempre lì che si osservano, si danno una spintarella. C'è quello che reagisce con un morso, un piccolo calcettino, una spinta di culo, così. C'è quell'altro che si tira indietro, quello che va avanti. È un continuo stabilire le relazioni gerarchiche all'interno del branco. Non per una questione di potere, come potremmo vedere noi uomini, no? Però per capire chi è la persona che è più affidabile. E la domanda che tu ti devi porre quando sei in una dinamica di questo tipo è chi muove chi? Perché loro sono in un continuo gioco di verifica della dominanza e quindi di vedere quando io vengo lì vicino con la testa ti spingo per spostarti da parte, ti muovi tu o spingendo vado indietro io. Quello che capisce che è lui che fa un passo indietro perché non riesce a spostare l'altro, si ritira e riconosce, ok, allora quello affidabile. A cui affido la mia sicurezza, cioè affidabile vuol dire che se arrivano i lupi ci pensi tu a decidere dove dobbiamo andare per scappare, sei tu che non ti sei spostato. Trasportando questo nel mondo umano, quando sei in una relazione con una persona, se quello fa i cavoli suoi e tu ti butti all'aria, ti arrabbi, ti disperi, perdi completamente l'equilibrio, hai perso, ti sei mosso. E questo l'ho imparato dolorosamente con un socio americano quando lavoravo in Africa per il governo degli Stati Uniti. Ma è stato un grande maestro di vita, ma mi ha fatto soffrire veramente. Però ho imparato tante cose. E quindi noi dobbiamo continuamente cercare, nei confronti degli accadimenti della vita, degli incontri, delle relazioni con le altre persone, di capire se mi butto per aria, perché mi sono buttato per aria? Perché l'agire di questa persona mi ha buttato fuori dal mio centro. Dov'è che posso lavorare per avere una maggiore solidità la prossima volta che incontro un accadimento di questo genere? Perché un'altra persona, di fronte allo stesso comportamento di questa persona qui, non si sarebbe buttata all'aria per niente. Un altro magari avrebbe rotto la testa. Cioè, ognuno a modo suo, no? Nel comportamento. Sono delle reazioni. Quindi, branco di cavalli, se ne troviamo uno.
0: Beh, mi fa venire in mente un po' il dilemma del porcospino di Schopenhauer.
1: Non lo conosco,
0: Non lo
1: onestamente è un pezzo
0: conosci?
1: di Schopenhauer che mi manca.
0: Ma è bellissimo perché praticamente è contenuta nell'opera Parerga e Paralipomena, e praticamente sono questi porcospini che hanno tutti gli aculei e hanno freddo e quindi hanno diciamo sono infreddoliti in questa e hanno necessità di riscaldarsi, però come si avvicinano iniziano a pungersi e quindi si allontanano e quindi però dopo hanno bisogno di calore e quindi si riavvicinano ripetendo il dolore e quindi poi la crescita sta nel imparare quella che è la distanza, la giusta distanza che permette loro sia di beneficiare del calore ma senza ferire l'altro. Sì,
1: Ho capito, ho capito. È un pezzo di Schopenhauer che mi mancava. Sempre interessante.
0: no, no.
1: L'autore è sempre interessante.
0: È bello, sì, no, ma prendilo. Una volta l'ho fatto con i bambini e è stato bellissimo perché loro dovevano, come dire, teatralizzare l'opera, ma sono stati meravigliosi. Cioè, se avete dei figli che stanno giocando, più sono piccoli, più questa cosa la fanno in maniera perfetta, ma anche imparano anche che a volte avvicinarsi all'altro, anche se io ho voglia di avvicinarti all'altro, non è detto che sia la giusta distanza quella che penso io rispetto a quella dell'altro, insomma, però così.
1: Soprattutto a volte non è detto che l'altro ci voglia così vicini, insomma, la prossemica nella comunicazione è una cosa molto importante. Torniamo un attimo al nostro
0: Sì.
1: amico che ci ha scritto. Quindi, come faccio a partire da me, il primo trucco molto importante da questo punto di vista è partire con io sento che, se per esempio, sento che in questo momento, ho desiderio di stare da solo, è molto diverso da sento che mi sta invadendo, perché parla di me. Quello che io sento è qualche cosa che non è opinabile, nel senso che io lo sento. Non è una cosa che uno può dire: no, non è vero, tu non senti così. Io in questo momento mi sento fragile, mi sento molto debole, mi sento che in questo lavoro non ce la faccio più ad andare avanti. Uno non può dire: no, non è vero che senti così. Se invece tu dici: no, in questo lavoro mi stanno sfruttando e sento che mi vogliono togliere il respiro e, non so, farmici morire sotto. Ma come fai a dire che cosa vogliono gli altri? È una tua interpretazione. Se uno dice: io in questo lavoro non ce la faccio più, sento come se ci stessi morendo sotto, se ci stessi soffocando dentro, essendo creativo così, nessuno può negarlo. E nello stesso tempo non hai accusato nessuno, non hai attribuito a nessuno delle intenzioni. Quindi, come faccio a partire da me e non a partire sull'altro? Infatti, lui dice: se io parto accusando l'altra persona, e certo, se parti accusando è ovvio che comincia il conflitto, perché a quell'altro gli attribuisce evidentemente un'intenzione. Altro è se tu dici: guarda che mi sei salito sull'alluce. Sì, infatti è vero, mi sei salito sull'alluce. Il primo passo dei 9 passi del metodo CASE per la trasformazione dei conflitti è verifica i fatti, no? Altro è Ecco, mi vuoi schiacciare un piede, mi vuoi rompere un piede così io domani non posso andare a giocare a pallone con i miei amici. E quell'altro magari ti è salito sul piede per sbaglio, non può negare che gli sei salito su, che ti è salito sul piede, ma tu perché l'ha fatto, come fai a saperlo? Come fai a dirglielo? Partendo appunto con un'accusa che di solito è di intenzioni. Noi accusiamo gli altri di avere una certa intenzione, di avere un certo obiettivo, di aver fatto qualche cosa per farci dispetto. Quindi parto da me, parto da cosa sento, che non è cosa penso, se no su cosa penso siamo di nuovo al di là dei fatti, ma cosa sento e che cosa è, quindi un fatto. Questo ti aiuta tantissimo a partire da qualcosa di concreto e a partire da te stesso.
0: Possiamo fare un esempio concreto perché così l'ascoltatore o l'ascoltatrice riesce a cogliere meglio? Perché io sto cogliendo che dire cosa sento è diverso da cosa penso, però magari in una situazione.
1: Che cosa penso è una cosa che non è fattuale. È una cosa che io non posso descrivere come un qualche cosa che realmente è accaduto. E questa è una distinzione che va fatta in concreto sul momento. Di solito quando io penso sto attribuendo e sto interpretando, per questo richiamo nel primo passo del metodo a verifica i fatti. E quindi che può essere anche una cosa molto banale, che può sembrare, ma è ovvio che è così, no, ma aspetta a dire che è ovvio, intanto segnatelo mo' com'è la situazione, ok? Non lo so, penso che tu vai troppo spesso a giocare a calcetto con i tuoi amici. Cioè, io il fatto che tutti i giovedì tu vada a giocare a calcetto con i tuoi amici, faccio fatica a digerirlo perché mi sento come se fossi trascurata, sento che ho dei momenti di solitudine, mi sento che mi manca l'attenzione del mio uomo.
0: Sì, ma non è
1: È
0: semplice.
1: diverso da tu vai troppo a giocare a calcetto, tu mi vuoi abbandonare, tu mi trascuri,
0: Tu,
1: tu, no? Quelle che Jacques Salomé chiama le relazioni tu, le relazioni telefono, no? Le relazioni al telefono che fa il suono dell'occupato. Invece, io se, il fatto è questo, io lo vivo così, se vuoi, io sento, io lo vivo così, mi fa sentire così. È diverso. Anche solo dire mi sento abbandonato o dire tu mi abbandoni
0: È diverso.
1: è già diverso, perché io sento questo. Già se sento questo, dovrebbe sorgermi un po' il dubbio, ma come mai mi sento abbandonato perché questo una sera alla settimana va a giocare a pallone? Cioè, forse io ho un senso di abbandono da andare a vedere un attimo prima di questa relazione, no? Cioè, però in ogni caso non hai puntato il dito. C'è un vecchio proverbio che di solito viene attribuito ai nativi americani, ma non so quanto sia autentica l'attribuzione, che dice che quando punti il dito a un altro, tu hai tre dita che puntano verso di te. Ovviamente viene solo in video, ma quando tu punti l'indice contro un'altra persona, hai il medio, l'anulare e il mignolo che puntano indietro, no? E puntano verso di te, facendo un po' il gesto della P38, insomma. Quindi.
0: Sì, Federico, allora volevo sapere se quest'altro scritto di quest'altro ascoltatore che ti era arrivato è completo o va a toccare altri punti che visto che manca qualche minuto così magari
1: Ne
0: completiamo.
1: va a toccare anche altri, però sono toccati in modo molto generico, perché la persona chiede cosa mi consigli per gestire meglio anche con i miei figli. E boh, non so qual è il problema. Al di là di riascoltare, se si fosse messo in ascolto solo adesso, tutto quello che abbiamo detto prima sul rapporto con i figli, insomma. Però, per averlo visto tante volte, anche genitori e figli tante volte si rapportano, soprattutto i genitori nei confronti dei figli, con accuse. li accusano di non essere sostanzialmente all'altezza delle aspettative del genitore o di fare delle cose che il genitore disapprova. Però i genitori devono ricordare che i figli sono figli loro e quindi in qualche modo hanno avuto degli input, hanno avuto e hanno continuamente degli esempi. E le persone imparano molto di più dagli esempi che dalle parole. E quindi la prima cosa da fare è dire: ma in quale contesto stanno crescendo? Che cosa gli stiamo mostrando noi come comportamento, come tipo di attenzione, come tipo di senso di responsabilità nei confronti della comunità, della famiglia, no? E tante volte ai genitori faccio questo esempio, dico: ma la famiglia è una comunità. Quando mio figlio era piccolino, aveva 3 anni, se rovesciava il latte per terra, gli facevo vedere dove era il mocio col secchio. Poi è ovvio che gli davo una mano se c'era 3 anni, ma
0: Certo.
1: però cioè, hai rovesciato la cosa, guarda, quando la rovesci poi l'ha tirata su, non è che no.
0: Sì, perché poi dopo ti trovi come mi sono trovata io, neosposa, casa nuova, si fulmina la lampadina e mio marito disperato fa: dobbiamo cambiare il lampadario, bisogna chiamare l'elettricista. Ho detto: no, veramente funziona in un altro modo. Si prende la lampadina, si svita, si va dalla ferramenta o dove sia, si prende una lampadina analoga, si riavvita e non serve. Ma lui era andato in panico perché a casa sua era abituato, vabbè, veniva da una famiglia diciamo di un certo livello, tale per cui erano abituati in un certo modo, non a mio avviso un po' limitante, ecco, non voglio dire né buono né cattivo, non voglio dare giudizio, però limitante. Infatti mi ha fatto sorridere quando ho detto dobbiamo chiamare, ho detto non esiste.
1: Sì, ma può essere anche, cioè può essere anche che la tua soluzione sia chiamare l'elettricista, ma chiamalo. Cioè, quando parlo del senso di responsabilità nei confronti della comunità, è il fatto di essere che ognuno si prende in carico di un pezzo. Ti faccio un esempio che mi è molto familiare. No, dici, no, ma i miei figli hanno il turno anche loro per sparecchiare dopo mangiato. Dico, no, i tuoi figli non sparecchiano, i tuoi figli spostano la roba dal tavolo al lavandino. Dopo però tu devi riprendere tutto in mano, sciacquare e mettere i lavapiatti. Quindi va fatto 2 volte il suo lavoro. Se sparecchi, fai il favore che alla fine voglio vedere il tavolo pulito, il lavello pulito, i fornelli puliti. Questo è sparecchiare. Quindi, ma questo
0: Bello,
1: perché? Perché
0: bello
1: tu,
0: questo.
1: genitore, lavori per mantenere la famiglia, loro vanno a scuola, hanno i compiti da fare e poi, grazie a Dio, hanno magari anche le attività ludiche, lo sport, eccetera, eccetera. Però non è che te devi fare 10 ore di lavoro e 2 o 3 ore da schiavo di ragazzini che si mettono sul telefono invece di finire di vuotare il lavello della cucina. Che però ribadisco perché io questo l'ho vissuto in casa come normalità, con mio figlio non c'è stato l'adolescenza ribelle nella quale non sparecchiava la tavola, perché da quando aveva 3 anni si rovesciava qualcosa per terra, poi lo tirava su e dopo non ci vuole più, non devi neanche più dirglielo,
0: No, è
1: perché è ovvio
0: automatico.
1: che sei un membro della comunità. E questo spirito comunitario, oggi, il problema è che oggi diciamo, le famiglie non c'è più, in Veneto in parte c'è ancora, ma
0: Qualcosa, sì.
1: no? Però per dire, ma non c'è più lo spirito comunitario.
0: Ok,
1: Quindi,
0: perfetto. Allora noi ci ritroviamo dopo la pubblicità. A tra poco.
2: fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.

0: Franese e la piccola orchestra popolare.
1: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
0: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
2: Sempre Mar per sempre.
3: Ci sarò anch'io.
0: Io chi? Il piccolo grande?
3: Ettore.
4: Per mini
2: info
5: 3
4: 2 9
5: 0
6: 0
4: 3
5: 8
4: 9
0: 8
7: 8.
8: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

0: Ed eccoci qui, ritornati in questo pomeriggio del 5 giugno 2026, sono le 17:12 minuti e siete all'interno della rubrica Arte, Benessere e Cervello, che come ogni venerdì parla di temi legati all'arte, al benessere e o al benessere e o al cervello, perché ce l'ha voglia di utilizzarlo, che non è mai così scontato. Detto questo, oggi abbiamo ospite, siamo diciamo qui dalle 15:15 circa, perché ho avuto un intoppo nell'arrivo, ma comunque la trasmissione oggi è ospite Federico Fioretto. Potete trovare il suo sito federicofioretto.biz, all'interno del quale potete trovare anche i media, alcuni suoi contributi, insomma questo, perché vedo che c'è anche un ascoltatore che ha scritto e ha detto: ciao Daniela, interessantissimo e trovo molti riscontri, puoi ripetere come si chiama il metodo di cui parla l'ospite e su quale libro trovarlo, grazie. E adesso sarà proprio la prima domanda che farò all'ospite. Velocissimamente leggo gli annunci, ricordo il 5 per 1000 per dare un contributo alla radio, per continuare a darle sostegno. Il codice fiscale è 01 59 80 90 288, viene passato più volte nelle pubblicità e anche letto da noi speaker, quindi mi raccomando, ecco, per dare sostegno alla radio. E la radio ringrazia tutti 5 per 1000 volte. C'è sempre la possibilità, tramite il conto corrente postale, che è il 25 38 64 59, che con bonifico al credito cooperativo di Campodarzico e l'IBAN lo trovate sul sito della radio www.radiogamma5.it, se volete dare un contributo diretto, insomma, oltre, per chi non avesse da compilare 5 per 1000. Stamattina ho saputo che il libro della storia della radio è la terza ristampa. Tra poco, come facevo la battuta con la persona con cui ne ho parlato, ho detto: ci troveremo al premio strega, insomma, ecco, al campiello, insomma, a seconda di, va bene, però va bene, no, non è, non bisogna presentarli certi libri, sia chiaro, non basta solo l'acquisto, però potete trovarlo qui negli eventi in radio, oppure da Paolo Girotto in via Carducci 2 a Montegrotto, in cartolibreria da Susi in piazza Mercato 6 a Breseo di Teolo, la libreria La Bassanese in piazza Largo Colonna d'Italia 41 a Bassano del Grappa, scusate, e edicola Sonia e Stefania in via Copanico 9 a Piove di Sacco. Ecco, vi ricordo che domani pomeriggio c'è il gas della radio, l'ultimo per la consegna prima della pausa estiva. Vi invito a venire numerosi, insomma, ci sono i vari banchetti, le varie novità, insomma, ecco, quindi venite, insomma, potete prendere i prodotti alimentari, integratori, miele di Gianni Stoppa, oltre il libro della radio, i vari prodotti della Sicilia che potete visionare, vedere sul canale Telegram Gas Radio Gamma 5, dove ci sono anche i banchetti presenti. Vi ricordo la conferenza promossa da Veneto Cans for Freedom Front, associazione culturale Delta Veneto, conferenza sul DDL 978, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice, in vista degli importanti novità giuridico operative in merito, venerdì 26 giugno alle ore 21, sala aperta alle 20:30, si terrà in Viale del Lavoro 1 a Ponte San Nicolò, i relatori Alfredo Bellucco, oltre che essere conduttore, è presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Famiglia, Sacra Casa Sacra Famiglia, e l'avvocato Carmelita Cosentino, avvocato cassazionista del Foro di Perugia, con studio che tratta anche di contrattualistica internazionale in Padova. Preregistrazione obbligatoria, info entro domenica 21 giugno su venetcans.gov.org/eventi. Salvo esaurimento anticipato di posti, ingresso 10 euro con acconto 5 alla prenotazione. Vi ricordo il 27 giugno sempre per Mara per sempre, inizio alle ore 20 in sede radio. Sabato 27 giugno con lo spettacolo di Danilo Leo Lazzarini e Cigni del Sole, il concerto di Luca Bassanese e ci sarà uno stand e una piccola orchestra popolare, baretto in funzione. Per mini info 329 003 8988, entrata offerta libera. Vi ricordo Fabio Romanato, 57 anni, operaio, che ha una situazione fisica abbastanza compromessa, ha bisogno, oltre alla chemioterapia che ha già fatto, ha necessità di un terzo intervento, ma non ha le possibilità finanziarie perché deve farlo all'estero e il costo dell'operazione è elevato rispetto alle sue possibilità. Quindi per chi volesse, chiami e verrà dato l'IBAN esatto, che adesso dirlo in radio si perde per la velocità e per il numero di zeri, quindi si può verificare, magari chiamate e si dà. Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Riccardo Rossi, laureato in Scienze dei Servizi Giuridici all'Università di Verona, è da contattare al 349 408 8260, disponibile per lavorare nelle province di Verona, Vicenza, Padova e Treviso, in presenza che in remoto, per ruoli di recruiting, selezione personale, marketing, comunicazione, assistenza a direzione e tanto altro. Ecco, poi Ciao Bei, vi ricordo che è sempre una possibilità di rimanere in contatto e anche di alimentare questo questa pagina che serve per il mutuo soccorso tra famiglie, e più la rendiamo movimentata e più prende forza. Quindi ciaobei.org. Bene, ritorniamo all'argomento di oggi, che è era in risposta alla trasmissione di aprile in cui era stato chiesto di mandare delle mail rispetto al conflitto, alla gestione del conflitto. Ne abbiamo ne ha scelte Federico due tra quelle arrivate, e io in quest'ultima parte, visto che c'è un ascoltatore o ascoltatrice che sia, che chiede del metodo di cui accennava prima Federico. Quindi ecco, Federico, ti lascio la parola sul metodo CASE, che è molto molto interessante. Prego.
1: Sì, allora, metodo CASE, io sono abituato a chiamarlo all'inglese, ma si scrive metodo CASE, quindi come mi hanno fatto notare, visto che io nasco un costruttore di seconda generazione, mi sono allontanato, credevo per sempre dal vecchio mestiere, e ho creato un metodo che si chiama CASE, e vabbè, è andata così, questa è la vita, non si può sfuggire al proprio destino. Allora, sul metodo CASE c'è il libro, se ancora disponibile, pubblicato da Meridiana nel 2015, Leadership Sostenibile, sottotitolo Il metodo CASE, trasformare i conflitti con la comunicazione. Altrimenti ci sono due opportunità che mi fa piacere segnalare, anzi tre. Io ho un podcast che si chiama Essere Pane e che trovate sia sul canale YouTube, c'è una playlist di podcast che si chiama proprio Essere Pane, e lo trovate anche su Spotify e su Apple Podcast. E quindi qui sono delle pillole, il formato di solito è un po' meno di 10 minuti, nel quale do spunti, riflessioni e condivido quello che sento che c'è bisogno, che può essere utile di essere condiviso. È iniziato da poco perché prima ne avevo un altro che si trova sempre sul canale YouTube Federico Fioretto Professional. Come altra lista podcast, quindi lì ci sono anche alcuni video specifici proprio sul metodo Case. Nel mio sito c'è un blog dove ci sono degli articoli, quindi anche chi non volesse affrontare un libro o se non fosse più disponibile o reperibile, ci sono degli articoli che parlano del metodo Case, danno consigli di situazioni in cui può essere applicato. E poi c'è un canale Telegram che si chiama Metodo Case o Metodo Case, quindi per chi usa Telegram basta andare a cercare chiocciola Metodo Case e arriva sul canale, gratuito, si può iscrivere e anche lì di solito condivido anche se le nuove puntate del podcast, se pubblico un articolo o qualche cosa che ritengo possa essere interessante, altre considerazioni. Quindi diciamo ci sono molti modi per informarsi, per trovare informazioni, consigli, dritte, eccetera. Poi se uno vuole approfondire, appunto mi scrive info @federicofioretto.biz, Bologna, Imola, Zara. E insomma, io in linea di massima, se sono mail serie, rispondo volentieri da persona seria. E questa è un po' l'idea, insomma, gli strumenti sono questi. Ci sono poi, insomma, nella pagina media del mio sito ci sono altre indicazioni, ci sono anche dei link diretti a dei video, eccetera. Ma insomma, direi podcast, canale Telegram e canale YouTube. Sono già degli accessi che, diciamo, a seconda delle abitudini di fruizione possono essere usati. Il metodo ha un forte radicamento nella scienza, nella neurobiologia, nell'antropologia e nelle scienze umane. È basato fondamentalmente, diciamo, su un approccio di trasformazione del conflitto. Perché è fondato, diciamo, su una metodologia di quelli che si chiamano studi moderni sulla pace e lavora, io ho avuto la fortuna di conoscere, di lavorare personalmente con due dei principali personaggi di questo mondo, che sono Johann Galtung, scomparso da poco, novantenne, e di Pat Patford, antropologa belga. E ho costruito, diciamo, sulle spalle di questi giganti, su altri studi che ho fatto negli anni, per costruire questo metodo che è fatto da quattro fasi e nove passi che le attraversano, diciamo, con cui si possono percorrere. Quindi abbiamo la fase cognitiva, che vuol dire cerchiamo di capire in che situazione siamo, da lì il discorso di capire i fatti. La fase analitica, che è quella importantissima, dove andiamo a capire quali sono i bisogni essenziali in gioco delle parti. Poi c'è la fase strategica, che è quella dove elaboriamo le soluzioni, appunto, dicevamo prima, win-win o mutualmente soddisfacenti, detto in italiano. E poi c'è la fase esecutiva, cioè, ok, ora lo mettiamo in pratica. Nel frattempo abbiamo capito quali sono i bisogni, vediamo di raccogliere risorse, vediamo cosa c'è di disponibile, eccetera, eccetera. E poi, ovviamente, mettiamo in esecuzione e poi vediamo come va. Controlliamo se stiamo raggiungendo gli obiettivi, se c'è qualcosa da migliorare. Questo in una logica per chi ha familiarità con le metodologie della qualità, è un ciclo di Deming, e quindi mettiamo in atto l'esecuzione secondo il progetto e poi la controlliamo e la seguiamo nel frattempo, insomma. Ovviamente, se sono conflitti che ci coinvolgono molto profondamente, è meglio farsi dare una mano, perché il coinvolgimento emotivo è talmente forte che può, come dire, tagliarci un po' le gambe o oscurarci un po' la vista nel capire bene quali sono i fatti o nell'essere empatici anche con la controparte. E poi il percorso si applica a mille e mille situazioni, cioè dal conflitto interpersonale, la situazione di conflitto sul luogo di lavoro, i conflitti interiori. Guardate, sono tantissimi. Noi viviamo perennemente in conflitto con noi stessi, con la nostra educazione, con i nostri valori, con le nostre convinzioni. A volte sono devastanti e possono veramente portarci al di là del limite. L'ultima puntata del podcast Essere Pane, che è titolata La vita è adesso, l'ho dedicata al ricordo di una persona che mi aveva detto un giorno: io avrò una vita quando saranno morti i miei genitori, e è morta 15 giorni fa e i suoi genitori sono ancora vivi tutti e due. E questa persona si è dimenticata di vivere la sua vita. Perché era convinta di doversi dedicare ai suoi genitori, i quali sono ancora autonomi adesso, cioè non è che per carità hanno qualche acciacco, ma
0: Certo.
1: per dire. Quindi questo è un classico esempio di conflitto interiore tra una convinzione, una credenza, un sentire, dove
0: Ecco.
1: chiama la propria vita, eccetera. Conflitto interiore che è stato letale in questo caso.
0: Sì. Sì, infatti spesso questa cosa di dire ah, quando non ci saranno più è proprio partire con il piede, cioè con il piede che non porta molto lontano, non voglio dire neanche sbagliato, perché sennò si va in una dicotomia non esatta, secondo me, ma imparare a dire io mi gestisco la mia parte, aspettare o sperare la morte dell'altro, no.
1: Ma è come dire io, ah no, ma io farò quello che sento di fare quando sarò in pensione. Io ricordo sempre un incidente sul lavoro che c'era stato, che mi aveva colpito, non so per quale ragione, tanti anni fa a Piacenza, di un conduttore di autogru che era morto l'ultimo giorno di lavoro. E gli avevano già preparato i suoi colleghi alla festa per il pensionamento. Cioè, io mi immaginavo questo qui, che era una vita che aspettava di, che ne so, andare a pescare piuttosto che andare a funghi, o sa Dio che cosa, magari la passione dei viaggi, che è rimandato fino a l'ultimo giorno di lavoro, la sua pensione non è arrivata mai più. Cioè, domani è incerto, questo non significa vivere. Cioè, siamo cresciuti con la favola della cicala e della formica, no? Pensando che era stupida cicala, ma boh, non lo so, cioè non è necessario fare la cicala sprecona dell'apologo, si può anche vivere comunque una vita con pienezza, non è un elogio dell'egoismo o un disprezzo dell'altruismo, però è cercare di vivere una vita in
0: Piena,
1: equilibrio e anche di
0: piena.
1: ascoltare ciò che sentiamo nella pancia, perché abbiamo diritto anche noi
0: Sì.
1: di vivere una vita soddisfacente, insomma.
0: Mi è venuto in mente prima col tuo esempio molto forte, però molto emblematico, e invito gli ascoltatori, se non l'hanno mai fatto, di vedere un film su Macbeth o di leggere Macbeth. È un po' dark come commedia, come tragedia shakespeariana, è
1: La
0: tragedia.
1: roba che c'è in giro oggi in televisione e al cinema, non è
0: Appunto, no,
1: neanche così
0: sì.
1: dark. Cioè.
0: Anzi, è leggero se vogliamo. Ecco.
1: Infatti.
0: Ma è interessante perché il Macbeth, attraverso la morte, pensa che sistemerà la cosa, e poi alla fine muoiono tutti, e alla fine, se tu non hai su chi, come dire, imporre il potere, alla fine il potere non ha senso se fai morire tutti, insomma, ecco. Quindi adesso non è un invito a, naturalmente, a delinquere, sia chiaro, anzi, è proprio una riflessione, per un invito che, quella, il Macbeth, secondo me è geniale, come un po' tutta l'opera shakespeariana, a far vedere che quella della morte non è sicuramente la soluzione, perché poi alla fine ti trovi solo col cerino in mano, e chi ha acceso l'incendio, se sei l'unico rimasto col cerino, non è che le possibilità siano tante, insomma, ecco.
1: Certo.
0: Sì, ci sono poi delle versioni meravigliose, insomma, ce n'è una che ho visto non molto tempo fa con protagonista un meraviglioso Denzel Washington, un po' strano come Macbeth, perché il Moro è più da Otello, però comunque ci stava, poi lui è secondo me un bravo attore, e è veramente poi fatto col bianco e il nero, in questa scala di grigi che dava questi tagli, veramente se volete un po' fare una riflessione invece di guardarsi tante cose strane, insomma, questo fa riflettere, ma con una nota molto interessante. Anche sul testo era molto...
1: Non è un caso che i grandi classici restino grandi classici, no? Cioè, voglio dire, la ricchezza che si può trovare nelle buone letture è veramente inesauribile, insomma.
0: Ma, a me rimase particolarmente impresso il Macbeth, perché io ho letto l'intera opera di Shakespeare, e mi rimase particolarmente impresso il Macbeth per un motivo, perché quando ero lì che divoravo questi racconti che erano pieni di spunti, di tanti aspetti, e la sera che mi capitò il Macbeth, lo volli finire prima di addormentarmi. Cosa da non fare, perché cioè, vi lascio immaginare, cioè, se non l'avete visto, non l'avete letto, non lo leggete prima di andare a dormire, perché naturalmente poi è tutto un mondo dark che sì, però di profonda riflessione. Sono, ecco, infatti dopo, la sera dopo, sono andata più sulla prima parte di Romeo e Giulietta, e la seconda parte me la sono letta di giorno. Va bene, dai. Bene, quindi il metodo Case è stata parte di un tuo percorso di ricerca, dove trovando questi quattro punti, dal cognitivo all'analitico allo strategico, fino ad andare all'immancabile esecutivo, che anche gli altri, perché anche capire o analizzare è già un mettersi in cammino, e anche pianificare una strategia, però è interessante, e quindi diciamo che è frutto di del lavoro di una vita, insomma, ecco.
1: Sì, sì, è frutto di una vita, è frutto di tanti studi che ho fatto non solo in Italia, perché poi sono molto curioso io, quindi alla fine ho pucciato il naso in un sacco di situazioni. E in realtà, prima di creare il metodo Case, avevo creato una modalità di comunicazione, chiamiamola esperta o competente, che si chiamava comunicazione trasformativa. Mm-hmm. Perché diciamo, l'obiettivo era un po' sempre lo stesso, però io ero molto contrario all'idea di metodo, perché da buon libertario un po' sovversivo avevo sempre pensato che i metodi imbrigliassero la mia libertà creativa. Poi feci una formazione sul tema della comunicazione in medicina, nella quale sono poi diventato un grosso esperto per un po' di anni, con un professore di Cambridge, Paul Kinnersley, che ci spiegava appunto questo metodo che si chiama Calgary-Cambridge per il colloquio clinico, e ci insegnava questa metodologia. E lì ebbi un'illuminazione, e mi illuminò sull'uso corretto di un metodo, cioè un metodo che ti fa da ancora di salvezza per poter esplorare al massimo con l'intuizione e la creatività, sapendo che grazie al metodo non ti perderai mai un passaggio indispensabile. E tornai da Cambridge folgorato e la comunicazione trasformativa divenne il metodo Case. E fu veloce il passaggio perché in qualche modo era già un po' impostata, no? Però quest'idea del metodo. E vedo che effettivamente proprio il fatto di averlo scandito in passi, che il metodo ha quattro fasi, che sono le fasi fondamentali che danno nome al metodo, no? Case, cognitivo, analitico, strategico, esecutivo, sono le quattro iniziali. Poi ci sono i 9 passi che tu percorri attraversando le quattro fasi, e poi ci sono i 9 pilastri che sono delle attitudini consigliate per riuscire a fare bene in modo efficace i passi. Quindi, se vuoi, nel metodo c'è un po' un'impostazione dell'atteggiamento, che sono i pilastri, ci sono delle azioni che servono a svolgere in maniera ordinata e conseguenziale le 4 fasi. Poi così può sembrare una roba particolarmente complessa, ma non lo è, perché alla fine tutto parte da come siamo fatti noi esseri umani. E come possiamo vivere meglio in un modo che ci è naturale? E questo è uno dei modi, perché no, non voglio dire che sia l'unico, che ci sono per poter vivere un po' meglio. Poi è un metodo che non si applica solo alla trasformazione dei conflitti, come dice il titolo del libro, è un metodo che si applica anche alle questioni di leadership, ed è un metodo che si applica anche alla conduzione delle transizioni, dei grandi cambiamenti. Sono 3 versioni leggermente modificate dei passi, ma l'approccio è uguale proprio perché l'essere umano è quello, e una fase di transizione, di grande cambiamento. È una fase di trasformazione nella quale spesso c'è un conflitto interno tra la sicurezza di ciò che conosco, quindi dello stato anteriore, e, come dire, il desiderio dello stato successivo, ma che per definizione è fatto di incertezza, perché il futuro è incerto, no? E il metodo ti aiuta a gestire questa grande trasformazione, questo cambio di paradigma, eccetera.
0: Allora, io vorrei ascoltare con te Stardust Seeking, che è questo testo di un nostro ascoltatore, e visto che sei anche un musicista, per diletto, per passione, ci darai anche una tua piccola critica e poi continuiamo sull'ultima parte. Ok, a tra poco.

0: Ed eccoci qui, ritornati. Abbiamo sentito questo brano scritto e musicato in maniera artificiale. So che ecco, ma allora Federico non ha potuto sentirlo perché è in collegamento via Zoom e non sta ascoltando la radio, ma sta ascoltando tramite il microfono, quindi non riusciva a sentire, quindi mi dispiace, non potrà fare una critica musicale su questo. Bene. Allora, Federico, una delle cose, ecco, andrei in questo ultimo quarto d'ora, abbiamo risposto a due degli ascoltatori, alle mail che ti avevano inviato e abbiamo parlato, mi ha colpito molto di questa tua modalità sia pacifica che trasformativa, perché per alcune persone a volte anche il conflitto diventa quella zona di comfort. Se sono nel conflitto, allora sono a casa, ma poi si rendono conto che non tutti sanno reggere certi ritmi e quindi non riescono a capire. E quindi ecco, è un esempio che ti porto. Ma l'altra, quindi la trasformazione mi viene da dire che ha in sé il cambiamento, perché trasformarsi significa che se prima ero di una forma, io mi trasformo in un'altra forma. Quindi è quel cambiamento che mi viene un po' da dire come i pezzi dell'ego che tu puoi fare una barca, però con gli stessi pezzi puoi fare anche una casetta. Ecco, mi viene da dire che a volte il cambiamento anche lì ha implicita forse un doppio senso a volte non chiaro alle persone. Quindi cambiamento forse, e quindi gestione di questo, significa anche rendersi conto che le cose che si trasformano hanno delle basi comuni. Non so se ho detto troppo o troppi spunti, ti lascio la parola.
1: Sì, beh, riprendo il concetto che ho accennato prima di transizioni, per cui c'è anche un'apposita, diciamo, versione del metodo Case. La transizione è un cambiamento da uno stato a un altro, no? Qualunque cambiamento ci porta da un prima a un dopo, ci porta da una situazione a una situazione diversa. Allora, noi siamo animali abitudinari. E quindi tendiamo a fare della situazione che conosciamo, per quanto possa essere scomoda, addirittura dolorosa, a farne una zona di comfort, perché abbiamo timore di affrontare l'ignoto, di affrontare quello che non conosciamo, quello che è nuovo. Anche quando magari abbiamo anche un'idea in testa di che cosa vorremmo, di quale sarebbe questo nuovo, e ci attira anche tanto. La cosa buffa è questa, che magari avremmo veramente tanta voglia di farlo, e però alla fine non facciamo i passi per andare oltre, perché siamo in qualche modo appiccicati alla zona di comfort dello stato attuale. Per esempio, tu accennavi il tema di restare dentro nel conflitto come zona di comfort. Per esempio, uno dei temi spesso sui quali mi capita di lavorare con le persone è lo status di vittima all'interno di una situazione conflittuale. È molto comodo lo status di vittima, perché alla fine trasferisce tutte le colpe di tutto ciò che non funziona nella mia vita su qualcun altro, perché io sono vittima, no? E questo è un tema molto, molto grande, molto interessante. Quindi il cambiamento non deve far paura, ma va affrontato in una maniera possibilmente anche qui sistemica e organizzata. Chi fosse interessato a vedere come funziona il metodo Case sulle transizioni può andare sul blog del mio sito, appunto, di federicofioretto.biz, dove ci sono diversi articoli su questo tema che sono anche abbastanza snelli da guardare. Il primo Il primo punto è che il metodo vuole portare la sicurezza nella transizione, nel cambiamento. Cioè il cambiamento che può essere anche molto grande, io nella mia vita ne ho fatti veramente di grossi, di radicali, non deve essere un atto incosciente nel quale tu vai a mettere in pericolo tutto quello che hai o che ti può dare un minimo di base di stabilità nella vita. Ci sono dei modi per muoversi in sicurezza e per esempio la ricognizione dei fatti e delle situazioni concrete e fattuali è un passaggio importante ed è quello che ti dà il metodo nella prima fase, no? Un'altra regola, e sono regole che io ho anche mutuato dalla pratica alpinistica, è la progressione nell'alpinismo non è, boh, me ne vado a caso, mollo un piede, due mani e poi vediamo come va, no? Cioè, quella prima regola che mi ha insegnato l'istruttore di alpinismo era stata, tra i quattro punti d'appoggio, ne tieni fermi tre e ne muovi uno. E quindi dare una certa metodologia alla sequenza e quindi impostare il cambiamento come un percorso pianificato, strutturato. Mettere in pratica questi accorgimenti attraverso le quattro fasi è anche qualche cosa che ci aiuta a conoscere noi stessi. Analizziamo la situazione, ma analizziamo anche quali sono le emozioni che ci sono in gioco. Perché le emozioni, cioè i movimenti verso l'esterno, quello che credo di aver già detto che Shelley Rosaldo chiamava pensieri scritti nel corpo, ci dicono che cosa ci spinge, che cosa ci trattiene, perché è da lì che viene il movimento, cioè è l'emozione della golosità che ci spinge verso la vetrina pasticceria, no? Non è che come dire, è il vetro e l'alluminio che ci attirano, perché dietro vediamo il pasticcino che non vediamo l'ora di assaporare, magari ci viene già anche l'acquolina. Quindi abbiamo bisogno di sapere cos'è che ci sta tirando in avanti o tirando indietro. Se non ci prendiamo la possibilità di fare passo alla volta e di analizzare bene sia i fatti, sia le emozioni, sia quali bisogni mi stanno spingendo verso una situazione. Uno può essere un bisogno, per esempio, di maggiore libertà. Voglio cambiare una situazione lavorativa che in questo momento è molto inquadrata, orari, turni, mancanza totale di autonomia, eccetera. Voglio muovermi verso una situazione nella quale avrò più tempo, più disponibilità di organizzarmi, eccetera, eccetera. Questo è un bisogno essenziale di libertà. Potremmo vederlo come bisogno di benessere, ma insomma adesso faccio l'esempio della libertà. Dall'altro lato, dove sono adesso, però, tutti i quattro del mese c'ho lo stipendio, c'ho l'assicurazione malattia, c'ho la pensione garantita, oddio, garantita, per quanto possa essere garantita la pensione oggi in Italia, ma insomma, diciamo, in teoria lo è, e quindi un bisogno di sopravvivenza. Ho un bisogno di benessere rispetto a quello di libertà, mi starebbe tirando indietro, dire no, lascia perdere questi sogni di più autonomia, di più libertà di organizzazione, stai qui che qui c'è la sicurezza, no? Io devo riconoscere quei due bisogni che sono in conflitto, che uno mi tira avanti e l'altro mi tira indietro. Allora l'approccio del metodo ti fa verificare i fatti, che per esempio i fatti sono magari, guarda, che hai messo da parte dei risparmi che ti permettono anche di un'autonomia finanziaria di 5 anni prima di essere nelle peste. E questo ti dà un po' di respiro per cercare di far partire la tua nuova attività autonoma. Poi sì, hai un bisogno di libertà, hai un bisogno di benessere economico che sono in conflitto, come possiamo trovare una soluzione trasformativa che cerchi di soddisfarli tutti e due e andiamo a creare la proposta di soluzione che ovviamente deve emergere dalla persona, non è Federico che deve mettere la soluzione per Federico, però voglio dire Federico aiuta la persona a trovare la soluzione che va bene per lei e poi vediamo come la mettiamo in pratica, pianificazione, fase strategica e poi esecuzione, fase esecutiva, no? E questo ti permette di vedere che questo cambiamento, anche radicale, dall'ora al dopo, non vedi tutta la distanza che può essere spaventosa, vedi magari 50 passaggi che visti uno dopo l'altro sono un metro alla volta, no? Se pensi devo saltare 50 metri, oddio, non ce la farò mai, ci devo fare 50 passi da un metro, ah però per 50 passi da un metro uno dopo l'altro li faccio.
0: Certo.
1: Quindi questo è un po' l'approccio, perché un metodo per gestire un grande cambiamento, perché un aiuto per affrontare questa cosa, perché alla fine una cosa che ti può sembrare spaventosa, ma che magari una parte di te desidera fortissimamente da 20 anni, ti mette in condizione di farlo senza metterti in pericolo, però usando quel pochino di un po' fuori dalla zona di comfort, sì, che dà anche il brivido e ti rende la vita più brillante, insomma.
0: Bene, allora io ricordo, se volete vedere insomma qualcosa su Federico, andate sul suo sito federicofioretto.biz. Se volete scrivergli anche in merito ad oggi o anche delle riflessioni, insomma, info@federicofioretto.biz, e poi troverete insomma la possibilità, anche c'è il canale Telegram Metodo Case,
1: Sì, ma va bene, metodo case va bene.
0: ecco, un pane al giorno, lo trovate su Spotify, che è un podcast dove
1: Essere pane, essere
0: essere
1: pane.
0: pane, scusate, essere pane, sì, ho sbagliato a scrivere, ecco perché stavo essere pane, lo trovate su Spotify e ecco, quindi tutti dei punti importanti dove se volete rimanere in contatto, e poi da settembre, forse quest'estate, quando farò le sostituzioni, perché non ci sarò di venerdì, troveremo un momento dove magari ci ritroviamo con Federico, forse farò le trasmissioni o di sera o di sabato o di domenica. E sarà una delle voci che mi farà piacere far intervenire, e da settembre poi vedremo insomma di trovarci un po' più spesso, anche per uno spazietto. Insomma, adesso vediamo, abbiamo un'estate per esprimere tutta la creatività possibile. Hai 2 minuti se vuoi dire qualcosa particolare o se che ti sta particolarmente a cuore in questo momento, poi andiamo verso i saluti e lasciamo poi lo spazio al prossimo conduttore.
1: No, allora, ricordo un'altra possibilità di ascoltare il podcast Essere Pane, che è quella di YouTube.
0: Ah.
1: Quindi canale sono tre: YouTube, Spotify e Apple Podcast, a seconda di dove uno è abituato. Allora, l'obiettivo del lavoro che faccio io con le persone o con l'organizzazione, perché faccio il lavoro anche nelle imprese per le organizzazioni. Pardon, nelle imprese per le persone, con le persone, è quello di stare meglio. Cioè, alla fine, noi viviamo in una cultura, in una struttura sociale, come dicevo, le chiamiamo strutturalmente violente, non vi spiego qui perché, ma proprio perché è fatta così la nostra società, è fatta in un modo che limita l'espressione del nostro potenziale. E il mio desiderio, direi quasi la mia missione, è quella di aiutare le persone, a partire da me stesso, perché il primo lavoro lo faccio su di me, a esprimere il proprio potenziale, che è un potenziale di gioia, di benessere, di prosperità, di allegria, di bellezza. Così vi svelo anche quale sarà il contenuto di una prossima puntata del podcast Essere Pane. La faccio sulla bellezza, ma vorrei registrarlo in montagna. E quindi, probabilmente adesso vediamo col tempo come va, non deve essere nei prossimi giorni. Quindi, il potenziale è enorme. È limitato dalla cultura nella quale viviamo, e il mio contributo è quello di portare delle idee, degli strumenti e dei nuovi punti di vista per stare meglio. qua, buon senso.
0: Guarda, ho
1: Grazie a tutte e tutti quelli che ci hanno ascoltati con pazienza.
0: Perfetto. Allora io ringrazio e ringrazio di cuore Federico. Noi ci ritroviamo lungo il cammino della radio. Buona estate a tutti e noi ci troveremo di nuovo tutti i venerdì da settembre e lungo l'estate nei vari appuntamenti che ci saranno. Ciao a tutti, buona estate.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi,
4: finalmente festosi! E dopo tante camomille,
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore!
4: Ripeti?
3: Ripetitore è il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costi a sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 90 288.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andate?

0: Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9, nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331-7571-354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331-7571-354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
1: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

0: Ah, ma questo è nuovo. Rio Mare a Trancetti. Mai visto.
1: Riassaggia il tonno per la prima volta. Nuovi Trancetti di tonno Rio Mare sottovuoto. Rio Mare ha un sapore così, non serve altro.
2: Con le nuove categorie di Vinted, vendi tanti articoli di seconda mano. Non lo usi? Mettilo in vendita.

sono neanche più fascista, sono sensibile altruista, orientalista, ed in passato sono stato un po' sessantottista, da un po' di tempo ambientalista, qualche anno fa nell'euforia mi sono sentito come un po' tutti socialisti.

0: concentrato di opinione.
1: Eccoci qua. Allora, partiamo subito per non perdere tempo, che ne abbiamo già perso troppo per strada. Ciao a tutti, benvenuti alle Vibrazioni del Sapere, e partiamo subito con la prima intervista, poi passiamo ai convenevoli, ma più tardi. Ben trovati a tutti in questa nuova intervista delle Vibrazioni del Sapere, e assieme a Giorgio, che saluto. Ciao Giorgio.
2: Ciao Valentino, oggi una bellissima giornata di nuove informazioni, molto interessanti.
1: Lo è sempre nuove. Comunque, sì. ci ha raggiunto il nostro ospite, e parliamo di Mario Francesco Pavan. Buonasera.
3: Buonasera a voi. Ciao Valentino, ciao Giorgio.
1: Ciao.
2: Ciao Mario.
1: Allora, guardando un po' lo scenario alle spalle di Mario, credo che già si riesce a percepire, intuire l'argomento che andremo a sviscerare quest'oggi.
2: Vabbè, per chi il radio non lo vede, diciamo che cosa sono allora.
1: Esatto. Ci sono delle strane sfere fatte di... diciamo in gergo tecnico, in genesa, ma non solo, insomma... E Mario allora ci spiegherà un po' che tipo di strumenti sono, da dove arrivano, e soprattutto lui, perché le ha incontrate, ha deciso di produrle nella sua vita e anche insegnare agli altri a farlo. E questo è anche un collegamento con un'attività che faremo proprio a Padova in autunno. C'è ancora la data da fissare, comunque il progetto c'è e avrà luogo.
2: Giusto.
1: Allora, dai, Giorgio, se vuoi introdurre un attimino la cosa.
2: Sì, diciamo allora, Mario Francesco Pavan, che l'ho conosciuto un po' di anni fa, dove in una festa del benessere su una montagna emiliana, mi sembra. Aiutami Mario, perché sono passati un po' di anni.
1: Sì.
2: E ho visto tutti questi genesi che io già conoscevo, già ho comprato, ero già ricercato un po' di informazioni. Incontro lui, che ha fatto anche una sfera, una genesa molto grande, dove si poteva entrare dentro, e l'ho provata subito, logicamente, e poi ci siamo messi a chiacchierare, e ho visto una persona molto preparata e anche molto, come si può dire, sintonizzata su questo mondo. Non so se dico male, Mario, se è rientrato in questo flusso di energia, questo intento per fare e costruire queste sfere di genesa. Aiutami a raccontare un po' la tua storia, come è iniziato e tutto quanto.
3: Mi hai letto subito da quello che ho capito. Io sono entrato in contatto con l'Angenesa, che non è uno strumento che ho inventato io, e sono rimasto affascinato subito dai primi istanti, dal primo contatto con questa vibrazione, questa energia che percepivo strana, completamente nuova, ma così piacevole, rilassante, armonica. E mi ha conquistato subito. Da lì ho cominciato, come tutti credo si avvicinano a questo mondo, cercando informazioni, assetato di sapere e quindi di sperimentare poi direttamente, perché all'epoca le notizie erano veramente scarse e quasi inesistenti, se non andavi a informarti nella fondazione del dottor David Landman, che sembra essere, per le notizie che ho, il vero artefice, scopritore della genesa. Lui parla un po' di questa persona perché è quella che mi ha dato più informazioni tecniche e valide. E lui era un botanico, studiava le piante, ma era anche, diciamo, del nostro mondo. Era un po' strano, veniva giudicato un po' stranamente dai colleghi perché si occupava di sciamanesimo, di energie e quant'altro. Quindi il suo approccio nella fisica e nella meccanica delle cellule e nella botanica era molto particolare, aveva sempre un occhio di riguardo anche all'invisibile. E lui, facendo questi studi in Sud America, ecco perché faceva. È chiamata genesa poi perché gli studi erano di genetica, quindi gene SA sta per genetica in Sud America, e così l'ha chiamata genesa crystal perché è così limpida, così trasparente che assomiglia ai cristalli, no? Quindi ha questa energia molto particolare. E i suoi studi sono stati rivolti appunto alla riproduzione degli embrioni e si è accorto che nella riproduzione cellulare di tutti gli embrioni, in questo caso all'inizio delle piante, le prime 8 cellule si attaccavano sempre con uno stesso schema, con una forma ben definita, che lui ha poi sintetizzato tracciando le linee tra gli agglomerati di queste cellule, e veniva fuori esattamente quella che vedete alle mie spalle, la genesa, che ha appunto questa forma molto particolare che lui ha riprodotto e messo vicino alle piante, e si è accorto che le piante avevano, nelle loro vicinanze, avevano un beneficio rispetto a quelle che erano più lontane. Da lì è cominciato tutto alla percezione di questo mondo dell'invisibile che si connette alla forma. E io da subito ho cominciato a chiamare il Genesa come un canalizzatore, qualcosa che potesse canalizzare questo ponte tra l'invisibile e il visibile della materia, e che l'invisibile poi dà forma alla materia. Questa è la spiegazione di quello che è il Genesa che avevo trovato all'inizio. Io da lì sono partito in un momento della mia vita di grandi cambiamenti, non stavo bene, avevo bisogno di fare qualcos'altro, ma non sapevo cosa. E nel frattempo che cercavo di capire cosa fare da grande, ormai avevo quasi 50 anni, ho lasciato la mia attività principale, che era quella di artigiano falegname, perché ero arrivato a un punto dove fisicamente non stavo bene e avevo bisogno, sentivo che dovevo fare un grande cambiamento. È arrivata la Genesa, io mi ci sono divertito subito perché mi ha incuriosito a livello viscerale, ho sentito proprio un richiamo irresistibile di dover costruire e sperimentare direttamente su di me senza avere troppe informazioni, che tra l'altro all'epoca non c'erano. E quindi, mentre aspettavo di capire cosa fare del seguito della mia vita, ho cominciato a costruire, a sperimentare nuove forme, genese, e verificare tutte quelle cose che si dicevano, che adesso poi piano piano vi elenco. E lì mi sono praticamente incastrato da solo dentro la genesa, meravigliosamente incastrato, direi, perché è una cosa che mi piace tantissimo, e da lì è saltato fuori quello che voglio fare da grande, quindi continuare a cercare quella particolare energia, che viene chiamata energia, che secondo me invece è una forza, che contribuisce a dare forma alla materia, ed è praticamente, io mi azzardo un po', ogni tanto bisogna anche prendersi la responsabilità, no? Di dire delle cose anche se sono pesanti, magari o rischi di destabilizzare un ambiente. Mi prendo la responsabilità di dire che questo tipo di forza è quella che usa l'universo per ricreare se stesso ogni giorno. E quindi è qualcosa di veramente molto più grande di me, quindi ci vado con la dovuta cautela, ma con il rispetto che richiede anche l'esposizione e quindi la divulgazione di nozioni così importanti, così fondamentali nella comprensione del gioco che stiamo giocando nella nostra esistenza, nella nostra vita, tutti quanti, tutti gli esseri viventi e non. Questo è stato
2: Domanda. Domanda.
3: fine.
2: Tu hai fatto un libro che io sto leggendo, molto bello, dove il titolo è La firma dell'anima. Come
3: Esattamente.
2: mai hai intitolato così il libro, visto che stai spiegando un po' il discorso del Genesa, come è nato? Perché hai chiamato La firma dell'anima?
3: È una bellissima domanda, ti ringrazio, perché ognuno di noi ha una traccia energetica che trasmette, trasmuta e comunica con il contatto. E quindi ogni cosa che noi con cui entriamo in contatto gli lasciamo una firma vibrazionale energetica di firma, come se facessimo un autografo in ogni cosa. Quindi la genesi mi ha permesso di comprendere quanto il nostro potere sia stato, non so se volutamente, mi piacerebbe pensare di no, ma purtroppo le indicazioni sembrerebbero indicare il contrario, che il nostro potere sia stato un po' così oscurato per altri fini o per fini particolari. In realtà la firma dell'anima è un resoconto di questi 10 anni di mia lucubrazione, di esperimenti personali che non vogliono assolutamente essere l'unica verità, sono la mia verità. Ecco perché questa è la firma dell'anima. Ognuno di noi è capace di fare delle cose incredibili solo nel momento in cui ne diviene consapevole e comincia a utilizzarle in maniera particolare. Quindi, se mi permetti, vi porto subito nello spessore della cosa e quindi nel mio modo di pensare. La fisica quantistica, che ormai è diventata una realtà, è consolidata, dove le prove della sua esistenza sono molteplici, e ci dice una cosa di base molto importante, che l'elettrone appare nello spazio dove l'osservatore guarda. Io azzarderei un passo ulteriore adesso e fare una semplice domanda, un semplice quesito. Siamo sicuri che è l'elettrone che appare dove l'osservatore guarda o, come io sostengo, sia l'osservatore stesso a creare l'elettrone nello spazio e nel vuoto dove vuole lui? Io sono per questa seconda ipotesi e la genesa rappresenta appunto la forma con cui l'universo crea se stesso e noi facciamo parte di questo universo e ognuno di noi ha la propria firma, ecco perché siamo tutti diversi uno dall'altro, anche se siamo fondamentalmente fatti con lo stesso concetto, con la stessa modalità. Ho risposto bene alla tua domanda?
2: Sì, grazie. Comunque poi tu hai cominciato questo percorso perché hai cominciato, ho letto nella tua storia, a costruire, a fare varie prove, hai fatto anche esperimenti dove hai capito che la forma è molto importante, ma anche l'energia che tu mandi a questa forma, giusto? Raccontaci un po' questa tua esperienza iniziale.
3: Allora, la mia esperienza iniziale da un buon artigiano che non sta creando qualcosa di nuovo, completamente nuovo, fa sì che l'approccio sia personale. Quindi io ho voluto sperimentare su di me tutte le cose che si sapevano e che venivano raccontate riguardo la costruzione o all'utilizzo di un genese cristallo. Cose che ancora oggi vengono divulgate come verità, ma sono a mio avviso una parte della verità. E adesso cercherò di spiegarvi meglio. Comunque all'inizio ho cominciato semplicemente a costruire con qualsiasi materiale, con qualsiasi dimensione, proprio per cercare di capire se il materiale, la dimensione e la forma avessero delle caratteristiche ben precise da dover rispettare. Ho provato i vari incroci, ho provato a farle sbilanciate, ho provato a sperimentare cose che poi ho dovuto smettere di fare perché non erano armoniche. Ma mi sono accorto che tendenzialmente tutte funzionavano, anche quelle fatte con gli incroci sbagliati, anche quelle fatte con i materiali come il legno che allora era tabù, bisognava usare semplicemente il rame o al massimo l'alluminio. E io queste cose le ho un po' sfatate, nel senso che le ho create in tanti materiali diversi, anche la terracotta, come forse ti ricordi che quella volta c'era già, e in quel campo, adesso mi sembra che era Magno di Romagna o Piancavallo, una roba del
2: Sì,
3: genere,
2: un posto del genere.
3: perché ne ho fatti poi tanti di questi eventi,
2: Sì.
3: quindi ricordarmeli tu, ma mi ricordo quel particolare perché eravamo un po' di persone speciali. Alcune purtroppo hanno già passato il ponte e quindi le porto comunque nel cuore con grande affetto e stima, questo ci tengo a ricordarlo. E niente, io sono partito con questa sperimentazione personale cercando di non farmi troppo condizionare da tutto questo folklore che poi negli anni si è alzato con le genesi, perché in questi anni la divulgazione delle genesi è aumentata tantissimo, vuoi perché è anche un oggetto facile da costruire, per fortuna l'universo parla lingue semplici, quindi comprensibili a tutti. Questo però ha reso la genesa sì tanto popolare, ma anche con tanto folklore che un po' andrebbe, come dire, smussato, ecco, leggermente, per riportare l'essenza vera di quello che è. Il libro La firma dell'anima è questo resoconto, quindi ho voluto portare la mia voce, la mia esperienza per cercare di armonizzare un po' l'ambiente, togliere un po' di folklore eccessivo. Un po' di folklore ci sta bene, rende la vita interessante, da quel pizzico di fantasia che serve. Troppo va in disarmonia, questo non va bene. E
1: Certo.
3: appunto, ho sperimentato tutto, tutto quello che c'era da possibile da sperimentare con le genesi io l'ho fatto, le ho fatte in plastica, le ho fatte in carta, le ho fatte di tutte le misure, grandezze, con gli incroci sbagliati, giusti e quant'altro, per poi accorgermi che era l'intento nel momento della realizzazione, della costruzione, che faceva la grande differenza. E qui c'è stata la grande scoperta dell'importanza dell'intento, che il nostro amico Fabio Monti ci insegna che è diverso dall'intenzione, e sono veramente d'accordo con lui. L'intento è l'obiettivo, quindi qual è l'obiettivo con cui ci si pone nella realizzazione di un qualsiasi strumento, di qualsiasi opera che l'uomo o l'essere vivente va a realizzare. Questo determina quello che io chiamo la firma, la sua traccia energetica, che arriva direttamente dall'anima. Ecco, io sono molto, come dire, sostenitrice della Giuliana Conforto quando dice che il progetto nasce prima della realizzazione, e quindi il nostro progetto fisico è nato prima di noi, quindi che c'è vita prima della vita, o vita anche dopo la vita. E quindi questo è il modo in cui l'intento, il motivo con cui l'universo crea qualsiasi cosa che poi prende una forma ben precisa in base alla firma e alla traccia dell'intento che ha.
2: Posso chiederti una cosa? Molto chiaro, grazie. Ma posso chiederti una cosa? Allora, tu hai parlato che hai fatto tanti esperimenti, no? Con il Genesa. Puoi raccontarci un po' qualche aneddoto? Ma comunque la cosa principale, che cosa fa il Genesa se per esempio mi metto in quella grande sfera che hai dietro, mi metto dentro, oppure tengo in mano il Genesa o lo appoggio dentro casa? Cioè, cosa succede in quel preciso momento in cui utilizzo Genesa?
3: E qui devo sintetizzare molto perché la
2: Sì, immagino.
3: spiegazione è molto lunga. Allora, vediamo che ogni cosa nasce dentro quella precedente. Quindi non esiste una cosa in questo universo che non sia nata da quella precedente e generalmente dentro quella precedente. Quindi, ogni cosa che deriva da quella precedente deve crearsi un involucro, uno schermo, una protezione per staccarsi da quella precedente e diventare e continuare ad essere se stesso, cioè una singolarità. La genesi rappresenta un po' anche la forma dell'atomo, oltre a quella delle prime 8 cellule dell'embrione, anche se sappiamo perfettamente che l'atomo non è ancora stato visto da nessuno, è solo ipotizzato. Però ecco, questo involucro che tenga tutte le frequenze, tutto quello che è diverso dal contenuto all'esterno, dandogli lo spazio di crescere e di muoversi, consente a qualsiasi cosa, materiale o energetica, di mantenere la propria integrità. Quindi entrare dentro una genesi si entra in un campo di possibilità dove tutte le altre possibilità sono all'esterno. Non vengono mutate, non vengono cambiate, non vengono alterate, vengono solo leggermente spostate per consentire a ciò che sta dentro di crescere e svilupparsi. Ecco perché inserire un intento, un bigliettino, un testimone all'interno della genesa ha la funzione di far sì che questa si possa espandere, crescere o realizzarsi. Entrare, come dicevi tu, dentro una genesa grande significa, dipende innanzitutto da quale intento è stata costruita. Quindi quindi devo entrare nello specifico del mio perché non conosco gli intenti delle altre realizzazioni. Nella realizzazione di una genesa grande, il mio intento è sempre quello di fornire un attimo di silenzio in maniera che possano arrivare le energie e le forze idonee a quella persona che c'entra in quel dato momento. E quindi in quella che sei entrata tu hai potuto percepire le energie e le forze che sono in risonanza esattamente con te. Quindi avrai avuto una percezione di tranquillità, di armonia, di pace, ecco, di un momento di relax dove dire: ah, qua ci sto proprio bene, perché si è tolto un po' la confusione e si è fatto una selezione di quello che serviva a te in quel momento. Ecco perché lo chiamo canalizzatore, perché canalizza al suo interno solo determinati tipi di frequenze che vengono selezionate proprio per la funzione d'onda che esse hanno. Le vibrazioni hanno un'onda, quest'onda se è in risonanza si richiama. Se in dissonanza si respinge, quindi semplicemente entrare o mettere un testimone all'interno della genesa fa sì che tutte le onde in risonanza vengano richiamate e in quelle dissonanze tenute leggermente a distanza di sicurezza. Ho risposto.
2: Sì, molto chiaro. Dice, per quelle, se io la metto invece dentro casa, una genesa, l'attacco, la metto su un mobile o altro, cosa mi comporta? Oppure la posso, si può utilizzare anche nel nostro giardino, nel nostro orto, in qualche maniera?
3: Allora, qui mi suggerisci un altro appunto, un altro chiarimento che tengo a fare con molta determinazione. Allora, la genesa, è una possibilità, ok? O un campo di possibilità. Mettere un campo di possibilità in un posto può essere utile sicuramente, ma può essere praticamente inutile se tu non dai un tipo di possibilità. Quindi la genesa, secondo me, di per sé non fa molto. Fa moltissimo invece quando è posizionata in qualsiasi ambiente con un intento ben preciso. Se io la posiziono in un ambiente, in una casa, con l'idea di armonizzare le frequenze, tutte le frequenze disarmoniche dovranno tenersi a debita distanza. Se io la posiziono vicino a delle piante cercando di canalizzargli le forze che gli servono per la crescita rigogliosa senza l'aiuto di pesticidi e concimi e diserbanti come faceva appunto il suo scopritore, il dottor David Landa, otterrò quel tipo di risultato. Però non è che lei ha una predisposizione X, la predisposizione è data dall'intento di utilizzo. È come se noi facessimo vibrare con la nostra firma dell'anima, appunto, questa struttura e che lei riproducesse questo intento nell'ambiente, nell'etere. E dopo il resto lo fanno le onde, come dicevo, quelle in risonanza vengono richiamate e quelle in dissonanza vengono allontanate. Questo apre lo spettro di utilizzo a tantissime cose, anche, e qui azzardo una cosa che ultimamente sembra quasi tabù, non si può dire, un autotrattamento. Ok? Innescare quello che io chiamo l'autoguarigione per intenderci, perché a parte la chirurgia, anche tutte le erbe, le sostanze e la chimica non fa altro che innescare l'autoguarigione.
2: Tu poi quando ci sarà questo evento che faremo a Padova, spiegherai bene un po' tutto come fare, giusto?
3: Sì, perché come vedete l'argomento è talmente vasto, comprende tante sfaccettature che in un'intervista e anche in una giornata non si incomincia ad assaporare la grandezza della cosa, ma non si può espletare tutta in una sessione, ecco. Però tantissimo, ecco.
2: Un'altra domanda, tu nel tuo libro parli delle tre leggi, visto che ne parli adesso, ne hai parlato spesso, le tre leggi dell'intento, puoi così un po' rapidamente spiegare un po' di che cosa si tratta? Certo.
3: E anche questo devo sintetizzare molto. Però diciamo che l'intento, cioè l'obiettivo con cui facciamo qualsiasi atto, qualsiasi azione, qualsiasi compito della nostra esistenza è vedere l'obiettivo. La coerenza di mantenere quel tipo di frequenza, quel tipo di intento e quindi creare azioni e pensieri che siano in coerenza con questo intento è un altro fattore elementare. E poi c'è la ridistribuzione dell'energia. In un ambiente dove la forza e soprattutto questo che noi chiamiamo energia, io ancora il termine più corretto non l'ho trovato, ma per conformità di pensiero utilizziamo energia che va bene, tutto si muove, tutto vibra, tutto scorre. Se non usiamo questa terza legge nel nostro intento, qualsiasi cosa noi facciamo si interromperà. Se noi non creiamo un flusso continuo, circolare, nel dare e avere, nel ricevere e ridistribuire, creeremo un intoppo nel flusso continuo dell'energia, che ha delle forme ben precise, una è la spirale e una è il famoso simbolo dell'infinito, no? L'altra è il cerchio. Guarda caso, sono tutte presenti all'interno della genesa e quindi è un agglomerato di queste forme che possono canalizzare delle vibrazioni e delle frequenze, quindi energie in risonanza. Quindi l'intento ha bisogno di coerenza e di circolarità. Questo è quello che sinteticamente posso darti come risposta. Spero di averla.
1: Sì, in merito a questo volevo chiedere una delucidazione. Prima hai detto che dal momento che, soprattutto negli ultimi anni, ce ne sono molte di Genesa nei mercatini, cioè ormai le trovi ovunque, sembrano veramente, diciamo, ovunque, appunto. Dicevi che non è tanto importante come la si fa, ma l'intento che si dà, ma nel momento in cui la si realizza.
3: Sì.
1: Come funziona un attimo questa cosa?
3: Allora, ti faccio un esempio banale. Se noi lasciamo la nostra firma invisibile in ogni cosa che manipoliamo, che tocchiamo, che andiamo a creare, è logico e sequenziale pensare che se io sono in uno stato d'animo fisico o mentale non idoneo a quello che poi andrà inserito in questo contenitore, le onde lo riconosceranno come disarmonico e non idoneo e lo terranno a distanza. Quindi se io prendo una genesa che è stata costruita semplicemente con l'intento di guadagnare qualche soldino, che non è assolutamente un male o una cosa negativa, però è una cosa limitata. Se non c'è nessuna predisposizione a fare altri tipi di lavoro, non avrà, grandi possibilità. Se addirittura il costruttore, il realizzatore di questa struttura si trova, come capita anche a me, alcune volte, in dissonanza per problemi che si possono verificare quotidianamente, perché viviamo in una società non facile, con dei rapporti interpersonali non facili, ecco, in quel caso sarebbe opportuno non realizzare canalizzatori energetici di vibrazione che in quel momento stai canalizzando e sei in coerenza. E non sono propriamente, come dire, creatrici, ma sono disgregatrici di energie basse che portano tristezza, rabbia e queste cose andrebbero canalizzate all'interno di un orgone, perché di quello stiamo parlando, no? Ogni cosa che noi andiamo a creare con l'intento di canalizzare energia diventa qualcosa di speciale, di sacro. Quindi andrebbe fatta in un momento di ispirazione, di gioia, di almeno io la penso così, poi magari non ho
1: Certo.
3: trovato il proprio modo di farlo. Se poi addirittura non è stato creato con nessun intento, ma semplicemente si è costruito una genesa, addirittura diventa qualcosa di vuoto, quasi del tutto inefficace.
1: Ah, e si può successivamente inserirlo in intento, come si fa con altri strumenti?
3: Assolutamente
1: Ok.
3: sì. Assolutamente sì, se l'oggetto è stato reso impregnabile, chiamiamolo così, o modificabile. Se invece è stato sigillato, anche lì è una cosa che è molto difficile fare. Poi l'universo ci insegna che c'è sempre un altro modo di fare le cose, altrimenti non ci sarebbe evoluzione. Quindi sicuramente sì, c'è da trovare il modo, c'è da capire la singolarità, perché, ripeto, noi siamo tutti esseri umani, però di Valentino ce n'è uno solo, di Mario Francesco ce n'è uno solo. Non sono ripetibili, non sono modificabili, sono solo modificabili dall'interno. Quindi anche lì bisogna capire se è una creazione animata o una creazione non animata. E lì lo sa solo chi l'ha creata.
1: Esatto, per cui quando andiamo ad acquistarle dobbiamo investigare più che altro su chi le ha create, che competenze ha, quanto ha consapevolezza di quello che ha fatto.
3: Io tendo sempre a drammatizzare un po', però, perché poi se no ci prendiamo troppo sul serio, pensiamo di essere gli unici bravi, e questo è una cosa che io voglio evitare come la peste. Io penso che la sensazione invece ci aiuti molto a percepire se una cosa la possiamo prendere oppure no, e poi che comunque sia anche un acquisto, chiamiamolo incauto, non adatto, ti insegnerà qualcosa, quindi io la vedo una cosa sempre positiva, se si riesce a trasmutarla nel lato positivo. Quindi anche capitare in un mercatino, prendersi una genesa per poi portarsela a casa e non riuscire ad avere risultati, ecco, secondo me bisogna stare attenti a chi abbiamo dato il potere, se alla genesa oppure abbiamo utilizzato il nostro. Se abbiamo utilizzato il nostro di potere, dovremmo analizzare come mai non siamo riusciti a ottenere quell'intento. Quindi dovremmo provare con altri metodi e con altra determinazione. Se invece abbiamo dato tutto il potere alla genesa, secondo me abbiamo sbagliato a capire un po' di cose. Capisci? Perché è come dire, no? Adesso farò un paragone molto semplice ma molto chiaro per capirci, no? Se io mi siedo a tavola e ho davanti un bel piatto di spaghetti, io lo posso mangiare sicuramente senza nessun strumento. Ci affondo le mani o la bocca e comincio a masticarmi questi spaghetti. Ma abbiamo imparato con l'esperienza che usare uno strumento che ci aiuta a fare dei bocconi alla nostra portata senza sporcarci tutti nelle mani, nella faccia, quindi una forchetta non ci permette di mangiare, ci aiuta a farlo in maniera più idonea. Però il potere non sta nella forchetta, sta in noi, di come la sappiamo utilizzare, e ci aiuta ad espletare una funzione in maniera più consona, più adatta e più lineare anche a una visione esterna, no? Se qualcuno ci guarda mangiare con le mani o con la bocca affondata nel piatto, insomma, non è esteticamente così lineare, così armonico come con una forchetta. Capisci cosa intendo, no? Spero di essere stato chiaro con questo concetto. La genesa è uno strumento. Ok, dipenderà tanto da come è stato costruito lo strumento, senz'altro, perché entriamo nella valenza energetica di quello che parlavo della firma dell'anima, no? Quello che viene lasciato come traccia invisibile al suo interno e che vibra nelle sue molecole. L'altro invece è l'utilizzo che ne facciamo noi, quindi ripeto, anche una genesa che è apparentemente vuota nelle mani di un maestro diventa un elemento determinante. Il mio intento è quello di riportare il potere alle persone, non sono gli oggetti, non è la chitarra che fa la musica, è chi la sa usare, perché la stessa chitarra in mano a me purtroppo, sentirete degli strimpelli, in mano a Jimi Hendrix capisci che fa tutta la differenza del mondo. E so se ho reso l'idea, lo strumento è sempre quello, è l'utilizzo che fa la differenza.
0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Il mondo è sfornito!
5: Bonito! È
4: l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
5: dal titolo
6: Sempre Mara per sempre.
7: Ciao Mara!
5: Sabato 27 giugno in sede radio.
8: Inizio ore 20.
6: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
4: Storia di un amore invincibile.
7: Il nostro Leon.
5: A seguire il concertone di Luca Bassanese.
4: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
9: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
4: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
7: Sempre Mara per sempre.
8: Ci sarò anch'io.
4: Io chi? Il piccolo grande?
8: Ettore.
5: Fermini
7: info
10: 3
6: 2
11: 9
10: 0
11: 0
6: 3
10: 8
6: 9
4: 8
12: 8.
13: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv.

0: Ma prima il nostro Giorgio deve dirci qualcosa.
1: Allora, parliamo che cosa fa Radio Gamma 5 questo periodo, come farà. Allora, intanto c'è il gas domani, sabato 6 giugno, dalle 14 alle 18, qui esatto. in sede Radio Gamma
0: domani
1: 5.
0: Domani pomeriggio qui.
1: E dove potete appunto acquistare i vari prodotti alimentari, integratori, miele di Gianni Stoppa, il libro di Radio Gamma 5, i prodotti vari dalla Sicilia che potete visionare e ordinare andando sul canale Telegram Gas Radio Gamma 5, dove troverete anche i vari banchetti espositivi che saranno presenti. Vi aspettiamo numerosi, mi raccomando. Altra cosa importante, interessante, è una conferenza che verrà fatta dal relatore Alfredo Bellucco e dall'avvocato Carmelita Cosentino, dove si parlerà del decreto legge 978, pignoramenti lampo degli avvocati, con lo scudo penale e senza giudice. In vista delle importanti novità giuridico-operative in merito, venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21. La sala sarà aperta alle 20:30. L'incontro si terrà alla sala al piano primo, viale del lavoro 1, a Ponte San Nicolò, a Padova, dove appunto ci sarà il relatore Alfredo Bellucco, che è presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, e con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, cassazionista del Foro di Perugia, ma con studio che tratta anche di contrattualistica internazionale in Padova. C'è una preregistrazione obbligatoria e info entro domenica 21 giugno a www.venetkens.gov.org/eventi. Salvo esaurimento anticipo posti, perciò mi conviene andare su questo sito e prenotarvi. L'ingresso è euro 10 con acconto di 5 alla prenotazione. Vi ripeto, www.venetkens.gov.org/eventi. Mi raccomando.
0: Ok.
1: Poi, altra cosa importante, che sabato 27 giugno si organizza il sabato grande dal titolo Sempre Mara per Sempre. Sabato 27 giugno, appunto, in sede radio a inizio ore 20, con lo spettacolo di Danilo Leo Lazzarini e I Cigni del Sole, storia di un amore invincibile. A seguire il concertone di Luca Bassanese. Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare, per mangiucchiare o bere qualcosina, barretto in funzione. Per info 329-00-38-988, entrata ad offerta libera. Vi ripeto per informazioni 329-00-38-988.
0: Perfetto. Allora, dette queste cose fondamentali, continuiamo il nostro viaggio nel mondo del polo. Bentornati a tutti in questa nuova intervista delle Vibrazioni del Sapere. Quest'oggi è tornato a trovarci un ospite che è già stato qui su questi schermi e anche su queste frequenze, e tra poco lo presenteremo, ma come sempre ovviamente un salutone a Giorgio. Ciao Giorgio.
2: Ciao Valentino, oggi una bellissima intervista ci sarà,
0: esatto.
2: Molto interessante.
0: Molto, molto, molto. Perché andremo a parlare della teoria del polo, l'oltretomba ed il dominio dei sogni. E lo faremo con, ovviamente, Dana Erama. Buonasera.
3: Buonasera a tutti, buonasera Valentino, buonasera Giorgio e grazie per l'invito.
2: Buonasera Dana Erama.
0: Grazie a te di averlo accettato. E allora io mi tufferei subito, intanto ovviamente, a chiederti come stai, che è quasi, anzi forse poco più di un anno, no dai, un annetto che non ci sei.
3: Sì, quasi.
0: Come sono evolute le cose? Sei ancora in Sicilia?
3: Sì, sono ancora in Sicilia e sono evolute bene, anche se in modo rocambolesco, però sono contento perché da una precarietà siamo riusciti a entrare nella nostra casa, mia e della mia compagna, anche se per farlo abbiamo dovuto, non era previsto, quindi abbiamo dovuto investire un casino per sistemare tutto quanto e abbiamo dovuto fare tutto di corsa. E per me in un momento molto particolare, perché stavo preparando la mia accademia e quindi ho deciso di buttare fuori tutto e quindi ho aperto un crowdfunding per

0: la mia accademia e dopo mesi di tribolazione è riuscito a partire tutto e quindi sono pieno pieno di lavoro, però sono contentissimo perché è anche grazie a questo che ho potuto concentrarmi appieno poi sullo studio e sono riuscito a mettere da parte un attimo il mio lavoro, quello nella materia fisica, per dedicarmi più
1: Sì.
0: a questo e quindi.
1: Comunque fai sempre i tuoi artefatti.
0: Sì. Ci siamo fermati per un po' e guarda, casualità oggi ho riaperto perché ci hanno hackerato, abbiamo avuto un po' di problemi e abbiamo aperto un sito nostro di presentazione, quindi tutto bene.
1: Ok, allora, illuminaci invece con questa teoria del polo. Di cosa andremo a parlare? Cosa andremo a esplorare oggi? Soprattutto, insomma, perché non è una cosa nuova, è molto affascinante, molti ne parlano e vogliamo capire, insomma, tu che ricerche hai fatto e come ti sei innamorato di questa, appunto, di queste scoperte.
0: Allora, diciamo che è partito tutto con l'avvento della teoria della Terra piana, perché era il 2014, mi pare, adesso non ricordo più, 2013-2014, incominciavano a trapelare queste notizie e quando ristrutturai un po' dentro la mia testa il modello a livello energetico, vidi una struttura che mi piaceva. Quella del campo toroidale con il piano di inerzia dove la Terra si manifestava come realtà e questo Monte Meru energetico al centro mi piaceva molto. In quei giorni, poi, in quelle settimane, vidi Santo Sbonacci di fare un disegno molto simile e l'ho preso proprio come una folgorazione perché ho detto: siamo tutti su quell'onda. E da lì cominciai tanto tanto tempo fa a creare i miei primi video su YouTube che parlavano di Polaris e tutto quello che ci stava dietro. Ma in realtà non avevo ancora intravisto il potenziale, perché poi sono andato avanti sulla teoria dei colori, sulla teoria di tutte le altre mie teorie, insomma. E ogni tanto facevo un video, tornavo là, ho fatto un video su Atlantide che ipotizzavo potesse essere lì al polo e ancora continuavo a non vedere il potenziale di tutto quello che avevo davanti. E devo dire che ci sono state due persone che mi hanno acceso una lampadina. Una è un amico che saluto, Ottavio, di Torino, e l'altro è, perdonatemi se non mi ricordo il nome, Felice mi pare perché non lo conosco, però ho visto un po' della sua teoria, Odissea nel Baltico, una cosa del genere. Felice, vabbè, perdonatemi se non me lo ricordo, sicuramente lo conoscerete. E quando mi ha fatto vedere i legami degli antichi greci vicino al polo, quello per lui era la Scandinavia, mi si è aperto una porta. Ho detto: aspetta, aspetta, sono andato a riprendere tutte le cose che avevo messo da parte perché io ho il computer tipo con 6.000 cartelle, con 18 miliardi di foto, di post-it messi dappertutto. E da lì, tipo 7-8 mesi fa, mi sono rimesso dentro nella pancia della madre e ho partorito questa nuova teoria utilizzando e mettendo insieme tutti i fili che la connettevano, ovviamente, perché io oggi ve la racconto così, però dietro ci sono centinaia e centinaia di cose che la collegano. Però c'era una cosa che non mi tornava, perché partiamo da lontano, ricominciamo un attimo, perché magari molti non mi conoscono e non sanno di cosa sto farneticando. Si parte da antiche mappe, una su tutte quelle di Mercatore. Non so se hai la possibilità di farla vedere online. La mappa del Polo Nord di Mercatore mostra quattro terre al posto del Polo Nord con una rupis nigra, una rupe al centro, che veniva considerata elettromagnetica. Ma non solo lui, altri avevano ipotizzato queste terre nel polo. Se poi non la trovi, te la trovo io, che sicuramente ce l'ho qui
1: Sì,
0: tra le foto.
1: condividi la tag, è meglio che.
0: Sì, poi te la trovo.
1: Ok.
0: Comunque basta che scrivi Rupis Nigra Mercatore tra le immagini. Ma siccome a me non basta la teoria, io devo collocare tutte le storie, tutti i miti e tutto quanto, quasi un anno fa feci un video attraverso il canale Oriri dove mostrai come tutte le spedizioni verso il Polo Nord a un certo punto finirono e furono tutte prese in mano dall'egida dell'Inghilterra, delle regine, dei re, e nessuno poteva navigare senza avere il permesso. Infatti, tutti quelli che hanno fatto esplorazioni verso il Polo sono tutti parte dell'apparato militare, delle marine, della Regia italiana e di quelle inglesi.
1: Ok.
0: Ed è come se si volesse nascondere un qualcosa. Certo, se andiamo a vedere le immagini del satellite dalla NASA, esatto, quella. Vedi che come all'interno del Polo Nord ci sono quattro terre divise da quattro fiumi.
1: Sì.
0: E praticamente, se voi andate a vedere su Google Immagini e cercate foto del Polo Nord, troverete solo dei rendering. La spiegazione è perché la stazione spaziale non orbita sopra, ma solo in una certa zona, quindi evita di passare sopra. Quindi non c'è una vera foto o un vero filmato. E anche questo era molto strano, ma lasciamo stare anche tutto, se no entriamo in un imbuto dal quale non usciamo più. Ora dobbiamo per un attimo cercare di mettere da parte tutto quello in cui crediamo e provare a dare credito a questa teoria che ovviamente rimane una teoria. Quindi, guardando tutte le mitologie antiche e tutte le religioni, tutte parlano dello stesso posto. Il paradiso per le religioni abramitiche, l'Olimpo, poi abbiamo Asgard, poi abbiamo Monte Meru, appunto, poi abbiamo tantissime, quasi tutte, non ne ricordo una di cui non ne parla, che parlano di un monte, un grande monte, un grande albero. Poi solitamente al centro veniva considerato al centro di cosa, poi ne possiamo parlare tranquillamente. Per esempio, il Monte Meru era un albero che connetteva molti piani uno sopra l'altro. È per questo che si chiama piano di esistenza, perché ci si evolve andando in su e si torna giù andando, e si torna indietro andando sotto. Però la mia visione era di un piano statico, mentre adesso si è modificata perché con lo studio che ho approfondito, scusate se corro troppo, poi se volete.
1: Se abbiamo domande, te le facciamo.
0: Sì, perché in 50 minuti è complicato per me. Quindi a un certo punto io dovevo mettere assieme tutte le mitologie di un tempo, perché tutti questi parlano di questo posto, verso questa montagna, verso questo luogo. E allora ho iniziato a mettere nella mia testa dov'è Iperborea, dov'è Atlantide, dov'è la terra dei giganti, delle Esperidi e via dicendo. In tutto questo cercavo di far quadrare la vita qua sulla Terra, perché qui sulla Terra vediamo, conosciamo da buoni complottisti, controinformatori e la guerra che c'è là fuori per le informazioni, che c'è un manipolo di personaggi che gestisce questo posto. Poi c'è chi, per chi sono fisici, per chi non sono fisici, per chi sono alieni, per chi sono demoni, per chi ognuno c'ha la sua, giustamente. Però è chiaro che questo posto è gestito con uno scopo ben preciso, da pochi. Ed è lì che è balzata poi la teoria del Club del 9000, che spiega come in realtà questo posto sia gestito a multistrati, cioè ogni tipologia di club 1000, 2000, 3000, gestisce un posto differente. Però non mi tornavano tante cose, perché avevo ipotizzato che noi vivessimo sul territorio di Poseidone, nelle acque, e al centro ci fosse Atlantide, sopra ci fosse il Monte Olimpo, oltre quella che viene considerata la barriera del mare di sopra, e sotto ci fosse l'Ade. Ma poi tra me ho detto, ma se fosse così noi non vivremo dolore, non vivremo sofferenza. Per forza di cose noi dovevamo essere in quel posto che viene descritto anche da Virgilio, perché qui è pieno di quelle sofferenze. E allora ho incominciato a cercare fisicamente i fiumi, a cercare di capire, di mettere assieme. Vabbè, taglio corto. E sono arrivato a un'intuizione che ha a che fare con il dio ipno dei sogni. Allora, io vivo il mondo onirico fin da quando sono bambino, molto più del mondo quello reale. Infatti sono stato più di là che di qua, e ricordo molto bene tutti i miei sogni da quando sono piccolo, ma non chiedetemi cosa ho fatto nel 1998, perché non me lo ricordo. Avevo questo ipno sempre in mente. Ipno, per chi non lo sa, è il padre di Morpheus e di tutti i sogni. Ipno è il dio del sonno, i suoi figli sono coloro che gestiscono i sogni. E da lì ho preso l'Ade, il mondo dei sogni, il mondo in cui viviamo, e l'ho fuso assieme. E ho detto, bene, questo per forza di cose deve essere l'Ade. Noi abbiamo bevuto l'acqua dell'Ete, poi spiegheremo cos'è, che è uno dei fiumi dell'inferno. L'acqua dell'Ete è quell'acqua che fa dimenticare delle vite prima di questa. Stranamente, chi è che vive vicino al fiume Lete? Il dio Ipno e il dio Thanatos, il dio della morte, che vista da un punto di vista, scusatemi il gioco di parole, di sconnessione dalla realtà, sono entrambi divinità del sonno, perché la morte è come cadere in un sonno profondo. Svolgono lo stesso ruolo, solo che uno ti tiene addormentato in vita, l'altro gestisce la tua sconnessione da questo posto. E allora ho pensato, invertiamo le cose. La realtà che noi viviamo è il sogno ed è gestito da Ipno, colui che gestisce il fiume dell'Ete, ci fa bere e noi viviamo qua privi di ricordi. I sogni che facciamo sono le realtà che ci separano dalla sveglia totale, come i famosi veli, i famosi. E qui ho inserito i fiumi dell'inferno. I fiumi dell'inferno sono solitamente collegati a delle emozioni, al dolore, alla sofferenza, e mi sono immaginato, attraverso un sogno che ho fatto in realtà, che noi viviamo dentro a molti livelli, dentro a questi fiumi che sono tutti dentro l'infero. Quando parlo di inferno non parlo dell'inferno dantesco o di quello cristiano, ma dell'infero greco, ovvero del mondo sotto. Quindi non ci sono demoni che ti mangiano, non ci sono cose del genere, semplicemente sei vittima della sofferenza, di tutte quelle emozioni che ti tengono all'interno del fiume. Il fiume è una dimensione, noi viviamo dentro l'aria, che è un liquido, che è un fluido. Questo fa parte, ci viviamo col corpo fisico, col corpo emotivo viviamo in un'altra dimensione. Infatti ci sono persone che vediamo camminare nella notte, che parlano, che sembrano matti, quelli là semplicemente sono più dentro a un altro fiume che in quello che noi chiamiamo realtà. E da qui riprogetto tutta la struttura e capisco che noi siamo la parte sotto, appena un po' più sopra c'è Atlantide sprofondata, sempre negli inferi. Quindi fa parte di uno dei livelli degli inferi, ovvero quello che ci separa. Poi c'è in mezzo c'è il crocevia gestito da Ecate, che è quella che con la luce, come dicevi tu prima, illumina e porta i morti dentro all'Ade. I morti sarebbero i dormienti, ovviamente, poi ci arriviamo. E quindi noi viviamo all'interno di questo posto con la possibilità di passare i fiumi, non bere più dal fiume dell'Ete. Chi incomincia a risvegliarsi incomincia a ricordarsi, incomincia a capire dove sta, cosa è venuto a fare, via dicendo, fino a abbeverarsi dal fiume Mnemosine, che poi, grazie a Morpheus, ringrazio, non Morpheus, quello del film, un amico del canale, che si è accorto che in Matrix 4 la tipa che va a prendere Neo, la sua nave si chiama Mnemosine, appunto, che è il fiume invece della memoria, dell'uomo che diventa divino e ricorda chi era. E qui poi ho messo all'interno della mappa, praticamente, ve la faccio vedere così si capisce un po' meglio.
1: Sì, sì, sì.
0: Condividi.
1: Eccoci.
0: Allora, ripartiamo un attimo da questo, si vede?
1: Sì.
0: Allora, per Omero, l'inferno si accedeva andando nei bordi della terra. Per Omero si andava verso la fine del mare, il mare cadeva dentro gli inferi, c'era lo Stige che circondava tutto e da lì si entrava fisicamente, lui è entrato fisicamente nell'infero. Ora io l'ho disegnato grazie all'intelligenza artificiale così per rendere l'idea, ovviamente. E sempre qui sotto, anzi quello lo vediamo poi, nella terra sopra invece ci sono tutti i racconti di una volta, tutti i racconti delle civiltà che dal quale noi abbiamo storie di divinità, di posti meravigliosi, perché appena sopra il livello dell'inferno c'è il regno di Poseidone, dove abbiamo le quattro terre con i quattro fiumi, Atlante che sorregge il mondo. Abbiamo la terra dei giganti, abbiamo le Speridi, abbiamo le Amazzoni, abbiamo le Muria, abbiamo tutte quelle civiltà che un tempo vivevano tra di loro e che poi non entriamo in merito, ci sono successe guerre e via dicendo. Tutto attorno avevamo quello che viene chiamato oggi il mondo greco, ma non il mondo greco quello della Grecia, per intenderci, ma quello miceneo, quello del mito di Ulisse, per intenderci. Infatti costoro parlavano di posti come Lemuria o di Atlantide come di posti accessibili, vicini. Infatti erano molto vicini, dovevano semplicemente seguire le correnti giuste, conoscere bene le strade. Ovviamente questa rappresentazione è ipotetica, perché l'esatta forma non la conosco. Poi, seguendo l'energia che sale attraverso il toroide, troviamo sopra il Monte Olimpo, ovvero a una vibrazione ancora più alta ci stanno quelle divinità che gestiscono poi quelli che stanno sotto, quelli che stanno all'inferno. Ed è qui che è successo il patatrac, quando Zeus insieme ai suoi fratelli decide di distruggere il padre Crono, che regnava nell'età dell'oro, regnava in un'età dove non c'era fatica, dove non c'era lavoro, dove non c'era il tempo, dove tutto nasceva spontaneo e dove praticamente non si moriva, che è la famosa Iperborea, che Omero dice né per mare né per terra si può arrivare a questa città, perché è gestita tutta da canali, i famosi canali di ascensione. La cosa interessante è che questa forma si trova anche poi nella fisica quantistica. Il toroide che si sviluppa a strati è una cosa che è stata ipotizzata e che è stata anche dimostrata, quindi non parliamo solo di ipotesi fantasiose, ma di una reale possibilità di vita. Poi c'è stata questa famosa guerra e adesso noi oggi viviamo sotto la legge di Zeus, che ha modificato tutto quello che era l'età dell'oro e le leggi che abbiamo oggi, il diritto romano, sovranità e tutte quelle cose, discendono da il come questi fratelli Ade, Poseidone e Zeus si sono suddivisi il terreno, i territori, e lo gestiscono attraverso poi quelli che io chiamo contratti energetici, con i quali prendono l'energia dalla struttura stessa. Noi siamo produttori come i Matrix di un'energia e loro se ne nutrono come si nutrono dell'ambrosia. Probabilmente l'ambrosia che bevono è il nettar che noi produciamo attraverso la Kundalini, tramite speranza, tramite fede, tramite tutte queste cose qua, ed è per questo che esistono le religioni, ed è per questo che una volta si adoravano tutte queste divinità, e, per far sì che noi possiamo produrre per loro questo cibo. E diciamo, a grandi linee, questa è la teoria. Adesso, per scendere nel dettaglio, giustamente vi lascio fare delle domande.
1: No, vabbè, inizialmente vorrei capire bene come si incastra la realtà nella quale siamo con diciamo queste rappresentazioni che ci hai fatto vedere, cioè la nostra realtà alla quale noi siamo abituati
0: tutti i giorni.
1: Esatto, il mondo che ci circonda. Come si incastra all'interno di queste rappresentazioni?
0: Allora, è ovvio che noi viviamo quella che chiamiamo realtà. È gestita dai ritmi della vita quotidiana, dalle ore, dalle settimane, dai mesi, dagli anni. Stranamente, l'etimo di tutte queste parole rimanda a pianeti e a divinità, perché sono loro che le hanno impostati. Quando hanno programmato questo posto, lo hanno fatto perché tutti vivessero all'interno di un concetto molto semplice, la loro legge. Qui si nasce, si invecchia, si muore. Noi viviamo questa realtà, lasciamo stare per adesso noi che abbiamo scoperto delle cose, ma si vive seguendo dei programmi. Sembriamo delle intelligenze artificiali, sembriamo dei computer. Ci alziamo, andiamo a scuola, ci sposiamo, facciamo i figli e via dicendo, e lo fanno tutti come se fossero quasi obbligati. Questa che viviamo è una realtà illusoria, è il famoso sogno. Infatti tutta la struttura dice frasi importanti: credi nei tuoi sogni. Questi sono contratti energetici. Non mollare mai, non lasciare nessuno portarti via i sogni. Non si parla mai di realtà. Tutte le frasi più belle sono attorno al sogno. Noi dobbiamo sognare. Questa è una cosa importante. E qui dobbiamo introdurre la vita multidimensionale, perché fino a che un essere vivente non esce dal concetto materialistico della vita e non entra nel mondo spirituale, ovvero che noi siamo esseri multidimensionali e che abitiamo altri posti, sarà difficile comprendere quello che io sto dicendo, ovviamente. E il mondo dei sogni ne è una rappresentazione palese. Quando noi chiudiamo questi occhi, noi ci svegliamo da un'altra parte, noi viviamo da un'altra parte. E se noi guardiamo la maggior parte dei sogni delle persone, sono quasi incubi. Sono sogni dove sogniamo di essere rincorsi, di vedere cose brutte, che perdiamo denti, che viviamo situazioni pesanti. Ovviamente perché quell'anima è persa nel codice del fiume, del Cocito, dello Stige e via dicendo. I fiumi sono dei codici di frequenza all'interno di questa realtà. Quando incominciamo a risvegliarci da queste cose, incominciamo a capire che i sogni sono un qualcosa di importante, che poi io le chiamo realtà, perché il film Inception ci fa vedere come loro entrano nel sogno, poi nel sogno, poi nel sogno. Invece è il contrario. Noi siamo in quel sogno più profondo, in un loop, e dobbiamo svegliarci dal primo, poi dal secondo, poi dal terzo, poi dal quarto, e via salendo. Però in tutto questo passaggio noi dobbiamo abituare il nostro corpo a reggere quel tipo di vibrazione, quindi bisogna incominciare a lasciare andare i programmi che ci sono all'interno dell'ADE. Infatti nel mio vecchio video l'ho chiamato programma di detenzione energetica, ovvero è una struttura pensata per far sì che tu, della tua energia creativa, del tuo essere divino, cedi la maggior parte della tua creazione alla struttura che ti ha insegnato come devi vivere. Mano a mano che noi lasciamo andare la dualità legata alla struttura, ovvero chi sono i buoni, chi sono i cattivi, il senso di rivalsa, di odio e tutte queste emozioni che ci legano ai fiumi, incominciamo a percepire il livello sopra, incominciamo a cambiare la nostra tipologia di sogni, incominciamo a fondere le dimensioni. Io per esempio sto vivendo nel posto dove abito adesso che ho sognato molti anni prima, lo stesso identico posto, e c'è la stessa identica sensazione di quando mi svegliai quella mattina là.
1: Ok.
0: Quindi il sogno, e qua entriamo in un ambiente molto problematico, e apriamo una parentesi, perché dico questo? Perché Ipno ha molti figli con le ali, che noi chiamiamo angeli. Questi gestiscono i programmi sogni. Ciò vuol dire che la maggior parte dei sogni che facciamo, anche quelli belli, possono essere gestiti dai figli di Ipno. Perché un'anima che conosce anche nel mondo onirico sa gestirsi, quindi sa attraversare quella realtà. Quindi molti dei sogni che facciamo sono parte del programma. Nell'Ade non c'è solo il Tartaro, non c'è solo l'inferno, ci sono anche i campi Elisei. I campi Elisei non si trovano in un paradiso fuori dall'Ade, ma si trovano proprio dentro l'Ade, per quello che dice Omero e anche per quello che dice Virgilio. Quindi, cosa sono i campi Elisei? Sono quella famosa città di luce di quando noi moriamo, quel famoso paradiso del quale dobbiamo andare verso le luci. È una città fittizia dove gli eroi che hanno seguito bene le regole dell'Ade vanno a finire come anima fino a quando poi non decidono di incarnarsi. Quindi sono convinti di essere arrivati fuori dal sistema, invece sono sempre dentro al circuito dell'Ade. Perché? Perché per uscire completamente si esce solo attraverso un lavoro interiore, si può uscire solo da soli, come dice Neo, no? Ti devi salvare da solo. E quindi passare per tutti questi inganni, sia nella vita terrena, che io chiamo sogno, sia nei sogni, che io chiamo piccoli risvegli, troviamo sempre una struttura che è pronta a deviarci dalla nostra meta, ovvero tornare a Iperborea, tornare ad essere divinità che vivono cicli molto più lunghi, dove si nutrono di cibo o di prana o di, dategli il nome che vi pare, in modo spontaneo, e che gestiscono il loro tempo. Per fare tutto questo hanno reso una struttura potenzialmente perfetta per tenere all'interno le anime, ed è per questo che io non combatto più il sistema, perché non ha senso, resterà sempre così, è strutturato così. Cerco di capire come ha fatto a mettermi i programmi nella testa per tenermi qua, e quindi cerco di non fare tutte le cose che il programma vuole che io faccio, tipo mettermi a commentare la Ferrari luce, per fare un esempio che è una cosa che ormai vedo che c'è sulla bocca di tutti in questi giorni,
1: accidenti.
0: Oppure di commentare cosa fa Bill Gates, oppure di commentare cosa fa Q, oppure cosa fa quello. Quindi se ne parla, sì, tranquillamente, ma non si entra emotivamente in una struttura creata per tenerci all'interno dell'illusione del sogno. Ed è qui che il gioco si fa bello, perché più vado avanti più vedo come la struttura è perfetta, e più vado avanti più leggo frasi, per esempio, di antichi scrittori, dico: ma cavolo, ce l'hanno sempre detto. È lì palese, però chiaramente devi avere raggiunto una coscienza, una conoscenza particolare, devi essere disposto ad accettare che il mondo sia tutto diverso da quello che hai sempre pensato. Io stesso sono il primo a dubitare di quello che credo adesso, perché credo che sia fondamentale, se no mi blocco e mi paralizzo nella struttura.
1: Certo.
0: E la cosa interessante è che, anche da tutti i racconti delle mitologie di un tempo, sai, molti pensavano che nel Polo Nord una volta ci fosse un clima differente, perché ci sono state le glaciazioni, ci sono stati degli spostamenti particolari e tutto. Io non lo credo, credo che semplicemente siano dimensionalmente leggermente sopra. Quindi lì c'è il proprio sole, lì c'è il proprio clima, lì c'è il proprio habitat. Siamo noi che viviamo nell'Ade che abbiamo la dualità e viviamo una cosa differente, ed è giusto che tutte le teorie, le storie e la storia che ci viene raccontata sia modificata per impedirci di vedere con la mente razionale il percorso, perché lo dobbiamo scoprire. Quindi questo non è più un posto, non è più una prigione per me, ma è un campo di addestramento per la mia divinità. Cioè, se io voglio tornare ad Iperborea, devo comportarmi in un certo modo, dentro, fuori, e seguire la famosa, il famoso arcobaleno che, per esempio, c'è su Peter Pan, no?
1: Sì.
0: Per andare all'isola che non c'è.
1: Ma invece la visione che hanno alcuni, che dicono che in realtà, cioè la realtà nella quale siamo, è una nostra proiezione. Tu prima dicevi che il sogno è una realtà rispetto a quello che viviamo, ma allora la realtà che viviamo è una nostra proiezione o è un qualcosa che ci viene imposto?
0: Secondo me noi siamo molto di più di quello che siamo qua, ovviamente. Quando abitiamo questo corpo, come esattamente i Navi, quando l'umano entrava nel corpo Navi, noi viviamo attraverso i sensi di questo corpo la realtà, il sogno che chiamiamo realtà. È in parte una nostra proiezione, perché noi non conosciamo il nostro potenziale. Lo potrà essere nel momento in cui sapremo gestire la nostra vita, quando io deciderò di manifestare un compagno o una compagna, un benessere e tutto quello che ci sta dietro, e questo si manifesterà davanti a me, allora sì che sarà una mia proiezione. Ma questa è sempre nostra, ma è sulle rotaie di quello che vuole il sistema. Più ti stacchi dalle rotaie, più puoi manifestare quello che sei. Diciamo che sei sempre tu a manifestarla, però utilizzando i loro codici, le loro linee guida. È come se ti dicessero di fare un disegno e sul foglio ci fossero i solchi per seguire il disegno che devi fare. E quindi credo che sia in parte vero.
1: Ok. E invece prima dicevi che si parlava anche del oltre i poli. Hai detto probabilmente c'erano climi, qualcuno dice che c'erano climi diversi, ma ci sono molti che dicono che proprio oltre i poli ci fossero o ci siano addirittura altre civiltà, per quello non ci lasciano andare. Ci sono altre terre.
0: E più che altro
1: a un livello dimensionale diverso dal nostro?
0: Allora, io sto parlando del Polo Nord, quindi della parte centrale della mappa, mentre la parte esterna ci sono altre tipologie di realtà, assolutamente sì, però fanno sempre parte vibrazionalmente di quello che è l'Ade. Okay. Quindi io, per esempio, mi sono immaginato questo, no? Quando io mi ricordo di una vita passata, io mi ricordo, per esempio, del mondo greco, di come si vestivano, di come si interagivano con le divinità e tutto. Tanto che se guardo un film o gioco un videogioco dell'antica Grecia e poi torno a girare per strada, dico: ma dove cazzo sono? Cosa sono queste cose di metallo? Come si veste la gente? Cioè, sono completamente sconnesso. E sono convinto che qui, in questo posto, lo spazio-tempo, per come lo consideriamo, è differente. L'antica Grecia non è mai stata qui, nel posto fisico dove stiamo noi, ma su un'altra parte. Cioè, quando noi ci incarniamo, decidiamo in che zona dell'Ade andare a fare esperienza. Ciò vuol dire che oggi, in questo tempo, ma in uno spazio diverso, c'è una civiltà che vive ancora come Atlantide, c'è una civiltà che vive ancora come il nostro 600, il nostro 1600. C'era un film famoso, che non mi ricordo il nome, che c'è questo bambino che trova una moneta, una bambina, e quando la tocca vede un altro posto. Non so se te lo ricordi.
2: Sì,
0: che poi il bambino diventa è un inventore, tipo una cosa del genere, lo chiamano a vivere in quella città. È come se tutto fosse nell'ora. Il passato, per come lo percepiamo, è frutto di una struttura che ce l'ha insegnato. A scuola ti dicono nel 1800, nel 1600, nel 1400, e boom, boom, boom, boom, e ce lo ripetono all'infinito. In realtà questo posto è costruito a zone e noi, in base a quando moriamo, quindi ci svegliamo da un'altra parte, poi veniamo riportati in altre zone. E qui scatta la domanda, la faccio io: ma quindi siamo noi a decidere dove andiamo o è qualcuno che decide per noi? No, perché per molti non siamo noi a decidere. Io sono convinto che il multiverso sia meritocratico. Tu non decidi dove vuoi andare, tu vai per quello che vibri, vai per quello che hai fatto. Se tu hai prodotto il tuo codice fa 7932, andrai in una zona che va dal 6000 all'8000 a vivere la tua esperienza. Quindi non esistono entità che ti prendono, questa è una visione molto duale, molto cinematografica, molto parte di questa struttura che vuole dare le colpe all'esterno della nostra esistenza. Ma è proprio questo il punto: quando noi deleghiamo a qualcuno fuori il potere di fare queste cose, ci laviamo via della responsabilità e della colpa, anche se la parola colpa è sbagliata. Dove andremo è nostra responsabilità. Quello che faremo in vita sarà frequenzialmente il biglietto da visita per entrare in un altro posto o rimanere qui o tornare indietro. Quindi sì, c'è vita, pullula di vita. Infatti io ogni volta che guardo il cielo non vedo un cielo, vedo un bordo e so che sopra c'è qualcosa. C'è come la famosa immagine di quello che mette fuori la testa dalla cupola, quell'immagine cinquecentesca.
1: Sì.
0: E credo che sia tutto magico, in realtà la vita sia magica, ed è per questo che ci tengono dentro a conflitti e teorie devastanti per la nostra anima, perché qua, ragazzi, per un'anima che si sveglia domani è difficile mandare giù tutto quello che sente, perché mangiano bambini, i rettiliani e questo e quell'altro. Dici: cavolo, stavo meglio dove stavo prima. È dura da mandare giù, e credo che sia parte del gioco farci credere che sia tutto così cupo in mano a qualcuno di cattivo, quando in realtà lo è in parte, ma noi abbiamo un potenziale animico e divino impressionante per poter uscire da questo posto, ecco.
1: Certo.
0: Capendolo.
2: Sostanzialmente dobbiamo prendere consapevolezza di questo nostro potere, giusto? Che loro cercano di bloccarci in tutte le maniere, no? Perché ci mantengono in questo stato assurdo.
0: Sì, sì.
2: No, quello che ti voglio dire, ma una volta che io ho preso questa consapevolezza, che ho capito che esiste questo mondo creato apposta per mantenerci in questa illusione, che poi è un'illusione alla fine, no? Cosa posso fare io che ho preso consapevolezza per velocizzare questo mio cambiamento, questo mio passaggio?
0: Allora, partiamo da un presupposto. Ci hanno imposto delle scadenze. Infatti abbiamo tutti paura di dover fare qualcosa nell'immediato per poter salvarci, mettiamola lì. La prima cosa che dobbiamo fare è destrutturare il tempo. Questo ne ho parlato in accademia, abbiamo fatto proprio la lezione qualche giorno fa. Il tempo non è legato a Saturno, come ci vogliono fare credere. Perché Zeus, che ha vinto la guerra, ha riscritto le regole. Il vincitore riscrive sempre le regole. Ci hanno descritto Saturno come il cattivo, quando in realtà non lo è. Quindi noi dobbiamo prendere il tempo e toglierlo. Non viviamo nel Cronos, che è una cosa, viviamo nell'Aion, nel tempo multidimensionale. Ciò vuol dire che siamo eterni. Ciò vuol dire che abbiamo tutto il
1: Allora,
0: tempo che ci serve.
1: continueremo ad ascoltare questa intervista quando ve lo dirò io, cioè quando sarà caricata su YouTube, qui la settimana prossima. Nel frattempo, però, sistemiamo un attimino le
0: Stesse cose, ed è
1: cose.
0: per questo
1: Adesso
0: che
1: ci
0: esistono i déjà
1: sento.
0: vu.
1: Allora, Dana e Roma tornerà ovviamente, come vi ho appena accennato, su YouTube quando caricheremo l'intervista e potrete ascoltare gli ultimi minuti, perché per questioni di tempo, che stasera siamo arrivati tardi perché ho avuto problemi con la macchina, non siamo riusciti a rispettare la scaletta,
2: Tutta una
1: porca di
2: corsa
1: quella.
2: oggi, tutta una corsa.
1: Però va bene. Allora, un saluto veloce lo diamo a due ospiti. Salutiamo Gabriele e Gabriele. Ciao Gabrieli.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Aspetta a Cornero che hai il microfono spento. Allora, intanto salutiamo ovviamente Sannino, che è la prima volta che ci raggiunge in differita da casa. Di solito è sempre qua in
2: Sì,
1: studio,
2: infatti, sì.
1: però è giusto
2: Sì.
1: per
2: Va
1: un
2: bene.
1: saluto. A Cornero ci sei?
3: Pensavo a tutti voi, ce l'ho fatta sbloccare. Oggi sono sul telefono, sono un po' handicap perché no, è la prima volta che faccio uno zoom al telefono, ma era una meravigliosa conferenza di Michele Peirani, l'Arcangelo Michele, e non
1: Ah.
3: potevo perdermela.
2: Bene.
1: Allora, a proposito di conferenze, ragazzi, voi due vi siete coadiuvati nell'organizzarne una qui a Padova. Allora, raccontatemi un attimo quando sarà e di cosa parlerete.
3: Allora, parto io, Gabri, faccio veloce
2: Vai, vai.
3: giusto perché do le indicazioni, poi ti cedo subito la parola. Allora, al Civico 140 di Padova avremo il piacere di fare la conferenza, che per quanto mi riguarda si intitolerà La Nuova Fiume, perché parlerò di quello che è il sogno di Gabriele D'Annunzio, quindi di un momento storico che oggi si ripresenta, perché abbiamo la possibilità di veramente creare quel cambiamento che Gabriele D'Annunzio voleva portare nel mondo e che purtroppo non ha potuto realizzare per una serie di motivi che spiegherò nell'arco della conferenza. Ma poi soprattutto racconterò per la prima volta, cosa che nessuno ha mai fatto in Italia prima di ora, dell'11 settembre italiano, di un evento storico che ha creato lo stesso trauma emotivo nella mente degli italiani, che racconterò per la prima volta durante questa conferenza. E poi avrò il piacere e l'onore per la prima volta di avere a fianco un altro Gabriele straordinario, di cui io mi ritengo un appassionato ascoltatore dei tempi di Radio Gamma 5. Quindi cedo la parola a Gabriele Sannino.
1: Certo, un grande anche lui. Vai.
4: Grazie Gabriele, grazie. Beh, allora sì, faremo questa conferenza il 13, il giorno di Sant'Antonio, tra l'altro a Padova, quindi il giorno del patrono, e sarà una conferenza non soltanto sul passato, ovviamente, giustamente, Gabriele parla di tante cose che hanno fatto la storia del nostro paese, ma naturalmente io e Gabriella saremo anche sul futuro, quindi parleremo di quello che sta accadendo, perché poi è tutto collegato, passato, presente e futuro, insomma. No? Parleremo praticamente anche di quello che è il salto quantico dell'umanità che deve fare, quindi non soltanto parleremo di geopolitica, ovviamente, ma parleremo anche di spiritualità, parleremo anche proprio di salto di coscienza. Il salto quantico è un salto di consapevolezza, quindi in tutti i settori, non soltanto la geopolitica, ma anche proprio nelle relazioni, nella vita quotidiana, nel rapporto con le religioni, nel rapporto con la spiritualità, nel rapporto col denaro. Quindi sono tanti gli argomenti che affrontiamo, perché comunque io credo che nella controinformazione dobbiamo diventare costruttori di un nuovo mondo. Cioè, le denunce vanno benissimo denunciare, sguazzare anche nelle vibrazioni negative del sistema ci sta, perché comunque bisogna poi tirare i fiori dal fango, però a un certo punto devi costruire il nuovo mondo, e quindi noi dobbiamo essere costruttori di questo nuovo mondo. E quindi quello che vogliamo creare è una serata comunque positiva, una serata in cui le persone usciranno con sorriso, ecco, perché no, come cerco di fare in tutte le mie conferenze, insomma, una serata in cui le persone, un pomeriggio in cui le persone praticamente torneranno a casa con molte informazioni, molta consapevolezza, e potranno elaborare poi da soli quelle informazioni, perché poi tutto alla fine è così, no? Noi riceviamo input da persone, poi le elaboriamo dentro di noi e poi magari modifichiamo in meglio la nostra vita. E noi siamo tutti collegati, tutto è collegato a qualsiasi cosa, per cui io insisto sul fatto che la geopolitica, la spiritualità, la quotidianità, il benessere, la salute, tutto è collegato, e più noi mettiamo insieme i puntini e colleghiamo questi tasselli, più praticamente in qualche modo non soltanto riusciamo ad uscire dal fango, ma riusciamo proprio ad elevarci, ecco. Quindi ecco il salto quantico, cioè il salto quantico è proprio guardare il mondo dall'alto, guardare questa terza dimensione dall'alto e auspicare una dimensione più alta, verso la quale secondo me una parte della popolazione ormai è pronta. Quindi questo è un po' la mia mission, ma credo anche la mission di Gabriele, e in questa giornata insieme ci comporteremo insomma in questo modo.
5: Ottimo, ottimo. Ma a proposito di connessioni, voi come vi siete avvicinati?
4: Gabriele, dillo tu, dai.
3: No, io allora veramente lo seguivo già da tempo, sì. Quando io ero un signor sconosciuto. Ricordo sempre una puntata del Vaso di Pandora, dove mi parlava del QFS e mi si è acceso tutta una serie di illuminazioni. E in quel momento io dissi all'universo: ma quanto è bravo Gabriele Sannino, però anch'io non sono male, le cose che dice lui le saprei dire anch'io, tante cose, ma come mai non mi caga nessuno? E quindi incredibilmente ho mandato un messaggio dell'universo, nonostante fossi da anni che facevo informazione sul mio profilo Facebook ma senza riuscire ad avere visibilità. Da quel momento è comparso un certo Valentino Gastaldello nella mia vita, che il primo dicembre del 2021 ha deciso che avrei dato una sveglia all'Italia alle 10 del mattino e mi fece la mia prima intervista su Radio Gamma 5, dalla quale poi è nata tutto il mio percorso di conferenziere e quant'altro. E solo recentemente, grazie di nuovo a Valentino Gastaldello che mi ha fatto un'intervista che anche a Gabriele Sannino è piaciuta molto, ho preso il coraggio a quattro mani, ho provato a chiamarlo e lui mi ha detto: guarda, volentieri, ho ascoltato la tua intervista con Valentino, mi è piaciuta molto, abbiamo le stesse vibrazioni, raccontiamo cose molto evolutive con le persone, uniamoci insieme e cerchiamo di creare questa nuova umanità, perché è un qualcosa che io porto dal giugno del 2022, il primo evento creato per la nuova unità fu proprio a Villa Sole da me, e quindi oggi porto questo testimone, anche grazie al progetto Aliteglia, di costruire la nuova umanità, e quindi poterla costruire con Gabriele Sannino e con chi è su questa vibrazione, come anche tu Valentino e tutti i tuoi collaboratori, è un momento di gioia per me straordinario.
5: No, assolutamente. E voglio le royalty comunque poi di quello che esce.
3: Assolutamente. No, sono venuto a fare l'evento da voi apposta, così almeno giusto. In qualche modo vi riconosco qualcosa di royalty.
5: Sentite un attimo. Allora, si parlava di agire, nel senso, ovviamente siamo spettatori di ciò che succede a livello geopolitico, perché sono cose più grandi di noi, ma noi come facciamo ad agire nel nostro piccolo? Quali sono le azioni che possiamo fare fin da subito?
4: Allora, intanto posso rispondere io, Gabriele, poi dopo
3: Assolutamente
4: insomma.
3: sì.
4: No, allora, intanto io dico questo, Valentino, dico che anche in ambito geopolitico, sai, noi è vero, le cose sono più grandi di noi, però è anche vero che tutto è energia. Se le persone cominciano a migliorare a prescindere la propria vita e a positivizzare il loro pensiero, paradossalmente si crea una nuova energia e questa energia poi influisce anche sugli aspetti geopolitici. Quindi noi dobbiamo creare una nuova coscienza. Questa nuova coscienza poi dopo si rivedrà dappertutto. Infatti io dico sempre che un'umanità con un discreto livello di tecnologia, ancora primitivo rispetto ad altre civiltà, però un discreto livello, ma senza etica, è destinata alle barbarie. Quindi noi dobbiamo recuperare molto in etica, molto in consapevolezza, molto in aumento di liberazione. Poi la geopolitica, noi sappiamo in questo momento c'è una guerra tra globalisti e sovranisti. Io da tempo che dico che i sovranisti hanno vinto, è una conferma ulteriore, vi do una chicca di geopolitica, una conferma ulteriore ce la dà Zelensky proprio in queste ore, che ha detto, nella sua lettera aperta a Putin, ha detto che bisogna fare la pace. Guarda caso, Zelensky l'ha detto poche ore prima che venisse approvato al Congresso americano l'Ukraine Support Act, che è un provvedimento ostacolato da Trump, che dà i soldi all'Ucraina, 1 miliardo a fondo perduto all'Ucraina e 8 miliardi di prestiti con interessi. Quindi, no? Quindi come si, uno pensa, com'è possibile che Zelensky poche ore prima di quel provvedimento faccia una lettera del genere? Perché? Perché Zelensky nella sua lettera fa riferimento a Trump e Putin che si sono incontrati in Alaska il 15 agosto scorso e hanno già deciso a tavolino il destino dell'Ucraina, lo dice chiaramente. Quindi questo che significa? Che la guerra tra globalisti e sovranisti è molto più importante di quello che fa il Congresso delle sue leggi, cioè comanda chi ha la leva finanziaria, comanda chi vince tra quei due. Quindi se siccome sì, poi dopo ti do la
5: Gabriele,
4: parola. Ti
5: ti
4: do la parola
5: fermo.
4: subito.
5: Pubblicità,
4: Sì.
5: torniamo subito dopo.
4: Ah, ok.
6: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
7: Settimane e mezzo.
8: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
7: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi,
8: finalmente festosi! E dopo tante camomille,
7: Radio Gamma
9: 5 per 1000!
10: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
11: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
7: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore!
8: Ripeti?
7: Ripetitore! È il mistero dei jack per le cuffie.
12: Ma quanto mi costa sta radio?
8: Ma quanto mi costa sta radio?
13: La sequenza magica è la seguente.
11: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
8: 01 59 80 90 288.
7: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
9: 5 per 1000!
7: A Ioanni, in matematica, come andavito?
8: Ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato è il magico numero.
14: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
7: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
15: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
16: A Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento, su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano,

0: che dà 1 miliardo di dollari a fondo perduto all'Ucraina, più 8 miliardi di prestiti, più sanzioni alla Russia su petrolio e gas. Ci si chiede come è possibile, può vedere che Zelensky non sapeva che stava arrivando questo provvedimento che gli dava tutto questo ossigeno economico. Che cosa sta accadendo, in altre parole? Zelensky nella sua lettera fa riferimento all'incontro fra Trump e Putin lo scorso 15 agosto 2025 in Alaska e dice testuali parole, dice non potete mettervi d'accordo sul destino dell'Ucraina come avete fatto, bisogna che anche noi abbiamo un ruolo insomma in tutto questo. Quindi se tanto mi dà tanto questa guerra tra globalisti e sovranisti, e sappiamo l'alleanza sovranista fatta da Trump, Putin e Xi Jinping, questa alleanza sovranista ha vinto e quindi lui in questo momento sa che i globalisti hanno vinto e sa che siccome la politica è al di sotto di questa guerra tra globalisti e sovranisti, quello che fa il congresso americano non conta più niente, non conta più niente e conta soltanto la fazione che ha vinto. La fazione che ha vinto è quella sovranista, è quella da Zelensky in quella lettera e quindi Zelensky si arrende. Cioè, tra l'altro, Zelensky ha messo in Costituzione che non si poteva fare il dialogo e la pace con Putin. Adesso, improvvisamente, poche ore prima, ripeto, di quel provvedimento, dice questa cosa qua. Putin mi sa che i soldi non arriveranno mai. Quindi ecco perché quel provvedimento votato contro il volere di Trump, quei soldi non arriveranno mai in buona sostanza, un po' come quelli europei. Che dicono 90 miliardi, poi gli danno una prima tranche, poi quelle altre sono condizionate, non arriveranno mai. E quindi lui fa riferimento all'asse sovranista e dice adesso trattiamo. Quindi questo è quello che sta accadendo.
1: Speriamo che
2: Certo. E per cui noi si diceva prima, in qualche modo possiamo influire con i nostri pensieri, con il modo in cui ci comportiamo, creiamo un'egregora, diciamo.
3: Ma io vorrei dire qualcosa che possiamo creare anche qualcosa di reale. Vi faccio l'esempio. Io ho creato Villa Sole a casa mia. In 5 anni abbiamo creato più di 80 eventi olistici per la salute e il benessere delle persone, stiamo continuando a farli. E qui dietro di me c'è un'associazione, come potete vedere, sono a Torino, a Nova Dea, dove ho assistito a una bellissima conferenza di Michele Peirano, anche lui che ha scritto il libro 21 passi con l'Arcangelo Michele, e anche queste persone si sono riunite, sono un gruppo di idee sotto la guida di Chiara Pavan, che in Valle è riconosciuta come una persona legata all'Arcangelo Michele, e hanno creato un'associazione a Torino che è nata un anno fa. Ragazzi, questo è il fare. Portate nella materia quello che la vostra visione, quindi il sogno. Io voglio dire, sono un signor nessuno, eppure ho portato 80 operatori olistici a Trana, in un luogo vicino alla Valsangone, in cui sono transitate 2.000 persone, 2.000 persone durante il periodo della pandemia, perché si era acceso un faro di luce ed era diventato un luogo di libertà. Io la chiamavo una vera enclave libera. Eppure ripeto, io sono un signor nessuno, quindi se vogliamo fare, l'Arcangelo Michele, questo ha specificato proprio in un messaggio che ho ricevuto il 17 di marzo, ha detto: con tutti gli attrezzi che avete in mano, e lo dico con quel simbolo dietro che è di scuola micaelica, con tutto quello che avete in mano, gli attrezzi che avete imparato in questi anni, basta, è ora di fare, perché il tempo sta scadendo, 2030 sta per arrivare, e entro il 2030 dobbiamo agire, essere il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo, per crearlo noi, questa nuova umanità, e non farci creare il mondo come vogliono certi signori della fuffa che non vogliono certo il nostro bene.
2: Per cui abbiamo parlato di geopolitica, abbiamo parlato di Arcangelo Michele. Come coadiuviamo un po' queste due strade che sembrano diverse, cioè spiritualità e geopolitica internazionale?
0: Chi risponde?
3: Vai, parto io perché l'ho introdotto io l'Arcangelo Michele.
2: Vai.
3: Se qualcuno pensa che l'Arcangelo Michele, che è il reggente di questo pianeta, non agisca per far sì che noi, che siamo i creatori di questo destino, creiamo questa geopolitica non la fanno gli alieni, la fanno delle persone reali che in un qualche modo ricevono delle ispirazioni, sia dal lato oscuro della forza, visto che è un periodo che è uscito anche un film legato a Guerre Stellari, quindi lo citiamo, oppure chi invece sta lavorando per la luce. Quindi nulla è scollegato, tutto è vibrazione, tutto è frequenza, esiste solo la frequenza sul pianeta Terra, non c'è nient'altro che in un mondo duale la luce e l'ombra. Quindi c'è la geopolitica.

0: cioè c'è la luce e l'ombra che si manifesta anche tramite la geopolitica, come c'è l'arcangelo Michele che da anni combatte il lato oscuro con le sue potenze sicuramente angeliche, molto più forti delle nostre, ma noi siamo la manifestazione su questa terza dimensione, quindi loro possono agire solo tramite noi.
1: Ok, Sannino?
2: Ah, sì, anch'io sono d'accordo sul fatto che tutto è collegato, ovviamente. E poi i grandi maestri, come l'Arcangelo Michele, insomma, cioè, ce lo insegnano da tempo. Quindi tutto è collegato nel senso che, come dicevamo prima, la vibrazione dal basso poi a un certo punto si incontra con la vibrazione dall'alto. E quindi non può esserci una vibrazione troppo alta, che viene dall'alto, che è troppo alta se la vibrazione sotto è bassa, no? Cioè, per la serie non ti posso inviare. Non ti posso mettere in un sistema troppo evolutivo se tu non sei pronto a quel sistema troppo evolutivo. Ecco perché è fondamentale praticamente positivizzare i pensieri, eliminare negatività, paura, quindi basse vibrazioni ed evolversi, perché altrimenti non ti arriva neanche un sistema realmente evolutivo. Cioè, noi abbiamo un'economia che schiavizza, ma perché ce l'abbiamo? Perché la gente è stupida e non si chiede nemmeno dove nasce il denaro che la schiavizza tutti i giorni. Se la gente in massa si chiedesse dove nasce il denaro che mi rende uno schiavo, che non è mai abbastanza e che mi fa lavorare sempre di più in condizioni disumane, allora se la gente lo facesse, ecco che il sistema dovrebbe cambiare, insomma. Cioè, questo vale per tutto, vale per l'alimentazione tossica, vale per la sanità che cura i sintomi e non le malattie. Tutto è calibrato a livello di consapevolezza, di ignoranza e di infantilità delle masse. Cioè, voglio dire, anche internet che distrugge le relazioni, la gente non se ne accorge, cioè, è tutto correlato alla. Quindi ecco perché il basso e l'alto si devono incontrare, ed è indispensabile lavorare sul basso. Poi dall'alto arriverà, insomma, il sistema evolutivo che noi vogliamo. Ma a me fanno ridere le persone che dicono: ah, io voglio il mondo migliore, ma tu non vuoi essere una persona migliore. Come puoi avere un mondo migliore se tu non sei una persona migliore, se tu non ti migliori anche tu? Non accetteresti neanche questo mondo, non lo capiresti neanche, perché sei infantile, perché sei ancora veramente a livelli molto bassi, non ti fa nessuna domanda, cioè, quindi voglio dire, è normale, cioè, si dice aiutati che Dio ti aiuta, no? Quindi è così, insomma, cioè, è sempre stato così.
1: No, indubbiamente, dobbiamo essere i primi che si... No,
2: Non ti sento, Valentino. Hai il
1: dicevo,
2: microfono?
1: sì, dicevo che dobbiamo essere i primi che si mettono in gioco e soprattutto che migliorano appunto per creare un mondo migliore, anche perché, cioè, se guardiamo spesso la gente, purtroppo sì, si lamenta di quello che non funziona e poi però utilizzano il sistema. Cioè, vanno al supermercato, compri online, vai dai cinesi. Cioè, ti piace o non ti piace questo sistema? Altrimenti entriamo nel gioco che quello che mi fa comodo va bene, quello che non mi fa comodo, allora lo
0: Oh, non so se ti ricordi, Valentino, ma c'era qualcuno che con te ha fatto un'intervista alle 10 regole per non alimentare un sistema. Quindi, se uno vuole, ci sono delle cose da fare quotidianamente proprio per togliere energia a quel sistema e vederlo finalmente crollare.
3: Bisogna proprio creare un vademecum da dare a tutti, scritto, che lo legge la mattina quando si sveglia, legge quello
1: No,
3: che non
1: poi
3: deve
1: ognuno
3: fare.
1: deve evolvere per conto suo, però insomma è indispensabile partire da noi, come insomma insegna anche Gabriele, insegnano i Gabrieli.
3: La gente deve capire che siamo manipolati e controllati, questo deve capire. Una volta che lo capisce, si spera che reagisca.
0: Io do il consiglio più facile del mondo. Smettetele di dire all'universo ogni minuto che incontrate qualcuno ciao, che vuol dire io sono il tuo
3: Il tuo
0: schiavo. Lo
3: schiavo.
0: dico che voi è una radio veneta tradotto dal Veneto, perché
3: Sì.
0: ai tempi dei Veneti gli slavi erano gli schiavi dei Veneti, e quindi si diceva ciao, era la traduzione di io sono lo slavo al tuo servizio. Quindi smettetela di usare la parola ciao, così ogni istante della vostra vita non manifestate di essere degli schiavi. E forse quando tutta Italia smetteremo di usare il ciao, l'Italia smetterà di essere un paese di schiavi, ma tornerà a essere un paese sovrano. E quindi salutate con Espavo, Namaste, in Lakesh, qualsiasi qualunque saluto sacro, ma basta dire all'universo che siete degli schiavi.
1: Okay. Andiamo per il buongiorno e buonasera, più classici.
3: No, ma che poi il bello, sai che come diventa? Che gli stranieri diranno a noi ciao, perciò loro si diranno siamo noi i vostri schiavi. Questo bisogna arrivare, sì. È il massimo. Bello.
1: Va bene, ragazzi. Allora, ricordiamo sabato prossimo,
0: 13 giugno.
1: Sabato 13 giugno a Padova al Civico 140 alle ore 17:30.
0: Ci sarà, assolutamente sì.
1: Ci sarà questa conferenza.
2: Il posto si chiama così, Civico 140. Sì, che altrimenti magari si confondono le persone.
1: No, no, in via Piovese 140, così si va. Comunque sì. Abbiamo condiviso anche nel canale Telegram Le Vibrazioni del Sapere, la locandina, così uno ha tutti i riferimenti e può Grazie. Tranquillamente venire. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui. E avremo l'opportunità magari quando adesso che come associazione organizziamo pochi eventi per l'estate, se non andiamo in pausa, e vi ospiteremo tranquillamente in radio per
3: qualche intervista, qualche approfondimento.
0: Molto bene, volentieri, okay. Sai che io amo il Veneto e quindi ogni scusa è buona per me per mettere il piede in Veneto, quindi dammi una scusa.
1: D'accordo.
0: E grazie di cuore a entrambi per il grosso aiuto che ci state dando con questa intervista per riempire quella sala e mettere tutta questa energia di cambiamento, certo, all'interno di un pomeriggio serale che sarà altamente trasformativo.
1: Grazie a voi.
3: Così si fa il cambiamento.
0: Grazie, anche grazie a Gabriele che ha accettato questa opportunità di fare questa conferenza insieme. Grazie Gabriele.
1: D'accordo.
2: Allora, grazie anche a te.
1: A Cornero e Sannino vi saluto e alla prossima.
3: Namaste, ciao. Namaste.
0: A presto.
2: Ciao.
0: C'è cascato.
1: L'abitudine.
3: Alla prossima.
1: Alla prossima.
0: Alla prossima.
1: Ok, allora siamo tornati in diretta e adesso ci accingiamo ad entrare nell'ultima intervista di quest'oggi e vediamo se il nostro ospite è già pronto. Adesso andiamo in un terreno musicale, in ambito musicale.
3: Musicale ma anche spirituale. Adesso incontreremo una bellissima persona che ci dirà un po' della sua storia.
1: Ci racconterà un po' di
3: ci racconterà un po' di sua, della
1: allora,
3: sua storia.
1: Allora, si sta già collegando. Parliamo di Francesco Spinello, alias Flamboy. Appena ce l'abbiamo, insomma. Eccolo qua, eccolo qua.
3: Ecco Francesco.
1: Allora.
3: Namaste.
4: Buonasera, bellezze.
1: Allora, Flamboy.
4: Mi sentite bene?
3: Sì.
1: Come abbiamo anticipato, parleremo di musica e parleremo insomma dell'esperienza di Francesco, che tra poco ci racconterà come ha coltivato questa sua passione e soprattutto ascolteremo anche qualche sua traccia.
3: E anche della sua esperienza in India, no? Che ascolteremo anche un suo brano.
1: Che è anche collegato appunto alla sua musica.
3: Che è molto bello.
1: Allora, intanto
4: grandi ragazzi, intanto grazie per l'invito, sono contento e grato di essere qui in buona compagnia, vedo anche una piacevolissima bandiera dietro di voi che porta un po' un messaggio di pace, speranza e solidarietà verso un'umanità che ancora si vuole manifestare, ci vuole credere che c'è dell'umanità in noi. E insomma
1: sì, in questo mondo un po' strano nel quale viviamo.
4: Esatto.
1: Il valore della vita purtroppo è sempre basso.
3: Sì, infatti.
1: Diciamo così. Allora, però, parliamo di musica. Raccontaci un po' la tua esperienza. Cioè, nel senso, come è nata la tua carriera musicale, da dove è partita e soprattutto cosa esprimi con la musica?
4: La mia esperienza con la musica nasce quando avevo 12-13 anni, o forse in realtà anche prima, grazie ai dischi di mio padre, perché suonava sempre buona musica in casa, quindi in qualche modo la musica è entrata a far parte probabilmente in età delle quali nemmeno ricordo, ecco, diciamo così, nel senso che comunque mio padre ha sempre ascoltato buona musica e penso di essere cresciuto un po' con i suoi ascolti. E poi in maniera attiva, diciamo, la musica si è presentata nella forma del rap, nel senso che ho iniziato a fare rap che appunto avevo 12-13 anni, vedendo mio fratello maggiore, che era, si era interessato al mondo dell'hip hop, e io un po' seguendo le sue orme, vedendo così affascinato un po' da quella cultura lì, la cultura dell'hip hop, ho iniziato a giocare un po' con le rime, e quindi ho iniziato un po' a praticare il freestyle nel modo un po' classico in cui iniziano tutti i rapper, nel senso che ci trovavamo spesso in una compagnia qua ad Desio, che poi è diventata anche abbastanza popolare, perché appunto eravamo uno dei pochi movimenti rap della zona. Si parla degli anni 2004-2005, quindi insomma circa 20 anni fa.
1: Tu sei di che zona precisamente?
4: Io abito in Brianza, sono cresciuto qua in Brianza, e adesso vabbè abito a Giussano, ma bazzico spesso qua un po' la Brianza, diciamo un territorio per chi vive qui, che si esplora un po' nelle sue varie zone, nei suoi vari eventi. Poi vabbè, certo. Si bazzica un po' anche a Milano. Comunque appunto la mia esperienza con la musica viene dal rap, che ho fatto per alcuni anni, e ho raggiunto anche dei buoni risultati nel freestyle, quindi nelle battaglie di freestyle. Nel 2011 avevo 20 anni, sono arrivato secondo in Italia a un famoso torneo che è l'unico praticamente nazionale.
1: Tecniche perfette, cos'è?
4: Bravissimo, esattamente Valentino. Quindi ho fatto questa esperienza qua, e diciamo ho iniziato un po' a giocare appunto con i versi, con le rime, così. Dopodiché come dire, i miei ascolti, diciamo, di quando ero bambino, hanno iniziato un po' a presentarsi, a manifestarsi quando avevo 22-23 anni. Anni in cui ho avuto una crisi interiore, ho attraversato un periodo abbastanza doloroso, diciamo così, e però questo periodo così, così buio, diciamo, mi ha un po' spinto a una ricerca spirituale, cioè a vedere se ci fossero delle possibilità di vivere meglio attraverso l'esplorazione di dimensioni più sottili, se così possiamo dire. E quindi da lì, appunto, 22-23 anni, ho iniziato a interessarmi alla spiritualità in varie forme, e quindi questo interesse verso la spiritualità poi si è riversato anche nella musica, nel senso che ho iniziato a esplorare un nuovo linguaggio, ho iniziato a introdurre sempre più melodia, ho iniziato a suonare chitarra, e quindi ho iniziato a comporre canzoni appunto in voce e chitarra, inizialmente utilizzando ancora un po' il linguaggio del rap, ma piano piano c'era sempre meno rap, sempre più cantautorato, sempre più melodia, e tutta questa ricerca spirituale ha iniziato poi a entrare anche a far parte dell'arte musicale, e quindi ho iniziato a fare questo genere che non sapevo come chiamare, che poi ho chiamato pop mistico, in quanto musica leggera con contenuti spirituali ma anche spiritosi. Quindi questo è un po' in breve il viaggio che tuttora percorro in ambito musicale.
1: Certo, interessante.
3: Che poi dopo anche il viaggio che hai fatto in India, no? Hai cominciato a fare del pop mistico, diciamo, no? Più profondo. Infatti adesso faremo ascoltare anche il tuo brano Rishikesh. Che Rishikesh, se vuoi spiegarlo te, che cos'è, no? Perché ha dato questo titolo di Rishikesh?
4: Sì, Giorgio, dici bene, nel senso che Rishikesh è stato un po' un coronamento di quello che è appunto pop mistico, perché per me è un perfetto esemplare, nel senso che tratta di questo viaggio che ho fatto in India, in questa città meravigliosa ai piedi dell'Himalaya, dove il Gange è cristallino e l'aria, insomma, al di là un po' dell'inquinamento, che in realtà non è proprio ottimale, però diciamo che c'è un'ottima energia, diciamo così. Poi è considerata città santa, è considerata la capitale dello yoga, nelle città sante è vietato il consumo di carne, quindi la macellazione, quindi si respira un certo tipo di energia, e poi è anche la città dove sono stati i Beatles, da Maharishi Mahesh Yogi, che infatti proprio a Rishikesh c'è il cosiddetto Beatles Ashram, dove appunto sono stati loro e sono entrati in contatto con questo maestro. Io ho avuto il piacere di passare una quindicina di giorni in questo ashram, da questo Baba che ci ha ospitato in maniera meravigliosa, eravamo una compagnia di 8 amiche e amici, insomma siamo stati benissimo, e diciamo che anche questo è stato un po' un approfondire quella che è la filosofia indiana, con la quale sono entrato in contatto ormai da un po' di anni. Ed è stato un modo veramente per fare un'esperienza, diciamo, integrale con quella che è l'antica filosofia indiana.
1: Certo, ma hai parlato del fatto che non si mangia carne, ma tu che scelta hai fatto sotto questo punto di vista?
4: Ah, io ormai sono vegano da più o meno 10 anni, perché a un certo punto, quando è iniziata la mia ricerca spirituale, ho sentito proprio la necessità, per coerenza, in armonia anche con appunto la scelta di non violenza, che in India chiamano Ahimsa, quindi non violenza, ho sentito proprio la necessità di voler abbracciare questo tipo di alimentazione che non prevede morte di esseri viventi, che hanno un cuore, che hanno degli occhi, che hanno un sistema nervoso di un certo tipo, e quindi eliminare completamente il consumo di carne e pesce. E poi piano piano, anche lì un po' per coerenza, visto che sappiamo bene anche cosa succede per produrre il latte in maniera industriale, per produrre uova appunto in maniera in scala così così enorme, che è quella che richiede il mercato, sappiamo bene cosa succede. Vabbè, adesso non so se possiamo approfondire l'argomento. Comunque sappiamo in breve che le mucche non producono latte così a prescindere, ma necessitano una continua diciamo ingravidazione, se così si può dire, appunto continua, e le galline producono forse un uovo al giorno, ma sappiamo che dal momento in cui sono stipate, insomma H24 con le luci accese, insomma c'è un abuso, c'è una violenza sugli animali, quindi vabbè, la scelta vegana è un po' questo.
1: Ok, questione poi, etica.
3: Poi per chi vuole, adesso faremo ascoltare un suo brano, ma per chi vuole poi può trovare su YouTube il brano del vegetariano, aspetta, quello delle
4: viva verdure.
3: Viva le verdure, bravo, viva le verdure, che è simpaticissimo.
4: Esatto, sì, esatto, quello è proprio un manifesto vegan, se così possiamo dire, perché appunto racconto un po' delle motivazioni della scelta vegetariana, c'è anche un ritornello simpatico dove appunto elogio alle verdure.
3: Sì, sì, infatti, molto bello. Okay.
1: Però torniamo a Rishikesh, come è nata? Perché non l'hai scritta da solo?
4: Ma sì, l'ho scritta da solo, nel senso che sì, io compongo di base in solitaria, voce e chitarra, e poi ho la fortuna anche di collaborare con vari amici, varie amiche, e in questo caso ho collaborato con questo ragazzo che si chiama Shamsundar, che è un chitarrista in realtà, e ha suonato delle parti di chitarra, perché anche lui è appunto affezionato alla filosofia indiana. E quindi è stato bello, è stato giusto secondo me coinvolgerlo, è anche lui qua un ragazzo della zona, della Brianza, e quindi avevamo un po' questo interesse per l'India, e quindi e quindi è stato coinvolto anche lui. Però sì, nasce tutto da un giro di voce chitarra, da questo ritornello, tra l'altro in maniera abbastanza straordinaria in inglese. Forse saranno stati anche questi 15 giorni in India dove sono ritrovato a parlare inglese, quindi sono tornato un po', me lo sentivo ancora addosso e quindi è iniziato a tornarmi in mente, cioè mi è venuto proprio in mente questo ritornello. Amazing experience in a Baba Sashram in Rishikesh. E quindi avevo questo ritornello che mi è venuto in mente così proprio, veramente affiorato così da così nulla, spontaneamente. Dai. E poi ho trovato alcuni accordi per accompagnarlo è nato tutto da questo ritornello, da questa melodia.
1: Allora se dici, poi, ce l'ascoltiamo?
3: Ce l'ascoltiamo.
4: Sì, volentieri. Dai. Buon ascolto.

0: Eccola qua, sa da tormentone estivo, da un certo punto di vista, molto
1: magari
0: musicale.
1: Un tormentone così alza la consapevolezza, molto bello.
0: Allora
2: comunque sì. dici bene, Valentino, perché comunque appunto il pop mistico è anche fatto per comunicare in una maniera semplice, in una maniera che sia accessibile un po' a tutti, al popolo, no? Mm-hmm. Cioè, per quanto poi, come dire, c'è anche un po' questa complicazione, dove comunque ho messo delle parole in sanscrito, ho giocato un po' con le parole, quindi non è nemmeno così immediata. Però la musicalità a volte così, no? Molto semplice, molto orecchiabile, diventa appunto, può diventare un po' un gancio per arrivare un po' alle persone, sì. Un po' a tutti, sì, diciamo, sì, ecco, sì, dai.
0: Certo.
2: Sì. Non solo per chi è già, diciamo, in questa, vive già un po' la ricerca spirituale, certo. Ma anche per chi magari di spiritualità non si è mai interessato.
0: Però magari si avvicina giusto la musicalità, comincia a ragionare, esatto, sulle parole e poi
1: la curiosità.
2: Esatto, esattamente.
0: Senti un attimo, ci spieghi il tuo processo creativo. Come nascono le canzoni? Parti, normalmente hai l'idea, butti giù il testo, poi la musica, o magari hai già dei riff che ti vengono in mente, degli accordi e poi ci canti sopra?
2: Allora, dipende, nel senso che ogni brano ha anche un po' una sua modalità, eh. Ci sono brani che nascono, adesso così ti cito un po' di modi in cui gioco in questo modo, no? Ci sono dei brani che nascono, per esempio nell'ultimo disco che è Sacro Fuoco, tanti brani nascono da dei vocal loop, nel senso che io a volte non so nemmeno cosa sto facendo a livello armonico, no? Lo scopro solo dopo. Cosa vuol dire? Che magari io ho in mente un giro melodico in mente, no? Che può essere di vario tipo, una melodia, no? E inizio a cantare questa melodia, no? Io registro questa melodia e poi a volte scrivo già direttamente su questa melodia vocale, come se avessi un tappeto musicale. Altre volte invece, per esempio, registro questi vocal loop e poi scopro cosa sto facendo con la chitarra, quindi mi faccio un accompagnamento di chitarra e vocal loop e poi scrivo su questa base, per esempio. Questo è un modo. Oppure altre volte invece, come per Rishikesh, per esempio, mi è venuta in mente l'idea del ritornello con la melodia e quindi è iniziato tutto dalla voce, per esempio, cioè dalla voce, ma già con un testo anche, no, diciamo. Altre volte nasce da un concept, da una frase che mi torna in mente o da un processo interiore che porta a una frase e quella frase magari prende una certa forma e inizia a girarmi in mente con una certa melodia, dopodiché vado a capire cosa sto facendo con la voce, quindi prendo la chitarra per capire dove sono, che accompagnamento può star bene con quella melodia vocale. Insomma, il processo creativo è molto vario, devo dire, eh? Okay. Cioè ci sono varie strade che percorro. Sì, certo.
0: Ma quando hai una canzone in mente che la stai creando, diciamo, vai a step, ci metti magari più tempo, o hai il bisogno di crearla più velocemente possibile, magari notte e giorno, standoci con la testa lì?
2: Allora, anche lì dipende. Ci sono volte in cui entro in studio e come se veramente avessi già tutto, cioè arrivo che come dire, c'è già l'uovo è già pronto, e quando entro in studio è come se si schiude e viene fuori una forma, no? Cioè esce fuori. Altre volte che invece magari parto da una frase, poi da una strofa, poi da un ritornello, quindi succede anche che magari inizio da un ritornello e inizio a registrare questo ritornello, inizio da una base, poi nei giorni a seguire continuo a sentirmi la base e mi vengono delle frasi, inizio a studiare un po' in questo modo qua. Quindi anche lì in realtà ci sono un po' strade diverse, ecco.
1: Lo sai, l'altro giorno gli ho scritto a Francesco che stavo girando su YouTube per cercare delle informazioni che mi servivano per la Bosnia, e praticamente mi esce fuori un rapper della, credo bosniaco, che faceva un rap sulle piramidi bosniache. E okay. Poi sono andato a vedere un po' la traduzione perché mi sembra che era in inglese, e era simpatico. Allora, mi immagino lui con questo cantare mistico, questo pop mistico, lo portiamo con noi in, adesso non in questa ma la prossimo viaggio, e là ci farai proprio un CD, dei brani per sarebbe interessante, perché comunque lì è stimolante, sì, sì. È stimolante per queste cose.
2: No. Assolutamente, assolutamente. A volte veramente, cioè, o meglio, da parte mia nascono i brani, nascono principalmente tutti da esperienze di vita, mm-hmm. Cioè da intuizioni che mi arrivano attraverso le relazioni, per esempio, o una sorta di insight, che ne so, sulla vita. Se non sbaglio, vi avevo chiesto anche loro dai loro corpi, giusto?
0: Sì,
2: come
0: ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Sì, sì.
2: Esatto, cioè, per esempio, quel brano lì nasce proprio da questo bisogno di ricordarsi dell'importanza di avere gratitudine per le cose semplici, per il dono della vita, per il miracolo della vita che ci accade ogni giorno. E quindi, cioè, nascono un po' da questi macro argomenti, no? Quindi o da viaggi o da esperienze o da intuizioni che mi arrivano e che penso siano importanti da ricordare, da condividere, che poi amo mettere in musica. È un po' così, quindi perché no, anche fare un viaggio insieme, passare, non so, fare un'esperienza di 2 o 3 giorni in cammino, in montagna, in qualche bosco. Sicuramente no, potrebbe ispirare.
1: Io sono dell'idea che qualsiasi luogo è vibrazione, il suono è vibrazione, il pensiero è vibrazione, e perciò il luogo può interferire, può dare stimoli per certe parole, certa musica, perché comunque crea vibrazione e la nostra mente lo tramuta in musica. Perciò immagino che là nelle piramidi bosniache c'è un'energia incredibile, bellissima, fantastica. Cosa può succedere, no? Praticamente con una persona come te che è cantautore e può tirare fuori delle canzoni e della musica, secondo me, bellissima, no?
2: Assolutamente.
1: Infatti gli ho scritto subito, gli ho mandato subito un messaggio.
2: Infatti, fatto bene, mi ha fatto super piacere. Senti, assolutamente.
0: Senti un attimo, Francesco, Flam Boy, cioè questo te lo porti dietro dai tempi della battaglia rap, esatto. Un po'. Come nasce, esatto. E come è evoluto questo nome?
2: Ma allora, nasce da una ricerca di un nome d'arte che potesse in qualche modo caratterizzare anche un po' la mia attitudine focosa, diciamo così, nel senso che comunque Flamboy richiama appunto flamboyant, che erano un po', era la pittura di questi artisti francesi, e poi comunque richiama appunto il discorso di flam come fuoco anche in latino, quindi boy invece appunto come ragazzo, perché ero veramente un ragazzino, forse non neanche un ragazzo, però mi è rimasta comunque questa attitudine, come dire, anche leggera, no? Che un po' appartiene anche al mondo dei ragazzi. E quindi ti dico che, tra l'altro, come dire, nonostante appare un po' come un nome da rapper, negli ultimi anni, dove appunto non è più rap ma è pop mistico, comunque trovo che sia stato comunque coerente come nome in sé, come significato, perché comunque richiama l'elemento del fuoco. Mm-hmm. E l'elemento del fuoco è trasformazione, è calore, è luce, e che è un elemento profondamente integrato nella mistica, nella spiritualità in generale. E quindi un po' perché ho detto mi piacerebbe comunque mostrare che il cambiamento è possibile, no? Perché a volte sembra che uno parte da così, gli artisti sbucano fuori così un po' come dei funghi, no? con un nuovo nome, magari con un nuovo progetto. E invece io in questo modo, come dire, per quanto può essere sbagliato tra virgolette a livello di marketing, perché uno trova tanta roba e dice ma chi è questo, è rapper, che cosa fa, fa altro, quindi deve andare anche un po' a cercare, no, che cos'è questo flamboy, questo pop mistico, come ci è arrivata questa cosa. Quindi a livello marketing può anche essere sbagliato, però io penso che sia bello anche invece far vedere, mostrare che un cambiamento è possibile. Cioè io ho avuto un cambiamento molto forte, cioè io sono passato veramente dal rap più classico a cantare brani per Gesù Cristo come Guru Jesus. Cioè ho fatto questo brano che si chiama Guru Jesus, dove proprio parlavo, no, della figura di Gesù Cristo, mi ispiravo a alcuni versi del Vangelo. Quindi cioè, è proprio una c'è stata veramente una morte e una rinascita in qualche modo, no? Che però appunto ho voluto anche un po' mantenere tutto questo percorso sotto lo stesso nome, diciamo così.
0: Certo, certo, perché cioè, è sempre la tua identità in ogni caso, è una tua evoluzione. Ma questo cambiamento, questo avvicinamento a questo mondo spirituale, come è avvenuto, a prescindere dalla musica, proprio la tua esperienza personale? Cos'è stato che ti ha chiamato in qualche modo?
2: Ma guarda, come penso tanti fra di noi che poi iniziano una ricerca spirituale, brutto da dire, ma è il malessere, no? Nel senso che comunque appunto ho vissuto uno stato di crisi, di malessere, di paranoia, e quindi questo malessere, ho detto senti, prima di iniziare come dire a prendere psicofarmaci fammi capire se posso fare qualcosa io in primis, no? E quindi, come dire, ho detto, fammi vedere se c'è qualcosa che si può esplorare, se si può cambiare stile di vita e che questo cambio di stile di vita può influenzare positivamente mente, corpo e spirito. E quindi ho iniziato, pensate, dal Reiki, e quindi da questa disciplina che dicono che è stata portata da questo monaco che poi non si capisce bene, Usui, no?
1: Sì.
2: È iniziato da lì, che praticamente si tratta appunto di una sorta di, semplificando, una sorta di massaggio energetico, un modo per riequilibrare un po' il nostro sistema energetico. E quindi da che io stavo a pezzi, praticamente ho iniziato ad andare a ricevere dei trattamenti Reiki. E cacchio, uno, due, tre trattamenti. Poi avevo già iniziato a cambiare anche un po' stile di vita, avevo iniziato a prendere delle abitudini un pochettino più sane, ho detto ma vuoi vedere che insomma ho trovato una via in qualche modo per stare un po' meglio senza andare subito a prendere psicofarmaci o iniziare altre particolari cure mediche. E quindi da lì in realtà appunto questa esperienza di trattamenti Reiki, poi ho iniziato a ho fatto poi un seminario, ho iniziato diciamo a introdurre anche un po' la pratica meditativa, perché dai, la centratura, no? Prima del trattamento Reiki, quella che chiamano centratura, è anche un po' una sorta di stato meditativo. E quindi ho iniziato a introdurre queste pratiche così semplici e ho iniziato a entrare in qualche modo a contatto con la dimensione dell'energia, con appunto la dimensione delle vibrazioni, e ho detto insomma è stato un po' uno scoprire un nuovo mondo, ecco. E poi da lì sono passato alla parte dell'India, perché su un libro, se non sbaglio, di Eckhart Tolle, grande autore anche lui, ha scritto libri come Un nuovo mondo, Il potere di adesso, avevo letto, mi aveva attratto questo nome che era il Kriya Yoga. Allora da lì ho iniziato a informarmi per capire se c'era qualcuno, qualcuna qua in zona che conosceva un po' questo ramo dello yoga, e ho trovato una ragazza che si chiama Chiara Strani, che mi ha introdotto al Kriya Yoga. Quindi ho fatto dei seminari dove ho imparato un po' di tecniche meditative, ho iniziato a praticare anche un pochettino di più col corpo. Quindi meditazione, il pranayama, che sono tecniche di meditazione basate sul respiro, e il corpo, insomma, la combinazione di queste tre diciamo attività ha iniziato a, come dire, farmi vivere un pochettino, poco alla volta, step by step, delle esperienze spirituali. E quindi da lì, insomma, poi è tutto un viaggio, no? Poi da lì ho iniziato a praticare i mantra, e poi ti dirò che da un annetto a questa parte, anche grazie all'incontro con un amico, ho iniziato a riavvicinarmi a Gesù Cristo, e quindi ho iniziato a, come dire, anche un po' con l'esperienza, avendo fatto un po' il giro dell'Oriente, ho iniziato a incuriosirmi, interessarmi a questa figura di Gesù Cristo. Ho ripreso ad andare a messa, ho iniziato a fare la confessione, ho iniziato a praticare il rosario dopo anni di Hare Krishna. Ho iniziato a fare il rosario, ed è un'esperienza mistica, cioè è veramente interessante. Quindi invito anche un po' le amiche e gli amici che ci ascoltano a dare una nuova possibilità al cristianesimo, a quello che è l'esperienza appunto cristiana.
1: Beh, sono approcci diversi in base alla propria consapevolezza, alla propria crescita, cioè ognuno per la propria spiritualità ha vari mezzi, nel senso che c'è la religione cristiana, c'è sta la religione indiana, c'è l'induismo, il buddismo, cioè ci sono tante, ognuno si trova la sua strada, quella che gli è più consona, tanto alla fine l'obiettivo finale è uguale per tutti, cioè non è che sia diverso.
2: Assolutamente.
1: Ma invece una cosa ti volevo chiedere, che poi mandiamo il tuo brano, qual è stata la scintilla che ti ha portato a essere vegetariano, vegano? Perché comunque tutti noi abbiamo avuto quel momento in cui abbiamo deciso di non mangiare più esseri viventi, diciamo. Poi ci sarà qualcuno che dirà sempre: ma anche le verdure sono viventi, anche... vabbè, comunque lasciamo
2: abbiamo
1: stare.
2: Già sentita,
1: sì, sì, infatti, lasciamo stare questa. Però comunque qual è stata questa scintilla per te?
2: La scintilla è stata proprio la non violenza, cioè il rendermi conto che il consumo di carne e pesce necessita una forma di violenza contro i nostri amici animali, che fanno esperienza su questo pianeta in altre forme, ma che possono essere veramente considerati come dei nostri amici e come esseri viventi da rispettare. E quindi da lì, cioè, ho iniziato a farmi sempre più domande, a incuriosirmi cosa c'è dietro il consumo di carne, cosa succede per consumare il pesce. Quindi dal momento in cui avevo anche come dire, iniziato appunto un percorso spirituale, la spiritualità di base è sempre bello anche come dire, pensarla come una scelta di non violenza, appunto, come dicono anche in India, Ahimsa. E quindi ho detto: questa cosa è da fare, cioè è proprio per coerenza. Quindi è nata da lì questa scintilla, questo interesse alla dieta vegana, vegetariana, ecco.
1: Poi, visto adesso che stai dicendo, ti sei avvicinato anche al Gesù, che Gesù, dicono le storie antiche che non sono pubbliche, che lui passò tantissimi anni dagli Esseni, mm-hmm. e visse là con gli Esseni, e gli Esseni erano vegetariani anche loro.
2: Esatto.
1: Vegani probabilmente, perciò esatto. Vedi, è tutto un giro che ritorna sempre a quello. Però poi dopo bisogna rispettare tutti, anche quelli che mangiano la carne, perché comunque ognuno ha il suo percorso, logicamente. Non bisogna mai creare, dice, quello sbaglia, quello fa bene, assolutamente no, anche perché lì comunque poi si ritorna al divide ed impera, e perciò ci crea ancora più divisione. No, ognuno rispetta, poi ognuno fa le sue scelte, no? Ci si arriva, non ci si arriva, vabbè. L'importante però è capire che c'è anche un'altra possibilità: poter vivere anche senza mangiare animali. Tutto lì.
2: D'accordissimo. Totalmente d'accordo.
1: Facciamo ascoltare l'altro brano e poi andiamo in finale. Sì. Alla finale.
2: grande.
1: Alla finale di quale partita non si sa, della vita. No, no.
0: Dai, allora, l'oro dai loro corpi che avevi accennato prima, insomma, ci dice un attimino, parla di dell'importanza della vita, di come abbiamo vinto in qualche
2: modo.
0: Sì,
2: allora diciamo che attraverso una storia, diciamo, sì, così, mi sono inventato questa storia di queste persone che si ritrovano e fanno un viaggio. In questo viaggio iniziano a trovare dei ricordi piacevoli, no? E quindi iniziano a emanare gratitudine, appunto per cioè, come dire, è così semplice trovare qualcosa per cui provare gratitudine, ecco, un po' la sostanza è un po' questa. Poi non voglio semplificare la musica, certo, sa raccontare sicuramente a suo modo.
0: Allora l'ascoltiamo.

0: Ok, eccoci tornati in diretta.
1: Molto bella.
0: E andiamo purtroppo in chiusura perché il tempo stringe. E allora ti chiediamo progetti presenti / futuri.
2: Stiamo elaborando, sto scrivendo tante cose nuove. Alcune sono già quasi pronte. Insomma, diciamo che il disco l'abbiamo pubblicato ad aprile. L'abbiamo presentato alla Santeria Toscana, che è un posto qui a Milano molto carino, e lo porteremo anche in live ad Oriente Day al 20 e 21 giugno. Quindi per ora siamo abbastanza concentrati sul, come dire, su promuovere il disco, perché appunto è uscito veramente il 10 aprile, quindi non è neanche così tanto. E abbiamo dei reel, abbiamo fatto dei reel, dei video che potete trovare anche su Instagram. Su Instagram mi chiamo Flammistico Boy, o comunque anche basta scrivere Flam Boy Pop Mistico, diciamo il profilo viene fuori, si trova.
0: Beh, diciamo che per chi vedrà questa intervista su YouTube metteremo tutti i link in descrizione, così facilitiamo la cosa.
1: Ti trovano subito.
2: Ottimo,
0: d'accordo.
2: Ottimo.
0: Dai, allora, Francesco, ti ringraziamo di essere stato qui, di aversi raccontato, ovviamente in breve tempo il tempo era quello che era, però insomma abbiamo dato un'idea ai nostri radioascoltatori di come si può seguire una passione e anche essere uno strumento di evoluzione, perché per gli altri.
1: E consapevolezza, no? Anche consapevolezza. Perché è molto, molto bello, e poi portato nella musica, no? Nella canzone, che perciò diventa più orecchiabile e alla portata di tutti, no? Stai facendo un bel lavoro, mi piace.
2: Grazie Valentino, dai. Grazie Giorgio, sono veramente grato e contento di avervi incontrato, di esserci fatti una chiacchierata così in amicizia, in diretta, in live. Sempre piacevole incontrarci, insomma, quando si sta così in armonia, sempre veramente si crea un bel campo, anche se nonostante la distanza fisica. Penso che siamo riusciti in qualche modo a creare un bel campo.
1: Ma a livello quantistico,
2: grazie a voi per avermi invitato.
1: A livello quantistico non esiste la distanza. Sei qua con noi, noi siamo lì con te in questo momento. Grazie, grazie a te e namaste. Namaste.
2: Namaste ragazzi,
0: alla
2: buona
0: prossima.
2: Continuazione, alleluia.
1: Alla
2: siamo
1: prossima.
2: In contatto e a presto. Ciao,
1: grazie.
2: Vi voglio bene.
1: Namaste.
0: Ok, allora siamo arrivati a conclusione anche di questa ultima intervista e anche della nostra trasmissione. Noi ci rivediamo non la settimana prossima, quella successiva, come sempre lunedì dalle 15 alle 18
1: e venerdì dalle 18 alle 21, mi raccomando.
0: Ora vi lasciamo con un'altra trasmissione musicale, questa volta loro sono proprio professionisti musicali, e niente, ciao, buon proseguimento
1: alla prossima.
0: Con i programmi di Radio Gamma 5.
1: Ciao a tutti.
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

0: Good evening and buonasera, ladies and gentlemen. Ho il piacere di darvi il benvenuto ad Area 23.
1: Area 23, 21 e 12 di questo venerdì 5 giugno, che sembra un po' aprile, sembra un po' giugno, non si sa, ormai nemmeno ci capisce più il meteo. Nel frattempo Davide D'Alessiano, immancabile, ci manda il messaggio. Area 23, un saluto e vado a prendere una birretta. Le patatine Davide. Eccoci tornati per una nuova puntata. Anche questa sera avremo ospiti e avremo un piccolo showcase. Ormai ci abbiamo fatto l'abitudine, ci piace tanto. Vi ricordiamo subito il nostro numero per mandare messaggi SMS o WhatsApp al 334 7102 672. Vi ricordiamo anche la pagina Facebook e Instagram di Area 23 e ovviamente il sito internet da cui potete ascoltare i podcast, ascoltarci in diretta ovunque voi siate, insomma, per rimanere sempre in nostra compagnia come faremo per le prossime due orette. Musica, tanta musica rifaccio reset dei pensieri e iniziamo subito con la musica, con le due nuove uscite. Allora, abbiamo tutte e due nuove uscite della Dischi Soviet Studio e sono Il Peggio è Passato con Arena dei Pini e L'Sahel con Free Me from Auto Illuminescence. E del Peggio è Passato, il trio parmigiano tra nostalgia anni 80, synth pop e provincia italiana, impreziosito dal campionamento di un estratto del discorso di fine anno del presidente Sandro Pertini del 1983, uscito il 26 maggio, sono proprio curioso di ascoltarlo, e dei L'Sahel, a tre anni dall'EP d'esordio che si chiamava Fogorm, e a due dall'ultimo singolo Gimmer Gold, tornano con questo nuovo singolo che è uscito il 3 giugno di quest'anno, appunto. Bene, allora, bando alle ciance, andiamo subito ad ascoltarci un po' di musica che ne abbiamo tanto bisogno. Il Peggio è Passato e i L'Sahel, pronti, via!

contraria, ma sono pronto a battere sino al prezzo della mia vita, perché tu la tua idea la possa esprimere sempre liberamente.

0: Eccoci tornati, Area 23, il peggio è passato con Arena dei Pini e il Sahel con Free Me From Autoluminescence. Due bei pezzi, devo dire, veramente, veramente la Dischi Soviet Studio non ci delude mai. E siamo al momento di presentare gli ospiti di questa sera, che il nome è tutto un programma, ragazzi. Reduci dall'esperienza della finale della Rezzo Wave all'altro quando di Zero Branco, arrivati purtroppo secondi, ma con tanta voglia di, di crescere, il nome è meraviglioso, Super Ninja Robot Samurai. Buonasera ragazzi.
1: Ciao caro.
0: Buonasera. Allora, io direi proprio di partire dal nome.
1: Dal nome?
0: Sì, partiamo dal nome.
1: È stata guerra e sangue e sangue. È stata.
0: Come sempre.
1: Quante mani in faccia che ci siamo dati.
0: E poi siete un duo voi.
2: No, siamo...
1: Fondamentalmente direi in tre, che il ragazzo non può perché stasera non poteva, okay. E gli altri due ragazzi di solito abbiamo sempre avuto un po' problemi con l'organico, no, okay. Il bassista, il batterista che non c'è, che c'è, scambiarli al volo ogni volta per i live, quindi alla fine siamo sempre arrangiati in tre, abbiamo sempre fatto noi tre e anche le decisioni, tutto quanto sempre noi tre, insomma. Adesso fortunatamente pare che andiamo nella direzione dell'organismo, dell'omogeneità, e si spera che possiamo dirci in cinque, però fondamentalmente sì, io, Sapo e questo ragazzo.
0: Quindi volete prima di, insomma, volete andarci più, volete prima frequentarvi, poi
1: sì, esatto.
0: Piano piano.
1: Non riesco più a fidarmi delle persone.
0: mi hanno infranto il cuore, eh?
2: Sì. Due sono anche morti tecnicamente.
0: Porco! Cioè, no, aspetta, veramente. Cioè, sono proprio.
2: Ci sono degli articoli di giornale che non so chi abbia fatto la morte.
1: Tutte gag.
0: No, raga,
1: si scherza
0: amici. Allora, io questa sera, Super Ninja Robot Samurai sono formati nelle persone questa sera di
1: Marco
2: e Jacopo.
0: Marco e Jacopo, rispettivamente
1: cantante principale.
0: Ok, cantante, chitarrista, quindi seconda voce,
1: sì, e chitarra e la voce.
0: E l'altro elemento cos'è?
1: Seconda chitarra.
0: Quindi manca proprio la sezione ritmica.
1: Sì.
0: È un grande classico.
2: Ma perché è il produttore
1: Alessio, l'altro ragazzo.
2: È quello che ci permette di registrare, cioè le registriamo tutti noi e poi lui la fa sentire bene.
0: Lui fa sì che suoni bene.
1: Sì, è un bravo produttore. Senza di lui avremmo dovuto spendere i soldi. A noi non ci piace tanto spendere soldi.
0: Senza lui avremmo dovuto spendere i soldi e non ci piace. Beh, mi capisco, dai, effettivamente. Mi sa che vi conviene anche tenervelo caro.
2: Noi ci proviamo. Ma lui
0: è sfuggente.
2: Questa ragazza ucraina, è come tutti gli ascoltatori sanno.
0: Sarà una serata memorabile questa sera. Ma viene anche Lenz dopo, quindi sono felicissimo di farvi parlare con Lenz dopo, che è quello che ha il programma dopo il mio. Dicevi?
2: Ah, sull'Ucraina. Beh, allora.
0: Sì, sull'Ucraina.
2: No, sì.
0: E questa ragazza ucraina gli drena, lo drena?
2: Non sappiamo se sia il fatto che abbia cominciato a dominarlo e fargli fibra o se è sempre stato così. Cioè, non era mai top nemmeno prima.
1: Allora io lo conosco da vita e ho la presunzione di immaginare che adesso sarebbe stato così in ogni caso.
0: Non è colpa della ragazza.
2: La storia è bella perché praticamente lui, questa ragazza stava tradendo suo marito con questo ragazzo.
0: Ok.
2: Che gli ascoltatori non possono vedere.
0: Io volo altissimo questa sera. Vai, prego. No, prego.
2: Allora, per tutti gli ascoltatori volevo puntualizzare che siamo un gruppo di tre nordafricani, la nostra pelle è scura e i nostri capelli sono cotonati.
0: È assolutamente vero. Va bene, ok, dicevamo. Anche se voglio dire la barba potrebbe richiamare.
2: Quale barba?
0: Niente, stavo scherzando, okay. Nessuna barba, scusami.
1: Allora, Sapo, per voi che non potete vederlo, è letteralmente un ebreo a terra. È un ebreo in terra.
2: E cari ascoltatori, cosa sappiamo
0: giusta.
2: Del popolo ebraico?
1: No, non vedete voi, ma c'ho la kippah in testa e sta recitando la Torah.
2: Baruch Hashem, Adonai Eloheinu, Melech Haolam.
0: No, ragazzi, io non arrivo a fine puntata stasera. Sono già le 9:30. Allora, ragazzi, calma. Allora, dopo ci diamo la pazza gioia, ve lo giuro. Però prima raccontatemi un attimino di voi. Dove nasce il vostro progetto? Perché è meraviglioso.
2: a Padova.
1: Nasce a Padova da me, da uno dei classici brutti periodi che capita ogni due anni.
0: Ogni due anni?
1: Sì. Si cade nel grande cattivo oceano.
0: Che brutto.
1: E sono arrivato come ogni volta ai miei limiti. E i miei limiti sono: questa cosa io non lo so fare, questa cosa io non lo so fare. Uh-huh. Magari posso scrivere, ma non sono in grado di produrre, non sono in grado di trovare una bella voce. E allora ho buttato giù due o tre canzoni, inizio a produrle con Alessio, che è il ragazzo che di cui parliamo, dominato dall'Ucraina.
0: Dominato dall'Ucraina.
1: E dopo arriviamo all'inevitabile muro, dove le mie idee con la voce non è che sono contento di quello che scrivo, ma non sono necessariamente contento
0: da come
1: le
0: realizzi.
1: Trovo, di quello che trovo con la voce, sì.
0: Ok.
1: E da qui ci siamo riallacciati a Sapo, che è una vecchia conoscenza, che è Jacopo, e ci ha sbloccato particolarmente, non solo a livello di voce, e ha salvato delle canzoni e ha anche lui composto di sua iniziativa, e da lì è stato un po' uno
0: scambio,
1: una contaminazione reciproca, insomma, tra virgolette, che è una cosa che a livello da artista insomma l'ho sempre desiderata.
0: Ma questo nel lontano?
1: No, è l'anno scorso.
0: Ah, ma quindi siete una formazione fondamentalmente recente, praticamente.
1: Sì,
2: ormai
1: però
2: abbiamo cambiato tipo all'inizio della tragedia.
1: Sì.
2: Abbiamo cambiato due batteristi.
0: Tre. Allora, dato che siete comunque, allora, voi suonate, immagino, da molto tempo.
2: Sì.
0: Ok.
1: Quindi, come musicisti. Come questo progetto è abbastanza, sì,
0: quindi voi sapete benissimo la maledizione dei batteristi e soprattutto dei bassisti. No,
2: sì.
0: Dei bassisti non tanto, ma dei batteristi è una maledizione.
2: Sentite le teste di cazzo.
0: Io non volevo dire questo.
2: Soprattutto se sono batteristi puri che non sono nient'altro.
1: Sì, è vero. Comunque abbiamo spezzare una lancia a favore di Piero, che è il ragazzo nuovo, che è un'altra cosa. È un essere umano vero.
0: È un essere, non come è un fa a essere un batterista?
1: Non ha senso.
2: Ma perché suona anche altro.
1: È vero.
0: Ecco perché. Perché sì. non ha
2: il solo tuppa.
1: Cioè, sei un figlio bello di puttana.
0: Ok, ragazzi. Allora, ok, ho bisogno di riprendermi un attimo. Andiamo ad ascoltarci i vostri primi due pezzi che mi avete inviato. Che sono, e li ascolto, purtroppo mi dispiace dirlo, li ascolto insieme a voi. Sono veramente curioso di ascoltarli. Qualcosa l'ho ascoltata, devo essere sincero, e mi è piaciuta veramente tanto. Allora, abbiamo Bocca Larga e Cliché. Allora, spiegatemi i nomi, perché anche i nomi dei pezzi sono fantastici. Allora vai, spiegami, Jacopo.
2: Vai, allora, Cliché no, io durante i concerti la introduco come
1: Odio la Ser.
2: No. Dio è un padre assente, noi siamo tutti troie. Ma cliché
1: l'ho dato io.
0: No, ok, io non ce la posso fare.
1: Cliché e Bocca Larga sono un'ottima rappresentazione delle differenze di composizione tra me e Sapo.
0: Ok.
1: Cliché sarà quella che ho scritto io.
0: Ok.
1: E Bocca Larga sarà quella che ha scritto Jacopo.
0: Ok.
1: E si sentirà parecchie differenze. Magari da me viene un po' più l'emo, un po' più lo scrimo, un po' più le emozioni. Da lui viene un po' più questa articolazione.
0: Ma le canta tutte lui?
1: Sempre lui, sì. Però nel caso
2: anche
1: di Bocca Larga, sì, scrive tutto lui vocalmente, però a livello della composizione, insomma, della canzone, l'idea.
2: Ma vuoi l'introduzione di Bocca Larga?
0: No. No, prima ascoltiamocela, anche perché dopo, se tutto va bene, ci fate un piccolo live, io sarei molto molto felice. Quindi vai, Bocca Larga e Cliché, vai.

0: Ah, finisce proprio così di debotto proprio.
1: Siamo degli esperti nei finali truncati.
0: Proprio la serie M.
2: Punto a favore è proprio come chiudiamo le canzoni.
0: Infatti, devo dire che proprio che di quelli che ti fanno rimanere proprio di sasso. Allora, lo dico anche in diretta, ragazzi, avrei votato per voi alla serata. Purtroppo non potevo esserci alla fine della Rezzo Wave. Mi dispiace, siete i miei vincitori morali.
1: Ma la serata è controllata dagli Illuminati.
2: Ci stiamo provando.
1: Arezzo Wave è controllata dagli Illuminati. Il governo è controllato.
0: Guarda, ti dico, l'organizzatrice veniva da Radio Gamma 5, quindi non lo so.
1: Per cosa sta questo Radio Gamma? Radiazioni Gamma.
0: Radiazioni Gamma. Beh, guarda, vabbè, lasciamo perdere. Allora, no, aspettate un attimo, perché io avevo capito una cosa, che vi aveva fatto conoscere il buon Alessio. Invece no.
2: No, sì, sì, ero io che conoscevo Sapo da tempi.
0: Ok, ti sei ricordato che esisteva? Come
2: no, io pensavo facevo quasi tutto io o quasi tutto io Alessio, finché non è arrivato il muro, insomma, non sono in grado di scrivere una decente voce.
0: Ok.
2: E faccio, ma io conosco questo tizio, ma questo tizio chi è? Mi fa Ale. Questo tizio è un mio ex studente. Perché io insegnavo.
0: Ah, tu insegnavi?
2: Sì, insegnavo in una scuola di programmazione, mettiamola così.
1: Ah. Possiamo nominare perché ho
2: sì, perché non vogliamo
1: un paio
2: fare,
1: di denunce.
2: Non possiamo fare.
1: Ma non solo quello.
2: Sto indicando col dito, ma non posso
1: verbalizzare. Ma legalmente ho qualche denuncia da questa
2: scuola.
1: Puntualizzo qualche.
0: Qualche? Ah, perché
1: per
0: sono più di
1: una.
0: Per diffamazione. Sì. Beh, dai, buono.
1: Sì. Sono dei pezzi di merda. Sapete giusto chi sono? Fate le ricerche su dove lavorava Marco.
0: No, vabbè, allora ok, no, allora che non ci piace ricevere
1: nominati per la cronaca, stanno distruggendo Treviso. Vai, vai.
2: Niente, basta, quindi mi ricordo di Sapo, okay. Mi ricordo perché abbiamo già avuto due, tre...
0: Okay. Scommetto che non è passato inosservato, questa
2: no,
0: strana impressione, vero?
2: No, dovevo difenderlo costantemente, cioè da insegnante mi sentivo sempre in imbarazzo, come, è più vecchio di me, di 10 anni, era un appagliatore, Sapo, guarda, sta roba non la puoi... fratello, più
1: no.
2: o meno.
1: Quanti anni hai?
2: 94.
0: Come non sapete quanti anni avete l'uno l'altro?
2: 7, 10. Cioè, si è rotonda.
0: Si è rotta per eccesso. Cazzo, 3 anni.
2: Comunque, vabbè, sempre là a tutelare. No, Sapo, sta roba non la puoi dire. Sapo, sta roba non la puoi fare. Per piacere,
0: niente. Non abbiamo sentito.
2: È scappata.
0: Mio pane.
1: Ricordiamo tutti il capitolo. Esodo 27. Non nominerà il nome del Signore in vita.
0: Okay, amen.
2: Probabilmente ha ragione.
1: Cercatelo, sapete.
0: Quindi, allora, ma come facevi a sapere che era cantante? Scusami.
2: Perché già.
1: Perché
2: già
1: non lo ero in realtà.
2: No, perché già da subito, la prima volta che ci vediamo, fa: oh Mona, facciamo un gruppo Klezmer. Che è musica ebraica. Facciamo un gruppo Klezmer.
0: Un gruppo cosa?
2: Come si chiama?
1: Klezmer.
2: È un genere
1: musicale ebraico.
0: Ah,
1: dunque, okay. È tipo folk ebraico. E
0: ok.
1: Avevo cominciato a studiare il clarinetto da solo. Dobbiamo fare il
0: coro. Ma aspetta, ma tu sei ebreo?
1: No.
2: Vedi che sorge la domanda.
0: Comincio a avere dei dubbi. Ok.
1: Per tutti gli ascoltatori sappiamo che
0: lasciamo perdere. Non tocchiamo
2: il dubbio.
0: Il dubbio sorge. Sì. Ma ogni tanto mi trovate
1: sabato non mi trovate.
2: Ma poi lo vedi da come gestisce pregando i soldi, no? Cioè, nel senso, è ovvio che è ebreo. Solo che secondo me non è accettato dalla comunità ebraica, capito? Un ebreo è solitario.
0: Ok, ragazzi, io sto sudando, ve lo giuro. Allora, no, torniamo a noi. Quindi, allora, tu ti ricordavi di lui, sapevi che cantava.
2: Sì,
0: okay.
2: Abbiamo fatto già 2-3 canzoncine insieme, così mentre facevo da insegnante facevamo già qualcosina insieme.
0: Ah,
2: poi,
0: ok.
2: Poi basta, io gli ho rotto abbastanza i coglioni per dire: ascolta, Sapo, la tua voce è quella che è, a me serve la tua voce, mi servono le tue idee. Ah. Perché mi sono sempre scontrato con sto muro compositivo.
0: E lui ha detto no.
2: E lui ha detto no, in realtà per un po' io non so cantare, io non so far questo, io non so far quello, chiedi...
0: Insomma, l'autostima anche tu a gogo, insomma.
1: Vabbè, ma dopo non che questo gruppo abbia aiutato.
2: Sì. Chiedi all'Irene, diceva. Ah, chiedi a quella che ti copi, chiedi all'Irene. Perché era tutto gelosino, no? Perché c'era l'altra tipa che cantava o chiunque altro.
0: Oh, Dio.
2: E alla fine, okay, a forza di rompergli i coglioni, alla fine ne è uscito fuori e...
0: Questo un anno fa, praticamente.
2: Sì, un annetto fa da adesso.
0: Cos'è che ti ha convinto, scusami? Il fatto che ti ha rotto i coglioni oppure proprio... Cioè, O era
1: no,
0: bello?
1: Ma in realtà credo che...
0: Il suo fascino.
1: Beh, no, il fascino era il motivo per cui aveva così tante cantanti pronte. Che adorano il modo in cui suona. Sto facendo le virgolette
0: per gli ascoltatori. Dando, comunque voglio dire una cosa. Se qualcuno volesse intervenire in questo delirio, siamo... Il numero è il 334-7102-672. Prego, dicevi, Jacopo.
1: Sì, stranamente tutti i numeri primi. Voglio far notare questo agli ascoltatori.
0: Beh, non è esattamente così, però vabbè, lo prendiamo per buono, dai. Perché guarda, puoi dire... Questa sera puoi dire, tranne bestemmie, puoi dire quello che vuoi.
1: Sei sicuro?
0: No. Forse me ne potrei pentire.
1: Sai che ci sono dei posti a Padova in cui non posso andare. Purtroppo.
0: Okay. Vediamo che questo non diventi uno di quelli.
1: Ok. Allora passo la parola a Marco.
0: Ok.
2: Quindi siamo con lui, l'ho convinto. E da lì c'è stato un bello sblocco. Cioè, nel senso, io ho scritto quelle due o tre, mi ha trovato la voce. Magari alcune parti di una vocale le avevo tenute le mie, però in realtà il 90% mi ha sbloccato. Allora, ha sbloccato tutto il processo creativo, in realtà, del gruppo, anche a livello mutuale, intendo.
0: Ok, quindi in quel momento avete detto, ok, questo qua c'è humus per...
2: Cioè, funziona, sì.
0: Funziona.
2: Io facevo una canzone che a me piaceva tantissimo, che ho scritto un giretto che mi piaceva da impazzire, molto J-rock, ed ero molto bloccato per la strofa. Arriva lui e fa la strofa classica, cantautorato, cioè che ti spezza.
0: Ah, ti sei aperto un mondo.
2: E si è aperto, sì, sì, cioè una cosa a cui non avrei mai potuto pensare. Il mio cervello da cricetino non riesce ad arrivare a questa estensione artistica, no? È perché è molto grande questa estensione artistica.
0: Ok, è grande l'estensione artistica.
1: Voi non state guardando, ma in questo momento siamo nudi e stiamo giocando.
0: E si vede l'estensione artistica. Ok,
1: Marco.
0: Allora, io mi stavo soffermando sulla vostra descrizione della bio, che è veramente cosa meravigliosa.
2: Cosa abbiamo scritto? Non lo sa solo lui, perché io non so cosa sta leggendo.
0: Oh,
1: ah, no,
0: okay.
1: Google. È il nostro Google.
0: È il vostro Google. Allora, non sono solo una... I Super Ninja Robot Samurai non sono solo una band, ma un progetto che comunica inadeguatezze relazionali e voragine emotive. No, spiegatemela questa,
1: allora,
0: vi prego.
1: Se tu scrivi un prompt su ChatGPT
2: e gli chiedi qual è, cos'è che dovrei mettere come descrizione del gruppo.
1: Quando ti chiedono una descrizione del gruppo, cioè all'inizio cerchi di plagiare gruppi più conosciuti, tipo Pupo.
0: Certo, Pupo.
1: E dopo, quando vedi che Pupo, la biografia di Pupo non può essere, e chiedi a ChatGPT, e ChatGPT ti sforna una cosa del genere. Ti vergogni, però sai che devi anche spedirla, e quindi la spedisci.
0: Ah, e quindi, cioè, quindi è quello che è tutto frutto di
1: Wave, credo, questa cosa. Sì.
0: Com'è?
1: Non so, chi l'ha scritta questa cosa?
2: No, Rezzo Wave ha scritto tutta altra roba, no? Era come dei coreani.
0: Ho anche quella della
2: Rezzo Wave.
0: Quella
2: di Rezzo Wave è più fitting, no?
0: Allora, sì, infatti ho anche quella della Rezzo Wave. Perché ho detto che sono andato a curiosare un attimino. Ho detto, aspetta, ma questa qua non è quella che mi hanno spedito. Aspetta un attimo che mi copio. Infatti, aspetta, allora, qua dice: la loro musica racconta di quegli adulti che non sono mai voluti essere adulti per davvero. Dopo i primi, e quindi, cioè, quindi questo mi sa che è più calzante.
2: Dai, è sempre la stessa.
0: È sempre ChatGPT,
1: sono
0: questa qua.
1: Sono modi diversi.
2: Stavamo scherzando. Se per sbaglio lo usiamo per fare qualcosa, mi tolgo la vita live. Scherzo.
0: Mi tolgo la vita live.
2: Scherzo.
0: Beh, purtroppo. Ok. E dicevi?
1: In realtà stavo in silenzio in questo momento, ma cosa vuoi che aggiunga?
0: Allora, ci saranno delle... Cioè, c'era del
1: ma in realtà questa deve spiegartelo Marco, perché è Marco che
2: alla fine della fiera io credo che io Sapo capisca molto bene quello, la descrizione, solo che fa fatica a verbalizzarla. Sì, fa fatica a farlo uscire. Se alla fine della fiera tocca i 40, questo povero uomo è ancora le emozioni di un tredicenne.
1: Allora, l'ennesima volta non sto toccando i 40, vaffanculo.
0: E fu così che i Super Ninja Robot Samurai finirono.
2: Ma io e lui ci mettiamo le mani addosso una volta ogni due settimane.
0: Che bello, questi sono i veri matrimoni che
1: siamo,
0: funzionano.
1: Siamo l'Oasis di Campo Nogara.
2: Ogni volta che arriva un nuovo bassista, un nuovo batterista, noi fingiamo questa finta relazione matrimoniale che si disfalda.
0: Poi ci arriviamo alla sezione ritmica. Allora, ora ci trasferiamo un attimino sulle vostre scelte artistiche, sulle vostre scelte di ispirazione, che anche lì... Allora, allora abbiamo gli Alex on Fire. Chi l'ha scelti?
2: Della Kiss on Fire, lui, sì. Perché la voce è simile, secondo me.
0: Tra l'altro è fantastico, perché avete due dello stesso album, dello stesso... cioè, meraviglioso. di, che è Boiled Frogs, e i Refused con New Noise. Sì. Cosa mi dici di questi? A parte sì, belli.
1: No, i Refused. Vuoi che parli dei Refused?
0: Vuoi che mi dici perché? Vuoi che mi dici perché? Sono stato
1: cantante nel lontano 96.
0: Cosa?
1: Sì, sono stato abusato sessualmente dal cantante di. Allora.
0: Ti sarebbe, potrebbe essere.
1: Stavo cercando di creare del life.
0: Ok.
1: No, no, i Refused. Il ragazzo di mia sorella all'epoca.
0: Sì. La prende alla larga, eh.
1: Sì, sì, no, è molto lunga la storia. l'hai chiesto. Tanto questa gente che ci ascolta per radio. E si suicida addosso ai guardrail. E niente, praticamente ho comprato questo CD a caso, che tutti me ne parlavano bene. È una merda, lo vuoi tu, l'ho ascoltato.
0: La merda, lo vuoi tu. L'ho ascoltato. Ti ha rifilato la merda.
1: Sì, perché a lui piaceva hardcore melodico, punk, e fa questo non mi piace.
0: Ok.
1: E ci ho ascoltato quel CD che è Shape of Punk to Come.
0: Ok.
1: Ed è illuminante per un sacco di cose. Cioè, era una cosa nuova.
0: Cioè, quello che. Vedi, è tutto un circolo vizioso, no? Tutta un'economia circolare. Quello che per gli altri è merda, per te qualcuno, diventa.
1: No, sì, quello.
0: E invece degli Alexia on Fire?
1: Piango ascoltandoli.
0: Quindi no, cioè, ti vedrò testi. Piangere ora.
2: Quell'album lì è veramente.
1: Prendo un sacco di farmaci. E che non mi permette di avere un range emotivo totale. Ma se non li prendessi, piangerei.
0: Ok, quindi non arrivi alle emotività.
1: Non arrivo,
0: da
1: ma
0: piango,
1: sento,
0: però lo
1: sento il nodino.
0: Piangi dentro.
1: Sì, sì.
0: Ok, allora ti vedrò piangere dentro. Alexia on Fire con Boiled Frogs e New Noise dei Refused. Vai.
1: Assieme, contemporaneamente.

0: Che spettacolo di pezzo. Solo Jaco poteva scegliere un pezzo di questo tipo. Fantastico, chapeau, chapeau. Ora però vorrò sentire anche Sapo. I pezzi di Sapo. Voglio sentire anche i pezzi che avrà scelto Marco.
1: Marco.
0: Ok. Ho avuto, sai, quei momenti di panico, puro terrore, no?
1: Anche a me capitano mentre salgo le scale che non capisco che piede ho messo.
0: Che piede ho messo? No, perché l'abbiamo nominato un botto questa serie, capito? L'abbiamo nominato sì, mai sì. Te, capito? Quindi, ok, ci possiamo stare. Nel frattempo, però, sono arrivati due messaggi casualmente, voglio dire, eh? Cioè, proprio casualmente. Uno di questi dice:
1: ho già paura.
0: Allora, siete pronti all'esame? Bene. Se doveste scegliere una sola canzone per presentarvi al mondo, quale sarebbe? E quali sono i motivi che hanno dettato questa scelta?
2: Questo non è nostro, amico.
1: Non è nostro.
2: È una domanda troppo intelligente.
1: Ma aspetta, ma è...
0: Non si è firmato?
1: Una canzone...
2: Dici il numero di telefono. Non lo leggeremo.
0: Non posso 349. Dire il numero... 3-4 sto cercando il 3-4. Allora, non posso dire il numero di telefono in
1: beh, posso dire
0: so che allora sul coso si chiama Pollo H.
2: Ah, vai, il nostro bassista.
1: non è solo un figlio di
0: ma mi sa che questa band è una malattia diffusa, essere figli, no? Cioè, sì, quanto sì. Ho capito, ok, va bene. Quindi quindi ragazzi, se dovessi scegliere una canzone per presentarvi al mondo, quale sarebbe?
1: Ma una è possibile,
2: ma nostra
1: no una canzone che rappresenta noi, ma non nostra, a quanto pare.
2: Pollo, che cazzo ci chiedi?
1: Che domanda di merda. Ma come cazzo ti permetti di interrompere la nostra trasmissione radio con questa domanda del cazzo?
2: La risposta è chiara ed è chiaramente Tokyo Night di Alessandra Mussolini.
0: Questa mi rappresenta al mondo?
2: No, però mondo deve sapere che Alessandra Mussolini era una Japanese idol, una teen idol in Giappone negli anni 90.
0: Ma che cazzo?
2: La nipote del Duce.
0: Ma stai... No,
2: non sto scherzando. Se vuoi provare a cercare su YouTube, Alessandra Mussolini era una teen idol.
0: Aspetta, no,
2: in Giappone negli anni 80.
0: Ok, allora tu nel frattempo mi racconti la storia. Che io nel frattempo cerco Tokyo Night.
2: Potrei aver sbagliato il titolo. Però Alessandra Mussolini.
0: Allora, se mi esce un porno giapponese,
1: ma molto
0: allora,
1: probabile.
2: La devi cercare My Life Without a Cock.
0: Aspetta.
1: Sempre di Alessandra Mussolini.
0: Se non ci denunciano questa sera. Ok, allora abbiamo capito che una è quella là. Ok, ce la posso fare. L'altro messaggio. Ciao, volevo sapere. Non ce la posso fare. Ciao, volevo sapere come fanno i super ninja robot a evitare di annegare della figa, se è possibile. Un bacio forte a tutti e due da uno degli ex bassisti. Io non lo so chi adoro di più. Cioè, nel frattempo Davide D'Alessiano sta morendo dalle risate.
1: Allora
0: vi giuro.
1: Ti do la mia esperienza, effettivamente
0: come fate a non annegare nella figa?
2: È effettivamente
1: un problema concreto. Alla mattina mi sveglio che ho un repellente apposta. Cioè, io la mattina mi spruzzo col repellente antifiga. È sinceramente un problema.
0: Funziona
1: il repellente. E ho il marchio, ho il brand. Poi l'ho brevettato. Quando la figa è troppa, devi repellerla, altrimenti non riesce a vivere.
0: Oddio mio. Vorrebbero, tante persone secondo me vorrebbero avere i vostri problemi. Ma è solo tu il problema o anche di Jacopo?
1: Assolutamente no. Non ce l'ho Jacopo. Non è vero, ne ha quanto me.
2: Non è vero.
0: Il cantante dovrebbe essere il frontman, è quello che...
2: Allora, la gente alla radio non può vedermi. Allora, Marco è un bel ragazzo.
1: È vero.
2: Ha tutti i capelli, io sono nero.
0: Poi anche l'occhiale giusto, perché è molto l'occhiale, molto l'occhiale Trainspotting.
2: Marco ha questa capacità di...
0: Sedurre. È un'arte, anche questo.
2: È inquietante. No, ma
0: la domanda è: allora, se voi siete così qui a un programma radio, sul palco come siete?
2: Uguali.
1: Ma tu devi vedere la figa che devi lanciare giù dal palco, cioè non ce la fa. Cioè, ma guarda che si vive male.
0: Si vive male.
1: No, è sicuro che si vive male.
0: Sono problemi. Ragazzi, ma scusate, ma voi quando siete in sala prove, perché immagino voi andate in sala prove, giusto? Ok, quindi, okay.
2: Beh, qua
0: ci siete in sala, ma riuscite a suonare anche in sala prove?
2: Allora, grazie a Marco no.
1: Ogni tanto qualche, anche, cioè, guarda che attraggo anche uomini, cosa pensi? Attraggio, cioè, ogni tanto anche... il bassista gli scende e prova a limonarmi, è difficile.
0: Ah,
1: è difficile.
0: Così. Ah, ok, quindi so... uno degli ex bassisti quindi ha provato a limonarmi.
1: Beh, allora, beh, li sono limonati probabilmente tutti e due. Cioè, anch'io sto al gioco, ma comunque.
0: Ah, vabbè, gli fai contenti.
2: Ma infatti Matteo, digli che sta male adesso.
1: Ma Matteo si è preso gli orecchioni, è presente le malattie dei bambini.
2: Ma gli orecchioni?
1: Le malattie dei bambini, è presente?
0: Sì, gli orecchioni.
1: Probabilmente gliel'ho passata io.
0: Ma perché gli ho passato gli orecchioni?
1: Limonandolo.
0: Ma c'era la malattia del bacio, che era la mononucleosi.
1: Sì, anche quella, sì, ma quella... ormai lo, secondo
2: ma
1: me...
2: Ma Marco non ti dà la mononucleosi.
1: Io
2: ma
1: io
2: dà,
1: mi auguro
0: io
1: che...
0: do di più. Le
2: Marco
0: piattole, la sifilide.
1: La superai, la super turbo sifilide.
2: Le piattole con la turbo turbo...
0: Allora ragazzi, ma in questo delirio, fatemi capire, poi in questo anno avete cioè, voi mi avete fornito 6 pezzi stasera, quindi avete fatto EP, cosa è successo? Cioè, qual è stato il vostro percorso artistico?
2: Noi... L'inferno.
0: L'inferno.
2: Allora praticamente abbiamo fatto 6 pezzi.
0: Sì, in totale?
2: No, no, okay. Ce ne sono altri 3 pezzi, infatti Bocca Larga.
1: Anche qua altri 4.
2: Sì,
0: ok.
2: Ma di completati ce ne sono 3 che,
1: però insomma l'EP sarebbe dei, quell'EP è dell'EP dei 6.
0: Ok, che dal titolo?
1: Fra la sventura e il nulla.

0: funziona che o Marco ha un riff,
1: ok,
0: e magari lo, o è completato, o tipo stavamo parlando prima di cirrosi epatica, mi ha passato questo riff che era...
1: pensavo che ti avesse passato la cirrosi epatica.
0: No, però,
1: è la canzone,
0: quasi sicuramente mi ha passato. No, io e lui siamo super cagionevoli.
1: Ci basta, salute.
0: Ci basta chiamare qualcuno che sta male, boom, abbiamo
2: siamo morti.
1: Ah sì, proprio
2: sì.
0: Marco per chiare cose. Io
1: perché cioè, come se vai in giro a fare a
2: sono
1: fare...
2: consumato io.
1: Sei consumato dalla vita.
2: E lui invece.
1: Ma hai solo 31 anni, cavoli.
2: Ma dentro le mie ossa, dentro il mio spirito ne ho 85.
1: 85.
0: Però ha il visino da 16 anni.
2: Però il viso ne dimostra molti meno di 30.
1: Ah ok, va bene,
2: ma converrai
1: come... No no no, assolutamente no, no. Allora, io apprezzo l'altro sesso, però devo dire, ammetto che
2: non
1: insomma,
2: hai un certo
1: fascino.
2: Non ho,
1: devo
2: 31
1: dire. Anni. Non hai, no, assolutamente no, non te l'avrei dati. Allora
2: quindi ne hai 45.
0: E invece ne ho soli 16.
1: 60.
0: Vabbè ragazzi, io me ne vado. Un piacere.
1: No, dai. È bellissimo avervi qui. Allora, è talmente bellissimo che ora ce ne andiamo a ascoltare altri due vostri pezzi, che sono Denti e Lividi. E dopo però mi fate il live. Va bene? Vi preparate nel frattempo? Va bene, vi preparate nel frattempo. Innanzitutto, cosa mi dite di Denti e Lividi prima che mi sparite?
0: Allora, Denti è una canzone che ho scritto io.
2: Posso dire, aspetta, prima che parli, cioè, hai scelto le canzoni perfette, le dividi due a due e hai scelto ogni volta, e la seconda è anche, sarà così anche la prossima, una che ho scritto io e una che ha scritto Sapo.
1: Neanche a farlo apposta.
2: Ma
1: oddio, io ho questo talento. Ho questo talento, di solito mi riesce bene questo, non lo so perché.
2: Sapo, rimoniamo.
0: No, smettila, allontanati. Polizia. Oh no, una creatura aliena è entrata dalla... Oh no, dei tentacoli. Ah, aiuto.
1: Comunque, è perché, allora, di solito se hanno i tentacoli...
0: Oh no, meglio... sono tutti nel culo di Marco. Oh no, a Marco piace, ne sta chiedendo di più. Oh no, l'alieno sta facendo una chiamata radiofonica alla base. Oh no, c'è un'invasione, tutto perché Marco ha il culo avido.
1: E manca ancora un'ora, la vedo lunga. Cioè, andiamo a ascoltare. Cosa mi dite di questi due pezzi?
2: Denti, canzone scritta da Sapo.
1: Ok.
2: In realtà forse è la più profonda scritta da lui, secondo me.
1: Okay.
2: Per intero, perché io non ho messo bocca e mano in niente.
1: Non hai messo i denti. No,
2: non, okay. non ho messo la lingua. Questo lui ha messo i denti.
1: Ma di solito fa male quando mettono i denti, ve lo dico.
2: C'è chi piace così.
1: Ah, ok, vabbè, madonna, stiamo andando proprio giù. Allora...
0: Che brutta persona, io direi di combattere il patriarcato. Il pompino è una sottomissione. Lo sappiamo che è una cosa creata dagli alieni che ci controllano. Viva Pellestrina libera.
2: Pellestrina
0: libera.
2: Mandiamolo a casa.
1: Mandiamo i pezzi. Ragazzi, me li dite dopo, perché se no non ce la faccio più. Vai, Denti e Lividi, poi me li spiegate.

0: Eccoci, c'è il silenzio, quindi i super robot ninja samurai ci aspettano, sono anche vicini, mamma mia ragazzi, finalmente ve li faccio vedere nella loro stanno già limonando, non è possibile. Allora intanto 3, 2, 1, siamo in diretta Facebook, eccoci qua come al solito il mio bel faccione, stasera ho anche Che Guevara alle spalle. Nel frattempo stavano limonando, ora aspetta, ora tolgo subito il mio faccione e ve li faccio vedere, aspettate un attimo che ora, oh, che belli che sono, sono bellissimi, io non vedo l'ora che arriva Lenz. Allora ragazzi, siamo pronti, io ora vi alzo i microfoni, avete 10 minuti, troppi! Vabbè, fate quello che volete.
1: È un'improvvisazione.
0: Una grande improvvisazione. Ragazzi, avete 10 minuti per fare quello che volete.
2: Sì?
1: Non puoi parlarci così.
0: Allora, avete un po' di tempo per fare quello che volete inerente alla musica.
2: Vabbè, allora, piccola introduzione di questa canzone. Okay. Questa canzone...
0: Buon live.
2: Eh? Ah, vabbè. Questa canzone...
3: Ciao, volevo chiedere Super Ninja.
2: Ah, ok. Scusate, mi sta distraendo. Questa canzone si chiama Ironica Veronica, ma il titolo originale è Fabio Esplodi.
1: Fabio Esplodi, sì.
2: E parla praticamente di tutte le persone che non ti rispondono al telefono, che organizzano concerti e... quando l'odio sale.
1: Grandi amiconi.
2: No, sì, è bello che il discorso che c'è la gente... Siamo tutti contrari alla mafia, alle associazioni criminali. Diciamo, oh mio Dio, se facessi i soldi non mi ritroverai mai come i 150 giorni di Salò a far mangiare polenta con i chiodi alle tipe o a incularle.
0: Perdonatemi se... Ma sì. Cosa c'entra?
2: Arriva.
0: Ok, però scusate. Però scusate se interrompo.
2: Il discorso è che... Basta un poco di potere a corrompere le persone che una volta sono tuoi amici, si sentono tutti delle divinità in terra e ti ignorano e sono tutti pronti...
1: Ma col minimo.
2: E quindi questa è una canzone a tutte le persone di merda che abbiamo incontrato anche solo quest'anno, ma ne abbiamo incontrate molto...
1: Tante.
2: Allora, facciamo dei nomi. Allora...
1: Fabio. Senza cognome.
2: Ma intanto non ci ascolterà mai. Com'è che si chiama di cognome?
1: Non lo dico.
2: E
1: Veronica...
2: No, Veronica in realtà è perché è bello il titolo Ironica Veronica.
1: Ah, non si chiama Veronica la tipa.
2: No, però che testa di cazzo.
1: Ma era Veronica o no?
2: No, non si chiamava.
1: Come si chiamava?
2: Sara di un gruppo terribile. Ok, vai. Vabbè, e fa più o meno così, ma in realtà non fa così. Perché non è acustica. Allora, one, two, e one, two, three. Giro solo.
1: Giro solo.

0: Ma dai, più o meno circa, quasi.
1: Era un'improvvisazione, ragazzi, dovete accettare anche questo.
0: Però ne abbiamo un'altra.
1: Facciamo acidosi?
0: No, facciamo sour.
1: Sour?
0: È l'unica che è acustica.
1: Va bene, però vedo più lontano. Ma me l'accordo anch'io, Dio.
0: Per la gioia delle persone che sono in macchina. Se ti accordi, io non mi ricordo. Ma non è accordato.
2: Nel frattempo, diciamo le previsioni del meteo. Domani è previsto tempo variabile su
0: Padova. E indovinate chi controlla il tempo?

0: Preso un accordo al zero.
1: Ma aspetta un
0: zero veloce.
1: Quanti abbiamo, quanto tempo abbiamo dei nostri 10 minuti?
2: Ne avete già consumato 3 quarti.
3: Ne avete già consumato 3 quarti, però vabbè, dai, ci può
0: dai,
3: stare.
0: Ce la facciamo.
3: No, sono sicuro che ce la fate.
0: Ragazzi, è tutta una grande improvvisazione, accettatelo. Funziona così.
3: Sì. Nel tempo sul campo d'Arso è previsto cielo variabile con qualche previsione di pioggia.
1: Ma innanzitutto parliamo di che capolavoro è stato il film di con Capovilla. Un po' di film di merda.
3: Comunque complimenti alle chitarre, una Taylor e una Martin & Co, complimenti.
1: Ma

0: Io spero che i vostri live siano così, ragazzi. Tre ore a passare ad accordarvi sul. Cioè, no, sapete che c'è.
1: Non lo so effettivamente così.
0: allora vedi, stiamo cogliendo l'essenza dei vostri live. Vai.
2: Allora, scusateci, questa canzone è dedicata a quei pezzi di merda della SIAE.
1: No, è dedicata a tutte le volte in cui.
2: Alla matematica.
1: Va bene, alla matematica.

0: vorrei dire che a Marco che Marco, il tuo alcolismo ti sta distruggendo. Siamo tutti preoccupati per te in questa stanza, ma anche a casa.
1: Io vi adoro. No, guarda, io vi
0: Puoi
1: adoro.
0: Sentire Torpedo Blu?
2: Abbiamo un minuto per improvvisazione.
1: Vai.
2: Ma questa gliela lascia lui perché è la sua.
1: Vai.
2: La conosci Torpedo Blu?
1: No.
2: Okay. Che canzone è Torpedo Blu?
0: È una canzone di Giorgio Gaber.
1: Ah, ok. Ah, sulla mia Torpedo Blu. Sì, ok, ho capito qual è.
2: Una reinterpretazione. Ci sarebbe okay. La pianola, ma.
1: Ma ci arrangiamo?
2: Si improvvisa tutto stasera.
1: Ho letto il messaggio che è arrivato.
2: Dopo, non voglio neanche sapere.
1: Dopo ve lo dico. Oddio. Comunque siete due merde, siete. Perché siete due cialtroni, ma siete bravissimi. Siete due merde, siete.
0: Non è così.
2: No.
0: Devo ricordarmi se. Ah, giusto.
2: Abbiamo finito quasi, ragazzi.
1: Sì, sì, sì, vai. Tanto.
0: Vabbè, dai. Close enough. Non lo era.
1: Ce la possiamo fare.
0: Ragazzi, se parlate.
1: Scusa. Secondo me è accordata.
0: Sì, sì, adesso era perfetto. Okay. Allora, questa è una canzone che per me è molto cara perché mio padre mi picchiava sangue con questa canzone in sottofondo. Vengo a prenderti stasera sulla mia Torpedo Blu. Poti poti, è una vera fuori serie, come senz'altro

0: È entrata pochissimo.
1: Fantastico, meravigliosi. Allora, grazie ai Super Robo Ninja Samurai Giussi, sì, vi ho detto tutti. Io sono ok, ce la possiamo fare, potete guardare la mia faccia e vedere come sono combinato.
2: Ma soprattutto seguite l'Only Fan di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 è super hot sexy.
1: XXX, no? O gamma, vabbè, lasciamo perdere. Ok, chiudiamo la diretta e torniamo in radio. Vai. Allora, tornati, chiusa la diretta, tornati, sono in radio. Allora, intanto lancio i due pezzi che la Mister X Promotion ci fa avere ogni puntata. Questa sera abbiamo i Front Jump Camels con Dark Side of the Streets e i Becoming Bellatrix con Artificial Life. Allora ci andiamo ad ascoltare e poi ci ritroviamo qui subito che c'è un bellissimo messaggio da leggere.

0: Eccoci, eccoci, Area 23, bellissimo
1: sbarra,
0: live.
1: Sbarra, sbarra.
0: Super Ninja Robo Samurai. Da ragazzi, cioè, già il livello c'è, cioè, proprio abbiamo, non scaviamo giù. Allora, è arrivato un messaggio, a proposito di scavare, leggiamo il messaggio. Ciao, volevo chiedere ai Super Ninja Robo Samurai se Sapo ha il culo rifatto. Poi tutto naturale.
2: Che pezzo di merda. Allora, Sapo, invito i terrapiattisti a trovarsi a casa di 334-8479-399. No. Chiamatelo insistentemente.
0: Allora
3: quella è la verità.
0: Scusa, ma allora c'è, perché c'è, allora c'è venuta la...
2: Ho il culo di uno spogliarellista.
0: Ah, okay.
2: Di Rino. E spesso a prove me lo fanno notare.
0: Ah, sì.
2: Quando camminiamo me lo fanno notare.
0: Masculetti.
2: Quando andiamo
0: anche
2: in concerto me lo fanno.
0: Okay.
2: Che mi chiedono se devo andare a lavorare in un locale di spogliarello.
0: Ma fammi capire, ma metti anche...
2: È bullismo.
0: Ah, ok. Ma metti anche... Però scusami un secondo, ma tu metti dei jeans attillati?
2: No.
1: No, ma il fianco che ne fuoriesce, il problema.
0: Il fianco che ne fuoriesce.
1: E Sapo mi sta...
2: Allora,
1: Sapo
2: è fuori dal gruppo.
1: Ci stiamo per picchiare.
2: Divertitevi.
0: Ci stiamo per picchiare. Allora dopo la questione di culi, che è veramente meravigliosa. Allora, ragazzi, quindi voi in questo anno avete fatto un gran lavoro di composizione. È uscito un EP e avete partecipato alla finale dell'Arezzo Wave. Ma voi il vostro obiettivo qual è? Cioè, poi,
2: il nostro obiettivo è super umile. Praticamente vogliamo andare alle serate, suonare senza pagare. Magari ci offrono una pizza o una spaghettata vegana.
1: Praticamente quello che riuscivamo a fare a 16 anni con gli altri gruppetti di merda, ma a 30 anni.
0: Ma a 30 anni.
2: No, sì, perché cioè, non è che abbiamo... Allora, la musica in Italia... Allora, la musica ovunque fa cagare, perché è diventato tutto prodotto. No, anche sì, è il motivo per cui anche il cinema è tutto hype, è tutto facciamo il remake del remake, quindi non è che uno ambisce, cioè i Maneskin fanno a cagare il cazzo,
0: facevano perché sono andati,
2: continuano a fare cagare nel loro piccolo, continuano a fare musica di merda, eppure erano la cosa migliore uscita dall'Italia quando avevamo gruppi molto meglio, tipo
0: Super Ninja,
2: Super Ninja Robo Samurai fanno cagare il cazzo.
1: Però, sono gli ultimi dei coglioni.
2: Però tipo i Giardini Miro
1: è vero,
2: erano fighissimi.
1: È vero.
2: Hai presente i Giardini Miro?
0: Sì.
2: Cazzo, i Giardini Miro.
1: Ma scusa, ma è anche quell'album del Teatro degli Orrori.
2: Anche mi dispiace, ragazzi, ammetterlo, però Teatro degli Orrori.
1: Il Teatro degli Orrori è imbarazzante. Ha un passo dalla stratosfera.
0: Allora, io vi dico anche un'altra cosa, ragazzi. Ormai sono 5 anni così che faccio questo mestiere, va? Mettiamolo così. Io ho visto passare qui gente che veramente aveva le palle che gli fumavano. Ok? Che però sicuramente, purtroppo, non andrà mai, non farà, molto probabilmente non verrà mai conosciuto al grande pubblico, ok? E chissà, questa qua è una goccia nel confronto del mare, del sottobosco, dei musicisti che ci sono in Italia. Qual è il problema? Che non verranno mai conosciuti.
2: No, ma perché si cerca sempre di...
0: E perché è lo stesso motivo per cui, banalmente, la nazionale di calcio non è andata ai mondiali. Perché?
2: Perché sono tutti neri. No, non è per quello, non si può dire?
0: No.
2: Non sono tutti neri. Okay.
0: Sono tutti
2: perché hanno il muscolo, quello...
0: No, non è
1: le fibre muscolari, no? Sai,
0: no,
2: di schiavitù che li hanno resi immortali. La mia gente in Egitto
1: si è
2: persa per 40 anni e abbiamo
1: creato
2: e abbiamo costruito il navigatore. Sai che il GPS è fatto dagli israeliani?
0: Ma non era statunitense.
2: Cosa?
1: Tu non hai capito che non devi ascoltare un cazzo di quello che dice sto idiota.
2: È vero?
1: Sua mamma è cinese, a sua parola.
2: Mia madre è cinese, ok.
1: Tu gli chiedigli perché si chiama Sapo e lui ti risponde in un modo, glielo chiedi tra mezz'ora e te ne risponde in un altro.
2: È vero, è sempre lo stesso.
1: Hai presente Heath Ledger? Di Batman,
0: buon'anima,
1: no?
0: Sì.
2: È mio cugino.
1: Ma perché hai queste scarre in bocca, no? Il Chelsea Smile. E lui ogni volta tira una frase fuori diversa, ma perché, cioè, capito?
0: Però
1: faceva parte del personaggio.
0: Questo è un po' di inventiva, però. È arrivato Lenz. Allora, francamente non vedevo l'ora di presentarvelo. Allora, e nel frattempo, buonasera Sua Maestà.
4: Ciao zio.
0: Ho la band per te questa sera. è una boy band non
1: indifferente. Siamo così tanto boy e così tanto band che possiamo tutto il tempo limonarci. Appena andiamo in parcheggio è finito.
0: Aspetta, puoi dire subito qualcosa? Appena arrivato, fantastico.
3: Sì, no, scusa, sono arrivato un po' in anticipo. Abbiamo avuto un problema per strada.
0: Cosa è successo?
3: Mi ha attraversato la strada una scia chimica e c'è un casino.
0: Beh, è un casino.
2: No, stanno uccidendo lentamente.
3: Stanno uccidendo lentamente.
0: Vedi, quando ti sono cazzi quando ti attraversano le scie chimiche.
3: Perché adesso sono a bassa quota, è un disastro.
0: Bassa quota. Posso creare danni. Posso creare veramente danni.
3: Vabbè, senti una cosa. Prosegui pure, io vado a togliermi un po' di graffite.
0: Di graffite, ok, va bene. Va bene, ok. Poi facci sapere. Però se vuoi venire a fare due chiacchiere con i miei ospiti, io sarò veramente felice di...
3: Molto volentieri.
0: Ok.
3: Prendo prima un caffè.
0: Ma guarda, poi anche due, guarda, vai tranquillo, perché so che la nottata è lunga.
3: Sì.
0: Sì. Allora, tra pochissimo con Lenz. Nel frattempo, ragazzi, quindi il vostro obiettivo è suonare fondamentalmente.
1: No, secondo me, allora il mio.
0: E il tuo? È quello
1: no,
0: di
1: quello che dice Sapo è il sogno, cioè era quello che vivevamo normalmente.
2: Ma
1: nessuno aveva... lascialo stare, è un pazzo psicopatico, non vedi? Guarda che Giuffetti che ha un ebreo di merda. Non ascoltarlo.
2: Si chiamano Peos.
1: Sì.
2: Comunque.
0: Non la faccio più. Ok, ci mancava solo Lenz. Ok, quindi, cioè, non ho capito. Quindi il tuo sogno qual è, Sapo?
1: Ah. Ma secondo me sbaglia a chiederlo a lui.
0: No, ma avrà un sogno?
2: Ma musicalmente o in generale intendi dire nella vita? Perché...
0: No, a livello musicale, insomma, a livello artistico.
2: A livello musicale, no, avere 50 persone, 50 100 persone in tutto il mondo.
1: No, secondo me.
2: Ma una centinaia di persone che ci apprezzano e dicono: sai cosa, sono venuto a vedere voi, basta.
1: Sì, sai una cosa, effettivamente sta roba la sento. Sai una cosa, effettivamente sta roba non l'ho sentita. Sai una cosa, effettivamente porco di...
2: Cioè, non sentirsi in più nelle situazioni, sentirsi, cioè non sentirsi che devi sempre buttarti dentro di forza, devi rompere le palle alle persone.
1: Il mio obiettivo, banalmente, io mi ricordo all'inizio, era sempre quello della comunicazione. Per me questo era un medio espressivo e sento che c'erano o ci sono delle cose che non sono in grado di comunicare tramite un medio come la parola o come le relazioni, o non sono in grado. E la musica in realtà è un tramite in cui mi avvicino molto. Ci sono alcune canzoni che a distanza di anni o a distanza di un anno rievocano la stessa emozione e vuol dire che erano sincere. In realtà il mio banale obiettivo è che altre persone al di fuori di me comprendano questa cosa qua. Tipo, ah sì, anch'io mi sento esattamente così. Anch'io mi sento esattamente così.
0: Che è quello che hai provato tu quando hai ascoltato i tuoi idoli.
1: Sì, esatto. Quando le mie parole magari non bastavano e la musica ottemperava molto bene questa emozione, effettivamente forse il mio sogno è quello lì, banalmente... Le 5, le 10 persone.
0: Domanda, voi pensate di trasmettere qualcosa attraverso le vostre canzoni?
1: Al 100%.
2: Meno male che hai puntualizzato attraverso le nostre canzoni, sì. Perché già vedevo Marco, dicevo, sono un paio di persone che dovrebbero fare dei test, facciamo una lista.
1: Farei un momento serietà.
0: Okay. Quindi voi, un piccolo momento serietà, quindi voi mettete l'anima nella vostra musica, ma parlate anche di voi nei vostri pezzi.
1: Parliamo esclusivamente di noi.
2: Tutte storie vissute.
1: Sono tutte l'ennesimo ragazzino che non vuole crescere, le ennesime cose che non vuole accettare.
0: Quindi la biografia che della Rizzo Wave
1: è abbastanza precisa.
0: Allora ci andiamo ad ascoltare, prima di continuare la chiacchierata, i due pezzi scelti da Marco, che sono Tempesta di colpe di Cabrera e Mai dire mai del Trovato degli Orrori. Cosa ci dici di questi due pezzi?
1: Ci lascio giù mezzo cuore ogni volta. Okay. Infatti non vorrei ascoltarli. Adesso metti muto quando metti il play in radio.
0: Certo, ce l'andiamo ad ascoltare. Vai!

0: Eccoci tornati. Allora, ho tolto il sottofondo perché sorprendentemente abbiamo trovato il pezzo di Alessandra Mussolini, che non è Tokyo Night ma Tokyo Fantasy. Ora ce l'andiamo ad ascoltare un attimo, perché l'abbiamo ripescato, e sentiamo come fa. Vediamo se la linea... Oh, attenzione. L'album si chiamava Amore. Dio mio, non ci posso credere. 3 minuti e 45 di pura goduria. Non ci posso credere. Sapo è in goduria. Ok, direi che può bastare così. Comunque siamo molto contenti di questa scoperta, Sapo. Grazie di avercela.
1: Ma perché non hai sentito il gruppo hardcore che aveva la Mussolini quando aveva 17 anni?
0: Hardcore.
1: Sì, punk hardcore. Si chiamano Casa Pound, un posto felice.
0: Ok. Era doveva essere un bel posto. Sì, suonavo nelle camerate. Allora, ci andiamo ad ascoltare gli ultimi vostri due pezzi, che sono Piombo e Cirrosi Epatica. Ok. Allora, nomi sono meravigliosi. Cosa...
2: Anche questa volta 2-2, eh?
0: 2-2, me l'è magia questa qua. Cosa mi dite di Piombo? Cosa ne pensi di una band che chiama i propri brani? Come si chiama? Piombo e Cirrosi Epatica. Luca.
3: Scusate, cioè tu adesso cominci già, cioè continui a parlarmi di metalli pesanti. Ho già detto che venendo qui ho avuto un problema per strada con una scia chimica. Adesso sono pieno di graffiti e metalli pesanti. Mi parli di piombo
0: e non va bene, effettivamente.
3: Non so se esista una correlazione. Scusa se dico correlazione.
0: Effettivamente.
3: Tra cirrosi epatica e
0: piombo.
3: E piombo.
2: Beh, c'è stato quell'avvelenamento da piombo, no? Negli anni 70, vi ricordate?
0: È con... vero.
1: Ma volete sapere una cosa affascinante che ho scoperto ieri?
3: Si chiama, scusa, lui è un collega medico. Comunque,
0: sì.
3: È saturnismo, si chiama.
0: È saturnismo.
3: Che tra l'altro dal punto di vista radiologico ha una serie di...
0: Bello, vedi il piombo?
3: Una lampadina, diciamo.
0: Esattamente. Sapo, stavi dicendo, caro?
1: Stavo per dire una cosa seria per una volta nella mia vita.
0: Veramente?
1: Siete pronti?
0: Vai.
1: Rullo i tamburi. Allora, il petrolchimico di Marghera una volta facevano il PVC, il cloruro di polivinile, dalla forma gassosa alla forma solida, no?
0: Ok.
1: E questo procedimento però causava il tumore al fegato.
0: Ah, giusto, una robetta.
1: Ok, e quindi cosa hanno fatto? Hanno pagato un medico russo,
0: sì,
1: per fare delle analisi e dire che era tutto ok, che non causava il tumore al fegato.
0: Beh, strano, in Italia fanno queste cose.
1: Nel frattempo,
0: beh,
1: a Marghera, nel petrolchimico, tutti si sono ammalati si ammalavano di tumore al fegato. Ma cosa hanno fatto? Hanno cominciato a fare una serie di bar e ristoranti in modo che gli operai andassero a bere, e dopo gli dicevano: eh no, ma è perché bevi che hai il tumore al fegato. No, è una storia vera. È uno dei capolavori che ha fatto il petrolchimico a Marghera.
3: Cioè, nel senso, ha costruito tanti bar. E questo da un certo punto di vista
2: ci ha salvati tutti.
3: Sì, ma vedi, è un po' come dire... Scusa se faccio una piccola
0: divagazione. No, assolutamente.
3: Tema. Sai, tanti dicono che il diavolo fa le pentole, non fa i coperchi. Capito? Allora, vista così dal punto di vista prettamente logico, tu dici:
0: sì,
3: cazzo, fa le pentole, non fa i coperchi, no? Però vedi, dobbiamo sempre contestualizzare, perché innanzitutto perché uno che vive all'inferno, dove le temperature medie sono molto più alte di quelle della Terra, non servono i coperchi per far bollire l'acqua, perché già l'esterno ha una temperatura più alta. Dunque, contestualizzando, si riesce a capire che il coperchio dove e nei luoghi in cui
0: non serve.
3: Ora, okay. Il fatto che, scusa, scorreggiami se sbaglio, il fatto che al petrolchimico abbiano costruito tanti bar, perché da quello che emerge il dato di fatto è che hanno costruito tanti bar.
0: Okay.
3: E dove la vogliamo mettere? Ce la dimentichiamo la funzione sociale, la funzione di aggregazione, la funzione di incontro tra le persone?
0: Ma
3: questo
0: cosa...
3: è fondamentale, signori. Cioè, siamo in una società, eravamo in una società in cui non ci si guarda per strada, non ci si saluta per le scale.
4: noi.
3: Non sai chi è il tuo vicino di casa. Tu, certo, sai chi è il tuo vicino di casa?
0: No.
3: Ecco, vedi?
0: Può darsi che sia morto.
3: Può vicino. Essere che sia morto. Potrebbe essere già in stato
0: decompositivo.
3: Sì, saponificato, sì, sì, in vasca da bagno. Questo non lo sappiamo, no? E noi non sappiamo chi ci vive a fianco. Perché? Perché non ci sono più relazioni umane. Non abbiamo più.
2: Insomma, stiamo dicendo che questo era il male minore alla fine.
3: Era il male minore, il male tutto minore. Sommato. Era il male minore. Cosa considerate allora che cosa è successo a Mestre. A Mestre è successo che c'era un'infinità di bar. E lì è iniziato a svilupparsi quell'humus. Mi permetti?
0: Certo, ho detto humus. Assolutamente.
3: L'humus sociale che ha portato poi a tutta una serie di trasformazioni sociali. Alla
0: Mestre.
3: Nascita di alcuni movimenti che, di cui tuttora. Ora andiamo fieri.
0: Andiamo fieri,
3: cioè. Le bocciofile. Le bocciofile, secondo te, sarebbero esistite se non ci fosse stato questo, questo germoglio, questo virgulto?
0: Aspetta, cioè, penso che Sapo sia andato in trig.
3: Com'è che ti chiami?
0: Jacopo, ma per gli amici Sapo.
1: No, ma
0: giusto.
2: Jacopo.
3: Con la J?
1: Sì.
3: Ah, ok.
1: Io sto parlando
3: attraverso il monitor. Non riesco a vederti perché c'ho un monitor di fronte.
1: No. Ha ragione.
2: Non fa una piega.
1: Non fa una piega, è un discorso assolutamente sensato.
0: Basta.
1: Io volevo che andasse avanti.
3: No. Io lo stavo giusto per vedere se funzionava Google Meet qua, perché ho una boy band.
0: Ok. Allora, quindi in tutto questo, cirrosi epatica.
2: No, Piombo era riferito, suppongo, a questo tema.
0: Ok. Ah, ok. E invece cirrosi epatica?
1: E cirrosi epatica invece parla delle teste di cazzo che ottengono posizioni.
2: Non è vero.
1: È vero?
2: No.
1: Giacomo, come si chiama? Bozzo. Bozzo.
0: Sentiamo nome e cognome. Ok.
1: Era il numero di telefono?
3: Bozzo.
1: Bozzo?
0: Giacomo Bozzo. Ok.
1: No,
0: Giacomo,
1: vabbè, ma noi scherziamo.
0: Dedicata a Giacomo Bozzo.
1: No, noi scherziamo su questo nostro amico. Però in generale in Italia è tutto basato su una mafia. No?
0: Sì.
1: Più possiamo. Sei mediocre, più eccelli in tutto, che sia.
0: Più mettere, sei in mezzo al cazzo, più
1: che sia mettere conserve alla COP, che sia andare in politica, che sia fare.
2: È il solito andare contro lo yes man, no? Cioè, certo. Fondamentalmente.
3: Io sono socio COP.
1: Infatti la COP funziona perché è su base meritocratica, come Poste Italiane. Del resto.
3: Mio padre era un socio prestatore, essendo comunista dei primi. Quando è nata la COP negli anni 70,
0: penso.
3: I soci, che erano tutti comunisti, no? Davano un piccolo contributo. Scusate un attimo, che
0: ecco, c'è frattempo, mia zia. Allora andiamo ad ascoltarci i pezzi.
3: Vabbè, andiamo.
0: Dopo andiamo, torniamo tra pochissimo.

0: Molto molto molto bella, ragazzi. Comunque vi devo fare veramente i miei complimenti. A parte tutte le risate che ci avete fatto fare stasera, veramente complimenti, bravi. Veramente
1: grazie.
0: Bravi.
1: Grazie.
0: E, non sento più il sottofondo. Cosa
2: Eh sì, perché te l'ho spento io.
0: Ah, ecco, vabbè.
2: Sì, no, ma sono, fa parte della diretta.
0: Fa parte della diretta, Gio, ci sta.
1: Grazie.
0: Allora, facciamo l'ultima, quella che dovrebbe essere, insomma, la domanda finale. Progetti futuri?
2: Costruire un'autostrada.
0: Che spettacolo il sottofondo che mi hai messo, ok.
2: No, vai.
0: No, mi piaceva, lascialo pure su.
2: Era Nilla Pizzi.
0: Nilla Pizzi, ci sta.
2: Sì.
0: Ma che mi dite?
3: Sperare che, non so, dimmi.
1: Che le cose vadano prima o poi.
3: Suoniamo il 27, se qualcuno interessa.
0: Dove?
3: Come si chiama il festival? Cipre Lab Fest a Mestre. Comunque l'organizza, fra le altre cose, un amico. Bella altra cosa bella simpatica.
0: Qual è?
3: Si ha i pezzi di merda. Per organizzare un cazzo di concerto in un parco che fa, è un festival che fanno sì. ogni anno da sì. 10 anni.
0: Sì.
3: La parte dell'assessora che gli ha trovato delle magagne organizzative, che non so che cazzo di permessi di chiedere per fare un concerto con sì. 4 persone, ma sembrava che stessimo facendo
0: il
3: un attacco
0: aid.
3: Terroristico. Sì.
0: Il live aid.
3: Ma ogni volta anche i corrotti tipi della SIAE gli chiedono 2.000 euro, e questi sono quelli corrotti. In realtà gli costerebbe di più organizzare il concerto per fare tutti i gruppi che fanno musica originale.
0: Ah, 2.000 euro per la musica
3: di base, per fare un live. E dopo ovviamente grazie al nostro amico, cioè, fanno baretti, altre robe.
0: E quindi insomma riuscirà a sopravvivere. Ragazzi, prima o poi, secondo
3: quindi,
0: me
3: vabbè, l'obiettivo futuro è costruire bombe.
0: Costruire bombe, oppure è buttarla alla SIAE.
3: Ci sono molti luoghi. Distruggiamo, riportiamo la razza umana allo zero.
1: Sì. Riportiamo da zero, ragazzi.
3: Distruggiamo i libri di scienza. E torniamo all'agricoltura.
1: Torniamo a arrampicare gli alberi, a vedere il verde, a mangiare le banane. È lì che stavamo bene.
3: Ti piace mangiare le banane, vero Marco?
1: Sì. È lì che stavamo bene,
0: mangiando le banane. Ma voi lo sapete che la banana che mangiate è sempre la stessa? Non lo sapevate?
1: Che cazzo vuol dire?
0: La banana, madonna, la banana che mangiate, tutte le banane che avete mangiato nella vostra vita, è sempre geneticamente sempre la stessa banana.
1: Cioè, atomicamente?
0: Cioè, geneticamente è sempre la stessa banana, perché non è sterile. La pianta si riproduce tramite talea.
3: E quindi
0: lo sapevi su questo?
2: Assolutamente, sono un esperto di banane.
3: Ma e tramite talea, quindi vuol dire che devono fare
0: degli innesti.
3: Quindi non è reale la banana?
1: No,
0: quella è geneticamente modificata.
3: Da sempre.
2: Sì, adesso tra l'altro.
0: La Cavendish.
2: Lo sai che.
0: Sì, rischieremo di perderla.
2: No, rischieremo di perdere le banane, ma insomma, con le nuove tecnologie, grazie a dei procedimenti di ibridazione,
0: avremo la banana kiwi.
2: No, no, è reso, diciamo così, praticamente ormai è in realtà l'inseminazione delle banane tramite scie chimiche.
0: Tramite scie chimiche? Beh, cazzo, voglio vedere le banane
2: inseminate. Banane ovunque, ci sono bananeti ovunque.
0: Bananeti ovunque. Comunque,
3: la differenza tra le banane fritte, quelle verdi, giamaicane, piccole, e le banane gialle? Ci sono diversi comunque tipi di
0: quelli banane. Sono altri tipi.
2: Vabbè, ok.
0: Però, bene, ragazzi,
2: la sigla.
0: Benissimo, direi che abbiamo, con la banana abbiamo toccato il fondo. Ragazzi, in bocca al lupo per il 27.
3: Grazie.
0: Ci sono altri EP, altre registrazioni in vista?
3: Dobbiamo in realtà finire questo.
1: Noi pensavamo di, adesso questo EP è concluso, diamoci il visual che dobbiamo dargli e reinterpretarlo in acustico, e dopo abbiamo le altre canzoni per fare un altro album.
0: Tornate qui, vero?
1: Ma non
0: tornerete qui, vero?
1: Tu ce lo dici?
2: Vuoi, sì.
0: Ah, che bello.
1: Io mi porto le mie tre tischie.
0: Però la prossima volta vieni con figa, però.
2: No, perché ragazzi, cioè, adesso con tutto il rispetto, ovviamente so che anche lui magari col taglio di capelli è... però voglio dire, potrebbe, sì, io apprezzo le band, però insomma, fino a qualche anno fa lui qua mi portava anche
0: dei pezzi,
2: delle discrete,
1: ma qualcosina ti si può portare, sì.
2: Sei in Russia. Russia.
0: Sei in Russia.
1: Insomma, a San Pietroburgo ci vorrei stare su una storietta di Dostoevskij.
0: Ecco.
2: Sì, sì, sì.
0: Ascolti, ci sali. Allora, aspetta, aspetta, però, perché c'è l'ultimo pezzo, dobbiamo ascoltarlo. L'ultimo.
2: Sì, però sono già le.
0: Hai anche ragione.
1: La closing.
0: Hai anche la closing e Muscolo Rosso di Cicciolina.
2: Vabbè, facciamo su Muscolo Rosso.

0: Vai.
1: Vai. Ragazzi, grazie mille.
2: Grazie a tutti.
1: Buonanotte, in bocca al lupo per il 27.
3: Sporra.
1: Ci sentiamo non la prossima, due settimane. Ci vediamo tra, ci sentiamo tra quattro. Buonanotte. Ci sentiamo con Lenz. Vi lasciamo a Lenz al pozzo del

3, 2, 1, via, partiamo con la sigla, un attimo in ritardo, però effettivamente questa band che avevamo ospite qui meritava, dunque via con la sigla.

Benvenuti al Pozzo il Pendolo, leggermente in ritardo, sono le 23.15, io sono Lenz. Vi do il benvenuto alla consueta trasmissione del venerdì notte, come succede da circa 24 anni a questa parte. Sono già in diretta, anzi sono già in attesa i componenti della band che avrò ospite questa sera. Tra poco li sentiremo in diretta, loro sono LDV, La Dolce Vita. Parleranno di loro e faremo parlare anche la loro musica, vi faremo sentire la loro musica questa notte. Tempo di far finire la sigla, sistemare due cose e ci rivediamo qui in diretta al Pozzo il Pendolo su Radio Gamma 5.

Ok, anzi, non facciamo neanche finire la sigla del Pozzo il Pendolo e proviamo a stabilire questo collegamento in diretta con gli ospiti di questa sera. Vediamo se mi sentono. Mi sentite? Allo, allo? Ok, allora basta solo alzare un po' il volume, un pochino alla volta ci riusciremo, un attimo di pazienza e riusciamo a fare quasi tutto, direi.

0: Ok, proviamo, mi sentite? Allo, allo?
1: Sì, tutto bene.
0: Ok, perfetto, ci siamo. Siamo riusciti a fare anche questa operazione dall'altissimo contenuto tecnologico. Beh, allora innanzitutto benvenuti a... Ok, benvenuti al Pozzo il Pendolo. Abbiamo ospiti questa sera LDV, La Dolce Vita, una band che ho avuto modo di conoscere qualche mese fa in un concerto qui a Padova. Ho detto andiamo un po' a vedere sti ragazzi dall'aspetto decisamente new wave, e voi sapete che tutto ciò che è new wave mi affascina, mi interessa, e di conseguenza dopo un po' di tempo, insomma un po' di date saltate, insomma accordi non accordi, siamo arrivati ad avere La Dolce Vita qui al Pozzo e il Pendolo. Allora questa sera abbiamo in diretta Massimo e Taffi, no? Abbiamo, non vedo, ci siete voi due questa sera a rappresentare la band, no?
2: Sì, e tra l'altro portiamo i saluti anche della sezione ritmica di Sergio e di Maurizio, che salutano tutti gli ascoltatori del programma, e quindi purtroppo per impegni non hanno potuto essere presenti, ma ci siamo noi.
0: Allora salutiamo anche Sergio e Maurizio. Allora, dicevamo, ho detto subito una band decisamente new wave, ma voglio dire, voi non posso dire che abbiamo la stessa età, secondo me qualche annetto di più voi ce l'avete, e di conseguenza di new wave ne avete sentita un attimino più di me. La band nasce nel 1980 a Udine.
2: Sì, esattamente.
0: Vai Massimo, 1980. Parla di La Dolce Vita.
2: Allora, innanzitutto è un piacere per noi essere qui al Pozzo del Pendolo, e quindi ti ringraziamo di questa bella opportunità che ci hai dato. E, una band storica, possiamo definirci così, come dici tu, nati nel 1980, ovviamente con un'altra formazione, eravamo proprio dei ragazzini, degli adolescenti che hanno cominciato tutto in una cantina di Udine. E sulle suggestioni del punk, del post-punk, della new wave, abbiamo deciso di mettere insieme questo gruppo. E abbiamo avuto una vita piuttosto breve all'epoca, siamo riusciti a fare qualche concerto, dopodiché ci siamo sciolti, perché era l'epoca in cui i gruppi si formavano molto velocemente, e altrettanto velocemente appunto si disgregavano per dar vita a nuove situazioni e a nuovi gruppi. E quindi niente, poi il gruppo si è un po' perso per un bel po' di tempo, fino appunto alla reunion che è avvenuta nel 2012. E ci sono stati dei cambi di formazione nel frattempo, ci sono cambiati dei componenti, e adesso la formazione appunto comprende anche Taffi Valvasori alle tastiere, che questa sera è qui con noi, e quindi è da poco nella formazione, e io sono molto contento di averlo assieme nel gruppo.
0: Allora, direi facciamo partire il vostro primo brano, anzi non il primo brano magari in ordine cronologico, ma il brano che mi hai suggerito, Confessions. Come nasce questo brano? Anzi no, facciamo una bella cosa, facciamo sentire il brano e poi ce ne parliamo.
2: Ottimo.

0: ed erano gli... Allora, innanzitutto, preferite LDV o La Dolce Vita?
1: Allora,
0: questa è una domanda...
1: Sì. Eh beh, certo, una domanda da un milione di dollari. Vabbè, no, siamo nati come La Dolce Vita e dopodiché abbiamo deciso di cambiare nome in LDV. E quindi adesso il nome ufficiale è LDV.
0: LDV, ok, allora vi chiamerò LDV stasera.
1: Ottimo, grazie.
0: Anche se La Dolce Vita è veramente terribilmente anni 80, diciamolo.
1: Sì, esatto, infatti aveva un senso all'epoca, temo che oggi come oggi non abbia più lo stesso effetto, insomma, dirompente che aveva all'epoca.
0: Allora, abbiamo sentito Confessions, come nasce sto brano e dove si colloca in quella che è la vostra produzione, diciamo così?
1: Allora, guarda, Confessions è uno dei nostri brani storici, è uno dei primi composti in quella famosa cantina di cui ti parlavo prima, e tra l'altro è un brano emblematico, tant'è che l'abbiamo scelto anche come title track del nostro album. E, avrai notato che le influenze sono principalmente legate, no, ai Divo, quindi sì, anche sì. Questo ritmo spezzato, questo stop and go, queste pause, il synth molto presente, appunto richiama il gruppo che per noi, insomma, è un gruppo fondamentale al quale ci rifacciamo.
0: Ma guarda,
1: che anche per
0: ti dirò fatti, subito che io di solito al Pozzo il Pendolo, un pezzo dei Divo, insomma sono 24 anni che faccio sto programma, ma solitamente un pezzo dei Divo lo trasmetto sempre. Ormai la discografia l'ho trasmessa, diciamo così, completamente più di qualche volta, però ho detto questa sera ci sono loro e dunque non metto dentro un pezzo dei Divo, perché secondo me lo rappresentate degnamente, diciamo, il genere, diciamo. Taffi, noi ci conosciamo da un bel po' di anni. Io mi ricordo che tu hai sempre suonato le tastiere.
2: Sì, esatto.
0: Magari suonavi per conto tuo, però ricordo mio era o il DJ o le tastiere.
2: Ho suonato con un gruppo del Veneto orientale nella prima metà degli anni 80, l'84, l'87, gli Euroclima, che è stato il gruppo con cui ho iniziato e che ricordo con più piacere, perché a quell'età lì ci credi veramente senza alcun dubbio. Poi ho suonato con un gruppo di Ancona ai tempi dell'università, altre cosette, e poi quando Massimo mi ha chiesto se mi andava, io gli LDV già li conoscevo perché nel periodo in cui organizzavo anche concerti in Astro e a Casaupa, Udine, sono passati da noi e avendo con loro la stessa nascita musicale che quella della prima New Wave, Divo, Television, Talking Heads, è venuto tutto abbastanza naturale.
0: Poi diciamo che la zona del Pordenonese, Udine, eccetera eccetera, il nord-est d'Italia dal punto di vista della New Wave è sempre stato decisamente fertile, diciamo.
2: Beh, certo, a partire dal Great Complotto,
0: di Pordenone, diciamo,
2: per seguire poi con altre. Gianmaria è ancora in giro, fa il suo egregiamente.
0: Bene, prossimo brano che andiamo a sentire, Massimo, mi hai indicato Mystery Boy.
1: Mystery Boy, sì, vogliamo dire due cose adesso, sì. Le diciamo dopo.
0: Prima ascoltiamo il brano.
1: Ok, ottimo.

0: E abbiamo sentito Mystery Boy, questa era Long Edit, loro sono gli LDV, la dolce vita. Rieccoci in diretta, Massimo, non abbiamo parlato prima dei pezzi, però dicevi allora che Confessions era uno dei primi, mentre per quanto riguarda Mr. Boy anche, no, più recente.
1: No, Mystery Boy in realtà è venuto dopo la reunion del 2012. E tra l'altro è il primo pezzo nostro per il quale abbiamo fatto un video, girato un video che potete vedere appunto su YouTube, tra l'altro molto bello, ed è tratto dal nostro primo lavoro, che è l'EP 1979. È un brano che, come molti altri nostri, parla di ricordi, soprattutto della nostra adolescenza, soprattutto qui, per chi è di Udine ricorderà che c'era una discoteca chiamata Rocktonda, ed era un po' un punto di riferimento per noi ragazzi all'epoca. Si parla della prima metà degli anni Ottanta, era l'unica discoteca rock, una delle prime a suonare questo tipo di musica qui da noi, e il brano parla appunto dei sabati sera, che erano per noi un momento unico, eccezionale, per il quale appunto c'era un'attesa che durava un'intera settimana.
0: Sì, infatti si viveva per il sabato sera, per andare a sentire.
1: Si viveva, bravissimo, esatto, ci si preparava tutta la settimana al sabato sera, esatto, curando nei minimi dettagli anche ovviamente il look.
0: Era tutto un mondo particolare, diciamo.
1: Esatto.
0: Allora, per quanto riguarda la vostra musica, allora io ho comprato il vostro CD, se ben ti ricordi, il vostro concerto, ma sì, se qualcuno degli ascoltatori volesse, diciamo così, la parte più pratica, io voglio, sì, il CD di LDV. Allora, o vado al loro concerto, oppure sì, scrivo.
1: Oppure c'è Bandcamp, oppure si può scrivere tranquillamente alla mail che trovate sulla pagina Facebook, e verrà spedito nel più breve tempo possibile.
0: Tra l'altro, io che l'ho acquistato da voi, è fatto particolarmente bene, mi piace, un lavorettino anche simpatico, curato dal punto di vista estetico, mi piace, un CD fatto bene, bravi. Mi è piaciuto. Concerti, sì, avete suonato quando? La settimana scorsa, se non sbaglio.
1: Sabato scorso. Sì. Magari Taffi, vuoi dire tu qualcosa sul concerto?
2: Sì, sabato abbiamo suonato all'Improve a Castelfranco.
1: Posto molto bello, tra l'altro.
2: Posto molto bello, soprattutto il fonico molto all'altezza, molto, molto preciso.
0: Guarda, mi parlano tutti bene di questo locale. Io, tra un problema e l'altro, sono ancora riuscito a farci un salto, ci vorrei veramente andare, e tutti mi dicono che dal punto di vista audio è uno dei più pochi locali in cui si sente bene, e questo è fondamentale per un,
2: sì,
0: locale,
2: anche sarà, perché in giro insomma ogni tanto abbiamo esperienze molto diverse.
0: Sì, diciamo che si trovano molti mestieranti in giro a livello, esatto, di gestione,
2: no,
0: dei locali.
2: Beh, poi l'Improve è una sala prove, quindi è chiaro che già si parte da una situazione attenta, sì, a queste cose. Ma bello anche il fatto che poi ci fosse il DJ set.
0: E che altre date abbiamo in programma?
2: Avete. A quest'estate, allora, ci fermiamo un attimo perché vorremmo produrre almeno altri due pezzi, se non quattro, adesso vediamo, e poi abbiamo già due date a settembre, Massimo poi si ricorderà le date, ma essendo sia io che Maurizio entrati da poco, vogliamo lavorare sui suoni, sul riarrangiamento dei brani, perché c'è una chitarra in meno, c'è una tastiera in più, c'è il Moog, insomma vogliamo lavorarci
0: un attimo. Allora direi di andare a sentire il prossimo pezzo, Sacrifice. Che mi dici, Massimo, di questo?
1: Allora, guarda, è un pezzo di cui tra l'altro siamo molto orgogliosi, perché la rivista Rumore l'ha inserito nei 100 dischi essenziali della New Wave, del post-punk italiano.
0: Che non è una cosa da poco, diciamo, non è una cosa da poco.
1: Esattamente. È un pezzo molto intimista, molto particolare, come molti dei nostri, tra l'altro appunto anche il titolo dell'album, Confessions, è emblematico da questo punto di vista, perché un po' tutti i nostri pezzi sono delle confessioni, no? Sono anche pezzi dal contenuto molto, molto personale, molto intimo a volte. E ha a che fare con la tematica, diciamo che affronta diverse tematiche, in particolare quella del sacrificio, che può essere volontario o involontario, ma altre tematiche sono lo scorrere del tempo, la fame di vita. Quindi è un pezzo, l'incomunicabilità. È un pezzo molto molto particolare, dai, quindi abbiamo il piacere di farvelo ascoltare.
0: Bene, allora andiamo a sentire Sacrifice al Divine.

0: Rieccoci in diretta, rieccoci in diretta. Ci siete anche voi? Sì, sì, vi vedo, dunque
1: sì,
0: ci siete.
1: Certo.
0: Ok, perfetto. Abbiamo sentito Sacrifice, abbiamo detto il pezzo di punta, diciamo, possiamo definirlo il vostro pezzo di punta. Sì, dai, sì, ci sta.
1: Sì, diciamo uno dei pezzi di punta, sì.
0: Uno dei pezzi di punta.
1: Uno dei, esatto.
0: Allora, abbiamo detto, vi fermate un attimo per il periodo estivo, diciamo così, dopodiché a settembre si ricomincia con i concerti.
1: Sì, diciamo che appunto l'estate per la stagione musicale al chiuso è una stagione un po' morta e quindi ne approfittiamo per mettere giù, come diceva il Taffi, un po' di materiale nuovo per curare i suoni, dopodiché ripartiamo in autunno con nuove date. E niente, siamo sempre ovviamente felici di poter esibirci dal vivo, di poter suonare live, è una delle cose che ci piacciono di più, anche il contatto con il pubblico, il calore del pubblico è un momento, diciamo, fondamentale per trasmettere, per comunicare le nostre emozioni.
0: Beh, diciamo che io vi ho visti dal vivo sul palco, siete particolarmente dinamici, questo mi piace, insomma.
1: Sì, sì, quelle... ecco, quello, diciamo, è una delle caratteristiche un po' di LDV, no? Quindi il dinamismo sul palco, io personalmente sono nasco punk, quindi per me, ti dico, maestro Paul Weller dei primi Jam. Io l'ho studiato, no, per anni, l'ho guardato nei live, per me è veramente un maestro e quindi sono un po' figlio di questa, anche Joe Strummer naturalmente, sì, il dinamismo, sì, la carica, la rabbia, la grinta, la passione sul palco per me sono fondamentali.
0: Bene, prossimo brano, Too Many Voices.
1: Allora, sì. Too Many Voices, diciamo che è un pezzo che si discosta, il primo pezzo che è un po' diverso dal genere un po' spigoloso, nervoso che ci caratterizzava fino a quel momento, è un po' più cupo, è un pezzo, se vogliamo definire, un po' dark, dark wave, in cui le tastiere appunto giocano un ruolo fondamentale. E l'argomento della canzone è molto attuale, diciamo che è il sovraccarico, no, di informazioni, tipico del mondo contemporaneo in cui non si capisce cosa è vero, quindi ci sono tante fake news, troppe voci e non si capisce mai quale possa essere la verità. E quindi anche un po' il tema è la difficoltà anche a ritrovare se stessi, no? In un mondo in cui ci sono troppe voci e a volte si rischia anche di perdere se stessi.
0: Di perdere anche la retta via. Too Many Voices.
1: Assolutamente.

0: Sì, allora abbiamo l'avviso che la chiamata durerà tra, no, termina tra 15 minuti, va bene, facciamo, ne facciamo un'altra nel frattempo perché abbiamo la versione gratuita di Google Meet, di conseguenza abbiamo un'ora di chiacchierata in diretta, però insomma adesso con il cambio del prossimo brano riusciremo a, a fare un'altra chiamata, voi siete d'accordissimo suppongo, anche se Massimo mi ha detto non farmi fare troppo tardi perché...
1: Sì, purtroppo devo alzarmi molto presto domani e quindi non riesco ad essere...
0: Vabbè, dai, diciamo che alzarsi un pochino assonnato è molto, fa molto new wave.
1: Ma mi capita troppo spesso, purtroppo, e ne risento, la mia età ne...
0: Ho capito Massimo, ma fare il musicista vuol dire anche alzarsi con il mal di testa. Taffi, cosa mi dici tu?
2: Beh, io e te che siamo insomma esseri della notte, insomma sappiamo che
0: sì, in effetti.
2: Se ti piace va così e quindi noi siamo abituati e ci piace.
0: Allora facciamo una cosa, sentiamo il prossimo brano, Rising at Night, e nel frattempo vediamo se riusciamo a interrompere questa conversazione e mettiamo su un'altra, ok?
1: Ok.

0: e per tutti quelli che sono assolutamente convinti che noi boomer, ovvero quelli che hanno una certa età, siamo un po' rincoglioniti con le nuove tecnologie, ebbene, abbiamo già rimesso in piedi la conversazione su Google Meet. Veramente, mio figlio sarebbe veramente fiero di me. Ci siete tutti? Aspetta, devo parlare troppo presto. Sì, ci siete.
1: Sì, eccoci,
0: sì.
1: Eccoci,
0: ok,
1: qua.
0: Perfetto. Ok, allora abbiamo sentito Brighter at Night. Questo fa parte della prima o della seconda fase dell'LDD?
1: Allora, questo è uno degli ultimi singoli, penultimo per la precisione, e è contenuto come gli altri nell'album Confessions. E, è un brano che anche questo, come Mystery Boy di cui parlavamo prima, ha a che fare col nostro passato di ragazzi, di adolescenti. E parla di un'estate in particolare, quella che noi definimmo la Long Hot Summer del 1985, è un'estate che per noi ha segnato un po' uno spartiacque. Da ragazzi ci siamo trovati praticamente poi degli adulti. È stata un'estate fenomenale, un'estate di grandi. Tra l'altro riguarda un po' un centro che per noi era anche un punto di riferimento all'epoca, ma lo è tuttora, che è Lignano, no? Lignano Sabbiadoro. Sì. Parla appunto di questa estate trascorsa a Lignano e con tutti gli annessi e connessi, ovviamente. Eravamo ragazzi e quindi puoi immaginare come si viveva, cosa si faceva all'epoca, ecco, quindi senza vergogna, eravamo orgogliosi anche, no, del fatto che ci potevamo distinguere dagli altri anche nel modo di vestire, le notti, gli amori. È stata un'estate veramente incredibile e abbiamo voluto proprio ricordarla e celebrarla in questo singolo. E tra l'altro è un pezzo che piace molto anche a Taffi, giusto?
2: Sì. L'abbiamo riarrangiata completamente.
1: Sì, c'è un po' di
2: un organo di quelli che piacciono noi, un po' la Stranglers, un po'.
0: Sì. Tra l'altro sentiremo anche gli Stranglers stasera durante il Pozzo del Pendolo, perché non potevano mancare gli Stranglers, ovviamente.
2: No, cioè, devo dire che un po' il gruppo aveva le stesse influenze, io e Maurizio, che è il bassista, che è arrivato poco prima di me, ci troviamo molto bene, la base ritmica adesso è molto potente, stiamo ancora lavorando perché insomma sono pochi mesi che siamo tutti e quattro assieme, ma ci divertiamo.
0: Ma orientativamente ogni quanto provate voi? Cioè voi abitate tutti nella stessa zona? Più o meno?
2: No, noi allora le radici sono udinesi, Sergio e Massimo sono di Udine, Maurizio è di Codroipo, quindi 25 km, io di Pordenone, quindi altri 25 km più in là, e suoniamo due volte a settimana.
0: Beh, due volte a settimana è un bel impegno, diciamo.
2: Sempre alla faccia di siamo vecchi e non ci alziamo la mattina.
0: Bene, andiamo a sentire un altro pezzo, Hide Yourself from Love.

0: E abbiamo sentito Hide Yourself From Love, loro erano LDV, era l'ultimo brano che abbiamo ascoltato questa sera per questa band ospite del Pozzo il Pendolo. Ragazzi, è giunta mezzanotte, vi devo lasciare, io vi ringrazio ovviamente di essere stati qui ospiti al Pozzo il Pendolo.
1: Ringraziamo Lenz, grazie, è stato un piacere, anzi spero di rivedervi,
0: mi piacerebbe, è vero che abitate lontano, però magari una sera vi fare una session acustica qua in studio, secondo me sarebbe veramente una cosa simpatica.
2: Dunque, l'invito
0: è sempre valido.
1: Diretto a Padova ce lo facciamo volentieri.
0: Certo, dai, in Padova ci sta. Bene, abbiamo sentito allora, loro hanno gli LDV, La Dolce Vita, a settembre ricominciamo con i concerti, avete la possibilità di vederli dal vivo. Per sentire la loro musica cercate semplicemente LDV, La Dolce Vita, li trovate su Facebook, su Bandcamp, insomma anche su YouTube, bene o male. Se volete trovarli, li trovate.
3: Sì.
0: Ragazzi,
3: ecco, se mi dai l'ultima occasione, vorrei ricordare appunto agli ascoltatori di seguirci naturalmente sulle nostre pagine, quindi abbiamo, come dicevi tu, Facebook, Instagram e soprattutto Spotify, dove potete ascoltare tutta la nostra musica. Un grazie di cuore sincero a tutti coloro che ci hanno ascoltato e ovviamente a te che ci hai dato questa bella opportunità di essere ospiti del tuo programma.
0: È stato un piacere anche per me. Dunque, a Massimo e a Taffi, buonanotte e grazie ancora.
1: Ciao Lenz, grazie.
0: Ciao.
3: Grazie a tutti. Ciao Lenz.
0: Bene, rieccoci in diretta. Abbiamo sentito dunque LDV, il programma La Musica del Pozzo del Pendolo prosegue adesso per tutta la notte, vabbè, quasi tutta la notte. Abbiamo parlato di New Wave. Vi faccio sentire un pezzo degli Ultravox, One Small Day.
4: We need a hand here.

Bene, abbiamo sentito queste schitarrate degli Ultravox, One Small Day, da Live at the Roundhouse. Nel frattempo, allora, abbiamo fatto questa intervista con LDV. Devo salutare tutti quelli che hanno scritto qui al Pozzo del Pendolo. Dunque, innanzitutto dobbiamo fare gli auguri di buon compleanno ad Atos, un ascoltatore del Pozzo del Pendolo. Un saluto poi a Francesca, un saluto a Giampaolo e Stella, un saluto a Teresa, un saluto a Paolo da Como. Ok, vabbè, adesso leggerò tutti i messaggi un po' alla volta e dopodiché saluterò tutti e prenderò anche in considerazione le richieste musicali che sono giunte qui al 334-7102-672. Vi ricordo che per ascoltare il Pozzo del Pendolo, oltre ai 94.0 in modulazione di frequenza, per quanto riguarda tutto il territorio del Veneto, c'è anche la possibilità di sentire lo streaming web. Andare sul sito della radio, www.radiocoma5.it, trovate streaming web e potete sentire la radio ovunque nel mondo. Potete poi seguire anche tutti gli eventi del Pozzo il Pendolo, le puntate, eccetera, eccetera, eccetera, anche su Facebook, cercate il Pozzo il Pendolo. Loro sono gli i Visage, che non hanno fatto solo Fade to Grey. Questa è Malpazzo Man.

erano ok, erano i Visage con Malpaso Man. Visto che abbiamo salutato Giampaolo e Stella, come fare ad accontentare questi ascoltatori? Vabbè, The Smiths.

House Song Is Now. Allora, erano gli Smiths. Vi ricordo che siete sempre all'ascolto di Radio Gama 5. Io sono Lenz e questo è il Pozzo e il Pendolo. Vi terrò compagnia per tutta la notte, o quasi tutta la notte. Lotus Eaters, It Hurts.

ed erano i Lotus Eaters con It Hurts. In realtà tra una cosa e l'altra mi sono reso conto adesso che è mezzanotte 28 minuti, e a mezzanotte 28 minuti vuol dire che sono in ritardo di ben 28 minuti per il mio caffè col cioccolato.

Ed erano i Clan of Xymox con No Human Can Drown. Una chitarra un attimino più ruvida.

In realtà ho pure rinunciato al caffè col cioccolato di mezzanotte perché c'è un po' caldo stasera. Mancano circa 10 giorni, giorno più giorno meno. A che cosa direte voi? Beh, al concerto dei Cure di Firenze. Ed è per questo che vi faccio sentire uno dei primissimi pezzi dei Cure. I Dig You.

Cult Hero, vecchi Cure, I Dig You. Abbiamo appena sentito questo brano. No, direi che Six and the Banshees, no, direi che la possiamo anche saltare visto l'orario. Insomma, andiamo a sentire un pezzo dei Chameleon, Here Today.

Ed erano i Chameleons, Here Today. Un saluto a Fabione, ho visto adesso che mi hai scritto a 00:38, ma ho letto adesso il messaggio. Mi fa piacere che ti piaccia la musica e che tu abbia deciso di rimanere all'ascolto fino alla fine del programma. Loro sono i Morphine, Super Sex.

15 minuti a luna di notte, io sono Vance, questo è il Pozzo, il Pendolo e siete all'ascolto di Radio Gamma 5. Abbiamo sentito i Morphine con Super Sexy, adesso un pezzo italiano. Lui è Ruggeri prima che perdesse il lume della ragione. Dall'album Champagne Molotov, Vecchia Europa.

Ed era Enrico Ruggeri. Un saluto a David 66, grazie per la musica, grazie a te per essere uno dei pochi ascoltatori del Pozzo e il Pendolo sveglio a quest'ora di notte. Loro sono i Frozen Autumn, When You Are Sad.

Ed erano i Frozen Autumn. Lui è David Lynch, Moving

David Lynch, Moving On. E loro sono una band che a mio avviso merita. Non mi sta particolarmente simpatico il frontman, ma in realtà è bravo, quindi Spiritual Front, The Abyss of Heaven.

Ed era Bruce Springsteen con Streets of Philadelphia. E il mese di giugno mi mette un po' in difficoltà. Vabbè, stavano per finire le scuole superiori e usciva l'album dei Cure. Disintegration era all'epoca ed era effettivamente giugno. The same deep water as you.

The Cure dell'album Disintegration, The Same Deep Water As You. Ultimo pezzo prima della sigla, questa sera finisco un po' prima, perché è giugno, il mese del mio compleanno, e dunque devo andare a letto presto, altrimenti mi escono le rughe e i capelli bianchi.

Questo era l'ultimo pezzo per quanto riguarda questa puntata del Pozzo il Pendolo. E adesso il solito pezzo dei Neubauten, però registrato live proprio da me un paio di giorni fa durante il loro concerto. Il Pozzo il Pendolo vi dà appuntamento a venerdì 3 luglio, sempre qui da Radio Gamma 5, sempre dalle 23. Dal Pozzo il Pendolo e da Lenz. Buonanotte.

exhausted, exhausted.

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata e buon pomeriggio a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Gamma 5. Oggi è mercoledì 3 giugno, sono le 12 e 13 minuti e vi terrò compagnia fino alle 15. Allora vi do il numero per interagire con me, con la trasmissione, che è il 334-7102-672. Allora, venendo qui ho sentito una domanda che hanno fatto a Marino sul Laudano o Laudano, dipende da insomma, sono vari tipi di pronuncia. E non è stata data risposta al radioascoltatore. E il Laudano è una miscela di oppiacei, quindi una specie di tintura doppio, tintura madre di oppio, quindi simile alla morfina, all'eroina, eccetera, che vabbè sono droghe sintetiche. Invece il Laudano era una molto più naturale, però comunque pericoloso come tutti gli oppiacei, poi molto come si dice concentrato, ecco, e quindi pro e contro degli oppiacei, quindi forti antidolorifici, però danno facilmente dipendenza, e poi sì, danno una stipsi ostinata e anche un rallentamento della capacità respiratoria. Bene, chiusa parentesi, tanto per dare soddisfazione a Paul, mi sembra che sia, si vede ancora il suo messaggio qui che ha chiesto sul Laudano o Laudano, non mi ricordo più come, dove va l'accento. Vabbè, allora cominciamo con ricordarvi come sentite anche dalla pubblicità, che da quest'anno c'è il 5 per 1000 che si può versare a Radio Gamma 5 in maniera gratuita, lo sapete, non comporta nessun esborso da parte del contribuente quando fa la denuncia dei redditi. Basta far aggiungere il codice fiscale della radio, che ormai lo avrete sentito, ma lo ripeto ancora, è lo 01 59 80 90 288. Ecco, e poi sul sito della radio, radiogamma5.it, ormai siamo tutti esperti nel andare su internet, quasi tutti. Per chi ancora non potesse andare sul sito della radio, può venire sul sito vero e proprio qui in via Antoniana 66 a Campodarsego. E quindi, dicevo, sul sito della radio trovate tutte le possibilità per aiutare, per sostenere la radio. C'è una sezione a sinistra che si chiama, all'interno del sito, Tu e la radio, e trovate una sottosezione con la parola Sostienici oppure Raccolta fondi. C'è anche Lavora con noi, per chi ha del tempo libero da dedicare alla radio. Bene, allora poi vediamo cos'altro c'è. Ah sì, c'è il libro, sempre da quest'anno, il libro dei 50 anni della radio, che si intitola La frequenza della libertà. Lo potete trovare ovviamente in radio durante le varie iniziative, chiedendo a qualcuno del consiglio di amministrazione, e naturalmente anche durante GAS o altri eventi. Oppure trovate copie del libro anche presso l'ambulatorio veterinario di Paolo Girotto a Montegrotto Terme, via Carducci 2, oppure alla cartolibreria Susi a Bresseo di Teolo in piazza Mercato, oppure presso la libreria La Bassanese, appunto a Bassano del Grappa, in piazza Largo Corona d'Italia, oppure presso, infine, all'edicola Sonia e Stefania a Piove di Sacco in via Copanico 9. Ecco. Poi vi ricordo che c'è l'ultimo GAS prima della pausa estiva, che è questo sabato, il sabato 6 giugno, dalle 14 alle 18, il GAS chiamato di Padova, GAS Padova. E naturalmente trovate i vari banchetti, vari stand con tutti i prodotti alimentari, integratori e vari altri articoli che non si trovano facilmente in commercio, oppure il miele di Gianni Stoppa, prodotti dalla Sicilia che potete ordinare andando sul canale Telegram GAS Radio Gamma 5, dove trovate anche l'elenco dei vari banchetti espositivi. E poi, come sentite anche dalla pubblicità, c'è la grande serata del sabato 27 giugno qui in sede radio dalle ore 8 di sera, dedicata a Mara, con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole, con il titolo dello spettacolo è Storia di un amore invincibile. E poi il concertone di Luca Bassanese, quindi spettacolone e concertone. Ovviamente c'è sempre il bar in funzione per così mangiare qualcosa, per bere. Entrata come sempre libera, con offerta consapevole alla radio e agli organizzatori, insomma. Poi c'è Fabio Romanato, questo 57enne operaio con a carico moglie e due figli, che purtroppo ha un cancro alla mandibola destra, ha già subito due interventi, più chemio, radio, ma dovrebbe fare un terzo intervento all'estero, e quindi ha bisogno di un sostegno economico. C'è il lungo IBAN, e magari se qualcuno fosse interessato così a fare una donazione a Fabio Romanato, mi può mandare un messaggio qui in radio al 334 7102 672, e appunto gli do l'IBAN. E invito Fabio o parenti, insomma, a mettere l'annuncio su ciaobei.org, in modo che si possa copiare facilmente l'IBAN e incollarlo, fare un copia e incolla direttamente sul sito bancario, per fare un bonifico direttamente da casa. E lo stesso vale per Riccardo Rossi, che sta cercando lavoro, un laureato in scienze dei servizi giuridici, e quindi cerca un lavoro adeguato, insomma, per esempio per ruoli di selezione del personale, oppure marketing e comunicazione, oppure assistente di direzione, assistente organizzativo, di segreteria, eccetera. E anche lui appunto dovrebbe mettere l'annuncio su ciaobei.org. Comunque lui risponde al numero 349 4088 260. E poi c'è l'indirizzo mail, che però è sbagliato, quindi Riccardo Rossi, se lo senti questo mio annuncio, devi correggere la tua mail, perché è risultata incompleta. Ecco, allora adesso vi faccio sentire un bel brano musicale, e poi cominciamo con l'informazione. A proposito, tra poco meno di un'ora, alle 1:15, avrò un ospite speciale, che è l'ingegner Giovanni Trambusti. Se andate a vedere su internet chi ha il computer davanti e ha tempo a disposizione, Giovanni Trambusti, ingegnere, ecco, e docente universitario a Firenze, analista di dati, ed è anche un fotografo, e anche lui fa parte del mondo ribelle, tra virgolette, o complottista, dipende da chi definisce. E sentiremo una descrizione molto interessante dei problemi che derivano dal 5G e dal 6G, di cui si sa ancora molto poco. Bene, ora sentiamoci un brano musicale, e direi che nessuno deve dormire, dobbiamo rimanere allerti, vigili, e quindi nessun dorma. L'invito di Giacomo Puccini.

Bella, bella, Nessun dorma di Giacomo Puccini. Allora, Matilde mi scrive che ha bisogno dell'IBAN, il numero di conto corrente bancario di Fabio Romanato, questo operaio con cancro alla mandibola, ecco, e che deve subire un intervento all'estero. Purtroppo, Matilde, mi è difficile, se non impossibile, scrivertelo sul tuo messaggio, con rischio anche di sbagliare. Quindi prendi carta e matita, meglio delle penne la matita, che di solito non tradisce mai, a meno che non rompiate la mina schiacciando troppo forte. E ti lascio il tempo di prendere carta e matita. Intanto saluto Andrea Sceriffo, che ci ascolta dal Veronese, oppure insomma in giro per il Veneto col suo camion. Buona giornata a te, Andrea, e anche grazie a Tiz, che non sapevo come si pronunciava Laudano, oppure Laudano, non ricordavo, e Tiz mi aiuta dicendo che si pronuncia Laudano. Bene, grazie Tiz, e mi corregge anche sulla pronuncia di Teolo, che ho nominato prima, no? Cos'era la cartolibreria, mi sembra. Sì, esatto, Bresseo di Teolo, cartolibreria Susi, dove trovate il libro della radio. E grazie Tiz, grazie a questi radioascoltatori che mi assistono, visto che siamo soli qui quando trasmettiamo, almeno io, insomma, qualcuno è in coppia, magari va un po' meglio, e quindi a volte mi perdo, mi è difficile dare tutte le informazioni corrette, le pronunce poi. Bene, allora, mi sembra che non ci siano altri messaggi. Ah no, c'è Adriano 68 che scrive: Gennaro, allora è per quello che il fuoriclasse austriaco andava forte. Non so a cosa ti riferisci, probabilmente al Laudano, ma non credo che gli oppiacei e ti facciano andare forte, perché sono molto sedativi, infatti sono tra i più forti antidolorifici, anestetici, ti intontiscono. Non so se avete visto mai qualche film sui fumatori d'oppio, no? Sono lì su questi lettini, si usavano anche in Cina o in Inghilterra, insomma in varie parti del mondo, e sono mezzi addormentati, sono qui che sognano, che fanno questi trip, questi viaggi. Quindi ecco, dal punto di vista sportivo mi sa che non è un granché l'oppio o comunque gli oppiacei. Ci sono altre droghe molto più performanti per lo sport. Bene, Nicky Lauda, dici? Ok, bene, allora, volevo citare, come faccio spesso, il professor Paolo Bellavite, che rispondendo, entrando nell'argomento dei vaccini
genici per il pollame fa una precisazione che così insomma mi sembra molto condivisibile. Allora, intanto lui dice che non ha mai sostenuto che i vaccini genici